0: posso presumere, ora Falomi in questa sede si è quasi allineato nella sua dichiarazione, rilevi che viene fatta la risoluzione, per cui ho l'impressione che la risoluzione votata a maggioranza, 20+1 astenuto, incomincia ad appartenere a tutta la Commissione, anche coloro che si sono allontanati al momento del voto. Però ho l'impressione che questo percorso vada precisato, e all'interno di questo percorso c'è anche l'episodio di Pannella, e se mi consentite non c'è solo l'episodio di Pannella, perché immagino che ci sia l'accenno che faceva prima lui proprio al tipo di giornalismo, alla scarsa professionalità, alla sciatteria culturale che appartiene poi a coloro che fanno informazione oggi, alla informazione democratica, mi piace poco l'aggettivo, ma comunque che è stabilita per contraddittorio, nel senso che la gente prima di decidere deve comunque conoscere. Tutta questa serie di meccanismi, noi dobbiamo avere una serie di valutazioni, siccome abbiamo chiesto una risposta, la risposta non è ancora arrivata, io mi auguro che arrivi in tempi ravvicinatissimi e immagino che la risposta sarà deludente, a quel punto noi ci siamo impegnati con un documento votato e noi oggi ribadiamo ancora, almeno per quanto ci concerne, la volontà di attivare dei meccanismi che ci diano una risposta definitiva, e se queste risposte non arriveranno sarà obbligatorio, così a questo punto, convocare di nuovo presidenti, direttori generali, direttori di testata, e in quella sede porremo anche il problema Pannella. Però il tutto deve avvenire in tempi ravvicinatissimi, per cui il problema di fare audizioni oggi, nei prossimi giorni, su questo tema mi sembra francamente che potrebbe poi...
1: Ma deve fare la commissione mercoledì alle 13 sulla base del documento Falomi.
0: No, questo documento ok, questo è un risarcimento immediato che noi dobbiamo dare e sul quale a mio avviso che va ad aggiungersi ai documenti già votati, però nella stessa settimana o massimo la settimana prossima noi dobbiamo essere in grado di capire qual è la conclusione del documento che abbiamo votato, all'interno di quel documento rientrano tutte le motivazioni che sono state sollevate questa mattina.
1: Noiero, ultimo intervento.
2: Proprio brevemente per dire che io credo che la Commissione nel suo complesso farebbe un grande sbaglio se su un tema di questo genere, evocato da Pannella, cioè quindi con un personaggio, diciamo così, extraterritorialità politica in questo momento, io non voglio neanche dire che ha votato per Rutelli, non mi interessa, l'avevo pure dimenticato, non, io credo che su questo c'è la necessità, proprio per stabilire la storicità di un comportamento, che tutta la Commissione non si divida rispetto alle categorie di appartenenza. Noi dobbiamo fare un documento forte, formalizzarlo, va bene questo discorso da affidare a Falomi, ma poi da questo dobbiamo trarre le nostre conseguenze, perché Presidente, io non saprei neanche, e chiudo, se rispetto alla legalità negata non ci sia anche un contesto dell'essere noi omissivi rispetto al coniugato.
3: Questa è la preoccupazione che ho. Allora, prego, Landolfi.
4: No, io volevo solamente chiarire, anche perché molti colleghi sono ritornati sull'argomento, la proposta delle audizioni, perché a me questa storia del documento risarcimento non mi convince.
3: Vabbè, dipende da quello che ci sarà scritto comunque.
4: No, non penso che la Commissione possa stilare un documento come risarcimento, penso che lo stesso Pannella ha detto, se vuole risarcimento faccio un'altra azione, noi dobbiamo occuparci di altro, altrimenti veramente finiamo col correre dietro singoli episodi, per quanto importanti, per quanto autorevoli, ma questo mortificherebbe il compito della Commissione. Allora, certo, sì, mi rendo conto. Allora io penso che, no, non dobbiamo pronunciare, noi non dobbiamo, chiedo scusa, Presidente.
3: Possiamo dare giudizi, possiamo deliberare.
4: Noi possiamo anche revocare il mandato al Consiglio di Amministrazione, noi possiamo, rientra nei compiti dei poteri di questa commissione la revoca al Consiglio di Amministrazione della RAI. Allora, noi non è che possiamo poi girare intorno, allora le audizioni non servono, e questo così. Allora, alla fine, se noi immaginiamo un percorso, si fa la delibera, aspettiamo gli esiti del Consiglio di Amministrazione della RAI sulla violazione del pluralismo e quindi rispetto alla nostra risoluzione, al nostro documento di censura. Dopodiché possiamo fare le audizioni, alla fine delle audizioni noi possiamo stabilire, la Commissione è nel suo potere, nelle sue competenze, se attivare o meno un meccanismo di revoca dell'attuale Consiglio di amministrazione della RAI, altrimenti qua ci incischiamo, giochiamo intorno alle parole, ci prendiamo in giro e prendiamo in giro anche le persone che vengono qui.
3: Molte grazie. Allora, colleghi, resta inteso che Baldini. Ora tenterò di spiegarlo. Prego, Baldini.
5: No, tu devi fare una cosa.
3: No, che se lo posso spiegare io. Allora chiarisco il senso della delega affidata al senatore Falomi. Senatore Falomi, alla luce del dibattito che abbiamo avuto in questo ufficio di presidenza, si farà cura, tenendo conto della pluralità di posizioni, poi ognuno ha le sue sensibilità e le sue idee, delle cose che sono state dette. Scriverà un documento, io spero che sia pronto già domani, in modo che se riusciremo a razzo, come si dice, a fissare un tema per gli emendamenti e a mercoledì già a votarlo sarebbe ancora meglio. Questo datemi delega sugli orari in modo che riusciremo a fare qualcosa. Poi è chiaro che ciascun commissario può, per esempio, con Landolfi e Baldini prima facevano riferimento alla gravità generale. Allora, dall'episodio Pannella, premesso che è successo anche qualche altra cosa, ci potrebbero essere anche emendamenti del senso di quelli che dicevano Landolfi. Però questo attiene poi alle posizioni politiche. Però è chiaro che il problema che è stato sollevato, ma penso che Falomi sia il primo a essersene consapevole, non è quello di dire diamo un minuto in più a Pannella o trattiamo una trasmissione in più. È un problema un po' più complesso di far capire che la Commissione al pluralismo ci tiene. Non è che è una cosa che non sta in piedi. Prego, Baldini.
6: A me sembra, diciamo, un'attività ulteriore rispetto a quella che la Commissione ha già svolto, l'attività che dovrebbe svolgere il senatore Falomi, perché se dobbiamo essere obiettivi e concreti, noi abbiamo già emesso due documenti e in questi due documenti è contenuto anche quello che ha detto il senatore Falomi. E cioè che vi è l'esigenza di tener conto di una serie di posizioni, la tutela del pluralismo sociale, culturale, eccetera. L'informazione televisiva deve essere fatta in un certo modo, deve tener conto delle diverse posizioni politiche, deve tener conto anche dei problemi che ha sollevato l'onorevole Pannella, non soltanto lui. Quindi a me sembra che quei documenti che la Commissione ha approvato contengano oggettivamente anche la raccomandazione che è stata sostenuta dal senatore Falomi. Cioè non si può ora, su un problema di approfondimenti dei temi, creare un ulteriore documento. Secondo me è riduttivo rispetto ai lavori che la Commissione ha già fatto nel passato e rispetto a due documenti che sono comprensivi anche di questa istanza che viene sostenuta dal senatore Falomi. Io sarei più concreto, nel senso, noi abbiamo presentato prima un documento approvato all'unanimità sul pluralismo, poi c'è stato il secondo documento di censura rispetto a determinati comportamenti della RAI. Rispetto a questi due documenti dobbiamo avere una risposta precisa dai vertici della RAI. Quindi non è un problema di audizione che non ci interessa più, è un problema di risposta. Noi dobbiamo chiamare il Presidente, il Direttore Generale e ci devono dire in relazione ai problemi che noi abbiamo sollevato, in relazione anche a quelle che sono le questioni poste da Pannella di cui la Commissione di Vigilanza si è fatta carico, quali risposte ci dà il Presidente della RAI, quindi quali risposte ci dà il Consiglio di Amministrazione della RAI. In relazione a queste risposte poi naturalmente la Commissione assumerà le iniziative che riterrà opportune, però dobbiamo dare concretezza, non possiamo noi…
3: Sono due aspetti diversi.
6: No, perché noi abbiamo già predisposto una serie di documenti, noi siamo stati molto chiari, molto precisi, per cui ritornare nuovamente a un ulteriore documento che poi pone il problema di approfondire alcuni temi…
3: Io, scusa Falomi, cerchiamo di andare a chiudere, Falomi cerchiamo di andare a chiudere. Qui il problema, di fondo, qui esprimo una votazione personale se mi è possibile, io apprezzo molte delle cose che sono state dette dall'onorevole Pannella, ma non per solidarietà pelosa, c'è un reato, secondo una mia chiave di lettura, confortato in questo a Pannella, un ulteriore documento è la prova della continuazione del reato, se vogliamo stare, non è vero che è inutile un documento. Noi abbiamo la necessità che la Commissione si pronunci, poi la Commissione potrà dire che la RAI fa bene a censurare Pannella, ma ci vuole un atto in cui la Commissione dica qualcosa su questa vicenda. Altra cosa diversa, infatti per questo le divido, la questione del precedente documento, quello chiamato giornalisticamente di censura, se l'ufficio di presidenza concorda, io davvero in questo caso posso chiedere al Presidente della RAI se oggi hanno deliberato per tenere presente che la Commissione sta aspettando una risposta alle richieste di misure e iniziative atte ad evitare ripetersi di violazione sul pluralismo. Se su questo penso non ci siano problemi, insomma.
7: Perché io credo che se si deve riscrivere a partire dai problemi sollevati dalla Pannella l'ennesimo documento generale di giudizio, di censura, di tutto quello che volete, io non sono d'accordo. Io sono d'accordo per fare un documento, se no, diciamo, trovatevi un altro relatore, no, non è questo il problema, diciamo così, cioè non è, per fare un documento che cerca a questo punto di uscire dal solito teatrino nella quale siamo immersi, no? E di cercare di dire io vorrei una correzione concreta, qualcosa che incide effettivamente, questo è il senso della proposta, perché se dobbiamo fare l'ennesimo documento, i documenti sono stati fatti, a questo punto ha ragione Baldini, no,
3: se
7: aspettiamo,
3: se continua a succedere,
7: ma ho capito, ma qui siccome non stiamo parlando, diciamo, nessuno di noi, perché poi dobbiamo essere anche onesti con noi stessi, abbiamo fatto non so quante sedute di discussione sul pluralismo, a nessuno di noi è venuto in mente che Pannella era discriminato. A nessuno qua dentro, va bene?
3: Lei sta dicendo una falsità.
7: No,
3: in commissione di vigilanza, direttore generale,
7: capito.
3: Ho ricordato personalmente,
7: sì,
3: lì sta parlando,
7: ho capito.
3: Dini e CCDC.
7: Ho capito, ho capito. Dico però, non ha assunto il tema, la drammaticità. Il punto, diciamo così, che io voglio dire, è questo. Se si deve fare l'ennesimo documento, diciamo, poi la Commissione può fare quello che vuole. Io credo che ha un senso, fra l'altro ero anche per fare una cosa assai più veloce, come abbiamo fatto in altre occasioni, non capisco perché non si fa in questa occasione, di dire alla RAI, cara RAI, tu su questi argomenti appronti degli spazi di discussione che non hai finora avuto. Questo era il senso della proposta, diciamo così. Che se dobbiamo rifare, vabbè, benissimo, voi chiederete che la revoca, quello che vi pare, ognuno... Diciamo, vabbè, benissimo, ma sono, come dire, fanno parte, come dire, della discussione politica, però io credo che se vogliamo fare qualche cosa di utile, almeno quello che ritengo.
5: La premessa nel ragionamento è far poi dire alla RAI, fai
7: ma è ovvio che tenuto conto. Benissimo, vabbè, siccome io, no, scusate, sapete benissimo perché ne abbiamo discusso, diciamo, su questo argomento qua, sul carattere dell'informazione della RAI, abbiamo opinioni diverse. Dopodiché io non sono uno che non è in grado di vedere che però ci sono dei fatti precisi su cui sotto... Vabbè, lasciamo perdere. Allora, questo è... Ecco. Allora, il punto è questo, insomma, se si deve rifare l'ennesimo documento generale, io non vedo a che serve, francamente, perché in cui, mentre a mio avviso aveva un senso fare un documento che, come dire, interveniva con una proposta operativa anche e concreta, nella quale si cercava di cambiare le cose.
3: Scusate, però così non si capisce più nulla. Allora, io vorrei capire, qui mi sembra c'è una maggioranza di ufficio di presidenza, quelli che sono... qui presenti che dicono cose leggermente difformi. Io vorrei sapere, il senatore Falomi accetta l'incarico di relatore oppure doveva affidarlo a un altro? Perché nulla toglie che lei possa scrivere quello che ritiene, poi se comincia la commissione sui argomenti viene approvato il suo testo.
7: Beh, l'incarico, diciamo, di fare il relatore.
3: Microfono.
7: Dico solo che... Dico...
3: Ce ne accetta?
7: Certamente, dico solo che penso che forse faremmo cosa più utile fare una certa cosa, naturalmente poi i colleghi...
8: Giusto come procedura, voglio dire, nel momento in cui diamo l'incarico di fare la relazione, noi dobbiamo dire anche le linee, che significa che emendi, e sì, certo che il potere...
3: rappresenta il dibattito che c'è stato, un relatore, ma ha il compito di rappresentare
8: il dibattito. Ma c'è dissenso radicale su questo? Cioè, da
3: se
8: quello
3: se Falomi si sente di interpretarlo, proporrà un documento che dirà le cose che ha detto figlio Presidenza. Poi, se in realtà ha un'opinione difforme, sarà la Commissione a votare in maniera difforme da lui. Ma non vedo, c'è uno che deve scrivere, ci deve essere.
5: Sembra uno che almeno ha funzionato come la maggioranza.
3: Se no, noi possiamo anche affidarlo...
5: Ma qual è la maggioranza?
7: Vabbè, insomma, dai, rappresentativo dei gruppi. Ma mica che facciamo? Non si fanno votazioni a maggioranza,
3: no, certo,
7: in questa sede.
3: Ma infatti
7: non
3: siamo
9: dibattito emerso,
3: no.
7: No, io non parto affatto perché se hai letto la mia lettera, scusa, non mi pare che sia una lettera che non critica. No, io sono contro la strumentalizzazione politica di questa operazione. Questo è l'elemento, se vuoi, che ci differenzia. No. No, ho capito. Allora, io quello che voglio dire, la posizione critica, la mia lettera al Presidente per chiedere questa riunione, è una lettera che non è una lettera di chi non vuol criticare, va bene? Allora...
3: Ma infatti questo... Bene. Quindi allora, Falomi, allora, mercoledì alle 13 noi ci convocheremo. Pannella voleva dire un'ultima cosa.
9: Questo vorrei fare una dichiarazione. Io ho detto il resto, senatore Falomi, veramente... desolato e forse un po' terrorizzato da quello che ascolto, però è un problema personale. Resta che come non violenza occorre, con la non violenza occorre corrispondere, non solo rispondere, alle risposte che ci sono. Il Presidente ci ha invitato, per la verità devo dire non è la prima volta, ecco questo solo per dire, no, mi ricordo di lettere qui a proposito del referendum, è stata richiamata l'azienda al rispetto dopo una nostra, c'era anche qui il dottor Palma, quindi vabbè, comunque non importa. Allora, io fra due ore proporrò, perché siamo in 350 a fare lo sciopero della fame, in senso di fiducia e di rispetto anche di buon auspicio, insomma. Io proporrò di sospendere, per segno di rispetto al Parlamento e di fiducia, spes contra spem, cioè sono desolato rispetto alle singole cose. Voglio osservare un movimento di speranza e di fiducia, proporrò di sospendere per rispetto al Parlamento fino a mercoledì il nostro sciopero della fame. Lo proporrò, credo che avrò qualche resistenza, ma avrò anche dei compagni che sapranno comprenderlo. Quindi ringrazio il Presidente e voi tutti comunque di questo lavoro.
3: Molte grazie. La seduta è convocata per mercoledì alle 13, auspicando che ci sia aggiornato domani il documento Falomi, altrimenti mercoledì decideremo come lavorare. La seduta tolta. No, è commissione.
10: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un documento dal nostro archivio, era il 17 novembre 1997, Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi che audiva Marco Pannella. Adesso andiamo a Milano, al 2 luglio, Milano Ecodigital, giovani innovazioni e start-up per costruire il futuro dei territori, delle imprese e delle istituzioni. Buon ascolto.
11: Beh, buongiorno a tutti, ben arrivati, bentornati anche per alcuni di voi. Mi chiamo Ottavio Maricampigli, sono uno dei fondatori di Double Executive, WeHunt e Double Advisory. Questo è il nostro ufficio principale ed è per me un grande piacere ospitare un evento come questo e ospitare ovviamente tutti voi questa mattina. Quando Alfonso e Manuel ci hanno chiesto di ospitare anche questa tappa, è stato molto facile ovviamente dire di sì, perché teniamo molto a queste tematiche, siamo vicini a queste tematiche, infatti non è la prima volta che ci troviamo insieme a collaborare su questo punto di vista, e in particolar modo come azienda siamo molto vicini alle iniziative imprenditoriali, start-up, scale-up, ma anche più tradizionali, con meno magari innovazione, ma in Italia ne abbiamo tante e crediamo che sia doveroso dare il nostro contributo, il nostro supporto alla crescita dell'imprenditoria nel nostro paese e in generale in Sud Europa. Per chi eventualmente non ci conoscesse ancora, ci occupiamo di ricerca e selezione personale, una società di consulenza nell'ambito delle risorse umane. Abbiamo fondato l'azienda a gennaio del 22, quindi 4 anni e mezzo fa. Oggi abbiamo 410 dipendenti e l'anno scorso, che era il quarto anno di vita, abbiamo chiuso a 27 milioni, quindi numeri importanti dettati da tantissima fiducia che abbiamo ricevuto già da tante aziende con cui a volte lavoravamo già, magari nelle aziende dove lavoravamo precedentemente. Io ad esempio facevo il partner in Baden & Clark, in un'altra azienda del settore, e però tante aziende che ci hanno dato fiducia e che a sua volta quella fiducia abbiamo cercato di ricambiarla trovando per loro figure manageriali o anche più operative che a sua volta hanno aiutato le stesse aziende a ottemperare i propri percorsi di successo economico-finanziario attraverso delle selezioni fatte bene e di valore. Abbiamo molta tecnologia, abbiamo 5 tool proprietari, uno realizzato con la SDA Bocconi, e mi leggo qui anche al palazzo dove che ci ospita e dove oggi a sua volta abbiamo il piacere di ospitare questo evento e di ospitarvi. Questo palazzo si chiama Palazzo Bocconi, il nome non è casuale chiaramente, Ferdinando Bocconi nel 1889 fece costruire da zero questo palazzo per venirci ad abitare, è stata la sua dimora, la sua casa, negli anni in cui fondò, in onore del figlio Luigi, l'Università Bocconi. Due considerazioni su questo palazzo, diciamo, la prima spero vi piaccia e spero sia, diciamo, di vostro gradimento, ma diciamo, ecco, in diversi già mi avete fatto, diciamo, qualche, diciamo, apprezzamento, ecco, sull'ufficio, quindi sono abbastanza sicuro di questo. Esatto, sì, spesso ci viene detto un po' che ha questo stile un po' minimalista, no? Un po' Ikea, un po' Total White, un po' svedese, un po' così, ecco. E chiaramente fatemi dire che la bellezza del palazzo è direttamente proporzionata al canone che paghiamo tutti i mesi, però mi piace dire cose come stanno, ma lo paghiamo molto volentieri, perché per l'appunto poter lavorare tutti i giorni, perlomeno le 130 persone che abbiamo qua a Milano, in un ufficio dove, al di là della bellezza estetica, ma soprattutto c'è dietro una storia, e qui ha vissuto una persona che ha avuto un impatto forte sulla leadership e sul management in Italia e non solo, a maggior ragione, visto il mestiere di cui noi ci occupiamo, è chiaramente fonte di grande privilegio. E quindi a sua volta, ecco, siamo ben felici di mettere a disposizione di eventi importanti come quello di oggi, dove si parla anche chiaramente di leadership, di management, di imprenditoria, e anche noi appunto da imprenditori vogliamo essere molto vicini a questo, e tematiche importanti come quelle che si è sempre trattato insieme, ecco, ovviamente a te Alfonso e a te Manuel. Per cui grazie a voi per organizzare insieme questo ciclo di eventi, grazie a tutti voi per essere qui insieme in queste due ore, e direi che passo la parola ad Alfonso e o a Manuel per le prossime fasi.
12: Sì, grazie. Bene. No, ma brevemente. Allora, ci sei? Il senso. Allora, il senso di questi incontri, ormai sono 4 anni circa, che da quando è iniziato il tema nel PNRR della transizione ecologica e digitale, che giustamente, poiché nella vita ho cercato di fare almeno 2 più 2 è 4, ho detto che secondo me la transizione ecologica e quella digitale devono andare insieme, nel senso che non c'è transizione ecologica senza un uso intelligente del digitale, e il digitale deve porsi da subito il problema della sua sostenibilità, perché potrebbe diventare invece una bomba energivora che crea ulteriori difficoltà. Il caso data center in Lombardia è un caso già presente, non è una cosa futuribile. E quindi l'idea nacque durante una campagna, era la campagna elettorale di Roma, dove facemmo chiedere a tutti i candidati, ai vari sindaci, eccetera, di impegnarsi nella transizione ecologica e digitale, quindi eco-digital. Quindi inventando un neologismo semplice, anche se poi nella vita mi trovo a inventare delle cose che io ritengo banali, tipo quando al Ministero dell'Agricoltura feci un'intervista dicendo che era intollerabile l'agropirateria contro i prodotti italiani, e mi sono trovato poi 10 anni dopo sulla Treccani, che era un neologismo inventato, mi sembrava che avevano messo due parole, agro e pirateria, sono uscito addirittura che avevo inventato, e infatti recentemente era un'iniziativa di queste belle che fanno, credo che l'ha fatta Fideuro, eccetera, con il più grosso esponente, il portavoce dell'Agenzia Spaziale Europea in Olanda, proprio l'agenzia olandese, quelli hanno fatto tutti i nuovi, curano le spedizioni che sono state fatte sulle comete, cioè cose ancora più complicate, bravissimo Cristo, che ha iniziato a raccontare della corsa alla Luna, ed infatti, cioè, come tutti adesso stanno cercando di arrivare alla Luna per prendere i materiali, ed Elon Musk cerca di arrivare nella parte sud della Luna perché è quella dove dovrebbero stare i materiali migliori, e allora gli ho detto, quello continuava a dire non ci vuole il Far West, ho detto fai il Far Moon, adesso ha iniziato a usarlo, ho detto questo è il Far Moon, non è il Far West, perché mi sembrava normale che dovevi riprodurre il fatto che ci sono non regole, che è una cosa grave se ci pensate. Io poi riflettendoci, quando ho sentito questa cosa ho riflettuto, pensa, noi parliamo di diritto internazionale, si sono fatti trattati internazionali per la libera circolazione, salvo adesso Hormuz, nei mari, ci sono i trattati mondiali dell'Antartide, il trattato mondiale dell'Artico, non esiste un trattato mondiale sullo sfruttamento della Luna, e quindi potrebbe diventare occasione di una specie di disastri che possiamo creare, perché noi siamo capaci come umani di creare con l'avidità dei disastri in mani, semplicemente perché nessuno si fa carico di una regolamentazione, di una cosa che, poiché non sono tante le potenze che possono andare sulla Luna, però è stato molto interessante per me acquisire come eravamo in una fase molto avanzata nel senso che si parla di 3-4 anni, 5 anni per riuscire a mettere delle prime postazioni fisse e pensare a un'attività estrattiva, quindi ancora una volta non l'attività di ricerca, ma l'avidità della corsa all'oro, che in questo caso è corsa ai minerali o alle terre rare, chiamiamo così. Ho fatto questa digressione per dire che connettere le conoscenze e cercare di ampliare la nostra mente oltre quello che facciamo è il tentativo che noi abbiamo realizzato in questi anni, mettendo insieme gente diversa che non si conosce, che alcuni si conoscono, alcuni no, non è che devono per forza non conoscersi, ma sostanzialmente il concetto è non restare nella propria bolla, cioè non parlare solo con le stesse persone con cui parli tutti i giorni e te la canti, te la suoni e te la balli, perché in realtà nella contaminazione noi riusciamo a costruire quello che poi è per il mio sogno, è costruire attraverso questo anche una classe dirigente che abbia consapevolezza, non una nuova classe dirigente, una classe dirigente che abbia consapevolezza di dover dirigere anche le strutture pubbliche, perché uno dei grandi nodi è che noi abbiamo di fronte dei giganti tecnologici e dei nani politici. Cioè, paradossalmente, sono persone che fanno anche la raccolta di un billion, perché ormai qua i soldi non hanno più una vera dimensione, cioè tutto è in dimensioni, in scala da bolle speculative, perché a quello non corrisponde nemmeno un bene materiale, quindi stiamo parlando tutto di una roba molto immateriale, però poi non hanno la consapevolezza dell'importanza di dirigere le strutture pubbliche. Le strutture pubbliche sono abbandonate a una classe dirigente sempre più modesta e sempre più lontana poi anche dalla consapevolezza del nuovo che sta avanzando. Quindi capire le cose, vedere che cosa succede, fare in modo che questa transizione ecologica e digitale, su cui abbiamo anche speso soldi, abbia una funzione, e fare in modo che nello scambio e nella relazione tra le persone si possano sviluppare nuove iniziative, nuove attività. Io oggi ho invitato il promotore di We Make Future, che ho conosciuto semplicemente 10 giorni fa, quindi non un secolo fa, perché mi hanno invitato a fare uno speech a Bologna, e confesso che mentre a Torino ero stato al Festival dell'Innovazione, come si chiama, alla Roma Future Week ero stato, non sapevo nemmeno che c'era We Make Future. Infatti appena mi hanno detto WFM avevo pensato che era il WWF che mi chiamava, perché ho detto perché mi chiamano da Bologna al WWF, e non conoscevo. Quando sono arrivato sono rimasto felicemente impressionato dal fatto che ci sono cose antiche, vedi la BIT, io insegno turismo da 15 anni, cose antiche come la Borsa Italiana del Turismo, che non riescono più ad avere un ruolo promotore pur avendo una storia grande, e cose invece del tutto nuove che arrivano a 70.000, 80.000, 90.000 presenze, a una bella e anche a una bella atmosfera. L'atmosfera di energia, io racconto prima che io molto la differenza ormai negli ultimi anni, quando vedo soprattutto i giovani innovatori, e non solo giovani, perché adesso mi ha detto che devo vedere pure i sexaniscenti, che poi è un termine bruttissimo, però così l'hanno inventato, così ce lo teniamo, perché sembra più senescenti, capito? Sembra una cosa sexalescenti, vabbè, che sarebbero gli adolescenti di 60 anni o 70. Quindi il tema è riuscire a mettere in connessione le persone, far progredire le cose. Non è un caso che abbiamo lavorato molto anche con Fabrizio, che qua, che rappresenta invece un altro mondo, quello della certificazione, che è un'altra cosa enorme, perché tutta la transizione ecologica non la fai se tu non certifichi, se non verifichi in tempo reale le cose che fai. Cioè molte cose partono, ma poi i dati a volte non sono connessi, o non sono conosciuti, o non vengono utilizzati. C'è una specie di mondo che molto spesso in questi campi sono monadi, cioè ognuno fa una cosa per conto suo, perfetta, ma in nessuna connessione col resto. E quella che dovrebbe essere la funzione, tra virgolette, più nobile della politica, che è quella di occuparsi del tutto, perché la politica non si dovrebbe occupare di una cosa, si dovrebbe occupare del tutto, e di avere anche la capacità di creare queste connessioni. E invece in molti casi tu la vedi completamente, appunto, manco sulla Luna, perché sulla Luna mo fanno cose, la vedi nell'empireo, e con temi che però sono di grande interesse. Io sono contento che c'è qui il professor Armoni, che mi ha invitato e che si occupa per esempio oggi sempre di più, di quantum, perché noi stiamo ragionando di intelligenza artificiale. Ieri parlavamo del metaverso, che invece è scomparso dai radar, però riapparirà perché i coreani ne stanno facendo un'evoluzione molto interessante.

0: che dice alle pubbliche amministrazioni, perché lo fa alle pubbliche amministrazioni, mi chiedevo, perché le pubbliche amministrazioni spendono nel digitale qualcosa come 2.500 miliardi di euro all'anno, quindi sono il driver che spende talmente tanti soldi che se decide di indirizzare in qualche modo la cosa in un modo o nell'altro, ovviamente può avere un valore. Allora dicevo, certificazione, innovazione, cioè sono tutti temi importanti, e noi stiamo cercando di costruire dei momenti di connessione, perché questo serve, e soprattutto dare anche, visto che la politica non lo fa, dare a volte delle linee guida, nel senso diamo noi gli elementi, perché purtroppo abbiamo di fronte un Parlamento, e io sostengo tante cose anche meno ecodigia, tipo far fare l'area marina protetta di Capri, far fare il parco del Matese, cioè cose più fisiche, diciamo così. Però in tutto questo c'è una tale lentezza del ruolo del legislatore che se noi abbiamo delle idee innovative che servono per esempio a favorire le start-up, conviene che le costruiamo e poi magari a settembre-ottobre, quando si parla della legge di bilancio, si cercano di mettere quei 2 o 3 emendamenti che cercano di aiutare chi lavora sul territorio, perché bisogna avere anche questo spirito, perché se uno pensa che basta chiedere alle istituzioni, non è possibile. Io quello che spiego a tanta gente, mi dice onorevole, ma là il ministero non mi ha risposto, scusa, ma tu sei sicuro che qualcuno ha letto la tua cosa? Perché poi non è che ne ha risposto, non c'è, dietro molte strutture, o perché forse i sex ascendi se ne sono andati a fare le cose private, i migliori se ne sono andati nel privato a inventarsi cose nuove. A volte dietro la struttura che tu ritieni forte, importante, direttori generali, eccetera, e c'è una realtà sempre più svuotata, e quindi tu sei illuso che stai facendo una proposta a un ente importante, che però ti trovi che dentro non hai risposta. Quindi devi seguire la cosa fino in fondo. Quindi io ringrazio molto Ottavio, perché in questo posto abbiamo fatto già un paio di incontri. È bello, è significativo, ed è bello che le nostre iniziative, ovviamente le abbiamo fatte anche in altri posti di Milano, però queste, diciamo, più ecodigital le facciamo qua, quelle poi, come dire, più legate all'altra mia passione, non passione, dannazione quasi, che è tutto il patrimonio agroalimentare, la Coldiretti, Campagna Amica, il premio al migliore panettone, eccetera, quelle le facciamo e vi invitiamo in altri luoghi, perché non vogliamo trasformare in un ristorante questa magnifica sede. Grazie.
1: Bene, innanzitutto grazie. No, beh, comunque appunto tormentato. No, intanto grazie Alfonso e grazie Ottavio per l'ennesimo, come dire, l'ennesima conferma dell'aver appunto accolto il nostro evento qui. Per me è molto importante esserci e spiegare in 2 minuti perché lo facciamo, perché appunto molto spesso diciamo possono sembrare eventi, diciamo, sconnessi, che hanno l'obiettivo di connettere, la cui appunto però diciamo il cui valore della connessione però si disperde dopo l'evento. In realtà noi quello che vogliamo dire e fare è come dire, sottolineare il fatto che oggi l'Italia si trova indietro all'interno comunque di un continente che è rimasto indietro, che è l'Europa. È rimasto indietro sotto ogni appunto profilo tecnologico, sia per quanto riguarda la corsa all'intelligenza artificiale, 8 modelli su 10 che oggi utilizziamo sono americani, la produzione dei chip in Europa in 30 anni è passata dal 35 al 6% con ST come leader, lato spazio, come appunto diceva Alfonso, l'80% dei satelliti in orbita oggi vengono lanciati dall'America. Rispetto al tema della nuova elettrificazione, della come dire, produzione sostenibile dell'energia, oggi la Cina in qualche modo domina quel mercato. Quindi comunque l'Europa negli ultimi 30 anni si è trovata a legiferare, ma a non appunto considerare proattivamente in che modo posizionarsi nel futuro. Quindi io mi chiedo, noi giovani, no? Comunque appunto per giovani intendo una mente che è aperta al cambiamento, non dobbiamo essere incazzati? Cioè, in che modo la passività con cui viviamo la nostra vita è coerente rispetto alle ambizioni di appunto crescita e miglioramento che abbiamo? Quindi l'auspicio di questi eventi, alla fine, in sintesi, è creare valore tra persone diverse che possono creare appunto una connessione, un punto di vista differente che possa portare però a costruire un qualcosa di concreto. Faccio un esempio, c'è Fabrizio fa certificazioni ad altissimi livelli. L'Italia

0: un grande appunto problema è l'Europa. Il 50% del nostro PIL dipende dall'esportazione all'estero. Oggi viviamo in un mondo in cui la geopolitica sta cambiando e gli stati sono sempre più egoisti, quindi c'è meno apertura e meno flessibilità alla appunto collaborazione. L'Italia ha un grande problema, che è appunto il problema della produttività. Cioè, se noi vediamo i dati, negli ultimi 20 anni, il principale driver del gap di produttività per ora lavorata in Italia per dipendente dipende dal fatto che le nostre aziende non adottano il digitale, no? Quindi appunto quello è un grande, diciamo, tema, perché i tassi di interesse in qualche modo minano la capacità della spesa fiscale di sostenere la crescita. La spesa fiscale sarà fondamentale per creare delle misure economiche che incentivino il nostro mondo, e quindi l'unico driver per far sì che questo mondo, questo cavolo di paese, riesca a crescere è aumentare la cavolo di produttività, punto. No? L'80% del nostro tessuto imprenditoriale è formato da PMI. Queste PMI hanno le competenze per adottare il digitale? Chi se ne occupa nel concreto e nella pratica di creare un processo semplice, non una burocrazia infinita, un cavolo di appunto processo che metta queste PMI nelle condizioni di avere degli strumenti di adozione? Quindi perché non creiamo insieme una certificazione che certifichi, non so, la PMI che si è digitalizzata e che è in qualche modo pronta ad aprirsi all'adozione del digitale, che è il principale driver della riduzione della produttività che si è registrata in Italia negli ultimi 20 anni. L'Italia in Europa è il penultimo paese in termini di crescita della produttività. Vuol dire che se non cresce la produttività è difficile far crescere le nostre aziende, se non crescono le nostre aziende è difficile competere sul mercato nazionale e sovranazionale, e quindi il rischio è di disperdere valore. Poi, se non investiamo in tecnologie critiche e non abbiamo il nostro posizionamento, siamo finiti. Questa è la realtà dei fatti, quindi o siamo incazzati oppure non ce ne frega niente e viviamo in un mondo in cui, insomma, ci verremmo rimbalzati in un qualcosa che non dipenderà da noi. Quindi l'obiettivo della rete è questo, cioè creare un modo per connettere in maniera ripetuta persone diverse ma che abbiano le stesse ambizioni e con le quali poter costruire un cambiamento. Quindi io inizierei appunto i lavori, perché poi l'obiettivo è ascoltarvi, capire quello che fate e insieme capire come poterci connettere. E io appunto partirei proprio da Fabrizio e dalla sua, diciamo, dal suo approccio alla certificazione. Quindi appunto grazie per essere qui.
1: Grazie dell'invito, grazie, buongiorno a tutte e tutti. Ovviamente è sempre un piacere poter partecipare a questi momenti di confronto, come diceva Manuel, come diceva anche Alfonso, insomma, che partono dal presupposto di cercare di capire in che modo alcune realtà del mondo, coniamolo pure sotto questo grande, cioè collochiamolo proprio sotto questo grande cappello dell'eco digital, riuscirà sempre di più a collocarsi. Esatto, infatti io sono proprio perfetto, ho sposato la causa fin dall'inizio, per cui e in che modo il tessuto imprenditoriale nazionale è in grado di in qualche modo recepire, leggere, interpretare tutto ciò che questo fenomeno porta con sé. Dico questo perché io faccio un mestiere, parlo della mia attività imprenditoriale, poi nel, diciamo, ormai lo faccio nel tempo libero, perché il tempo pieno me lo occupa l'associazione di cui sono presidente, che si appunto dedica al mondo della sostenibilità nell'ambiente costruito. Quindi siamo l'associazione che nel mondo ormai da 35 anni si occupa di seguire lo sviluppo di un tempo solo di edifici, oggi ormai di tutto, quartieri, parchi, infrastrutture, e ha un occhio particolare al tema della decarbonizzazione, della costruzione sostenibile. E in Italia oggi io ho fortemente voluto che l'associazione ponesse il tema dell'essere umano al centro, perché troppo spesso si è anche la mia associazione.
2: La parte italiana di quelli che danno le foglie,
1: esatto. Esatto, siamo diciamo, l'associazione italiana di questa organizzazione mondiale che ha 85, ormai in 85 paesi, e per ogni paese l'attività è proprio quella di riconoscere, certificare gli edifici che hanno determinate caratteristiche e rispondono ai nostri protocolli. Milano in Italia è la città col maggior numero di edifici certificati, addirittura quartieri, City Life, Porta Nuova. È stata... Siamo orgogliosamente, abbiamo la leadership europea, siamo l'unico paese, l'Italia è l'unico paese italiano nella top 10 al mondo, quindi quando qualcuno continua a dirmi dobbiamo imparare, dobbiamo apprendere, dico no, noi dobbiamo esportare cultura, non importarla. Esatto, della bioedilizia. E al netto di tutto ciò, mi piaceva però seguire il ragionamento che aveva in qualche modo introdotto Manuel su che cosa possiamo fare, e lo dico da diciamo fondatore di questa realtà che si occupa di certificazioni, in un mondo che va sempre di più, ahimè, verso una parcellizzazione del concetto di certificazione. E questo secondo me è un tema che pone ancora una volta un po' in evidenza la crisi di un sistema politico in generale che non è in grado di... forse non ci arriva, non che non ci arriva mentalmente, non arriva a gestire dei processi in maniera così dettagliata rispetto a delle esigenze che invece sono esigenze del mercato che arrivano costantemente, quotidianamente. Prendo per esempio, e lo dico perché è una problematica di assoluta attualità, il tema ESG che credo molti di voi conoscano, ma diciamo è un tema introdotto a partire dal 2008 con la crisi dei mutui subprime, quando abbiamo scoperto che alle spalle insomma, di erogazioni di mutui che furono fatte principalmente attraverso dei sistemi di cartolarizzazione provenienti dagli Stati Uniti, a un certo punto abbiamo scoperto che non c'era nulla e quindi non avevano nessun tipo di base, e il sistema finanziario andò, per chi se lo ricorda, in crisi in maniera immediata, portando al fallimento di Lehman Brothers. Insomma, ci fu tutto un, ormai lo leggiamo nei libri di storia e molti di noi lo ricordano come uno dei momenti più brutti dal punto di vista diciamo economico e sociale, direi anche a livello mondiale. Da quel momento in avanti le banche decidono di introdurre questo meccanismo di autoregolamentazione, no? E stabilire che per fare finanza, la finanza non è né giusta né sbagliata, cioè non è che dobbiamo stabilire noi se fare finanza è corretto o non è corretto, la finanza è regola la vita delle imprese, delle famiglie, ognuno di noi in qualche modo nel percorso della propria vita si è affidato alla finanza in quanto tale, speriamo non alla guardia di finanza, ma alla finanza in quanto tale. Rispetto a delle specifiche esigenze, e quindi vengono introdotti questi tre parametri di riferimento: uno la parte I, environmental, che riguarda l'ambiente, uno la parte S, che riguarda la social, e uno la parte G, che riguarda la governance. Quindi le banche decidono di regolamentare il proprio operato intorno a questi tre pilastri che poi vengono progressivamente in qualche modo esportati anche verso l'utente finale, e in questo caso l'impresa. Perché arrivo a fare questa considerazione? Perché oggi stiamo vivendo, paradossalmente, un dramma di questa impostazione, che non è un dramma che riguarda me, che faccio certificazione, a me può anche star bene, nel senso che più aumentano le certificazioni, più sono felice di farne, evidentemente. Ma siccome, come diceva prima Alfonso, ormai ho raggiunto un'età in cui bisogna anche iniziare a immaginare la felicità dell'età raggiunta guardando a un futuro che sia anche un lascito, se vogliamo, di conoscenza, di competenza, di trasferimento di cultura, che è quella, la mia perlomeno, della strada trascorsa in 25, 6, 7 anni di attività che mi ha portato a vedere di tutto nel mio mondo, a contatto con le imprese. Oggi noi ci troviamo di fronte a un mondo dove la politica non si occupa di questo tema ESG, talvolta non sa neanche di cosa si sta parlando. Le banche continuano ad alzare il livello di richiesta in materia. Quindi non stiamo neanche parlando di digitalizzazione, stiamo parlando di un tema, se vuoi, ancora più semplice. È una parcellizzazione di richieste nel mondo delle certificazioni, ognuna diciamo quasi incoerente con l'altra. Il fenomeno dell'introduzione di questi parametri, che io ritengo fondamentali, perché oggi non ci può essere impresa che all'interno della propria attività non tenga sotto controllo il tema ambientale, il tema sociale e la sua capacità di governance, di gestire l'attività stessa, non può essere ridotto alla richiesta di una mera certificazione, che poi non è più una, ma sono 20, come onere trasferito all'azienda, al privato, alla PMI italiana, che come, diciamo, ricercatori d'oro ogni giorno ti chiamano per dirti: ho bisogno di questa certificazione, ho bisogno di quest'altra certificazione, ho bisogno di quest'altra certificazione, perché la banca me la chiede. Cioè, noi stiamo aggiungendo un livello di complessità al sistema produttivo italiano che è esattamente contrario a quello per cui dovremmo lavorare, su cui la politica di questo paese dovrebbe intervenire in maniera decisa, perché solamente attraverso un chiarimento, per esempio, di che cosa ci aspettiamo anche nella gestione, nel controllo di un'evoluzione su questi temi dal punto di vista politico, si potrebbe trovare una risposta univoca. Tu sei l'impresa Manuel Rossi SRL di Torbella Monaca o di Monza Brianza, ma potrai mai vivere ogni giorno con una banca che ti chiede una certificazione aggiuntiva perché devi dimostrare la tua capacità di ottenere rating ai fini della possibilità di essere, e torna alla finanza, finanziato per un investimento, per un'operazione, perché vuoi investire in digitale? Cioè, tu oggi non puoi accedere a un centesimo di euro all'interno di un sistema bancario se non presenti i tuoi, diciamo, requisiti ESG. E tu, imprenditore italiano, non hai, diciamo, tutta ancora, purtroppo, tutta questa conoscenza di che cosa significa fare ESG, che cosa significa avere un modello. E quindi si è innescato e si sta innescando sempre più, e lo dico da certificatore, quindi dovrei dire esattamente il contrario, ma siccome francamente sono, appunto, come dicevo prima, nella fase in cui è bene lasciare messaggi culturalmente e socialmente validi, positivi, no? Per un sistema imprenditoriale italiano che sta, ahimè, sempre di più mollando la presa, perché evidentemente in una giungla di richieste continue poi diventa anche difficile continuare a sostenere il peso, l'onere di queste richieste. E quindi noi oggi abbiamo, qualcuno di voi magari è addentro un po' a quello che sto dicendo, conosce il settore, oggi Eni fa il suo sistema ESG che si chiama Open ES, complicatissimo, per cui ti devi registrare, addirittura adesso le banche ti chiedono di essere certificato secondo il sistema di Eni. Poi Italgas fa il suo, poi Acea fa il suo, poi, cioè, immaginatevi quanto queste imprese ogni giorno devono essere, diciamo, vessate da un sistema che continua a evolvere in una frammentazione pazzesca, perché la politica non decide. Perché la politica non decide, probabilmente perché è troppo distante rispetto a una percezione di quello che è la realtà, di mettere, diciamo, chiarezza in un sistema che ha necessità di diventare univoco. E questo fenomeno, e io ho preso forse il più eclatante degli ultimi tempi, che poi potremmo estenderlo alla valutazione delle emissioni in atmosfera e CO2, potremmo estenderlo appunto a tutte le certificazioni del mondo dell'intelligenza artificiale che stanno arrivando, e ogni giorno è anche lì una richiesta nuova. Ma banalmente lo faccio anche per riferendomi al progetto di certificazione che lanciammo esattamente nel 2019 per i ristoranti italiani nel mondo, insieme ad Alfonso e a Coldiretti, il nostro progetto denominato ITA 0039, che con un percorso di una complessità allucinante, quasi una, ormai è diventata una battaglia di principio, siamo riusciti a far approvare un emendamento, diceva bene poco fa Alfonso, nel decreto Made in Italy di ormai 3 anni fa, in cui viene introdotto finalmente il concetto di certificazione di ristorante italiano nel mondo, demandando poi a un decreto attuativo la regola per la certificazione. Sembrava fatta, cioè avevamo raggiunto, era proprio lì alla portata. Voi mi credete che da 3 anni a questa parte non si è più parlato di quel decreto attuativo? E quindi io da solo lo faccio, noi oggi abbiamo oltre 100 ristoranti certificati, adesso stiamo rinnovando anche l'app che utilizziamo, non so se ancora facilmente, perché ieri ero da questi programmatori a Roma che mi stavano spiegando che la nostra app va aggiornata, alcuni device non possono più scaricarla perché non è aggiornata con i nuovi sistemi operativi. Comunque abbiamo una bellissima app, almeno è mia, è chiaro, non posso far altro che dire che è bellissima, che dà la possibilità di vedere tutti i ristoranti certificati, quindi voi quando andate all'estero sapete dove andare a mangiare italiano e trovate esattamente quello che c'è all'interno di quei piatti. Ma in più la cosa che aveva secondo me il maggior valore è la possibilità di, attraverso un lettore di barcode, quando andate al supermercato capire se poi quel prodotto è italiano oppure no, cioè realmente italiano oppure no. Ecco, vorrei continuare a investire in questa tecnologia e tornare, appunto, nonostante ci sia una distanza tra quello che accade in un sistema politico sempre troppo faraginoso. Adesso il mio riferimento non è all'attuale governo, a quello prima, è un sistema che chiaramente non tocca più una realtà, non tocca, forse proprio perché pian piano progressivamente si sono un po' allontanati, no, i mondi, quindi c'è un mondo privato, industriale, artigianale che va per conto suo, e una politica che fa forse non so neanche più dire se cose di altissimo livello, profilo, che però talvolta non toccano minimamente la realtà delle cose. Ecco, nonostante questo noi andremo avanti, ecco perché la capacità di essere resilienti delle imprese italiane, e metto anche la mia, è quella di nonostante tutto andare avanti, e lo dico per chi vuole fare bene impresa, soprattutto in un mondo come quello in cui ci troviamo oggi, dove il digitale è diventato il pane quotidiano per ognuno di noi. Guardare i mercati esteri è quanto mai fondamentale. Ecco, non limitarsi al proprio spazio di impresa sotto casa, diciamo, di territorio, perché non è più sufficiente per nessuno. Quindi io con estrema fiducia, abbiamo ormai da 20 anni aperto anche a mercati esteri, dove per fortuna le soddisfazioni arrivano, non mancano, il riconoscimento di ciò che è la nostra cultura di saper fare bene impresa viene riconosciuta. Grazie.
0: Grazie Fabrizio per questo approfondimento rispetto appunto al mondo delle certificazioni e quali sono poi comunque i problemi, cioè dell'overcomplessità burocratica che purtroppo ci attanaglia.
2: Allora, innanzitutto volevo ringraziare sempre Radio Radicale perché fa diretta streaming di questo, ci ascoltano, adesso mi hanno scritto 2 persone che stavano ascoltando, e soprattutto è diventata la memoria storica, perché poiché tutto è guardabile, abbiamo 4 anni di incontri, eccetera, e poi vedete anche le cose come sono evolute, alcune realtà che erano delle start-up piccolissime che sono diventate cose importanti, quindi ci fa molto piacere. La suggestione che volevo darvi rispetto a quello che diceva Fabrizio è che però questo disastro della complicazione italica, perché noi siamo eredi della grande struttura del diritto romano, che sicuramente è stato un grande valore perché abbiamo l'attenzione alle regole moltissimo rispetto a chi non ha attenzione alle regole, una cosa di qualità, però poi diventiamo schiavi di un meccanismo di regole per cui vogliamo in qualche modo programmare e prevedere tutto, anche l'imprevedibile. Cioè la differenza della common law inglese è che tu, quando c'è un'emergenza, poi trovi una soluzione di buon senso. Da noi, al contrario, succede dappertutto. Io ho fatto nella vita mia tanti statuti, ogni volta che succedeva, che nello statuto italiano diceva, però se poi il presidente muore chi va? Il vicepresidente, se muore anche il vicepresidente va l'altro, e se muore pure il tesoriere, allora, cioè perché tu hai l'abitudine a dover prevedere la qualunque. Allora questa è una specie di dannazione, che ogni volta che noi cerchiamo di semplificare complichiamo, perché non abbiamo, cioè perché proprio la forma mentis nostra è di diffidare, di pensare che tutti ti vogliono imbrogliare e quindi devi mettere un sacco di palette e poi diventa talmente tutto complicato che non la reggi più. Allora, probabilmente, io almeno sono una mia fissazione per la rilancio, e la lancio anche a lui, io credo che il mondo dell'intelligenza artificiale, alcuni automatismi potrebbero diventare, miracolosamente, una modalità per bypassare queste nostre fissazioni. Cioè, se il decreto applicativo, quando una cosa è semplice, potesse essere delegato all'intelligenza artificiale, tu lo devi solo controllare sì e no, forse è meglio, perché iniziamo a togliere di mezzo un pezzo di burocrazia che magari non vuole mollare. Però se tu, io ho già pensato un sistema, se noi gli diamo al burocrate che accetta di far fare la cosa all'intelligenza artificiale, gli dai l'immunità penale, civile e contabile. Così, con il fatto che non corre nessun rischio, che è una cosa, perché nessuno può correre rischi, perché molte volte molti non sono imbroglioni. La mia tesi è che sul 100% dei ritardi, 90 sono ignavi, 10 sono imbroglioni. Cioè, quelli che non fanno le cose per corruzione, perché vogliono imbrogliare, eccetera, sono una minoranza. La maggioranza sono quelli che non si vogliono prendere responsabilità. Fanno giusto l'essenziale, quello che è obbligatorio e non quello che è extra. E questo è un dramma. Nel senso, io che ho fatto il ministro e quindi ho avuto a che fare con i direttori generali, eccetera, la tendenza è questa. Quando c'era una scadenza il 30 giugno, i direttori venivano il 28, il 27, dicevano: ministro, ma si può avere una deroga? Si può avere una proroga? Perché per noi la deroga e la proroga sono la soluzione migliore. Tant'è vero che io cercavo di dire, 2 mesi prima, voglio fare una conferenza stampa per annunciare come parteciperemo a quel bando. E allora quelli schiattavano in corpo e dovevano fare prima le cose che avrebbero fatto all'ultimo minuto. Perché così? Perché siamo attrezzati, ma siamo attrezzati come italiani, Cioè, gli italiani ad oggi che è, ancora non sanno bene ad agosto dove vogliono andare in vacanza. I tedeschi hanno già programmato la vacanza di aprile dell'anno prossimo, perché noi pensiamo che ci può capitare una migliore occasione, quindi perché ci dobbiamo fottere a programmare così in anticipo quando può capitare qualcosa? Ed è una forma mentis individuale e collettiva, quindi non è che le istituzioni, noi molte volte siamo critici perché dice il governo, ma non è che noi siamo un popolo di tedeschi amministrato da portoghesi. Noi siamo un popolo di italiani amministrato da italiani, e questo è il dramma. Quindi forse l'intelligenza artificiale ci potrebbe un po' aiutare. Ecco, volevo fare questa cosa perché ci tengo a spiegare che una delle cose importanti che dobbiamo fare è la rivoluzione delle semplificazioni. Tu, anche per mettere un pannello solare in coppa a un palazzo, cioè traduco dal napoletano al milanese, anche mettere un pannello è un problema.
0: Grazie Alfonso e grazie Fabrizio. Io a questo punto chiamerei sul palco uno diciamo dei principali interpreti del mondo diciamo dell'intelligenza artificiale in Italia e nel mondo, che è Marco, che purtroppo abbiamo avuto forse un problema tecnico, quindi non riesce a proiettare le slide. Quindi proviamo a vedere se si può connettere direttamente da lì e chiederò un supporto a Roberta che ci aiuterà a vederlo. Bene, e per la chiavetta intanto... c'era Roberta. Allora facciamo così, Marco, ti direi di aspettare un secondo, così cioè, quantomeno valorizziamo al meglio il tuo intervento. Io chiamerei qui Cosmano, che negli ultimi anni ha creato un movimento veramente unico in Italia e in Europa, che ha saputo connettere un po' il mondo dell'innovazione col mondo delle istituzioni, delle corporate e degli abilitatori. Quindi insomma mi fa piacere averti qui ed è un onore appunto averti, quindi eccoti.
3: Buongiorno, grazie a voi, è un onore per me. Cerco di capire un po', visto quello che ho ascoltato all'inizio, sia da Alfonso che dagli altri interventi, provando ad essere il più breve e incisivo possibile, dico qualcosa rispetto all'operazione che stiamo provando a fare come realtà, nel senso che noi abbiamo iniziato nel 2007, iniziando a fare formazione gratuita sul digitale in Italia. Siamo partiti creando una community online a suo tempo di 120.000 utenti nel 2004 da un paesino in Calabria che si chiama Masterace, io e il mio migliore amico, raccogliendo quella che era l'esigenza del tempo, cioè la non conoscenza di quelli che potevano essere gli strumenti a suo tempo a nostra disposizione. Quindi c'era Google che stava emergendo, quindi siamo partiti da quello che è uno dei mercati principali italiani più in voga, il maggior numero di fatturato, che era il turismo. Quindi abbiamo iniziato a fare formazione gratuita sul web marketing turistico. Questo nel 2007. Da allora abbiamo creato da una community online, siamo arrivati a costruire una comunità offline e abbiamo deciso, tra le varie progettualità sviluppate, di creare un momento d'incontro che a suo tempo è diventato Web Marketing Festival, quindi WMF. Poi nel 2019 c'è stata questa trasformazione in We Make Future, quindi una fiera ad oggi, un festival sull'innovazione che in realtà è diventata una piattaforma internazionale. Questa piattaforma internazionale prende in considerazione gran parte dei temi che citava all'inizio Alfonso, nel senso che abbiamo provato a mappare quelle che sono le principali industrie a livello internazionale, ne abbiamo mappate 14, su queste 14 industrie stiamo provando a far convergere start-up, istituzioni, imprese, in realtà a fare formazione non solo in Italia e in Europa, ma anche a livello internazionale. Ora, per calare a terra però un po', visto quello che diceva Alfonso, l'obiettivo di questi incontri mi pare sia anche quello di sviluppare delle proposte che possono essere portate un po' all'attenzione, non vorrei che commettessimo l'errore che si sta portando avanti con il discorso del ponte sullo stretto al sud, nel senso che tu giustamente facevi presente quella che è la situazione dell'Europa rispetto al tema AI. Noi ad oggi stiamo lavorando anche in Arabia Saudita rispetto a un progetto di formazione sull'intelligenza artificiale in quell'area del mondo. C'è sicuramente una situazione abbastanza differente nei vari continenti. Perché dico rischiamo di fare lo stesso errore dello stretto, del ponte sullo stretto? Perché stiamo cercando, mercato europeo e anche in Italia, di far la corsa per, quando ancora abbiamo tantissime cose che ci possono permettere di competere a quei livelli. E parlo di un elemento abbastanza banale, molto semplice. È una battaglia che stiamo portando avanti da anni, portando avanti anche delle proposte, quindi ne approfitto. Noi parliamo di mercato AI Digital Tech. Oggi 1 milione di lavoratori. Se andate a sommare i vari dati tra il mondo e-commerce, le realtà AI e le start-up innovative, parliamo di 1 milione di lavoratori AI Digital Tech. Contratto di lavoro proporzionato e customizzato sulle esigenze di un mercato che ormai vanta oltre 20 anni non esiste. Abbiamo contratti metalmeccanici, CCNL, commercio e così via, con esigenze completamente differenti. Abbiamo portato all'attenzione, sfruttando, è stata un'operazione di comunicazione di marketing, sfruttando l'onda dei creators e della diatriba che c'era tra le piattaforme e i creatori di contenuti digitali, abbiamo approfittato, però l'obiettivo dichiarato era dall'inizio, ok, le diatribe tra piattaforme e creator, perché lì effettivamente un creator rischia di rimanere bannato alle piattaforme, quindi lavora con quello. Sfruttando questa situazione abbiamo voluto portare all'attenzione 1 milione di lavoratori che non ha un contratto ad hoc. Questo elemento secondo me è fondamentale, un po' come l'intuizione che ha avuto Alfonso dell'unione eco-digital. Cioè, secondo me il mercato AI Digital Tech è quello tra tutti gli altri esistenti che mette in diretta connessione il lavoratore e il datore di lavoro, sono completamente uniti. Quindi in questa fase in cui l'intelligenza artificiale sta totalmente avanzando, credo che sia il momento corretto in cui bisognerebbe tirar fuori un contratto collettivo AI Digital Tech per dare corretta attuazione di quelle che è la potenza che permette anche alle imprese italiane, alle start-up italiane, di colmare il gap. Perché questo? Perché si collega anche al tema, in Italia abbastanza vecchio, del costo del lavoro. Nel senso che se vogliamo raggiungere e competere, dobbiamo anche essere in condizione, come realtà, di ambire a professionisti e di evitare la fuga dei nostri professionisti. Oggi OpenAI offre a un ingegnere una RALDA 780.000 euro più 180.000 di premio produttività. 780.000 più 180.000 di premio produttività. Ora io sfido chiunque in questa sala, ma anche nella tre giorni che eravamo al WMF, di individuare una realtà italiana che possa ambire ad avere un professionista di questo calibro. Ora, il tema del contratto collettivo AI Digital Tech, secondo me, si collega anche al costo del mercato del lavoro in questo settore, perché le nostre start-up, le nostre realtà, io col WMF mi trovo a competere con eventi internazionali, non potrò mai riuscire ad attrarre talenti, ma questo riguarda ancora di più le realtà AI e digital, perché vengono inevitabilmente sottratti. Quindi quello che io voglio dire, perché ritorno al parallelismo che facevo prima sullo stretto, no? Ieri io sono sempre attaccato al mio territorio, è stata comunicata questa metropolitana sulla costa ionica per connettere tutta la costa ionica, gran parte dei paesi sono stati completamente bypassati, non presi in considerazione, quindi c'è una sommossa, però si sta ragionando sul ponte sullo stretto. Secondo me la situazione è la medesima. No, è la linea ferroviaria, c'è una linea ferroviaria, c'è la Littorina, la Santissima Littorina che viaggia, l'unico binario sulla costa ionica, no? Quindi volevo dirglielo. Esatto. Però la situazione io credo che rischi di diventare la medesima, perché ci preoccupiamo del macro sistema, di raggiungere, di competere con la Cina, con l'Arabia Saudita e quant'altro. Se chiunque di voi ha avuto la possibilità di andare in Silicon Valley ci si rende conto che è un mondo completamente diverso, ma abbiamo ancora quei due o tre punti che sono fondamentali, che credo che possano effettivamente aiutarci a raggiungere quel tipo di obiettivo. Quindi io vengo anche da questi tre giorni dove c'erano realtà internazionali e quant'altro, però mi sento di dire che dovremmo poi era anche il nostro leitmotiv di quest'anno, c'era Build What Matters, costruiamo ciò che è necessario, dovremmo provare a portare anche all'attenzione due o tre punti, quale questo, contratto collettivo e digital tech, e capire dei meccanismi che possono andare ad agire. Esatto, questo è il problema principale, perché non c'è un sindacato. Quindi quello che noi stiamo provando a fare ad oggi ci ha aperto le porte la WIL, da questo punto di vista, su cui stiamo lavorando per la costruzione di un contratto collettivo AI Digital Tech. C'è il tema poi di eventuali meccanismi per operare sul costo del lavoro, perché oggettivamente anche il bar ha una differenza di retribuzione rispetto al bar che c'è a Barcellona per il barista, però la tua startup può il lavoratore della tua startup può essere tranquillamente preso in considerazione dalla startup che lavora negli Stati Uniti, esatto, vive lì o può lavorare da qua senza problemi. Quindi io credo che questi due punti, indipendentemente da macrosistemi e altro, sono molto molto concreti e possono dare un po' un salto, possono contribuire a fare un salto. Gli ultimi due temi che volevo trattare, che ne stavamo parlando prima, è sia il tema del gender balance, nel senso che noi da anni sulla nostra competizione per startup abbiamo dei meccanismi di premialità per le startup che hanno una presenza femminile maggiore, quindi diamo un canale preferenziale. Credo che è assolutamente un'iniziativa che fine a se stessa rispetto a quello che possiamo fare noi, però da questo punto di vista, prima faceva riferimento, non mi ricordo il tuo nome, ti chiedo, Michelangelo, al tema dell'educazione delle scuole. Appunto. Esatto. Quindi c'è tutto un tema sicuramente di formazione già delle scuole di grado inferiore su questo, che si va a abbinare al tema delle STEM. E io citavo, perché anche lì c'è un grosso problema, no? Le materie STEM vengono sempre approcciate dagli uomini maggiormente. Io ho avuto la possibilità di andare in Corea e citavo il caso del drone soccer. No? L'abbiamo portato al WMF da 4 anni. Il drone soccer è uno sport inventato in Corea, sono 5 droni contro 5 droni, pilotati da 5 persone da un lato e 5 persone dall'altro lato. I coreani cosa hanno fatto? Sono entrati nelle scuole, anziché col calcio, con la pallavolo e quant'altro, con uno sport che ha totalmente inclusivo, lo può fare chiunque, e stanno incentivando chiaramente le bambine nell'utilizzo, quindi entrano a scuola con uno sport tecnologico, inducendo i giovani e le giovani a programmare, a utilizzare il drone, a creare software, e c'è una popolazione che sta avanzando, una generazione che sta avanzando, che chiaramente è totalmente paritaria, uomo-donna, accessibile. Non è così. No. Esattamente. Però su questo, sull'introduzione di percorsi formativi, diciamo accessibili, quando dico accessibili parlo, intendo il termine in modo più ampio, all'interno delle scuole in ambito STEM, credo che anche lì si potrebbe lavorare alla presentazione di una proposta che vada in tal senso, perché siamo un bel po' indietro. Quindi sì, è un modo intelligente, perché con uno sport innovativo avvicini a una professionalità tecnologica digitale. Direi che sì. Grazie a voi.
0: Sì, in effetti poi comunque il tema, per andare poi a Marco, è proprio questo. È molto intelligente, molto figo. Però... Io sono siciliano, voglio dire sì. No, in realtà siamo gemellati, dai. No, però comunque il tema è che... Esatto, quindi insomma, voglio dire, faccio qui il finto milanese. Però dovremmo sì comunque semplificare un po' il mostro in qualche modo indistruttibile, cercando di renderlo quanto più, diciamo, segmentato e raggiungibile, quindi capire da cosa partire, per quale motivo e poi come fare insieme a tutti voi. Quindi è questa un po' la sfida che secondo me al FO dobbiamo prenderci, anche dal discorso di Cosmano, perché
4: quelli che trovo in giro facendo cose li porto, poi vediamo che cosa succede.
0: Bisogna connettiamo e adesso ascoltiamo Marco e insomma illuminaci sul quantum, che sarà il futuro e il presente, no, dell'applicazione dell'intelligenza artificiale. Esatto, abbiamo finito. E per le slide
5: guarda un attimo, fa vedere. Allora buongiorno. Dunque, in realtà stavo cercando di proiettare questa piccola cosetta qua, vediamo se riusciamo, però non lo so se è possibile. No, ma ti spiego, perché è stata all'ultimo minuto, anche perché sarebbe un'anteprima a tutti gli effetti. Però non so se la cosa è tecnicamente fattibile. Come? Vediamo se è possibile, perché là c'era noi la porta USB chiusa. No. Allora, il discorso è diverso. Questa sarebbe appunto un'anteprima, perché fra pochi giorni, cioè il 17 di luglio, difatti Alfonso continua ad essere invitato, deve assolutamente esserci, apriamo a Genova il primo centro di ricerca e formazione di emulazione quantistica, che sarà il centro di ricerca italiano e da settembre diventerà il primo centro di ricerca europeo. Cosa vuol dire questo sostanzialmente? Noi oggi sentiamo parlare di quantum computing, ok? E sentiamo parlare di questi mostri, perché effettivamente sono dei piccoli mostri, no? Che fanno 4 operazioni e finisce lì, perché in effetti fanno esattamente questo, non fanno di più. Con dei costi che sono allucinanti, perché un quantum computer, ad esempio quello che è stato installato al Politecnico di Torino, è costato 15 milioni di euro, solo la macchina, ma ha una piccola particolarità, perché uno dice, ok, io lo finanzio, non si riesce?
6: No.
5: Perfetto, pazienza. Vabbè. Ok, no, lì potevate vedere le cose, comunque al di là di questo. Una macchina di quel genere costa 15 milioni di euro, va bene, sì, potrebbe essere anche che uno fa l'investimento dei 15 milioni di euro, peccato che ci siano due fattori importanti per avere un quantum computer. Primo, deve essere sempre, anche se non fa niente, se tra virgolette spento, deve essere mantenuta la QPU, cioè l'unità centrale, a 5 millikelvin, quindi praticamente allo zero assoluto. Questo comporta impianti di criogenesi che hanno dei costi allucinanti. Quando si accende una macchina di quel genere, se è limitata, quindi fa pochi qubit, vabbè, ma quando andiamo a parlare di fantasie che ho sentito in questi giorni, 128, 200 qubit di quel genere, quando si accenderà quella ammesso che si accenda quella macchina a quel livello, quella macchina lì chiuderà praticamente l'energia elettrica della Campania, perché difficilmente si riuscirà a tenerla in piedi per fare elaborazione concreta. Seconda cosa, un'altra cosa importante, i quantum computer, che di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di stanze assolutamente schermate, perché qualsiasi piccola, non solo interferenze elettromagnetiche, ma anche proprio di polvere o cose, che cosa possono fare? Possono andare a creare del rumore e quindi falsare completamente quello che sono le elaborazioni che vorremmo fare. Allora, che cosa abbiamo fatto sostanzialmente noi? È un progetto di ricerca che è durato un po' di anni. Oggi è nato in Italia, sviluppato in Italia, oggi concretizzato a tutti gli effetti, ha preso il mondo quantistico e l'ha virtualizzato. Sostanzialmente che cosa vuol dire? Se noi andiamo a ben pensare quello che sono le formule quantistiche, no? E di conseguenza tutto quello che si può pensare sulla sovrapposizione dei fotoni o comunque di chi è degli ioni, nel caso di ioni intrappolati e così via, sono sicuramente fenomeni fisici ma tradotti in formule matematiche. Allora che cosa abbiamo fatto sostanzialmente noi? Non abbiamo fatto nient'altro che fare quello che tanti anni fa fece per esempio un'azienda che si chiama VMware. Che cosa ha fatto? C'erano tanti server fisici, no? Ovviamente che consumavano energia, avevano problemi anche di manutenzione e così via, è stato detto, ma perché non andiamo a virtualizzare questi server? Così a questo punto abbiamo un unico server fisico con tante macchine virtuali dentro. VMware è diventata leader nel mondo di queste cose, poi adesso ha qualche problema perché ha cambiato il suo licensing e quindi costa un po' troppo. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo detto prendiamo un computer quantistico vero e virtualizziamolo dentro una macchina invece classica, cioè una macchina fisica normale con una CPU tradizionali tutte le macchine, un bel po' di memoria, perché quello ovviamente serve per andare a creare i vettori che rappresentano appunto gli stati, e poi ovviamente tutta la parte di calcolo, dove l'abbiamo portata? L'abbiamo portata su quelle che sono le GPU, cioè sono quelle schede che tipicamente i gamer utilizzano per avere più risoluzione e più risposta nei videogiochi, oppure in video editing e cose di questo tipo. Abbiamo quindi creato una serie di macchine che, mi dispiace che non possiate vederle, che sono sostanzialmente, noi abbiamo chiamato la prima linea che è in produzione, Q1, Q2, Q4 e Q8, quindi la Q1 avrà un'unica GPU, la Q2 ha due GPU, la Q4 4, la Q8 8. Ma qual è il bello? Poi adesso, e verrà presentata in anteprima mondiale appunto a Genova, alla presenza di un bel po' di persone, perché abbiamo già raggiunto quasi i 200 partecipanti a quella giornata, più un tot di altre personalità, che saranno presenti o manderanno comunque messaggi, abbiamo fatto una cosa, ci siamo spinti ancora più in là. Abbiamo creato quello che la nostra, il nostro Chief Operation Officer, oggi si usano questi termini fantastici, praticamente il faso tutto mi per darvi una mano, sì, che lei non dice così perché ovviamente è napoletana quindi non può dire così, però che cosa che le è piaciuto molto il termine che abbiamo creato il computer quantistico da borsetta, cioè abbiamo creato una macchina che è sostanzialmente poco più grande di uno smartphone e permette di fare calcoli quantistici. Allora uno che cosa dice? Sì, ok, avete fatto questa roba qua, ma qual è lo scopo? Vabbè, intanto partiamo dalla macchinetta piccola, il Q0, che è questa macchinetta che verrà presentata a Genova il 17 in prima. Questa macchina noi la certifichiamo per 24 qubit, in realtà arriverebbe a 28 qubit tranquillamente da tutti i benchmark fatti. Che cosa vuol dire? Allora, voi pensate che uno scenario, parliamo di scenari e poi vediamo il perché, è su un sistema complesso, è una cosa che ha tante variabili da andare a verificare. 24 qubit vuol dire che un qubit è 2, io faccio 2 alla 24esima e ho il numero di scenari che questa macchina può analizzare. Voi dite, vabbè, ok, stiamo parlando di milioni di scenari. In realtà il cluster che abbiamo poco più in là di qui, cioè a Pavia, che è quello che ci serve per fare le grandi elaborazioni, quello è oggi l'abbiamo spinto a 300 qubit, che vuol dire 2 alla 300esima, quindi miliardi di miliardi di miliardi. Che cosa vuol dire questo? Piccole applicazioni. Applicazioni ad esempio in ambito di difesa. Noi abbiamo fatto un simulatore dove abbiamo visto un'area, un territorio, questo territorio è tranquillo, militarmente preparato, sia per attacchi cyber, di terra, aerei e così via, dopodiché ad un certo punto arriva la notizia che un attacco balistico, quindi missili balistici, da un certo fronte è in arrivo. La macchina analizza tutto quello che gli sta arrivando dai sensori e in 43 millesimi di secondo, dopo aver analizzato 468 milioni di possibili scenari, in 43 millesimi di secondo fornisce direttamente alle persone operative i report di come schierare, cosa fare, cosa combinare, dando il 98% di probabilità di riuscita con un eventuale 0,8% probabilità di perdite. La stessa cosa l'abbiamo fatta sulla mobilità, perché abbiamo un progetto, se partirà saremo felici, in una città italiana, di andare a reperire dati da sensori che possono essere i semafori, telecamere, piuttosto che tante altre cose. Il progetto che cosa vede? Vede il fatto di reperire tutti questi dati, elaborarli in tempo reale e poi fare il cosiddetto rerouting del traffico. Se io ho una zona in congestione, automaticamente apro le altre zone per far sì che quella zona non vada in congestione, quindi minore CO2 che andiamo a sviluppare, quindi minore inquinamento, città molto più snella e così via. Tutto questo con cosa? Con delle macchinette che non costano i 15 milioni di dollari o di euro perché sono molto più piccole, ma soprattutto, è qui il discorso che arriva della parte eco, la parte digitale l'abbiamo più o meno vista, della parte eco è questa. Queste macchine consumano esattamente come una lampadina. Cioè la Q0 consuma proprio veramente come una striscia di LED. Punto. E io me la posso mettere nella borsa e portarmela in giro. La Q8, che è quella più grande, arriva a consumare quanto un calorifero elettrico, la metà di un calorifero elettrico sui 600 watt, grosso modo. Okay? Quando la stacco dalla spina, quella macchina non ha nessun problema. Quando la riattacco, lei è pronta a lavorare, a differenza di quello che sono i grandi computer. Allora, noi non vogliamo andare a sostituirci alla ricerca quantistica sui grandi computer. Noi vogliamo andare a fornire degli elementi che sono molto importanti. Uno, si parlava prima di PMI, di piccole e medie imprese. Voi pensate che una piccola e media impresa possa andarsi a comprare un computer quantistico? Quello che costa meno oggi, proprio meno comprato, come si diceva, alla borsa nera, costa sui 5-6 milioni di euro, più tutto quello che ne consegue, più il saperlo far funzionare. Queste sono macchine differenti, queste sono macchine che tra l'altro io prendo l'applicazione che ho e scritta in qualsiasi linguaggio e la macchina la traduce già in quantistica da sola, quindi non ho bisogno neanche di fare adattamento dell'applicazione, lo fa in automatico. Seconda cosa importante, ed è perché apriamo il centro, non solo per continuare a fare ricerca e sviluppare ulteriormente questa cosa, ma perché vogliamo fare della formazione. Visto che la computer quantistica non è più una sarà domani, oramai è alla portata di tutti, il problema è: ma chi ci mette poi le mani sopra? Solo i fisici del plasma, oppure ci mette, e Feynman non c'è più, quindi voglio dire, ci andiamo io, il collega professor Parisi, abbiamo finito, no? C'è qualche ingegnere in Italia che ancora si occupa di queste cose e poi basta. No, vogliamo dare la possibilità di entrare nelle scuole, nelle università, dove si vuole, con non solo con le macchine, ma fare proprio formazione. A Genova potranno andare ragazzi che vengono da tutta Europa o da tutto il mondo a studiare questa tecnologia e imparare di conseguenza a lavorarci sopra. Secondo noi questo è un risultato enorme, soprattutto una cosa che dal punto di vista dell'Italia, e difatti abbiamo chiesto anche al governo di non dico sponsorizzare, ma patrocinare questa situazione qua, anche perché tra l'altro noi il centro di ricerca lo apriamo in uno dei competence center del Ministero del, oggi si chiama Ministero Made in Italy, no? Il MIMIT, quindi è uno di quei competence center, quindi è già all'interno dell'area ministeriale come situazione. Questo porterà l'Italia ad essere la prima nel mondo su questo tipo di discorso, perché non c'è nessun'altra tecnologia che faccia questo, e si porterà a candidata a proprio in Unione Europea. Su questo noi speriamo di poter andare a fare tante cose. Soprattutto, ad esempio, perché, e qui io so già che mi farò tanti nemici, ma siccome stiamo parlando di energia, allora bisogna risparmiare ovviamente l'energia, bisogna utilizzare le energie alternative, ma perdonatemi, io sono della scuola del professor Parisi, un po' più vecchio di me, però di questo, lasciamo perdere il nucleare. Perché noi il nucleare, se vogliamo essere seri, perché finché si fanno le boutade politiche o come qualcuno che dice vabbè il caldo bisogna abituarsi perché se ci vivono gli altri ci viviamo anche noi, non facciamo discorsi di chi l'ha detto, se noi facciamo le boutade politiche, domani abbiamo il microreattore, no signori, l'unico microreattore che ha dato energia, l'ha dato per 2 ore, poi si è spento da solo, e non ce ne sono. La tecnologia attuale, l'FMR, che sono i reattori di quarta generazione, è una tecnologia di 70 anni fa, con tutti i limiti della tecnologia di 70 anni fa. Quindi non facciamo fantasie, andiamo sul reale. Ecco perché noi abbiamo detto, lato nostro, che non ci occupiamo di fusione, di fissione, facciamo questa tecnologia qua che porta al quantum veramente nelle case di tutti. Volendo uno si compra la Q0 e poi ci fa quel che vuole. Mi dispiace che non abbiate potuto vedere il video.
0: Esatto, cioè comunque poi lo
6: quanto
0: diciamo
6: costa poi alla fine. Infatti, e Michelangelo se la vuole accattare.
5: Allora,
6: ha già la borsetta pronta.
5: Non voglio fare il venditore, esatto. Comunque la Q0, che è la macchina da borsetta, come si suol dire, che comunque elabora 2 alla 24esima stati, per cui è già una macchina importante. Una cosa importante che non vi ho detto è che abbiamo fatto i benchmark, difatti siamo un po' guardati a vista in questo momento, perché abbiamo fatto i benchmark con i competitor. Le nostre macchine, purtroppo, li hanno battuti. Cioè la nostra macchina ha battuto del 30% Google, ha battuto del 40% IBM, è 72 volte più veloce di Righetti, ha battuto IonQ di 85 volte, tutti i benchmark registrati, quindi non sono fantasie. Sì, oltretutto abbiamo fatto anche un'altra cosa, pensando a quello che sarebbe successo, e non so se avete letto i giornali, ma sta cominciando a succedere, Nvidia, il grande produttore di GPU, sta cominciando a crollare perché qualcuno sta facendo diverse manovre, bene, noi abbiamo scritto in un linguaggio che è agnostico, per cui possiamo avere qualsiasi tipo di GPU, non c'è nessun problema, lui la rileva e a quel punto lì è in grado di programmarla direttamente. Allora, tornando ai prezzi, la Q0 va intorno, grosso modo, completa, finita col software, me la metto lì, l'accendo e ci lavoro, siamo intorno dai 2 ai 3.000 euro. ed è già una macchina. La Q8, che quella è la macchina grande, quella è una macchina che oggi arriva a oltre 100 qubit tranquillamente, quindi 2 alla 100esima, per cui è già una roba, quella è una macchina che effettivamente costa abbastanza cara, perché è intorno ai 600-700 mila euro quella macchina lì. In mezzo c'è la fascia intermedia. Io posso dirvi che abbiamo già degli ordini, perché le macchine sono in produzione. Le macchine vengono, tra parentesi, la direzione scientifica e tecnica è a Torino, lo stabilimento è a Torino, dove lavorano i ragazzi, lo sviluppo software è a Torino, e adesso sarà, io sono lì, adesso il centro di ricerca è a Genova, il cluster grande è a Pavia, verrà poi spostato in un altro posto, però siamo qua. Siamo qua. Allora, in mezzo ci sono altre fasce, noi abbiamo già degli ordini per le Q1 e le Q2 che sono intorno dai 20 ai 30 mila euro più o meno come macchine. Ne dovremmo piazzare 4 qua in Lombardia, tra l'altro, che ci hanno mandato già gli ordini.
0: Ottimo. Grazie. Ci hai portato nel futuro quantico, quindi insomma mi sono immaginato questa Smart City con...
5: Che vuol dire, tra l'altro, una cosa molto importante, visto che...

0: Grazie Marco. A questo punto, prima di passare la parola a Vincenzo che ci porterà nel mondo del Web3, io darei la palla ad Aurora, founder di Come Stai? Perché comunque, esatto, come stai? Poi comunque Luca verrà che si occupa di health tech, però cioè, è importante dare poi diciamo spunti pratici rispetto al come l'innovazione viene utilizzata per come dire, generare impatto reale. Quindi se ci racconti cosa fate, in che modo lo fate?
1: Grazie intanto e buongiorno a tutti e tutte. Noi ci occupiamo in realtà di disturbi del comportamento alimentare e obesità e quello che facciamo è semplificare e velocizzare l'accesso al trattamento sia per i pazienti diretti ma soprattutto per ospedali, professionisti e strutture sanitarie. Prima quando si è parlato proprio del concetto di chiedere alle istituzioni che non basta chiedere, no, ma è necessario poi presentare proposte concrete, occupandomi di disturbi alimentari anche come esperienza diretta concordo assolutamente con quello che è stato detto prima, no, rispetto al fatto che appunto non basta chiedere ma qualcosa va presentato e quello che noi stiamo costruendo ha proprio l'obiettivo di abbattere quello che è il costo sanitario che i disturbi alimentari in particolare hanno sul sistema sanitario, di circa 30 miliardi su tutta la spesa sanitaria. Uno dei grossi motivi è un po' di inefficienze che ci sono a livello strutturale, quindi non tanto di qualità clinica ma proprio di accesso ai percorsi. Questo capita perché le persone che soffrono di disturbi alimentari ma anche di obesità spesso non accedono in tempo al trattamento. Oggi, per darvi una stima a livello di numeri, essendo una startup, guardiamo tanto a numeri e metriche, se prendiamo solo i disturbi alimentari abbiamo 4 milioni di diagnosi, numero in realtà altamente sottostimato, solamente lo 0,5% accede al trattamento e lo 0,5% è rappresentato da quei casi a rischio vita che solamente strutture ospedaliere possono prendersi in carico. La stessa cosa con dinamiche un po' diverse ma uguali a livello clinico riguarda in realtà anche il trattamento dell'obesità. Quindi quello che noi abbiamo costruito è un'infrastruttura tecnologica che al momento diciamo è sviluppata internamente, quindi utilizzata come struttura privata per i pazienti, gli ospedali con cui lavoriamo, che però ha l'obiettivo a fine luglio di incontrare come prima la Regione Lazio, perché abbiamo di base a Roma, proprio per costruire un modello integrato pubblico-privato di welfare e gestione dei pazienti che aiuti soprattutto le strutture sanitarie ad evitare di gestire in modo non efficiente, non efficace quelle che sono patologie tendenzialmente abbastanza complesse che necessitano poi anche no, di un lavoro in equipe. Quindi questo abbiamo scelto di farlo come startup innovativa al momento in Italia. La cosa interessante dei temi di cui ci occupiamo noi è che in tutti i paesi europei, perché lavoriamo direttamente col Parlamento europeo per quello che riguarda le linee di politica per il trattamento di disturbi alimentari, è che è un problema molto simile in tutti i paesi, quindi tutti i paesi dell'Europa, in realtà anche negli Stati Uniti, nonostante ci siano forme diverse di disturbi alimentari, il tema principale che tutti hanno è l'accessibilità al trattamento. Quindi quello che stiamo costruendo come Play Italiano è proprio riuscire a lavorare su quello che è il gap di accessibilità ai vari trattamenti terapeutici, sia in ambito clinico ma anche per quanto riguarda la parte di prescrizione farmacologica che credo un po' in un qualche modo conosciamo tutti. E, abbiamo chiuso il nostro primo round di investimento e questo insomma ci permetterà poi di accelerare la crescita. 1,5 milioni. Ottavio è anche uno degli investitori, è un investitore.
2: Allora il visto lungo sicuramente va bene.
1: Ce l'auguriamo, quindi questo in realtà poi ci permette di lavorare sia sì, appunto insomma come crescita al momento italiana ma poi guardando anche all'Europa, assolutamente. E questo è quello che facciamo. Grazie.
3: Poi ragazzi restate qua, facciamo una foto alla fine tutti quanti, tu.
0: Vado avanti e questo è l'esempio appunto pratico di come poi l'innovazione porta a miglioramento della vita, no? Quindi prima di passare a Vincenzo, chiamerei Luca per restare sempre nel mondo dell'health e della appunto tecnologia digitale a servizio dei cittadini. Quindi insomma, Luca, prego, illuminaci.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Alfonso, grazie mille per l'invito. Buongiorno a tutti, grazie. Io sono Luca.
2: Parlo forte perché questo serve soprattutto per Radio Radicale, capito?
4: Okay.
2: Quindi tutti pensano che il microfono in realtà serve per la radio.
4: Io sono Luca Lagona, rappresento Clinica Digitale, sono uno dei tre co-founder. Fino a un mese fa eravamo una startup, oggi diciamo che siamo stati assorbiti da una grande azienda che lavora nel mondo delle farmacie. Noi lavoriamo prettamente in maniera verticale sul mondo farmacia. L'idea di Clinica Digitale, che era una startup in telemedicina, era quella di riuscire a portare della tecnologia a supporto di regioni un po' complesse.

0: Io vengo da una regione chiamata Calabria, che ho sentito nominare varie volte questa mattina.
1: Hanno qualche conoscenza.
0: Calabria sei, così racconto. Sono per metà della provincia di Crotone e per metà di Reggio.
1: Crotone e Reggio, vabbè, allora sei calabrese doc, perché il cosentino è visto già come un po' no.
0: Clinica Digitale sostanzialmente ha l'obiettivo di riuscire a digitalizzare il più velocemente possibile quelli che sono l'accesso alle cure di prima istanza. Io non so se per il tramite del canale delle farmacie, non so se vi è mai capitato di dover fare un elettrocardiogramma piuttosto che un holter. Molto spesso ci si deve recare in un ospedale o in uno studio medico, insomma posti molto complicati per le aree remote italiane. Quindi in un paesino della Calabria, se devi cercare l'ospedale, probabilmente ti fai 40 km di collina o di montagna per affrontare una roba del genere. Noi quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato un software proprietario che è diventata la prima cartella clinica elettronica italiana in telemedicina, che è aperta al farmacista, al cliente che ne usufruisce di quella prestazione ed eventualmente anche al medico del cliente, in modo tale che il mio parente che va nella farmacia a fare l'elettrocardiogramma al mio paese non deve poi prendere quel referto e portarlo a 30 km. Perché? Perché può dare degli accessi a questa piattaforma che insomma è stata sviluppata con tutti i crismi di sicurezza eccetera, e il medico accedendo da lì può vedere qual è lo stato attuale dell'arte. Qualora l'utente cambiasse la farmacia e andasse sempre in una farmacia munita della nostra strumentazione, continuerebbe a popolare questa cartella clinica e quindi ad avere sempre uno storico digitalizzato. Si è iniziato con il mondo della telecardiologia, quindi a poter fare in farmacia solo l'ECG, l'holter cardiaco e l'holter pressorio. Noi abbiamo sempre creduto invece che ci sarebbe comunque stata un'evoluzione, quindi la piattaforma è stata costruita a microservizi. Uno dei servizi più importanti che abbiamo digitalizzato è quello del mondo della nutrizione, okay? Perché per noi non esiste prevenzione senza una corretta alimentazione e un corretto stile di vita. È inutile, ma infatti mi sto.
1: Hai visto perché vi siete conosciuti? Come stai?
0: Mi sono agganciato. Oggi la farmacia, ragazzi, è il primo checkpoint ed è l'unica struttura sanitaria territoriale che rimarrà in piedi per tutta una serie di vicissitudini. Ci sono 20.000 presidi sanitari sul territorio, 300 ingressi gratuiti al giorno, 4 milioni di persone che entrano dentro le 20.000 farmacie senza che la farmacia spenda un euro in pubblicità. Okay? Avendo capito questo, noi stiamo cercando di concentrarci solo sul mercato della farmacia, perché poi c'è anche un'altra storia, che la mia famiglia, mia moglie ha due farmacie di proprietà, quindi io parlo la stessa lingua del farmacista e mi è più facile aggredire quel mercato lì. Lo so benissimo che esiste l'RSA, la casa di riposo, il poliambulatorio, sono logiche completamente diverse dal mondo della farmacia e quindi credo che ognuno debba fare quello che sa fare meglio.
1: La farmacia multifunzionale.
0: Esatto, esiste una legge chiamata farmacia dei servizi che permette di portare questa diagnostica di prima istanza nelle farmacie, avere uno spazio a norma, perché ovviamente tutti poi quando avevano capito magari di avere un'opportunità lo facevano ovunque. Oggi ci sono dei paletti da dover seguire e c'è una normativa, per fortuna, però permettiamo alla farmacia di non essere più vista come l'erogatore della scatolina. Mi riaggancio a quello che diceva il collega prima, nel mondo della formazione ci sarebbe tantissimo lavoro da poter fare ancora, anche nell'accademia, nella parte dell'università di farmacia, perché purtroppo nessuno insegna al ragazzo che si laurea domani mattina a poter gestire un'azienda, e la farmacia oggi è diventata una piccola azienda. Tutti ti insegnano la molecola, devi sapere a memoria tutte le interazioni che quella molecola può creare, probabilmente anche meglio di chi te l'ha prescritta, ma nessuno ti insegna che cos'è il digital marketing, come potresti farti conoscere meglio sul territorio, come dovresti comunicare determinate cose, come puoi spingere i servizi. Quindi ci sono tantissime opportunità dal punto di vista della formazione. Se ci fossero realmente le opportunità di parlare con quelle che sono le istituzioni e dire guarda, forse da domani all'interno del corso di farmacia
1: mettiamoci qualche
0: anche un pezzo di economia non farebbe male, o del marketing eccetera. Quindi noi abbiamo fatto questa cosa qui, oggi siamo deliberati su circa 400 farmacie già pronte a fare questo, ma siamo parte di un gruppo che ne ha 6.000 oggi e quindi dovremmo riuscire ad accelerare.
1: Io l'ho conosciuto via LinkedIn a lui.
0: Sì, sì, io vivo lì.
1: Questa cosa, tutto fanno venire perché è una cosa originale. Poi i calabresi ci abbiamo una simpatia particolare.
0: Certo, no, perché grazie, grazie mille.
1: Vanno a vivere in Calabria, quando vanno fuori fanno cose favolose.
0: Sì, questo è il limite del calabrese. In regione, Cosenza non si parlano, ma fuori regione, numeri uno.
1: Ma in genere l'Italia ha una caratteristica. Chi fa impresa, attività in Italia, è abituato a farle con la zavorra. Appena vai all'estero impazzisci perché non hai più la zavorra. Quindi questo poi in Calabria la zavorra è più grossa, in Campania più o meno uguale, nelle Marche è molto più leggera, a Milano ancora leggera, però all'estero è zero. Io a Londra ho trovato dei ragazzi che avevano aperto una cosa di pasticceria, eccetera, mi hanno detto, mi sei arrivati qua, abbiamo affittato il locale. E mi hanno detto, allora le domande, le permessi? Dice, no, voi siete già, potete chiamare, fate autodichiarazione. Cioè, quelli pensavano di essere stati imbrogliati, sono andati a chiedere, perché non sembrava possibile che avevano affittato un locale, aprivano e lavoravano il giorno dopo. Dice, ma in che mondo siamo finiti? Ed era così, perché era un'autodichiarazione, perché poi ti veniva a fare gli accertamenti se avevi dichiarato giusto e ti arresti.
0: Certo, certo.
1: Però non c'era tutta la procedura autorizzativa mostruosa delle nostre latitudini.
0: Grazie.
1: Grazie. Grazie. Grazie a te, grazie.
2: Veramente figo. E poi c'è, insomma, sì, appunto, continuiamo, avremo modo di parlare con Aurora. E a questo punto chiamerei Vincenzo perché, diciamo, si occupa di un mondo, cioè, che guarda al presente più che al futuro, no? Quindi, insomma, illuminaci al web.
3: Allora, faccio un po' di cose, sono docente universitario, insegno al Politecnico, sono specializzato su tecnologie blockchain.
1: E sentite che non è calabrese, lui
3: abbiamo... No, no. Per quanto origini di giù in parte ce le ho, però non calabresi. Sì, sì. E, bah, magari avete sentito parlare di blockchain, tecnologia blockchain, web 3, poi magari vi faccio qualche domanda, posso davvero fare domande così?
1: Professore, lui te la trasforma subito in quantistica.
3: Allora, oggi provo a raccontarvi questa cosa. A volte la tecnologia può risolvere un po' di problemi e renderli più semplici, a volte no, sappiamo benissimo che se applico male la tecnologia a volte li complico, però in qualche caso forse si riesce a ottenere qualcosa di buono. E in particolare vi dico un paio di tecnologie, un paio di infrastrutture pubbliche che esistono e che magari vedendole così non vi danno una sensazione di interesse, però magari lo sono interessanti. Allora, la prima è blockchain, che hai detto prima, diciamo che me ne occupo. Sapete cos'è, sapete di cosa si tratta, se parlo di Web3, probabilmente se parlo di Bitcoin vi dice qualcosa di più, ok? Se doveste dire finalità ultima di questa tecnologia, cosa direste? C'è qualcuno che si butta?
4: Certificazione.
3: Bravissima, ma tu sei avanti. Allora, tendenzialmente... diciamo, viene associata un po' all'investimento, speculazione, alla parte finanziaria, che in parte può anche essere vero. Forse quello che diceva Alfonso è l'essenza, no? Certificazione dei dati, scambio di valore, sono cose che permette. Però mettiamola lì, qualcuno di voi ha mai usato blockchain, Web3? Pochissimo, vero? Perfetto. Quindi è normale. Prendo un'altra tecnologia, un'altra infrastruttura pubblica, identità digitale, ok? Si parla sempre di più di identità digitale, la nostra identità sta cambiando, fino a poco tempo fa usavamo username e password, poi abbiamo iniziato a usare meccanismi più federati, dallo SPID, dal social login, e adesso stiamo iniziando a usare sempre più la crittografia per gestire le identità digitali. Tutti quanti dovreste avere, in realtà la scadenza era tipo il 3 agosto, poi l'hanno forse posticipata, la carta d'identità elettronica, no? Allora, vi faccio una domanda. Secondo voi in Italia come siamo messi a livello di identità digitale? A livello Europa, mondo? Bene, male? Male, vero?
4: Inguaiati,
3: sì. Ma in realtà benissimo, e questo è incredibile. Allora, la tessera, quindi la carta d'identità elettronica, quella di plastica col chip, è stata fatta, dal Ministero dell'Interno, dalle istituzioni italiane, ed è potentissima, contiene dentro della crittografia che permette di firmare digitalmente, contiene delle identità crittografiche, è una cosa che non c'è in tutto il mondo, anzi siamo sicuramente tra i primi. In Europa si sta arrivando l'EUD Wallet, che era European Identità Digitale Europea, a livello diciamo di wallet, quindi di portafoglio di identità. Noi abbiamo già la carta d'identità elettronica, tra poco diventa un obbligo, ce l'abbiamo tutti, e questa è un'altra infrastruttura che metto lì e vi racconto come potrebbero essere unite, anzi come possono essere unite, e poi dopo magari se c'è l'aperitivo vi faccio vedere anche una demo fisica, ma con queste due tecnologie è possibile fare una cosa del genere. Se devo fare un pagamento a qualcuno di voi, oggi, vabbè, potrei farvi un bonifico, no? Potrei usare i circuiti tradizionali, potrei fare un pagamento tramite Visa, Mastercard, se avete, non so, Satispay, PayPal, potrei fare quel pagamento. Però se ve lo dovessi dare in contanti, posso darvi direttamente i contanti. Se sono invece soldi, moneta digitale, devo scegliere un canale. Magari non avete l'accesso al mio canale, magari è troppo lento, magari ha dei costi. In realtà è possibile fare questo. Io prendo la mia carta d'identità elettronica, che ha dentro un'identità digitale, la utilizzo per autenticarmi su un'applicazione sul mio cellulare, chiedo a voi la vostra carta d'identità elettronica, quindi magari poi facciamo una prova, tranquilli, non vi rubo nessun dato. Voi appoggiate la carta d'identità, l'applicazione capisce chi siete, io riappoggio la mia carta d'identità elettronica, firmo la transazione, quindi firma digitale, e vi invio del denaro. Da quel momento in poi, sulla vostra carta d'identità elettronica ci sono dei soldi. Cosa sono questi soldi? Allora, non sono, tra virgolette, degli euro veri, nel senso non sono degli euro di carta, sono degli euro, di solito si chiamano stable coin, sono delle monete digitali su blockchain che possono essere ancorate a una valuta fiat, ad esempio all'euro, quindi sono delle rappresentazioni dell'euro. Sì, per esempio Tether è una stable coin, esattamente. Esattamente, Tether è una società che emette stablecoin basate sul dollaro, USDT in particolare, ne esistono anche sull'euro. Io ne ho creata una demo, sperando che non mi arrestino, di gioco, no? Chiaramente non ha nessun valore oggi reale, ma per non sperimentare direttamente con dei soldi veri. Quindi quello che posso fare è dare alla vostra carta d'identità dei soldi. Da quel momento in poi voi avete a disposizione quel valore e potete a vostra volta darlo a qualcun altro sulla carta d'identità elettronica, e se a un certo punto volete trasferirlo da qualche altra parte, esistono delle applicazioni, si chiamano exchange, ce ne sono sia italiane. Sì, in realtà loro hanno dentro della crittografia, io insomma al Politecnico abbiamo usato questa crittografia per agganciarci alla blockchain e trasferire i token su blockchain. Quindi le vostre carte d'identità elettronica sono già abilitate a fare questi trasferimenti, quindi è già possibile farlo.
1: È legale che voi siate inseriti facendo questo?
3: Ma allora, quello che succede è che... No, questo ha delle normative importanti, tra l'altro il 30 giugno cioè, è scaduto il termine di iscrizione per la normativa MiCAR, quindi si sta regolamentando, no? Su blockchain io posso creare un account, ricevere dei soldi, trasferirli, li dichiaro, ci pago eventuali tasse sul plusvalenza e non c'è problema. Qual è uno dei problemi che è sempre rimasto legato al mondo blockchain? Che io per creare questo account ho bisogno della cosiddetta chiave privata che devo memorizzare, che se perdo ho perso accesso ai miei fondi, e allora se detengo la chiave privata dove la metto, come la uso, se mi sequestrano i fondi, come fanno, eccetera, eccetera. Quindi, spiegando tecnologicamente, in realtà è molto semplice. Quello che succede è che al Politecnico abbiamo sviluppato questo sistema, questa tecnologia, per la quale usiamo la crittografia della carta d'identità elettronica per creare un wallet su blockchain, in modo che io non devo ricordarmi la chiave privata, che se la perdo l'ho persa, ma quella chiave è all'interno della mia carta d'identità. Non può essere tirata fuori, quindi nessuno può sottrarmela. Ovviamente se perdo la carta d'identità o si rompe, quello che succede, ecco, con una nuova carta d'identità a parità di codice fiscale c'è un meccanismo di recupero, e quindi io all'interno della carta d'identità ho quella chiave che non devo perdere, quindi devo fare attenzione a non perderla. Sembra tutto bello, vi racconto solo una cosa negativa che mi hanno raccontato recentemente le forze dell'ordine. Siamo avantissimo in Italia lato tecnologico, non così tanto avanti forse a livello formazione a tutti i livelli, perché cosa è successo? Ho scoperto, mi ha detto le forze dell'ordine, che c'è un fenomeno per il quale la gente non comprende appieno il valore della carta d'identità e della firma elettronica ad essa associata, e quindi cosa fa? Dice, io la uso semplicemente come identificativo quando mi ferma la polizia, il chip che c'è all'interno non lo uso, e cosa hanno avuto la geniale idea di fare? Lo vendono. Quindi ci sono realtà, no, chiaramente criminali, che ti acquistano per cifre pazzesche, tipo 50 euro, quindi niente, il chip della carta d'identità elettronica, tu gli dai il chip, il PIN, quindi gli dai la tua firma digitale, la tua carta d'identità vale ancora, vedendola ovviamente non funziona più, non c'è il chip, queste persone chiaramente con quel chip si iscrivono a dei servizi a vostro nome, chiedono rimborsi, IMSS, quant'altro, che poi finiranno a voi in futuro, e quindi questo è uno dei problemi che stiamo affrontando. Cioè, per assurdo è proprio il capire quanto è potente quello strumento che abbiamo in mano. Una delle soluzioni che si stava valutando, per esempio, è quello di mettere il chip sulla parte di foto, in modo che togliendo il chip si rompe la foto e questo invalida il documento. Oggi, essendo separato, per assurdo togliere il chip non invalida necessariamente il documento, quindi questo è un dramma. Quindi, per dirvi che a volte la tecnologia è potente e a volte, insomma, va gestita in modo corretto. Ultima cosa che aggiungo è: ok, io posso trasferire da carta d'identità a carta d'identità del valore, è importante questa cosa, ma allora vi faccio solo ragionare su questo aspetto. Per esempio, questo toglie completamente la dipendenza dei sistemi e circuiti di pagamento, no? Che magari non sono europei o italiani. Quindi oggi il blocco di sistemi di pagamento per noi sarebbe un dramma mondiale, quando noi con la nostra semplice carta d'identità potremmo avere un sistema di pagamento senza fee o con dei fee bassissime. E questo è uno degli aspetti interessanti. Grazie mille.
2: Ho fatto sognare come Marco e come i nostri ospiti. A questo punto chiamerei Silvia, che parla di turismo digitale, quindi insomma aiuta le aree in qualche modo a valorizzarsi e a dare diciamo degli itinerari quanto più in qualche modo efficienti. E qui abbiamo anche Nicolò, con cui dopo ti connetterai, che si occupa proprio di questo anche con Alfonso, quindi ottimo.
4: Ah, perfetto.
5: Poi abbiamo appunto due health care startup, insomma abbiamo un po' di...
4: C'è un po' di turismo, quindi. Bene. Allora, intanto vi ringrazio per l'invito. E, appunto, sono Silvia Cariolo, sono CEO e co-founder di iVago. E iVago è una piattaforma AI per il turismo digitale, quindi è un agente di viaggio che vuole valorizzare il turismo locale. Quindi in questo momento, appunto, parliamo di tendenze, qui dentro magari tutti quanti abbiamo almeno una volta cercato anche su Google, che ormai ci risponde Google AI, quale può essere un itinerario per la Sicilia. Sono siciliana, qua tutti terroni, ma anch'io sono siciliana.
1: Ottavio Cicacci, qua tutto
4: il sud. Ho dei soci del Cilento, di Agropoli, quindi siamo proprio tutti terroni. Esatto. E, appunto, l'idea che abbiamo avuto è stata quella proprio di valorizzare poi i nostri territori, che sono quelli del turismo, ma ovviamente è una piattaforma scalabile. Quello che succede, appunto, per la valorizzazione del dato, cioè noi chiediamo a Google, a ChatGPT, eccetera, ma quello che succede nella realtà è che il turista poi è frustrato perché ti manda in giro con itinerari impossibili, robe che non esistono, eccetera. Quello che noi abbiamo voluto fare è quello di connettere l'ente locale, quindi la DMO, il GAL, ma anche quello che promuove l'esperienza turistica, l'enogastronomia, quindi qualsiasi cosa, con il viaggiatore. Quindi il nostro cliente è appunto l'ente locale che vuole valorizzare il territorio e che sta cercando una piattaforma per essere trovato in questa nuova era dell'AI, quindi permettiamo di essere facilmente trovati sull'AI e di permettere di essere incluso in un itinerario che possa essere targettizzato per l'utente che lo sta cercando. Ma anche una democratizzazione del viaggio, fatemi dire. Quindi in questo momento quello che è l'agente di viaggio, che magari non tutti si possono permettere per una personalizzazione del viaggio, con l'AI rende possibile la disponibilità per tutti, e che ti segue poi anche durante il viaggio. Quindi c'è il temporale e non puoi fare l'escursione in barca, ti propone in tempo reale un'alternativa perché sa tutto quello su cui tu hai basato il viaggio, se sei con amici, se hai bambini, se hai il cane d'appresso, quindi tutta questa cosa. Ma anche per gli enti locali una disintermediazione dalle OTA, quindi anche la possibilità di ridurre quelle che sono le percentuali che prendono le OTA, quindi stiamo parlando anche di soldi che poi non vanno più sul territorio italiano, quindi valorizzare il territorio anche per fare in modo che possano guadagnarci di più, quindi dare la possibilità tramite la nostra piattaforma delle prenotazioni dirette, quindi la possibilità poi di avere una piattaforma che sì mi aiuta nella pianificazione, ma anche nella prenotazione, ma anche durante il viaggio, appunto, mi accompagna e mi aiuta appunto durante il mio viaggio. Questo è quello che abbiamo fatto.
2: Scusa. No, tranquillo. L'obiettivo qui comunque dell'incontro è far sì. Esatto, però comunque. Però comunque
1: erano qua speaker, adesso sono diventati ricchi, quindi l'abbiamo lasciato.
2: Sì, ormai sono dei supporter. Però comunque, insomma, c'è di dire di connetterti con, cioè con Nicolò. Vabbè, comunque, ora connettiti. Bene, comunque, grazie per per aver spiegato a Ivago, e io a questo punto darei la parola velocemente a Nicolò, che spiegherà un qualcosa di cui poi Ivan sarà protagonista. Quindi comunque, se ci spieghi in sintesi, se vieni qui, quello che fai e perché, e poi comunque tu ci dirai se è vero quello che ti dirà Nicolò. Quindi Ivan poi confermerà, perché Ivan in qualche modo fa parte del target di Nicolò.
5: E poi chiudiamo con l'opportunità fisica per connettere i territori.
6: Grazie Manuel, buongiorno a tutti, sono Nicolò, co-founder di Globers, che è una piattaforma dedicata agli italiani all'estero. Già ho sentito che qualcuno del pubblico viene direttamente all'estero e penso anche che sicuramente altri hanno vissuto anche solo un periodo all'estero nel passato. E l'obiettivo, appunto, Globers nasce come una piattaforma per connettere non solo l'expat italiano, ma anche tutto l'ecosistema che ci sta attorno, partendo dai professionisti e aziende che offrono servizi direttamente agli expat, ma anche istituzioni, community locali che già supportano l'expat localmente, e infine anche gli employer internazionali che vogliono attrarre talenti, profili con un'esperienza internazionale, e quindi insomma mettere insieme tutto questo ecosistema in un'unica piattaforma. Quindi in modo concreto, cos'è che è Globers adesso? Se uno va su globers.it, che cosa trova? Trova innanzitutto un job board in cui selezioniamo offerte di lavoro e in cui gli employer possono presentare al target degli italiani all'estero. Si possono trovare tante risorse che abbiamo creato in collaborazione con esperti di un determinato settore, ma anche con istituzioni che offrono spunti, supporto e anche risorse per crescere sia a livello professionale che personale in una realtà lontana dall'Italia. E infine, quello che per noi è estremamente importante, Globers è anche una rete di partner. Appunto, tutti questi partner che ho accennato prima sono facilmente trovabili sulla nostra piattaforma, così chi vive all'estero può avere un supporto diretto da chi è presente sulla piattaforma. E parliamo del tema digitalizzazione, impatto sociale. Noi crediamo fortemente che una piattaforma che riguarda la mobilità internazionale sia molto importante avere un approccio human based, perché quando si parla di trasferimento all'estero, di vita all'estero, si parla di scelte di vita personali, scelte di carriera, relazioni, famiglia, ed è per questo che per noi l'approccio human based è fondamentale. C'è da dire però che la digitalizzazione per noi è assolutamente critica per rendere il supporto il più accessibile e il più scalabile possibile, ma anche in grado di saper raccogliere quelle che sono le informazioni che si trovano, ma sono frammentate su diversi canali, su diversi siti, piattaforme, e per rendere concretamente applicabili sul proprio percorso personale. E infine crediamo che la digitalizzazione sia di fortissimo impatto per creare veramente connessioni di valore tra i diversi stakeholder. Quindi questo è in breve parole quello che stiamo facendo. Sappiamo che è un tema caldo, sociale caldo, quello degli italiani all'estero, anche a volte sintomo di quei problemi che hai accennato tu, Manuel.
5: Attrarli più che, insomma, magari quello è un po'.
6: Intanto supportare, lasciarli crescere, tanto alla fine il beneficio può essere anche delle aziende italiane che vogliono internazionalizzarsi, oppure prima o poi in un rientro. Quindi non fermiamoli, assolutamente. Grazie.
2: Ottimo. E a questo punto chiamerei Ivan, che ci racconta un po' la sua esperienza all'estero di, appunto, italiano, che poi Nicolò aiuterà a tornare, quindi tutto torna, no? Quindi, cioè, quando tornerai da...
7: No, ho proprio fatto una scappata, perché siamo nel nuovo mondo, quindi grazie a Dio ci sono questi voli che ci fanno viaggiare, insomma, in 2 ore. Sono...
5: Lui è un ventenne.
7: 26, dai. A 27 è breve. Comunque sì, sono proprio arrivato ieri, sono partito, insomma, sono arrivato la sera, ma arrivo dritto al dunque. Niente, mi chiamo Ivan, ho, come ho detto, 26 anni, ho aperto un'aziendina che si chiama Van Collab da circa un anno, su in Olanda. Prima di questo ho avuto esperienza come account manager per il mercato italiano e per il sud Europa per Apacer Technology, che è un'azienda di produzione di memorie SSD e DRAM, che ora sono, diciamo, in quasi tutti i nostri dispositivi industriali, ma anche, diciamo, quelli commercial. Ma siamo soprattutto, diciamo, è stato il mio primo approccio al mondo dell'AI. Come ho creato la mia azienda e cosa facciamo? La voglio raccontare con una storia. Allora, insomma, nell'antichità, quando i cartografi disegnavano le mappe, c'erano delle aree in cui, diciamo, che mettevano queste creature mitologiche.
1: Ixunt leones.
7: Ixunt dracones. Dracones, ancora draghi, perché esatto. Non si conosceva quell'area, quindi si andava a mettere questo mostro. E io cosa ho detto, prendendo spunto da questo esempio? Ho detto, secondo me, quei draghi sono i problemi che affrontiamo tutti i giorni nella nostra quotidianità, sia come persone, ma anche quello che affrontano le aziende. Per me, infatti, è una frase che dico sempre, non esistono problemi, ma non esistono soluzioni, no, scusate, soluzioni che non sono state ancora inventate. Quindi quello è l'approccio che noi facciamo. Prima mi è piaciuto tantissimo l'intervento del professore che diceva che è molto importante più che lo strumento, ma chi va dato in mano. E quello è il, diciamo, è come è nata la mia piccola startup. Vogliamo utilizzare questa intelligenza artificiale, questi programmi, per sostenere le PMI in Italia. Perché diciamo che ho visto questo, vivendo fuori all'estero, comunque rapportandomi con il mercato italiano, con un'azienda olandese o taiwanese, vedevo comunque un piccolo gap di differenza sia nella tecnologia ma soprattutto nelle figure professionali, quindi come parlavamo prima anche nell'educazione, nella formazione. E qui nasce Vancolab, che è un'azienda che di base lavoriamo come i sarti. Noi non abbiamo il pacchetto software, noi non abbiamo il pacchetto hardware, quindi noi cosa facciamo? Ascoltiamo, quindi al momento siamo in una fase di pre-revenue, quindi stiamo facendo tantissimi beta test, stiamo cercando di acquisire gratuitamente tantissime aziende di tantissimi diversi settori, e da quello noi diciamo che come dei veri e propri sarti ascoltiamo il cliente, prendiamo le nostre misure e creiamo qualcosa. Io credo che l'idea mia di questo progetto non è solo quello di creare dei programmi, aiutare le PMI, ma è un progetto molto più grande. Quello che vorrei creare è anche un'azienda che non sia la classica azienda che abbiamo visto fino ad ora, ma un progetto di crescita anche per i giovani. Infatti il mio sogno è quello di inglobare nella mia startup più menti possibili e creare un ecosistema che appunto vada, diciamo che sia un percorso a crescere. Infatti si chiama Vancolab proprio per un motivo, perché è un laboratorio. Spero che appunto, se qualcuno è interessato, vuole saperne di più, sono disponibile. Grazie per l'invito.
1: Un giovanissimo candidato alle elezioni comunali di Chieti.
2: A Chieti.
1: Dove il sindaco ha preso l'impegno a fare un ufficio ecodigital nel comune, quindi ha vinto Legnini, che è il nuovo sindaco di Chieti, a fare questo. Speriamo.
2: E andremo lì. Poi comunque, last but not least, perché abbiamo prima Daniele e poi subito chiudiamo con, c'è qualcosa di sostanzioso, food, quindi
1: due donne
2: per chiudere. Ci racconti il modo in cui l'innovazione può, diciamo, può trovare anche, no, un centro d'aggregazione, no? Quindi cosa fate, cosa farete?
8: Sì. Buongiorno a tutti, io sono Daniela Giustino e da diversi mesi mi sto occupando di sviluppare e promuovere un progetto a cui stiamo lavorando, che nasce dalla semplice domanda del cosa accadrebbe se, anziché affittare degli spazi, dei metri quadri, si creasse un ecosistema che possa generare reddito, lavoro, reputazione, valore. Faenza 10 è il nome del progetto di cui vi parlo oggi, è un progetto che ha l'obiettivo di acquistare uno spazio di 1000 metri quadrati, un'ex area industriale da rivalorizzare e far diventare quello che sarà un hub operativo, quindi un ecosistema all'interno del quale più realtà, diverse realtà legate alla comunicazione, legate agli eventi, legate a startup, professionisti, possano collaborare tra di loro lavorando in prossimità e creando delle opportunità commerciali tra di loro. È un progetto a cui stiamo lavorando ormai da diciamo 6-7 mesi, ha un valore attuale di circa 2 milioni, siamo riusciti a recuperarne 1,5 milioni. In questo momento il round di investimento ancora disponibile è di 500.000 euro. È un modello che si basa su tre pilastri fondamentali, che sono quello sinergico, in quanto alla presenza di più realtà che possono collaborare tra di loro e creare un valore maggiore rispetto a quello del singolo, fa sì che si possa promuovere nel mercato come un'offerta completa e competitiva, reputazionale, perché ambisce a diventare la casa creativa dell'imprenditorialità milanese, e reddituale, in quanto il modello di business è basato sulla capacità di essere sostenibile, in quanto si fonda sia sull'allocazione degli spazi e quindi delle realtà che andranno a vivere lo spazio, che pagheranno a loro volta l'affitto, sia l'utilizzo di aree dedicate agli eventi, ai workshop, ai corsi e a tutta una parte di academy che vogliamo sviluppare, che sarà quella fondamentale che connetterà la realtà al territorio. L'Academy di fatti si lega a quelle che vogliono essere l'implementazione dei mestieri della comunicazione, degli eventi, e in modo da attrarre quelli che possono essere i giovani talenti e di conseguenza connettersi anche al mondo istituzionale, ai brand, alle aziende, alle università, alle scuole. C'è quindi anche un importante impatto sul territorio, perché nasce in un contesto che è quello della Barona, che ha già dato modo di sperimentare di progetti di rigenerazione urbana, e vuole quindi aprirsi a un contesto in cui si crea valore, si generano opportunità, si attirano nuovi talenti, e in modo tale che possa diventare un po' il fiore all'occhiello, quindi quel hub creativo che diciamo un po' come modello effettivamente ancora oggi non esiste. È interessante quindi per due punti di vista, perché dà l'opportunità a chi vi entra di entrare a far parte di un ecosistema che genera quindi valore, ma allo stesso tempo accorcia un po' quello che è il costo della permanenza nello spazio, e dall'altro punto di vista è stato studiato un modello di business tale per cui gli investimenti hanno un ritorno dell'investimento stimato circa in 5 anni, senza ancora esplodere quella che è tutta la parte legata all'academy, agli eventi, ai corsi, ai workshop, alle produzioni e quant'altro. Quindi questo è il progetto.
1: Brava.
8: Ah, ecco, Faenza 10, in Viale Faenza 10. È un'ex area industriale che vuole appunto diventare un polo di sviluppo. Vabbè, imprenditoriale. Evviva la Barona.
1: Dai, fai.
2: Chiudiamo con Eleonora e chiudiamo, facciamo una foto insieme. Brava, Daniele.
9: Mi sento un po' la mosca bianca oggi, però no, perché io parlo di agricoltura.
1: Guarda che questi cosa è, ancora mangiano.
9: Sì, no, assolutamente. Infatti, quando ho ricevuto l'invito, ringrazio, mi hanno detto parla di agricoltura e innovazione. Diciamo che oggi il nostro settore è uno di quelli che più investe nella parte di innovazione in tutti i settori, sia partendo dal classico trattore con il satellitare che ti indica esattamente dove, come, quando fare le semine e fare i trattamenti, alle vacche che hanno i collari o i braccialetti che raccolgono tutti i dati e sappiamo in tempo reale la vacca che tipo di respirazione sta avendo, quanto ha mangiato, quanto latte sta producendo, se è un animale sano o meno. Io personalmente ho un agriturismo, quindi sono titolare di un agriturismo, ho investito in innovazione ormai 4 anni fa, quindi ho un agriturismo standard, facciamo allevamento e coltivazione, ho inserito all'interno del mio agriturismo una vertical farming. Non è una vertical farming come quelle che pensano tutti, con le luci, ambiente asettico eccetera, ma è completamente integrata nel modello agricolo tradizionale. Questo ci permette di appunto appunto aumentare quelle che sono le produzioni, avere più tempo per dedicare il nostro tempo ad altri lavori agricoli. Le produzioni hanno una qualità più alta rispetto alla produzione in suolo e sono molto più protette, quindi oggi devo dire che il nostro settore investe tantissimo per quello che è l'agricoltura. Ho sentito parlare anche di health, ho sentito parlare di dati. Per noi oggi è fondamentale detenere il dato ed essere consapevoli della produttività. Ho sentito parlare anche di produttività, tutto quello che ne genera ne va di quello che poi il cittadino e il consumatore finale.
10: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un evento che si è svolto a Milano il 2 luglio scorso dal tema Milano Eco Digital, giovani, innovazione e start-up per costruire il futuro dei territori, delle imprese e delle istituzioni. Adesso invece ci occupiamo dei lavori del Censis, lo facciamo con la presentazione del rapporto Invecchiare nell'Italia della longevità. Siamo a Roma il 2 luglio scorso, buon ascolto.
11: Oggi presentiamo questa ricerca sulla longevità, Invecchiare nell'Italia della longevità. Tema non nuovo per il Censis, abbiamo cominciato a rifletterci nei primi anni 2000, abbiamo continuato a porre il problema, a fare come dire, segnalazioni dei vari aspetti. Ci sembrava giusto a un certo punto però mettere un punto e dire ma a 20 anni da una grande ricerca del 2006 che cosa è cambiato? Devo dire è cambiato tutto, lo sentiremo poi dalla dottoressa Rai, anche presenterà i dati della ricerca. Quello che a noi interessava era proseguire in un dibattito che ci ha visto protagonisti alcuni anni fa e che a nostro giudizio è oggi forse il tema principale che il nostro paese deve affrontare. L'invecchiamento, la longevità, la preparazione del nostro paese a quello che sta capitando e soprattutto a quello che potrà capitare nei prossimi anni. Per certi versi sono tanti anni che noi, come tanti altri istituti, le università, tutti coloro i quali si occupano di demografia, sottolineano il problema della denatalità. È un tema che oramai è al centro del dibattito pubblico, i dati sono largamente noti, i problemi e le difficoltà sono note, però è anche vero che dobbiamo prendere atto che la qualificazione al campionato della lotta alla denatalità il nostro paese l'ha persa. Oramai è una partita per certi versi chiusa. La società è cambiata, dobbiamo prendere atto che è una società completamente diversa, dobbiamo prendere atto che i numeri sono drammatici e che non torneremo più ai dati, ai numeri, al paese di 15, 20 o 30 anni fa. Oggi le scuole elementari italiane stanno preparando l'ingresso dei bambini di prima che entreranno fra 2-3 mesi, luglio, agosto, settembre, sì, 3-4 mesi entreranno nella scuola i bambini di prima e stanno adattando le classi di quinta elementare. Se andiamo a vedere il numero di banchi che ospitavano bambini di quinta e quelli che ospiteranno bambini di prima a pochi mesi di distanza, sono 80.000 di troppo. Cioè ci sono 82.000 bambini che mancano all'appello solamente nel confronto dei 5 anni. E via di questo passo. Se andiamo a guardare cosa è successo negli ultimi 15 anni, vediamo che il numero di nati in Italia è diminuito di circa il 60%. Il numero dei 15 anni precedenti era diminuito di circa il 15%. Dal 2008 in poi, 2009-2010, abbiamo assistito a una progressiva e strutturale riduzione del numero di nuovi nati che oggi ci porta a 350.000, 360, 330 per i prossimi anni come dato strutturale. Questo è un cambiamento profondo della società italiana, è un cambiamento, come dicevo prima, che per certi versi è strutturale, non riusciremo a recuperare, non torneremo ai 650-680.000 bambini d'inizio del secolo. E la domanda a questo punto è, ma la partita dell'invecchiamento? a che punto siamo? Stiamo preparandoci? Stiamo costruendo le condizioni? Conosciamo i numeri esattamente come il numero delle natalità, conosciamo anche i numeri dell'invecchiamento, li ascolteremo con calma dalla dottoressa Ryan. Quello che è banale dire è che oggi un italiano su quattro ha più di 65 anni. Fra qualche anno, nel 2050, uno su tre avrà più di 65 anni. È una società di vecchi, è un dato di fatto, è una condizione a cui non possiamo sottrarci, a cui dobbiamo riflettere per capire questo che cosa significa, in che termini dobbiamo prepararci, quali sono i problemi, quali sono gli assetti, quali sono i vincoli culturali che dobbiamo affrontare per poter ragionare di un'Italia in un paese, di un paese che invecchia. Sicuramente abbiamo un primo problema, poi vedrete i numeri. 65 anni è un'età di ingresso nell'età anziana? Questa è una domanda probabilmente senza risposta, ci siamo attenuti alle regole statistiche. L'Istat dice gli anziani sono gli over 65enni e quindi noi per tali li prendiamo. Poi ciascuno di noi, io ho 64 anni, compierò 65 fra qualche mese, quindi sono lì lì per entrare in quella soglia. Ciascuno ha una sua interpretazione, ciascuno ha una sua età di riferimento nell'ingresso nell'età anziana. Quello che però per noi era interessante era dire guardiamo a una popolazione che è chiaramente definita anche dal punto di vista dei numeri, dei dati, dell'assetto complessivo e quindi per noi gli anziani sono gli over 65. Ripeto, potremmo discuterne a lungo. Nelle indagini che abbiamo fatto ai primi anni 2000 emergeva un dato, diciamo, tutto sommato atteso e anche interessante, cioè gli anziani, gli over 65enni, i longevi, avremmo detto allora, erano particolarmente attivi, particolarmente vogliosi di fare, capaci di continuare a lavorare, di costruire reddito, probabilmente erano andati in pensione già da qualche anno, però continuavano a impegnarsi e a come dire, contribuire allo sviluppo del paese. Oggi questo non è più vero? Ci siamo domandati. La risposta è assolutamente no, è ancora vero, è altrettanto vero, è ancora più vero forse del passato. Oggi gli ultra 65enni continuano a essere i protagonisti della vita sociale, della vita economica nel nostro paese. Se guardate un dato abbastanza semplice, oggi il reddito delle famiglie con un percettore, col principale percettore di reddito ultra 65 anni rispetto a 20 anni fa è cresciuto del 20% in termini reali. La media nazionale è una diminuzione del 5%. Significa che le famiglie con persone anziane sono ancora famiglie che costruiscono economia, che seguono le imprese, che seguono lo sviluppo economico, che partecipano alla vita collettiva. Quindi i longevi di oggi non sono meno attivi, anzi sono probabilmente più attivi ancora rispetto ai longevi dei primi anni 2000. Stesso discorso abbiamo fatto per i redditi, lo potremmo fare per i patrimoni. La ricchezza netta delle famiglie con il principale percettore ultra 65enne è cresciuta negli ultimi 20 anni di oltre il 33%, la ricchezza media delle famiglie italiane è cresciuta del 5%. Viva gli anziani sono ancora i grandi protagonisti. Allora, che cos'è cambiato? La dottoressa Ryan poi ce lo dirà nel dettaglio, io solamente qualche brevissimo flash. Cos'è cambiato? Innanzitutto è cambiata la generazione. Chi aveva 60-65 anni nei primi anni 2000 sono le persone nate alla fine degli anni 30, ai primi anni 40, che hanno vissuto direttamente la guerra e che poi sono stati i protagonisti del boom economico. In qualche modo sono i protagonisti di un'Italia che ricostruisce se stessa e che costruisce il proprio modello di sviluppo. Sono costruttori per natura e in qualche misura sono coloro i quali hanno innervato, hanno dato scheletro, hanno dato struttura al nostro paese negli anni dai primi anni 60 fino alla fine degli anni 90. Gli anziani di oggi, i 65 anni di oggi, sono i nati fra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. E questo significa che sono una generazione che non è stata tanto protagonista della ricostruzione o del boom del modello di sviluppo italiano. È una generazione che invece è stata protagonista capace, protagonista di successo, protagonista con straordinarie qualità, di una resistenza del nostro paese rispetto alle grandi crisi che hanno attraversato la storia degli ultimi 30 anni. Dalla crisi dei primi anni 90, alla guerra del Golfo, gli shock petroliferi e quant'altro, fino alla crisi dei nostri giorni. Sono una generazione che ha, come dire, un imprinting completamente diverso rispetto alla generazione precedente. E che cosa esprime la generazione attuale degli ultra 65 anni? Vedrete i dati, sostanzialmente esprime una straordinariamente accresciuta consapevolezza delle proprie fragilità. Il numero di persone ultra 65 anni che dichiarano di avere alcune fragilità, che non vuol dire la non autosufficienza, alcune piccole limitazioni alla vita quotidiana, la quota, dicevo, fra il 2006 e il 2026 è più che raddoppiata. Questo significa che non è che siamo diventati più fragili o che gli anziani sono diventati più fragili, ma che c'è una maggiore consapevolezza della fragilità di fondo che la condizione di longevo comporta. Questo significa anche però, come una lettura un po' a specchio del dato, che il nostro paese non è preparato. Un paese che non ha pensato, non ha guardato, non ha progettato, non ha amato per certi versi le persone longeve. Non è soltanto il discorso fatto tante volte, le pensioni, la salute, il debito pubblico, il lavoro, e tutti quei temi che sono assolutamente giusti e corretti, ma c'è tanto altro, ci sono i servizi pubblici, i servizi privati, le assicurazioni, le banche, l'industria, l'innovazione tecnologica, i trasporti pubblici e privati, cioè tutto quell'insieme di attività, di servizi, di iniziative, di imprese che alla fine hanno pensato loro stessi, hanno pensato allo sviluppo del nostro paese senza tener conto di una condizione strutturale dell'essere anziani oggi e soprattutto del fatto che da qui a qualche anno il numero di anziani è destinato a crescere in misura significativa. Banalmente pensate che oggi diventano anziani i bambini del baby boom, cioè i nati fra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, e quindi progressivamente il prossimo anno, fra due anni, fra tre anni, fra quattro anni, via via diventeranno sempre più numerosi. Nei 10 anni, dal 21 al 2030, entreranno nella vita anziana, cioè compiranno 65 anni, quasi 8 milioni e mezzo di persone. Questo significa un'onda lunga, forte, importante, che tenderà a cambiare il paese e che in qualche modo impone che il paese si prepari a dare le risposte che sono attese, a dare risposte ai bisogni, ai consumi, alle aspettative per la casa, alle aspettative per la salute, alle aspettative per la sicurezza personale, alle aspettative per i servizi e l'accompagnamento dentro le nostre famiglie. Io, prima di dare la parola alla dottoressa Rai, anche presentare la ricerca, volevo ringraziare i relatori che abbiamo chiesto di commentare il nostro testo, la professoressa Fornero, che dovrebbe essere collegata da Torino, che ringrazio ancora per il tempo che ci ha dedicato, per l'attenzione che da tanti anni dedica al nostro lavoro e per l'affetto che dedica alla nostra famiglia. Ringrazio il professor Rosina, demografo, esperto, ma anche lui amico, anche lui compagno di strada di tante riflessioni. Ringrazio la professoressa Notari, che da tanto tempo si occupa di medicina, della longevità, dei problemi della salute, dei problemi della trasformazione anche, diciamo, culturale che interessano le persone di età anziana. Ringrazio Monsignor Paglia, che ha qualche minuto di ritardo, ci ha segnalato che è in arrivo e quindi arriverà fra pochi minuti. Do la parola alla dottoressa Ryan per la presentazione della ricerca che verrà presentata adesso e pubblicata sul nostro sito nel pomeriggio o al più tardi domani mattina, sia nella versione integrale, sia nella versione di sintesi, sia nelle slide che la dottoressa Ryan adesso presenta e illustra. Grazie.
12: Buonasera a tutti. Se posso un secondo chiedere un aiuto. Scusate. Ok, risolto. Buonasera a tutti, è un piacere oggi presentare i principali risultati del rapporto Invecchiare nell'Italia della longevità, un rapporto che porta a parole il punto di vista e il vissuto dei longevi contemporanei, offrendo così una riflessione su come la nuova longevità stia solo modificando non soltanto l'esperienza stessa dell'invecchiamento, ma anche la società nel suo complesso. Ma per poter comprendere appieno i risultati della presente ricerca, è necessario partire proprio dal contesto in cui essi sono inseriti, vale a dire la profonda transizione demografica che interessa il nostro paese. Oggi, infatti, si contano quasi 15 milioni di italiani che hanno attraversato la soglia dei 65 anni, oltre alla quale formalmente si è anziani. Si tratta di un segmento della popolazione sempre più rilevante che rappresenta ormai il 25,1% del totale della popolazione, collocando così l'Italia al primo posto tra i paesi dell'Unione Europea per incidenza della popolazione anziana. Potenza dell'invecchiamento italiano che emerge in maniera impressiva dall'evoluzione nel tempo del numero assoluto di anziani e dalla loro incidenza sul totale della popolazione, poiché i dati ci mostrano come nel primo censimento dell'Italia repubblicana del 1951 le persone con almeno 65 anni erano 4,3 milioni, pari all'8,9% del totale. 50 anni dopo, nel primo censimento del nuovo millennio realizzato nel 2001, gli anziani erano 10,5 milioni, pari al 18,4% del totale, mentre attualmente, come rilevato, sono oltre 14,8 milioni, rappresentando un quarto della popolazione italiana. Invecchiamento della popolazione italiana che è il risultato di una pluralità di processi. Da un lato, infatti, è aumentata nel tempo la speranza di vita alla nascita grazie ai progressi nella medicina, grazie alla sperimentazione di farmaci sempre più efficaci, grazie anche alla diffusione delle norme igienico-sanitarie e anche semplicemente al fatto che abbiamo sviluppato stili di vita più salutari, dunque un insieme di fattori che hanno portato a vivere tendenzialmente sempre più a lungo. Infatti, nel giro di 30 anni, cioè dal 1995 al 2025, abbiamo guadagnato 5,8 anni di vita in più, passando cioè da una media di 77,9 anni nel 1995 a una di 83,7 anni nel 2025. Dall'altra parte, però, stiamo assistendo a un secondo processo, anch'esso che inizia da lontano, ovvero l'intensa e prolungata denatalità che ha investito e investe il nostro paese e che nel tempo ha determinato una progressiva contrazione delle classi di età più giovani. Si consideri infatti che ad esempio nel 1951 i giovani fino a 17 anni erano 14 milioni, pari al 29,6% del totale della popolazione. Oggi sono 8,6 milioni e il 14,6% del totale. Le persone con età tra i 18 e i 34 anni erano 12,9 milioni, oggi sono 10,5 milioni. È dunque proprio la combinazione di più anziani e meno giovani aver generato il decollo dell'incidenza della percentuale dei longevi sul totale, e le dinamiche divergenti tra classi d'età emergono in maniera impressiva confrontando proprio la loro variazione percentuale tra il 1951 e il 2025, poiché questi dati ci permettono di vedere come le persone che avevano fino a 17 anni sono diminuite in questo lasso di tempo del 38,8%, le persone tra i 18 e i 34 anni del 18,9%, mentre le persone tra i 35 e i 64 anni sono aumentate del 53,7%, mentre quelle con almeno 65 anni sono decollate, possiamo dire, del 248,6%. E se l'allungamento della vita ovviamente è un'enorme conquista, tuttavia l'aumento della popolazione anziana assieme alla riduzione invece delle fasce di età più giovani non solo sta cambiando ovviamente la struttura della popolazione italiana, ma pone con sé anche nuove sfide a livello sociale, economico e sanitario. Nuove sfide che devono anche tener conto del fatto che, sebbene la speranza di vita alla nascita sia aumentata, quella in buona salute invece si ferma 5 anni prima del compimento dell'età anziana, vale a dire poco prima del 60° anno di vita. Inoltre, la speranza di vita senza limitazioni alla nelle attività a 65 anni è in media di 10,7 anni, il che significa che Sempre in media la non autosufficienza emerge al 76esimo anno di età, il che ovviamente ha implicazioni sia a livello personale, individuale, poiché per quanto il livello di salute dei longevi contemporanei sia sicuramente migliore rispetto a quello delle generazioni precedenti, è comunque segnato da fragilità, cronicità, fino ad arrivare al rischio della non autosufficienza, ma anche implicazioni a livello sociale, poiché comunque crescono le necessità di tutela e supporto degli anziani. Inoltre, proprio mentre i fabbisogni di supporto e tutela si vanno ingigantendo, le famiglie italiane invece tendono a restringersi e vivere da soli diventa una forma sempre più comune anche tra gli anziani. Infatti i dati ci mostrano come ad oggi è il 29,5% degli anziani a

25 anni. Da oggi gli anziani supereranno i 18,9 milioni, rappresentando il 34,6% del totale. In altre parole, tra meno di 25 anni, più di un italiano su tre sarà anziano. Il Censis, appunto, proprio 25 anni fa, avviò una stagione di ricerche sui longevi, allertando con grande anticipo sulle sfide della demografia regressiva. Un insieme di rapporti, inoltre, che fu capace nel fotografare le trasformazioni in atto del modo di vivere la vita dei longevi, evidenziando proprio come la materialità dell'esperienza quotidiana dei longevi fosse molto distante da quella rappresentazione più tradizionale della terza età, che relegava l'età anziana a una fase finale della vita caratterizzata da marginalità e perdita di ruolo. Le ricerche di allora invece dimostrarono una realtà ben diversa, ovvero una terza età caratterizzata dalla partecipazione sociale, dalla cura di sé, della propria persona e soprattutto dalla volontà di continuare a progettare la propria vita. E la ricerca attuale che presentiamo oggi certifica la bontà del Censis di 25 anni fa, poiché risultano maggioritarie le quote dei longevi che si prendono cura di sé e del proprio benessere e che giocano un ruolo attivo nella società. Ma la novità che emerge dal presente rapporto è proprio la rilevanza sociale e culturale di un'area vasta e in crescita di anziani alle prese con fragilità percepite, indotte dall'implacabile corrosione che la vecchiaia provoca su salute fisica e mentale. Nello specifico, infatti, confrontando dati del Censis di 20 anni fa, emerge come le persone, comunque autosufficienti, ad avere bisogno nella vita quotidiana di un supporto, sono passati dal 18,3% nel 2006 al 36,6% nel 2026. In particolare è raddoppiata proprio la percentuale di coloro che hanno bisogno di supporto nel quotidiano di tanto in tanto, passando dal 14,9% al 31,7%, mentre la percentuale di coloro che hanno bisogno di supporto abbastanza spesso è passata dal 4% al 5%. È dunque come se gli anziani di oggi, rispetto alle generazioni precedenti, avessero sviluppato una maggior consapevolezza dei limiti che accompagna l'età longeva. Non è tanto un passo indietro rispetto alla longevità felice e attiva, ma è proprio la presa d'atto che gli effetti del tempo sono irreversibili e che la buona longevità non consiste nel negarli, bensì nell'accettarli e imparare a convivere con essi. Infatti, è quasi il 90% dei longevi a dichiarare che, per quanto ci si possa prendere cura del proprio aspetto, il declino fisico non si può fermare, e quasi l'80% riconosce che alcuni cambiamenti legati al trascorrere del tempo sono irreversibili. Sono dati che mostrano un atteggiamento consapevole, pragmatico dei longevi contemporanei, longevi che comunque continuano a prendersi cura del proprio benessere, ma senza illudersi di poter fermare gli effetti dell'invecchiamento. Al contrario, imparano a riconoscerli e a convivere con essi. Una consapevolezza dunque che non si traduce in rinuncia. Significa piuttosto adattarsi a una nuova fase della vita, continuando a guardare al presente con un atteggiamento positivo. Infatti, come vediamo, è per il 79,8% dei longevi che accettare la vecchiaia come una condizione permanente ha aiutato a dare più valore al presente. Ecco allora che si inizia a delineare il profilo dei longevi contemporanei, persone attive, protagoniste, ma più consapevoli delle proprie fragilità. Ma quando si entra nella condizione anziana secondo i longevi? Esiste in realtà un'articolazione di opinioni relativamente all'età d'accesso dell'età anziana. Infatti i dati ci indicano come sia il 6% a indicare i 65 anni, il 17% i 70 anni, il 24% i 75 anni, il 29% gli 80 anni e il 14% gli 85 anni. Ecco allora che l'età che formalmente viene ancora considerata come l'età d'accesso all'anzianità, ovvero i 65 anni, è riconosciuta come tale da una quota molto nettamente minoritaria di longevi. Mentre relativamente agli eventi che fanno entrare nell'età anziana, i dati ci mostrano come per la maggioranza dei longevi, pari al 69%, l'ingresso nell'età

0: anziana corrisponde proprio alla perdita dell'autosufficienza, mentre molto più distanti sono tutti gli altri eventi di vita, come ad esempio appunto la perdita di amici e coetanei, indicata dal 25%, il pensionamento, indicato dall'8%. Dunque, più che una questione di età, la vecchiaia viene associata proprio alla perdita della propria autonomia. E se, come abbiamo visto, la perdita dell'autosufficienza rappresenta nell'immaginario collettivo il vero ingresso nell'anzianità, non sorprende allora che la paura più grande e più sentita tra i longevi sia proprio quella di diventare non autosufficiente. Infatti è l'83% dei longevi a dichiarare di temere in futuro di dover dipendere da qualcuno, e nettamente minoritaria invece la quota di longevi che dichiara di aver paura della morte, pari al 33,5%. Sono dati importanti poiché evidenziano come per gli anziani di oggi il valore della longevità non sta tanto nel vivere più a lungo, vivere per sempre, ma vivere bene mantenendo il proprio benessere, la propria autonomia. Non a caso è soltanto il 16,5% dei longevi che dichiara che vorrebbe vivere a 120 anni. Dunque il valore del tempo per gli anziani non dipende appunto dalla sua quantità, ma dal suo contenuto. Non conta cioè vivere più a lungo, quanto più che altro vivere bene. E per vivere bene e dare valore al tempo, i longevi attribuiscono un'importanza fondamentale alla dimensione relazionale. Infatti, oltre il 90% ritiene che la partecipazione sociale e le relazioni abbiano un impatto diretto sullo stato di salute, e l'82% dichiara di poter coltivare la propria vita affettiva. Allora, alla luce di quanto emerso sinora, soprattutto in relazione all'area delle fragilità percepite e di conseguenza anche all'aumentare della richiesta di assistenza, diventa cruciale osservare proprio quale sia la rete di supporto dei longevi contemporanei, e l'indagine mostra proprio come il principale punto di riferimento continui ad essere proprio la famiglia. In particolare il 52,7% degli anziani a contare sui figli in caso di bisogno, il 49,6% sui coniugi e sui conviventi, mentre risulta molto più contenute le quote che fanno riferimento ad amici o conviventi, oppure solo l'1,9% fa riferimento agli assistenti domiciliari o gli infermieri. Ecco allora che si delinea un evidente paradosso, perché proprio mentre aumenta la quota di anziani e si amplia anche l'area delle fragilità percepite e aumenta anche il numero degli anziani che abitano da soli, il principale pilastro del care, vale a dire appunto la famiglia, invece è destinata a regredire, a restringersi nel tempo per via delle dinamiche demografiche. Parallelamente, inoltre, l'espansione del welfare formale incontra vincoli sempre più stringenti, tanto da poter parlare dell'era del post-welfare. Dunque, proprio nell'incrocio tra crescita dei fabbisogni di assistenziali, la contrazione del welfare familiare e la progressiva difficoltà d'espansione del welfare formale, che si colloca invece proprio una delle principali sfide del nostro futuro. Dunque, in conclusione, la presente ricerca evidenzia come la longevità contemporanea comporta una maggior consapevolezza delle fragilità e dei limiti dell'età anziana, superando dunque l'idea di una vecchiaia definita esclusivamente dall'autonomia individuale. La qualità della vita degli anziani dipende dall'intreccio tra risorse personali, relazionali e sostegni esterni, poiché in fondo nessuno può vivere da solo. E infine, l'invecchiamento demografico rende urgente adattare il paese ai bisogni dei longevi, rafforzando dunque le reti di supporto, il welfare, l'assistenza, per rispondere a una domanda destinata per forza di cose a crescere nel tempo. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie dottoressa Ryan. Dovremmo avere in collegamento la professoressa Fornero.
2: Ci sono?
1: Eccola.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come sta, professoressa?
2: Bene, grazie. Devo dire che non sono a Torino, bensì a Venezia, alla Fondazione Cini, in una delle camere della Fondazione che mi è stata prestata per questo incontro. Fa caldo anche qui, mi ero messa vicino alla finestra perché il panorama è ovviamente stupendo, ma la luce del sole non permette che voi lo vediate. Devo anche dire che il motivo di questo mio essere a Venezia è un convegno, ce ne sono tanti ovunque, ma la cosa curiosa è che questo convegno è un convegno internazionale, quindi il titolo è in inglese, è sulla longevity, e il fatto che si invecchia in modo diseguale, in modo appunto che distingue tra condizioni sociali, condizioni di reddito, condizioni di educazione e così via. Quindi sono qui stasera con voi, ma poi domani e sabato mattina sentiremo insieme e discuteremo questi lavori dei ricercatori. Quindi grazie per l'invito e grazie per questo contributo che avete dato. Mi complimento con la ricercatrice, ma mi complimento col Censis, perché come sempre il Censis mi sembra centri l'obiettivo. Mi sono domandata che cosa dire, perché la vostra è una ricerca su ciò che gli anziani, io ne faccio parte, pensano del loro essere anziani, della loro vita come anziani. Devo dire che quindi è una ricerca più di tipo microeconomico sicuramente, sanitario, di welfare, forse quello che dal punto di vista di questa prospettiva mi sembra che avrebbe potuto essere anche approfondito sono le relazioni interpersonali. Per esempio io sono una anziana con 5 nipoti e devo dire che nella mia vita i 5 nipoti hanno un rilievo grandissimo, poter parlare con loro, discutere, anche lavorare insieme, per esempio fare l'orto con il più piccolo è una delle cose belle dell'età anziana. Detto questo però, non so intanto se lei mi dava la parola subito o se voleva dire altro.
1: No, sì, le davo la parola, volevo farle un saluto e volevo ascoltare un pochino la sua esperienza. Lei ha ragionato tanto e studiato tanto il tema della longevità, ma ha lavorato anche per sottolineare come il nostro paese doveva prepararsi a quello che stava arrivando. L'abbiamo in qualche modo intuito tutti, pochi si sono messi al lavoro per provare ad arginare gli effetti di questo invecchiamento, e quindi la mia domanda, e ascoltiamo la sua riflessione, è proprio questa, cioè quanto il paese si sta come dire, non tanto preparando, ma sta provando ad affrontare questa lunga onda di invecchiamento che ci sta arrivando addosso e ci arriva addosso da lungo tempo. Ricordando anche quello che sottolineava lei, cioè che alla fine la ricchezza per i giovani e per gli anziani sta nelle relazioni, e quindi i suoi nipoti saranno felicissimi anche di avere voi come nonni. La relazione è al centro anche della nostra riflessione. E quello che emerge è che la ricchezza per gli anziani italiani di oggi è una relazione con circuiti stretti, cioè i genitori, i vicini, i figli, in alcuni casi i nipoti, pronti a supportare, magari ad aiutare ad aprire un messaggio WhatsApp, ma che in realtà poi il sistema paese tutto sommato non riesce a garantire quelle relazioni strutturate che invece sarebbe necessario garantire. A lei, ascoltiamo con grande piacere la sua riflessione.
2: Grazie, spero di non deludere. Devo dire che io, leggendo il rapporto, diciamo, mi sono soffermata su un aspetto che peraltro non vi compare o almeno non è analizzato, e che riguarda proprio quanto il paese è preparato ad affrontare questo tema. O diciamo i dati crudi dal punto di vista macroeconomico, dal punto di vista economico. I dati crudi sono quelli che per esempio l'OCSE ricorda, ma in tanti lo fanno, che nei prossimi 30-35 anni l'Italia perderà circa un terzo delle persone in età di lavoro. Questa è la cosa fondamentale. E siccome il PIL viene da due elementi, il PIL va bene, non è tutto, lo sappiamo tutti, è un indicatore molto imperfetto dello stato di benessere di un paese, ma insomma la crescita del PIL, magari accompagnato da una buona sua distribuzione, credo che possa essere considerato ancora un indicatore del benessere collettivo. Allora, il PIL viene fuori dall'occupazione e da quanto ciascuna ora di lavoro, ciascun lavoratore produce. Se noi avremo una tale diminuzione della forza di lavoro, anche scontando un aumento considerevole delle persone che oggi sono al di fuori della forza di lavoro pur essendo in età di lavoro, e parlo di molti giovani, per esempio quelli che non lavorano e non studiano, i cosiddetti NEET, oppure le donne che in molti casi sono tenute al di fuori del circuito lavorativo, anche perché il nostro è un paese che non dà sufficiente, lasciatemelo dire così, valore sociale al tema dell'indipendenza femminile, della indipendenza economica delle donne. È un tema che invece dovrebbe essere centrale nella nostra società, nella quale l'indipendenza economica, cioè il non dover dipendere da qualcun altro, che può essere un padre, un compagno, un marito, un fratello anche, dipende essenzialmente dal lavoro. Allora, se c'è questa diminuzione, l'OCSE dice, se non si fanno delle politiche di contrasto incisive, il paese è condannato al declino. Declino misurato nel senso di una riduzione del PIL pro capite più o meno pronunciata. Vedremo che cosa fa l'intelligenza artificiale rispetto a questo grande tema, se riesce a mantenere più o meno stabile l'occupazione aumentando fortemente la produttività del lavoro, oppure se sostituisce semplicemente il lavoro nostro, la nostra intelligenza umana, la nostra energia umana, con quella invece artificiale. Ma al di là di quello, ecco, questa osservazione mi ha fatto venire in mente che la risposta al suo interrogativo, il paese si è preparato, e io dovrei dire molto parzialmente. E c'è anche una responsabilità degli economisti, e la spiego, perché gli economisti, come molti altri, si sono concentrati nell'affrontare il tema dell'invecchiamento sostanzialmente sull'aspetto pensionistico. C'era un chiaro, evidente indicatore di non sostenibilità del sistema previdenziale così come è congegnato, pubblico, sto parlando di quello pubblico, non poteva reggere, quindi bisognava riformarlo. Lo chiedevano tutte le istituzioni internazionali, concordavano gli studiosi, con questo invecchiamento quel sistema non tiene. È come essere tutti, perché il sistema previdenziale riguarda tutti, dai più piccoli a quelli più anziani, perché tutti sono insieme, in questa casa comune che è, come dire, gestita dall'INPS, che però presentava tantissime crepe. Se le crepe sono profonde, non basta dare una mano di vernice sopra, bisogna affrontare le riforme, ciò che il paese ha fatto. Ma questa risposta, e io vi ho anche contribuito, questa risposta è adeguata? E qui io direi di no. Perché non è adeguata? Perché gli anziani sono, diciamo così, una generazione insieme ad altre. E quello che noi abbiamo perso forse di vista, concentrandoci sul tema delle pensioni e del cambiamento del sistema previdenziale, è proprio di guardare alle altre generazioni, a quelle più giovani. In particolare, guardare, se vogliamo, a tutto il percorso di vita delle persone. Noi ci siamo concentrati sull'ultima fase. In certi casi qualcuno ha anche sostenuto che in effetti il desiderio più grande degli italiani è quello di andare in pensione. Io dubito fortemente che sia così, perché poi la pensione vuol anche dire come dire, non solo abbandonare una fatica, ma abbandonare un senso di lasciare, un senso di responsabilità, anche un senso di contributo che si dà al paese e al benessere collettivo. Quindi io non ho mai creduto che, certo, ci sono lavori faticosi e per i quali le persone effettivamente, se possono andare via prima, sono molto più contente che non lasciare dopo. Ma questo è solo una parte. La vita delle persone comincia dalla nascita e si sviluppa con il percorso di formazione e di istruzione, continua con il lavoro e poi finisce. Diciamo che ci sono queste fasi che sono prima dal punto di vista economico, la dipendenza. Quando siamo piccoli dipendiamo, se ce l'abbiamo e siamo fortunati, da una famiglia che si può prendere cura di noi. Se la famiglia non c'è o non è purtroppo adeguata a prendersi cura di noi, deve intervenire lo Stato. Questo è un principio fondamentale. Ma in ogni caso i bambini bisogna prepararli a vivere adeguatamente, a contribuire all'economia, ma anche a contribuire alla società e all'inserimento nella società in modo il più possibile positivo. E si preparano anche però al lavoro, cioè la scuola e il lavoro, la formazione e il lavoro non sono due aspetti agli antipodi. Un tempo c'era, forse anche, diciamolo francamente, nelle stesse scuole un po' di ideologia contraria ad affrontare il tema del lavoro e della preparazione al mondo del lavoro per ragioni appunto ideologiche, cioè il lavoro è una brutta cosa e te ne dovrai occupare già in futuro e quindi adesso è bene che tu invece ti occupi di cultura, di conoscenza, che capisci le origini del tuo paese e così via. Però questa contrapposizione non c'è e il modo in cui una persona si prepara alla vita di lavoro, che è la vita dell'indipendenza economica, che è la fase dell'indipendenza economica, dipende fortemente, fortemente proprio da ciò che si impara nella scuola, da quello che si impara dalla famiglia. Quindi dipende fortemente da questa fase iniziale, che può essere lunga, 20-25, adesso si studia anche di più, della vita. Non sono separate queste fasi, vanno viste insieme. Vivere un processo cumulativo, come ci fosse una capitalizzazione che facciamo tutti di conoscenze, di competenze, di esperienze, di sentimenti e così via. Ecco, se noi prepariamo bene queste due cose, il pensionamento è il risvolto di ciò che facciamo per prepararci al lavoro e per prepararci all'età anziana, cioè risparmio. Il risparmio che facciamo come privati, volontariamente, ma il risparmio che facciamo anche obbligatoriamente partecipando al sistema pensionistico pubblico. E allora la mia, diciamo così, idea è che concentrarsi sulle pensioni sia soltanto una risposta molto parziale, perché quello in cui la nostra società deve impegnarsi è guardare a tutto il percorso di vita delle persone e quindi ai rapporti, perché se io guardo tutto il percorso di vita, vedo che ci sono gli anziani e non li vedo giovani perché quello per loro è passato, ma vedo che ci sono dei giovani, vedo che ci sono dei bambini, vedo che ci sono delle persone in età matura e posso capire le rispettive posizioni, anche i trasferimenti che avvengono dall'uno all'altro. Se invece segmento e mi occupo della pensione ignorando quello che capita prima, la risposta, come dico, è molto molto parziale. E perché dico questo? Allora, e perché dico che questo è ciò che noi dovremmo veramente fare anche nel futuro? Lo dico perché è esattamente là, nella preparazione al lavoro e nel lavoro, nelle sue forme più diverse, che vengono le risorse intese in senso largo, non necessariamente finanziarie, per far star bene gli anziani. Faccio un esempio molto molto chiaro. tutti abbiamo esperienza tra i nostri amici di persone i cui figli, i cui nipoti ormai vanno fuori dal paese. E non vanno semplicemente per stare 2 mesi e fare un'esperienza di scuola all'estero. No, no, vanno per starci. Vanno perché dicono noi non abbiamo qui opportunità. E questa è una grande, grandissima lacuna. Questa è mancanza di preparazione, perché è creando spazio per i giovani che noi possiamo affrontare il problema dell'età anziana. Però attenzione, quando io dico creando spazio, non voglio dire, come spesso si sente dire in diversi ambiti, che bisogna per l'appunto mandare in pensione a età giovani, perché così si lascia che i giovani, altri giovani, più giovani, possano entrare, oppure le donne, che sono sempre considerate, come dire, un po', che rubano il lavoro agli altri. Non è affatto così. Il mondo del lavoro deve essere fatto, costruito per includere i giovani, per includere le donne, per includere anche i lavoratori non più giovani che sono in condizioni fisiche e psichiche per lavorare, per contribuire al paese. Quindi noi dobbiamo considerare, come facciamo a dire che noi stiamo preparandoci per una popolazione in grande misura anziana quando lasciamo che i nostri giovani vadano all'estero in questa misura? L'ultima stima che ho visto è che negli ultimi 10 anni sono usciti 670.000 giovani in larga misura con un buon grado di istruzione, che quindi, senza voler offendere nessuno, sono quelli teoricamente più produttivi. E come facciamo a dire che ci stiamo preparando per l'età anziana quando abbiamo ancora oggi, dopo un percorso per fortuna di diminuzione dei numeri che erano veramente sconvolgenti fino a 2,5 milioni di giovani entro i 29 anni che non studiano e non lavorano? Che cos'è questo? Io non voglio dire spreco di risorse perché è brutta, è una brutta espressione, ma che cosa vuol dire una società che isola o consente che un numero così rilevante di giovani si isoli, non partecipi alla costruzione della comunità, della vita di comunità? Non è un prepararsi. Abbiamo ancora l'idea che basti una legge sull'età di pensionamento o che basti una legge che cambia la formula per calcolare le pensioni o l'indicizzazione delle pensioni per mettere a posto il sistema pensionistico? Assolutamente no. Quindi ciò che il paese deve fare per sistemare il sistema pensionistico in una società che invecchia è investire sui giovani. Investire sui giovani cercando magari di aumentare il tasso di fecondità e quindi creando le basi perché le famiglie, perché le donne vogliano anche avere figli, perché se oggi ci si sente così insicuri nel decidere di avere un figlio, beh, in qualche misura la società qualche responsabilità ce l'ha. E allora è questo che dobbiamo fare. Sembra anche qui brutto usare in un tema che è così rilevante per la nostra, per il nostro umanesimo, sembra brutto soltanto usare termini economici come investire nelle conoscenze, nelle competenze, investire nei giovani, investire nelle donne. Però è esattamente quello che dobbiamo fare. Allora vuol dire che noi dobbiamo smettere certi abiti mentali, tanto di considerare che l'età anziana sia una questione di pensionamento, età, e di altezza della pensione, cioè di importo della pensione, con periodicamente politici che dicono va bene, dobbiamo aumentare l'importo della pensione senza domandarsi da dove vengono le risorse perché questo possa essere possibile. Sappiamo benissimo che, e questo viene molto bene fuori dalla vostra ricerca, che i pensionati hanno bisogno, gli anziani hanno bisogno di cure. C'è fragilità, avete ragione, ma c'è molta, molta fragilità nei giovani e questa è una fragilità anche molto pericolosa per la società. E quindi noi dobbiamo pensare agli anziani come a una componente importante di vita piena nella collettività, con bisogni diversi da quelli dei giovani, magari meno stadi ma più luoghi di incontro anche tra anziani. Devo dire sotto questo profilo che gli anziani sono grandi frequentatori di festival che oggi sapete che l'Italia è il paese dei festival, ci sono festival di tutti i tipi, sono occasioni di incontro, di discussione anche importante, di cittadinanza e gli anziani sono grandi frequentatori. Quindi questa, diciamo così, esigenza è stata catturata. Però quello che occorre fare è spostare la prospettiva, o meglio allargarla, nessuno esclude nessun altro, ma la prospettiva allargata è quella di un paese che ha bisogno di solidi, importanti investimenti sui giovani, sulle giovani generazioni, a cominciare dai primissimi anni di vita. Ed è un peccato che si debba dire questo al momento in cui si chiude il PNRR, come a dire che forse anche in questa occasione noi abbiamo un po' sbagliato obiettivo. Vi ringrazio e ascolto chi viene dopo di me, non posso promettere però di potermi fermare fino in fondo. Grazie.
1: Grazie professoressa del tempo che ci ha dedicato, di quello che ci dedicherà ancora. Avremo modo di tornare a lavorare, grazie soprattutto per il suo incitamento a investire sui giovani per affrontare un paese di vecchi, poi alla fine è l'unica vera soluzione. Io chiamo adesso a sedere accanto a me il Monsignor Vincenzo Paglia, il professor Rosina, la professoressa Notari, che abbiamo lasciato nelle loro sedie in modo che potessero anche guardare le slide e ascoltare la professoressa Fornero. Professoressa Notari, io inizio. Mi rimangio la parola, professoressa, gentile
3: grazie
1: signora.
3: Per la fiducia. Buonasera a tutti.
1: Grazie del tempo, grazie della sua attenzione, del fatto di essere venuta apposta a Roma per questa grazie occasione. Per il Censis è sempre importante costruire anche, diciamo, un confronto. Lei ha una lunga esperienza di sguardo verso le persone longeve, anziane, vecchie, chiamiamole anche col loro nome. Qual è il suo punto di vista e che cosa ha percepito nel leggere la ricerca che in qualche modo mettiamo sul tavolo per poter avviare una riflessione ulteriore su questi argomenti?
3: Allora, due cose innanzitutto. Intanto ringrazio la professoressa Fornero per aver chiarito questo equivoco che continuiamo a portarci dietro. Quando si parla di longevità pensiamo di parlare di anziani. Invece parlare di longevità vuol dire parlare di una prospettiva di vita che ormai sfiora i 100 anni e probabilmente i nostri nipoti non faranno fatica a raggiungerli, e che va preparata a partire, se è possibile, da subito, perché la leva del tempo, io lavoro con i consulenti finanziari molto spesso, la leva del tempo, loro mi insegnano, ti permette con piccoli sforzi di crearti maggior sicurezza per il futuro. Quella sicurezza che se dovessi crearla io alla mia età ci vorrebbero un sacco di risorse e probabilmente non ce la farei. Quindi accolgo il suo invito a parlare di longevità contemplando tutta la società. Leggendo il vostro rapporto mi sono chiesta, e non ho una risposta definitiva, perché c'è questa maggiore consapevolezza delle fragilità. All'inizio pensavo che fosse una questione di campione, non ne abbiamo parlato, che il campione riflettesse l'aumento dei grandi anziani che c'è nella nostra società rispetto a 20 anni fa, ma non è questo, mi dite, il punto. Quindi mi domando se la generazione dei boomers che entra nel campione a pieno titolo e che ha un indole, un atteggiamento verso la vita e verso le fragilità molto diverso da quella della generazione che li ha preceduti. Io ho due genitori di 90 anni, probabilmente erano così distratti dal fatto di arrivare a vite così lunghe che non si sono chiesti più di tanto se l'affrontassero in un modo corretto o con troppe fragilità, perché semplicemente era inedita, cioè non c'erano modelli davanti a cui rifarsi. Noi che abbiamo probabilmente discusso di più di questo tema abbiamo delle ambizioni di longevità attiva, che è stato il temone del passato, no? Si è parlato di longevità attiva forse appunto da nauseare i longevi attivi, però ha creato un'aspettativa e adesso quando ci rendiamo conto che mentalmente siamo propensi a vivere bene il più possibile, io vorrei non andare in pensione, nel senso che si vuole andare in pensione ma vorrei continuare a lavorare, a questo punto affrontiamo di petto il fatto che il nostro corpo non ci viene dietro, cioè il nostro corpo ci dice sì ho capito, va bene, l'hai sempre fatto, però adesso è 10 anni in più, adesso è 20 anni in più, rallenta. Io lo sento che il mio corpo me lo dice. Ogni tanto riesco a scendere a patti ignorandolo e altre volte è lui che vince, allora mi devo fermare. Quindi può darsi che sia questo. Può darsi, e questo mi preoccupa un po' di più, che ci siano più fragilità. Nel senso che non dimentichiamo che abbiamo parlato di società e di epoca post-welfare, non a caso. Cioè il welfare con il quale sono invecchiati i miei genitori e il welfare con il quale invecchierò io sono due storie diverse. E questo chiama in causa una responsabilità individuale che noi non siamo abituati ad avere, perché abbiamo sempre demandato un welfare papà estremamente generoso e soprattutto con la grandissima caratteristica che molti ci invidiano di universalità, quindi chiunque bussi a una porta di un pronto soccorso viene preso in carico, che sia ricco, povero, bianco, nero, italiano, no, assicurato, no, non importa. Però abbiamo perso la tempestività che ha permesso loro di arrivare in buone condizioni ad età avanzate. Adesso le fragilità ci sono, è inevitabile, a 90 anni, però ci sono arrivati bene. Io mi domando se io ci arriverò altrettanto bene, nonostante mi danni per conciliare lavoro, età, palestra e tutto quello che devo fare. Quindi se ci sono più fragilità mi preoccupo, perché credo che bisogna cominciare a guardare dietro ai numeri medi. Io ho molta paura delle medie, perché tendono a nascondere disparità. Ha fatto un accenno alle disparità la professoressa Fornero prima. Io mi sono letta con angustia, appena uscito, è stato pubblicato su Nature a gennaio di quest'anno, un rapporto, una ricerca che ha un titolo lunghissimo in inglese, che è Potential and Challenges for Sustainable Progress in Human Longevity, e ha preso in esame l'Europa occidentale, andando a vedere perché si parla di un rallentamento della crescita di longevità, cioè continua a crescere la longevità, ma in modo meno al galoppo di quanto abbiamo fatto negli anni 90, che voi guadagnavate 3 mesi e mezzo all'anno gli uomini e 2 mesi e mezzo all'anno noi donne, era una roba inconcepibile. E questo rallentamento è dato dal fatto che ci sono zone all'interno dei grandi paesi europei, parliamo di Francia, parliamo di Germania, dove ha rallentato pesantemente la crescita di longevità. Alcune zone si è persino fermata, soprattutto nelle fasce d'età 55-75. Allora mi domando se queste fragilità sono solo percepite, cioè se siamo solo diventati consapevoli, o se cominciamo a fare un confronto fra i nostri genitori e noi e capire che ci sono più fragilità. E ci sono più fragilità, più le dinamiche socio-economiche, lavorative e anche di stili di vita si perdono per strada gruppi di popolazione. Se pensate che negli Stati Uniti ci sono 27 anni di differenza di longevità a New York tra quartiere bianco ricco e quartiere nero povero, a Boston e a Washington 30 anni di differenza, capite quanto sia la nostra longevità, per non parlare del come ci arriviamo, sensibilissima a questioni socio-economiche e a stili di vita. Là si parla addirittura di food deserts, cioè di zone in cui neanche volendo puoi mangiare in un modo equilibrato e ragionevole. C'è più kebab che natura, sì, se posso fare degli esempi banali a cui siamo abituati. Quindi ecco, la domanda grossa è questa, e aggiungo, non voglio essere pessimista, però io studio queste cose da tanto tempo e un po' di pessimismo mi è venuto. Aggiungo anche che mi preoccupa il fatto che, ritorno sulle parole della professoressa Fornero, questo profondo crollo della forza lavoro italiana che porterà a un meno 18% di PIL, così dice Banca d'Italia, di cui facciamo finta di non accorgerci, ma è tra meno di 25 anni, quindi come faremo a essere un paese produttivo in un mondo capitalistico a cui apparteniamo? Questa profonda diminuzione di forza lavoro l'Istat la guarda con un occhio ottimista, no? Io che sono un po' un topo di biblioteca mi facevo i rapporti, i calcoli, dicevo no, ma qui non tornano i conti, avremo ancora meno lavoratori del previsto. Poi ho scoperto che l'Istat ha una posizione ottimistica perché conta su una maggiore partecipazione degli italiani al lavoro, ne abbiamo appena parlato, ma conta su un 10% di donne in più al lavoro pagato, intendo. E io non vedo politiche attive che possano consentire o far pensare che tra meno di 25 anni avremo un 10% di donne in più al lavoro, che vuol dire la media attuale dell'Europa. Noi siamo fermi al 56%. Se queste fragilità ci sono e se, come è detto da tutti gli esperti, avremo molti più anziani non autosufficienti perché continuiamo a crescere, ma continua a crescere l'aspettativa di vita, ma quella forbice tra l'aspettativa di vita e l'aspettativa di vita in buone condizioni si riapre, perché l'ultimo rapporto ISTA sui dati 2024 ci ha detto che abbiamo raggiunto allora il massimo di longevità, ma siamo scesi ai minimi degli ultimi decenni nella longevità in buona salute. Allora, se così è, come fa ad esserci un 10% di donne in più che lavorano? Ho come la sensazione che continueremo a contare in diminuzione del welfare pubblico e in un assottigliamento profondo del welfare familiare, che è di nuovo demografico, continueremo a contare su un esercito di donne che si divide in 100. Non ne faccio un discorso femminista, ne faccio un discorso oggettivo, perché poi quando 2 anni fa un giornale bolognese titolava La nuova povertà a Bologna, donne over 75 vendono la nuda proprietà per pagarsi la badante, quello era ceto medio prima, capito? Allora non, ho come l'impressione che non stiamo guardando all'insieme, e forse ha proprio ragione Elsa Fornero, all'insieme di questa società che ha bisogno di più lavoratori, ha bisogno di avere più donne occupate, perché sennò noi donne non avremo sufficiente reddito pensionistico, non abbiamo altrettanta ricchezza, quindi come facciamo? Se le donne vivono 3 anni in più misurata a 65 anni, ma data la differenza di età tra uomo e donna all'interno della coppia, le donne italiane rischiano di vivere 6-7 anni da sole, e sono quelli tra gli 80 e gli 87, non è uno scherzo, magari essendosi prima occupate di fragilità di altri familiari che sono a loro carico. Quindi credo che sarebbe ora di fermare un attimo questo giochino sulla longevità, perché è un giochino, è una bolla, e mi spaventa, e sia ora di andare invece nel profondo della situazione italiana, guardando al complesso della società, come ha sempre fatto per esempio il professor Rosina, che mi ha insegnato tante cose, però sul serio, non per fare i convegni. Forse dovremmo proprio metterci intorno a un tavolo e pretendere di uscire da quella sala con delle soluzioni, che ci sono, non è impossibile, ci sono.
1: Grazie dottoressa. Monsignor Paglia, a lei la riflessione. Lei sa, sì, che il Censis ci conosce da tantissimi anni, è un istituto fatto di inguaribili ottimisti, quindi guardiamo sempre anche le cose un po' più cupe, le guardiamo con ottimismo.
4: Anche perché il fondatore regge.
1: il fondatore regge, 94 anni, è in ufficio a lavorare, ha detto andate voi che io ho da
4: quindi,
1: fare.
4: Quindi. Il Censis va bene.
1: Il Censis va bene, però alla fine vediamo questo paese infragilirsi, invecchiarsi, in qualche modo essere consapevole che le difficoltà che abbiamo davanti sono tante e non abbiamo approntato qualcuna delle soluzioni necessarie.
4: Sì. Io ho letto con molto interesse la ricerca perché potremmo dire finalmente si aggiungono riflessioni su un tema che per me è particolarmente importante. Io faccio parte di questa prima generazione di anziani di massa. Non era mai accaduto prima. Gli anziani sono sempre stati. Cicerone scrisse un bellissimo libretto sulla vecchia, ma a milioni non c'erano mai stati e non ce ne siamo resi conto. Nel 68, quando io facevo parte di quella generazione, noi cantavamo ai nostri genitori fateci largo che arriviamo noi. Ecco, noi siamo arrivati senza fare il clamore di allora e non ci siamo resi conto dell'enorme popolo che siamo, 14 milioni in Italia, anzi qualcuno dice 15, voi dite. Su questo popolo non c'è pensiero, né economico, né politico, né sanitario, né culturale e neppure spirituale. Parto dall'ultimo. In tutte le diocesi italiane c'è un prete per i giovani, in nessuna un prete per gli anziani. Siamo di più, frequentiamo di più, crediamo di più, partecipiamo di più. Se uno vuol dire che è una chiesa che non funziona, è una chiesa di vecchi. La sanità. Voi sapete che le medicine si testano su, in genere, uomini, poche donne, dai 20 ai 40 anni. Chi prende più medicine siamo noi vecchi. Quelle 10 pillole al giorno che prendiamo, ognuna delle quali ha le sue controindicazioni, nessuno sa che cosa combinano nel nostro corpo, nel mio, che è di 81enne, non di quarantenne. Ecco, quello che io vorrei sottolineare questa sera è l'assenza di pensiero. Cioè, è un'età sulla quale non ci sono riflessioni adeguate, perché è la prima volta che accade ed è bene prenderne consapevolezza. Attenzione a non giudicare, come dire, il comune sentire è che la vecchiaia è un problema, che la vecchiaia è neanche si può dire vecchio, porta male, non lo so, non si può dire. Io sono vecchio e me ne vanto. Ora, questo per sottolineare che a mio avviso questa emergenza, che per ora era ancora, come dire, quando nelle carte geografiche del Medioevo, terra incognita, hic sunt leones, chi sono questi 14 milioni di vecchi? Ma che fanno? Se noi immaginiamo cosa ci siamo inventati alla fine 800 fino al 1970, per i primi 30 anni di vita, asilo, scuola materna, elementare, ginnasio, liceo, università, specializzazione, eccetera. Poi ci sono 30-40 anni di lavoro, benissimo. Poi ce ne sono altri 30-40 per fare che? Ora, amici e amiche, 40 anni ai giardinetti è un problema, eh? Fai cruciverba, uguale. Ecco, qui secondo me il punto è la preziosità di una ricerca come questa. In questo noi dovremmo appunto sviluppare una creatività che per ora fa fatica ad emergere. Ecco perché io credo che in tutto gli ambiti della vita, come dire, associata, è decisivo promuovere una nuova riflessione. una nuova cultura, certo, una nuova, come dire, capacità di rendere quest'ultima parte della vecchiaia, che io non dividerei più tra, come dire, autosufficienti e non autosufficienti, perché è una divisione vecchia. Semmai diciamo che noi vecchi il comune denominatore può essere la fragilità. Siamo un po' più fragili, ma attenzione, non è che i bambini non sono fragili, eh? Non è che gli adolescenti non lo siano, anzi mi chiedo perché tra i giovani ci sono più suicidi che nell'età anziana, e questo dovrebbe far riflettere su una cultura che pensa che il culmine dell'umano sia la giovinezza. È un problema serio anche culturale, ecco perché io credo che sia importante porre attenzione. Il Covid ci ha svelato drammaticamente questa contraddizione, e cioè che per un verso la scienza, lo sviluppo dell'igiene ci aiuta a vivere 20-30 anni in più, forse anche 40, per altro verso la società non ci sa mantenere. Chi sono morti? Gli anziani. Perché? Perché li avevamo scartati prima noi. Il Covid si è trovato davanti, li ha spazzati a migliaia, o nella RSA o nelle case in solitudine. Questo è il frutto di una società che ha un tasso di crudeltà non indifferente. Oggi la soluzione più normale, e sta crescendo, è istituzionalizzare gli anziani. Crescono a non finire le case, sia quelle, come dire, che rispondono a una struttura, come dire, regolata, sia le cosiddette case per anziani che sono private. A un grande appartamento ci metto 6 vecchi, una persona neppure qualificata prende la loro pensione. Ecco, questa prospettiva, che ha un tasso di crudeltà notevole e di una ignoranza crassa, noi abbiamo abolito gli orfanotrofi, abbiamo abolito i manicomi, e adesso facciamo crescere le case di riposo. Qualcosa non funziona. Ecco perché è urgente un cambio di mentalità. Devo dire che, grazie a Dio, l'Italia oggi ha una legge sulla vecchiaia straordinaria. Non potrei essere superbo, ma un po' lo sono. Ho l'orgoglio di averla proposta. E ho anche la soddisfazione che è stata approvata dal governo italiano senza un voto contrario. Intendiamoci. Io ho chiamato tutti i partiti, tutti, anche quelli che stavano fuori prima del governo. E ho detto loro: siamo 14 milioni, votiamo tutti. In genere siamo fedeli, abbiamo figli, abbiamo nipoti. Approvata l'unanimità. Qual è il problema? Che nella finanziaria non ci hanno messo una lira, cioè un euro, scusate. E qui c'è questo, come dire, questo squilibrio, questa sfasatura tra la visione e la scelta della politica, che è miope e che non riesce a guardare la realtà di questo nuovo popolo, che in realtà è una risorsa e non solo un peso. A guardarlo bene, è un patrimonio enorme che deve essere impiegato per le nuove generazioni. Ed io personalmente sono ormai dal 20 che sto lavorando su questo tema. Io sento ora la responsabilità, anche morale, che se oggi noi vecchi, l'Italia, se noi non inventiamo una vecchiaia dignitosa per i vostri figli e i vostri nipoti, sarà una tragedia. Potranno sperare una vecchiaia in istituto, soli, abbandonati ed esclusi? Ecco perché oggi va inventata la vecchiaia dignitosa. Ecco perché saluto con grande piacere questa, e può essere, la legge dà una visione nuova, non più quella dell'intervento sugli anziani problematici, ma quello di una società, a partire dal governo, amministrazioni, terzo settore, volontari, che si fa carico di tutti i suoi anziani, intervenendo via via a seconda delle loro necessità. Questo è il nuovo paradigma che deve sconfiggere anche le vecchie logiche, come il discorso della pensione stessa. Il pensionamento, non so se la professoressa Fornero è ancora in linea, il pensionamento ha un quid di crudele, perché quando si va in pensione, perché ci si deve andare, il problema è che noi pensionati pensiamo che sia giusto. Pensiamo che sia giusto uscire fuori dal circuito vitale, perché il pensionamento significa essere messi a parte e non più invece 30 anni di passione da spendere per le generazioni che salgono. Ecco, in questo secondo me è indispensabile un cambio culturale che dia ragione a tutte le stagioni della vita di essere responsabili dell'intera società, e ognuno ha una fragilità da essere aiutata e sostenuta, e anche una sua responsabilità per accompagnare le altre generazioni. L'esempio dei nonni e dei nipoti, io l'ho visto 2 anni fa, facevamo un'udienza con Papa Francesco, eravamo in 6.000, 3.000 nonni e 3.000 nipoti senza genitori. Fu un'esplosione di affettività. Tra l'altro facemmo un calcolo di quanto vale economicamente oggi il tempo, quindi non le paghette o il resto, il tempo che i nonni e le nonne passano nei nipoti, una finanziaria, senza contare quella complicità affettiva che, come dire, che salva molti adolescenti da una condizione di, come dire, di isolamento in famiglie affettive. Ecco perché riflettere su questo, e chiudo, sia particolarmente importante. Per parte mia io esorto, imploro la politica che capisca questa prospettiva di responsabilità, anche perché, a proposito del pensionamento, se noi viviamo 20 e 30 anni in più, è facile che magari a 90 anni o 95 diventiamo non autosufficienti e la pensione che abbiamo non serve più a nulla. Bisogna inventare un nuovo modo di pensionamento, o anche, ma è proprio così decisivo per chi lo vuole, ad esempio, un pensionamento più fluido. Andranno adesso in pensione milioni di adulti. Ne arriveranno altri giovani, i quali non hanno questi 30 anni di esperienza, e li buttiamo, perché arrivano giustamente chi 30 anni sì, inizia il lavoro, ma perché non inventare una mobilità, come dire, ovviamente volontaria? Ecco, per dire quanto questa età sia davvero da inventare. Io davvero sono particolarmente lieto che con queste inchieste si solleciti, poi la facciamo in Parlamento una presentazione, perché diventeranno vecchi pure loro, eh?
1: Grazie. Grazie Monsignor Paglia. Professor Rosina. Monsignor, grazie di essere qui con noi, davvero grazie del tuo contributo sempre prezioso. Monsignor Paglia ha sottolineato tante cose, una di queste è gli squilibri che si stanno creando, quelle fratture che nella società si creano e che sono rischiose e che in qualche modo andrebbero ricompattate. Dal tuo punto di vista, quali sono queste fratture e quale potrebbe essere eventualmente il modello di esercizio per provare a rimetterle insieme?
5: Bene, intanto buonasera, grazie per questa bella occasione di confronto a partire da dati e di riflessione sui temi importanti che riguardano il nostro paese e le sue prospettive. Io sono un po' incerto se spingere ulteriormente nel drammatizzare e terrorizzarvi ulteriormente su questo tema o cercare di dare qualche elemento positivo. Allora, provo a dare qualche macro coordinata che aiuta a capire anche da dove arriviamo e dove andiamo e poi appunto le fratture su cui dobbiamo un po' agire. Allora, perché la demografia sta diventando importante? Perché la demografia, per lunga storia dell'Homo sapiens, sostanzialmente aveva poca rilevanza, perché la struttura demografica

erano stati i tuoi genitori, i tuoi nonni, come diventavi giovane, era esattamente la stessa cosa, come diventavi anziano, era sostanzialmente la replicava i modelli dell'essere anziano delle generazioni precedenti. E quindi uno sostanzialmente poteva prevedere come sarebbe stato un anziano. Perché ad esempio un quindicenne che nelle epoche passate guardava il nonno a 65 anni vedeva sostanzialmente come sarebbe stato lui alla stessa età, perché la durata di vita rimaneva bassa e si replicava in maniera costante da una generazione all'altra, e chi aveva la fortuna comunque di arrivare a 65 anni ci arrivava in condizioni uguali alle generazioni precedenti. Quindi potevi immaginarti come sarebbero state le fasi della vita future. E quindi l'informazione che avevi di chi era anziano nel tuo presente era fortemente, conteneva l'informazione di come saresti stato tu da anziano. Quindi non c'era bisogno di fare tante ricerche, la realtà funzionava in questo modo, aveva una sua stabilità. Poi che cos'è che è cambiato? Allora, intanto, cioè, il fatto che ci fosse questa idea sostanzialmente di fasi della vita tutto sommato abbastanza fisse che si replicavano, ce lo racconta un importante demografo del passato che si chiama Dante Alighieri. Come sapete è un importante e famoso demografo. No, non è un demografo, però l'incipit della Divina Commedia parte la Divina Commedia da un dato demografico, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita, Dante aveva 35 anni, ha scritto la Divina Commedia nel 1300, quindi colloca 35 anni l'età in cui scrive la Divina Commedia, e l'idea, che appunto era l'idea comune, è che se uno proprio riusciva a attraversare tutte le fasi della vita, evitando qualsiasi rischio, insidia, eccetera, malattia, al massimo poteva arrivare a 70 anni. Ci arrivavano pochissimi, ma la vita potenziale arrivava al massimo a 70 anni. Quindi noi per tutta la storia dell'umanità abbiamo avuto questo obiettivo di sottrarci a rischi di morte per provare ad arrivare almeno a 70 anni. Ora, la buona notizia è che oggi a 70 anni ci arrivano praticamente tutti. Che quella che era quindi un obiettivo che per millenni si è pensato come irrealizzabile, oggi è la base comune. Cioè, un bambino che nasce, noi diamo per scontato che arrivi all'età dei genitori, vada oltre, arrivi all'età dei nonni e vada oltre. Quindi questo produce un cambiamento quantitativo nella durata di vita. Ora la questione è, finché tu guadagni anni in età, quindi sopravvive di più, guadagni anni in età infantile e giovanile, beh, quegli anni guadagnati sono tutti guadagnati in fasi delle vite tradizionali che tu sai come vivere. E quindi è guadagno che diventa anche abilitazione a vivere bene quelle fasi della vita. Se riduci i rischi di morte e vivi di più in età adulta, vale la stessa cosa. Cioè guadagni vita nella fase di età centrale, lavorativa, eccetera. Ma una volta che tu arrivi a 70 anni, cioè arrivi a guadagnare un'aspettativa di vita che si colloca a 70 anni e quindi raggiungi l'età teorica di Dante, che è morto comunque prima di 70 anni, tutto quello che guadagni dopo non può essere solo quantità, perché va oltre l'età tradizionale di entrata in età anziana. Deve essere qualità. E se non diventa qualità, produce fragilità, produce disuguaglianze e frena quel processo. Se tu non metti in campo un modello nuovo. Quindi non è che noi dobbiamo semplicemente essere orfani del welfare, dobbiamo pensare a un modello di benessere sociale nuovo, che funzioni in un mondo che sta cambiando, che non è più quello dei secoli precedenti, ma è che ha sfide nuove. E queste sfide nuove bisogna imparare a coglierle e vincerle positivamente. Cioè, noi dobbiamo costruire, cioè siamo condannati, tra virgolette, ma non è una cosa negativa, se vogliamo vivere bene, siamo condannati a costruire la società della longevità. Cioè una società in cui ogni nuova generazione vive più a lungo rispetto a quella precedente, ma in condizione di riempire di qualità e valore e senso quell'età in più che si aggiunge. Perché questo fa il bene delle persone stesse e rende anche il sistema sostenibile. Cioè qualità, sostenibilità e inclusione diventano i tre elementi, i tre pilastri che servono per costruire una società della longevità che funzioni. Ora, è possibile, e qui c'è la questione, no? L'aspetto più problematico, ma è possibile costruire questa società della longevità, cioè di investire sul benessere nell'età della vita che vanno oltre quella tradizionale anziana e che la riempiono comunque di benessere, valore e di qualità? È possibile? Risposta sì, teoricamente, ma se almeno noi
non indeboliamo le altre fasce precedenti di età.

0: Perché se è come se avessimo un palazzo, un grattacielo, tu puoi tranquillamente costruire piani al vertice, ma se nel costruire questi piani e anche farli di valore, di qualità, eccetera, vai a indebolire le fondamenta e i piani più bassi, è chiaro che tutto a un certo punto rischia poi di implodere. Quindi la questione è, il problema non è la longevità, è una cosa positiva e che dobbiamo gestire positivamente. Non è l'invecchiamento, cioè l'aumento della popolazione anziana, l'invecchiamento demografico, perché è la conseguenza della longevità. E questo nemmeno è qualcosa che contraddistingue l'Italia. Cioè non è che l'Italia abbia persone più longeve, che vivono più a lungo rispetto alla Francia o alla Svezia. E di conseguenza non è che ha più anziani rispetto alla Francia e alla Svezia. E quindi non è che ha una sfida diversa rispetto a questa società della longevità da costruire rispetto alle altre economie mature avanzate. Questa è la sfida del nostro tempo e dei prossimi decenni. E non ha nulla di particolare che dobbiamo affrontare noi come italiani. Il problema vero del nostro paese, cioè quello che crea lo svantaggio competitivo, è che noi stiamo indebolendo fortemente la popolazione in età lavorativa. E noi abbiamo detto che noi dobbiamo avere una visione sistemica, cioè si vive bene in una fase della vita se si vive bene anche nelle altre fasi della vita. Si vive bene in una generazione se si collabora tra generazioni e se c'è quindi un modello condiviso di benessere a cui tutti si contribuisce. Quindi questa... indebolimento della popolazione in età lavorativa si combina con l'aumento della longevità e l'investimento che dovremmo fare sulla lunga vita di qualità e lo rende più problematico. Ora, per dare un po' un'idea, non so da dove arriviamo, ma un po' le prospettive, perché la demografia ha comunque questa inerzia che consente di fare delle previsioni e quindi anche di dire, cioè se voi chiedete a un economista quanto sarà nel 2050 il prodotto interno lordo o chiedete a un sociologo quanto sarà la popolazione sotto la soglia di povertà e nel 2050 non è in grado di dirvelo, ma se chiedete a un demografo quanto sarà la percentuale di anziani di over 65 nel 2050 lo sappiamo, è un dato che abbiamo a disposizione, no? Ok. Come sarà quindi l'impalcatura su cui costruire un modello sociale ed economico che funzioni nel 2050? L'impalcatura demografica già la conosciamo. E allora già possiamo dire che l'età che concentrerà maggior popolazione, cioè l'età con maggior numero di residenti in Italia, sarà quella dei 75 anni. Cioè, il 75enne sarà l'italiano tipo del 2050. Quindi o noi con questo tempo che abbiamo a disposizione costruiamo una società che funziona attorno al 75enne come italiano tipo o non potremo vivere bene e vivere in un paese che sia sostenibile. Ora la questione è, bene, se il 75enne sarà l'età in cui si concentra la maggioranza della popolazione, attualmente è l'italiano tipo è un 55enne. Nel secondo dopoguerra, nei primi decenni del secondo dopoguerra era un trentenne, cioè al censimento del 1951, un po' i dati li abbiamo visti, la maggioranza della popolazione aveva meno di 30 anni, quindi è chiaro che stiamo parlando di due mondi diversi, cioè l'Italia dell'epoca, l'Italia di oggi e quella del 2050 sono due cose molto diverse tra di loro, ovviamente c'è una continuità culturale, c'è una continuità insomma, sociale eccetera, ma che affronta comunque condizioni e sfide che sono completamente diverse. È chiaro che quel modello di welfare non può essere semplicemente difeso e nemmeno aggiornato e nemmeno metterci qualche toppa qua e là pensando che funzioni in un cambiamento così rilevante. Quindi noi avremo circa 830.000 75enni. Bene, sotto i 65 anni nessuna età avrà più di 700.000 persone. Quindi 75 anni saranno 830.000, sotto i 65 anni ciascuna età sarà comunque sotto 700.000 e sotto i 30 anni sarà sotto 500.000, cioè ciascuna delle età sotto i 30 anni avrà 500.000 persone. Quindi è un ribaltamento rispetto alla struttura che noi siamo abituati a pensare come struttura che funzioni, tanti giovani oppure tante persone in età lavorativa. No, queste condizioni non ci saranno più, avremo tante persone in età, punto di domanda. E questa è la questione. Cioè, noi non possiamo pensare che i 75 anni del 2050 saranno come i 75 anni di oggi o come quelli del 1950 o come quelli dell'età di Dante. Quindi dobbiamo anche ragionare su un mondo che cambia e quindi anche uno sforzo culturale di capire come sta cambiando la nostra vita qualitativamente, non solo quanta quantità di persone avremo nelle varie fasce d'età, ma cosa, come cambia il senso, il significato che quelle età portano con sé e che muta continuamente generazione dopo generazione. Noi siamo esattamente in una fase diversa rispetto a come siamo stati per tutta la storia dell'umanità, in cui davamo per scontato che ciascuna generazione viveva come quelle precedenti. Oggi invece la vera differenza è che ogni nuova generazione vive diversamente, in più e anche diversamente rispetto alla generazione precedente. Ora noi dobbiamo fare in modo che quello in più diversamente diventi qualcosa di valore e di qualità, perché è questo che dobbiamo regalarci e dobbiamo permetterci. E questa sfida chiama in causa sia le persone, come costruiscono il loro percorso di vita, e sia poi le politiche, perché se appunto questo non funziona è chiaro che aumenteranno le disuguaglianze. Quindi noi abbiamo bisogno invece di comporre le generazioni, comporre i generi, comporre tutto il territorio, comporre le classi sociali e anche il ruolo che può avere l'immigrazione all'interno appunto di un processo in cui il paese si rafforza anche nella fase appunto adulta lavorativa. Quindi questo adesso deve diventare il nostro obiettivo. Possiamo farcela? Vado a chiudere, possiamo farcela? In teoria sì. Cioè, però dobbiamo metterci d'accordo. Mettiamoci d'accordo. Cioè, supponiamo di metterci d'accordo. Cioè, un giovane italiano vale di meno di un giovane francese, svedese, tedesco? Perché se noi diciamo sì, vale di meno, allora continuiamo come abbiamo fatto finora, cioè investiamo di meno su di loro e li valorizziamo di meno. Ma se pensiamo che valgono allo stesso modo, vuol dire che abbiamo un grande margine di migliorare la popolazione effettivamente occupata attraverso un miglioramento dell'occupazione giovanile, che è ai livelli tra i più bassi in Europa. Cioè, perché non possiamo pensare di portare l'occupazione giovanile a livelli almeno medi europei? Cioè, chi è che ce lo impedisce? Non c'è nessuna magia esterna che ti dice no, non farlo, o che ci dice no, i giovani italiani valgono poco. Tranne poi superare il confine, andare in Germania e dimostrare quanto valgono solo quando vanno altrove. È questo che non si capisce. Quindi questo adesso dobbiamo un po', è arrivato il momento di chiedercelo, perché tutto il tempo che potevamo sprecare l'abbiamo sprecato. Noi abbiamo, adesso lo dico un po' così in maniera drastica, abbiamo solo 10 anni di tempo. In 10 anni possiamo ancora aggiustare il percorso. Perché abbiamo 10 anni di tempo? Perché come dicono i dati Istat e INAP, nei prossimi 10 anni avremo il più grande esodo di uscita dalla popolazione in età lavorativa alla pensione. Saranno oltre 6 milioni di over 50 che si sposteranno dall'età lavorativa alla pensione. Se non cambia niente e abbiamo solo questo spostamento quantitativo, crolliamo, cioè non c'è più possibilità di recuperare. Ma se questo spostamento non è solo quantitativo ma anche qualitativo, costruiamo dietro le basi per rispondere qualitativamente a questo mutamento, a questo cambiamento, i margini per poter essere un paese che funziona e che genera benessere li abbiamo. Allora, la questione è, sapete qual è la fase della vita più interessante attualmente? Cioè quella con maggiori trasformazioni e cambiamento qualitativi, non solo quantitativi, rispetto al passato? È quella che va dai 65 ai 74 anni. È una fase della vita con grandi potenzialità che non c'erano nelle generazioni precedenti e che adesso invece sono a disposizione. Sia per le condizioni di salute, sia per la voglia di essere attivi, sia per l'impatto delle nuove tecnologie. Cioè, tra i 65 e i 74 anni puoi fare qualsiasi cosa. Ovviamente con molte differenze poi, perché ovviamente più si va avanti con l'età più eterogenea la condizione, ma tra i 65 e i 74 anni abbiamo avuto il guadagno migliore qualitativo rispetto a come vivevano le generazioni del passato. E perché non lo valorizziamo? E dobbiamo farlo, perché nei prossimi 10 anni è proprio a questa fascia, tra i 65 e i 74 anni, quella che crescerà di più dal punto di vista quantitativo. Ma se noi pensiamo che cresca solo dal punto di vista quantitativo rispetto alle pensioni, perché andranno in pensione, e pensiamo che abbia un impatto quantitativo perché riduce la popolazione in età lavorativa, e semplicemente subiamo questa trasformazione quantitativa, non abbiamo capito il tempo in cui viviamo, non abbiamo capito le potenzialità che questo paese può mettere in campo e subiamo una trasformazione che, vista con gli occhi e con gli schemi del passato, semplicemente diventa un peggioramento netto. Quando invece ne abbiamo la possibilità, queste fasce tra i 65 e i 84 anni, che è anche orfana di nome, perché qui effettivamente, se avete sentito un po' quello che siamo detti, qual è il termine che dobbiamo utilizzare tra i 65 e i 74 anni? Non possiamo dire che sono vecchi, loro stessi non si definiscono, autodefiniscono anziani. La condizione di fragilità riconosciuta che diventa inabilitante è dopo i 75 e 80 anni. Tutte le ricerche fanno vedere che fino ai 75 anni, generalmente, se si tiene aggiornati, attivi, eccetera, le capacità cognitive rimangono comunque molto elevate, in più anche l'esperienza da poter utilizzare. E quindi vogliamo mettere chi è tra i 65 e i 74 anni nella condizione di sentirsi attivo e poter quindi generare valore ovunque lo voglia fare, che sia nel lavoro, che sia nel volontariato, che sia nella società, che sia nella trasmissione di competenze rispetto ai ragazzi, ma che sia possibile che la viva bene quella fase della vita in senso positivo e non appunto pensando sei fuori dal mondo del lavoro e quindi ti siedi e guardi seduto sulla panchina. Primo aspetto, questo è un aspetto centrale, ma attenzione, non c'è niente di scontato né in come valorizzare la fascia tra i 65 e i 74 anni, perché è nuova, quindi è portatrice dal punto di vista antropologico di desideri, interessi, volontà di fare, aspettative che vanno analizzate, vanno scoperte, vanno aiutate ad emergere e poi è solo in questo caso puoi fare politiche adeguate a livello locale e a livello nazionale. È per questo che ricerche come quella appunto di Censis, che si occupa proprio a chiedere ai longevi, userei un termine insomma, che è insomma, più ampio, o ai senior, eccetera, come vivono quella fase della vita, quali sono le aspettative, che cosa avrebbero cambiato rispetto alla loro vita per trovarsi meglio oggi, eccetera, diventano fondamentali perché diventano i dati fondamentali per riaggiustare le coordinate in un mondo in cambiamento. Il secondo aspetto qualitativo è quello delle generazioni precedenti. Noi dobbiamo solo subire la riduzione quantitativa dei giovani o possiamo migliorare qualitativamente il loro contributo nella società, nel mondo del lavoro e nella realizzazione dei loro progetti di vita? O pensiamo che queste cose si possono fare solo andando all'estero? Questa cosa dobbiamo chiederci, perché nei prossimi 10 anni, se abbiamo 6 milioni che si spostano oltre l'età lavorativa e decidiamo di valorizzarli qualitativamente, dobbiamo però, anche d'altro canto, far sì che chi entra nel mondo del lavoro entri con essendo ben formato, ben inserito, con un salario adeguato, con possibilità di essere valorizzato, diventando leva di sviluppo di produttività dell'organizzazione delle aziende, anche qui portando una nuova idea di lavoro. Perché gli attuali under 30, cioè gli attuali giovani, non giovani in senso stretto sugli under 25, insomma la generazione Z è la prima generazione nata in questo secolo. Quindi che porta dentro di sé il modo nuovo di intendere la vita, le fasi della vita, il lavoro, i loro progetti di vita rispetto alle generazioni precedenti e rispetto ai secoli precedenti. E anche questo va capito per poi mettere nelle condizioni di poter diventare soggetti attivi nella costruzione della propria vita, ma anche poi di essere presenti solidamente in qualsiasi ambito in cui vogliono operare. Noi abbiamo bisogno di più giovani e non di meno. Quindi se quantitativamente sono di meno, dobbiamo abilitarli a pesare di più nel lavoro, a pesare di più nella partecipazione sociale e politica, a pesare di più in ambito spirituale e religioso, a pesare di più ovunque possono generare valore con la loro novità, che però va riconosciuta come novità per capire poi come generare valore con loro. E allora tenete presente che se noi su queste leve proviamo ad agire, e nel giro di almeno 10 anni, nei prossimi 10 anni, almeno mettiamo in campo un processo che ci avvicina ai livelli di occupazione maschile, di occupazione giovanile, e quindi riduzione degli squilibri, di occupazione di genere, quindi riduzione degli squilibri di genere, e livelli di occupazione su tutto il territorio italiano omogenei, questa riduzione quantitativa demografica può essere compensata da un miglioramento dell'inserimento nel mondo del lavoro e di valorizzazione di queste componenti che finora abbiamo tenuto compresse. Noi continuiamo ad avere la più alta percentuale di NEET e perché non possiamo ridurla e portarla ai livelli medi europei? Anche perché negli ultimi anni c'è stato un miglioramento. Proseguiamo in quel miglioramento e continuiamo quindi a favorire questa possibilità che i giovani possano sentirsi pienamente partecipativi inclusi nei processi di crescita e di sviluppo del proprio paese. Sulle differenze di genere, anche qui, cioè, perché il tasso, la differenza tra tasso di occupazione, e torniamo sulle fratture, tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile, la differenza in Svezia è di meno di 5 punti percentuali. Perché in Europa è di 9 punti percentuali, si può fare di più, visto che la Svezia lo fa, e perché in Italia questa differenza è di 18 punti percentuali ed è la peggiore in Europa? Cioè, perché dobbiamo pensare che il capitale umano femminile noi in Italia non possiamo valorizzare almeno quanto fanno gli altri paesi? E quindi su questi aspetti nei prossimi 10 anni possiamo produrre un cambiamento che vada nella direzione giusta. Ed è un cambiamento che poi migliora le condizioni di tutti, perché appunto rende sia la popolazione anziana in condizione di vivere bene e una lunga vita in salute con un sistema attorno che è sostenibile, perché altrimenti non è che mancheranno solo gli ingegneri, mancheranno anche gli infermieri. E il futuro dell'Italia rischia di diventare quello di molte aree interne del nostro paese, in cui ci sono solo gli anziani, non ci sono più le generazioni più giovani e anche i servizi di base, farmacie o qualsiasi altro presidio di base rischia di mancare. Ecco, noi siamo ancora in tempo per costruire un paese che sia solido e che funzioni. Chiudo con una precisazione che fa capire come queste cose dobbiamo anche farle non semplicemente imitando quello che fanno gli altri paesi, ma anche declinandoli all'interno di quello che noi sappiamo far meglio, ma anche delle condizioni in cui ci troviamo e del margine che abbiamo per agire. Allora, qui dal punto di vista insomma del messaggio possiamo dare il seguente: noi non possiamo eliminare gli squilibri demografici che finora abbiamo creato, okay? Cioè questa struttura 75 anni, baricentro del paese che è sostanzialmente spostato sui 75 anni, è il paese che diventerà nel 2050. Questa cosa non la possiamo cambiare, l'abbiamo sentito nell'introduzione, è un dato di fatto. Però possiamo fare in modo che quel baricentro spostato sui 75 anni, quei squilibri demografici che avremo, a cui andiamo incontro, possano essere sostenibili. Come possiamo farlo dal punto di vista culturale e di pensiero? Beh, possiamo fare in modo, cioè, utilizzare lo stesso approccio che è stato utilizzato per la Torre di Pisa. Quindi proviamo a utilizzare la metafora della Torre di Pisa. Chiudo con questo. La Torre di Pisa è stata costruita su un terreno di sabbia e argilla. Appena si è arrivati al secondo piano c'è stato il cedimento. Torre che doveva in teoria essere dritta, è stata ideata per essere dritta, tutte le altre torri del passato erano dritte, tutte le altre torri fatte nel resto del mondo erano dritte, questa torre si è inclinata e non c'era più possibilità di raddrizzarla. Okay? Bene, allora cosa si fa? Si dichiara fallimento, questa torre non potrà essere dritta, non si può fare, si fallisce, ci facciamo ridere dietro con la torre storta. Allora, c'erano 3 possibilità. La prima è dichiarare fallimento. Questa torre non potrà essere dritta e quindi chiudiamo qui, abbiamo fallito. Seconda possibilità, che invece è quello che stiamo facendo adesso, finora, cioè facciamo finta di niente. Okay? Terzo piano, andiamo avanti. Quarto piano, andiamo avanti. Poi se crollerà, saranno i governi successivi, cioè la rigenerazione successiva, che poi si troveranno con la torre che è implosa, ma non sarà colpa nostra, sarà loro che si sono trovati appunto con questa torre che è insostenibile e che gli è caduta addosso ed è caduta. Ma c'era una terza possibilità. C'era una terza possibilità, cioè costruire una torre diversa da tutte le altre, che guardasse addirittura i nuovi tempi, portando un canone estetico diverso e nuovo rispetto a come le torri erano state concepite fino a quel momento. Cioè immaginare il futuro diverso. Non quindi portare nel futuro le paure del passato o gli schemi del passato, ma immaginare un futuro in cui le torri che non siano dritte possono essere comunque belle, se però sono anche sostenibili. Infatti se voi vedete oggi nel mondo moderno, cioè, le torri più belle sono quelle semplicemente dritte? No, sono tutte quelle un po' arzigogolate, un po' storte, eccetera. La Torre di Pisa è stata quella che ha aperto la modernità, anche dal punto di vista architettonico, rispetto a come pensare in modo diverso rispetto al passato, aprendosi a un'epoca nuova, ma immaginando qualcosa di nuovo dal punto di vista qualitativo. Ed è quello che noi sappiamo fare come paese, come italiani, cioè il genio italiano è questo, cioè trovare soluzioni nuove, essere creativi, metterci dentro la combinazione tra il gusto del bello, quello che funziona dal punto di vista dell'utilizzo delle nuove tecnologie, ma anche la sostenibilità complessiva. Bene, come si è fatto, e chiudo, a fare in modo che questa torre fosse sostenibile? Ed è l'operazione che dobbiamo fare noi, arrivati al terzo decennio di questo secolo, per costruire i decenni successivi, come sono stati costruiti poi i piani della torre. Uno, si è rafforzata la base, prima cosa. Rafforzare la base vuol dire che la natalità non può continuare ad essere così bassa. Perché se la natalità continua a essere così bassa, questo crea squilibri che vanno a divorare sempre di più la base demografica, e per quanto tu poi cerchi di compensare non riesci a farlo. Quindi, quantitativamente, natalità e immigrazione, cioè aspetto quantitativo, come base deve comunque esserci. Ma la sfida vera è stata quella poi di, oltre la base, che cosa fai? Beh, lì come si è costruita la torre? Con una curvatura, procedendo con una curvatura opposta alla pendenza. E procedere con una curvatura opposta alla pendenza faceva sì che alla fine della torre il baricentro, 75 anni, cade all'interno della base. E quindi la torre è diventata sostenibile e è ancora attualmente in piedi dopo secoli, e anzi è guardata come qualcosa che ha innovato e che è considerata un'innovazione a cui tutti guardano. Bene, fuori di metafora, vuol dire costruire con la curvatura opposta alla pendenza, vuol dire costruire, mettere assieme, cucire tutte le fasi della vita in maniera da riempirle di qualità e mettere in relazione positiva tra di loro. Cioè, quanto più riusciremo quindi a far sì che, nel costruendo fasi della vita che poi vanno via via ad aumentare come longevità e a avventurarsi nel secolo che stiamo attraversando, e le aiuteremo queste fasi della vita a riempirsi di qualità e di valore, ad essere in relazione positiva tra di loro, tanto più riusciremo a vincere o almeno cogliere la sfida, e comunque non abbiamo alternative, quindi diventa appunto la sfida a cui è più interessante tutti unirci e occuparci, perché appunto il sistema paese possa essere un sistema che pur con gli squilibri demografici non abbia all'interno fratture sociali, e quindi sia un paese in cui tutti possono vivere bene.
1: Grazie. Grazie. Grazie professor Rosina, condivido, mi auguro che il paese però sappia vedere il problema, perché finora, come dire, prendere atto di quelli che sono i problemi, come per la Torre di Pisa, non è così semplice. Qualche anno fa il Censis ha detto: siamo in un mondo di sonnambuli, o siamo in un paese di sonnambuli, e questo forse è il nostro grande limite. La seconda cosa, riempire di qualità, oltre che rafforzare le fondamenta, riempire di qualità tutta la lunga vita che abbiamo davanti, e questo è lo sforzo che credo compete un po' a tutti noi. Io ringrazio il professor Rosina, ringrazio la dottoressa Notari, monsignor Paglia, la professoressa Fornero per aver condiviso con noi, e porgerei a loro un invito di continuare a riflettere insieme, perché l'unico modo che abbiamo è quello di ragionare insieme e provocare il dibattito per quel poco che noi possiamo fare. Certo, non sta a noi costruire soluzioni se non costringere qualcuno a riflettere. Riempire di qualità la vita significa anche brindare, festeggiare, quindi il Censis ha preparato un piccolo rinfresco alla base di questa bellissima accademia che ci ospita in queste nostre riflessioni, e quindi grazie a tutti, e brindiamo e festeggiamo insieme, perché la qualità poi alla fine torna indietro.
2: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la presentazione del rapporto Censis Invecchiare nell'Italia della longevità, che si è svolta a Roma il 2 luglio scorso. Adesso andiamo ad ascoltare Lanfranco Palazzolo e il suo ospite.
3: Radio Radicale, siamo col professor Luigi Ciaurro, docente di diritto parlamentare alla LUMSA, per parlare con lui del 1946, perché noi abbiamo parlato molto del 1946 in questi giorni, abbiamo ricordato gli 80 anni della Repubblica, il 2 giugno, le donne nella Costituente, però forse è interessante anche parlare di altri episodi che sono accaduti sempre in quel periodo e che capitano a fagiolo. Visto che oggi è il 2 luglio, noi vogliamo ricordare un documento che a livello, diciamo, di gerarchia delle fonti può sembrare un documento di scarsa importanza, però è molto indicativo dei tempi. Io faccio un piccolo flashback. Il 2 giugno del 1946 si svolgono le elezioni per l'Assemblea Costituente e il voto per il referendum sulla monarchia o la Repubblica. Nei giorni successivi viene convalidato il risultato a favore della Repubblica. Il 25 giugno, se non sbaglio, la prima seduta dell'Assemblea Costituente con il discorso di Vittorio Emanuele Orlando, molto bello, e il giorno dopo l'insediamento di Saragat, che viene eletto presidente dell'Assemblea Costituente. Qualche giorno prima, però, il 22 giugno del 1946, il ministro della Giustizia Palmiro Togliatti decreta un'amnistia che fa uscire dalle carceri italiane parecchi responsabili, insomma, dell'ascesa o complici del regime fascista. Le carceri si svuotano. Io per curiosità sono andato a vedere, ho fatto CTRL F negli stenografici delle prime due sedute dell'Assemblea Costituente. Non si cita mai l'antifascismo, si cita soltanto una volta il fascismo durante il discorso di Saragat. E cosa succede il 2 luglio? Oggi 80 anni fa.
4: Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio Radicale. 2 luglio 1946. Con una modalità inusuale, il ministro di Grazia e Giustizia, Palmiro Togliatti, anche se il governo si era dimesso il giorno prima, il 1 luglio, invia una circolare telegrafica, dal numero 9796/110, appunto, del 2 luglio 1946.
3: Un mese dopo il referendum, esatto.
4: Agli uffici giudiziari. Che problema ha Togliatti? A circa poco più di una settimana dall'entrata in vigore dell'amnistia che porta il suo nome, che è entrata in vigore il 23 giugno 1946, cominciano a esserci delle proteste, parecchie persone vengono scarcerate, persone compromesse con il fascismo tornano in circolazione, e quindi lui sente il dovere di mandare una circolare, chiamiamola così, parainterpretativa agli uffici giudiziari, in cui invita ad una seria applicazione della legge, a non largheggiare oltre le esclusioni che sono previste dallo stesso decreto del 22 giugno 1946, numero 4, decreto presidenziale, la famosa amnistia Togliatti per i reati politici, militari e comuni. Perché ci interessa l'atteggiamento di Togliatti? L'atteggiamento di Togliatti è molto interessante e significativo, a mio avviso, proprio con riferimento al suo comportamento prima e dopo l'amnistia, secondo quello che è possibile ricostruire da documenti ufficiali, quali sono i verbali del Consiglio dei Ministri e gli stessi resoconti parlamentari. Innanzitutto è noto, Palmiro Togliatti è stato ministro di giustizia in due esecutivi, quello di Parri e di De Gasperi I, e subito interpreta in un certo modo questo suo ruolo. E anche prima dell'amnistia del 1946 aveva varato dei provvedimenti di amnistia e di condono, sarà sufficiente ricordare quello del novembre del 1945, l'amnistia per i reati politici antifascisti, proprio così denominata. Più significativo ancora è l'amnistia per i reati militari nel marzo del 1946. Ma come si arriva alla famosa amnistia? Ancora oggi i monarchici protestano e dicono: Togliatti scippò al re l'amnistia. E un che di vero c'è, perché Umberto II diventa re il 9 maggio e già il 15 maggio del 1946 si riunisce il Consiglio dei Ministri. De Gasperi dice: Sua Maestà il Re avrebbe piacere di poter emanare in occasione dell'assunzione del regno un provvedimento di amnistia. Prende la parola.
3: Si faceva, ed era tradizione, esatto, farlo quando c'era un cambio del re.
4: Esattamente questo. Interviene, a mio avviso astutamente, Palmiro Togliatti e dice che lui è favorevole, lamenta che ci sono ben 79.000 persone detenute. Pensiamo, oggi abbiamo un sovraffollamento delle carceri, siamo a circa 65.000. All'epoca 79.000, dice Togliatti, quindi si dichiara favorevole, però fa il giurista, e poi torneremo su Togliatti giurista, e dice però dobbiamo attenerci ai precedenti. L'ultimo precedente è quello del 1900 tra Umberto I e Vittorio Emanuele III, e il provvedimento di amnistia riguardava lo sconto, il condono, chiamiamolo come vogliamo, di 3 mesi, evidentemente una misura molto bassa. A quanto sembra, il Consiglio dei Ministri si conclude così, a quanto sembra il re, nell'imminenza del referendum istituzionale che lei ha appena ricordato, che si sarebbe tenuto poco più di 15 giorni dopo, non firma questo decreto, non rinuncia. Evidentemente 3 mesi sono troppo pochi, anzi avrebbe potuto addirittura considerarsi controproducente ai fini del referendum istituzionale a favore della monarchia. L'8 giugno, un referendum già concluso, i risultati più o meno si sapevano, si torna a parlare di amnistia in Consiglio dei Ministri. Togliatti prende la parola, addirittura per un periodo presiede anche quel Consiglio dei Ministri, perché De Gasperi si deve allontanare, e cita testualmente che l'amnistia dovrà riguardare anche i reati politici e dovrà riguardare anche i fascisti. Proprio lo dice sin dall'inizio, siamo all'8 giugno. Poi il Consiglio dei Ministri si riunisce anche il 15 giugno, vengono avallati delle precisazioni tecniche, finché il 21 giugno sostanzialmente viene approvato il testo, e c'è un particolare significativo. L'amnistia inizialmente comprendeva anche il reato di omicidio, come l'aveva proposto Togliatti. Lo schema che Togliatti aveva portato in Consiglio dei Ministri, interviene Scelba e chiede che sia tolto il reato di omicidio tra le possibili applicazioni del decreto di amnistia. Il Consiglio dei Ministri elimina questa possibilità.
3: Si può dire che Scelba ha dimostrato di essere più di sinistra di Togliatti in questo?
4: Ma Togliatti forse voleva anche proteggere i partigiani, io penso, okay, nell'inserire questa anche i reati di omicidio. Si va al 22 giugno, il Consiglio dei Ministri, è Togliatti che ripropone la questione, di nuovo dice: ma il condono deve essere di 3 anni, visto che l'amnistia è di 5, e qui c'è un po' di dibattito. Alla fine il condono è per 3 anni, salvo per i reati politici, che arriva a 5 anni. E poi propone anche un decreto di amnistia, di condono delle pene pecuniarie per reati valutari. Infatti, accanto alla grande amnistia di cui stiamo parlando, ci sono anche 2 piccole amnistie. Decreto numero 11 del 1946, appunto, le pene pecuniarie per reati ministeriali, per reati valutari, e il decreto numero 10 del 1946, che riguarda le sanzioni amministrative. Il 23 giugno entra in vigore una circolare, l'abbiamo già ricordata, sta per insediarsi il De Gasperi II, di cui Togliatti non farà parte, ma Togliatti fa in tempo, il 10 luglio 1946, a inviare un'altra circolare telegrafica ai gli uffici giudiziari, questa volta per dire, per lamentare, per invitare a interpretare appieno lo spirito del decreto dell'amnistia anche nei riguardi dei partigiani. Evidentemente aveva ricevuto come capo del, come segretario del Partito Comunista, delle lamentele secondo cui c'era una certa lentezza nell'applicare quei benefici ai, ai partigiani. Ora vediamo, veniamo ai resoconti parlamentari che a mio avviso, al di là del dibattito storico ormai compiuto, completo...
5: La posso interrompere? Secondo lei c'era un calcolo preciso da parte di Togliatti per conquistare il voto dei fascisti a favore del referendum della Repubblica, dandogli delle garanzie? Questo... In fondo questi erano repubblichini, da repubblichini a repubblicani il passo è breve.
4: Io
5: Si vuole esprimere.
4: Sì, no, sì, no,
5: se...
4: come no? Io rispondo già da adesso e dividerei in due la sua giusta osservazione. Come si sa che nel mito delle trattative ai fini del referendum istituzionale, questi incontri presunti o reali che ci siano state tra Togliatti, ministro di giustizia, ed esponenti in clandestinità dell'ex Repubblica Sociale, soprattutto Pino Romualdi, a cui avrebbe promesso l'amnistia in cambio di un voto a favore della Repubblica. Almirante Romualdi in qualche modo avrebbero, seppur non in modo esplicito, confermato questa versione, Borghese no, dicendo che anche lui era in carcere in quel periodo, ma ai suoi diceva di votare monarchia. C'è un piccolo indizio che qualcosa del genere dovrebbe essere avvenuto, tutto il centro-sud votò compatto per la monarchia, tranne due province, Trapani è d'accordo, in Sicilia, la provincia di Latina. La provincia di Latina, che sappiamo che aveva certe tendenze molto spiccate in quel periodo, la
5: provincia, che è una città costruita dai fascisti,
4: esatto, quindi per motivi anche storici di immigrazione in quella città, eccetera eccetera, era un po' presumibilmente filofascista, votò a favore della Repubblica, e questo è un primo indizio. Ma poi torneremo su questo suo spunto, perché a mio avviso Togliatti aveva in mente anche qualcosa di più ambizioso, e questo ce lo dicono i resoconti parlamentari. Togliatti interviene in due occasioni a proposito della sua amnistia. La prima occasione è poco più di una settimana dopo rispetto a quando lui ha abbandonato la carica di ministro di giustizia, il 22 luglio 1946. Si sta discutendo dell'amnistia, è intervenuto Pertini in modo abbastanza duro, e lui prende la parola, anche se il ministro era il ministro di giustizia Gullo, che aveva risposto all'interrogazione di Sandro Pertini, prende la parola a Togliatti avvalendosi di una disposizione del regolamento parlamentare in genere poco applicata dall'allora articolo 80 del regolamento della Camera, che consentiva ai deputati che avessero fatto parte di governi precedenti di prendere la parola a loro piacimento, su richiesta, quando fossero in discussione provvedimenti da loro adottati nella veste di ex ministri. Si chiede esplicitamente Togliatti l'applicazione di questa norma regolamentare, prende la parola, e ci colpiscono due cose. L'eloquio sempre forbito cita il regolo mobile di Aristotele, detto alla greca, duetta con Pertini sulla... problema delle connessioni dei reati connessi ai fini dell'applicazione o meno del del provvedimento di amnistia, si vede una certa dimestichezza con la materia più propriamente giuridica, e lui poi stava lì da solo come deputato, non è che aveva gli uffici vicino che gli dava, che gli suggerivano le risposte. Lui interviene proprio sulla questione, per esempio, della connessione dei reati e l'amnistia, proprio a tamburo battente, dopo che l'aveva sollevata Pertini. Del resto, a quanto sembra, Trotsky si riferiva a Togliatti, ai suoi tempi, lo definiva il giurista, non solo per la laurea in giurisprudenza che aveva preso Togliatti con rigidi studi presso l'Università di Torino, ma anche per le sue capacità di mediazione giuridica. Ma un intervento ben più significativo di Togliatti noi lo troviamo nella seduta della Camera dei Deputati del 25 febbraio 1949, in cui Togliatti, sempre avvalendosi di questa disposizione del regolamento, prende la parola. Tra l'altro prende la parola dopo Enrico Mattei, che fa un intervento duro rivendicando le gesta partigiane, dicendo: se chiamano efferati delitti nostri, chi stava tranquillo sul suo tavolino non poteva capire la durezza della guerra partigiana. Chiede Mattei l'applicazione una pronta e seria attuazione della 12ª disposizione transitoria, quella che vieta la ricostituzione del partito fascista. E poi interviene Togliatti, era un dibattito su interrogazioni e interpellanze in materia di amnistia, prende la parola, sempre avvalendosi dell'articolo 80 del regolamento della Camera, tra l'altro un'atmosfera molto tesa, perché lo si deduce dalle frequenti interruzioni, perché da poco è stato scarcerato il principe Valerio Borghese, quindi in applicazione dell'amnistia, quindi il clima era molto teso, e ci stupisce, più o meno a me ha stupito, la serietà dell'intervento di Palmiro Togliatti. Innanzitutto non segue il solito costume italico, cioè gli uffici mi hanno ingannato, la colpa è di De Gasperi, che era ancora Presidente del Consiglio. No, addirittura inizia il suo intervento dicendo, si dice l'amnistia cosiddetta Togliatti, è sbagliato, si deve dire l'amnistia di Togliatti, perché io l'ho firmata. Cioè ci mette subito la faccia e se ne assume la responsabilità. Poi dà due spiegazioni. Aveva già detto nel 1946 che l'amnistia la volevano tutti i partiti, e quindi però va oltre, spiega lo spirito di quell'amnistia, che era volto soprattutto a perseguire due finalità. La prima, interrompere il clima di lotta, poi si corregge, anzi di guerra civile che ancora serpeggiava nel paese. Gli storici lo sanno, si discute molto se quel periodo possa chiamarsi o meno di guerra civile, è stato a lungo contestato. Togliatti nel 49 così definisce quel periodo. Seconda finalità dell'amnistia, e qui è ancora più coraggioso, dice l'amnistia era anche volta a recuperare alla vita repubblicana una parte del paese, soprattutto i più giovani, le cui ragioni vanno in parte capite, che altrimenti sarebbero rimasti ai margini della Repubblica. La Repubblica doveva accogliere anche loro, e dice che lui è orgoglioso di aver fatto questo atto, degno del suo paese, degno del suo partito, quindi rivendica, fa questo incipit molto duro,
6: come se avesse rivendicato il fatto di aver chiuso la guerra civile,
4: come se rivendicasse il fatto esatto di aver chiuso con una pacificazione la guerra civile da un lato, e di aver recuperato alla Repubblica appena sorta una parte non irrisoria che aveva abbracciato altre idee. Poi fa presente che evidentemente se ci sono stati degli errori e degli abusi, questi sono stati nell'applicazione da parte della magistratura. E lui dice, noi, se c'è stato addirittura, lui evoca, si diverte, come dicono i giuristi, se c'è stato un dolo del giudice, la colpa non è del provvedimento e del ministro che ne ha favorito l'approvazione. Ma io credo che Togliatti avesse uno spirito molto, molto pragmatico. Lei diceva, cercava di recuperare, ha fatto applicare sin da subito, sin nei lavori preparatori, l'8 giugno 1946 aveva indicato i fascisti, non era poi così scontato da ricomprendere nel provvedimento di amnistia. Forse Togliatti guardava anche al futuro, forse alle elezioni del 18 aprile, quel mondo era anti-americano, quindi magari pensava potrebbero votare per noi o quantomeno non votare per la Democrazia Cristiana.
3: Certo, visto che nel secondo dopoguerra molti fascisti arricchirono le file anche del PC, c'era una cosa che non so se... Alla fine dell'ultima guerra girava questo celeberrimo testamento di Mussolini, dove lui diceva andate nel Partito Socialista. Allora può aver pensato Togliatti sì nel Partito Socialista ma anche nel Partito Comunista,
4: che comunque all'epoca era Fronte Comune.
3: Sì, Fronte Comune, sì, Garibaldi, ma...
4: Ma io penso di sì, che fosse questo il suo scopo. Poi non bisogna anche, storicamente far riferimento anche ad altre iniziative dello stesso Togliatti, sia prima che dopo il periodo di cui ci stiamo occupando. Per esempio nel 1936... famosa nella cultura del Partito Comunista, quando stava a Mosca, la famosa lettera ai fratelli in camicia nera, 1936, e 1958, il milazzismo, l'operazione di Silvio Milazzo che prende la guida della regione Sicilia con una giunta di Missini, chiamiamoli così, e di comunisti, un'operazione
3: con la Democrazia Cristiana esclusa.
4: E quella è stata la prima regione che ha avuto degli assessori, che ha visto la partecipazione di assessori provenienti dal Partito Comunista. E certo, artefice dell'operazione fu Macaluso, ma è impensabile che Togliatti non fosse d'accordo, quindi probabilmente faceva parte di un suo... magari li considerava, per usare il linguaggio leninista, degli utili idioti, però evidentemente a mio avviso non si fermava solo al referendum istituzionale.
3: Non se ne è parlato tanto in questi giorni, la sorprende che abbiamo parlato di altre cose, eppure questo era un tema importante. Si è data una spiegazione sul perché noi abbiamo parlato di tante cose, di Saragat, delle donne nella Costituente, del 2 giugno, che è giusto parlarne, è giusto. Però la storia è fatta anche di tante cose, se non le conosci non può, avvale della facoltà di non...
4: A mio avviso l'amnistia Togliatti è ancora un argomento molto divisivo e quindi si preferisce non parlarne nell'ambito delle celebrazioni della nascita della Repubblica.
3: Grazie come sempre a Luigi Sciauro, docente di diritto parlamentare alla LUMSA, col quale abbiamo rievocato la circolare del 2 luglio del 1946 a seguito del decreto sull'amnistia del precedente 22 giugno del 1946, tre giorni prima dell'insediamento dell'Assemblea Costituente. Grazie professore.
4: Grazie a lei dell'attenzione e agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: Grazie a Lanfranco Palazzolo, al suo ospite. È il momento di andare ad ascoltare Cristiana Pugliese, che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Buon ascolto.
7: Noi, come sempre, andiamo a vedere le prime pagine di questo sabato 4 luglio. Io vi ricordo, anche qui come sempre, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35, curata da Marco Taradas. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, titolo d'apertura con la guerra acquisizioni giù del 27%, ma il secondo semestre sarà sprint. La guerra USA-Iran frena il mercato italiano delle fusioni e acquisizioni, secondo l'analisi di KPMG. Nella prima parte dell'anno scendono numero dei deal e valore delle operazioni, 637 transazioni, meno 14%, per un controvalore di oltre 22 miliardi di euro, meno 27%. Da segnalare però una ripresa sostenuta nell'ultimo mese in un contesto di mercati borsistici che continuano a segnalare nuovi massimi. La maggior fiducia è evidenziata da un valore delle transazioni attese per 60 miliardi nel secondo semestre. 8 le operazioni che hanno superato il miliardo di euro, in particolare il perfezionamento dell'acquisizione da parte di Socar di Italiana Petroli per un controvalore di 3 miliardi di euro. Ce ne parla Carlo Festa. Nel taglio centrale c'è una foto: Khamenei ai funerali, sono previsti 20 milioni di iraniani. Borsa europea ancora sui massimi, Piazza Affari in rialzo dello 0,75%, così per quanto riguarda i mercati azionari. E per il risico bancario, il Sole 24 Ore ci ricorda Unicredit che chiude su Commerce, offerta a premio grazie al rialzo del titolo, ce ne parla Luca Davi. E poi la ZES, 9,3 miliardi di progetti al sud, il centro nord attende l'estensione. Di spalla il Papa Trump, il messaggio per il 4 luglio, gli immigrati hanno plasmato gli Stati Uniti. E poi negli USA, ancora per quanto riguarda il 4 luglio, negli USA clima divisivo che umilia il 4 luglio, ce ne parla Gregory Aleggi. Così la prima pagina sostanzialmente del Sole 24 Ore. Vediamo il Foglio, nel taglio alto un articolo di Paola, firmato da Paola Peduzzi: il gigantismo trampiano ha sventrato il 4 luglio del 250esimo anno, svelando un paese ristretto, buon compleanno America, ci manchi. E scrive, io vado un po' a saltelli per l'articolo, scrive Paola Peduzzi: Donald Trump ha trasformato il 250esimo compleanno dell'America in una celebrazione personale, piazzando il suo nome ovunque. E quando un giudice dice che non può intestarsi tutti i palazzi di Washington, ci mette il suo volto accigliato e minaccioso, inamovibile e infilandosi brutale nei preparativi che vanno avanti da 8 anni e che sono stati pianificati da una commissione bipartisan del Congresso che si chiama America 250, imponendo una sua nuova organizzazione, Freedom 250, su cui sono stati dirottati i fondi inizialmente previsti per la commissione del Congresso. Così ora Freedom 250 è ovunque, anche sui bicchieri di plastica a Villa Taverna. E vediamo ancora, in ogni intervento c'è l'opacità che caratterizza questa presidenza, così non si sa più chi paga la costruzione della sala da ballo della Casa Bianca o il rifacimento del giardino deturpato dalla gara di lotta ospitata per il compleanno, quello vero, del presidente, probabilmente i contribuenti. E ancora scrive: ed è così che l'America Great, l'America Grande, appare invece ristretta, soprattutto se a guardarla siamo noi, gli europei, il resto del mondo, il paese in cui si rifugiavano i popoli che scappavano dai totalitarismi, dalla repressione e dai regimi, ora si è fatto muro, respinge e non accoglie. Il paese che proiettava la sua potenza nel mondo puntellando il proprio ruolo di guida con la sua generosità, la NATO per dire, è a trazione americana perché l'America aveva i mezzi per sostentarla, ma soprattutto perché voleva averne il comando, nella consapevolezza che una superpotenza non è super se non ha alleati militarmente validi nel mondo. Ora tratta tutti i suoi ex amici come degli ingrati. Il paese che aveva fatto della solidarietà umanitaria il suo metodo per equilibrare il suo potere ha dismesso la più grande agenzia di aiuti del mondo, USAID, che, come ha ricordato Samantha Power, che l'agenzia la guidava, salvava più di 3 milioni di vite l'anno con un costo di meno di $10 al mese per americano. Secondo uno studio della Boston University, transiti, in quest'anno sono morte 781.000 persone che potevano essere salvate da USAID, tra cui 518.000 bambini. L'America che non è rifugio, che non è generosa, che non è solidale, è un'America ristretta, grande soltanto nel dispendioso e inutile gigantismo trampiano. Buon compleanno America, ci manchi. Così Paola Peduzze. Ipocrisie sull'autonomia da Trump, lo strabismo del governo che fa cambiare le regole in Unione Europea per spendere di più sulla difesa e poi si tira indietro. Vediamo l'inizio del pezzo.

di attivare la NEC, la clausola di salvaguardia, perché gli italiani non capirebbero e così si perdono le elezioni. Così in tema. Cerasa, il direttore, sempre nell'ambito delle ipocrisie sull'autonomia da Trump, scrive il suo articolo: la demagogia del governo sulla difesa indebolisce l'Italia di fronte alle minacce di Trump e Putin. Il prossimo importante vertice, scrive Cerasa, della NATO ad Ankara è destinato a far notizia in Italia per via di un inevitabile incrocio forzato che spingerà nella stessa stanza Donald Trump e Giorgia Meloni dopo la scazzottata di qualche giorno fa. Molti osservatori dedicheranno attenzione allo stato dei rapporti tra il presidente americano e la presidente del Consiglio italiano e cercheranno di capire se l'agenda delle scintille prevarrà sulla politica della distensione. Il dato paradossale del vertice di Ankara, almeno per l'Italia, è che la capacità del nostro paese di emanciparsi con forza dal trumpismo non passa dalla demolizione dell'agenda trumpiana, ma passa dalla capacità di prenderla maledettamente sul serio. L'Italia, come il resto d'Europa, considera giustamente una sciagura la possibilità che gli Stati Uniti possano indebolire l'Alleanza Atlantica. 5 mesi fa Trump ha minacciato di invadere un territorio che fa parte di un paese della NATO, la Groenlandia, e d'altro canto considera una sciagura anche la possibilità che gli Stati Uniti spostino nell'ambito del quadro politico e militare della NATO il proprio ombrello lontano dall'Europa centrale, mettendo in atto la strategia del burden sharing, ovvero più responsabilità europea nella difesa del continente. Si parla ancora, parola di Mussolini, Vannacci è una primavera di freschezza, Meloni non è Badoglio ma è cambiata, è un'intervista di Salvatore Merlo a Caio Giulio Cesare Mussolini, un pronipote del più conosciuto, insomma, Benito Mussolini. Ambientalisti in aria, dal freddo ci si può proteggere ma dal caldo no, la deriva eco-religiosa, anticondizionatori, questo è il titolo di un pezzo di Luciano Capone. Poi prigioni di libri neri, cosa si può leggere in cella se si è un prigioniero di guerra ucraino, titoli storia e propaganda, anche qui ne vediamo l'inizio, è un pezzo di Nicole Flammini che scrive: il tempo in prigionia non finisce mai, gli ucraini nei campi di detenzione russi raccontano che è scandito dal vuoto, dalle urla, dalle sevizie delle guardie che entrano in cella gridando, ordinando, malmenando. Alcuni campi sono più feroci di altri, come quello di Tangarog nella regione di Rostov, a Taganrog, sono stati deportati almeno 500 ucraini. Chi è sopravvissuto ha raccontato che all'arrivo era stato sottoposto al rito dell'invito. Passare attraverso un corridoio ai cui lati sono disposti circa 70 soldati russi armati di mazze di vario materiale, pronti a colpire gli ucraini costretti a camminare per quel tunnel disumano. Chi cade a terra è finito, perduto, rischia di non rialzarsi più. E poi Flammini prosegue. Nel taglio basso, a parte il pezzo di Giuliano Ferrara, matto di Dio, coraggio Benigni per portare San Francesco in TV, non cedere al santino ecologista e pauperista. Ma poi si parla di Gratteri, lo fa Antonucci, Gratteri colpisce ancora, 102 assolti su 181 imputati, i numeri impietosi dell'ennesimo processo flop del magistrato. Si è concluso con 102 assolti su 181 imputati il processo a Vibo Valencia, scaturito dalle maxi operazioni anti-ndrangheta maestrale Olimpo e Imperium, avviate nel 2023 dall'allora capo della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri. Praticamente il 56% degli imputati più uno su due è risultato innocente, così comincia Antonucci su questa pagina di giustizia. Giudicatela voi che tipo di pagina può essere. Il riformista campo europeista Pina Picerno, c'è una foto dell'eurodeputata, mette in pista la nuova opzione riformista
su Ucraina e difesa, si definisce l'Europa del futuro. Oltre 30 morti a Kiev, NATO in arrivo 70 miliardi di euro. L'editoriale è affidato al direttore Claudio Velardi, la vigilanza Rai, un relitto da smantellare. Io ve ne leggo l'inizio e poi la conclusione. L'altro ieri la commissione di vigilanza

0: Si è dimessa in blocco. Prima tutta l'opposizione con la presidenza in testa, poi per ripicca la maggioranza. Epilogo di 2 anni di paralisi, un organismo incapace perfino di ratificare un presidente già designato, si è dichiarato morto da solo. Diciamo allora una cosa né di sinistra né di destra, ma di buon senso: nessuno cerchi di rianimarlo. La vigilanza è un'aberrazione istituzionale che da quando esiste ha fallito ogni obiettivo ed è oggi il principale ostacolo a qualsiasi riforma della TV pubblica. Va abolita senza rimpianti. Nella forma attuale la Commissione nacque nel 1975 con la riforma della RAI e con un intento nobile: sottrarre il monopolio TV al governo, all'epoca egemonizzato dalla DC, affidandolo al Parlamento in nome del pluralismo. Risultato: l'istituzionalizzazione della lottizzazione. Da casa degli italiani che era, la RAI si trasformò in un attimo nel condominio dei partiti. RAI 1 alla DC, RAI 2 al PSI, poi RAI 3 al PC. E la commissione parlamentare diventò un SUC dove capigruppo e peones da allora si accapigliano per piazzare direttori e capi redattori, spacciando la spartizione per garanzia democratica. E conclude Velardi: cacciare i partiti dalla RAI non è solo decenza estetica, è l'unica via per salvare quella che viene definita pomposamente la più grande azienda culturale del paese. Non è affatto così, ma quanto ci piace ripeterlo, prima che muoia definitivamente di asfissia burocratica e partitica. Post scriptum. A proposito, vale la pena spendere ancora una parola per i populisti fintamente incazzati alla Di Battista. La sua associazione ha appena chiuso la raccolta firme per abolire il finanziamento pubblico ai giornali. Sul merito avete ragione, e lo diciamo senza fatica. Noi del Riformista, da liberali, di finanziamenti pubblici non ne percepiamo e non ne abbiamo mai richiesti. Ma perché tanta furia contro qualche milione di contributi all'editoria e tanto silenzio sul carrozzone miliardario su cui i partiti si scannano in vigilanza? Se vi indigna il denaro pubblico usato per addomesticare l'informazione, la RAI lottizzata dovrebbe togliervi il sonno. Coraggio, la prossima raccolta di firme fatela per abolire la vigilanza, per una volta potremmo combattere insieme per una buona causa. Così Claudio Velardi. Il Secolo d'Italia e noi paghiamo, conto da 250 milioni per i disastri di Conte, Arcuri sulle mascherine, il governo argina i danni. E questo argomento lo ritroviamo anche su Il Giornale: il Covid, Conte, la grande bugia sui 100 milioni. Ce ne parla Tommaso Cerno nel suo editoriale. Il direttore, il giochetto di Giuseppe Conte, così inizia Tommaso Cerno. Il travaglio di Conte, ancora dopo le bufole su Minetti e Putin, Il Fatto spara ancora. Per sdebitarsi di un dono da ben 800 euro, il governo avrebbe dato 100 milioni a un'azienda amica, ma lo Stato era in causa per errori di Giuseppi. La Meloni ha ottenuto lo sconto di 150 milioni. E ancora altro editoriale sul Libero, firmato dal direttore sul tema. E La Verità invece titola: la regione simbolo del PD indagata per le alluvioni. Noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo ancora alle 7:35 Stampa e Regime, come sempre il sabato, curata da Marco Taradac. Buon ascolto.
1: Grazie a Cristiana Pugliese che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Alle 7:35 per Stampa e Regime ci sarà Marco Taradac. Adesso andiamo ad ascoltare Ruben Della Rocca e un approfondimento sul 7 ottobre.
2: Radio Radicale oggi ospiti da Israele, da un posto molto particolare, Alessio Pellegrino e Mazal Tasaso. Benvenuti a Radio Radicale, Alessio e Mazal.
3: Grazie Ruben.
2: Allora, un posto molto particolare perché in questo momento Alessio Pellegrino, assieme a una delegazione di ragazzi italiani, dei giovani ragazzi italiani di una leadership di avvocati, medici, studenti, ricercatori, sono in visita in Israele e hanno avuto modo di essere già nei siti governativi, di andare a fare delle visite nella città, un viaggio per conoscere Israele, la sua realtà multiforme, e in questo momento loro si trovano al Nova Festival. nei pressi del kibbutz Reim, dove accadde l'efferatezza della strage nazi-islamista di Hamas. Solo a Nova 378 furono le vittime assassinate dai terroristi di Hamas, 44 furono i rapiti. Ricordiamo che in totale quel giorno, quel 7 ottobre del 2023, 1200 furono gli assassinati e 251 i rapiti. E quindi Alessio, intanto ti chiedo, tu sei con una sopravvissuta, con Mazal Tasaso, ed è un grande privilegio avere lei con noi. Quindi intanto puoi spiegare chi siamo come Radio Radicale e dirle che non solo lei era benvenuta qui, ma in questa radio abbiamo sperato tutti i giorni che i rapiti tornassero a casa, abbiamo pregato, io personalmente ho pregato perché i rapiti tornassero indenni nelle loro case, e abbiamo pianto molto per quel 7 ottobre 2023. Questa è una cosa che ci tengo a dirla a Mazal prima di parlare di quello che state vedendo e quello che sta accadendo.
3: Mazal, again, thank you for being with us today. We know that it is a tough moment. It is always difficult to remember what happened here, but Ruben and all Radio Radicale wanted to share with you their feelings, the fact that they did whatever they could. They prayed with us and they cried with us after the moment of October the 7th and the subsequent period with all the hostages in Gaza. So again, thank you for being with us to share your story and your feelings.
2: Alessio, che cos'è questo viaggio che state facendo innanzitutto? Dammi un racconto di quello che sta accadendo.
3: Beh, un viaggio, l'hai anticipato bene tu, di giovani ragazzi italiani di varie età, diciamo tra i 20 e i 35 anni, che provengono da diversi contesti, tu hai citato avvocati, hai citato ricercatori e così via. Ragazzi che sono in Israele per capire la realtà di questo splendido paese troppo spesso incompreso in Occidente, perché sfortunatamente viviamo un periodo in cui tante volte si confonde aggressore con aggredito e soprattutto si dà una lettura di quanto sta avvenendo nel teatro medio orientale, in Israele tanto, qui a Gaza, lo ricordo, siamo a poco più di 3 chilometri dalla striscia di Gaza, quanto nel confine nord verso il Libano, ecco, letture che sono distorte, che non comprendono realmente la verità dei fatti e la battaglia esistenziale che Israele combatte da ormai 3 anni, da quel fatidico 7 ottobre, che ha completamente cambiato la storia e la percezione del Medio Oriente.
2: E oggi nel vostro tragitto voi appunto siete, nelle vostre tappe, siete nel luogo tremendo del Nova Festival, che per il popolo ebraico un po' ricorda la Shoah, perché è uno di quei luoghi simbolo, evidentemente, e che ci fa stringere il cuore, così come i kibbutzim attaccati in quel giorno, così come la città di Sderot, attaccata costantemente, continuamente, ancora prima del 7 ottobre. Mazal, tu che cosa ci vuoi raccontare? Il mio microfono è aperto per te e tu puoi dire qualsiasi cosa. Io non voglio fare domande, ma soprattutto ascoltarti.
4: We are here to listen to you, not to ask you questions. So share with us whatever you want and whatever you feel in this moment to tell us.
5: Okay, I will start with say thank you, because I get a lot of support, and I know that we have a lot of support in your country and around the world, even that it's look like that we have a lot of people that hate us, but I believe it's not like that. So thank you on that. And about what's happening here, it's, you know, place that was only love, the dissonance about what's happening 10 minutes before, it's crazy, it's really big, and it took something like about pure innocence that we have, that took something, but we are stronger, and I believe that we are succeed to do what we want to do, it's to make the world better, you know, safe, and my dream is to change the image about Israel, that Hamas work so hard so many years to make that image about Israel that it's racist and don't give the same rights to everyone, not the Arab people, not the black people, not the, I don't know, refugees people, but it's not like that. This is the big lie. that Israeli...
2: Ecco, adesso può tradurre, così ci fermiamo un attimo. Mazal.
3: Esatto, Mazal ci ha raccontato che il grande obiettivo, che è fondamentale, è capire che cosa è realmente Israele. Israele che non è un paese razzista, Israele che sta combattendo ogni giorno con le grandi, grandissime bugie che sono state messe in piedi in anni di propaganda da parte di Hamas e, mi permetto di aggiungere io, dei suoi finanziatori nei paesi diciamo iraniani e dell'Iran e dei suoi amici. Mazal ci ha ringraziato per la vicinanza che abbiamo espresso noi nello specifico e come italiani di fronte a quello che è successo, e il suo grande sogno è appunto che quello che sta accadendo ora in Israele, che riguarda Israele, sia appunto la direzione giusta, cioè risolvere una situazione che porti in parallelo a proprio capire perché quanto sta accadendo è inevitabile e di per sé non potrebbe essere diverso.
2: Ecco Alessio, io vorrei anche raccontare al nostro pubblico la storia di Mazal, la racconto io in pochi istanti. Mazal era come tanti giovani a divertirsi, a ballare, a cantare, a stare assieme, giovani che non erano solo israeliani ma erano di tanti paesi, giovani che non erano solo ebrei ma erano di tante religioni ed etnie. E la mattina all'alba, appunto, il Nova Festival viene attaccato assieme al resto di Israele, e la storia di Mazal è incredibile, perché Mazal riesce a sopravvivere alla strage pur da ferita gravemente, facendo finta che era morta. E i suoi due amici non ci sono più, quelli che erano con lei, e lei ha avuto una forza d'animo incredibile, una forza della vita. Chayam si dice in ebraico, una forza vera di vita e la voglia di sopravvivere e anche di raccontare. Allora la domanda che voglio fare a Mazal, magari questa gliela faccio perché è d'obbligo, Alessio, in questo momento, soprattutto le donne israeliane, le donne quelle, soprattutto quelle rapite e le sopravvissute ai tunnel di Gaza, stanno raccontando quello che è accaduto, quello che hanno subito, gli stupri, le violenze, e a volte si trovano davanti gente che non le crede, sembra impossibile, perché poi abbiamo i video, abbiamo i filmati, li ha fatti Hamas, non è che li abbiamo fatti noi, no? È evidente. Però da donna, oltre che da sopravvissuta, che non cambia il genere evidentemente, ma da donna, quanta rabbia può fare in più sapere che le sue amiche, le donne vicine, le israeliane, stanno raccontando e a volte non vengono credute?
3: Ruben, is a tough question for you. Now we are experiencing a period where we see several medias telling us that rape has never happened in Gaza, that violence against women was absolutely not real. How do you feel knowing that the testimony of a lot of people that came back from Gaza, a lot of women came back from Gaza, are not believed now in a lot of the Western society? And which are your feelings regarding this as a woman, as a person who suffered the tragedy of the Nova and of the October the 7th?
5: So this is the big, big problem, I think, that they don't believe. They don't believe what they do us. They really believe that they come and fight against the soldiers, that they didn't kill the civilians and rape them again and again and again. I have a friend that she was evidence to see how they rape again and again and cut the breast of her with a knife and things very bad. I'm sorry that but this is what's really happening. We have a lot of videos. It's not something that it's not only experience of person that only talk. We have videos, we have picture how they use the body of them to I don't know, to set the war. I don't know why they do it. But we have all the evidence and it's very scary. And I need all the world need to be scary about the fact that people very strong that sitting in the UN and I don't know what ignore, because something like that start to happening around the world, like in Europa. In Europe, it start to come, start to be a lot of places. And I don't know what we more need to do to make them understand that we are fighting against group of psycho, group of terror, group of I don't know what, but they did it, and we have the facts. So
3: Masal ci dice che è successo, sono fatti, abbiamo le testimonianze, come dicevi tu Ruben, abbiamo i video, ed è profondamente inquietante che in tante parti dell'Europa e non solo nel mondo in generale, alle stesse Nazioni Unite, purtroppo accada che qualcuno neghi quella che è l'evidenza, neghi la brutalità di donne che sono state massacrate, che sono state stuprate più e più volte, donne che sono state uccise e i cui corpi sono stati poi stuprati, smembrati, quindi è profondamente inquietante ed è svilente per tutti, svilente in primis per una donna, vedere che purtroppo c'è chi chiude gli occhi e si gira dall'altra parte.
2: Masal, un appello agli italiani che ci stanno ascoltando per Radio Radicale, cosa vuoi dirci dal tuo cuore?
4: What do you want to tell from your heart to the Italians that are listening to us here at Radio Radicale?
5: That please stop to believe all the propaganda of the Hamas. Believe me that I'm talking like I'm civilians that born here and raised here all my life. And we want that everybody be safe and happy, included the people that live in Gaza. We don't have problem with the people there, like we don't have problem with the Muslim that live here. And we only want to make sure that the image about Israel is gonna change. And they're gonna really see the truth as is, that Israel is a place of love, happiness and freedom.
3: Masal ci dice di non credere a tutte le falsità e le bugie che vengono messe in giro, di capire che Israele non ha nessun problema con la sua popolazione musulmana, con le persone di Gaza, con i suoi vicini, che Israele vuole solo vivere in pace, quindi basta credere a questa propaganda becera, basta credere ai pazzi fanatici fondamentalisti islamici di Hamas e di Hezbollah e di tutte le milizie che anelano la distruzione di Israele e quindi del mondo occidentale, aggiungo io, e iniziare a capire che davvero ciò che vogliamo, ciò che vuole tutto il mondo, ciò che vuole Israele in primis, è davvero la pace.
2: Alessio, prima di salutarci, le tue sensazioni?
3: Beh Ruben, essere qui al sito del massacro del Nova è sempre molto toccante. Non è per me la prima volta che sono venuto, ma ogni volta che passo qui è come se fosse la prima, perché si vedono questi cartelloni molto grandi con le immagini, con le fotografie di tutti i ragazzi e ragazze che hanno perso la vita quel giorno solo perché avevano deciso di passare una serata ad ascoltare della musica e a ballare. È un momento triste, è un luogo che unisce una forte malinconia, se vogliamo, per una situazione orribile che si è verificata, ma che secondo me può anche essere un luogo di speranza, un luogo di speranza perché questa commemorazione ricorda tutte le vittime, tanto del Nova Festival quanto degli attacchi ai vari kibbutzim e alle città limitrofe che hai ricordato prima, possano non accadere più e si possa davvero ambire a un Medio Oriente in pace, una Israele sicura all'interno dei propri confini con i propri vicini.
2: E tu poi venite dal kibbutz Niroz, no?
3: Veniamo da Niroz. Niroz è stato uno dei kibbutzim più colpiti dalla strage del 6 ottobre, a poco più di 2 chilometri da Khan Yunis, la diciamo grande città all'interno della striscia di Gaza, nella parte un pochino più vicina all'Egitto, un kibbutz che ha visto decimata la propria popolazione ancora oggi, a differenza degli altri kibbutzim vicini come possono essere quello di Reim o quello di Be'eri in particolare, dove tutte le aree che sono state colpite dai terroristi di Hamas sono state oggi abbattute. Ecco, al kibbutz invece di Niroz continuano a esserci delle aree con le case bruciate, le porte divelte. È una sensazione terribile perché ti avvicini a delle abitazioni che sai che erano un luogo sacro per le famiglie che ci stavano e vedi la scatoletta delle loro lenti a contatto, gli occhiali ancora appoggiati sul comodino, un frigorifero aperto, una lavastoviglie con dentro dei piatti che non sono mai stati ritirati, non sono mai stati messi a posto. Perché? Perché in quelle case sono state massacrati dei civili innocenti. Lo ricordo, Niroz è anche il kibbutz da cui sono stati rapiti la famiglia Bibas, una delle famiglie la cui storia è forse più toccante ed emblematica di quanto è successo il 7 ottobre e nei mesi a venire. Vedere la casa dei fratellini Bibas e della loro famiglia aperta, con le porte spalancate, con delle scritte in ebraico sulle mura per dire che l'esercito era poi passato ore e ore dopo a verificare che non ci fosse nessuno dentro, è un qualcosa di straziante, soprattutto perché sappiamo come quella storia è finita.
2: E li abbiamo nel cuore, li abbiamo nel cuore. Alessio, grazie. Alessio Pellegrino, grazie. E Mazal Tov Zazu, grazie. Da Balev. E grazie veramente di cuore. E Mazal, ti aspettiamo a Roma. Qui in Radio Radicale, il nostro microfono è aperto.
5: I want to come. I never was there, you know. I want to come.
2: Ok, come here in Rome. Ok, con Alessio. E grazie e buon proseguimento a voi in questo viaggio in Israele. Adesso ci tieni informati sulle tue attività, su quelle di Dror. Teniamoci in contatto perché abbiamo bisogno dei tuoi racconti che sono molto, molto, molto importanti per noi. Grazie ad Alessio Pellegrino, grazie a Mazzalla.
5: Grazie.
1: Grazie a Ruben Della Rocca e ai suoi ospiti. È il momento della rassegna di Geopolitica a cura di Lorenzo Randi. Al termine, Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo in diretta. A seguire la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza, alle 7:35 Stampa e Regime a cura di Marco Taradash. Ma adesso è il momento di andare ad ascoltare Lorenzo Randi e la sua rassegna di Geopolitica. Buon ascolto.
6: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di Geopolitica di sabato 4 luglio 2026. Oggi presentiamo l'ultimo aggiornamento di un importante rapporto sulla energia. La unica segnalazione di oggi è il rapporto intitolato Revisione statistica sull'energia mondiale 2025. Rapporto cura di Energy Institute e di Ember, rapporto pubblicato il 30 giugno scorso. Il rapporto statistico sull'energia mondiale analizza i dati sui mercati energetici mondiali relativi all'anno precedente, quindi parliamo del 2025, prima della crisi di Hormuz. La sintesi del rapporto: nel 2025 le energie rinnovabili hanno rappresentato la principale fonte di crescita dell'offerta energetica globale, perché la produzione di elettricità ha superato la crescita della domanda di energia. Mentre il mondo si trova ad affrontare minacce senza precedenti alla sicurezza energetica, la nostra revisione annuale documenta la progressiva emersione di un sistema energetico elettrificato, alimentato da fonti rinnovabili. Quindi una transizione guidata soprattutto da efficienza e sicurezza. Anche prima dell'introduzione di quest'anno nello stretto di Hormuz, i dati relativi al 2025 mostravano la crescente importanza dell'energia solare, delle batterie e di altre fonti rinnovabili. Mentre l'elettricità continua ad assumere un ruolo sempre più rilevante nel sistema energetico, con una fornitura di energia elettrica economica e sicura, che diventa sempre più fondamentale per la competitività economica. I punti chiave del rapporto: 1. Nel 2025 le energie rinnovabili hanno rappresentato la principale fonte di crescita dell'approvvigionamento energetico globale. Per la prima volta, al di fuori di una recessione, le energie rinnovabili sono state la principale fonte di crescita dell'approvvigionamento energetico totale, con l'energia solare che ha rappresentato il 71% di tale aumento. Le energie rinnovabili sono cresciute del 10%, mentre il solare è aumentato del 30%. I paesi stanno passando sempre più all'elettricità solare 24 ore su 24, con un incremento della capacità di accumulo a batteria del 66%. A titolo di confronto, Il petrolio è aumentato dell'1,3% e il gas del 1,6%. Nell'ultimo decennio le fonti rinnovabili hanno fornito il 31% della crescita dell'approvvigionamento energetico totale, mentre il gas ha rappresentato il 34%. 2. L'elettricità acquisisce sempre maggiore importanza, continuando a crescere a un ritmo superiore rispetto alla domanda globale di energia. La domanda di elettricità continua a crescere a un ritmo superiore rispetto alla crescita complessiva dell'offerta energetica, soprattutto in Asia. Nel 2025 la domanda di elettricità è aumentata del 3% a fronte di un incremento del 1,7% della domanda di energia. Per la prima volta l'aumento della domanda di elettricità è stato soddisfatto interamente da fonti a bassa emissione di carbonio. Nuovi fattori trainanti della domanda, come veicoli elettrici e data center, sono in espansione, con un quarto delle nuove auto vendute a livello globale nel 2025, che saranno elettriche. 3. La regione Asia-Pacifico all'avanguardia delle tendenze globali. La regione Asia-Pacifico è stata il principale motore della crescita del consumo di combustibili fossili nell'ultimo decennio, ma rimane comunque al di sotto della media mondiale pro capite, nonostante l'accelerazione della elettrificazione. In particolare, la Cina sta elettrificando più rapidamente gli Stati Uniti ed Europa, e questo cambiamento è sempre più motivato da preoccupazioni per la sicurezza, perché molte delle principali economie asiatiche, tra cui Cina, Giappone e India, rimangono dipendenti dall'importazione di combustibili fossili, che la regione è particolarmente esposta a possibili shock. In un contesto di crescente rischio geopolitico, la logica della sicurezza energetica si sta spostando sempre più dalla diversificazione delle fonti di approvvigionamento alla riduzione complessiva della dipendenza. Siamo alle conclusioni del rapporto. Investimenti una tantum in tecnologie elettroniche come il solare, le batterie e i veicoli elettrici forniscono energia a livello nazionale per decenni, con una efficienza 2-3 volte superiore rispetto alle alternative basate sui combustibili fossili. Al contrario, l'attuale sistema energetico spreca 2/3 dell'energia e richiede un approvvigionamento continuo attraverso catene di fornitura vulnerabili. I responsabili politici possono gestire questi rischi in continua evoluzione, puntando sui punti di forza interni per migliorare la sicurezza a lungo termine e la competitività economica, perché le linee di faglia geopolitiche dei mercati energetici globali sono ancora una volta venute alla luce. Già prima del secondo grande shock dei combustibili fossili in 4 anni, i dati mostravano che la crescita dell'offerta energetica globale era sempre più orientata verso le energie rinnovabili e l'elettricità, guidata più da logiche economiche di efficienza e sicurezza che da obblighi imposti. Escludendo la pandemia di Covid-19 del 2020 e la crisi finanziaria globale del 2008, è la prima volta in questo secolo che il principale motore della crescita del settore dell'energia termica non è stato il carbone, il petrolio o il gas. Le economie che hanno compiuto la transizione più rapida verso le energie rinnovabili hanno ridotto l'importazione di combustibili fossili, e rafforzato la propria resilienza agli shock geopolitici. Questo è il rapporto intitolato Revisione statistica sull'energia mondiale 2025. Rapporto a cura di Energy Institute e di Ember, rapporto pubblicato il 30 giugno scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 4 luglio 2026. Un saluto da Lorenzo Rende.
1: E un buongiorno da Radio Radicale, 7:10 minuti, 4 luglio 2026, sabato. Vi ricordo l'appuntamento con Marco Taradas, stampa e regime alle 7:35, poco prima l'avvocato Gian Domenico Caiazza con il rovescio del diritto. Adesso invece la linea va a Francesco De Leo per Spazio Transnazionale. Buongiorno Francesco.
7: Buongiorno, buongiorno Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldafeni in regia, puntata speciale dedicata al 4 luglio, 250 anni dall'indipendenza americana, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
8: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
7: Buongiorno al professor Mario Del Pero, ordinario di storia internazionale al Centre d'Histoire di Sciences Po, Parigi. Bentornato a Radio Radicale, prof.
9: Grazie, buongiorno.
7: Il 4 luglio 1776 nella Pennsylvania State House di Philadelphia 56 delegati delle 13 colonie britanniche approvano la dichiarazione di indipendenza dando avvio alla nascita degli Stati Uniti e segnando una svolta decisiva nella guerra contro l'impero britannico. Qual era il valore delle parole contenute in quella carta?
9: È un valore forte per le accuse minuziosamente dettagliate nei confronti della madre patria che cessava di essere tale, accuse che prefigurano una sorta di regicidio, no? Per quanto simbolico, di assassinio del re, di Giorgio III, e poi questo elenco minuzioso, quasi pedante, dei crimini, dei reati commessi dalla corona britannica era accompagnato o anticipato da questo preambolo, no? Le verità di per se stesse evidenti, la libertà universale, la nuova nazione che assume il suo posto tra le nazioni del mondo, dalla grande potenza quasi poetica, lirica, no? Un andamento quasi musicale, il preambolo della dichiarazione, ma anche una radicalità politica, perché si avvia allora un grande esperimento politico repubblicano. Da un mondo di imperi si stacca una parte che sarà una repubblica, che diventerà anch'essa un impero, che però ambisce a creare un nuovo modello di polis, un nuovo modello di organizzazione della vita politica che nelle ambizioni originali si sarebbe potuto riprodurre, no? Quasi come una cellula che si riproduce infinitamente su scala universale, che era la grande ambizione jeffersoniana. Infine, quelle parole così potenti, quel lirismo è accompagnato da quello che alcuni di noi hanno chiamato un silenzio assordante, e il silenzio assordante è sul peccato di origine dal quale poi questa Repubblica non riuscirà mai ad affrancarsi pienamente, lo vediamo anche oggi, il peccato di origine è che in quella dichiarazione tace sulla schiavitù, tace su un vulnus, una ferita che poi caratterizzerà e scandirà tutta la storia degli Stati Uniti. Dicevo, una ferita che in una certa misura la questione razziale è giunta fino a noi e ancora divide, lacera gli Stati Uniti.
7: 4 luglio 2026, l'America compie 250 anni, questo è il titolo della copertina dell'ultimo numero della rivista Economist, professore, che in edicola da ieri. L'America ha 250 anni, dalla dichiarazione di indipendenza a Donald Trump, analizza il magazine il complesso rapporto dell'America con i suoi ideali fondanti. Qual è la sua opinione in merito?
9: Ma la mia opinione intanto è che la mancata realizzazione di quegli ideali è per certi aspetti inevitabile. Intanto è l'essenza della democrazia, gli Stati Uniti a partire dagli anni 20, 30 dell'Ottocento si trasformano in una democrazia a suffragio universale maschile. L'essenza della democrazia, diciamo, è la sua incompiutezza, il suo perenne divenire. Allora, se andiamo a rileggerci la dichiarazione, dicevo il preambolo e la parte finale, beh, la, il lirismo e la perfezione della promessa diventa inevitabilmente stridente con l'imperfezione della realtà, di quanto si realizzi di quella promessa, l'imperfezione della vita e l'imperfezione appunto della democrazia. Dopodiché per 250 anni ci sono stati tentativi di appropriarsi di quella dichiarazione, l'ultimo è quello di Donald Trump, che sta piegando questo anniversario a una sua precisa narrazione molto razziale o etno-razziale di che cosa gli Stati Uniti siano e debbano essere. Ci sono stati reiterati tentativi di appropriarsi politicamente della dichiarazione e ci sono stati tentativi da parte dei gruppi esclusi dalla polis originaria, dalla polity originaria, le donne, gli afroamericani, i nativi, tentativi di denunciare l'ipocrisia di quella dichiarazione o di rideclinarla, addirittura riscriverla per venire essi stessi inclusi. Ecco, 250 anni dopo la storia della democrazia americana è una storia incompleta, incompiuta, è una storia non lineare, progressiva, è una storia di regressioni liberali, autoritarie, è una storia di tradimento del lirismo, della potenza di quelle parole e diciamo è una storia di conflitti, di divisioni, di lacerazioni, di tentativi di appropriarsi della dichiarazione. In questo 250ennale vediamo tutto ciò, lo vedemmo anche 50 anni fa, il bicentennale. Io e lei abbiamo l'età per ricordarlo, fu anche divisivo, lacerante, in un momento di difficoltà per gli Stati Uniti, queste divisioni, queste lacerazioni anche sul significato ultimo della dichiarazione o come applicarne diciamo, le promesse, torna oggi con molta forza in un paese, dicevo, diviso e polarizzato.
7: Michel Strain, direttore degli studi di politica economica presso l'American Enterprise Institute, firma un editoriale sul Financial Times. Mentre questo fine settimana festeggerete il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana, scrive Strain, dedicate un pensiero alla ricchezza delle nazioni di Adam Smith, che quest'anno ha raggiunto lo stesso traguardo e che il principale autore della dichiarazione, Thomas Jefferson, definì il miglior libro esistente sulle economia politica. Le idee che animano quei documenti, l'importanza delle persone libere e dei mercati liberi per la prosperità umana, hanno profondamente plasmato l'America e il mondo moderno. Eppure negli Stati Uniti di oggi l'impegno nei loro confronti è sotto attacco diretto da parte dei nazionalisti populisti di destra e dei socialisti populisti di sinistra. I miei pensieri, scrive Strain, vanno al tricentenario tra 50 anni. L'America raggiungerà quel compleanno con quegli impegni ancora intatti? Lei cosa risponde?
9: Ma io rispondo che i documenti vanno sempre storicizzati e contestualizzati. Smith e la dichiarazione di indipendenza, e ci aggiungerei il Common Sense di Tom Paine, sono testi straordinari di un'epoca, di un illuminismo anche ottimista per certi aspetti, visionario, che sognava forme di dialogo e di interazione tra i popoli e le nazioni facilitate dal libero scambio, dall'integrazione commerciale, nel convincimento che questa integrazione fosse benefica non solo in termini economici, fosse benefica perché avrebbe ridotto i conflitti tra le genti, avrebbe permesso scambi, interazioni, interdipendenze, diciamo noi studiosi, profonde e appunto benefiche. La dichiarazione di indipendenza, come il testo di Smith, è anche una dichiarazione di interdipendenza. C'è un bellissimo articolo, poi trasformato in libretto, di uno storico britannico, David Armitage, su questo, uscito una ventina di anni fa. Il preambolo, se torniamo al preambolo, si dice che gli Stati Uniti assumono il loro posto nel consesso delle nazioni, e nel farlo si proclamano indipendenti, ma si proclamano interdipendenti, dipendenti con gli altri attori di questo mondo. Ecco, l'interdipendenza dalla fine Settecento a oggi ha ondate e si è molto intensificata, siamo tutti più integrati e interdipendenti. E quindi il valore della dichiarazione di indipendenza come dichiarazione di interdipendenza, o le riflessioni di Smith, che sono riflessioni sull'interdipendenza, non hanno perso il loro valore, tutt'altro, devono essere rideclinati in un nuovo contesto storico. Detto questo, lo scarto tra la promessa originaria e l'incompiutezza della realizzazione lo vediamo anche da questo punto di vista qui. Gli Stati Uniti spesso hanno adottato politiche molto protezionistiche, semplifico molto perché i tempi sono quelli stretti di uno scambio radiofonico, però se andiamo a vedere questi 250 anni gli Stati Uniti sono stati storicamente più protezionisti che libero scambisti. Oggi questo protezionismo è ritornato con una violenza estrema per certi aspetti, è parte integrante del nazionalismo razziale trumpiano, è parte integrante di un modo molto sovranista di relazionarsi al resto del mondo in cui ci si vuole liberare da interdipendenze, si pretende di recuperare una sovranità assoluta e per farlo si ritiene legittimo ridurre ulteriormente la sovranità degli altri.
7: Grazie davvero, è stato un gran piacere al professor Mario Del Pero, un buon weekend, grazie per essere stato con noi.
9: Grazie, buon weekend a voi.
7: Gian Piero, allora a te per il racconto di un giorno memorabile dei media statunitensi.
8: Sì, buon 250esimo compleanno America, uno dei titoli del Washington Post e la sintesi delle prime pagine, delle home pages dei principali media degli Stati Uniti questa mattina. Un compleanno importante, però più che un eco delle parole che abbiamo appena sentito dal professor Del Pero, che si ritrova in analisi e commenti nelle pagine interne, le prime pagine sono soprattutto segnate da polemiche e ironie sulle celebrazioni volute dal presidente Donald Trump, che ha finanziato in modo micragnoso, scrive Politico, il Comitato Ufficiale America 250 per dedicare fondi e lasciare spazio alla sua iniziativa Freedom 250, che più che l'America celebra lui stesso. Sull'iniziativa Freedom 250 titola Axios e su tutte le celebrazioni di America 250 pesano le incognite di una meteorologia di un sabato bollente che potrebbe trasformare questo weekend, scrive Axios, in una polveriera di incendi tra fuochi d'artificio e barbecue. E il Washington Post osserva che il caldo intenso ha già costretto a cancellare nella capitale federale una parata ed altri eventi. L'unico media che batte davvero la gran cassa sulle celebrazioni in sé è Fox News, che annuncia una copertura in diretta dopo che il presidente ha avviato i festeggiamenti con un evento al Monte Rushmore nel South Dakota, dove sono scolpite nella roccia le immagini di quattro grandi presidenti: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt. Proprio la scelta di inaugurare le celebrazioni dal Monte Rushmore offre lo spunto per una critica al Washington Post, che ricorda come Trump vada da anni dicendo che la sua effigie dovrebbe essere aggiunta a quella dei suoi quattro grandi predecessori. Il mese scorso il magnate presidente ha anche postato un'immagine costruita con l'intelligenza artificiale del monte con il suo volto accanto ai quattro già scolpiti nella roccia. E ieri la Casa Bianca ha ribadito che, cito, non ci potrebbe essere miglior completamento al Monte Rushmore che l'immagine di Trump. Il New York Times fa una carrellata delle iniziative di Trump in coincidenza con il 4 luglio, fra cui la grazia concessa a inquinatori e a un suo donatore e l'apertura di un conto speciale, il conto Trump, per tutti i nuovi nati negli Stati Uniti, indipendentemente dal censo dei genitori, con un capitale iniziale di $1,000, un'iniziativa criticata perché non è chiaro come verrà finanziata. Ogni anno negli USA nascono 3 milioni 600 bambini e bisogna quindi trovare 3 miliardi 600 milioni di dollari ogni anno. E perché questa iniziativa non costituisce un aiuto né per le famiglie né per i neonati, in quanto il fondo potrà essere utilizzato solo al compimento dei 18 anni. Il Wall Street Journal invece torna sulla vicenda che ha segnato le cronache degli ultimi giorni dell'arricchimento di Trump nel primo anno del suo secondo mandato e scrive che questo può costituire un'opportunità per i democratici in funzione delle elezioni di midterm del 3 novembre. L'unico media, e qui concludo e poi ti passo la linea, che un po' snobba gli eventi del 4 novembre, è la CNN, che da una parte dà molto rilievo alle celebrazioni a Teheran, alla gigantesca presenza umana, marea umana, alle esequie funebri dell'Ayatollah Ali Khamenei, e lo considera un messaggio di forza inviato dal regime al presidente Trump, e dall'altra dedica il suo spazio maggiore al matrimonio del secolo o dell'anno tra Taylor Swift e Travis Kelce, che è anche un modo, se vogliamo, di celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti e in particolare questa America. E con questo ti restituisco la linea.
7: Grazie Gian Piero, buon weekend. A martedì prossimo 7.25 guardiamo alcune aperture di editoriali sul 4 luglio presenti sui media internazionali. Partiamo dal Financial Times, l'editorial board del quotidiano firma l'editoriale come nelle grandi occasioni, un compleanno americano che vale la pena festeggiare, sebbene i suoi ideali fondanti siano minacciati, gli Stati Uniti hanno la capacità di rinnovarsi. Oggi l'idea dell'America compie un quarto di millennio. La Repubblica vera e propria nacque 12 anni dopo, con la ratifica della Costituzione. Forse l'aspetto più sorprendente della dichiarazione di indipendenza del 1776 è la forza che ancora oggi esercita. Quel breve documento, scrive il Financial Times, che sciolse i legami tra le 13 colonie e la corona britannica, rivendicò con urgenza i principi dell'illuminismo di fronte alla tirannia reale. China Daily, gli Stati Uniti a 250 anni, è tempo di tornare alla saggezza dei padri fondatori. Oggi gli USA celebreranno il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza e l'occasione, scrive China Daily, merita una riflessione non solo su ciò che gli USA sono diventati, ma anche sui principi fondanti che così spesso hanno dimenticato. Times of India, vogliono che siamo grati solo per il fatto di poter stare qui. Zoran Mamdani, sindaco di New York, tiene un discorso a favore dell'immigrazione in occasione del 4 luglio. Sul Kiev Independent c'è un editoriale scritto da Olga Stefanishnya, ambasciatrice dell'Ucraina negli Stati Uniti, perché anche l'Ucraina festeggia il 250° anniversario dell'America. Mentre gli USA celebrano i 250 anni di indipendenza, l'Ucraina riflette sul potere duraturo dell'autogoverno, della responsabilità civica e degli ideali democratici che uniscono le nostre nazioni. Due editoriali da segnalarvi sul Guardian. Jonathan Friedman: un tempo veneravo il grande esperimento che sono gli Stati Uniti, dopo Trump non ne sono più così sicuro. Sulla carta la Costituzione degli Stati Uniti è un capolavoro, ma l'aspirante imperatore di Washington ne ha messo a nudo la grande debolezza. L'altro è firmato da Morgan Jerkins. L'America festeggia il suo 250° compleanno, gli afroamericani non partecipano ai festeggiamenti. L'anniversario sta arrivando nelle comunità afroamericane più come un sussurro che come un boato. Vediamo Le Monde, 250 anni di indipendenza americana, un anniversario deludente. La presidenza Trump nelle stagioni 1 e 2 mina la coesione nazionale, l'ideale di uguaglianza sancito dai testi fondatori rimane lontano, il sistema di equilibrio dei poteri si è incrinato e ogni riforma sembra impossibile. La fiducia dei cittadini nella storia comune si sta erodendo, anche la natura stessa del regime, scrive Le Monde, è oggetto di dibattito, ma gli storici relativizzano. Sempre su Le Monde, Trump inaugura i festeggiamenti per il 250° anniversario al Monte Rushmore, descrivendo un'identità americana sotto attacco. E il paese, gli Stati Uniti celebrano il 4 luglio il loro 250° anniversario come nazione divisa da Trump. Il presidente si è autoproclamato protagonista assoluto di una festa dell'indipendenza segnata da un'ondata di caldo senza precedenti a Washington. Times of Israel, Ethan Tucker firma un editoriale, nessuna tolleranza per il fanatismo, a 250 anni l'America ha sfidato la storia dell'esilio ebraico, gli USA non sono una garanzia contro l'odio, ma non sono nemmeno l'incarnazione dell'ultimo impero oppressivo, il DNA dell'America è semplicemente diverso. Johann Plesner, buon 250esimo anniversario America, con affetto dalla tua sorella democrazia, la nostra alleanza non si basa solo su interessi comuni, dipende anche dal fatto che Israele completi finalmente il quadro costituzionale che i suoi fondatori hanno lasciato incompiuto. L'editoriale del Jerusalem Post è affidato a Michel Fran, l'America ha 250 anni, la lotta all'antisemitismo inizia con il recupero della storia ebraica dell'America. La lotta contro l'antisemitismo inizia con la verità storica e col ricordo del ruolo fondamentale che gli ebrei hanno svolto nella costruzione dell'America. Arab News, l'America ha 250 anni perché gli USA continuano a fare i conti con i propri ideali sul fronte interno e con il proprio ruolo all'estero. Infine, Tehran Times, il giorno dei 250 anni dell'indipendenza coincide con i funerali della guida suprema Ali Khamenei, il Tehran Times omaggia la guida suprema scomparsa, omaggio mondiale al leader martire. Quasi 100 paesi hanno inviato delegazioni ufficiali, alti funzionari e personalità pubbliche a Teheran per la cerimonia funebre del leader martirizzato. Abbiamo terminato, grazie a Piero Scaldaferri regia, la linea torna in studio a Roberta Iannuzzi.
1: Grazie a Francesco delle sue ospiti. 7:30 minuti, 4 luglio 2026, prima di stampa e regime andiamo ad ascoltare l'avvocato Gian Domenico Cagliazza con il rovescio del diritto.
10: Chiunque osi dubitare che la condanna del dottor Moretti sia davvero frutto di un giusto ed equo riconoscimento della sua personale responsabilità penale per quel tremendo disastro ferroviario viene travolto dalla rabbia sdegnata dei social e, nella migliore delle ipotesi, dalla gelida sua stigmatizzazione quale difensore di una giustizia di classe che non tollera, per dirle in breve, il colletto bianco dietro le sbarre. Questi feroci, implacabili censori di chi si azzardi almeno a dubitare che quel giudizio penale si sia conformato più alle aspettative popolari di condanna sociale che ai principi costituzionali che regolano la responsabilità penale di ogni persona, sono però del tutto sordi ed indifferenti anche alla semplice cronaca di quel processo. Nemmeno si interrogano sulle scelte operate, per esempio, anche solo per l'allestimento dell'aula di giustizia del processo, voluto e pensato perché esso si celebrasse in una sede estranea al Palazzo di Giustizia che desse uno spazio insolito alla presenza fotografica di ciascuna delle sventurate vittime, in aggiunta ovviamente ai tanti familiari costituitisi parte civile. È un costume non nuovo che si è ripetuto in altri processi per simili tragedie, penso ad esempio al processo di Rigopiano. Ora, c'è qualcuno che ha il coraggio e l'onestà intellettuale di interrogarsi sul senso di simili scelte? Dobbiamo forse pensare che i giudici non avrebbero mantenuto la giusta consapevolezza del proprio compito e dei propri doveri senza questa scenografia? Dobbiamo cioè pensare che il processo penale non basti a se stesso, ma esiga di volta in volta scenografie incombenti e monitorie rispetto al giudice? Fuori da ogni ipocrisia pelosa la risposta è chiarissima. Si intende far pesare in ogni momento, in ogni scelta, in ogni snodo processuale il peso del dolore sulla libera determinazione del giudice. Si vuole un giudice meno libero, un giudice condizionato ed intimorito dal dolore delle vittime. Ed infatti puntualmente il peso di quel dolore in questi processi lancia un messaggio preciso. Non basta la individuazione certa dei responsabili diretti di quella tragedia. Occorre anche, ed anzi soprattutto, che il giudizio di responsabilità assuma il valore simbolico della punizione sociale delle responsabilità apicali, anche quando esse sono lontanissime in termini di materiale contributo causale dalla concreta causazione dell'evento tragico, starei per dire anzi quanto più esse sono lontane. Quel carro deragliò ed esplose perché i materiali responsabili della manutenzione, sia a livello dirigenziale che esecutivo, vennero vergognosamente meno al proprio dovere, non rilevando il decisivo deterioramento del famoso assile del carro. La responsabilità di costoro è stata accertata in modo incontroverso e punita sia dal punto di vista della sanzione penale che da quella risarcitoria con la severità che essi hanno meritato. Eppure questo esito ovvio, normale, lineare del giudizio sembrò da subito quasi non interessare. La responsabilità ordinaria per la causazione materiale di quella tragedia non placò per nulla la sete di giustizia delle vittime e della pubblica opinione. Il vertice apicale dell'azienda, che per riconoscimento della stessa sentenza aveva autorizzato nel pieno rispetto delle normative europee vigenti la circolazione in Italia,

0: rendersi conto della inadeguatezza di quelle leggi e disapplicarle, richiedendo controlli ulteriori da esse non previste. Questa era la richiesta delle vittime. Ci sono volute alcune centinaia di pagine per spiegarne il senso, ma alla fine la richiesta è stata esaudita. Giustizia è stata fatta? Buona giornata a tutti.
1: 7:36 minuti, questa è Radio Radicale ed era la voce dell'avvocato Gian Domenico Cajazza con Il rovescio del diritto. Tra poco Stampa e regime con Marco Taradas. Vi ricordo, al termine il nostro notiziario del mattino, partiremo dalla riunione ieri a Cork in Irlanda tra la commissione di Ursula von der Leyen e il governo irlandese. Poi il prossimo vertice della NATO ad Ankara, la riforma della legge elettorale, il caos in commissione vigilanza RAI, il rapporto di fine consiliatura del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, lo strappo delle Febriani, lo scisma e la scomunica, questi i temi principali del nostro notiziario che poi chiuderemo con la rubrica Cinema e Cinema. In questo momento le agenzie riportano soprattutto dichiarazioni che arrivano dal presidente degli Stati Uniti in questo 4 luglio, tra poco, ha detto Trump, ma l'avete sentito anche in spazio transnazionale, mi recherò al bellissimo Monte Rushmore, lì dove sono raffigurati 4 presidenti americani per tenere un discorso, c'è tantissima gente e in diretta su tutte le TV, buona visione, scrive sul suo social Trump. Dare il via ai festeggiamenti per il 250° anniversario degli Stati Uniti con un discorso appunto tenuto ai piedi del monte nel Dakota del Sud, dove sono scolpiti nella roccia 4 volti di presidente: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt. Il presidente Trump si appresta a tenere un discorso ispiratore e ottimista, dove risponderà all'eterna domanda: cosa significa essere americani? Ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato poco prima dell'atterraggio dell'Air Force One. Nel discorso anche una ferma condanna del comunismo e la difesa delle idee che rendono l'America il paese più grande del mondo. A cosa si riferisce il presidente Trump quando parla di partito comunista, un affermarsi, un ritorno del comunismo negli Stati Uniti? Il partito comunista è composto da immigrati clandestini e da tutti quelli che non vogliono lavorare. Questa è un'anticipazione del suo discorso che viene pubblicato su Truth. Ma siamo pronti per Stampa e regime, quindi la linea va a Marco Taradas con la regia di Piero Scaldaferri. Buon ascolto.
2: Sabato 4 luglio, questa è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e regime. Questa mattina ci sono titoli abbastanza differenti sui vari giornali, ora vediamo quali sono i temi principali. La NATO innanzitutto, la riunione della NATO che è prevista e dove ci si aspetta che Trump ripeta le sue accuse nei confronti dell'Europa, ma la novità è che l'Italia ha manifestato un dissenso con una presa di posizione che viene criticata in particolare dal Foglio di Meloni, la presa di posizione che rompe un po' la solidarietà dei paesi europei più vicini all'Ucraina. Vedremo in che modo, ma questa è notizia che danno con accenti o negativi, oppure come fanno i giornali dell'opposizione denunciando le contraddizioni del governo, ma Repubblica dice che il ministro Crosetto, di fronte a queste novità, era sul punto o è sul punto di dimettersi, e Stefano Folli cerca di comprendere perché questo mutamento di calore, diciamo così, ancora non c'è nulla di concreto, ma nei confronti dell'Ucraina. Ucraina che è sottoposta a una pressione fortissima di bombardamenti da parte della Russia in questo periodo. Questo può significare o che la Russia è tremendamente forte, oppure che

Russia è così debole da dover giocare le ultime carte tutte insieme in questo periodo. Fatto sta che la guerra è di fronte a noi, le responsabilità europee pure, e l'Italia sembra sottrarsi in qualche misura. Si parla molto di Trump, ovviamente, anche perché 4 luglio, oggi, 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Articoli da leggere questa mattina sono quelli di Gregori Aleggi sul Sole 24 Ore, di Luca Diotallevi sul Messaggero, e poi una riflessione più generale di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera. A proposito della Russia, naturalmente ci sono le posizioni del Fatto Quotidiano, come sempre molto vicino a Putin, che questa mattina, oltre a titoli in prima pagina, e ospita anche un articolo di Elena Basile, del genere che noi abbiamo sempre conosciuto, e vedremo anche questo. Ma la contrapposizione nei confronti di Trump è soprattutto quella di Leone XIV. Oggi diversi giornali aprono sull'intervento del Papa ieri, sulla sua visita a Lampedusa e sulla difesa del ruolo dei migranti negli Stati Uniti per la fondazione della potenza americana, ma anche la trasposizione della Chiesa all'oggi europeo e internazionale. Ci sono commenti anche su questo che vedremo sulla prima pagina della Repubblica di Giannini, Sorge sulla Stampa e altri che andremo a cercare. Sulla politica interna, lo scontro è soprattutto sulla RAI e in parte anche sulla legge elettorale, ma naturalmente c'è la campagna che i tre giornali della destra, Libero, anzi quattro, Libero, Verità, Giornale e Tempo, continuano a portare nei confronti di Conte, presidente del Consiglio all'epoca del Covid, e degli sprechi o dei favoritismi che allora sarebbero stati effettuati. Però ieri c'è stato un tentativo di ribaltare la situazione da parte del Fatto e della sinistra su un presunto regalo di 100 milioni agli amici della Presidente del Consiglio. In realtà oggi la versione che ne danno i vari giornali a destra, ma in particolare gli editoriali dei direttori, danno un quadro diverso. Vedremo come andrà questa storia, che non sembra colpire moltissimo, a dir la verità, l'opinione pubblica, ma su cui la destra sta impostando la sua campagna contro i 5 Stelle. Si parla di Schlein, ovviamente, anche con un'intervista che oggi troveremo sulla Repubblica, mentre su Meloni c'è un'intervista del Corriere della Sera ad Arianna Meloni, che ci dà il quadro visto dalla presidenza del Consiglio. Arianna Meloni è la sorella, una responsabilità importante dentro Fratelli d'Italia, quindi va considerata attendibile. Altri articoli di politica interna riguardano Vannacci, con Libero che ci dice che già il partito si è spaccato, ma il Corriere della Sera parla della campagna elettorale che il generale ha già iniziato e che continuerà con incontri con gli ambasciatori di diversi stati, mentre il Riformista dà spazio alla voce di Pina Picerno, che ha dato vita da qualche settimana a spazio pubblico, un tentativo di riunire finalmente sotto un'unica tettoia i gruppi del centro liberale o del centro sinistra, forse si può chiamare riformista, che vogliono opporsi ai due schieramenti. Sempre sul Riformista, un'intervista a una deputata
di Azione Pastorella che appartiene a questa linea di pensiero, diciamo così. Naturalmente poi Calenda al momento è su questa posizione. E sulla legge elettorale da segnalare un articolo di Peppino Calderisi e Gaetano Quagliariello che firmano un testo in cui ripropongono il ballottaggio nel caso in cui nessuno dei due schieramenti superi la soglia minima richiesta per avere il premio di maggioranza. Con la nuova legge, che nuova non è ancora perché non è stata varata, come sapete, che non supera il 42%. Non ottiene il premio di maggioranza e la ripartizione è su base puramente proporzionale. Si tornerebbe a un governo parlamentare, diciamo così. Ha del male, ha del bene, c'è la questione delle preferenze, certo meglio la situazione di oggi qualsiasi e di quella che verrebbe a crearsi col premio di maggioranza, probabilmente e tutto è, ma la questione naturalmente legata alla stabilità aveva un senso forse quando si è cominciato a parlare di legge elettorale, perché Meloni voleva il premierato e quindi si supponeva anche di stringere le maglie del governo sulle istituzioni. Quella idea è tramontata e per le difficoltà interne della maggioranza e perché non ci sono più i numeri. In realtà oggi è più probabile che vinca la sinistra, a meno che Di Battista e altri non facciano un regalo a Meloni e a meno che Vannacci non rientri nei ranghi. La questione è discussa in vari commenti, in vari articoli oggi e cercheremo di vederle. Questioni di giustizia. Intanto segnalo che l'unità con Nessuno Tocchi Caino continua una campagna, anche questa senza per il momento riscontro, per una liberazione anticipata rispetto al fine pena mai al detenuto Papalia. C'è un bell'articolo di Zamparutti in cui si ricorda l'origine, l'etimologia della parola innocente, colui che non può nuocere. Papalia ha trascorso 50 anni in carcere, forse si trova in questa condizione. Poi ci sono i fatti nuovi con i magistrati di sorveglianza di cui ci parla il Dubbio, che protestano per la loro incapacità di fronteggiare l'aumento delle carcerazioni e del sovraffollamento. Ci sono la questione legata a un detenuto morto in carcere proprio alla vigilia di una sua testimonianza in cui doveva denunciare delle violenze che erano avvenute nel carcere e si è aperta un'inchiesta e il manifesto invece ci parla del caporalato e delle difficoltà che nasco anche, secondo il manifesto, oggi è il titolo d'apertura, dal comportamento della polizia che avrebbe picchiato i lavoratori e sindacalisti di un'azienda in provincia di Prato che ieri avevano occupato l'azienda, e secondo il manifesto in questo modo lo Stato e il governo scelgono il campo sbagliato, si schierano con i caporali. E ancora il Foglio ci dà le notizie dell'ultimo risultato di un'inchiesta di Gratteri, con oltre la metà degli inquisiti e imputati assolta, mentre sul Dubbio Chicco Testa parla ancora della sentenza che ha confermato la condanna di Moretti a 5 anni. E quindi il ruolo dei vertici delle aziende, i problemi sollevati anche da un magistrato come Bruti Liberati, che nascono da un'interpretazione che potrebbe essere troppo estensiva verso quasi una responsabilità di ruolo se non oggettiva. Se ne è parlato anche nelle scorse settimane, ma la questione resta aperta. E poi
il fentanyl. Oggi il quotidiano nazionale apre con questo, ma tutti i giornali hanno in prima pagina la notizia del furto avvenuto nell'ospedale ebraico israelitico di Roma, di 20 fiale o qualcosa del genere, che però potrebbero trasformarsi in 20.000 dosi. Allora ci sono riflessioni, oltre a un pessimo titolo, sulla verità, che vedremo. Ci sono riflessioni, storie del fentanyl che ha fatto oltre mezzo milione di morti negli ultimi 10 anni o 12 anni negli Stati Uniti. Alcuni, come la Repubblica, dicono 1 milione, ma insomma le cifre sono comunque altissime. I dati sono dimezzano un po' quella cifra. La cosa più interessante è l'articolo di Roberto Saviano sulla Repubblica, che ci dice come la mafia fino ad oggi sia stata una barriera contro il fentanyl perché gestisce un mercato che verrebbe danneggiato, quello dell'eroina e della cocaina, che verrebbe danneggiato dall'introduzione di una droga così terribile che provoca così facilmente la morte dei consumatori, cosa che naturalmente va a danneggiare gli interessi finanziari della mafia. Questo è un po' il quadro della situazione. Adesso diamo un'occhiata ai titoli dei giornali per capire come ci viene presentata la giornata di ieri e di oggi dai vari quotidiani. Il Corriere della Sera apre sulla NATO, 140 miliardi per Kiev, ancora si continua nel non cancellare questa edizione, sostegno militare all'Ucraina, i fondi arriveranno in 2 anni da Europa e da Canada, e nell'occhiello l'Italia ottiene che la seconda tranche sia sottoposta al via libera dei singoli stati, cioè l'Italia ieri ha chiesto e ottenuto che non sia automatica il pagamento di questo aiuto, ma che ogni singolo stato possa decidere se contribuire o no. È una innovazione pessima, ma è quello che ieri il governo ha deciso. E anche sul Corriere della Sera, titolo sul Leone XIV, sul fentanyl in prima pagina. La Repubblica apre col Papa. Migranti, il 4 luglio del Papa, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli USA, nazione plasmata da immigrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori. E commento di Massimo Giannini: ora la politica batta un colpo. Poi in prima pagina mi ha presentata l'intervista a Schlein e i titoli che comprendono anche i funerali di Khamenei, il lungo addio, prova di forza degli ayatollah. Anche la stampa: sfida del Papa a Trump, maxi furto e fentanyl, e in più caos Rai, l'ira di Meloni, se rivinco caccio tutti. Vedremo alcuni titoli su questo. Sull'avvenire il Papa, ogni vita vale, sul resto il Carlino, e giorno e nazione, maxi furto e fentanyl, si mobilita Palazzo Chigi. Sul giornale il Covid. Conte, la grande bugia sui 100 milioni, cercatori di alibi, il titolo dell'editoriale Tommaso Cerno. Sul Sole 24 Ore si parla di temi economici, con la guerra acquisizioni giù del 27%, ma il secondo semestre sarà sprint. Il Fatto Quotidiano: per Kiev ci spillano, Kiev è scritto, ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni. Il governo Meloni dal no alla genuflessione. Il fatto non si è accorto, non si è voluto accorgere della posizione italiana. Poi nel sommarietto: l'alleanza a pezzi, finta unità con nuovi fondi per Zelensky, 60 miliardi li mette l'Unione Europea, il resto i soci più grandi, tutti ai piedi di Erdogan per fare affari sulle armi. E poi riporta già in prima pagina il titolo di un'intervista a
un ex consigliere di Chirac. Nel 2006 volevamo un'Ucraina neutrale, Condoleezza Rice ci rise in faccia. Non è la cosa più importante di quell'intervista, che ricorda tempi ormai remoti, ma il fatto estrae questo. E poi l'editoriale di Travaglio, ancora imperniato sulle responsabilità dell'Occidente rispetto alla Russia. Libero apre con il Travaglio di Conte, anche qui questione Covid, titolo del Fatto di ieri sui 100 milioni. Alessandro Sallusti lo commenta. La Verità ha un titolo diverso. In realtà la regione simbolo del PD indagata per le alluvioni, ma quale clima cambiato? Non spesi 15 milioni per le opere, si parla dell'Emilia e Romagna, ma poi al centro del giornale c'è la foto di Conte. Poi il brutto titolo sul fentanyl: l'ospedale israelitico si fa rubare il fentanyl, un titolo scelto in redazione perché l'articolo poi non ha questo taglio, vagamente ditemi voi. Infine vediamo anche il Domani: il 4 luglio antitrampiano del Papa, l'America plasmata dai migranti, e poi se al summit di Ankara solo l'Europa parlerà ucraino, l'attesa per il vertice NATO. E il Manifesto, già ho detto qual è il titolo principale, poi Europa e NATO sì agli ordini di Trump, però un altro titolo in prima pagina dice: difesa Meloni pronta allo slalom, che ci fa capire qualche cosa. L'Unità: non fermate i flussi di persone, fermate i flussi di capitale. Il Tempo: ti conosco mascherina, antico detto, che capite bene a cosa si riferisca. Il Foglio ha questo, in apertura: il gigantismo trampiano ha sventrato il 4 luglio del 250esimo anno, svelando un paese ristretto. Buon compleanno America, ci manca. Poi ipocrisie sull'autonomia da Trump. E poi il titolo dell'articolo direttore Cerasa: la demagogia del governo sulla difesa indebolisce l'Italia di fronte alle minacce di Trump e Putin. Cerasa se n'è bene accorto. Sul Riformista: campo europeista, questo è il titolo di apertura. Pina Picerno mette in pista la nuova opzione riformista su Ucraina e difesa, si definisce l'Europa del futuro. E poi l'editoriale affidato al direttore Claudio Velardi: la vigilanza RAI è un relitto da smantellare, il titolo è giusto, poi gli argomenti un po' meno, perché si attribuisce alla Commissione di Vigilanza un potere di incidenza sulle scelte dei dirigenti RAI che in realtà non ha. L'unico potere sostanziale che ha è quello che ha bloccato la vigilanza per oltre un anno, due anni, non so quanto è, cioè quello di nominare il presidente dell'azienda, cosa non da poco senz'altro, ma la legge impone una maggioranza del 66%, e da allora la vigilanza è in agonia. Se poi venisse abolita e si tornasse a un controllo diverso sarebbe molto meglio. Se venisse applicato in Italia quello che è un regolamento europeo, il Media Freedom Act, che oggi peraltro Schlein cita, ma non ne trae nessuna conseguenza, mi pare, rispetto alle proteste che le opposizioni stanno facendo, allora bisognerebbe ristrutturare molte parti delle leggi italiane sui media televisivi, e dovremmo farlo perché è un regolamento, quindi immediatamente applicativo, e quindi dovremmo modificare le leggi, però non ci pensano proprio. Sul Dubbio: ai giudici di sorveglianza a rischio la tutela della libertà
personale, questo è il titolo di apertura, e poi ci dà il dubbio, una notizia che su altri giornali non c'è: condannato l'avvocato dei dissidenti in Russia, Dmitry Zakhvatov. La notizia, che è un giornale non molto diffuso ma molto legato ai 5 Stelle, due Meloni e due misure sul riarmo, con le urne alle porte, dice sì all'estero ma frena in Italia. In realtà l'ha detto anche all'estero, ma è vero che questa, che è vero che c'è questa duplicità. L'altra voce: il Papa sfida ancora Trump, usa plasmati dai migranti, editoriale di Percival Bartelbus, strano pseudonimo immagino, proprio sulla Rai, specchio dell'Italia immobile. Mentre non mi ricordo se ho citato già il Messaggero, forse no, perché il Messaggero oggi ha due editoriali o due commenti che vale la pena di vedere: quello, dicevo, di Luca Diotallevi sugli Stati Uniti, e quello di Luca Ricolfi invece sulla politica interna, domande a Schlein in attesa di risposta. Va bene, cominciamo adesso a guardare più da dentro i quotidiani. Prendo il Corriere della Sera sull'incontro preliminare del vertice di al vertice di Ankara. In ogni sede l'Europa ribadisce il proprio sostegno all'Ucraina, che sia l'adesione all'Unione Europea o l'aiuto militare attraverso la NATO, che stanzia 140 miliardi per Kiev. È il filo rosso che unisce Cork, dove ieri il collegio dei commissari era in visita ufficiale per l'inizio della presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea, e unisce Cork ad Ankara, che ospiterà il vertice dell'Alleanza Atlantica, a cui parteciperà anche il presidente USA Donald Trump, che continua ad attaccare gli alleati. Il timore è che la volubilità del capo della Casa Bianca faccia deragliare il summit. Il cancelliere tedesco Merz ha respinto le accuse Washington di spese ridicole per la difesa e ha detto che esporrà con umiltà le proprie ragioni al vertice in Turchia. La Germania, ha spiegato, raddoppierà il suo bilancio della difesa entro 4 anni. Questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto per rafforzare le nostre capacità di difesa. Il premier irlandese Michael Martin ha ricordato che il popolo ucraino merita una pace giusta e duratura, e ha confermato l'impegno della presidenza irlandese a stare fermamente al fianco dell'Ucraina e ad aiutare i paesi che desiderano entrare nell'Unione Europea. Insomma, questo è il quadro della situazione, accompagnato dalle notizie sui bombardamenti di ieri. Mosca non si ferma, uccisi 3 bambini, l'Ucraina colpisce basi russe in Crimea, anche ieri grandi bombardamenti, non soltanto uccisi 3 bambini, ma ferite decine di persone e distrutte decine di palazzi, oppure ora si sono concentrati in particolare sulle stazioni di servizio. Mentre l'Ucraina bombarda le raffinerie, la Russia non riesce a farlo e distrugge le stazioni di servizio. C'è un'intervista a una giornalista, Segvil Musayeva, che guida la redazione della Ukrainska Pravda. Dice: la nostra società è esausta, ma ora abbiamo tutte le carte per spingere Putin a trattare. E dice ancora: i raid sul petrolio funzionano. Con tutti questi attacchi alle infrastrutture e all'energia in Russia e nella Crimea occupata, si può arrivare in qualche modo a un processo negoziale più concreto. Bisogna far sì che il costo della guerra sia molto alto per la Russia, e quindi spingerla a discutere seriamente di come fermare questa guerra. Del resto è chiaro che il processo negoziale riguarda i confini. Domanda di Federico Fubini: lei vede un accordo che congela la linea del fronte lungo la quale oggi 2 eserciti si fronteggiano? La risposta di
Musayeva forse ciò che anche la società ucraina sarebbe disposta ad accettare. Non accetterà la perdita dei territori che oggi non sono occupati dalla Russia. Mosca non è riuscita a prenderli per 12 anni perché dovremmo cederli senza avere nulla in cambio. 12 anni, non i 4 della guerra, dice giustamente 12, perché dal 2014 che la Russia, prima attraverso il gruppo Wagner di Prigozhin e poi direttamente al 2022 ha invaso l'Ucraina. E Mosca non è riuscita a prendere in 12 anni perché dovremmo cederli senza avere nulla in cambio? In un referendum gli ucraini non lo approverebbero mai, mentre un cessate il fuoco lungo i confini attuali penso sia possibile. Per quali ragioni? L'invasione totale dura da 4 anni, la società è stanca, esausta, il prezzo della guerra è già alto per la situazione demografica, per l'economia, per il futuro dell'Ucraina. Sempre più persone se ne stanno andando. È difficile vivere così per 4 anni, bisogna crescere i propri figli, proteggerli. Insomma, qui c'è viene esplicitata una disponibilità ucraina a trovare un accordo. Quella della Russia invece ancora non si manifesta in nessuna sede. Leggevo questa, no, ieri sera tardi, diciamo, che si parla in Ucraina della possibilità di una richiesta di tregua per far svolgere le elezioni a novembre. Leggevo però anche che Putin ha, per la prima volta, forse in termini così espliciti, ha attaccato i paesi europei che sono al fianco dell'Ucraina, parlando di istigatori e di risposte che arriveranno. Non è mai stato così netto. Anche qui la domanda è perché si trova in una situazione di estrema difficoltà, come sembrerebbe a tutti gli indicatori, o perché vuol fare la voce grossa fingendosi bue invece che ranocchio, non lo so. Fatto sta che questa notizia ieri molto sul tardi si trovava sui giornali e sui siti russi che si possono leggere su Telegram, anche in lingua italiana, e quindi vedremo se i giornali lo riprenderanno. Ma arriviamo alla posizione italiana a cui il Corriere della Sera dedica l'articolo di Marco Galluzzo. Alla fine l'Italia ha pareggiato, aveva chiesto di non assumere impegni cogenti nella dichiarazione del vertice annuo per un biennio, è stata accontentata solo in parte. La dichiarazione del vertice, che inizierà martedì pomeriggio ad Ankara, mantiene per il 2027 i 70 miliardi di aiuti a Kiev, ma li fa dipendere da una decisione sovrana dei singoli membri dell'alleanza. C'è poi un altro risultato sul quale ieri Giorgia Meloni si è confrontata e congratulata al telefono con il presidente Erdogan, che sta organizzando il vertice, cioè un riferimento esplicito, che l'anno scorso al vertice dell'AIA non era presente, ad uno spettro di azione della NATO non solo orientato al suo fianco orientale, ma a 360 gradi. Ma qui si fermano le buone notizie, nel senso che il vertice di Ankara resta per Giorgia Meloni non in discesa, se non altro per le notizie che arrivano all'estero dal nostro paese. La spesa militare dei fondi europei SAFE alla mancata adesione, o SAFE se volete, alla mancata adesione al meccanismo PURL, acquisto di armi americane da girare a Kiev, è in sostanza congelata per almeno 12 mesi. Ne sanno qualcosa sia gli italiani di Leonardo sia i tedeschi Rheinmetall, che a seguito delle decisioni del nostro governo dovranno rivedere il programma di investimento congiunto in nuovi carri armati e veicoli da combattimento, programma per cui le due aziende avevano già iniziato a fare assunzioni e il necessario rafforzamento di linee industriali congiunte. Anche Fincantieri ha dovuto mettere in stand-by alcuni progetti, e questo mentre, secondo i programmi targati NATO, la nostra Marina dovrebbe avere 6 cacciatorpediniere e dispone al momento solo di 2 unità. E poi si continua con queste notizie che parlano appunto del freno di Meloni. Le buone notizie non ho capito bene quali fossero, ma insomma, queste altre ci sono. Vediamo come tratta la cosa
la Repubblica, che pure però parte dal Papa, e poi dal 250esimo anniversario, e poi dal funerale di Khamenei. NATO, intesa sull'Ucraina, 70 miliardi per 2 anni, Ankara test per l'alleanza, martedì al via, eccetera, eccetera. E si legge nell'articolo di Tommaso Ciriaco: meno armi e soldi a Kiev, anche qui Kiev, nella scrittura, la frenata della Premier alla vigilia del summit. L'Italia non sembra in questa fase così disponibile ad assecondare i livelli di spesa militare che gli Stati Uniti richiedono, soprattutto a causa di problemi di politica interna. E questo nonostante la pressione esercitata da Trump, che 2 giorni fa ha ricordato quanto poco gli alleati europei, Italia inclusa, spendano per la NATO, a differenza di Washington. Il timore è che il leader MAGA possa annunciare in Turchia un taglio della presenza delle truppe USA dalle basi europee e italiane. Cosa porterà dunque Roma al summit dell'Alleanza? La promessa di investire il 2,8% del PIL in difesa e sicurezza, con la prospettiva, per adesso molto teorica, di arrivare al 5% entro il 2035. Poche novità, invece, pochissime nuove risorse per Kiev. Di Safe è stato già scritto su questo giornale: il governo non opzionerà neanche un euro del programma europeo nel 2026, tanto da spingere il ministro Guido Crosetto a non escludere le dimissioni. L'esecutivo di destra non porterà ad Ankara neanche mezza promessa sull'adesione a PURL, il programma NATO di acquisti di armi americane da destinare all'Ucraina, ma soprattutto si apprende da fonti diplomatiche dell'esecutivo, Meloni non ha al momento autorizzato né dato indicazione di preparare un nuovo pacchetto di armi per Kiev. Da anni è il veicolo più rapido per fornire sostegno in via bilaterale. Nel 2026 però nemmeno una spedizione si è ancora concretizzata, non è in preparazione un nuovo invio, assicurano le stesse fonti. Questo dunque è il comportamento del governo italiano. Uno si potrebbe chiedere, vediamo se qualcuno se lo chiede oggi o domani, se in tutto questo non c'entri il ruolo di Vannacci. Vannacci è abbastanza evidentemente una emanazione di Mosca. Dentro il suo partito ci sono persone che vanno indietro e avanti da Mosca, che hanno collaborato e collaborano con i vertici del governo Putin. Vannacci ha avuto una spinta formidabile, la capacità di creare in tutta Italia organizzazioni a lui collegate. Beh, e il governo probabilmente è convinto di perdere le elezioni più facilmente di quanto non rischia di perderle se non stringe l'accordo su Vannacci. Questa è la mia idea, ma Arianna Meloni dice tutt'altro e lo vedremo tra poco nell'intervista che leggerò. Passo al foglio, dove ci sono due articoli da segnalare. Uno è firmato da Flammini, Prigioni di libri neri. Cosa si può leggere in cella se si è un prigioniero di guerra ucraino? Titoli, storia e propaganda. No, non leggerò questa parte, che pure è interessante, ma l'inizio dell'articolo. Il tempo in prigionia non finisce mai. Gli ucraini nei campi di detenzione russi raccontano che è scandito dal vuoto, dalle urla, dalle sevizie delle guardie che entrano in cella gridando, ordinando, malmenando. Alcuni campi sono più feroci di altri, come quello di Taganrog nella regione di Rostov. A Taganrog sono stati deportati almeno 500 ucraini. Chi è sopravvissuto ha raccontato che all'arrivo era stato sottoposto al rito dell'invito, passare attraverso un corridoio ai cui lati sono disposti circa 70 soldati russi armati di mazze di vario materiale. Di masse di vario materiale, pronte a colpire gli ucraini, costrette a camminare per quel tunnel disumano. Chi cade a terra è finito, perduto, rischia di non rialzarsi più.
nei vari campi si deve parlare russo, si deve cantare in russo, l'accento dolce ucraino viene punito con le botte, in ogni campo le autorità carcerarie vogliono che gli ucraini rinuncino a essere ucraini, devono diventare russi, per questo chi ha fatto ritorno viene accolto con una bandiera ucraina adagiata sulle spalle come fosse un abbraccio, è una restituzione, l'ex prigioniero viene restituito alla sua terra e la sua terra con la sua lingua, i suoi colori, le sue tradizioni viene restituita all'ex prigioniero. In alcuni casi si rimane dentro prigionieri per sempre, qualcosa resta nel gulag. Questa è la Russia, la Convenzione di Ginevra evidentemente, lo dico anche a chi parla di continuo del diritto internazionale, è stata buttata nel bugliolo di quelle carceri. Vediamo l'articolo di Ceras, la demagogia del governo sulla difesa indebolisce l'Italia di fronte alle minacce di Trump e Putin. Il prossimo importante vertice, la NATO ad Ankara o Ankara, come dico, è destinato a far notizia in Italia per via di un inevitabile incrocio forzato che spingerà nella stessa stanza Donald Trump e Giorgia Meloni dopo la scazzottata di qualche giorno fa. Salto dei passaggi, si ricorda anche che Trump aveva minacciato d'invasione la Groenlandia, un territorio che fa parte di un paese della NATO, e scrive Cerasa: il paradosso della situazione dell'Italia, come forse avete già intuito, è che uno dei paesi al momento più desiderosi di emanciparsi dal trumpismo è anche quello che sta facendo meno per rendere l'Italia più forte rispetto alle minacce trumpiane. Il 7 luglio ad Ankara il governo italiano squadernerà di fronte al segretario generale della NATO, Mark Rutte, un altro nome inserito a Meloni nella lista nera del governo, dei numeri sulle spese militari che con tutto il rispetto non stanno né in cielo né in terra. E poi ancora dice Cerasa che quello che l'Italia sta facendo contraddice anche il capo militare della NATO, l'ammiraglio Cavo Dragone. E la titubanza è preoccupante non solo perché non permette di prendere sul serio la minaccia di Trump sul disimpegno militare dal centro Europa, è preoccupante anche per un'altra ragione, perché dimostra quanto poco l'Italia sembra prendere sul serio la grande minaccia che la Russia rappresenta non solo per l'Ucraina ma per il resto d'Europa. Il primo luglio il ministro polacco responsabile dei servizi ha detto a Reuters che i servizi polacchi si stanno preparando a possibili operazioni russe di sabotaggio per esasperare le tensioni fra polacchi e ucraini. Due giorni fa, come riportato ieri dal Telegraph, gli Stati Uniti hanno avvertito che la Russia sta pianificando una provocazione armata sul suolo polacco per mettere alla prova la risolutezza della NATO. E conclude Cerasa: non si può considerare pericolosa la minaccia di Trump senza prenderla sul serio, non si può difendere l'Europa senza proteggersi dal disimpegno americano, non ci si può emancinare dal trumpismo senza fare qualcosa per rendersi più autonomi dall'ombrello trumpiano. Se davvero dunque Meloni vorrà dare un segno ulteriore di autonomia da Trump, più che cercare la giusta dichiarazione a effetto, dovrà trovare un modo su questo terreno per mettere la difesa e la sicurezza su un piedistallo più alto rispetto alla difesa della demagogia. Prima di andare all'editoriale al commento di Stefano Folli, volevo citare il Fatto Quotidiano e le sue pagine dedicate a queste vicende. E il titolo l'abbiamo già visto: per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in due anni. Poi c'è l'editoriale di Travaglio che dice che Tulsi Gabb
Hubbard ha secretato i report su 120 laboratori biologici costruiti e tuttora finanziati dal suo paese in 30 stati alleati, oltre 40 sono in Ucraina e conservano agenti patogeni letali, antrace, ebola, e peste suina e altri. Mosca lo denunciava da anni, Washington smentiva, la stampa al seguito rideva propaganda putiniana. Va bene, questa è una cosa che ha... che Travaglio mette in luce, la stampa non putiniana finora in effetti non ce ne ha parlato. La Polonia inizia a capire che rischiamo di metterci in casa ora che Zelensky, ormai in mano ai fascio nazionalisti di casa sua, ha promosso eroi collaborazionisti dei nazisti che sterminarono oltre 100.000 fra polacchi ed ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Varsavia gli ha revocato un'alta onorificenza e dopo l'attentato a Monte Carlo della killer ucraina che scorrazza impunita per l'Europa potrebbe rinsavire pure la Francia, ma gli altri fischiettano o estraggono armi di distrazione di massa in mancanza di droni russi freschi e di nuove cartelle cliniche di Putin. Il ministro degli esteri estone Sakn dichiara guerra a Netflix perché trasmette il cartone russo Masha e Or. E la polizia ucraina chiede all'UE di sanzionare il cartone animato perché, visto il successo, genera indirettamente entrate economiche per la Russia. In attesa del pronto intervento di von der Leyen e Callas, c'è un solo modo per salvare milioni di infanti dal diabolico influsso di Masha e Orso: una gita scolastica al biolaboratorio di Kharkiv. Non ho letto nulla su queste notizie, se sono veramente significative lo vedremo oggi dopo averle controllate, ma insomma Travaglio, come vediamo, dà molta importanza. E poi in pagina 2, ritorsione ucraina contro la Russia, bombe sul mercato e su una raffineria. Ma come ritorsione? La guerra ha invaso l'Ucraina, la Russia ha invaso l'Ucraina, ogni giorno c'è distruzione senza precedenti in Europa. Da dopo la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, e qui si legge di ritorsione ucraina. L'Italia ingoia il pacchetto e conferma riarmo al 5%. Meloni era contraria, costretta ad accodarsi. Patto con Erdogan su migrante e difesa più cooperazione. Il Fatto ci dà una notizia che tutti gli altri giornali danno all'opposto, ma lo fa sicuramente per dar migliore informazione. E poi l'intervista a questo ex consigliere Chirac, Gudard Montagne: nel 2006 volevamo l'Ucraina neutrale, Rice scoppiò a ridere. Beh, il 2006 era già un po' tardi per chiedere alla Russia forme di benevolenza, essendo più benevolenti. Comunque leggiamo questo punto. Cosa accadde, chiede Anna Germoni, alla Casa Bianca nel 2006? Alla fine di quell'anno il presidente Chirac mi inviò a Mosca per una riflessione sull'Ucraina. L'idea era una neutralità del paese nel quadro del Consiglio NATO-Russia, di fatto una protezione incrociata dell'Ucraina tra NATO e Russia attraverso quella struttura. Ah, rileggiamo. Una protezione incrociata dell'Ucraina tra NATO e Russia, una forma di neutralizzazione. Quando la presentai alla Casa Bianca, Condoleezza Rice reagì con una risata e disse che anche se la Francia avesse cercato di impedire la prima ondata di allargamento della NATO, cosa che non corrispondeva alla realtà, non avrebbe potuto fermare la seconda. Mi fu chiaro che il margine politico per soluzioni alternative era estremamente ridotto. Ma a Mosca come venne accolta la proposta, risponde questo esponente politico, ex consigliere, l'idea suscitò interesse in alcuni ambienti vicini a Putin e al Cremlino. L'obiettivo era evitare che l'Ucraina diventasse una linea di frattura strutturale fra Washington e Mosca. Nel quadro del Consiglio NATO-Russia si cercava ancora di mantenere un canale condiviso, ma la posizione USA era già definita. Quando inizia la rottura tra Russia e Occidente, non c'è mai stata una vera consolidazione dell'ordine
post-guerra fredda, lo squilibrio è iniziato subito nel campo della sicurezza, con l'abbandono progressivo di molti trattati e dello spirito dell'atto finale di Helsinki del 1975. Insomma, questa posizione dell'ex consigliere di Chirac, molto valorizzato dal fatto sta che già nel 2005 Putin aveva proclamato le sue intenzioni per il futuro e certamente non c'era nessuna volontà di collaborazione. Ora torno a Repubblica invece per la sintesi che fa Stefano Folli, che ci introdurrà, anche se forse non subito, alla politica interna. Dice Folli nella pagina di commento della Repubblica, che oggi si trova a pagina 17, tra alleati ed elettori la strettoia del governo. Si può riassumere così la strettoia in cui si trova il governo di Roma a proposito di spese per la difesa, quelle destinate ad ammodernare i nostri armamenti, e specie per l'esercito e la marina, e in generale quelle che serviranno a breve in vista di integrare la ritirata americana dal teatro europeo. Il tutto è ovvio nel quadro di una NATO a rifondare anche nelle sue priorità strategiche. Ora l'Italia non ha le risorse necessarie, o meglio non ritiene di volerle cercare in tempi brevi nelle pieghe del bilancio. Un paese indebitato e desideroso di uscire al più presto dalla procedura infrazione preferisce evitare nuove spese in armi e di conseguenza nuove polemiche in patria. Al vertice dell'alleanza d'Ankara questa posizione deve essere spiegata ai partner e non sarà affare semplice. Naturalmente, se c'è comprensione e desiderio di intendersi, tutto si può fare in breve tempo, tuttavia la volontà americana è ancora da verificare. Questo dunque per quanto riguarda gli alleati, ma c'è un secondo aspetto che riguarda gli elettori in Italia. Benché sia difficile ammetterlo, l'approssimarsi delle elezioni annebbia le posizioni in politica estera e di difesa. Tempo addietro era più facile mostrarsi solidali con l'Ucraina, garantire l'amicizia agli americani nonostante Trump, promettere di essere partner affidabile nella NATO e disposti a riequilibrare le spese. Adesso, dopo anni di guerra in Europa dell'Est e Medio Oriente, l'opinione pubblica è stanca, i politici pensano alle elezioni, non vogliono rischiare di scontentare la gente, per cui le nobili intenzioni sono messe da parte, le meno nobili si impongono. Anche sul piano demagogico si suppone che sia più conveniente parlare di sanità pubblica, magari solo parlare, anziché di riarmo, sia di percentuali del bilancio da destinare alle forze armate. Qui potrei fare una parentesi e dire che una riforma sulla sanità era stata messa in cantiere dal ministro Schillaci, ma è stata la maggioranza a bloccarla per la rivolta dei medici di famiglia. Così va per tutte le cose in Italia: quando si può fare una cosa seria che non costa nulla o quasi, ma costa dei voti, non la si fa. Quindi i problemi di bilancio sono assolutamente secondari rispetto a qualsiasi scelta politica in generale. Torno a Folli. In realtà uno strumento esiste per i governi che hanno, diciamo così, difficoltà di cassa in un momento particolare. Si chiama SAFE, o SAFE, ed è un fondo europeo che garantisce prestiti ad un tasso super agevolato e con scadenza lunghissima. Prestiti il cui scopo è finanziare appunto gli acquisti di armamenti all'interno di un circuito di paesi dell'Unione o comunque assimilati ad essi. Il problema è che allo stato delle cose il governo Meloni preferisce non attingere al prestito SAFE. All'Italia sarebbero riservati circa 15 miliardi di euro, e preferisce rimandare la decisione a una pronuncia del Parlamento. Ma si tratta di un'astuzia, o se si vuole un gioco di parole, se l'Italia vuole attendere tempi migliori prima di impegnarsi in nuove spese
o anche solo accettare una nuova porzione di debito, è chiaro che il prestito europeo non risolve alcun problema. Primo, perché si tratta pur sempre di debito, sia pure diluito nel tempo. Secondo, perché si tratterebbe comunque di spiegare agli elettori perché si preferisce spendere in armi anziché in altri campi. Torna il solito intreccio, il più insidioso in periodo elettorale. Del resto, Giorgia Meloni sa bene che il Parlamento da solo non ha intenzione di approvare la richiesta del contributo SAFE, perché dovrebbe. Sia la maggioranza sia l'opposizione preferiscono accantonare la questione, hanno le stesse riserve nel rapporto con il loro elettorato e le stesse cautele in vista del voto. Come dice Piero Fassino del PD, se l'esecutivo vuole rivolgersi al Parlamento avrebbe tutte le possibilità di presentare una mozione e votarla, ma il centrodestra è diviso sul riarmo quasi come lo è il centrosinistra, ed ecco perché i prossimi mesi saranno vissuti nel segno di una discreta ambiguità. E questo è il quadro della situazione italiana, come io credo molto realisticamente ce lo descrive Stefano Folli sulla Repubblica. A questo punto dice: ma uno deve proprio scegliere tra questa destra pavida e questa sinistra altrettanto pavida, altrettanto entrambe incapaci di risolvere i problemi strutturali del paese, che oggi trovano la scusa delle spese militari da rifiutare per promettere cose che non faranno mai, cioè di sanare le crisi della sanità, del welfare, eccetera, eccetera. Uno può dire sì, io voglio scegliere il centrodestra perché temo i comunisti, voglio scegliere il centrosinistra perché temo i fascisti. Fatto sta che l'Italia in questo modo si trascina verso Trump o verso Putin o verso Erdogan o chi volete, da una parte e dall'altra. A questo punto vado a vedere l'intervista a Schlein fatta da Francesco Bei, che intervista che si trova a pagina 11, per guardare come la pensa l'opposizione con Schlein. Oggi non c'è quella a Conte, quindi non sappiamo come la pensa Conte, lo sappiamo per tutto quello che ha detto fino ad oggi, ma non sappiamo cosa pensa oggi. Vediamo: destra senza regole, muro contro la legge elettorale, burocrazia zero per la crescita, vorrà dire, andiamo a vederlo, prima si parla della RAI. Le opposizioni tutte insieme stavolta hanno preso la decisione di abbandonare la commissione di vigilanza sulla RAI. Forse ci si poteva pensare prima. La nostra linea non è mai cambiata, tanto che non abbiamo partecipato alle nomine del consiglio di amministrazione. Meloni sarà l'ultima presidente del consiglio a lottizzare la RAI. Continueremo a batterci per dare attuazione al Media Freedom Act e per una riforma alla governance che renda finalmente la RAI libera e indipendente dalla politica dei partiti. Non aggiunge, come abbiamo sempre fatto, e non aggiunge neppure a differenza di come abbiamo sempre fatto. Ecco, soltanto se dicesse a differenza di come abbiamo fatto, uno potrebbe sentirsi più tranquillo votando la sinistra che la RAI viene liberata. Però nei giorni scorsi, ad esempio, abbiamo visto un attacco piuttosto brutale del sindacato dei giornalisti RAI e delle varie associazioni per la libertà di espressione legate alla sinistra contro un giornalista RAI, Antonino Monteleoni, collaboratore alla RAI esterno con contratto, che è stato ritenuto non rappresentare l'identità di RAI 3 e della RAI perché ha scritto dei post su Gaza dove non compariva la parola genocidio. Ora, come voi sapete, se non si usa la parola genocidio, uno anche può dire odio Trump, odio Netanyahu, la sua famiglia è orribile, il suo governo è criminale, le azioni che compie ovunque si muove. No, deve usare, non è sufficiente, viene considerato un paria, un reietto, un venduto, e quindi se non si usa la parola d'ordine genocidio non si entra nel pantheon
di coloro che hanno dignità di essere considerati cittadini, non dico di sinistra, ma almeno non fuori del nuovo arco costituzionale. Tra l'altro sapete che la nuova dizione del campo largo dovrebbe essere alleanza per la Costituzione, come a dire che tutti quelli che ne sono fuori sono contro la Costituzione, fanno il loro archetto. Ma torno a

vero, libererebbe la Commissione di Vigilanza e il governo, nonché l'opposizione, da tutte le preoccupazioni che oggi hanno, perché chiederebbe una RAI indipendente dai partiti politici, non soltanto dal governo, ma anche da chi ha governato e dai partiti che influenzano le scelte o le decidono. Oppure, torno a Schlein, scusate, ma perché ci si arriva solo ora a queste dimissioni dalla Commissione di Vigilanza? È stata una scelta che si è resa necessaria per la paralisi voluta dalla destra, che ha svuotato di senso un organismo di garanzia tenuto in ostaggio anche a causa dei loro litigi sui posti. Poi dice altre cose su questo, dice che la destra ha proceduto a un'occupazione quasi totale del RAI, oltretutto senza alcuna logica aziendale, dimostra il calo degli ascolti. Noi diciamo che tale Meloni deve tornare ad essere la RAI di tutti gli italiani. E poi si parla della legge elettorale. C'è spazio per intervenire insieme ad altre opposizioni, dice Schlein. Noi faremo muro contro questa pessima legge elettorale che è irricevibile e inemendabile. Ha un premio talmente alto di maggioranza che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica. Credo che Meloni l'altro giorno abbia chiarito molto bene qual è il reale obiettivo. Anche qui mi permetto la parentesi dicendo che con l'attuale legge elettorale il premio di maggioranza che è scaturito di fatto dalla legge attraverso la piccola quota di collegio nominali ha dato un premio superiore a quello che è previsto dalla nuova legge, per dire che certo la nuova legge è pessima, ma l'attuale non è migliore. Ma torno all'intervista. Meloni sostiene che anche la destra deve rompere il tabù di vedere un suo esponente al Quirinale. Non è un'aspirazione legittima, dice Schlein, che il Presidente della Repubblica, secondo la Costituzione, deve essere una personalità in grado di rappresentare l'unità della nazione, di fare da garante super partes della Costituzione. Quindi, se sta pensando a lei stessa o alla Russa, non mi sembra che ci siano questi requisiti, ma non è solo questo. Il problema è la loro ossessione per il potere. Dopo aver perso il referendum sulla giustizia con 15 milioni di no, stanno cercando di realizzare il premierato attraverso una legge ordinaria, la legge elettorale. Va bene. Su questo non dico nulla. Sull'altra cosa, sul Presidente della Repubblica, non è che c'è un modo, certo, si può opporre tutte le parole che si oppongono, ma ai voti non ci si può opporre. E le leggi determinano in che modo il Presidente della Repubblica viene eletto. E quindi piaccia o non piaccia, a molti non sono piaciuti molti dei presidenti eletti in passato col voto determinante della sinistra, poi uno può anche decidere di se non piace, e qualche nome davvero anche citato non piace, può decidere di prendere il traghetto ed andare da un'altra parte. Certo, se l'Italia diventa Vannacci la Russa, un punto di frizione nel centrodestra di Chiede Repubblica sono le preferenze. Se venisse presentato un emendamento in tal senso, il PD cosa farebbe? È chiaro che siamo contrari alle liste bloccate, ci sono anche nostri emendamenti per superarle, ma non cadiamo nella trappola di pensare che una pessima legge come questa diventi una buona legge se cambiano questo aspetto. Rimangono tutti gli altri problemi. Voteremo comunque contro questa legge che è del tutto irricevibile. Faremo muro in Parlamento e lo faremo anche nel Paese. Si stanno mobilitando anche comitati civici. Poi, vabbè, si parla del PNRR. E Schlein dice che nonostante i soldi del PNRR siamo un paese che ha la crescita zero, un calo di produzione, insomma tutte le cose che sappiamo. Gli si chiede cosa pensa di fare. Ci vuole una vera strategia per la crescita, rilanciando gli investimenti con delle politiche industriali che il governo e il ministro Urso non hanno mai fatto. E in concreto, la priorità è ridurre le bollette. Serve un'unità

0: dimissione per dimezzare i tempi per fare nuove rinnovabili. E poi una proposta forte: burocrazia zero per gli investimenti e la doppia transizione. Oggi c'è l'autorizzazione unica semplificata nelle ZES, le zone economiche speciali al sud. Quel sistema per gli investimenti nella trasformazione ecologica e digitale va esteso a tutto il territorio nazionale. Uno sportello unico, una risposta entro 90 giorni. Dobbiamo tornare attrattivi per gli investimenti, perché con questi costi dell'energia e con questo livello di burocrazia è chiaro che siamo poco attrattivi. E lo Stato, chiede Bei, cosa può fare oltre che semplificare? Noi dobbiamo dare delle missioni strategiche alle partecipate pubbliche, cioè non possono essere le aziende a fare la politica energetica del governo, dovrebbe essere il contrario, quindi dovrebbe essere il governo a fare la politica energetica delle aziende. E poi ci sono 1.700 miliardi di euro fermi sui conti correnti dei risparmiatori italiani, ma le piccole e medie imprese fanno fatica a trovare capitali. Penso a incentivi mirati per canalizzare il risparmio verso l'innovazione delle piccole e medie imprese, che sono il cuore pulsante della nostra economia. Sì, è interessante quello che dice, però deve mettersi forse d'accordo con chi all'interno del campo largo denuncia il fatto che quello che viene chiamato il reddito finanziario, la rendita finanziaria, e che è un reddito che deriva da risparmi e investimenti, è tassato troppo poco rispetto al reddito dal lavoro. Sono tutte questioni che si legano. Sarà interessante vedere quando la sinistra, il centro-sinistra, farà il suo programma, anche se qualche giornale segnala che finora si riuniscono, ma soltanto i principali partiti, PD, 5 Stelle e AVS. Andiamo alla Stampa. La Stampa oggi l'ho citata poco sulla politica internazionale, perché a differenza del solito, non so se è dovuto al cambio di direttore, ora si chiama Rosa mi pare, o altro, oggi è più povero da questo punto di vista, vedremo in futuro. Invece c'è questa intervista che vado a cercare, ad Arianna Meloni, sulla Rai. Ora magari torniamo anche all'articolo in cui Meloni dice che caccerà tutti, se rivinciamo li cambio tutti. Delusa la Premier sui vertici, scelti con cura, ma insomma anche sul governo. È molto delusa da Rossi e più volte più contesti se n'è lamentata con diversi interlocutori, a volte parlando al plurale, stendendo ai vertici di Viale Mazzini il suo sfogo. Questi mi hanno creato solo problemi, se rivinciamo li cambio tutti. Ecco, non è convinta della bontà del Media Freedom Act, evidentemente Meloni. C'è un'intervista interessante su questo anche un ex direttore generale Rai, Pierluigi Celli: altro che egemonia, manca la qualità, ridotta così la TV di Stato non serve. E poi sulla vigilanza dice: questa destra o comanda o blocca tutto, ma la sinistra ha sbagliato a impuntarsi su non votare Agnes. Dicevo, un'intervista a Arianna Meloni, se riesco a ritrovarla, scusate che forse ho segnato male la pagina, no, ho segnato male forse il giornale, ma vediamo subito se è sul Corriere della Sera. La trovo sul Corriere della Sera, eccola qua. Infatti, intervistata da Paola Di Caro: l'Italia amica degli Stati Uniti, ma sappiamo dire dei no, la legge elettorale va votata, è la responsabile della segreteria dei Fratelli d'Italia e dice la riforma serve anche alla sinistra. Dice che sul fatto di non rompere con gli Stati Uniti la maggioranza è unita, osserva Paolo Icara, sì, ma lo sarà anche avvicinandosi al voto. Sì, per un motivo, noi siamo stati eletti sulla base di un programma di coalizione che già prevedeva i punti di accordo tra forze politiche, lo stiamo semplicemente attuando dal primo giorno con serietà, nonostante i problemi che ci siamo trovati davanti a partire dal quadro internazionale, e come l'abbiamo fatto finora continueremo a farlo. Ora uno può notare che invece le cose sono andate molto diversamente, che di quel programma uno può dire grazie al cielo è rimasto poco o nulla, e se il governo è riuscito a stare in piedi è perché ha cambiato le carte che c'erano un tempo sulla tavola. Ma insomma, no, dice Arianna Meloni, e bisogna crederle. Paolo De Chiaro è un po' perplesso. Paolo De Caro, sinceramente pensa che abbiate fatto tutto quello che avevate promesso? Potrei fare una lista infinita a partire dai numeri dell'economia con il deficit PIL, rapporto fra deficit e PIL, che nel 2022 era all'8,1 e ora è al 3,1. L'inflazione è passata al 12, al 3% e sarebbe all'1% senza Hormuz. Abbiamo il record dell'occupazione con 1.200.000 nuovi posti di lavoro e l'occupazione femminile ai massimi. Cresce il lavoro stabile, il Sud è diventato la locomotiva d'Italia grazie alla ZES unica per il Mezzogiorno. E poi magnifica ancora i risultati del governo, non li paragona agli stati limitrofi, ma questo ha poca importanza evidentemente. Però sull'export è vero, abbiamo superato anche gli altri stati, è l'unico paragone che ci dà. Però dice: credo che questo governo possa vantare anche il record dei contratti rinnovati nei tempi utili, oltre a un piano di assunzione senza precedenti. Potrei continuare se è stato possibile, perché la nostra forza è stata la compattezza, un programma e la stabilità. Per questo volete una nuova legge elettorale? Partiamo dal presupposto che la stabilità diventa anche certezza economica. Una nazione più stabile diventa una nazione più forte. La nuova legge elettorale serve proprio a garantire stabilità e realizzare il programma per il quale gli italiani hanno votato. Alla sinistra facciamo addirittura un favore costringendole a costruire un programma condiviso, visto che allo stato attuale hanno posizioni diverse su tanti temi. Non è una legge per noi, ma per la nazione. Questo è vero anche perché oggi come oggi la sinistra è superiore alla destra nei sondaggi. Se volete che vi dica quella che penso che sia la verità vera, in due parole lo dico. Un tempo Meloni, quando era sulla cresta dell'onda, voleva il premierato, poi si è resa conto che non era possibile, poi voleva una legge con maggioritario che le desse un risultato simile, poi si è resa conto che la sinistra cresceva. Oggi non vuole la legge elettorale così come è fatta per rafforzare la stabilità, vuole una legge elettorale che consenta di superare quella di oggi, perché con quella di oggi la sinistra stravincerebbe, come avrebbe stravinto nel 2022 se Conte non avesse corso separatamente. Quindi la cosa importante, la legge elettorale non è come è fatta, non è più come era in passato, è che deve comunque esserci, perché una legge strutturata su base proporzionale con premi e maggioranza è comunque meglio per la destra di quella che c'è oggi. Ma questa è la mia opinione, e quindi di fronte alle parole Schlein o di Arianna Meloni che ho appena letto, vale sotto zero. Torno all'intervista. Con questa legge vi servirebbe un'alleanza con Vannacci. Che ne pensa di lui? Che se ti dici di destra, ma passi le tue giornate a parlare male della destra e non della sinistra, c'è qualcosa che non torna. Quindi non vi alleerete? Direi che dopo che quel partito ha votato 7 volte per mandare a casa il governo di centrodestra, non ci siano molti dubbi su quale sia la sua metà campo. beh, metà campo un po' esagerata, ma se dice Vannacci, ma se dice, se per caso, insomma, se Vannacci vi desse voti per eleggere Meloni al Quirinale, allo Stato sta lavorando per impedire che Meloni faccia nuovo il premier, il punto mi pare questo. Sul resto, il retroscena isterici delle opposizioni sulla Presidenza della Repubblica non ci interessano, parliamo pure di questo, abbiamo altro di cui occuparci, questo. Dunque, Arianna Meloni, a proposito del PD, volevo segnalare sempre sul Corriere della Sera il commento di Massimo Franco, che dice: PD e 5 Stelle introvabili sui rapporti con gli USA, e dice che il fatto che la politica estera del Partito Democratico sia così assente dalla discussione interna pone qualche interrogativo non solo sull'atteggiamento nei confronti della Casa Bianca di oggi, ma più in generale sulle alleanze internazionali del cosiddetto campo largo. Hanno scelto di non andare sia la segretaria del PD Elly Schlein sia il capo del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, i due potenziali candidati a Palazzo Chigi e l'opposizione. Di andare dove? Di andare alla festa che è stata organizzata nei giorni scorsi, l'altro giorno, dall'ambasciatore, il ricevimento dall'ambasciata americana in vista del 4 di luglio. La spiegazione immediata è che entrambi avevano l'esigenza di mostrarsi lontani da Trump. Non ci si può sottrarre al sospetto però che dietro l'esiguità della delegazione si annidi qualcosa di più profondo, il timore che andando all'ambasciata si tradisse una vicinanza agli Stati Uniti mal vista da settori crescenti delle sinistre. Per quanto riguarda Conte, forse esisteva anche l'imbarazzo per il rapporto buono con Trump che ha avuto nel 2018, quando era leader italiano, premier, creò polemiche la colazione che ad aprire il leader post grillino fece con l'emissario trampiano Zampolli in un ristorante romano. Ma insomma non è difficile ipotizzare che le relazioni con gli USA siano un potenziale elemento di divisione delle opposizioni, lo sono tra PD e Movimento 5 Stelle, con l'alleanza Verdi Sinistra fra Tajani e Bonelli. Insomma, c'è anche questa questione che riguarda la sinistra. Poi si arriva Di Battista, un altro uomo cresciuto dal leader politico al Cremlino. Vedremo come questo si collocherà. Volevo citare dal Libero una cosa in cui si dice che quelli del campo largo si vedono sempre da soli, sempre i tre gruppi del campo largo sono quattro perché Alleanza Verdi e Sinistra è divisa per due. L'8 luglio, primo comizio del campo largo, Elly e Conte sul palco ancora senza Renzi, e qualche giornale ci fa notare che anche Magi di Più Europa non è stato invitato. Vannacci, forse adesso lasciamo il PD per vedere Vannacci, Corriere della Sera, pagina 14, e qui si dice che bussa alle ambasciate e è in attesa di una risposta da Israele, il leader in cerca di contatti diplomatici per completare la costruzione del partito. L'articolo è di Francesco Verderami, il generale va di fredda, l'anno prossimo si terranno le elezioni, Roberto Vannacci ha poco tempo per allacciare relazioni con i rappresentanti degli stati esteri in Italia, fattore essenziale per ogni partito, anche per chi pratica il sovranismo. poi si parla dei suoi rapporti con la Russia, è tornato da Mosca dove era addetto militare all'ambasciata italiana, con le amicizie giuste, le idee chiare, non ha mai cambiato né le amicizie né le idee. Teorizza che l'Ucraina deve cedere territori conquistati all'armata russa e deve accettare di diventare un paese neutrale, afferma che arginare l'influenza del Cremlino non è nell'interesse nazionale, spiega di essere a favore delle nazioni europee, che è cosa diversa dal dichiararsi favorevole all'Unione Europea, però non sono pro Putin, giura. Ecco, somiglia un po' al giuramento di chi si dichiara antisionista e poi dice però non sono antisemita, va bene. E l'altra notizia vista da qualche parte è che il presidente del Senato, la Russa, dice che non ci sarà alleanza con Vannacci, lo vedremo naturalmente, nessuno può prevederlo. E poi c'è su Libero questo titolo che ci parla di un partito già diviso, gran casino per Vannacci, partito già spaccato in due, da una parte gli iscritti alla prima ora che volevano raddrizzare il mondo al contrario, dall'altra gli estremisti rifiutati anche dalla destra, e Futuro Nazionale rischia il testa coda. Vabbè, ci sono estremisti più estremisti di Futuro Nazionale, all'interno di Futuro Nazionale, ben inteso. Picerno, vediamo il riformista che l'ha intervista. Picerno ha lanciato qualche giorno fa, per la prima uscita ufficiale a Torino, il suo movimento che si è creato 2 o 3 settimane fa. Oggi il riformista apre con campo europeista e poi la intervista in seconda pagina. Europa forte, crescita, sicurezza. Al futuro serve uno spazio pubblico, che è la denominazione del movimento, che al dottor Chiaro definisce un'associazione politica riformista aperta che dialoga con le formazioni del centro nella prospettiva di porre fine al bipolarismo forzoso. Spiega Picerno, spazio pubblico nasce per ricostruire ciò che in questi anni è andato disperso, una cultura politica riformista, europeista e democratica, capace di unire libertà, giustizia sociale e responsabilità di governo. Non è un partito personale, ma né un contenitore elettorale, ma un luogo aperto a chi vuole costruire un'alternativa seria ai populismi e alle rendite identitarie. L'obiettivo è riportare alla politica un paese che oggi troppo spesso resta a casa perché è disgustato all'offerta esistente, oppure si tappa il naso e vota per mancanza di iniziative. Qual è lo spazio politico di spazio pubblico? Il dialogo con Calenda, Marattini ed europeisti va avanti? Risponde Picerno, il nostro spazio è quello del riformismo europeo, liberale, democratico e progressista. Il dialogo con tutte le realtà che condividono questa ispirazione è aperto, ma esistono linee rosse che non possono essere superate. Qual è la posizione sull'energia, sulle grandi opere, sul mercato del lavoro, sulla giustizia, sulla politica fiscale, sul sostegno all'Ucraina, sulla difesa europea? Non sono bandiere identitarie né vezzi personali, ma scelte pragmatiche indispensabili per governare il cambiamento e arrestare il declino di un'Italia che conta sempre meno in Europa ed è diventata un enorme hub del populismo. Domanda: l'obiettivo finale è quello di andare alle politiche del 2027 con una formazione unitaria, una federazione? Risponde Picerno, il modello che guardo con maggiore interesse è quello francese, attorno al Renaissance, cioè il movimento di Macron, convivono partiti diversi che mantengono la propria identità, la propria storia e la propria autonomia, ma scelgono di convergere su un progetto comune di governo. È un modello più moderno delle fusioni a freddo che abbiamo sperimentato in Italia. Credo che non dobbiamo perderci in formule organizzative o alchimie politiche, dobbiamo costruire un programma forte, europeista, riformatore e pragmatico. Se c'è una visione condivisa, anche identità diverse possono rafforzarsi a vicenda. Continua l'intervista, però non ho più tempo per leggerne le altre parti. Comunque, evidente che se si creasse una cosa del genere, un centro di questo tipo, unito nei numeri elettorali a eventuali forze di destra non compatibili con il centrodestra e di sinistra non compatibili col campo largo, farebbe cadere la parte maggioritaria della eventuale nuova legge elettorale. In questo modo tutte le preoccupazioni sulle prepotenze possibili in futuro, da una parte o dall'altra, potrebbero venir meno. Ho finito il tempo, vediamo se c'erano delle cose in particolare, quelle da citare le ho citate, da leggere, temo che non ce ne siano, non ci sia la possibilità di altre, e di conseguenza credo davvero, no, sul fentanyl, no, Saviano lo volevo leggere, due minuti soltanto, ma Saviano lo volevo leggere perché è molto interessante la storia che ci dice, che gli altri giornali non dicono ancora. La droga scomoda per le mafie, il titolo, 80 fiale, 80, no? Sparite la cassaforte della farmacia all'ospedale israelitico di Roma, ma come, spacciatori che rubano in un ospedale, va chiarito subito, le mafie italiane a oggi non permettono la diffusione del fentanyl perché sono le mafie stesse che stanno portando avanti una strategia di protezione del mercato, non vogliono che il fentanyl mini il business di cocaina ed eroina, canali consolidati e redditizi, non vogliono che un'emergenza sociale da oppioidi sintetici costringa la politica a una repressione vera, quello che lo Stato sarebbe obbligato a fare per consenso, per non ritrovarsi morti sui marciapiedi come a Filadelfia o San Francisco. Il paradosso più amaro: il confine italiano al fentanyl per ora non lo presidia lo Stato, lo presidiano i clan. E allora perché dopo un furto i vertici di governo si riuniscono d'urgenza? Perché se il fentanyl si diffonde in Italia sarà una peste vera. Il fentanyl è la sostanza più potente mai creata all'umanità in questo campo. E poi racconta come il fentanyl sia nato come un medicamento, drugs negli Stati Uniti vuol dire sia droga che medicamento, come farmaco in greco, ma la società che lo produceva lo ha fatto diffondere senza gettare nessun allarme, fino al momento in cui l'allarme si è verificato, perché coloro che ne erano curate da questo medicamento restavano dipendenti e andavano a cercarlo, e finché è stato possibile trovarlo in farmacie le cose sono andate in un modo, poi è diventato merce in mano ai criminali e si è diffuso largamente. Questo ci racconta Saviano sulla Repubblica. Il Manifesto anche ha un articolo in cui si spiega come il controllo proibizionista poco funziona in questi casi, però su questa droga così forte sembra che gli esperti in generale siano meno preoccupati socialmente di quanto non lo potrebbero essere negli Stati Uniti. Ritengono che sarà difficile che possa ottenere lo stesso favore che hanno ottenuto altre droghe. Vedremo anche se quanto poi Roberto Saviano scrive in fondo al suo articolo del rischio che la mafia decida che a questo punto è redditizio anche il fentanyl, provocherà quello che la diffusione proibizionista di cocaina e eroina hanno fatto succedere nel nostro paese nei decenni precedenti. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti, a Marco Taradas.
1: Grazie a Marco Taradas. Sono le 9:05, grazie a Marco Taradas per Stampa e Regime. Noi apriamo il notiziario del mattino di questo sabato 4 luglio 2020. 26 con Piero Scaldaferri in regia, Roberta Iannuzzi in studio. Parleremo della riunione ieri a Cork in Irlanda tra la Commissione europea e il governo irlandese, poi il prossimo vertice della NATO ad Ankara, la riforma della legge elettorale, il caos in Commissione di vigilanza RAI, rapporto di fine consiliatura del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, lo strappo dei Lefebvreani, lo scisma e la scomunica. Questi i temi principali del nostro notiziario, che chiuderemo con la rubrica Cinema e Cinema, ma apriremo con i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, quella dichiarazione scritta da Thomas Jefferson, le cui prime parole sono: noi riteniamo che queste verità siano di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali, che sono dotati dal creatore di certi diritti inalienabili, che tra questi diritti vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Che valore hanno quelle parole in una giornata come questa, in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump celebra con un discorso al Monte Rushmore e poi tutta una serie di eventi nel corso della giornata, queste cerimonie che aprono il 4 luglio, e dall'altra parte del mondo a Teheran questa mattina sono iniziate nel complesso della grande Mosalla le cerimonie funebri per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema uccisa a 86 anni il 28 febbraio, nel primo giorno della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Questo in particolare ce lo racconterà nel suo collegamento Mariano Giustino, ma noi apriamo con un passaggio questa mattina di Spazio Transnazionale, che avete ascoltato a partire dalle 7:10, condotto da Francesco De Leo e con il professor Mario Del Pero, storico ordinario di storia internazionale a Parigi, a Sciences Po. Sentiamo.
2: È un valore forte per le accuse minuziosamente dettagliate nei confronti della madre patria che cessava di essere tale, accuse che prefigurano una sorta di regicidio, no? Per quanto simbolico, di assassinio del re, di Giorgio III, e poi questo elenco minuzioso, quasi pedante, dei crimini, dei reati commessi dalla corona britannica era accompagnato o anticipato da questo preambolo, no? Le verità di per se stesse evidenti, la libertà universale, la nuova nazione che assume il suo posto tra le nazioni del mondo, dalla grande potenza quasi poetica, lirica, no? Un andamento quasi musicale, il preambolo della dichiarazione, ma anche una radicalità politica, perché si avvia allora un grande esperimento politico repubblicano. Da un mondo di imperi si stacca una parte che sarà una repubblica, che diventerà anch'essa un impero, che però ambisce a creare un nuovo modello di polis, un nuovo modello di organizzazione della vita politica, che nelle ambizioni originali si sarebbe potuto riprodurre, no? Quasi come una cellula che si riproduce infinitamente su scala universale, che è la grande ambizione jeffersoniana. Infine, quelle parole così potenti, quel lirismo, è accompagnato da quello che alcuni di noi hanno chiamato un silenzio assordante. E il silenzio assordante è sul peccato di origine dal quale poi questa Repubblica non riuscirà mai ad affrancarsi pienamente. Lo vediamo anche oggi, il peccato di origine è che in quella dichiarazione tace sulla schiavitù, tace su un vulnus, una ferita che poi caratterizzerà e scandirà tutta la storia degli Stati Uniti. Dicevo, una ferita che in una certa misura la questione razziale è giunta fino a noi e ancora divide, lacera gli Stati Uniti.
1: E oggi il presidente Trump, nel suo discorso al Monte Rushmore, dove sono raffigurati incisi nella roccia quattro presidenti americani, ha parlato di quelli che sono i pericoli per gli Stati Uniti di oggi, e in particolare della diffusione del comunismo. La più grande minaccia, ha detto, la più grande minaccia per il nostro paese, l'identità degli Stati Uniti l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi. Trump, parlando appunto ai piedi del Monte Rushmore, ha citato il rischio di comunismo. Il Partito Comunista è composto da immigrati clandestini, criminali e da chiunque non debba lavorare. Il comunismo è un fallimento, lo è sempre stato e lo è tuttora, è un fallimento totale. Guardate le persone che lo promuovono. Alla vigilia di questo 250esimo anniversario della libertà americana, dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. E questo, appunto, questi punti erano stati ampiamente anticipati anche sul suo social, e sono quelli appunto più richiamati in questo momento dalle agenzie. Ha definito i comunisti senza Dio e malvagi in un discorso dai toni durissimi a 4 mesi dalle difficili elezioni di midterm. Possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se permettiamo a noi stessi di perderle, se saremo sciocchi, stupidi e imprudenti, ha detto nella nottata italiana o nella prima mattinata del 4 luglio qui in Italia, in South Dakota, chiedendo al Congresso di approvare il suo Save America Act, provvedimento che imporrebbe regole più rigide sull'identificazione degli elettori. Il presidente ha anche chiesto di porre fine al filibuster, la procedura parlamentare che consente all'opposizione di bloccare o rallentare l'approvazione di misure al Senato. Il discorso è stato costruito come un attacco frontale alla sinistra democratica, alla nuova ala progressista del Partito Democratico, che la Casa Bianca presenta sempre più spesso come una minaccia comunista. Davanti ai volti scolpiti nella roccia di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, Trump ha ripetuto più volte il termine comunismo, descrivendolo come il nemico del 4 luglio 1776 e come una minaccia più grave di Pearl Harbor e dell'11 settembre, e ha citato anche Karl Marx. La prima parte dell'intervento era stata dedicata a un ritratto celebrativo degli Stati Uniti, definiti appunto la più grande società nella storia della civiltà. Vivete in un posto molto speciale, congratulazioni a tutti, ha detto Trump. Il presidente poi ha cambiato tono, avvertendo contro chi, a suo dire, non vorrebbe che l'inglese restasse la lingua dominante negli Stati Uniti, contro chi vorrebbe confiscare le armi e contro nuovi arrivati nel nostro paese che abbracciano idee totalmente opposte al nostro modo di vivere e al nostro grande successo. Il comunismo è l'esatto contrario della vita, della libertà e della ricerca della felicità, ha affermato. È morte, tirannia e ricerca del male. Trump aveva già usato Mount Rushmore come sfondo politico 6 anni fa, alla fine del suo primo mandato, durante una campagna elettorale poi persa. Allora, nel pieno della pandemia e delle proteste seguite alla morte di George Floyd, aveva messo in guardia contro un nuovo fascismo di estrema sinistra. Questa volta ha scelto il bersaglio del comunismo. Il discorso è stato accompagnato da una forte scenografia patriottica, elicotteri militari, una bombardiera B-52 hanno sorvolato l'area, mentre al tramonto i riflettori illuminavano il monumento. Poco prima dell'arrivo del presidente, un temporale con fulmini e grandine aveva costretto parte del pubblico a cercare riparo. Nel finale Trump ha lanciato un ultimo attacco: il Partito Comunista è fatto di immigrati illegali, criminali, di tutti quelli che non vogliono lavorare. E poi è tornato per qualche minuto a celebrare gli Stati Uniti mentre i fuochi d'artificio illuminavano i 4 volti dei padri costituenti americani. E adesso torniamo per un momento invece in Europa e ci occupiamo della riunione ieri a Cork in Irlanda tra la Commissione europea e il governo irlandese, nel momento in cui l'Irlanda assume la presidenza di turno del Consiglio europeo. Ci racconta tutto il nostro corrispondente dal Parlamento europeo, David Carretta, proprio da Cork.
3: L'Irlanda ha assunto la presidenza di turno del Consiglio europeo dal 1 di luglio e ieri Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, era a Cork per incontrare il governo irlandese insieme a tutto il suo collegio dei commissari. C'è stata una conferenza stampa nel corso del pomeriggio con il primo ministro irlandese, Michael Martin, priorità ribadite, fondamentalmente competitività, sicurezza, difesa dell'Europa. Von der Leyen è apparsa imbarazzata di fronte alle domande dei giornalisti irlandesi su Israele, in particolare la mancanza di azione da parte della Commissione rispetto a quanto accaduto a Gaza, la guerra oggi in Libano e soprattutto l'espansione da parte del governo di Benjamin Netanyahu negli insediamenti in Cisgiordania. Diversi stati membri hanno chiesto alla Commissione di presentare delle proposte per vietare, bandire l'importazione di prodotti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania. Von der Leyen ha fatto resistenza. Ora, su insistenza in particolare di Francia e Svezia, ma anche dell'Irlanda, ha promesso una lista di opzioni per arrivare a un divieto di importazioni di questi prodotti dagli insediamenti illegali. Lo ha detto ieri von der Leyen, ma in modo un po' imbarazzato ha rigettato la responsabilità della mancanza d'azione da parte dell'Unione Europea sui governi degli Stati membri che non hanno ancora trovato una maggioranza qualificata per approvare una proposta che era stata presentata con molta riluttanza poco meno di un anno fa, quella di aumentare i dazi sui prodotti che provengono da Israele, abolendo in qualche modo le preferenze commerciali previste dall'accordo di associazione con l'Unione Europea. Più che a Cork, è a Bruxelles che ci sono state delle novità legate in particolare all'Ucraina. Prima novità positiva per Kiev, anche se in modo relativo, i 27 hanno trovato un accordo per aprire un nuovo blocco di capitoli nei negoziati di adesione di Kiev. Si tratta del sesto blocco di capitoli negoziali, quello legato alla politica estera. Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, hanno chiesto di aprire tutti i blocchi negoziali. C'è ancora resistenza da parte di diversi paesi europei, primo fra tutti l'Ungheria, malgrado la partenza di Viktor Orban. È un piccolo gesto simbolico. Dall'altra parte, però, sono in corso i negoziati tra i 27 Stati membri sulla proposta per un 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin. E su questo la novità, in qualche modo, è l'opposizione che viene dall'Italia a due delle proposte che sono state avanzate dalla Commissione di Ursula von der Leyen. La prima riguarda una personalità ben conosciuta, il leader della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill. La Bulgaria si è opposta al suo inserimento nella lista nera dell'Unione Europea e al contempo l'Italia ha posto una riserva su questa proposta che è stata avanzata in particolare dall'alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas. C'è un'altra proposta che incontra la resistenza dell'Italia e anche della Francia di Emmanuel Macron ed è il divieto per i combattenti russi nella guerra in Ucraina di entrare nell'Unione Europea. La Commissione ha proposto una sorta di bando dei visti per entrare nell'area Schengen. L'Italia, con una serie di giustificazioni di carattere giuridico, ritiene che questa misura sia sproporzionata. Ci sono altri interessi in realtà dietro, quella di mantenere i flussi aperti, in particolare i flussi turistici. I turisti russi continuano a portare benefici economici sia in Italia sia in Francia. Questi due paesi si oppongono dunque a questa misura proposta dalla Commissione, sostenuta da quasi tutti gli altri Stati membri. Il negoziato proseguirà la prossima settimana, vi terremo aggiornati. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. Adesso andiamo avanti, intanto diamo uno sguardo alle agenzie per quanto riguarda le notizie che vengono proprio dall'Ucraina. Il presidente Zelensky parla di bombe russe su Sumy, 4 morti e 27 feriti, tra cui un bambino è il bilancio. E poi ancora le dichiarazioni che arrivano dalla Russia, nessun dubbio sulla vittoria russa, le parole di Putin e in particolare l'annuncio, sempre secondo fonti russe, anzi in particolare il presidente Putin, dopo l'incontro con i vertici delle forze armate, ha annunciato la conquista della città di Konstantinovka, che è un insediamento chiave nel Donetsk, ma l'Ucraina contesta questa, anzi smentisce la caduta della città, ancora contesa. Nel frattempo Berlino convoca l'ambasciatore cinese, il ministro degli esteri ha convocato l'ambasciatore cinese dopo le notizie di stampa su un presunto coinvolgimento della Cina nell'addestramento di personale militare russo. La settimana prossima si apre ad Ankara, in Turchia, il vertice NATO, un appuntamento importante per il futuro dell'alleanza, per la difesa europea. Sentiamo al microfono di Antonello De Fortuna il professor Renato Brunetta, economista, presidente del CNEL, nella sua trasmissione Rivoluzione in Corso.
4: L'Europa dovrà, in questo vertice NATO, dare una risposta chiara, univoca, una volta per tutte, non solo sul suo sostegno all'Ucraina, ma il suo sostegno anche via NATO alla difesa ad est, chiamiamola così, e cioè a rafforzare la NATO ad est, quello che è già avvenuto negli anni con l'allargamento ai paesi baltici della NATO, ma soprattutto all'impegno quali quantitativo in termini di mezzi nei confronti dell'Alleanza Atlantica, a partire dal fronte est, ma soprattutto in particolare dall'Ucraina. Altro punto di passaggio importantissimo per le opinioni pubbliche: il vertice NATO sarà preceduto da un Defense Industry Forum, vale a dire polo economico industriale della difesa.
5: Quindi si parla di economia anche.
4: Chiave, certo. Questa è la chiave per far capire alle opinioni pubbliche occidentali che difesa vuol dire anche industria, difesa vuol dire crescita, difesa vuol dire tecnologia, purché tutto questo non sia legato a maggior spesa, quindi maggior acquisti presso fornitori oltre Atlantico, perché sarebbe una non soluzione. Quindi, e anche questo rispetto all'Italia ha un significato assolutamente importante. Noi siamo su un crinale, noi Italia siamo su un crinale delicatissimo, vale a dire i bilanci pubblici del paese stanno, così dicono tutte le anticipazioni, uscendo dalla procedura di infrazione, vale a dire di infrazione, vale a dire l'Italia sta scendendo al 3 o sotto il 3% nel suo rapporto deficit-PIL, che era la condizione per uscire dalla procedura di deficit eccessivo e quindi per poter poi attivare il fondo SAFE, che è il fondo europeo di 150 miliardi a cui l'Italia partecipava, avrebbe partecipato con 14,9 miliardi, tassi a lungo, bassi e a lungo termine di credito agevolato europeo per la difesa.
1: Questo è un passaggio della rubrica del professor Renato Brunetta, condotta come sempre da Antonello De Fortuna. Allora, abbiamo detto che si sono aperte questa mattina a Teheran le cerimonie funebri per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio scorso, nel primo giorno della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Morte all'America, morte a Israele, secondo la TV. Queste le parole scandite dalla folla in questa prima giornata, e di questo, ma anche del prossimo vertice della NATO ad Ankara, ci parla in diretta Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
5: Buongiorno a voi. Partiamo dal vertice NATO. Ieri il presidente Recep Tayyip Erdogan ha avuto una conversazione telefonica con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Secondo quanto riportato dalla direzione delle comunicazioni presidenziali turche, i due leader hanno discusso delle relazioni bilaterali tra Turchia e Italia, nonché di questioni regionali e globali. Durante l'incontro il presidente Erdogan ha affermato che si sta lavorando per rafforzare la cooperazione tra Turchia e Italia in tutti i settori, in particolare nell'industria della difesa, che è importante anche compiere nuovi passi per accelerare le relazioni. Erdogan ha dichiarato che si aspettano che il vertice dei leader della NATO che si terrà in Turchia rafforzi i legami tra gli alleati. Nel comunicato dell'ufficio di Palazzo Chigi si afferma che i due leader hanno ribadito il loro impegno a sviluppare le relazioni transatlantiche e la difesa comune in seno alla NATO, sottolineando l'importanza della protezione del fianco orientale. Ricordiamo che di fatto sta sorgendo quella che possiamo definire la triade mediterranea della NATO. La Spagna aiuta la Turchia a costruire una portaerei, la Turchia la riempie con droni di produzione nazionale, l'Italia collabora con la Turchia nell'aerospazio, l'Italia acquista droni per la propria portaerei, il fianco meridionale della NATO sta riscrivendo insomma le regole del gioco. Durante la conversazione tra Meloni ed Erdogan si sono inoltre affrontati la questione della Libia, la migrazione irregolare e la cooperazione nella lotta al traffico di esseri umani. Infine i due leader hanno ribadito il loro impegno a rafforzare ulteriormente le relazioni in tutti i settori e hanno concordato di incontrarsi nuovamente ad Ankara la prossima settimana a margine del vertice NATO del 7-8 luglio. Trump ha detto a Erdogan che parteciperà al vertice di Ankara solo per lui. La NATO si sta adattando a un panorama di sicurezza in continua evoluzione. Gli Stati Uniti non intendono abbandonare l'alleanza, lo ha dichiarato ieri il ministro della difesa turco Yashar Güler in vista del vertice di martedì prossimo. Güler sostiene che la Turchia ospiterà 32 leader della NATO nonché funzionari dei paesi del Golfo e della regione Asia-Pacifico per un vertice che si spera metterà in risalto l'unità dell'alleanza e rafforzerà la deterrenza. L'Italia è importante per la Turchia perché non si limita ad acquistare il sistema turco di velivolo senza pilota. Quando Polonia, Albania e Romania acquistarono i droni Bayraktar TB2, li acquistarono per lo più già pronti. L'Italia sta facendo qualcosa di diverso attraverso il BAE System, la Leonardo e Bayraktar stanno creando un veicolo industriale congiunto in grado di adattare le piattaforme senza pilota turca ai requisiti, agli standard di certificazione e alle condizioni di mercato europei. Il caso del TB3, i droni TB3, non riguarda quindi solo l'acquisizione di un nuovo drone da parte della Marina Militare Italiana, ma l'integrazione di una piattaforma turca in una struttura industriale di difesa europea. Questa distinzione è importante dal punto di vista industriale perché collega l'ingegneria, la certificazione, i sistemi di missione e l'accesso al mercato europeo di Leonardo, al portafoglio di droni di Baykar, e dal punto di vista politico che rende più difficile ridurre il rapporto a un singolo contratto. I droni TB3 rispondono anche a un'esigenza operativa che le forze armate europee non possono più considerare secondarie. Infatti la guerra in Ucraina ha dimostrato il valore dei sistemi senza pilota per la sorveglianza, l'attacco, la consapevolezza marittima e le tattiche di saturazione. L'Italia insomma sta diventando il principale laboratorio per verificare se la capacità industriale turca nel settore della difesa possa essere integrata in Europa senza prima risolvere le più ampie contraddizioni politiche che caratterizzano le relazioni tra UE e Turchia e senza considerare appunto l'aspetto dei diritti umani. Roma è ben posizionata per questo ruolo. L'Italia e Turchia condividono interessi comuni nel Mediterraneo, come sappiamo, tra cui la Libia, i corridoi energetici, le migrazioni e la sicurezza marittima. A differenza appunto della Germania, l'Italia è meno vincolata dalle dinamiche politiche della diaspora turca. La Turchia sta diventando certamente indispensabile non solo per la sicurezza della NATO, ma anche per il futuro della difesa industriale europea. Ankara sta ricominciando a considerare l'Europa come il centro di gravità per i suoi sforzi nel settore della difesa e dell'industria e dell'industria, ma in assenza di un quadro istituzionale, è bene precisare, che guidi la crescente cooperazione bilaterale tra Turchia e UE nel settore della difesa, il divario tra la retorica di Ankara sull'autonomia strategica e le sue effettive capacità industriali nel settore della difesa potrebbe ampliarsi. La Turchia, con la sua posizione geopolitica, ha detto Ekrem İmamoğlu, che è in carcere dall'anno scorso, dal marzo dell'anno scorso, è il suo esercito più potente, possiede una capacità militare in grado di offrire un contributo critico per la sicurezza dell'Europa e della nostra regione, ha detto İmamoğlu. Tuttavia, la vera fonte di questa forza risiede nelle istituzioni repubblicane radicali e radicate e nella nostra democrazia basata sulla volontà del nostro popolo e sul primato del diritto. Una Turchia con un'identità di Stato democratico e diritto rafforzato, dotata di meccanismi istituzionali di presa delle decisioni prevedibili, sarebbe un partner molto più forte e affidabile sia nelle regioni del mondo e l'Europa della democrazia, della sicurezza. In Turchia deve tenerne conto, soprattutto nel vertice NATO, sostiene Ekrem İmamoğlu, il maggiore avversario di Erdogan. Infine, brevemente, i funerali di Khamenei. Il vicepresidente turco Yılmaz è volato a Teheran per partecipare al funerale del defunto leader supremo iraniano Khamenei, probabilmente l'unico alleato NATO a inviare un alto rappresentante a questo evento. Il presidente turco non ha partecipato ai funerali, ma ha inviato appunto il suo vicepresidente. Presso la moschea dell'imam Khomeini a Teheran, la cerimonia funebre di Ali Khamenei e dei suoi familiari morti il 28 febbraio 2026 durante un attacco missilistico israelo-americano si è svolta alla presenza di rappresentanti dei peggiori detrattori dell'Occidente provenienti da diversi paesi del mondo, tra cui Turkmenistan, Iraq, Cina e Russia. Era presente anche il presidente georgiano Kavaklishvili, che si conferma un nemico dell'Occidente con il suo patto anti-americano stipulato tra la Repubblica Islamica e il suo partito, il Sogno Georgiano. Il regime iraniano cerca in sostanza di cambiare il volto della bruciante sconfitta militare con bare e bandiere lamentanze religiose folle organizzate di truppe cammellate, di mercenari sciiti, fatti affluire da ogni angolo del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Africa con la narrazione del martirio. Ricordiamo che le folle che vedete nei video sono frutto dell'organizzazione, della propaganda del regime islamico. La stragrande maggioranza della popolazione iraniana non ha partecipato a questa scenografia perché non dimentica. Per milioni di iraniani, Khamenei è un nome legato al massacro di Aban, alla repressione del movimento Donna Vita Libertà, alle impiccagioni di giovani manifestanti, alle torture indicibili di oppositori, di minoranze e anche di minori, alla povertà diffusa, alle migrazioni forzate, alla corruzione strutturale, alla carenza d'acqua, di cibo, di farmaci, di assistenza sanitaria e alla trasformazione della vita quotidiana in un campo di battaglia. Il governo vuole coprire questa memoria con il suono delle lamentanze e con la popolazione pagata con un pezzo di pane per partecipare ai funerali, impaurita, ricattata, che partecipa per coercizione, per abitudine o per indifferenza. Ci risentiamo nella rassegna stampa turca di Radio Radicale delle ore 11 per affrontare questi temi così importanti e cruciali. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino che ci parlava della Turchia. Nel frattempo sono le 9:34 minuti, parliamo di quello che avviene in Germania, dove si apre oggi a Erfurt, in Turingia, il congresso di Alternative für Deutschland, primo partito nei sondaggi nazionali. I co-leader Alice Weidel e Tino Ciupralla puntano alla riconferma. Sono attesi fino a 50.000 manifestanti decisi a bloccare l'accesso dei delegati, secondo documenti di polizia citati dallo Spiegel, fino a 2.500 sarebbero pronti allo scontro. Contestata anche la scelta della sede, il congresso cade nel centenario di una conferenza nazista tenuta nella vicina Weimar, coincidenza che il partito definisce casuale. Torniamo in Italia e parliamo della legge elettorale, il percorso della discussa riforma. Lanfranco Palazzolo ha intervistato su questo il professor Paolo Becchi, docente di filosofia del diritto all'Università di Genova.
6: La legge elettorale si farà di sicuro, nel senso che il Presidente del Consiglio ha capito che con la legge elettorale attuale ci sarebbe sostanzialmente una situazione di pareggio, perché adesso è difficile spiegare il meccanismo di quella legge elettorale, però quella legge elettorale ha un premio di maggioranza nascosto che però funziona soltanto se c'è una differenza tra le due coalizioni che si presentano. Se si attenua a questa differenza, succede che nessuna delle due coalizioni vince, si presenta la situazione del 2018 che ricorderete portò poi alla formazione del governo giallo-verde. Per evitare questa situazione si fa una legge elettorale. Ora io devo dirvi la sincera verità, e questo

0: elettorale prima di andare a votare, perché tutti sanno che questa legge elettorale così non va bene. Ma dice: ma insomma, ci serve adesso perché ci sia una maggioranza. Poi, quando ci sarà la prossima legislatura, ne faremo un'altra. Ma non, cioè, non è così che funziona la democrazia. Cioè, cosa vuol dire? Che i partiti, vedendo che cioè, le cose non vanno come dovrebbero andare, allora a questo punto dicono: ci facciamo una legge elettorale ad hoc per questa determinata elezione. Ma io non credo che sia molto. E poi in questa situazione tu dicevi, torno alla tua domanda, si farà veramente? Certo che la fanno veramente, ci mettono il voto di fiducia e basta, cioè, non è che ci sia molto discussione. Anche questo discorso che la legge.
1: Lei pensa che arriveranno addirittura a mettere il voto di fiducia?
0: Ma certamente che lo metteranno il voto di fiducia, nel senso che non ci sarà discussione parlamentare, hanno già deciso sostanzialmente tutto, non c'è l'arroganza, perché qui, scusate, ma veramente è un'arroganza del potere, cioè stanno facendo lo stesso errore che hanno fatto sulla riforma della giustizia, cioè facciamo tutto noi. Il popolo deve semplicemente limitarsi a votare, la riforma la facciamo noi. Poi il popolo però si è incavolato, diciamo così, e alla fine non l'ha votata. Alcune riforme fondamentali devono partire. Mi dirai, ma lei professore è parlamentarista, ma no, cioè sono parlamentarista, se c'è il Parlamento dovrebbe in qualche maniera servire a questo scopo, se no lo eliminiamo, il Parlamento non se ne parla più. E invece no. Parlamento, addirittura due camere. Qui guarda la cosa vergognosa. Fanno la legge il bicameralismo, ma che tipo di bicameralismo? Loro fanno questa legge, stanno già non modificando niente. Quindi quello che io scrivo è chiaro che è del tutto insignificante perché nessuno lo prenderà in considerazione. Fanno questa legge, ci mettono la fiducia, poi la passano al Senato che non la apre neanche. Vanno lì, si siedono e la votano. Questo è il bicameralismo. Ma io mi sto domandando sempre di più in che tipo di paese viviamo.
2: Ecco, questo è un passaggio dell'intervista al professor Paolo Becchi, docente di filosofia del diritto all'Università di Genova, intervista realizzata a Lanfranco Palazzolo che trovate per intero su radioradicale.it. Parliamo ancora dell'attività parlamentare, facciamo il punto sul caos nella commissione di vigilanza sulla RAI. Dopo le dimissioni della presidente Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle e delle dimissioni dei parlamentari dell'opposizione, serve un segnale forte dinanzi alla della maggioranza, questa è la motivazione, hanno lasciato anche i componenti del centrodestra con la motivazione opposta. La commissione è stata strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra. Lanfranco Palazzolo ha intervistato Riccardo Villari, ex presidente della commissione.
3: Io credo che adesso probabilmente, dico, il gesto simbolico è rimasto, quindi questo sicuramente servirà a dare uno scossone. Cosa succederà? A mio avviso sarà ricostituita la commissione più o meno con gli stessi componenti, si troverà un accordo diverso probabilmente sul presidente della RAI, che la commissione deve leggere, che mi pare di capire che quello poi è il problema di fondo.
1: Anche il Media Freedom Act.
3: Insomma, si troverà un'intesa e si arriverà in commissione. Si è preso un po' di tempo, diciamo.
1: Si poteva fare diversamente. Come giudica questo muro contro muro?
3: Ma
1: Lei
3: questo
1: come
3: è
1: l'avrebbe,
3: l'esse.
1: lei come, ecco, se lei fosse stato il presidente della commissione di vigilanza RAI, come avrebbe affrontato la questione?
3: Ma il
1: Glielo chiedo
3: tema vero.
1: perché
3: Sì,
1: gliel'hanno impedito in
3: glielo
1: tutti i modi di
3: dico.
1: farlo.
3: No, glielo dico subito. Il tema vero è che paradossalmente in queste commissioni l'elezione avviene d'intesa tra la maggioranza e opposizione. Quindi l'intesa va trovata per forza. Perché in genere il componente, cioè viene indicato, ad esempio nel caso mio, il presidente della commissione viene eletto con i voti dell'opposizione, perché cioè con i voti della maggioranza. La maggioranza non aveva, anzi, rimettiamo indietro il nastro. Cioè il presidente è un presidente che va dato all'opposizione, l'opposizione non ha i voti per eleggerselo. Di conseguenza deve fare un accordo con l'opposizione. Questo fu il cortocircuito a suo tempo. Ci fu un'imposizione su un nome che l'opposizione voleva imporre e la maggioranza non l'accettava. Invece di cercare un terzo nome, si fece il muro contro muro, che portò poi a quella situazione che mi riguardò. La verità è che in questi casi maggioranza e opposizione sono condannate a trovare un'intesa.

0: E quindi, se io oggi fossi il presidente della commissione, metterei maggioranza e opposizione intorno a un tavolo fino a che non si trova una soluzione.
1: Ecco, questo è un passaggio dell'intervista con Riccardo Villari, ex presidente della Commissione di Vigilanza RAI. Nel frattempo un aggiornamento sulla guerra in Ucraina. La città russa di San Pietroburgo presa di mira da un attacco massiccio di droni ucraini. Questa è una notizia che anche le agenzie italiane questa mattina rilanciavano. E il governatore di San Pietroburgo ha chiesto ai suoi elettori di stare a casa. Notizia che viene lanciata in questo momento dalle agenzie italiane e che ritroviamo in evidenza anche sul quotidiano francese Le Monde. Sabato all'alba diverse fonti russe e ucraine hanno riferito di attacchi su un terminal petrolifero a San Pietroburgo e altri obiettivi nell'oblast di Leningrado. Kiev non ha rivendicato pubblicamente questi attacchi. Il governatore di San Pietroburgo si chiama Alexander Beglov e ha affermato questa mattina, poco prima delle 9, che le forze di difesa aerea russe avevano respinto un attacco di droni nemici contro San Pietroburgo. Secondo la stessa fonte, circa 72 droni ucraini sono stati abbattuti senza causare alcuna vittima o danno. Ha ammesso tuttavia che, come mostrato dai video online trasmessi in mattinata, che un colpo aveva effettivamente colpito il sito di un terminal petrolifero situato nel distretto di Kirov. Le conseguenze tecniche sono state subito arginate e messe sotto controllo, ha detto, senza menzionare l'importante pennacchio di fumo emanato dal sito. Questo leggiamo in particolare nel live di Le Monde in questo momento. Torniamo alla politica interna e in particolare all'autonomia dell'INAIL, superando i vincoli che limitano la piena utilizzazione delle risorse disponibili. Questo emerge dal rapporto di fine consiliatura del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto, documento che sintetizza l'attività svolta nel quadriennio tra il 2022 e il 2026 e delinea le principali prospettive di sviluppo dell'INAIL. Il rapporto illustrato dal presidente del CIV, Guglielmo Loi. Ascoltiamo Sonia Martina con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare.
2: Punto messo in evidenza da Guglielmo Loi è una sorta di paradosso. L'INAIL, infatti, ha delle disponibilità di risorse liquide molto importanti. Pensi che, cumulandole negli anni presso la tesoreria, sono stati depositati 47,5 miliardi, quindi è una somma, insomma, molto significativa. Dicevo paradosso, perché paradosso? Perché una parte consistente di queste risorse, che derivano dai versamenti delle aziende sotto forma di premi assicurativi, appunto per prevenire gli infortuni, le malattie professionali e così via, perché ovviamente l'INAIL è un istituto assicurativo,
3: Certo.
2: queste risorse versate sono superiori a quello che viene speso poi a vantaggio degli utenti sotto forma di rendite, di rimborsi, di prestazioni che vengono erogate e così via. C'è questa contraddizione, perché questa contraddizione mi fa dire, ma quando un imprenditore paga un premio che giustamente deve essergli diminuito nell'anno successivo, se è in grado di dimostrare che non ha avuto incidenti, malattie professionali, insomma, è
3: Certo.
2: in una condizione di eccellenza, quando paga questo premio perché si sviluppino ulteriormente gli stanziamenti per la prevenzione, oppure perché una parte di questo premio deve diminuire il debito pubblico, perché lo sappiamo, quei 47 miliardi messi da parte a tasso zero presso la tesoreria servono a diminuire il volume del debito pubblico, ma allora si
3: Ho
2: tratta di una
3: capito.
2: sorta di tassazione occulta. Quindi è molto giusta questa richiesta, che alla fine è stata reiterata, secondo la quale, bene, fermo restando, sia chiaro, le riserve tecniche, non è che bisogna 47 li facciamo fuori tutti, ci mancherebbe, teniamo la parte che si chiama riserva tecnica tipica di un istituto assicurativo, per anche venire incontro agli andamenti delle rendite future per quelle che sono gli incidenti, gli infortuni, le malattie professionali, ma tolto questo aspetto, il resto dovrebbe essere maggiormente tornato indietro verso le imprese virtuose da una parte, verso i premi a favore di coloro che hanno subito un infortunio, le famiglie che hanno registrato dei morti sul lavoro, purtroppo, le malattie professionali e così via.
1: Era Cesare Damiano con Sonia Martina. Nel frattempo le parole del presidente Mattarella nel 250esimo anno della dichiarazione di indipendenza americana, in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero, è quanto scrive il presidente Mattarella in un passaggio del messaggio inviato al presidente Trump. Il Papa, in preghiera sulle tombe dei migranti al cimitero di Lampedusa, omaggio floreale, sosta di preghiera per Papa Leone sulle tombe dei migranti morti in mare, a segnare le loro sepolture, delle croci ricavate dal legno delle barche naufragate. Ora il Papa si trasferisce alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica, dove incontra brevemente una famiglia di migranti. Nel frattempo lo strappo è compiuto, lo scisma ufficiale con le consacrazioni episcopali celebrate senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa, la fraternità sacerdotale San Pio X ha consumato una rottura formale con la comunione della Chiesa Cattolica. Scomunicati i vescovi direttamente coinvolti nell'atto, come si legge nel documento firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero, che afferma che il vescovo Alfonso de Galarreta, consacrando vescovi 4 presbiteri senza mandato pontificio, ha compiuto un atto di natura scismatica ed è quindi in corso ipso facto, cioè nel semplice compimento dell'atto, nelle pene previste dal diritto canonico. Lanfranco Palazzolo ha intervistato il professor Antonio Fuccillo, professore di diritto ecclesiastico e interculturale all'Università della Campania, Luigi Vanvitelli. Sentiamo.
3: Innanzitutto è uno scisma singolare, perché in realtà è uno scisma che prevede da parte dei fedeli della congregazione Pio X l'intenzione, l'idea di rimanere in comunione con la Chiesa Cattolica. Loro infatti si definiscono cattolici e quindi rispetto alla storia millenaria della Chiesa, dove lo scisma invece porta solitamente ad una frattura tra la Chiesa di Roma e le chiese locali nascenti, in questo caso ciò non si verifica o sembra non verificarsi. Qual è il punto? Il punto è il Magistero Pietrino, perché nella storia della Chiesa il primato del Papa è stato spesso messo in discussione rispetto alla collegialità dei vescovi, perché in realtà nell'ordine sacro è il vescovo ad avere la centralità, cioè la guida della Chiesa locale. Il Papa è primo tra pari, come San Pietro era primo tra gli apostoli, ma tra pari, cioè nel collegio degli apostoli. Nella storia quindi anche conciliare della Chiesa, la rilevanza del primato petrino è uno dei problemi legati appunto al diritto di nomina dei vescovi, ed è qui che sorge una frizione, perché in realtà quelle sulla ritualità, per esempio la messa in latino, o per esempio l'utilizzo di paramenti sontuosi, guanti, le spalle al popolo durante le celebrazioni, sono tutti facilmente superabili. Tanto vero
4: la messa in latino.
3: La messa in latino, certo, ma addirittura il fatto che i sacerdoti davano le spalle al popolo, come si chiamava una volta, no? Cioè la Chiesa che esce dal Concilio Vaticano II è molto più friendly, perché era una chiesa in uscita, per dirla con le parole di Papa Francesco, cioè una chiesa vicina alla gente. Ecco, i lefebriani vogliono invece una chiesa più solenne, la chiesa che resta sul pulpito e sugli altari e che fa della ritualità uno dei suoi elementi di identificazione. Potremmo definirla una chiesa radicale, ecco, rispetto alla chiesa conciliare. Però tutto ciò è facilmente superabile, dove il Papa non può in alcun modo derogare è sul fatto che nominare i vescovi senza l'assenso pontificio nega in sé uno dei principi della Chiesa Cattolica moderna, cioè il primato di Pietro e quindi il primato del Papa. Leone che può fare? Quello che sta facendo, dimostrare elasticità e fermezza. Fermezza nel condannare la nomina dei vescovi fuori della comunione con il Papa, ma allo stesso tempo essere accogliente nel far sì che queste persone, questi fedeli, che non sono pochissimi, al contrario di quello che si possa pensare, possano rientrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica, che è poi quello che vogliono anche loro.
4: Lei ha letto il decreto di scomunica?
3: Sì, l'ho letto. In realtà, più che un decreto di scomunica, la scomunica è late sentenzia, che vuol dire nel diritto canonico chi fa alcuni delitti, chi compie alcuni delitti, e questo è appunto uno dei delitti peggiori, il delitto di scisma, cioè rompere l'unità della Chiesa, viene punito automaticamente, cioè senza bisogno di un processo, di una sanzione conclamata. Quindi più che decreto di scomunica, è un decreto di comunicazione degli effetti della scomunica late sentenze, che ripeto è automatica. Qual è il vero problema? È che nel diritto canonico tutto è derogabile, tutto è messo e sottomesso alla gerarchia, per cui se i fedeli rientrano in piena comunione con la Chiesa, la scomunica cessa immediatamente. Quindi la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emesso vari documenti sulla vicenda, tra cui quelli più interessanti sono appunto quelli di cosiddetti recupero, cioè dice ai celebranti e ai vescovi nominati: tornate in comunione con la Chiesa Cattolica rinunciando a quello che avete fatto, e ai fedeli: non uniformatevi a ciò che porta una frattura con la Chiesa di Roma.
1: Questo è un passaggio dell'intervista con il professore di diritto ecclesiastico e interculturale dell'Università della Campania, Antonio Fuccillo, che potrete ascoltare per intero o sul sito internet di Radio Radicale oppure sulla nostra radio alle 13:10, intervista di Lanfranco Palazzolo. Adesso Cinema e Cinema con Gianfranco Cercone.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Un metodo narrativo efficace per indagare un ambiente anche vasto, perfino un'intera società, è utilizzare un avvenimento come un test, una sonda, osservare le sue ripercussioni pratiche, esteriori, ma anche quelle interiori, e cioè le reazioni intime dei protagonisti o dei testimoni di quell'avvenimento. E così l'indagine si inoltra nel territorio delle mentalità, dell'ambiente che si vuole raccontare. Nel caso del film Continental 25, dell'autore rumeno Radu Giude, la società in questione è la Romania dei giorni d'oggi, e in particolare una sua regione, la Transilvania, che è ancora terreno di scontro, di contesa, fra rumeni e ungheresi, i quali ancora lamentano l'ingiusta perdita di quella regione dopo la Prima Guerra Mondiale. L'avvenimento che nel film funge da test è tragico. Protagonista della storia è una donna di etnia ungherese che lavora come ufficiale giudiziario per rendere esecutivi gli sfratti. Si trova così a sfrattare un uomo anziano caduto in miseria all'aspetto di un clochard, che non sopporta l'idea di perdere il piccolo alloggio che occupa, e alla fine, messo alle strette, in quell'alloggio si impicca. La donna nei suoi confronti aveva proceduto con cautela e, per quanto possibile, date le sue funzioni, con sensibilità. Aveva concesso all'uomo una dilazione, gli aveva promesso un suo interessamento per farlo ricoverare in un centro pubblico, ma poi, messa a sua volta alle strette dalla proprietà dell'immobile, che è destinato a diventare un hotel di lusso, si era ripresentata all'uomo con i poliziotti per estrometterlo con la forza. E adesso non riesce a perdonarsi per le conseguenze della sua azione. La stampa nazionalista rumena la dipinge come un mostro ungherese. Lei sa che da un punto di vista legale la sua condotta è stata ineccepibile ed è sdegnata per il pregiudizio per cui viene accusata. E tuttavia il suo rimorso è acuto, reale, forse inestinguibile. Ma come affrontarlo? Qui l'indagine che il film tenta passa in rassegna diversi atteggiamenti verso la vita, incarnati da vari personaggi che la donna incontra e a cui si confida. Un funzionario pubblico un po' cinico, una madre nazionalista ungherese devota a Orban, un'amica dagli slanci solidaristici, devolve regolarmente piccole quote ad associazioni umanitarie, un suo ex studente fanatico dello Zen, un prete. Nelle scene degli incontri con costoro, il dialogo ha spesso un ruolo preponderante. Eppure non si tratta di un dibattito astratto di idee, perché tutti i personaggi risultano poi vivi e corposi. Se il ritratto più bello è forse quello iniziale del clochard suicida, l'episodio più brillante e riuscito del film è forse l'incontro della donna con l'ex studente, che ha uno sviluppo anche erotico. E il sesso qui è una momentanea ma felice evasione, una narcosi del rimorso. La conclusione del dibattito resta sospesa, demandata allo spettatore o forse impossibile. Si sottintende che sussiste un fondo selvaggio della società. Sembrano alludervi certe ricorrenti immagini di dinosauri meccanici, per cui il potente opprime l'inerme, il ricco opprime il povero. Compartecipi di questa legge, si finisce per essere colpevoli anche quando si è innocenti. Si tratta, a mio parere, di un bel film da vedere. Era stato presentato al Festival di Berlino, dove aveva vinto il premio per la migliore sceneggiatura, Continental 25 di Radu Giude. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: Sono le 9:58 minuti, noi abbiamo chiuso qui, fermiamoci qui con il nostro notiziario del mattino. Vi ricordo tra breve la replica di Stampa e Regime, condotta quest'oggi, anche questo sabato, da Marco Taradas. Vi ricordo, per quanto riguarda i programmi del mattino, la rassegna stampa turca di Mariano Giustino alle 11, poi la rassegna stampa africana di Jean-Léonard Touadi. A partire dalle 12, gli incontri di Villa Mussio, interviste al ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a Campiglia Marittima, venerdì 3 luglio, quindi ieri, intervenuti Maurizio Berrighi, editore del Tirreno, Alberta Ticciati, sindaco del comune di Campiglia Marittima, Stefano Zurlo, giornalista del Giornale, lo stesso ministro Urso e poi il direttore del Tirreno, Cristiano Marcacci. A seguire, come detto, scisma contrattativa, cosa faranno i leferviani, l'intervista al professor Fucillo e poi alle 13:30 Fortezza Italia di Andrea Billau. Alle 14 la seconda edizione del notiziario di questo sabato 4 luglio 2026. Sono le 10 in punto, adesso andiamo a riascoltare Marco Taradas con Stampa e Regime.
6: Sabato 4 luglio, questa è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina ci sono titoli abbastanza differenti sui vari giornali, ora vediamo quali sono i temi principali. La NATO innanzitutto, la riunione della NATO che è prevista e dove ci si aspetta che Trump ripeta le sue accuse nei confronti dell'Europa, ma la novità è che l'Italia ha manifestato un dissenso con una presa di posizione che viene criticata in particolare dal Foglio di Meloni, la presa di posizione che rompe un po' la solidarietà dei paesi europei più vicini all'Ucraina. Vedremo in che modo, ma questa è notizia che danno con accenti o negativi oppure come fanno i giornali dell'opposizione denunciando le contraddizioni del governo, ma Repubblica dice che il ministro Crosetto di fronte a queste novità era sul punto o è sul punto di dimettere. riflettersi, e Stefano Folli cerca di comprendere perché questo mutamento di calore, diciamo così, ancora non c'è nulla di concreto, ma nei confronti dell'Ucraina. Ucraina che è sottoposta a una pressione fortissima di bombardamenti da parte della Russia in questo periodo. Questo può significare o che la Russia è tremendamente forte, oppure che la Russia è così debole da dover giocare le ultime carte tutte insieme in questo periodo. Fatto sta che la guerra di fronte a noi, le responsabilità europee pure, e l'Italia sembra sottrarsi in qualche misura. Si parla molto di Trump, ovviamente, anche perché 4 luglio, oggi 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Articoli da leggere questa mattina sono quelli di Gregori Aleggi sul Sole 24 Ore, di Luca Diotallevi sul Messaggero, e poi una riflessione più generale di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera. A proposito della Russia, naturalmente ci sono le posizioni del Fatto Quotidiano, come sempre molto vicino a Putin, che questa mattina, oltre a titoli in prima pagina, e ospita anche un articolo di Elena Basile del genere che noi abbiamo sempre conosciuto, e vedremo anche questo. Ma la contrapposizione nei confronti di Trump è soprattutto quella di Leone XIV. Oggi diversi giornali aprono sull'intervento del Papa ieri, sulla sua visita a Lampedusa, e sulla difesa del ruolo dei migranti negli Stati Uniti per la fondazione della potenza americana, ma anche la trasposizione della Chiesa all'oggi europeo e internazionale. Ci sono commenti anche su questo che vedremo sulla prima pagina della Repubblica di Giannini, Sorge sulla Stampa e altri che andremo a cercare. Sulla politica interna, lo scontro è soprattutto sulla RAI e in parte anche sulla legge elettorale, ma naturalmente c'è la campagna che i tre giornali della destra, Libero, Verità, Giornale e Tempo, continuano a portare nei confronti di Conte, presidente del Consiglio all'epoca del Covid, e degli sprechi o dei favoritismi che allora sarebbero stati effettuati. Però ieri c'è stato un tentativo di ribaltare la situazione da parte del Fatto e della sinistra su un presunto regalo di 100 milioni agli amici della Presidente del Consiglio. In realtà oggi la versione che ne danno i vari giornali a destra, ma in particolare gli editoriali dei direttori, danno un quadro diverso. Vedremo come andrà questa storia, che non sembra colpire moltissimo, a dir la verità, l'opinione pubblica, ma su cui la destra sta impostando la sua campagna contro i 5 Stelle. Si parla di Schlein, ovviamente, anche con un'intervista che oggi troveremo sulla Repubblica, mentre su Meloni c'è un'intervista del Corriere della Sera ad Arianna Meloni, che ci dà il quadro visto dalla Presidenza del Consiglio. Arianna Meloni e la sorella, una responsabilità importante dentro Fratelli d'Italia, quindi va considerata attendibile. Altri articoli di politica interna riguardano Vannacci, con Libero che ci dice che già il partito si è spaccato, ma il Corriere della Sera parla della campagna elettorale che il generale ha già iniziato e che continuerà con incontri con gli ambasciatori di diversi stati, mentre il Riformista dà spazio alla voce di Pina Picerno, che ha dato vita da qualche settimana a spazio pubblico, un tentativo di riunire finalmente sotto un'unica tettoia i gruppi del centro liberale o del centro sinistra, forse si può chiamare riformista, che vogliono opporsi ai due schieramenti. Sempre sul riformista, un'intervista a una deputata di Azione, Pastorella, che appartiene a questa linea di pensiero, diciamo così. Naturalmente poi Calenda al momento è su questa posizione. E sulla legge elettorale da segnalare un articolo di Peppino Calderisi e Gaetano Quagliariello, che firmano un testo in cui ripropongono il ballottaggio nel caso in cui nessuno dei due schieramenti superi la soglia minima richiesta per avere il premio di maggioranza. Con la nuova legge, che nuova non è ancora perché non è stata varata, come sapete, che non supera il 42%, non ottiene il premio di maggioranza, e la ripartizione è su base puramente proporzionale. Si tornerebbe a un governo parlamentare, diciamo così. Ha del male, ha del bene, c'è la questione delle preferenze, certo meglio la situazione di oggi qualsiasi e di quella che verrebbe a crearsi col premio maggioranza, probabilmente tutto è. Ma la questione, naturalmente legata alla stabilità, aveva un senso forse quando si è cominciato a parlare di legge elettorale, perché Meloni voleva il premierato e quindi si supponeva anche di stringere le maglie del governo sulle istituzioni. Quella idea è tramontata, e per le difficoltà interne della maggioranza e perché non ci sono più i numeri. In realtà oggi è più probabile che vinca la sinistra, a meno che Di Battista e altri non facciano un regalo a Meloni, e a meno che Vannacci non rientri nei ranghi. La questione è discussa in vari commenti, in vari articoli oggi, e cercheremo di vederle. Questioni di giustizia. Intanto segnalo che l'Unità, con Nessuno Tocchi Caino, continua una campagna, anche questa senza per il momento riscontro, per una liberazione anticipata rispetto al fine pena mai al detenuto Papalia. C'è un bell'articolo di Zamparutti in cui si ricorda l'origine, l'etimologia della parola innocente, colui che non può nuocere. Papalia ha trascorso 50 anni in carcere, forse si trova in questa condizione. Poi ci sono i fatti nuovi con i magistrati di sorveglianza, di cui ci parla Il Dubbio, che protestano per la loro incapacità di fronteggiare l'aumento delle carcerazioni e del sovraffollamento. Ci sono la questione legata a un detenuto morto in carcere proprio alla vigilia di una sua testimonianza in cui doveva denunciare delle violenze che erano avvenute nel carcere, e si è aperta un'inchiesta. E il Manifesto invece ci parla del caporalato e delle difficoltà che nascono anche, secondo il Manifesto, oggi è il titolo d'apertura, dal comportamento della polizia, che avrebbe picchiato i lavoratori e sindacalisti di un'azienda in provincia di Prato che ieri avevano occupato l'azienda. E secondo il Manifesto, in questo modo lo Stato e il governo scelgono il campo sbagliato, si schierano con i caporali. E ancora il Foglio ci dà le notizie dell'ultimo risultato di un'inchiesta di Gratteri, con oltre la metà degli inquisiti e imputati assolta, mentre sul Dubbio Chicco Testa parla ancora della sentenza che ha confermato la condanna di Moretti a 5 anni e quindi il ruolo dei vertici, delle aziende, i problemi sollevati anche da un magistrato come Bruti Liberati, che nascono da un'interpretazione che potrebbe essere troppo estensiva verso quasi una responsabilità di ruolo se non oggettiva. Se ne è parlato anche nelle scorse settimane, ma la questione resta aperta. E poi il fentanyl, oggi il quotidiano nazionale apre con questo, ma tutti i giornali hanno in prima pagina la notizia del furto avvenuto nell'ospedale ebraico israelitico di Roma, di 20 fiale o qualcosa del genere, che però potrebbero trasformarsi in 20.000 dosi. Allora ci sono riflessioni, oltre a un pessimo titolo, sulla verità, che vedremo. Ci sono riflessioni, storie del fentanyl che ha fatto oltre 500.000 di morti negli ultimi 10 anni o 12 anni negli Stati Uniti, alcuni come Repubblica dicono 1 milione, ma insomma le cifre sono comunque altissime, i dati sono dimezzano un po' quella cifra. La cosa più interessante è l'articolo di Roberto Saviano sulla Repubblica, che ci dice come la mafia fino ad oggi sia stata una barriera contro il fentanyl, perché gestisce un mercato che verrebbe danneggiato, quello dell'eroina e della cocaina, che verrebbe danneggiato dall'introduzione di una droga così terribile che provoca così facilmente la morte dei consumatori, cosa che naturalmente va a danneggiare gli interessi finanziari della mafia. Questo è un po' il quadro della situazione. Adesso diamo un'occhiata ai titoli dei giornali per capire come ci viene presentata la giornata di ieri e di oggi dai vari quotidiani. Il Corriere della Sera apre sulla NATO, 140 miliardi per Kiev, ancora si continua nel non cancellare questa edizione, sostegno militare all'Ucraina, i fondi arriveranno in 2 anni da Europa e da Canada. E nell'occhiello l'Italia ottiene che la seconda tranche sia sottoposta al via libera dei singoli stati, cioè l'Italia ieri ha chiesto e ottenuto che non sia automatica il pagamento di questo aiuto, ma che ogni singolo stato possa decidere se contribuire o no. È una innovazione pessima, ma è quello che ieri il governo ha deciso. E anche sul Corriere della Sera, titolo su Leone XIV, sul fentanyl in prima pagina. La Repubblica apre col Papa, migranti il 4 luglio del Papa, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli USA, nazione plasmata da immigrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori. E commento di Massimo Giannini, ora la politica batta un colpo. Poi in prima pagina mi ha presentato l'intervista a Schlein e i titoli che comprendono anche i funerali di Khamenei, il lungo addio, prova di forza degli Ayatollah. Anche la Stampa, sfida del Papa a Trump, maxi furto e fentanyl, e in più caos Rai, l'ira di Meloni, se rivinco caccio tutti. Vedremo alcuni titoli su questo. Sull'Avvenire il Papa, ogni vita vale, sul Resto il Carlino, Giorno e Nazione, maxi furto e fentanyl, si mobilita Palazzo Chigi. Sul Giornale il Covid, Conte la grande bugia sui 100 milioni, cercatori di alibi, il titolo dell'editoriale Tommaso Cervo. Sole 24 ore si parla di temi economici, con la guerra acquisizioni giù del 27%, ma il secondo semestre sarà sprint. Il Fatto Quotidiano, per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni, il governo Meloni dal no alla genuflessione. Il Fatto non si è accorto, non si è voluto accorgere della posizione italiana, poi nel sommarietto l'alleanza a pezzi, finta unità con nuovi fondi per Zelensky, 60 miliardi li mette l'Unione Europea, il resto i soci più grandi, tutti ai piedi di Erdogan per fare affari sulle armi. E poi riporta già in prima pagina il titolo di un'intervista a un ex consigliere di Chirac: nel 2006 volevamo un'Ucraina neutrale, Condoleezza Rice ci rise in faccia. Non è la cosa più importante di quell'intervista, che ricorda tempi ormai remoti, ma il fatto estrae questo. E poi l'editoriale di Travaglio, ancora imperniato sulle responsabilità dell'Occidente rispetto alla Russia. Libero apre con il Travaglio di Conte, anche qui questione Covid, titolo del Fatto di ieri sui 100 milioni, Alessandro Sallusti lo commenta. La Verità ha un titolo diverso: in realtà la regione simbolo del PD indagata per le alluvioni, ma quale clima cambiato, non spesi 15 milioni per le opere, si parla dell'Emilia e Romagna, ma poi al centro del giornale c'è la foto di Conte. Poi il brutto titolo sul fentanyl: l'ospedale israelitico si fa rubare il fentanyl, un titolo scelto in redazione perché l'articolo poi non ha questo taglio, vagamente, ditemi voi. Infine vediamo anche il Domani: il 4 luglio antitrampiano del Papa, l'America plasmata dai migranti, e poi se al summit di Ankara solo l'Europa parlerà ucraino, l'attesa per il vertice NATO. E il Manifesto, già ho detto qual è il titolo principale. Poi Europa e NATO sì agli ordini di Trump, però un altro titolo in prima pagina dice: difesa Meloni pronta allo slalom, che ci fa capire qualche cosa. L'unità non fermate i flussi di persone, fermate i flussi di capitale. Il Tempo: ti conosco mascherina, antico detto, che capite bene a cosa si riferisca. Il Foglio ha questo, in apertura: il gigantismo trumpiano ha sventrato il 4 luglio del 250esimo anno, svelando un paese ristretto, buon compleanno America, ci manca. Poi ipocrisie sull'autonomia da Trump. E poi il titolo dell'articolo del direttore Cerasa: la demagogia del governo sulla difesa indebolisce l'Italia di fronte alle minacce di Trump e Putin. Cerasa se n'è bene accorto. Sul Riformista: campo europeista, questo è il titolo di apertura. Pina Picerno mette in pista la nuova opzione riformista su Ucraina e difesa, si definisce l'Europa del futuro. E poi l'editoriale affidato al direttore Claudio Velardi: la vigilanza RAI è un relitto da smantellare, il titolo è giusto, poi gli argomenti un po' meno, perché si attribuisce alla Commissione di Vigilanza un potere di incidenza sulle scelte dei dirigenti RAI, che in realtà non ha. L'unico potere sostanziale che ha è quello che ha bloccato la vigilanza per oltre un anno, due anni, non so quanto è, cioè quello di nominare il presidente dell'azienda, cosa non da poco senz'altro, ma la legge impone una maggioranza del 66%, e da allora la vigilanza è in agonia. Se poi venisse abolita e si tornasse a un controllo diverso sarebbe molto meglio. Se venisse applicato in Italia quello che è un regolamento europeo, il Media Freedom Act, che oggi peraltro Schlein cita ma non ne trae nessuna conseguenza, mi pare, rispetto alle proteste che le opposizioni stanno facendo, allora bisognerebbe ristrutturare molte parti delle leggi italiane sui media televisivi, e dovremmo farlo perché è un regolamento, quindi immediatamente applicativo, e quindi dovremmo modificare le leggi, però non ci pensano proprio. Sul dubbio ai giudici di sorveglianza a rischio la tutela della libertà personale, questo è il titolo di apertura, e poi ci dà il dubbio, una notizia che su altri giornali non c'è: condannato l'avvocato dei dissidenti in Russia, Dmitry Zakhvatov. La notizia, che è un giornale non molto diffuso ma molto legato ai 5 Stelle, due Meloni e due misure sul riarmo, con le urne alle porte, dice sì all'estero ma frena in Italia. In realtà l'ha detto anche all'estero, ma è vero che c'è questa duplicità. L'altra voce: il Papa sfida ancora Trump, usa plasmati dai migranti, editoriale di Percival Bartelbus, strano pseudonimo immagino, proprio sulla RAI, specchio dell'Italia immobile, mentre non mi ricordo se ho citato già il Messaggero, forse no, perché il Messaggero oggi ha due editoriali o due commenti che vale la pena di vedere, quello, dicevo, di Luca Diotallevi sugli Stati Uniti, e quello di Luca Ricolfi invece sulla politica interna, domande a Schlein in attesa di risposta. Va bene, cominciamo adesso a guardare più da dentro i quotidiani. Prendo il Corriere della Sera sull'incontro preliminare del vertice al vertice di Ankara. In ogni sede l'Europa ribadisce il proprio sostegno all'Ucraina, che sia l'adesione all'Unione Europea o l'aiuto militare attraverso la NATO, che stanzia 140 miliardi per Kiev. È il filo rosso che unisce Cork, dove ieri il Collegio dei Commissari era in visita ufficiale per l'inizio della presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea, e unisce Cork ad Ankara, che ospiterà il vertice dell'Alleanza Atlantica, a cui parteciperà anche il presidente USA Donald Trump, che continua ad attaccare gli alleati. Il timore è che la volubilità del capo della Casa Bianca faccia deragliare il summit. Il cancelliere tedesco Merz ha respinto le accuse Washington di spese ridicole per la difesa e ha detto che esporrà con umiltà le proprie ragioni al vertice in Turchia. La Germania, ha spiegato, raddoppierà il suo bilancio della difesa entro 4 anni. Questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto per rafforzare le nostre capacità di difesa. Il premier irlandese Michael Martin ha ricordato che il popolo ucraino merita una pace giusta e duratura, e ha confermato l'impegno della presidenza irlandese a stare fermamente al fianco dell'Ucraina e ad aiutare i paesi che desiderano entrare nell'Unione Europea. Insomma, questo è il quadro della situazione, accompagnato dalle notizie sui bombardamenti di ieri. Mosca non si ferma, uccisi 3 bambini, l'Ucraina colpisce basi russe in Crimea, anche ieri grandi bombardamenti, non soltanto uccisi 3 bambini, ma ferite decine di persone e distrutte decine di palazzi, oppure ora si sono concentrati in particolare sulle stazioni di servizio. Mentre l'Ucraina bombarda le raffinerie, la Russia non riesce a farlo e distrugge le stazioni di servizio. C'è un'intervista a una giornalista, Segvil Musayeva, che guida la redazione della Ukrainska Pravda. Dice: la nostra società è esausta, ma ora abbiamo tutte le carte per spingere Putin a trattare. E dice ancora: i raid sul petrolio funzionano. Con tutti questi attacchi alle infrastrutture e all'energia in Russia e nella Crimea occupata, si può arrivare in qualche modo a un processo negoziale più concreto. Bisogna far sì che il costo della guerra sia molto alto per la Russia e quindi spingerla a discutere seriamente di come fermare questa guerra. Del resto è chiaro che il processo negoziale riguarda i confini. Domanda di Federico Fubini. Lei vede un accordo che congela la linea del fronte lungo la quale oggi due eserciti si fronteggiano? La risposta di Musayeva: forse ciò che anche la società ucraina sarebbe disposta ad accettare. Non accetterà la perdita dei territori che oggi non sono occupati dalla Russia. Mosca non è riuscita a prenderli per 12 anni perché dovremmo cederli senza avere nulla in cambio. 12 anni, non i 4 della guerra, dice giustamente 12, perché dal 2014 che la Russia, prima attraverso il gruppo Wagner di Prigozhin e poi direttamente al 2022 ha invaso l'Ucraina. E Mosca non è riuscita a prendere in 12 anni perché dovremmo cederli senza avere nulla in cambio? In un referendum gli ucraini non lo approverebbero mai, mentre un cessate il fuoco lungo i confini attuali penso sia possibile. Per quali ragioni? L'invasione totale dura da 4 anni, la società è stanca, esausta, il prezzo della guerra è già alto per la situazione demografica, per l'economia, per il futuro dell'Ucraina. Sempre più persone se ne stanno andando, è difficile vivere così per 4 anni, bisogna crescere i propri figli, proteggerli. Insomma, qui c'è viene esplicitata una disponibilità ucraina a trovare un accordo, quella della Russia invece ancora non si manifesta in nessuna sede. Leggevo questa ieri sera tardi, diciamo, che si parla in Ucraina della possibilità di una richiesta di tregua per far svolgere le elezioni a novembre. Leggevo però anche che Putin ha per la prima volta, forse in termini così espliciti, attaccato i paesi europei che sono al fianco dell'Ucraina, parlando di istigatori e di risposte che arriveranno. Non è mai stato così netto. Anche qui la domanda è perché si trova in una situazione di estrema difficoltà, come sembrerebbe a tutti gli indicatori, o perché vuol fare la voce grossa fingendosi bue invece che ranocchio, non lo so. Fatto sta che questa notizia ieri molto sul tardi si trovava sui giornali e sui siti russi che si possono leggere su Telegram anche in lingua italiana, e quindi vedremo se i giornali lo riprenderanno. Ma arriviamo alla posizione italiana a cui il Corriere della Sera dedica l'articolo di Marco Galluzzo. Alla fine l'Italia ha pareggiato, aveva chiesto di non assumere impegni cogenti nella dichiarazione del vertice anno per un biennio, è stata accontentata solo in parte. La dichiarazione del vertice, che inizierà martedì pomeriggio ad Ankara, mantiene per il 2027 i 70 miliardi di aiuti a Kiev, ma li fa dipendere da una decisione sovrana dei singoli membri dell'alleanza. C'è poi un altro risultato sul quale ieri Giorgia Meloni si è confrontata e congratulata al telefono con il presidente Erdogan, che sta organizzando il vertice, cioè un riferimento esplicito, che l'anno scorso al vertice dell'AIA non era presente, ad uno spettro di azione della NATO non solo orientato al suo fianco orientale ma a 360 gradi. Ma qui si fermano le buone notizie, nel senso che il vertice di Ankara resta per Giorgia Meloni non in discesa, se non altro per le notizie che arrivano all'estero dal nostro paese. La spesa militare dei fondi europei SAFE alla mancata adesione, o SAFE se volete, alla mancata adesione al meccanismo PURL, acquisto di armi americane da girare a Kiev, è in sostanza congelata per almeno 12 mesi. Ne sanno qualcosa sia gli italiani di Leonardo sia i tedeschi Rheinmetall, che a seguito delle decisioni del nostro governo dovranno rivedere il programma di investimento congiunto in nuovi carri armati e veicoli da combattimento, programma per cui le due aziende avevano già iniziato a fare assunzioni e il necessario rafforzamento di linee industriali congiunte. Anche Fincantieri ha dovuto mettere in stand-by alcuni progetti, e questo mentre, secondo i programmi targati NATO, la nostra Marina dovrebbe avere 6 cacciatorpediniere e dispone al momento solo di 2 unità. E poi si continua con queste notizie che parlano appunto del freno di Meloni. Le buone notizie non ho capito bene quali fossero, ma insomma queste altre ci sono. Vediamo come tratta la cosa la Repubblica, che pure però parte dal Papa e poi dal 250esimo anniversario e poi dal funerale di Khamenei. NATO intesa sull'Ucraina, 70 miliardi per 2 anni, Ankara test per l'alleanza, martedì al via, eccetera eccetera. E si legge nell'articolo di Tommaso Ciriaco: meno armi e soldi a Kiev, anche qui Kiev nella scrittura, la frenata della Premier alla vigilia del summit. L'Italia non sembra in questa fase così disponibile ad assecondare i livelli di spesa militare che gli Stati Uniti richiedono, soprattutto a causa di problemi di politica interna, e questo nonostante la pressione esercitata da Trump, che 2 giorni fa ha ricordato quanto poco gli alleati europei, Italia inclusa, spendano per la NATO, a differenza di Washington. Il timore che il leader MAGA possa annunciare in Turchia un taglio della presenza delle truppe USA dalle basi europee e italiane. Cosa porterà dunque Roma al summit dell'alleanza? La promessa di investire il 2,8% del PIL in difesa e sicurezza, con la prospettiva per adesso molto teorica, di arrivare al 5% entro il 2035. Poche novità, invece, pochissime nuove risorse per Kiev. Di Safe è stato già scritto su questo giornale: il governo non opzionerà neanche un euro del programma europeo nel 2026, tanto da spingere il ministro Guido Crosetto a non escludere le dimissioni. L'esecutivo di destra non porterà ad Ankara neanche mezza promessa sull'adesione a PURL, il programma NATO di acquisti di armi americane da destinare all'Ucraina, ma soprattutto si apprende da fonti diplomatiche dell'esecutivo, Meloni non ha al momento autorizzato né dato indicazione di preparare un nuovo pacchetto di armi per Kiev. Da anni è il veicolo più rapido per fornire sostegno in via bilaterale. Nel 2026 però nemmeno una spedizione si è ancora concretizzata, non è in preparazione un nuovo invio, assicuro le stesse fonti. Questo dunque è il comportamento del governo italiano. Uno si potrebbe chiedere, vediamo se qualcuno se lo chiede oggi o domani, se in tutto questo non c'entri il ruolo di Vannacci. Vannacci è abbastanza evidentemente una emanazione di Mosca. Dentro il suo partito ci sono persone che vanno indietro e avanti da Mosca, che hanno collaborato e collaborano con i vertici del governo Putin. Vannacci ha avuto una spinta formidabile, la capacità di creare in tutta Italia organizzazioni a lui collegate, e il governo probabilmente è convinto di perdere le elezioni più facilmente di quanto non rischia di perderle se non stringe l'accordo su Vannacci. Questa è la mia idea, ma Arianna Meloni dice tutt'altro, e lo vedremo tra poco nell'intervista che leggerò. Passo al Foglio, dove ci sono 2 articoli da segnalare. Uno è firmato da Flammini, che prigioni di libri neri, cosa può leggere in cella, cosa si può leggere in cella se si è un prigioniero di guerra ucraino, titoli storia e propaganda. No, non leggerò questa parte, che pure è interessante, ma l'inizio dell'articolo. Il tempo in prigionia non finisce mai. Gli ucraini nei campi di detenzione russi raccontano che è scandito dal vuoto, dalle urla, dalle sevizie delle guardie che entrano in cella gridando, ordinando, malmenando. Alcuni campi sono più feroci di altri, come quello di Taganrog nella regione Rostov. A Taganrog sono stati deportati almeno 500 ucraini. Chi è sopravvissuto ha raccontato che all'arrivo era stato sottoposto al rito dell'invito, passare attraverso un corridoio ai cui lati sono disposti circa 70 soldati russi armati di mazze di vario materiale, pronte a colpire gli ucraini, costretti a camminare per quel tunnel disumano. Chi cade a terra è finito, perduto, rischia di non rialzarsi più. Nei vari campi si deve parlare russo, si deve cantare in russo, l'accento dolce ucraino viene punito con le botte, in ogni campo le autorità carcerarie vogliono che gli ucraini

lo dico anche a chi parla di continuo del diritto internazionale, è stata buttata nel bugliolo di quelle carceri. Vediamo l'articolo di Ceraza: la demagogia del governo sulla difesa indebolisce l'Italia di fronte alle minacce di Trump e Putin. Il prossimo importante vertice, la NATO ad Ankara o Ankara, come dico, è destinato a far notizia in Italia per via di un inevitabile incrocio forzato che spingerà nella stessa stanza Donald Trump e Giorgia Meloni dopo la scazzottata di qualche giorno fa. Salto dei passaggi, si ricorda anche che Trump aveva minacciato di invasione la Groenlandia, un territorio che fa parte di un paese della NATO, e scrive. Ceraza, il paradosso della situazione dell'Italia, come forse avete già intuito, è che uno dei paesi al momento più desiderosi di emanciparsi dal trumpismo è anche quello che sta facendo meno per rendere l'Italia più forte rispetto alle minacce trumpiane. Il 7 luglio ad Ankara il governo italiano squadernerà di fronte al segretario generale della NATO, Mark Rutte, un altro nome inserito a Meloni nella lista nera del governo, dei numeri sulle spese militari che, con tutto il rispetto, non stanno né in cielo né in terra. E poi ancora dice Ceraza che quello che l'Italia sta facendo contraddice anche il capo militare della NATO, l'ammiraglio Cavo Dragone. E la titubanza è preoccupante non solo perché non permette di prendere sul serio la minaccia di Trump sul disimpegno militare dal centro Europa, è preoccupante anche per un'altra ragione, perché dimostra quanto poco l'Italia sembri prendere sul serio la grande minaccia che la Russia rappresenta non solo per l'Ucraina, ma per il resto d'Europa. Il 1 luglio il ministro polacco responsabile dei servizi ha detto a Reuters che i servizi polacchi si stanno preparando a possibili operazioni russe di sabotaggio per esasperare le tensioni fra polacchi e ucraini. 2 giorni fa, come riportato ieri dal Telegraph, gli Stati Uniti hanno avvertito che la Russia sta pianificando una provocazione armata sul suolo polacco per mettere alla prova la risolutezza della NATO. E conclude Cerasa: non si può considerare pericolosa la minaccia di Trump senza prenderla sul serio, non si può difendere l'Europa senza proteggersi dal disimpegno americano, non ci si può emancinare dal trumpismo senza fare qualcosa per rendersi più autonomi dall'ombrello trumpiano. Se davvero dunque Meloni vorrà dare un segno ulteriore di autonomia da Trump, più che cercare la giusta dichiarazione a effetto, dovrà trovare un modo su questo terreno per mettere la difesa e la sicurezza su un piedistallo più alto rispetto alla difesa della demagogia. Prima di andare all'editoriale al commento di Stefano Folli, volevo citare il Fatto Quotidiano e le sue pagine dedicate a queste vicende. E il titolo l'abbiamo già visto: per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni. Poi c'è l'editoriale di Travaglio che dice che Tulsi Gabbard ha decretato il report su 120 laboratori biologici costruiti e tuttora finanziati dal suo paese in 30 stati alleati, oltre 40 sono in Ucraina e conservano agenti patogeni letali, antrace, ebola, peste suina e altri. Mosca lo denunciava da anni, Washington smentiva, la stampa al seguito rideva, propaganda putiniana. Va bene, questa è una cosa che Travaglio mette in luce, la stampa non putiniana finora in effetti non ce ne ha parlato. La Polonia inizia a capire che rischiamo di metterci in casa ora che Zelensky, ormai in mano ai fascio-nazionalisti casa sua, ha promosso eroi collaborazionisti dei nazisti che sterminarono oltre 100.000 fra polacche ed

0: ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Varsavia gli ha revocato un'alta onorificenza e dopo l'attentato a Monte Carlo della killer ucraina che scorrazza impunita per l'Europa potrebbe rinsavire pure la Francia, ma gli altri fischiettano o estraggono armi di distrazione di massa in mancanza di droni russi freschi e di nuove cartelle cliniche di Putin. Il ministro degli esteri estone Sakn dichiara guerra a Netflix perché trasmette il cartoon russo Masha e Orso. E la polizia ucraina chiede all'UE di sanzionare il cartone animato perché, visto il successo, genera indirettamente entrate economiche per la Russia. In attesa del pronto intervento di von der Leyen e Callas, c'è un solo modo per salvare milioni di infanti dal diabolico influsso di Masha e Orso: una gita scolastica al biolaboratorio di Kharkiv. Non ho letto nulla su queste notizie, se sono veramente significative lo vedremo oggi dopo averle controllate, ma insomma travaglio come vediamo dà molta importanza. E poi in pagina 2, ritorsione ucraina contro la Russia, bombe sul mercato e su una raffineria. Ma come ritorsione? La guerra ha invaso l'Ucraina, la Russia ha invaso l'Ucraina, ogni giorno c'è distruzione senza precedenti in Europa. Da dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, e qui si legge di ritorsione ucraina. L'Italia ingoia il pacchetto e conferma riarmo al 5%. Meloni era contraria, costretta ad accodarsi. Patto con Erdogan su migrante e difesa più cooperazione. Il Fatto ci dà una notizia che tutti gli altri giornali danno all'opposto, ma lo fa sicuramente per dar migliore informazione. E poi l'intervista a questo ex consigliere Chirac, Gudard Montagne: nel 2006 volevamo l'Ucraina neutrale, Rice scoppiò a ridere. Beh, il 2006 era già un po' tardi per chiedere alla Russia forme di benevolenza, essendo più benevolenti. Comunque leggiamo questo punto. Cosa accadde, chiede Anna Germoni, alla Casa Bianca nel 2006? Alla fine di quell'anno il presidente Chirac mi inviò a Mosca per una riflessione sull'Ucraina. L'idea era una neutralità del paese nel quadro del Consiglio NATO-Russia, di fatto una protezione incrociata dell'Ucraina tra NATO e Russia attraverso quella struttura. Ah, rileggiamo. Una protezione incrociata dell'Ucraina tra NATO e Russia, una forma di neutralizzazione. Quando la presentai alla Casa Bianca, Condoleezza Rice reagì con una risata e disse che anche se la Francia avesse cercato di impedire la prima ondata di allargamento della NATO, cosa che non corrispondeva alla realtà, non avrebbe potuto fermare la seconda. Mi fu chiaro che il margine politico per soluzioni alternative era estremamente ridotto. Ma a Mosca come venne accolta la proposta? Risponde questo esponente politico, ex consigliere, l'idea suscitò interesse in alcuni ambienti vicini a Putin e al Cremlino. L'obiettivo era evitare che l'Ucraina diventasse una linea di frattura strutturale fra Washington e Mosca. Nel quadro del Consiglio NATO-Russia si cercava ancora di mantenere un canale condiviso, ma la posizione USA era già definita. Quando inizia la rottura tra Russia e Occidente, non c'è mai stata una vera consolidazione dell'ordine post-guerra fredda. Lo squilibrio è iniziato subito nel campo della sicurezza, con l'abbandono progressivo di molti trattati e dello spirito dell'atto finale di Helsinki del 1975. Insomma, questa posizione dell'ex consigliere di Chirac, molto valorizzato dal fatto sta che già nel 2005 Putin aveva proclamato le sue intenzioni per il futuro, e certamente non c'era nessuna volontà di collaborazione. Ora torno a Repubblica invece per la sintesi che fa Stefano Folli, che ci introdurrà, anche se forse non subito, alla politica interna. Dice Folli nella pagina di commento della Repubblica, che oggi si trova a pagina 17, tra alleati ed elettori la strettoia del governo. Si può riassumere così la strettoia in cui si trova il governo di Roma a proposito di spese per la difesa, quelle destinate ad ammodernare i nostri armamenti e specie per l'esercito e la marina, e in generale quelle che serviranno a breve in vista di integrare la ritirata americana dal teatro europeo. Il tutto è ovvio nel quadro di una NATO a rifondare anche nelle sue priorità strategiche. Ora l'Italia non ha le risorse necessarie, o meglio non ritiene di volerle cercare in tempi brevi nelle pieghe del bilancio. Un paese indebitato e desideroso di uscire al più presto dalla procedura infrazione preferisce evitare nuove spese in armi e di conseguenza nuove polemiche in patria. Al vertice dell'alleanza d'Ankara questa posizione deve essere spiegata ai partner e non sarà affare semplice. Naturalmente, se c'è comprensione e desiderio di intendersi, tutto si può fare in breve tempo, tuttavia la volontà americana è ancora da verificare. Questo dunque per quanto riguarda gli alleati, ma c'è un secondo aspetto che riguarda gli elettori in Italia. Benché sia difficile ammetterlo, l'approssimarsi delle elezioni annebbia le posizioni in politica estera e di difesa. Tempo addietro era più facile mostrarsi solidali con l'Ucraina, garantire l'amicizia agli americani nonostante Trump, promettere di essere partner affidabile nella NATO e disposti a riequilibrare le spese. Adesso, dopo anni di guerra in Europa dell'Est e Medio Oriente, l'opinione pubblica è stanca e i politici pensano alle elezioni. Non vogliono rischiare di scontentare la gente, per cui le nobili intenzioni sono messe da parte e le meno nobili si impongono. Anche sul piano demagogico si suppone che sia più conveniente parlare di sanità pubblica, magari solo parlare, anziché di riarmo, sia di percentuali del bilancio da destinare alle forze armate. Qui potrei fare una parentesi e dire che una riforma sulla sanità era stata messa in cantiere dal ministro Schillaci, ma è stata la maggioranza a bloccarla per la rivolta dei medici di famiglia. Così va per tutte le cose in Italia: quando si può fare una cosa seria che non costa nulla o quasi, ma costa dei voti, non la si fa. Quindi i problemi di bilancio sono assolutamente secondari rispetto a qualsiasi scelta politica in generale. Torno a Folli. In realtà uno strumento esiste per i governi che hanno, diciamo così, difficoltà di cassa in un momento particolare. Si chiama SAFE, o SAFE, ed è un fondo europeo che garantisce prestiti ad un tasso super agevolato e con scadenza lunghissima. Prestiti il cui scopo è finanziare appunto gli acquisti di armamenti all'interno di un circuito di paesi dell'Unione o comunque assimilati ad essi. Il problema è che allo stato delle cose il governo Meloni preferisce non attingere al prestito SAFE. All'Italia sarebbero riservati circa 15 miliardi di euro, e preferisce rimandare la decisione a una pronuncia del Parlamento. Ma si tratta di un'astuzia, o se si vuole un gioco di parole, se l'Italia vuole attendere tempi migliori prima di impegnarsi in nuove spese o anche solo accettare una nuova porzione di debito, è chiaro che il prestito europeo non risolve alcun problema. Primo, perché si tratta pur sempre di debito, sia pure diluito nel tempo. Secondo, perché si tratterebbe comunque di spiegare agli elettori perché si preferisce spendere in armi anziché in altri campi. Torna il solito intreccio, il più insidioso in periodo elettorale. Del resto, Giorgia Meloni sa bene che il Parlamento da solo non ha intenzione di approvare la richiesta del contributo SAFE, perché dovrebbe. Sia la maggioranza sia l'opposizione preferiscono accantonare la questione, hanno le stesse riserve nel rapporto con il loro elettorato e le stesse cautele in vista del voto. Come dice Piero Fassino, del PD, se l'esecutivo vuole rivolgersi al Parlamento avrebbe tutte le possibilità di presentare una mozione e votarla, ma il centrodestra è diviso sul riarmo quasi come lo è il centrosinistra, ed ecco perché i prossimi mesi saranno vissuti nel segno di una discreta ambiguità. E questo è il quadro della situazione italiana, come io credo molto realisticamente ce lo descrive Stefano Folli sulla Repubblica. A questo punto dice: ma uno deve proprio scegliere tra questa destra pavida e questa sinistra altrettanto pavida, altrettanto entrambe incapaci di risolvere i problemi strutturali del paese, che oggi trovano la scusa delle spese militari da rifiutare per promettere cose che non faranno mai, cioè di sanare le crisi della sanità, del welfare, eccetera, eccetera. Uno può dire sì, io voglio scegliere il centrodestra perché temo i comunisti, voglio scegliere il centrosinistra perché temo i fascisti. Fatto sta che l'Italia in questo modo si trascina verso Trump o verso Putin o verso Erdogan o chi volete, da una parte e dall'altra. A questo punto vado a vedere l'intervista a Schlein fatta da Francesco Bei, che intervista che si trova a pagina 11, per guardare come la pensa l'opposizione con Schlein. Oggi non c'è quella a Conte, quindi non sappiamo come la pensa Conte, lo sappiamo per tutto quello che ha detto fino ad oggi, ma non sappiamo cosa pensa oggi. Vediamo: destra senza regole, muro contro la legge elettorale, burocrazia zero per la crescita, vorrà dire, andiamo a vederlo, prima si parla della RAI. Le opposizioni tutte insieme stavolta hanno preso la decisione di abbandonare la commissione di vigilanza sulla RAI, forse ci si poteva pensare prima. La nostra linea non è mai cambiata, tanto che non abbiamo partecipato alle nomine del consiglio di amministrazione. Meloni sarà l'ultima presidente del consiglio a lottizzare la RAI. Continueremo a batterci per dare attuazione al Media Freedom Act e per una riforma alla governance che renda finalmente la RAI libera e indipendente dalla politica dei partiti. Non aggiunge, come abbiamo sempre fatto, e non aggiunge neppure a differenza di come abbiamo sempre fatto. Ecco, soltanto se dicesse a differenza di come abbiamo fatto, uno potrebbe sentirsi più tranquillo votando la sinistra che la RAI viene liberata. Però nei giorni scorsi, ad esempio, abbiamo visto un attacco piuttosto brutale del sindacato dei giornalisti RAI e delle varie associazioni per la libertà di espressione legate alla sinistra contro un giornalista RAI, Antonino Monteleoni, collaboratore della RAI esterno con contratto, che è stato ritenuto non rappresentare l'identità di RAI 3 e della RAI perché ha scritto dei post su Gaza dove non compariva la parola genocidio. Ora, come voi sapete, se non si usa la parola genocidio, uno anche può dire odio Trump, odio Netanyahu, la sua famiglia è orribile, il suo governo è criminale, le azioni che compie ovunque si muove. No, deve usare, non è sufficiente, viene considerato un paria, un reietto, un venduto, e quindi se non si usa la parola d'ordine genocidio non si entra nel pantheon di coloro che hanno dignità di essere considerati cittadini, non dico di sinistra, ma almeno non fuori del nuovo arco costituzionale. Tra l'altro sapete che la nuova dizione del campo largo dovrebbe essere alleanza per la Costituzione, come a dire che tutti quelli che ne sono fuori sono contro la Costituzione, fanno il loro archetto. Ma torno a Schlein. Buono, come dicevo anche prima, il riferimento al Media Freedom Act, non ho sentito nessuna iniziativa, spero che qualcuno la prenda in Parlamento, qualcuno dei partiti maggiori ovviamente, perché l'opposizione magari quella che conta meno al momento forse l'ha fatto, ma non ha speranza di vedere concretizzare questo regolamento europeo che davvero libererebbe la Commissione di Vigilanza e il governo, nonché l'opposizione, da tutte le preoccupazioni che oggi hanno, perché chiederebbe una RAI indipendente dai partiti politici, non soltanto dal governo, ma anche da chi ha governato e dai partiti che influenzano le scelte o le decidono pure. Torno a Schlein, scusate, ma perché ci si arriva solo ora a queste dimissioni dalla Commissione di Vigilanza? È stata una scelta che si è resa necessaria per la paralisi voluta dalla destra, che ha svuotato in senso un organismo di garanzia tenuto in ostaggio anche a causa dei loro litigi sui posti. Poi dice altre cose su questo, dice che la destra ha proceduto a un'occupazione quasi totale del RAI, oltretutto senza alcuna logica aziendale, dimostra il calo degli ascolti. Noi diciamo che tra le Meloni deve tornare ad essere la RAI di tutti gli italiani. E poi si parla della legge elettorale.
1: Ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime, curata quest'oggi da Marco Taradas. La trovate per intero su RadioRecalde.it o attraverso la nostra app, potete riascoltarla in ogni momento. Mentre il Papa si trova a Lampedusa e sta celebrando la messa al campo sportivo, dicendo: i morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, è una serie di dichiarazioni che vengono rilanciate dalle agenzie, calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui, difficile passare dalla gestione delle emergenze a politiche condivise. Queste le parole del Papa che in questo momento vengono rilanciate dalle agenzie. Sono le 10:59 minuti e noi siamo in procinto di collegarci con Mariano Giustino per la rassegna stampa turca. Vi ricordo soltanto Artelmi e la rassegna stampa africana con Jean-Leonard Touadi. Poi ci occuperemo di un incontro con il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che si è tenuto ieri, poi lo scisma con la trattativa e l'intervista che abbiamo già annunciato al professor Fucillo, realizzata da Lanfranco Palazzolo, poi Fortezza Italia di Andrea Billau alle 13:30, alle 14 il nostro notiziario del pomeriggio. Ma adesso la linea va a Mariano Giustino.
2: Grazie, buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 4 luglio 2026, rassegna sugli eventi principali di politica estera e interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente, grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Oggi ci concentreremo su due questioni fondamentali: il seppellimento di Khamenei e il vertice NATO del 7 e l'8 luglio ad Ankara. L'Iran si appresta a seppellire la guida suprema Ali Khamenei. L'elaborato funerale del defunto leader supremo sta diventando più di un semplice addio. Si configura come un'attenta messa in scena della continuità del regime dopo decenni di regime. Stiamo assistendo alla cerimonia di congelamento e di scongelamento di un dittatore, di un regime. Il regime iraniano cerca di cambiare il volto della bruciante sconfitta militare con bare, bandiere, lamentanze religiose, folle organizzate di truppe cammellate, di mercenari sciiti fatti affluire da ogni angolo del Medio Oriente, dell'Asia, dell'Africa, e con la narrazione del martirio. Non fatevi ingannare dalle folli che vedete nei video che i Pasdaran stanno diffondendo in tutto il mondo, di masse oceaniche. Non c'è nessuna massa oceanica, ci sono semplicemente decine di migliaia di persone fatte affluire da ogni angolo del pianeta e della popolazione, di quella popolazione iraniana che è stata, che è presente lì, pagata dal regime a cui è stato offerto un pezzo di pane per poter partecipare ai funerali, persone per lo più disperate. I funerali di Khamenei sono più di una cerimonia di addio per un leader scomparso, sono il palcoscenico per la rappresentazione della propaganda e del potere gravemente ferito della Repubblica Islamica. Non sappiamo nemmeno se il corpo di Khamenei si trovi o meno nella bara. Questa ambiguità è di per sé parte integrante del nuovo Stato della Repubblica Islamica, un regime che per 50 anni circa ha nascosto la verità, manipola la morte e fa della mancanza di trasparenza un rituale politico. La Repubblica Islamica ha dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri per la guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, a più di 4 mesi dalla sua uccisione in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le cerimonie che si estenderanno da Teheran a Qum, la città santa per lo sciismo, fino alle città, altre città sante, quale quella di Najaf e di Karbala nel vicino Iraq, per concludersi a Mashhad. Si preannunciano come uno dei più grandi eventi organizzati dallo Stato nella storia della Repubblica Islamica. Le autorità prevedono fino a 20 milioni di partecipanti, ma come abbiamo detto sono truppe cammellate che hanno schierato oltre 150.000 agenti di polizia, chiuso parte dello spazio aereo del paese, dichiarato giorni festivi per agevolare la partecipazione. Al di là dell'imponente operazione logistica si cela un obiettivo ben più significativo. Per Teheran i funerali di Khamenei non rappresentano una semplice cerimonia religiosa, bensì una transizione politica orchestrata per dimostrare che la Repubblica Islamica rimane unita, resiliente e pienamente padrona del proprio destino, nonostante la perdita dell'uomo che ha dominato il suo sistema politico per oltre 3 decenni. Le cerimonie offriranno inoltre a una nuova leadership iraniana la prima grande opportunità di proiettare la propria autorità in patria e all'estero dopo la successione del figlio di Khamenei, l'Ayatollah Mojtaba, in un momento in cui il paese sta uscendo dal suo più pericoloso confronto militare dopo la guerra Iran-Iraq degli anni Ottanta. È diventato virale sui social media il video di Ghalibaf, il presidente del cosiddetto Parlamento iraniano. In Iran non esiste, bene precisare che in Iran non esiste un Parlamento, esiste la grande assemblea consultiva, l'assemblea consultiva islamica, che non, di fatto non è un Parlamento, è un'assemblea che riunisce i rappresentanti nominati dalla guida suprema. Ghalibaf Araghchi è il ministro degli esteri iraniano, sono i principali anche negoziatori del regime con l'America, sono in piedi in questo video davanti alla bara del loro leader supremo ucciso, il tavolo dei negoziati è appena diventato molto più imbarazzante, no? Come sappiamo, perché stiamo assistendo a un balletto, a una farsa di negoziati, di colloqui in cui la Repubblica Islamica sta semplicemente cercando di prendere tempo, arroccato dietro le sue linee rosse, che è quella del controllo dello stretto di Hormuz, del programma nucleare iraniano che intende conservare e sviluppare, e del sostegno ai proxy regionali, in primis Hezbollah, del mantenimento del programma missilistico. Facciamo chiarezza, perché si è detto tanto di questi funerali sui media. L'elenco degli ospiti al funerale di Khamenei è praticamente la lista dei più ricercati al mondo, tra talebani, leader di Hezbollah, quindi leader talebani, leader di Hezbollah, proxy di Hamas e qualche presidente irrilevante di cui nessuno ha mai sentito parlare. Cina, Russia, Turchia, gli alleati non hanno mandato nessuno di significativo, nemmeno la sua stessa famiglia, incluso suo figlio Mojtaba, ha osato presentarsi. Muammar Bager Gallipaf, l'asset più prezioso di Trump all'interno dell'Iran, sta di nuovo recitando il suo ruolo in modo professionale. Si è esibito in un finto pianto davanti alla bara di Khamenei, e perfino Abbas Araghchi, il ministro degli esteri del regime islamico dell'Iran, sembra sorpreso della sua performance. Gallipaf, che si sforza di far uscire una lacrima davanti alla bara di Khamenei, mentre Teheran tiene cerimonie ufficiali di lutto, l'opposizione iraniana, non solo in Iran, ma nel mondo, ha inscenato funerali simbolici per il defunto leader supremo, Ali Khamenei, ha utilizzato questo evento per protestare contro la storia di oppressione del regime e invocare un cambiamento politico. È questo che va messo in risalto: il coraggio della popolazione iraniana, che continua a essere sarcastica, a manifestare col sorriso contro il regime. Altro tema di cui parleremo diffusamente in questa rassegna stampa turca è il prossimo vertice NATO del 7 e l'8 luglio, che si terrà ad Ankara. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non ha partecipato, non partecipa di persona ai funerali di Ali Khamenei a Teheran, ma ha inviato il vicepresidente turco Cevdet Yılmaz per guidare la delegazione ufficiale. La Turchia è stata inoltre rappresentata da esponenti di diversi partiti politici, sembra che sia l'unico paese della NATO a partecipare ai funerali della guida suprema iraniana. Leggeremo sul vertice di martedì prossimo ad Ankara un eccellente articolo del professore Serhat Güvenç della Kadirhas University di Istanbul. Il professor Güvenç si sofferma sulle relazioni di difesa industriali della Turchia con i partner NATO in vista del summit di Ankara. Il professor Serhat esamina se la capacità industriale della Turchia supporti la sua politica estera. Direi di partire direttamente da questo interessante articolo che ci fa capire un attimo, meno dal punto di vista turco, il vertice NATO, il prossimo vertice NATO. L'industria della difesa turca è in grado di garantire ad Ankara l'autonomia strategica. Il tema centrale del vertice NATO sicuramente sarà la sicurezza e la difesa, il tema della sicurezza e della difesa, in particolare per quanto riguarda l'Europa, il tema della sicurezza e la difesa del fianco orientale e sud orientale. L'industria della difesa turca è maturata fino a diventare un concorrente significativo nel mercato globale degli armamenti, ma non è ancora in grado di garantire l'autonomia strategica che Ankara persegue nella sua politica estera. Ankara sta ricominciando a considerare l'Europa come il centro di gravità per i suoi sforzi nel settore della difesa e dell'industria della difesa, in assenza però, sottolinea Serhat Güvenç, di un quadro istituzionalizzato che guidi la crescente cooperazione bilaterale tra Turchia e Unione Europea nel settore della difesa. Il divario tra la retorica di Ankara sull'autonomia strategica e le sue effettive capacità industriali nel settore della difesa potrebbe ampliarsi. Le origini del moderno apparato industriale della difesa turca risalgono a un precedente episodio della sua ricerca di autonomia in politica estera durante le molteplici crisi di Cipro negli anni 70 e negli anni 60. È lì che è iniziata la spinta verso la ricerca dell'autonomia strategica. All'epoca la ricerca dell'autonomia non era strategica e significativa, principalmente emancipazione della Turchia dalla dipendenza. Significava principalmente l'emancipazione della Turchia dalla dipendenza dagli Stati Uniti per gli armamenti. In termini pratici, l'accento era posto sulla diversificazione dei fornitori all'interno dell'alleanza, sull'assemblaggio locale, successivamente sull'indigenizzazione dei principali sistemi d'arma. Le basi degli attuali colossi dell'industria della difesa turca, come la Turkish Airspace, l'Aselsan, furono gettate proprio in quel periodo. Da allora la Turchia si è trasformata da cliente o beneficiaria del sostegno occidentale a concorrente del mercato globale di armamenti, una trasformazione che Sitki Egeli, Çalar Kürç e Arda Mevlutoğlu, insigni accademici, assieme a Serhat Güvenç, ha analizzato in dettaglio in un ampio studio del 2024-2025 che vi segnalo. Tutto questo, diciamo, è iniziato negli anni 60 perché come gli studiosi sanno, in quegli anni gli Stati Uniti si opposero alla Turchia, che chiedeva un sostegno per l'intervento a Cipro. Tale studio faceva parte di un progetto intitolato Industria della Difesa Nazionale, da facilitatore della ricerca all'autonomia strategica da parte della Turchia a ponte tra Turchia ed Europa, un titolo che implicava che raggiungere l'autonomia strategica attraverso l'industria della difesa nazionale potesse essere un'impresa ardua. Tuttavia riconosceva anche che un simile cambiamento avrebbe potuto fornire una solida base per rilanciare le relazioni della Turchia con l'Unione Europea alla luce della guerra di aggressione russa in Ucraina e dell'allora incombente minaccia della rielezione di Donald Trump negli Stati Uniti. Pertanto quella ricerca era inquadrata nell'esplorazione delle prospettive dell'industria della difesa per sbloccare la situazione di stallo nelle relazioni tra Turchia e Unione Europea. L'industria della difesa turca, inizialmente un attore di quarto livello nel commercio globale di armi, si è evoluta fino a diventare un terzo attore nell'ultimo decennio, con l'obiettivo di raggiungere infine il secondo livello, emulando l'esempio francese. Vi è ora un consenso generale sul fatto che l'industria della difesa turca abbia raggiunto un certo grado di maturità. Tuttavia, la sua capacità di supportare la ricerca di autonomia strategica da parte di Ankara in politica estera è, nelle migliori delle ipotesi, discutibile. L'allineamento tra autonomia strategica e capacità industriali del settore della difesa è più retorico che reale, sostiene Giuvenci in questo articolo. L'allineamento tra autonomia strategica e capacità industriali nel settore della difesa è più retorico che è reale. In altre parole, l'industria della difesa turca non può garantire ai decisori politici turchi l'impunità di cui hanno bisogno quando Ankara intraprende azioni militari unilaterali o tenta di imporre la propria politica con mezzi militari nella regione o al di fuori di essa. Consideriamo questi esempi, questi due esempi, scrive Giuvenci. Quando il presidente Recep Tayyip Erdogan acquistò i sistemi di difesa aerea S-400 dalla Russia, gli Stati Uniti sanzionarono la Turchia ed esclusero il paese dal programma di costruzione e progettazione e vendita degli F-35. Ciò paralizzò le capacità di deterrenza dell'aeronautica militare turca e causò una battuta d'arresto nei suoi piani di modernizzazione a lungo termine. Analogamente, l'assertività turca nel Mediterraneo orientale ha provocato un embargo non dichiarato sulle armi da parte della Germania. Erdogan ha definito questo un atteggiamento dilatorio e si è lamentato del fatto che ostacolasse la messa in servizio da parte della Marina turca di sottomarini a propulsione indipendente dall'aria, sebbene Berlino abbia poi rilasciato le armi e le attrezzature necessarie per modernizzare la Marina turca, in particolare la sua flotta di sottomarini. Nonostante l'idea di autonomia strategica turca rimanga popolare, la dipendenza da fornitori di armamenti stranieri persiste sia per quanto riguarda le piattaforme degli F-35, i sottomarini di classe Type 214, sia per i sottosistemi motori per carri armati, aerei e navi o sistemi di puntamento per missili aria-aria. Dopo decenni di assemblaggio locale e accordi di coproduzione di armamenti, Ankara è tornata sul mercato globale degli armamenti come acquirente di prodotti completi, come il caccia Eurofighter Typhoon. Inoltre la carenza di sistemi di difesa missilistica balistica ha riacceso l'interesse turco per sistemi come SAMP-T, che è un sistema franco-italiano. In entrambi i casi sono in fase di sviluppo poi soluzioni quali CAN e LISAR USA-3, ma non si prevede che sarebbero aerei caccia, non si prevede che saranno disponibili prima del 2030, una data decisamente ottimistica. Si tratta ovviamente di misure provvisorie in attesa che la Turchia disponga di proprie capacità, tuttavia tali lacune derivano direttamente dalle scelte di politica estera compiute da Ankara nell'ultimo decennio, come l'intervento militare unilaterale in Siria e l'acquisto di missili di difesa aerea S-400 dalla Russia. In passato Ankara ha sfruttato con un certo successo i suoi accordi di fornitura di armi con i fornitori europei, soprattutto in vista della sua candidatura all'adesione all'Unione Europea. L'Italia, sotto la guida del primo ministro Silvio Berlusconi, ricevette numerosi contratti di difesa dalla Turchia in cambio del suo sostegno ad Ankara di far parte di entrare nell'Unione Europea. Si ipotizza inoltre che l'assegnazione di contratti di difesa a offerenti francesi abbia contribuito a far cambiare idea al presidente Jacques Chirac sulla candidatura della Turchia all'Unione Europea negli anni 90. Insomma, qui ricostruisce un po' tutta la storia dello sviluppo del sistema industriale e militare della Turchia. Giuvenci dice che Ankara è uno dei principali acquirenti di sistemi di difesa occidentali. Ankara ha recentemente dato segnali che l'epoca dell'allontanamento dall'Occidente è giunta al termine. In quanto principale acquirente di sistemi di difesa occidentale, Ankara ha recentemente segnalato che il periodo di allontanamento dall'Occidente è giunto al termine. Ancora una volta la Turchia è disposta a considerare l'Europa come centro di gravità per i suoi sforzi nel settore della difesa e dell'industria bellica. E questo cambiamento e in parte dovuto all'esclusione della Turchia dal programma F-35, all'imposizione di sanzioni da parte degli Stati Uniti ai sensi del Countering American Adversaries Drug Sanction Act e agli ostacoli incontrati dal Congresso per ritardare l'acquisto da parte della Turchia di caccia F-16 Block 70. Queste misure punitive, in vigore tra il 2016 e il 2024, hanno lasciato una profonda cicatrice sulle agenzie turche e per gli appalti della difesa, sia civili che militari. Ankara non sembra avere alcun interesse o quasi a ripetere in futuro l'estenuante esperienza di dover ottenere l'approvazione del Congresso per l'acquisto di armi americani. È per questo che Ankara ha deciso di acquistare 20 Eurofighter Typhoon nuovi di zecca, che è un consorzio europeo, quello dell'Eurofighter Typhoon, come sappiamo, pur essendo ancora intenzionata ad acquistare 40 F-16 dagli Stati Uniti. Vi sono segnali, seppur modesti, di un possibile miglioramento delle relazioni industriali tra Turchia e Stati Uniti nel settore della difesa. I rapporti tra Turchia e Stati Uniti in quest'ambito hanno recentemente preso una svolta interessante. Un'azienda turca sta producendo proiettili di artiglieria da 155 mm per l'esercito americano in uno stabilimento situato in Texas. Inoltre, una delegazione americana ha recentemente visitato i cantieri navali turchi per valutare la possibilità di subappaltare la produzione di componenti per le navi da guerra statunitensi. Gli Stati Uniti stanno considerando la possibilità di sfruttare la capacità di produzione navale dei loro alleati, tra cui Corea del Nord, Giappone e Turchia, per tenere il passo con la cantieristica navale cinese. Poi c'è il fronte europeo, no? Il mercato europeo, con Romania, Portogallo, Italia, Polonia. In conclusione, sostiene Giuvenci che lui e i suoi colleghi ha concluso che la cooperazione industriale nel settore della difesa, se istituzionalizzata, offriva scarse, se non nulla, prospettive di rilancio per le relazioni UE-Turchia. L'esclusione della Turchia dallo strumento finanziario dell'Unione Europea, Azione per la Sicurezza in Europa, ha infatti confermato la previsione pessimistica. Abbiamo, dice Giuvenci, inoltre sostenuto che in assenza di un quadro istituzionale sarebbe stato più probabile assistere all'emergere e allo sviluppo di schemi di cooperazione bilaterali. Recenti sviluppi indicano questa strada bilaterale come la principale via da seguire per rafforzare la cooperazione industriale nel settore della difesa con la Turchia. In assenza di una cooperazione industriale nel settore della difesa istituzionalizzata con l'Unione Europea nel suo complesso, o senza la partecipazione alle principali iniziative multinazionali europee nel settore degli armamenti, il divario tra la retorica di Ankara sull'autonomia strategica e le sue effettive capacità industriali nel settore della difesa potrebbe ampliarsi. Questo è quanto ci dice Serhat Güvenç. Poi vi daremo ovviamente conto di quel che accadrà ad Ankara il 7 e l'8 luglio, dove appunto tutti questi temi si affronteranno. Chiudiamo con i funerali di Khamenei. Il regime iraniano, come dicevamo, cerca di cambiare il volto della bruciante sconfitta militare con bare, bandiere, lamentanze religiose, folle organizzate di truppe cammellate, di mercenari sciiti fatti affluire da ogni angolo del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Africa, con la narrazione del martirio. I funerali di Khamenei sono, come dicevamo, più di una cerimonia di addio per un leader scomparso, sono il palcoscenico per la rappresentazione della propaganda e del potere gravemente ferito della Repubblica Islamica. Non sappiamo se il corpo di Khamenei si trovi o meno nella bara, questa ambiguità è di per sé parte integrante del nuovo Stato della Repubblica Islamica, un regime che nasconde la verità, manipola la morte e fa della mancanza di trasparenza un rituale politico. 4 mesi dopo l'uccisione della guida suprema, Il regime islamico ha messo in scena i suoi funerali con un farsesco spettacolo di lutto di Stato, rituali religiosi e dimostrazioni di forza e di potere. Insomma, la bara di Khamenei veicola un messaggio più che un cadavere. Il regime vuole dimostrare di essere ancora in grado di organizzare eventi, mobilitare la popolazione nel tentativo di trasformare la bruciante umiliazione per la morte del suo dittatore nella narrazione della Shahada, che è il pilastro, la Shahada ideologico fondamentale che trasforma la morte in battaglia in uno strumento politico di resistenza e di legittimazione del potere. La Shahada è radicata nello sciismo, eleva chi muore per lo Stato a eroe sacro, la cui memoria viene mobilitata per mantenere unito il consenso interno anche col terrore diffuso in ogni angolo dei centri abitati del paese, dai mercenari iracheni di Kataib Hezbollah a Qatt al Nujaba, affiliati al regime iraniano, a Said al Shuada e alle brigate Badr, quelle afghane Fatemiyun e quelle Houthi yemenite, che sono impiegate in prima linea per la brutale repressione. Decine di migliaia di iraniani poveri, pagati con un pezzo di pane, per farli partecipare ai funerali dell'imam ucciso e i testimoni della fede indottrinati dalla propaganda della devozione al martirio dell'imam Hussein nella battaglia di Karbala, martirio utilizzato come modello eterno di resistenza contro l'oppressione dal 1979, traslato nella retorica anti-occidentale e anti-israeliana. Il leader carismatico del regime iraniano è stato eliminato al primo colpo sparato nella guerra scoppiata il 28 febbraio, colpito nel cuore della struttura di potere insieme ai membri della sua famiglia. Durante la sua vita, Khamenei è stato il simbolo per eccellenza del potere illimitato nella Repubblica Islamica, un leader che ha supervisionato decenni di repressione, esecuzioni, eliminazione del dissenso, controllo del corpo delle donne, manipolazione elettorale e violenza orrifica contro giovani manifestanti. Ma la sua morte, per come è avvenuta, ha infranto la sua immagine di invincibilità. Il leader che si considerava il comandante della resistenza e l'asse del potere regionale è stato colpito non sul campo di battaglia, ma in un momento di normale vita politica. Ecco perché la Repubblica Islamica è costretta a riscrivere la scena della sua morte. Quel funerale ha inteso cancellare questa sconfitta dalla memoria collettiva e creare al suo posto una nuova visione, un leader martirizzato, una nazione in lutto, un nemico straniero. È un esercito che si erge fiero dopo il colpo subito con il rituale religioso. Così il rituale religioso diventa uno strumento politico. Nella cultura khomeinista la morte serve gli interessi del potere, diventa martirio e Khamenei, da leader repressivo, viene santificato, vittima del nemico da espellere dal Medio Oriente e dal mondo. Ma ricordiamo che la stragrande maggioranza della popolazione iraniana non ha partecipato a questa scenografica sceneggiata, una scenografia perché non dimentica, per milioni di iraniani, Khamenei è un nome legato al massacro di Aban, alla repressione del movimento Donna Vita Libertà, alle impiccagioni di giovani manifestanti, alle torture indicibili di oppositori, di minoranze, anche di minori, alla povertà diffusa, alle migrazioni forzate, alla corruzione strutturale, alla carenza di acqua, di cibo, di farmaci e di assistenza sanitaria e alla trasformazione della vita quotidiana in un campo di battaglia. Il governo vuole coprire questa memoria con il suono delle lamentanze e la Repubblica Islamica vuole fare di coloro che scendono in piazza un documento di lealtà, ma quella popolazione che ha partecipato ai funerali è lì per paura, per coercizione, perché pagata o per abitudine o per indifferenza. E decine di migliaia non sono cittadini iraniani, ma popolazione araba fatta fluire da diversi angoli del pianeta. Questa è la realtà dei fatti che non, chiaramente i media iraniani non vi raccontano. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa turca di Radio Radicale, mentre sono le 12:31, la linea a Roma e appuntamento a sabato prossimo.
3: Grazie a Mariano Giustino, con cui abbiamo sentito in diretta la sua rassegna della stampa turca. Questa è Radio Radicale, sono le 11:32 minuti, prosegue la programmazione del mattino, del sabato mattina della nostra emittente, prosegue come di consueto con la rassegna della stampa africana a cura di Jean-Lonard Touadi.
4: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche, il primo del mese di luglio, al microfono Jean-Léonard Touadi. La nostra rassegna stampa ci porta in Algeria, proprio quindi vicino a noi, Algeria, dove si è votato il 2 di luglio. Noi prendiamo questa notizia, che è presente in tutte le testate algerine ovviamente, ma anche testate francesi e africane. La prendiamo da Anadolu, l'agenzia di stampa è turca, che come sappiamo si occupa molto del continente africano. Il titolo del pezzo di Mohammad Sio: Algeria, il voto comincia per la seconda elezione legislativa dalle manifestazioni del 2019. Più di 24 milioni di elettori sono chiamati a eleggere 407 membri dell'Assemblea Popolare Nazionale dell'Algeria. Gli uffici elettorali sono stati aperti giovedì in Algeria, quindi per queste seconde elezioni legislative, dal movimento di protesta del 2019 che hanno portato alla dimissione dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika. Secondo la televisione pubblica, gli uffici elettorali hanno aperto giovedì alle 8, ora locale, nell'insieme delle 69 province, con un scrutinio che era previsto quindi fino alle 19 di giovedì, una giornata di voto. Quindi delle immagini della televisione hanno fatto vedere l'inizio del voto nelle province del sud-ovest di Tindouf e di Béchar, così come nella provincia frontaliera orientale di Tebessa. Quindi dicevamo, 24 milioni di elettori sono stati chiamati a eleggere i membri della Camera Bassa del Parlamento, 407 abbiamo detto sono i seggi, all'occasione di questo secondo scrutinio legislativo, appunto, dal movimento del 2019. L'Assemblea comprende ugualmente 12 come dire, poltrone riservate agli algerini della diaspora, sono tanti non solo in Francia ma anche in altri paesi. Il movimento del 2019, ricorda l'agenzia Anadolu, conosciuto con il nome di Iraq, aveva messo fine a 20 anni di potere di Abdelaziz Bouteflika dopo mesi e mesi di manifestazioni su scala nazionale. Sulle elezioni in Algeria abbiamo una notizia che viene ad aggiornare un po' questo che era più o meno la cronaca di ciò che è successo giovedì. Andiamo sul sito di Africa News, l'agenzia di informazione africana, che ci dice che alla fine dello scrutinio l'autorità nazionale indipendente delle elezioni ha annunciato che 23.872.756 elettori erano iscritti sulle liste elettorali, quindi un tasso di partecipazione provvisorio di 20,79%, quindi un tasso di partecipazione molto basso. Il suo presidente ad interim della Commissione elettorale ha insistito sul carattere non definitivo di questi dati, quindi 20,79% solo è andato a votare, quindi dati solo provvisori, ha detto Karim Khelfan, che ancora lo spoglio proseguiva in numerosi uffici elettorali e che i risultati finali saranno stabiliti solo quando tutti i bollettini elettorali saranno contabilizzati. Però ecco, queste cifre sono provvisorie, abbiamo detto, però ecco, si dice già che sono molto bassi, ecco, 20,79%. Si ricorda che questo scrutinio in Algeria dovrebbe rinnovare l'assemblea

Quindi l'astensione si è imposto come centrale lungo tutta la campagna elettorale, organizzata in un clima giudicato senza una dinamica forte questa campagna. Le formazioni politiche tradizionalmente dominanti, a cominciare dal Front de Libération Nationale, Fronte di Liberazione Nazionali, erano dati questi partiti, queste formazioni politiche tradizionali, come largamente in testa, come dovendo conservare più o meno una posizione preponderante nella futura assemblea. Sul terreno alcuni elettori hanno espresso questo voto come un voto civico, nonostante il contesto. È un pensionato di 74 anni di nome Jamal Bouakaz ha dichiarato così che è venuto semplicemente per esercitare il suo dovere e quindi questo fa notare Africa News una partecipazione sporadica anche negli uffici di voto che erano quasi deserto e quindi lo scrutinio interviene in un clima politico sensibile, segnato da contestazioni legate al fatto che un terzo delle liste dei candidati non sono state validate, molte formazioni hanno denunciato esclusioni in alcune circoscrizioni, soprattutto nella capitale. In tutto questo, il presidente della Repubblica Algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha affermato che lo svolgimento dello scrutinio si effettuava in buone condizioni, mentre il ministro dell'Interno ha, secondo i media algerini, evitato di commentare direttamente il livello di partecipazione, chiamando tuttavia gli elettori a rendersi massicciamente alle urne, quindi un livello di partecipazione molto bassa, quindi l'abbiamo visto su Anadolu e lo vediamo anche qui in questo pezzo che noi troviamo nella questa ricostruzione fatta da Africa News. Ma noi rimaniamo in Algeria, quindi questa volta ci soffermiamo un po' di più nell'Africa del Nord. E un pezzo molto interessante che non potremo leggere tutto, però ecco, che ci parla dell'Algeria come il secondo esercito più costoso del mondo per un paese che non è in guerra. Un titolo del giornalista Bertrand Lassalle su Le Point Afrique: il budget militare algerino è triplicato in 3 anni e assorbe quasi la metà delle spese di difesa di tutta l'Africa, secondo il SIPRI, l'organismo, quindi l'Institut International de Recherche sur la Paix di Stoccolma, l'Istituto Internazionale per la Pace di Stoccolmo, Stoccolma in italiano. Nel suo ultimo rapporto, che mette quindi l'Algeria al secondo posto mondiale delle spese militari, giusto dopo l'Ucraina, eppure l'Algeria non è in guerra, almeno non lo è ancora, quindi dice questo testo di Bertrand Lassalle. L'ultimo rapporto quindi del SIPRI, che è una referenza mondiale in materia di spese militari, questo rapporto intitolato Trends in World Military Expenditure 2025, le tendenze nelle spese militari mondiali nel 2025, pubblicato il 28 di aprile 2026, è molto dettagliato, ecco, quindi si danno tutte le cifre che stabiliscono che l'Algeria nel 2025 ha speso 25,4 miliardi di dollari in spese di armamenti e la metà delle spese militari di tutta la

0: Africa è molto importante per un paese quindi che non è in guerra, dice qua questo articolo di Le Point Afrique, quindi noi vi abbiamo dato questa primissima informazione su l'Algeria, ma torniamo sul sito di Africa News per continuare a parlarvi di notizie brevi che riguardano appunto il continente africano nel suo insieme. Noi andiamo in Somalia. Che cosa ci dice la Somalia? Ecco, siamo contenti di dare notizie perché è un altro di questi paesi di cui non parliamo molto. La missione di sostegno e di stabilizzazione dell'Unione Africana in Somalia, conosciuto sotto il nome di AUSSOM, è confrontato a un problema molto serio e che mina il suo futuro operazionale. Secondo documenti diplomatici consultati dai media internazionali, gli Stati Uniti hanno deciso di non finanziare più il dispositivo logistico delle Nazioni Unite in Somalia, un meccanismo che è indispensabile per il funzionamento della missione. Questa missione, la AUSSOM, è dispiegata con 12.000 soldati, sostiene le forze del governo federale di Mogadiscio nella sua lotta contro i militanti jihadisti dal Shabaab che controllano ancora larghe porzioni del territorio rurale e continuano di portare attacchi sporadici contro le autorità somale. La missione dipende fortemente dall'appoggio delle Nazioni Unite in Somalia per il suo sostegno logistico, per il trasporto, per le cure mediche, per la benzina. Un sistema il cui budget globale supera 500 milioni di dollari. Il ritiro americano da questo dispositivo fa temere un crollo progressivo di questa catena di sostegno alla Somalia. In una nota diplomatica del 1° di luglio, Washington ha confermato che non sosterrà più questo meccanismo dopo la fine dell'anno in corso. L'amministrazione americana, sotto l'impulso di Donald Trump, stima che l'investimento internazionale non ha permesso alla Somalia di stabilizzare durevolmente la sua situazione securitaria, né tantomeno di ridurre significativamente la minaccia jihadista. Le autorità americane denunciano tra l'altro le divisioni politiche interne somale e l'incapacità del governo a consolidare le sue istituzioni, nonostante anni e anni di aiuto internazionale. Se Washington non si oppone al rinnovamento formale del mandato della missione da parte del Consiglio di sicurezza, rifiuta tuttavia, di integrare un sostegno logistico. E se non porta questo sostegno logistico, è chiaro che la viabilità della missione è messa in discussione. La Commissione dell'Unione Africana ha allertato gli Stati membri sulle conseguenze di questa decisione, evocando implicazioni significative per la capacità operazionale e il finanziamento della missione. Molti diplomatici, dice Africa News, stimano che in assenza di un nuovo meccanismo di sostituzione, l'AUSSOM, la missione delle Nazioni Unite in Somalia, potrebbe essere costretta di cessare le proprie attività. A Mogadiscio, la capitale della Somalia, molte responsabili politiche stanno esprimendo la loro inquietudine di fronte a un rischio di vuoto securitario. Alcuni avvertono che l'indebolimento della missione potrebbe offrire un vantaggio strategico ai gruppi armati ancora attivi nel paese. Infine, dice Africa News, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha pensato di poter seguire la situazione e di portare avanti consultazioni con i partner africani e le autorità somale. per poter trovare una soluzione a questa questione che rischia davvero di mettere la Somalia in serie difficoltà, un paese tra l'altro in un'area molto sensibile, molto, come dire, in ebollizione, perché non c'è solo la Somalia, c'è l'Eritrea, ci sono le tensioni tra la Somalia, tra l'Eritrea e l'Etiopia, c'è la questione del Somaliland, la regione autonoma amministrativamente, ma che si è dichiarata indipendente senza che nessun paese lo possa riconoscere, senza che le Nazioni Unite non la riconoscano, questo territorio riconosciuto solo per ora da Israele. Vi abbiamo raccontato la settimana scorsa il viaggio del presidente somalo a Gerusalemme, in Israele. E noi lasciamo anche la Somalia, torniamo nel Sahel per darvi conto di una notizia che appunto ha fatto molto rumore, ma diciamo senza sorprese. Ve lo abbiamo accennato durante la puntata scorsa, abbiamo qui un approfondimento di BBC Africa. Perché il Burkina Faso ha rotto le sue relazioni diplomatiche con la Francia. È il pezzo di Nicola Negos, corrispondente della BBC per l'Africa, e il pezzo cofirmato da Neil Murphy. La giunta militare al potere in Burkina Faso ha annunciato la rottura delle sue relazioni diplomatiche con la Francia, accusando Parigi di portare avanti delle azioni contrarie agli interessi nazionali del Burkina. Le relazioni, spiega questo pezzo di BBC News, tra Ouagadougou, la capitale del Burkina, e il suo ex partner coloniale si sono fortemente degradate dall'arrivo al potere del capitano Ibrahim Traoré, che ha preso il potere all'occasione di un colpo di Stato nel 2022. Da allora il suo governo ha adottato una linea politica segnata da un riavvicinamento con nuovi partner extra francesi e una critica aperta dell'influenza occidentale in Africa. Queste sono un po' le tendenze di politica estera del capitano Ibrahim Traoré, l'uomo forte del Burkina Faso. In una dichiarazione televisiva di venerdì scorso, il ministro burkinabè della comunicazione Ping Duenghe Gilbert Ouedraogo ha accusato la Francia di fare prova di un attivismo incessante contro il paese e rimprovera alla Francia le sue ambizioni neocoloniali. Il ministero francese degli affari esteri ha denunciato una decisione ostile e infondata, stimando che testimoniava della deriva inquietante delle autorità burkinabè. Questa è la dichiarazione del ministero francese. Il Burkina Faso, così come il suo vicino Mali, confrontato da un decennio a un'insurrezione portata avanti, come sappiamo, dai gruppi jihadisti. Da tanti anni le forze francesi hanno partecipato alle operazioni di lotta contro questi gruppi nella regione prima del loro ritiro dal paese, soprattutto dal Mali, un ritiro fortemente voluto dall'uomo forte del Mali, anche lui. Con il suo arrivo al potere, il capitano Traoré ha chiesto la partenza dei soldati francesi stazionati in Burkina Faso, accusando Parigi appunto di inseguire un'agenda nascosta. Ouagadougou si è così riavvicinata a paesi come la Russia e la Cina. Nel suo comunicato annunciando la rottura diplomatica, il governo burkinabè afferma che le condizioni di un mutuo rispetto tra i due paesi non sono riunite e accusa la Francia di sostenere reti sovversivi e di cercare di marginalizzare il Burkina Faso sulla scena internazionale. E così si racconta la storia proprio della rottura e il crollo più eclatante della France-Afrique, no? Questo sistema di intrecciato, e qualcuno dice anche inquinato, dei rapporti della Francia con le sue ex colonie, e il neocolonialismo era davvero in qualche modo concretizzato in questo sistema della France-Afrique. Ebbene, Niger, Burkina Faso e Mali sono stati i primi non solo a tagliare i ponti con la Francia, ma anche a lasciare la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, la CEDEAO, per creare un'alleanza propria, l'alleanza degli stati del Sahel. Quindi la Francia non ha più un ambasciatore in Burkina Faso dal gennaio 2023. Nel 2024 Ouagadougou aveva espulso 3 diplomatici francesi accusandoli di attività sovversivi, e accusazioni e accuse che sono state ovviamente rigettate da Parigi come non vere. Noi lasciamo il Burkina Faso, andiamo in Senegal, dove tentiamo di darvi conto, vi abbiamo raccontato più volte da questi microfoni la situazione difficile che sta conoscendo il Senegal, alle prese con una tensione politica al vertice dello Stato tra il primo ministro e il presidente della Repubblica. BBC Africa cerca di analizzare il perché la proposta di riforma costituzionale portata avanti dal partito PASTEF sarà sottomesso a un referendum. Ecco, la situazione è proprio di questi due personaggi, presidente e ex primo ministro, che appartenevano allo stesso partito, che avevano vinto insieme le elezioni, però poi la coesistenza, la convivenza tra di loro non è stata una delle più serene fino alla rottura che vi abbiamo raccontato. Ousmane Badian su BBC Africa si interroga perché questa proposta costituzionale, che mira in qualche modo anche a limitare l'azione del Presidente della Repubblica, dovrebbe essere sottomesso a referendum. La proposizione di revisione costituzionale adottata lunedì 29 giugno dall'Assemblea Nazionale Senegalese sarà finalmente sottomesso a un referendum. Il Ministro della Giustizia Moussa Sarr l'ha annunciato davanti ai deputati, precisando che il capo dello Stato Bassirou Diomaye Faye aveva deciso di ricorrere a questa procedura in virtù dell'articolo 103 della Costituzione. Il presidente ha tenuto a informare, ha detto il ministro Moussa Sarr, il presidente dell'Assemblea Nazionale, che ha deciso di sottomettere il testo adottato al referendum. Questa riforma, portata avanti dalla maggioranza del PASTEF, il partito al potere, prevede una trasformazione in profondità dell'architettura istituzionale del paese del Senegal. Mira tra l'altro a rafforzare il ruolo del Parlamento, modificando la ripartizione dei poteri tra il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro, e a instaurare una Corte Costituzionale in sostituzione del Consiglio Costituzionale. Quindi queste sono la riforma approvata dal Parlamento, ma che il Presidente ha deciso di sottomettere a referendum. La scelta del referendum interviene mentre il testo adottato dai deputati sta suscitando vivaci dibattiti nella classe politica senegalese. I suoi partigiani ci vedono una tappa maggiore verso una nuova governance istituzionale, mentre coloro che criticano la riforma denunciano un progetto in misura di fragilizzare ancora di più l'equilibrio dei poteri del sistema politico senegalese. E quindi continua questo testo molto interessante, perché una riforma costituzionale adesso, e soprattutto elenca, come vi abbiamo visto, le riforme che sono contenuto in questo. Quindi il Parlamento che è rafforzato nel suo ruolo di controllo, inquadrare meglio la transizione tra due presidenti e così via dicendo. Quindi grandi tensioni in Senegal, l'occasione di questa appunto riforma elettorale. Vediamo come va a finire. Noi continuiamo a darvi notizie, soprattutto dandovi una notizia abbastanza inquietante di questa settimana. Il Programma Alimentare Mondiale ha fatto uscire un comunicato che parla dell'aggravamento rapido dell'insicurezza alimentare nel nord della Nigeria, nello stato del Borno, l'epicentro della crisi. Più di 3 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare acuta, di cui 750.000 confrontate a una fame severa e più di 10.000 a un livello di fame catastrofica secondo il Programma Alimentare Mondiale. Quindi la Nigeria, questa parte della Nigeria, non solo alle prese con le azioni militari di Boko Haram, sono anche alle prese con questo allarme sicurezza alimentare. Lasciamo anche la Nigeria, andiamo verso un altro gigante del continente. Il 30 di giugno vi abbiamo segnalato la settimana scorsa questa manifestazione anti-stranieri, quindi questa ondata di xenofobia in Africa del Sud. Ebbene, ci informa qui Anadolu, una corrispondenza di Amaran Amalga, che 25.000 stranieri sono stati rimpatriati dopo un ultimatum anti-immigrati. Le tensioni intorno agli stranieri in Africa del Sud si sono aggravate in seguito all'ultimatum lanciato da molte organizzazioni anti-immigrati che esigono la partenza degli stranieri in situazioni irregolari, un movimento che ha condotto al rimpatrio, dice Anadolu, di più di 25.000 persone verso i loro paesi di origine, secondo le autorità sudafricane. Quindi nessuna misura ufficiale è stata sinora adottata dal governo, ma la scadenza imposta da queste organizzazioni, il 30 di giugno, alla fine tutto si è svolto abbastanza senza le violenze che si temeva, ma molti immigrati denunciano un clima di violenza, di intimidazioni, e molto appunto hanno deciso di lasciare il Sudafrica. L'abbiamo commentata, è una notizia davvero da approfondire, perché come vi dicevamo l'Africa, che era divisa su tutto, si è unita tutta per difendere la maggioranza nera contro l'apartheid della minoranza bianca in Sudafrica. Mandela vince, ma era la vittoria di tutta l'Africa, la vittoria dell'African National Congress. E vedere questo accanimento dei sudafricani, non tutti per fortuna, ma di questo movimento Marcha in Marcia, che ha come appunto animatrice Jacinta Ngobese Zuma, e questo movimento è pericoloso perché sta creando una tensione. Loro se la stanno prendendo con gli altri africani che vivono, invece i problemi che vivono in Sudafrica, i problemi sono molto più complessi e riguardano proprio come dire l'ANC, che ha fallito negli ideali di Mandela. L'Africa del Sud, come sappiamo, è il paese più disuguale, uno dei paesi più disuguali del mondo, e i poveri se la prendono con altri poveri. Invece dovrebbero capire che le stesse cause che portano gli altri africani in Sudafrica sono le stesse cause per le quali loro stanno in questa situazione. Quindi vedremo un po' che succederà, ma sta creando già un clima molto brutto tra i paesi africani. Il Ghana, per esempio, sta chiedendo conto al Sudafrica della sorte dei suoi connazionali, così ha fatto la Nigeria. Molti paesi hanno mandato voli in Sudafrica per riprendere i loro concittadini. Ecco, il fallimento del dopo Mandela in Sudafrica chiude questa puntata della rassegna stampa delle Afriche. Grazie per averla ascoltata. Noi vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Radicale. L'appuntamento con noi la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: Sono le 12:03, questa è Radio Radicale, 4 luglio 2026, sabato. La nostra programmazione a questo punto prosegue con gli incontri di Villa Mussio, un'intervista al ministro alle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a Campiglia Marittima. Si sono svolti nella giornata di ieri con il ministro Maurizio Berrighi, editore del Tirreno, e anche Alberta Ticciati, sindaco del comune di Campiglia Marittima in provincia di Livorno, Stefano Zurlo, giornalista del Giornale, e poi Cristiano Marcacci, direttore del Tempo. Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti, benvenuti al secondo incontro di Campiglia Estate 2026. È un po' calda, però il ministro aveva questa disponibilità e quindi l'abbiamo accettata ben volentieri. Intanto lo ringrazio, signor ministro, grazie di essere qua. Quindi, come vedete, questo è il secondo evento. Questa sera alle 21:30 poi avremo il senatore Casini. Io ringrazio veramente il Tirreno, ringrazio tutti gli sponsor che potete vedere che ormai da 3 anni ci seguono per queste iniziative. E quindi non mi dilungo troppo, darei la parola al sindaco per un breve saluto e poi iniziate il dibattito. Grazie.
3: Buonasera a tutti, grazie, ovviamente ringrazio anch'io il ministro, ringrazio il sindaco di Piombino Francesco Ferrari e ringrazio come sempre la famiglia Berrighi per questa ospitalità e per questa location così bella e per questa edizione che ogni anno rinnova in questo territorio la possibilità di alimentare un dibattito pubblico e politico davvero di grande valore, e la presenza del ministro qui su temi estremamente attuali, estremamente importanti per il nostro territorio lo dimostra. Quindi grazie ancora e buona serata.
4: Grazie. Allora, ringrazio anche io il ministro perché questa serata ha avuto un parto lunghissimo. I parti durano 9 mesi e questo ha avuto una gestazione, credo, no, un po' meno, dai, 24 mesi. E allora, vabbè, comunque ci siamo riusciti e quindi siamo molto contenti. Siccome il ministro oggi arriva, se non sbaglio, da Piombino, e non sbaglio, cominciamo col fare una cauta domanda e capire che è successo oggi a Piombino, a parte il caldo.
5: Innanzitutto vi ringrazio di aver perseverato.
4: No, ma noi siamo gli stalker al confronto, non sono nessuno.
5: E anche dal fatto che avete poi inserito questo secondo evento in un orario forse inusuale, visto che ancora c'è il sole che colpisce noi tutti.
4: Il titolo abbiamo messo alle terme con il ministro.
5: E saluto anch'io ovviamente le autorità presenti. Cosa abbiamo fatto? Insieme al sindaco di Piombino Ferrari e al presidente della regione Giani abbiamo incontrato le delegazioni sindacali in merito allo sviluppo, al rilancio produttivo, siderurgico e anche infrastrutturale e portuale del polo di Piombino. Abbiamo appena chiuso positivamente una vertenza difficile, quella di Magona, riuscendo a raggiungere l'obiettivo di garantire una continuità produttiva e occupazionale con un soggetto che può investire e quindi costruire un futuro migliore. Abbiamo affrontato la questione inerente all'investimento di Jindal, che ormai è presente sull'area da oltre 8 anni, con la sottoscrizione che dovremmo realizzare di un accordo di programma, e abbiamo garantito ai sindacati un allineamento istituzionale, una piena condivisione, coesione di intenti delle istituzioni che rappresenteranno appieno quelle che sono le istanze legittime dei sindacati e quindi dei lavoratori che sono coinvolti. Abbiamo assicurato loro che al tavolo nel Ministero, in maniera coesa, le tre istituzioni rappresenteranno la necessità che l'accordo di programma garantisca appieno tutti gli occupati, mentre si realizzerà l'investimento di Metinvest e Danieli, che poi consentirà a una parte significativa di questi occupati di transitare alla nuova azienda. Nel contempo abbiamo annunciato un'intesa istituzionale che prevede che il sindaco Ferrari, qui presente, svolga la mansione, il compito di commissario speciale, secondo le norme dell'articolo 13, per consentire nel più breve tempo possibile di realizzare l'investimento siderurgico e industriale di Metinvest e Danieli, dichiarato di interesse strategico nazionale, e nel contempo il presidente Gianni svolgerà il ruolo di commissario infrastrutturale, quindi per le opere portuali e infrastrutturali. Cioè le due istituzioni sul territorio, comune e regioni, sono ingaggiate al massimo dei livelli affinché si realizzino le condizioni industriali, infrastrutturali e portuali per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. Questo credo che sia il migliore segnale che potessimo dare ai nostri sindacati, ai nostri lavoratori e in generale, come dire, alle istituzioni del Paese.
4: Ecco, poi lascio la parola al direttore del Tirreno, ma volevo capire, fare una domanda un po' secca, un po' brutale, ma se hai capito poi, Jindal perché non ha investito in questi anni? Domanda semplice.
5: Beh, credo che la domanda dovrebbe essere rivolta a chi era allora al governo, che ha sottoscritto un accordo di programma che non aveva al suo interno delle precise garanzie per realizzare quegli investimenti.
4: Quindi diciamo,
5: non è l'unico lascito che abbiamo avuto.
4: Vabbè, però c'è sufficiente, diciamo, per sì. Oggi questo, diciamo.
5: Sì.
4: No, dico, già da solo è già un lascito.
5: Beh, io ho ascoltato i sindacati, no? Che sono i testimoni più evidenti, no? Perché vivono e rappresentano le esigenze dei lavoratori, che sono molto scettici sul soggetto industriale e su chi li rappresenta, perché in questi anni tutte le promesse fatte non sono state realizzate.
4: E le promesse non erano correlate quindi a garanzie, a, diciamo, a paletti fissati in un certo modo?
5: Beh, non c'erano penali per se non fossero state realizzate. Insomma, era costruito in un modo tale che poi di fatto gli investimenti non sono stati realizzati. Credo che nessuno degli impegni che erano lì contenuti, a cominciare dalla realizzazione dei 2 forni elettrici, dell'ammodernamento del treno rotaie e di quant'altra cosa, è stato mantenuto in questi anni.
4: E poi Jindal, quando siete arrivati voi, ha risposto o non ha risposto come...
5: Beh, innanzitutto noi siamo riusciti a fare una cosa incredibile, a portare qui Metinvest con Danieli. Sapete come nasce la vicenda. Metinvest e Danieli intendono realizzare questo investimento nella regione Friuli Venezia Giulia. E sembra che si possa realizzare. Poi ci sono state delle problematiche locali e a quel punto decidono di spostare l'investimento dall'Italia a un paese vicino, a un altro paese adriatico. quando...
4: Che non è la Toscana, vicino all'Italia.
5: A un altro paese, diciamo adriatico, sempre europeo, ma un altro paese. E io quando mi rendo conto della situazione, li aggancio e dico, perché non Italia? Se non è possibile farla in Friuli, dove Daniele peraltro ha la sua sede, lo si può realizzare in altre realtà come quella di Piombino. Perché ovviamente il mio interesse era non far perdere questo investimento al nostro paese, alla nostra Italia. E Metinvest con Danieli presenta un'ipotesi di lavoro su Piombino che per essere realizzata occorre innanzitutto che abbia un'area. L'area era stata assegnata interamente a Jindal, che nel frattempo non l'aveva utilizzata. Quindi già riuscire a condividere quell'area, ripartendola tra Metinvest e Jindal, è stato uno sforzo, direi, piuttosto significativo nel convincere Jindal a consentire che si realizzasse nell'area che era stata precedentemente assegnata a loro e che loro non avevano utilizzato, un altro investimento che anch'esso l'obiettivo di realizzare due forni elettrici, peraltro di ultima generazione, particolarmente performanti, così da poter consentire a Piombino di tornare a produrre acciaio, green in questo caso ovviamente. Poi la sfida è stata quella del porto, e quando ho visto che vi erano difficoltà ad allocare le risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'abbiamo fatto noi come Ministero delle Imprese, perché ovviamente gli investimenti per la banchina, così da poter condividere anche le banchine portuali, o meglio ciascuna avere la propria, erano assolutamente fondamentali per consentire che si realizzasse l'investimento di Metinvest e di Danieli e nel contempo si potesse realizzare, ancorché ridotto nelle dimensioni rispetto agli annunci faraonici di quello che una volta potremmo definire il tempo, non vorrei essere volgare, e gli annunci di allora, dove bisognava realizzare gli investimenti nell'area portuale, cosa che ora siamo in condizioni di fare grazie al fatto che il nostro Dicastero ha allocato delle risorse spostando da altri capitoli di bilancio. Quindi in questi mesi abbiamo impiegato piuttosto bene il nostro tempo insieme con le altre istituzioni e certamente con gli altri ministeri coinvolti e con i sindacati, perché si potessero configurare due diversi investimenti. Per il primo, quello di Metinvest e Danieli, l'accordo di programma è già stato sottoscritto, poi sono insorte alcune problematiche di finanziamento dovute alla recrudescenza del conflitto in Ucraina, dove Metinvest ovviamente ha la sua sede e la sua attività produttiva. Ma io credo che queste problematiche siano in via di superamento e questo consentirà di realizzare le prime opere già nei prossimi mesi, mi riferisco ai mesi di ottobre, di novembre, questo è il nostro obiettivo. Dall'altra parte ora dobbiamo sottoscrivere un accordo di programma, lo dovranno fare le istituzioni che insieme sono impegnati oggi a rappresentare le esigenze dei sindacati affinché Jindal si assuma le sue responsabilità nella tutela dell'occupazione sino a quando non sia realizzato l'investimento di Metinvest e Danieli che assorbirà una parte significativa dei lavoratori. Nel complesso potremo rilanciare il polo siderurgico di Piombino e verosimilmente anche poi accrescere l'occupazione diretta e soprattutto nell'indotto.
6: Ministro, una domanda rispetto a quello a cui ha già fatto riferimento in premessa, ha parlato dell'esigenza di un nuovo accordo di programma con GSV. Su quali basi, secondo lei, dovrà essere redatto questo accordo di programma?
5: Gli uffici del mio ministero hanno avuto incarico di integrare l'accordo di programma con un percorso che garantisca appieno la continuità occupazionale, sino a quando non sarà realizzato l'investimento collaterale importante e significativo di Metinvest e Danieli. Quale sia la formula lo vedremo insieme con le altre istituzioni, perché insieme abbiamo oggi garantito i sindacati che firmeremo solo un accordo di programma che contenga queste garanzie. Avremo settimane intense al Ministero in cui tutti lavoreremo insieme perché Jindal si convinca della necessità di farsi carico di una responsabilità che peraltro avrebbe dovuto già farsi carico pienamente con gli investimenti industriali da diversi anni. Noi non facciamo sconti a nessuno.
6: Senta, e per quanto riguarda la ripartenza, insomma la rinascita del polo siderurgico, è ancora presto per stappare una bottiglia buona dopo qui a casa Berlighi, far saltare qualche tappo.
4: Lo facciamo saltare lo stesso, ma comunque.
6: È prematuro secondo lei?
5: Ma innanzitutto oggi i sindacati ci hanno riconosciuto di aver raggiunto un primo obiettivo non affatto scontato con Magona, perché con un altro investitore internazionale che garantisca lo sviluppo dell'azienda e tuteli l'occupazione. Ora dobbiamo fare il secondo e decisivo passo per quanto riguarda appunto l'accordo di programma con Jindal, e questo ci consentirà di far partire ancor più e meglio l'altro investimento Metinvest e Danieli. È importante che rinasca il polo siderurgico di Piombino in un contesto europeo che finalmente può garantire meglio lo sviluppo della siderurgia nel nostro continente. Noi quando facciamo politica industriale la facciamo in Italia, ma la facciamo anche in Europa, perché non si riesce a realizzare una politica industriale in Italia se non ci sono le condizioni in Europa. E per quanto riguarda la siderurgia, la produzione siderurgica nazionale è aumentata in questi mesi, a differenza di quanto accaduto in altri paesi europei, perché alcuni investimenti privati, soprattutto nel nord del nostro paese, sono stati realizzati. Io stesso ho inaugurato due nuove linee produttive in Lombardia e in Piemonte. E la produzione siderurgica italiana è aumentata sia nel 2025 sia nei primi mesi del 2026, a differenza di quanto è accaduto in altri paesi europei. Ed è una produzione siderurgica quella interamente green. Siamo il paese più avanzato in Europa nella produzione di acciaio green. È stato realizzato nel frattempo l'accordo di programma a Terni con Arvedi, e il polo di Terni ha trovato una sua progetto di sviluppo produttivo, anch'esso green, molto significativo. Se noi riusciamo a chiudere al meglio anche le tre intese, Magona ci siamo riusciti, Jindal, Metinvest e Danieli, potremo anche far ripartire pienamente il polo siderurgico di Piombino, che è storicamente il secondo polo italiano, e poi abbiamo ovviamente la vicenda, qui sì che è una sfida titanica, di Taranto. Nel contempo abbiamo realizzato migliori condizioni in Europa. Dal 1° di luglio, quindi pochi giorni, sono scattate nuove misure di salvaguardia sull'acciaio in Europa, che noi abbiamo fortemente chiesto alla Commissione europea e che abbiamo ottenuto anche in un tempo piuttosto ridotto rispetto alle tempistiche europee.
4: Cioè salvaguardia cosa vuol dire?
5: Le nuove misure di salvaguardia prevedono il dimezzamento delle quote e sostanzialmente il raddoppio dei dazi per i prodotti cinesi che giungono in Europa. Quindi se c'è il dimezzamento delle quote e il raddoppio dei dazi, significa che chi produce in Europa ha più margini di mercato e produttivi rispetto a chi intendeva invadere il nostro mercato con i prodotti realizzati altrove a condizioni più vantaggiose. Abbiamo chiesto anche la revisione del CBAM per dare un vantaggio competitivo reale a chi produce in Europa rispettando le norme ambientali e sociali rispetto a chi produce fuori dall'Europa. Sostanzialmente l'Europa ha capito che non può rinunciare all'industria siderurgica e le misure che sono già state attuate, le misure di salvaguardia e le misure che sono in via di attuazione, la revisione del CBAM, ma posso dire anche per quanto ci riguarda importante e significativa la revisione del meccanismo infernale degli ETS, la Commissione si è impegnata a presentare la revisione che noi abbiamo sollecitato il 17 di luglio, ci sono una serie di misure in Europa, c'è un cantiere delle riforme in Europa che l'Italia ha attivato quando gli altri ancora si attardavano a osennare il Green Deal senza rendersi conto dell'impatto devastante sull'industria europea. C'è un cantiere di riforme in Europa che riguarda anche e direi soprattutto l'industria primaria, l'industria siderurgica, ma anche l'industria della chimica, l'industria delle auto, l'industria dell'elettrodomestico, che l'Italia ha fortemente voluto, creando una maggioranza che consentisse la realizzazione di questo programma riformatore, su cui ci stiamo misurando con gli altri partner nel Parlamento europeo e con la Commissione, per creare condizioni in Europa che consentono all'industria siderurgica di produrre in Europa e, se possibile, di competere anche fuori dall'Europa in mercati terzi in condizioni di reciprocità. E quindi, prendendo atto che comunque l'industria siderurgica italiana sta aumentando la produzione, ancorché non soddisfi ancora il mercato interno nazionale, ben consapevole che il mercato interno non è solo nazionale, ma il mercato interno è quello europeo, che dall'Italia possiamo presidiare meglio se riusciamo a tutelare la nostra impresa dalla concorrenza e dall'invasione dei prodotti asiatici. Ed è quello che stiamo facendo. Condizioni europee, commerciali, energetiche e industriali che consentano all'impresa in Italia, in Europa, guardiamo l'Italia per quanto ci riguarda, di poter presidiare il mercato europeo soddisfacendo le richieste siderurgiche dell'industria in senso lato e quindi tutelando il lavoro nel nostro paese e nella nostra Europa. Finalmente l'Europa ci dà ragione. Pensate che l'altro giorno, dicono nel settore delle auto, l'amministratore delegato di Renault, in un'intervista che ha fatto a un quotidiano italiano, ha detto: finalmente l'Europa ascolta l'Italia. L'amministratore delegato francese di Renault dice: finalmente l'Europa ascolta l'Italia, che ha presentato un progetto sostenibile e pragmatico. E un altro quotidiano francese ha l'altro giorno detto: l'Italia ispira l'Europa.
7: Quindi vale
5: nella via delle riforme. Non era affatto del tutto scontato all'inizio di questa legislatura.
7: Quindi anche sugli ETS, perché gli ETS è una questione che non so se tutti hanno chiara, magari la spieghiamo un attimo, perché comunque è stata una follia, cioè che ci mettiamo le tasse da soli rispetto agli altri con tutto quello che succede.
5: ETS era un meccanismo che avrebbe dovuto facilitare sostanzialmente il percorso della produzione elettrica da fonti rinnovabili. In generale avrebbe dovuto accelerare il percorso verso il Green Deal. In realtà, per come è stato realizzato, da una parte si è trasformato in una tassa e dall'altra ha favorito le speculazioni finanziarie, con effetti controproducenti. Per quanto riguarda l'Italia, poi il fenomeno diventa devastante, perché non potendo noi produrre energia elettrica, non ancora, ci vorranno qualche altro anno per tornare a fare, energia elettrica da fonte nucleare, perché questo è il nostro
7: problema. Poi vediamo quanto dura questo anno.
5: No, qualche anno. E qui è un paradosso incredibile. Non potendo noi produrre energia elettrica da fonte nucleare, noi produciamo energia elettrica da fonte rinnovabile, non da ora, con l'idroelettrico da tanti decenni. Abbiamo aumentato gli investimenti ed è aumentata in maniera significativa proprio in questi anni del governo Meloni la produzione elettrica da fonte rinnovabile, ma la gran parte di produzione elettrica è ancora realizzata con il gas. Il meccanismo degli ETS è tale che se tu produci l'energia elettrica con il gas, di fatto paghi di gran lunga di più anche l'energia elettrica realizzata da fonte rinnovabile. Quindi per noi,
7: cioè alza il prezzo di tutto, in
5: alza pratica. Il prezzo di tutto. Quindi per noi che non abbiamo la terza gamba, come hanno tanti altri, del nucleare, e dobbiamo produrre quell'energia elettrica con il gas, a differenza della Spagna, della Francia, della Svezia e tanti altri paesi europei, il meccanismo già perverso degli ETS diventa diabolico. La revisione che abbiamo chiesto ci è stata finalmente assicurata e sarà presentato il documento il 16 di luglio. E noi vorremmo che sia una revisione strutturale, organica, non un palliativo. Nel contempo dobbiamo sapere che dobbiamo tornare a produrre energia nucleare, per due motivi. Il primo, perché dobbiamo garantire l'autonomia strategica dell'Italia e dell'Europa nella produzione energetica. Non possiamo più dipendere da altri. Perché il paradigma dell'epoca in cui viviamo è il conflitto. Il conflitto commerciale e il conflitto armato. E di conseguenza dobbiamo liberarci dalla dipendenza di altri attori, tanto più che, come ha dimostrato prima la guerra della Russia in Ucraina, con l'impatto ovviamente sui rifornimenti energetici, ma anche in altri campi, se pensiamo ai fertilizzanti al grano. Ed oggi ancor più il conflitto nel Golfo Persico, ogni conflitto diventa un conflitto ibrido in cui è minacciata la sicurezza economica del nostro paese, del nostro continente.
7: Infatti sul gas quindi, siamo passati, no, dalla Russia, poi va il Qatar, dal Qatar va l'Algeria.
5: Sì, ma il gas è il gas.
7: Però, per dire.
5: Il grano è il grano. E poi i fertilizzanti sono i fertilizzanti. E dallo stretto di Hormuz passa anche l'elio, che serve all'industria microelettronica. E molto dei materiali che servono all'industria farmaceutica. Cioè, il problema che abbiamo oggi è dovuto al fatto che ormai con la globalizzazione negli ultimi decenni le filiere di approvvigionamento e le catene del valore attraversano i continenti. Così non era nel passato. Se c'era una guerra in Asia aveva ovviamente dei riflessi nel nostro continente, ma non pregiudicava l'approvvigionamento energetico o di materie prime critiche, le catene del valore del nostro paese. Oggi qualunque conflitto, e purtroppo i conflitti sono sempre più intorno all'Europa, ha delle conseguenze immediate sul nostro sistema economico produttivo. Di conseguenza dobbiamo, primo, raggiungere l'autonomia strategica, riducendo la nostra dipendenza dall'estero sulla energia. Per farlo dobbiamo incentivare le fonti rinnovabili come stiamo facendo. Speriamo che le regioni se ne convincano. E nel contempo tornare a produrre energia nucleare. Il mix energetico che ha consentito il miracolo economico italiano è stato fatto sul rinnovabile di allora, l'idroelettrico, e sul nucleare d'allora. Perché 40 anni fa l'Italia era la prima potenza nucleare civile d'Europa. La terza potenza nucleare civile del mondo. Dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti non c'era la Francia, non c'era la Spagna, non c'era la Gran Bretagna, non c'era la Germania, c'era l'Italia. Quel mix energetico consentiva alle nostre imprese di avere un vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese, anche europee, su cui si è costruito il miracolo economico di questo paese. Poi noi, per una scelta, secondo me, strumentale, ideologica, della sinistra di allora, con quel referendum, chiudemmo le nostre centrali nucleari.
7: C'era stato Chernobyl nell'86, no?
5: Chernobyl è un'Ucraina, no? Ha provocato danni in Russia la nube tossica, Ma in Ucraina continua a produrre energia nucleare o no?
7: Sì, anche la Francia la
5: ne hanno fatte altri di reattori nucleari. Italiano. Cioè, laddove si è verificato il fenomeno per una centrale di origine sovietica che non dava garanzie di sicurezza, si è continuato a produrre energia nucleare e lo si produce ancora oggi, e invece noi abbiamo chiuso le nostre centrali che avevano garanzie di sicurezza. Nel frattempo, mentre noi le chiudevamo, gli altri le hanno fatte a 10-20 km dalla nostra frontiera, in Francia,
7: Slovenia. Quindi
5: una scelta politica, ideologica, folle, che ha pregiudicato lo sviluppo del paese. E il paradosso, sapete qual è? Che l'Enel continua a produrre energia nucleare in Slovacchia, in Spagna. Il costo che l'energia dell'energia
7: perché
5: Spagna,
7: salutiamo il presidente nonché commissario neocommissario Gianni.
5: Ci rivediamo. Il costo dell'energia in Spagna così basso è dovuto anche al contributo delle centrali nucleari di Endesa che sono di proprietà dell'Enel italiana. Ed è un paradosso. Ora ci vorrà del tempo per giungere a produrre energia nucleare, tra l'altro di terza generazione o di quarta generazione, quindi reattori costruiti su base industriale, di piccola dimensione, modulari, componibili e trasportabili in un container, perché questa è la nuova generazione. Ci vorrà del tempo, verosimilmente 8 anni, 10 anni, ma dobbiamo decidere oggi per farlo.
7: Cioè,
5: ovviamente per
7: arriverà per il Meloni
5: ma
7: 4
5: riguarda, non per il Meloni 4 per il arriverà. Costo dell'energia che è importante, ma anche per l'autonomia energetica che oggi è fondamentale rispetto alle crisi che dobbiamo affrontare ogni giorno in diverse parti del mondo, spesso intorno alla nostra Europa.
6: Provo io che sono più vicino, gliela ripeto.
7: No, ma adesso gliela rifacciamo. No, dicevo, arriverà per il Meloni 4 il nucleare.
5: Diciamo che se ci vogliono 8 anni, ove fosse questa la decisione degli elettori,
7: al 3 allora
5: sarà al Meloni 3, perché noi facciamo un governo legislativo.
7: Va bene, va bene. Ci sarà sempre Gianni presidente in Toscana, però. Allora, sarà
5: però
7: Gianni 4.
5: Deve riuscire Gianni 4. Per fare questo a cambiare una norma su cui non è riuscito a fare.
7: Quella, diciamo, la norma Zaia, diciamo. Volevo chiedere,
5: ma io sono convinto che Gianni riuscirà dove non è riuscito Zaia.
7: Ma lui come Granduca può farlo. Allora, volevo fare due domande semplici anche qua.
5: Però, a parte ogni battuta, io mi auguro che ci sia
7: volevo evitare il forno elettrico.
5: Un sistema elettorale e politico che consente davvero a chi vince le elezioni di governare, come abbiamo fatto noi, per la prima volta nella storia della Repubblica per l'intera legislatura. La vera forza dell'Italia oggi nel mondo, che noi non ci rendiamo conto perché noi siamo qui, ma gli altri si rendono conto perché ci guardano all'esterno, è che l'Italia oggi può garantire due cose fondamentali che gli altri non hanno. Un sistema produttivo che è più resiliente e dinamico nel cogliere le opportunità nelle crisi. Più resiliente e dinamico di cogliere le opportunità nelle crisi, perché è più diversificato di qualunque altro sistema produttivo occidentale. Diversificato nei prodotti. Abbiamo 1000 prodotti nel podio, cioè tra i primi 3 nella classifica mondiale. Diversificato nelle filiere produttive. Non facciamo solo alimentazione, non facciamo solo abbigliamento, non facciamo solo arredo, non facciamo solo automazione, non facciamo solo auto, facciamo tutte queste cose insieme e stiamo facendo sempre più prodotti di grande competizione internazionale nella nautica, nella cantieristica, nell'economia dello spazio, nell'economia del mare. Abbiamo un sistema più diversificato nei prodotti e più diversificato nelle filiere. Per cui se va male l'agricoltura va bene l'industria, c'è i servizi e quant'altro ancora. abbiamo un sistema più

0: aprono delle altre. Le imprese italiane sono più capaci di altri di cogliere nelle crisi le nuove opportunità. E poi abbiamo un altro vantaggio, che è la stabilità del sistema politico. Di conseguenza, se vedete riscontri sul campo dell'esportazione, noi siamo cresciuti anche nell'anno orribile 2025, siamo cresciuti perfino nel mercato americano come nessun altro lo ha fatto. Siamo cresciuti anche in questa prima parte dell'anno contraddistinto da altre guerre combattute alle nostre frontiere. E nel mese di maggio abbiamo superato d'un balzo, su base annuale, quindi non estemporanea su un mese, ma su base annuale, abbiamo superato d'un balzo Giappone e Corea del Sud come quarto paese esportatore mondiale. Giganti asiatici. Se nella crisi cresce l'export italiano, mentre non cresce l'export di altri paesi europei, non come noi, significa che siamo più competitivi sui mercati globali. Nel contempo, ed è l'altra grande novità, cresce il mondo in Italia. In questi anni del governo Meloni sono aumentati del 15% gli investimenti esteri in Italia, sono aumentati del 19% gli investimenti esteri nella borsa italiana. La borsa italiana ha avuto il maggiore performance di crescita tra le borse mondiali. Sono aumentati dell'8% gli investimenti esteri nei titoli di Stato italiano, che oggi sono considerati affidabili, vanno a ruba. Sono aumentati i turisti stranieri nel nostro paese. Che significa che in un mondo in crisi l'Italia cresce nel mondo e il mondo cresce in Italia credendo all'Italia? Significa che abbiamo un sistema produttivo più adatto ad affrontare le crisi e che abbiamo finalmente un sistema politico più stabile degli altri paesi. Non mi voglio confrontare con il resto del mondo, mi basta confrontare con l'Europa. In questi 3 anni, in Europa, fuori dall'Unione Europea, sono cambiati con l'ultimo, che è in corso di cambiamento, 6 governi in Gran Bretagna. 3 conservatori e ora abbiamo il 3° governo laburista in 2 anni. Per non dirvi della Francia. Se notate quello che sta accadendo, la sorpresa è proprio la stabilità italiana a confronto dell'incertezza, dell'instabilità, dell'imprevedibilità di quello che accade altrove. Quello che vorremmo garantire al nostro Paese è un sistema politico anche elettorale che consenta alla coalizione che gli elettori sceglieranno per il governo del Paese di poter assicurare altrettanto stabilità per la prossima legislatura.
1: Ecco, le volevo fare questa domanda appunto, cioè se il sistema politico è così stabile, per quale bisogno c'è?
0: È improvvisamente stabile.
1: C'è di cambiare la legge, nuovamente. Perché la legge elettorale.
0: Questa stabilità l'ha potuta realizzare questa coalizione.
2: Finché non è arrivato Vannacci?
0: No, l'ha potuta realizzare questa coalizione perché? Innanzitutto perché una coalizione che si è misurata in questo paese da 30 anni. È stata creata nel 94, non è nata dal nulla. È stata creata nel 94, sono passati più di 30 anni. E questa coalizione, formata da partiti che si chiama la cultura nazionale, alla cultura liberale, alla cultura cattolica, alla cultura federalista, governano insieme enti locali, regioni, quando si vince governo nazionale da 30 anni, quindi ha una sua consonanza di valori e una sua coesione programmatica.
2: Beh, però ci sono anche un po' di litigi, eh?
0: Ci sono dei confronti, ma litigi. Eravamo abituati all'approvazione in Consiglio dei Ministri, salvo, come si diceva? Salvo intesa. Eravamo arrivati al punto tale, nella scorsa legislatura, che se approvavano i provvedimenti in Consiglio dei Ministri, salvo intesa successiva.
2: Vabbè, poi scrivono dopo.
0: Vi rendete conto al paradosso. Bene, questa coalizione...
2: Però quando Gianni va al governo modifica questo.
0: E proprio per questo io credo che dobbiamo garantire questa coesione anche nel confronto con la nuova formazione politica di Vannacci. Noi dobbiamo garantire la coesione. Della coesione, la condivisione di valori e di programmi, perché la forza di questa coalizione. Poi ha una leadership indiscussa.
2: No, un attimo, ma non ho capito, quindi

0: Dobbiamo garantire che vuol dire vannacci dentro o vannacci fuori, perché non ho capito la risposta.
1: Vuol dire che ovviamente...
0: Fuori, io traduco fuori.
1: In questa fase è chiaro che lui è fuori, perché sta votando sempre con la sinistra contro i provvedimenti del governo. Evidentemente condivide l'analisi della sinistra.
0: Cioè non vorrei che si arrivi poi all'accordo magari 5 minuti prima di andare al voto.
1: Io sono convinto che il valore principale di questa coalizione sia la condivisione dei valori e dei programmi, e questo valore va mantenuto anche successivamente. Vannacci si è posto fuori dalla coalizione, i parlamentari eletti sulla base di un programma che noi stiamo realizzando votano in maniera sistematica contro i provvedimenti di governo insieme alla sinistra, evidentemente si sono posti fuori da questo percorso che abbiamo condiviso insieme. Ma questa forza della coalizione, questa condivisione della leadership non c'è ancora nella sinistra italiana.
0: Per vostra fortuna.
1: No, non è così. Un sistema politico nelle democrazie funziona bene se tutte e due, se le alternative sono entrambi in condizione di governare e assicurare una continuità di governo sulla base dei programmi che hanno presentato agli elettori e sulla base della quale hanno ottenuto il consenso. Ma questo vale per qualunque competizione. Chi gioca a tennis sa che per giocare a tennis bene bisogna vedere che tutti e due giocano a tennis bene. E così vale per qualunque competizione. Si migliora perché hai un avversario che è temibile. Ma se l'avversario non è temibile...
0: Ma l'avversario più temibile è Conte o Schlein?
1: Scelgono loro ovviamente quale sia più compatibile.
0: Voi non glielo consigliate uno?
1: Io potrei consigliare Gianni.
0: Ma Gianni però sai, come commissario però del centro-sinistra.
1: Come commissario del centro-sinistra. No, vabbè, a parte chi sia il candidato che loro sceglieranno, ovviamente lo sceglieranno come lo ritengono più opportuno scegliere, così come formano la coalizione e quant'altro ancora. Però posso dire una cosa, quando noi eravamo all'opposizione, per vicende che voi tutti conoscete, nelle fine anni 90, noi ci riunimmo per mesi, per anni, mobilitammo le nostre fondazioni, io ho la fondazione, primo osservatorio parlamentare, poi fare futuro, c'erano tante fondazioni del centro-est che si mobiliteranno negli anni dell'opposizione. Dal 96 al 2001, un laboratorio politico e culturale straordinario che poi trovò come massima espressione il laboratorio di Milano. Riuniamo gli intellettuali, i partiti, le fondazioni, tavole rotonde, confronti con i sindacati, con i ceti produttivi. Ci mettemmo anni di lavoro intenso dall'opposizione per preparare un programma che poi fu sottoposto agli elettori nel 2001 con un leader, Silvio Berlusconi, una coalizione che aveva attraversato il deserto e un programma elettorale che era stato elaborato in un confronto continuo interno e esterno con chiunque potesse dare un contributo. Io questo laboratorio a sinistra non lo vedo. Io vedo una tavola imbandita, anzi non imbandita per la foto, in cui 4 leader si ritrovano a tavola.
0: No, quello è il campo stretto. Però.
1: Qualcheduno ha detto che sotto c'era Matteo Renzi, forse, io aggiungo che forse con Matteo Renzi c'era anche Vannacci.
0: Mi sa che Vannacci viene al vostro tavolo fino alla fine. Col paracadute,
1: per il momento,
0: naturalmente.
1: Per quello che noi sappiamo, la migliore consonanza da quello che si dice, da quello che dicono loro, da quello che ha affermato qualcheduno tra loro, è con Matteo Renzi. Qualcuno dice, lui stesso credo che l'abbia detto in qualche contesto, l'abbia fatto capire, di aver ispirato la Vannacci.
0: Vabbè.
1: A distruggere è bravissimo. Su questo c'è un certificato storico.
2: Lei era mentato Berlusconi. ce lo vedrebbe bene prima del 2027 un altro membro della famiglia allo scoperto in politica?
1: Non, come non mi sono espresso ovviamente prima su un candidato della sinistra, non mi esprimo nemmeno sulle scelte personali. Tutti i cittadini italiani in questo paese si possono candidare.
0: Vabbè, ma qualcuno in più, diciamo, eh? Qualcosa in più?
2: Non sarebbe una persona,
0: no, voglio dire, si possono candidare
2: non sarebbe
0: tutti.
2: Una persona qualunque.
0: Marina Berlusconi è un nome che gira.
1: Se intende candidarsi, ben venga.
0: No, cioè, se intende candidarsi, poi bisogna vedere anche chi l'appoggia.
1: No, guarda, per costruire non bisogna mai ostruire. Io lo faccio anche nelle mie competenze istituzionali. Penso sempre a costruire.
0: Risposta un po' filosofica.
1: No, non è filosofica, è un atteggiamento di vita. È un atteggiamento politico. Io non lavoro per ostruire la sinistra. Io lavoro per costruire qualcosa per il mio paese. Qualcosa in più. Io non vedo perché devo dare... Non vedo perché devo dare un giudizio negativo su Tizio Caio Sempronio.
0: No, ma lui chiedeva, il direttore chiedeva un endorsement, non un giudizio negativo.
1: Figurati quanto conto io in questo endorsement, non conto nulla. Certamente conto meno di loro.
0: Va bene, allora facciamo delle domande, diciamo, adesso a cronoprogramma, perché sennò qui andiamo avanti, facciamo troppa speculazione. Nucleare abbiamo detto 8 anni, 9 anni, in coincidenza col Meloni 3, il Gianni 4, bis 5, quello che è. I decreti delegati però, perché allora, il problema è questo, avete un anno per scrivere la delega, perché sennò rimane una scatola vuota la legge
1: sul nucleare.
0: Da troppi
1: decenni ha una classe dirigente che pensa esclusivamente ai sondaggi elettorali.
0: Noi ci cambiamo tutti i giorni.
1: Il dato del giorno stesso. Vive, come si direbbe, di presentismo. Finalmente è un governo che guarda e costruisce il futuro. Io direi un ritorno al futuro. L'Italia del miracolo economico è un'Italia che puntava al futuro. Aveva l'energia nucleare prima degli altri. Era andato nello spazio prima degli altri. Noi abbiamo lanciato un vettore nello spazio, terza potenza al mondo dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Ha costruito l'autostrada prima degli altri. L'autostrada del Sole è stata costruita in 8 anni, quando altrove vivono ancora le strade di campagna.
0: La Milano-Laghi è la prima del mondo.
1: Cioè, l'Italia del dopoguerra, costruita in quegli anni, è un'Italia avanguardia nella scienza, nella tecnologia, nell'impresa. Che guardava al futuro. Noi dobbiamo, come dire, ritornare ad essere quello che siamo sempre stati. Gli scienziati, i programmatori, i navigatori del mondo. E per farlo bisogna capire che oggi va fatta una legge, quella che stiamo portando a compimento, che consentirà, non oggi, non a Gianni, ma al figlio di Gianni di poter essere un imprenditore o un amministratore che può contare anche sulla produzione nucleare.
0: Ma intanto si riesce in questo anno a scrivere tutta la parte di delega?
1: Sì, i decreti attuativi dovranno essere fatti entro la fine di quest'anno.
0: Perché sennò rimane una scatola vuota.
1: Assolutamente, perché consentire poi che tutto questo venga realizzato negli anni. Con l'ambizione non soltanto di ospitare nei reattori nucleari di terza generazione, di quarta generazione, ma di realizzarli noi in Italia.
0: Ma se dove...
1: base industriale, per questo ho già creato una Nuco fatta da Leonardo, sì, da sì, Enel, Zando Nucleare, che sta studiando quale tecnologia utilizzare per realizzare un reattore nucleare in Italia, e per questo Fincantieri sta pensando addirittura di essere la prima società cantieristica a realizzare navi a propulsione nucleare con la nucleare di quarta generazione. Perché non possiamo farlo?
0: Ma ecco, e se, chiedo al Ministro, se dovesse arrivare, e arriverà, un referendum, andrete al referendum. L'ultimo non è che ha portato proprio benissimo.
1: I giovani oggi sanno cosa serve a loro. E il principio della realtà è tornato in questo paese. Noi dobbiamo raggiungere l'autonomia strategica sulla produzione energetica e sulle materie prime critiche. Per questo abbiamo intenzione di realizzare un mix energetico più rinnovabile e che nel prossimo futuro contempli anche il nucleare civile. Per questo ci siamo candidati a ospitare in Italia il primo sito strategico di deposito e di stoccaggio di materie prime critiche d'Europa, che verosimilmente sarà realizzato a Marghera e integrerà i tre porti del nord Adriatico, per realizzare lì il primo deposito di stoccaggio di materie prime critiche al fine di rifornire le imprese europee in caso di shock di approvvigionamento.
0: Scusa, le materie critiche sarebbero quelle che una volta chiamavamo le scorie radioattive?
1: No.
0: Quella è un'altra storia.
1: Quella è un'altra storia. Le scorie...
0: Perché quel deposito è 30 anni che devono
1: decidere. Quella è un'altra questione, riguarda le scorie nucleari, che come tutti sappiamo potranno in futuro, quando ci sarà il nucleare di quarta generazione, essere addirittura consumate o bruciate all'interno dei nuovi reattori, perché reattori non di terza, ma di quarta generazione, in cui c'è una società anche italiana, internazionale, che si sta misurando,
0: sì, certo,
1: bruceranno le scorie delle precedenti centrali nucleari. Ma quella è un'altra vicenda. Sto parlando non del deposito nazionale sulle scorie,
0: perché il deposito nazionale ancora non è stato materie prime critiche. Dopo 30
1: All'inizio
0: anni.
1: Di questa legislatura, consapevoli di come il mondo si è cambiato, io insieme ad Abeck, l'allora vice cancelliere tedesco, leader dei Verdi, oggi insegna all'Università Americana, e l'allora ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, nel frattempo sono cambiati più governi e altri oggi sono i governi francesi, abbiamo sollecitato nel primo vertice trilaterale la Commissione europea, il primo vertice tenuto a Berlino nel 2023, a realizzare un regolamento sulle materie prime critiche che consentisse all'Unione europea di ridurre la dipendenza dalla Cina. Su che cosa? Sulle 34 materie prime critiche considerate fondamentali per realizzare la tecnologia green, il litio, il cobalto, il manganese, e tanti altri materie prime critiche. Quel regolamento è stato approvato, quel regolamento prevede alcune misure, prevede tra l'altro la possibilità di realizzare i depositi strategici di materie prime critiche che servono nel caso di shock di approvvigionamento, cioè depositi in cui vengono allocate materie prime critiche, pensiamo al litio, al silicio, pensiamo alle terre rare, che ove non ci fossero più le capacità di rifornirsi dall'estero, potessero approvvigionare le nostre imprese per continuare a produrre. Sapete che durante la pandemia è mancato qualche principio attivo e non sono stati possibili realizzare i farmaci o alcune tipologie di farmaci. È mancato un chip e non è stato possibile più realizzare auto. È accaduto già con la pandemia e accade frequentemente guerra e conflitto, pensate alla carenza di elio, di cui il Qatar è uno dei principali produttori al mondo. Allora, l'Europa ha deciso, e noi abbiamo deciso con l'Europa, di realizzare dei depositi strategici. Il primo deposito strategico, che sarà di pilota, verosimilmente sarà realizzato a Porto Marghera, per rifornire lungo l'asse del Brennero, anche grazie al quadrante Europa di Verona, il cuore dell'industria europea, non soltanto l'industria italiana, ma anche il cuore dell'industria europea. Poi sarà realizzato un altro sito pilota nel nord Europa e poi saranno realizzati gli altri. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che ci sono dei bandi europei per realizzare impianti di estrazione, impianti di raffinazione, impianti di riciclo di materie prime critiche. Il primo bando europeo si è realizzato, 4 progetti sono stati approvati per l'Italia, tutti su riciclo di materie prime critiche. Un secondo bando è in via di conclusione, 7 progetti italiani sono in via di approvazione, 6 su riciclo e 1 sulla raffinazione. Noi potremmo diventare l'industria del riciclo di materie prime critiche leader in Europa. Questo per riciclare le materie prime critiche che esistono già in questi cellulari, piuttosto che nei pannelli fotovoltaici che sono in via di smaltimento perché sono di vecchia generazione. Perché non si sviluppa ancora un'industria del riciclo? Perché la materia prima critica viene esportata dall'Europa E quindi io ho chiesto una cosa molto semplice e sono convinto di ottenerla: il divieto di esportazione di materie di rifiuti industriali che contengono materie prime critiche, affinché non vengano riciclate, come oggi accade in Africa o in Cina, dalle imprese cinesi. Perché oggi l'Europa consente l'esportazione di questi prodotti che vengono esportati per essere poi riciclati altrove dalle industrie cinesi, che poi ce li riportano a casa. E allora abbiamo, come vogliamo fare politica industriale, non fare soltanto proclami? Questi fenomeni che facevano proclami, come quelli di Piombino, li ho visti. Noi ogni azione che facciamo la caliamo in Europa. E quindi ho detto alla Commissione europea, se volete sviluppare l'industria del riciclo, vale anche per rottame feroce, non può essere esportato in Turchia, va riciclato qui nei forni elettrici. Ma vale ancor più per i rifiuti industriali che contengono queste materie prime critiche. E come sta andando a smaltimento la prima generazione di pannelli fotovoltaici, dove sono grandi terre rare, silice ed altrove, noi chiediamo che questo smaltimento avvenga in Europa e alimenti l'industria del riciclo, dove noi italiani, anche sulla base dei progetti che sono stati già presentati e approvati, abbiamo dimostrato di essere i più bravi. Noi sul riciclo non ci batte nessuno,
0: va bene.
1: Anche perché lo dimostra questo luogo. Noi siamo capaci di riutilizzare preservando l'ambiente. D'altra parte, una nazione che ha realizzato il Made in Italy, io portavo l'esempio del caffè, quando andavo a propaganda da ministro del commercio con l'estero di prodotti italiani nel mondo, per far capire bene che cos'è il sistema industriale italiano. Il caffè italiano, sì, è italiano, è un simbolo d'Italia, sì, è un simbolo d'Italia, ma quante piante di caffè produce l'Italia? Ora si cominciano a produrre piante di caffè, o li stanno sperimentando in Sicilia col cambiamento climatico. Non avendo il caffè, importando il caffè, noi abbiamo realizzato l'industria del caffè al punto tale che il caffè è diventato un simbolo dell'Italia. Perché noi siamo bravissimi a utilizzare le materie, tanto più bravi a riciclare le materie.
0: Ecco, in proposito volevo un po' ci avviamo, come si dice in questi casi, alla conclusione. Peccato, perché adesso che il tempo migliora il ministro se ne va.
1: Ma non sapete che è accaduto l'altro giorno a Antic in Francia per il vertice bilaterale? Hanno organizzato la conclusione del vertice, era un bellissimo luogo con una vista sul mare, senza calcolare che quel giorno c'erano 40 gradi e senza calcolare che alle 4 del pomeriggio, quando c'è stata la conferenza finale sul palco in cui si sono consegnati i documenti, ogni ministro eccetera, e poi c'è stata la conferenza stampa, noi eravamo seduti qui, di fronte c'era il mare e il sole era di fronte a noi per un'ora e mezza a 40 gradi, giacca e cravatta.
0: E provavano i forni green praticamente, Stavano provando già i forni green.
1: La resistenza della delegazione italiana.
0: Bravi.
1: Perché quella francese c'era un albero che la proteggeva.
0: Ma volevo chiedere, volevo capire, perché è un po' la sintesi di una parte di tutti questi complessi discorsi che abbiamo fatto stasera, ma Green Deal, abbiamo parlato delle follie, il cambio di linea sugli ETS, l'Italia che ispira l'Europa, adesso il riciclo, le materie strategiche, quello che non si capisce, il mistero glorioso che non si capisce, è che c'è la commissione a cui si rivolge l'Italia, che si chiama Van der Leyen 2, che è, diciamo, gemella della Van der Leyen 1, perché è sempre la stessa presidente, che faceva le stesse cose al contrario, è la stessa persona.
1: Vi porto un esempio di quanto complesso si è diventata la vita in Europa. Nella scorsa legislatura della Commissione io avevo lo stesso incarico, ministro delle imprese del Made in Italy e autorità delegata allo spazio, mi confrontavo con due commissari che erano anche vicepresidenti, forti e autorevoli, la Vestager, vicepresidente e commissario della competitività, e il francese, mi verrà il nome ora, scusate, che era commissario allo spazio ad altre competenze. In questa commissione io ho già incontrato 16 commissari europei, alcuni come Séjourné per 14 volte, perché le competenze, per esempio il dialogo strategico sulle auto, lo hanno seguito 4 commissari europei per riferire poi al vicepresidente, che è riferito al presidente. Quindi diciamo uno sforzo significativo per poter mettere insieme i dossier e determinare la commissione. Si è aperto però,
0: Presidente...
1: grazie alla perseveranza, sì, forse un errore fondamentale, sai qual è stato? Non ammettere all'inizio della legislatura che quel progetto del Green Deal era stato realizzato in un contesto del tutto diverso. Quando fu realizzato quel progetto, il mondo era piatto. Non c'erano conflitti, non c'erano confini, non c'erano fiumi e non c'erano montagne. Ciascuno produceva dove voleva per portare i prodotti dove voleva. Era il mondo del mulino bianco. Un mondo senza conflitti, senza confini. E in quel mondo del mulino bianco fu disegnato un Green Deal per l'Europa come esempio per il mondo. Era un progetto, era un sogno, si è rivelata un'illusione, un miraggio nel deserto, e siamo finiti nel deserto, perché nel frattempo c'è stata la pandemia, sono spezzate le catene di approvvigionamento, perché nel frattempo c'è stata l'invasione della Russia in Ucraina che perdura ormai da oltre 4 anni, perché nel frattempo c'è stato il conflitto in Medio Oriente, Gaza, il Libano, nel Golfo Persico, l'Iran, perché nel frattempo i conflitti, le guerre nel mondo sono più che raddoppiati, perché nel frattempo c'è stata la guerra commerciale e sono alzate le barriere protezionistiche perfino nell'Atlantico. Occorreva sin dall'inizio della legislatura ammettere: il mondo è cambiato, prendiamone atto e affrontiamo il mondo per quello che è. Prima citavo Habeck, posso dire il mio amico Habeck, che era il leader dei Verdi, vice cancelliere tedesco. A un certo punto scrisse un Twitter, quando ancora era in carica, quindi parlo di oltre 2 anni fa, che mi colpì e gliene parlai. Scrisse un Twitter che diceva questo: il mondo che io volevo era diverso. Il mondo che io sognavo era diverso. Il mondo con cui lottavo era diverso. Ma io devo prendere atto del mondo che c'è. La Germania deve tornare ad armarsi.
0: Va bene. Non volevo chiedere se il ministro sogna...
1: No, non sto dicendo che
0: se il ministro sogna un mondo...
1: è diverso su cui è stato disegnato il Green Deal. È un mondo in cui il fattore principale è l'autonomia strategica. E la sicurezza economica. E questo significa che devono essere altri gli obiettivi dell'Europa in questo momento. E per farlo occorre fare le riforme in fretta. Stiamo perdendo tempo. Vi pongo un esempio eclatante dalle cifre che enumera Mario Draghi. La Commissione chiede a Mario Draghi e a Enrico Letta, due italiani, di tutto rispetto, di formulare 2 rapporti per poter fare il nuovo corso. Uno lo fa Enrico Letta e uno lo fa Mario Draghi. E Mario Draghi, nel presentare il suo rapporto, credo nel giugno del 2024, al Parlamento europeo, dice: per recuperare il divario rispetto agli altri continenti, l'Europa dovrebbe investire almeno 500 miliardi di euro l'anno ogni anno per i prossimi 10 anni. Siamo nel giugno del 24, poi il rapporto viene presentato nel settembre del 24, sono passati qualche mese, quella cifra non è più 500 miliardi, è diventata nel rapporto presentato dalla Commissione 800 miliardi di euro l'anno. Poi l'altro giorno Draghi ha fatto il consuntivo di quello che è stato fatto in questi anni, ha detto: non bastano più 500, non bastano più 800, il ritardo accumulato è cresciuto, oggi servono 1.200 miliardi di euro l'anno, ogni anno per i prossimi 10 anni, e più tempo perdiamo, più accumuliamo ritardo, più risorse dovranno essere investite per recuperare il ritardo. Ecco perché noi abbiamo detto: le riforme vanno fatte ora, tutte e subito, perché ogni giorno, ogni settimana, ogni mese che perdiamo, accumuliamo ritardo rispetto agli altri continenti e non ce lo possiamo permettere più. Di conseguenza noi vogliamo, lo abbiamo detto con chiarezza, che quest'anno, quindi i prossimi sei mesi, siano l'anno delle riforme in Europa. E il processo di revisione riguarda gli ETS, il regolamento di CO2 delle auto, i 10 pacchetti omnibus. La Commissione ha presentato 10 pacchetti omnibus di semplificazione, 10 pacchetti omnibus, ne è stato approvato uno. Ma presentare 10 pacchetti omnibus di semplificazione è una contraddizione in termini.
0: Beh, certo.
1: La burocrazia europea è diventata il bunker della conservazione. Noi non abbiamo più tempo da perdere. Le riforme vanno fatte entro quest'anno, magari per onorare i padri fondatori e celebrare appieno e degnamente l'anniversario, che credo sia nel marzo del prossimo anno, dei trattati di Roma, perché ricredo che ricada il 70° anno.
0: Poi andremo a controllare. Sì, siamo in chiusura, dobbiamo chiudere. Ho due domande, ma la risposta deve essere, come si dice, un telegramma. Abeck sognava un mondo diverso. Il ministro del Made in Italy sogna un mondo senza Trump? Però risposta secca, grazie.
1: Ovviamente noi rispettiamo sempre quali siano le scelte degli elettori nelle loro democrazie. Sempre. Quando hanno chiesto l'altro giorno a Giorgia Meloni una conferenza stampa in Francia se volesse esprimere un giudizio sulla Le Pen, lei ha risposto: io non esprimo giudizi, sono gli elettori francesi a decidere, anche perché mi ha fatto male quando gli altri hanno spesso giudizi su di noi. Ciascuno è libero di scegliere. Cosa posso dire su questo però ed essere confortato? Parlo dell'Europa, della mia Europa, della nostra Europa, che ogni qualvolta si vota in Europa prevale il modello italiano. Io lo chiedo perché Ciogiani, che è un esponente qualificato di una cultura socialista importante in questo paese, il socialismo europeo rischia di collassare. E parlo di rischio del collasso, non di speranza del collasso. Di rischio del collasso. Il socialismo europeo è di fatto già scomparso in Francia. Sta scomparendo in Germania. È in crisi drammatica in Gran Bretagna. Rischia di collassare in Spagna. Così come è scomparso improvvisamente in Italia. Il socialismo europeo ha contribuito in maniera determinante alla nascita dell'Unione Europea. Il fatto che stia collassando in Europa mi preoccupa. Per questo noi speriamo che possa in qualche misura risorgere l'Italia anche grazie a una legge elettorale che li costringa a scegliere un leader, un programma, una coalizione da presentare in maniera organica agli elettori.
0: Questo lo chiediamo stasera a Casini, però. Lo chiediamo a Casini. Senti, l'ultimissima cosa, anche qui rapidissima, però è la domanda più importante di tutte. Quando Metinvest comincerà a produrre a Piombino? Punto di domanda con risposta rapida. Tanto hai già una data in testa, quindi...
1: Sì, io penso ottobre-novembre è un obiettivo raggiungibile. E credo che nel frattempo, mi auguro prima della pausa ferragostana, sia sottoscritto anche l'accordo di programma con Jindal, su cui, come dicevo prima in sua assenza, lo ribadisco oggi in sua presenza, perché io non cambio le posizioni a secondo di chi c'è davanti, abbiamo raggiunto una piena intesa tra il governatore Giani, il sindaco Ferrari, il ministero e quindi il governo, per chiedere all'azienda un impegno chiaro, vincolante, sulla continuità occupazionale, così che i due progetti di Metinvest e Danieli e il rinnovato progetto di Jindal possono svilupparsi pienamente e contemporaneamente insieme a quella di Liberty Magona che abbiamo preservato e consentirci nell'arco dei prossimi due anni, quindi 26 e 27, di poter dire che è rinato in maniera piena il polo siderurgico di Piombino, esempio e modello in Italia e in Europa di produzione di acciaio green. Sarebbe per voi, per noi, una bella, un bel riconoscimento e anche, come dire, un riconoscimento ai lavoratori che hanno aspettato così a lungo ai margini della cassa integrazione di poter tornare ad essere orgogliosi nella propria impresa, della propria attività. Pensate, se alla fine di questa legislatura, quindi nell'ottobre del 2027, si possa insieme dire ce l'abbiamo fatta. È rinato il polo siderurgico di Piombino, un grande polo industriale collegato a un grande bacino portuale, esempio e modello di siderurgia green in Europa.
0: Vedremo se verrà realizzata la profezia di Villa Mussio. Torniamo tutti a Villa Mussio, allora ottobre di 2026. Il programma di Villa Mussio, va bene. Grazie mille, ci vediamo fra poco. Qui è come ai mondiali, finisce una partita e ne comincia un'altra, però non ci sono i supplementari.
3: Radio Radicale, sono le 13:15 minuti, questo è uno degli incontri di Villa Mussio, avete ascoltato la voce del ministro Adolfo Urso con tra gli altri Stefano Zurlo. Adesso ci occupiamo dei 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, sentiamo. Radio Radicale in collegamento con Giorgio Dell'Arti, giornalista e scrittore. Buongiorno Giorgio e bentrovato.
4: Buongiorno, allora, a tutti gli ascoltatori.
3: Se grazie intanto della tua disponibilità, parliamo con te oggi 4 luglio 2026, anniversario della dichiarazione di indipendenza americana, 250 anni, e parliamo di un libro che hai scritto e pubblicato in questi giorni per Garzanti, America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump, un'opera monumentale, però scritta con una tecnica che è quella del muro a secco, del puzzle, diciamo, tra tanti aneddoti, spigolature e piccole storie che poi fanno complessivamente la storia. Un libro comunque avvincente, nonostante la sua complessità, perché sono tantissimi nomi, tantissimi fatti, anche microscopici. Intanto come l'hai costruito questo libro?
4: Non ho capito la domanda. Come è nato?
3: Come si costruisce un libro del genere? Ho visto la bibliografia.
4: Si costruisce studiando tanto perché e soprattutto facendosi delle domande. La cosa importante è farsi delle domande, per avere delle risposte bisogna farsi delle domande e quindi uno, almeno per come sono fatto io, una domanda: ma questa cosa qui chi l'ha fatta e dove stava quando l'ha fatta e chi c'era con lui quando faceva questa cosa, eccetera eccetera. E con questo sistema di domande da cronista, perché io penso che questo libro, che è un libro di storia naturalmente, è però anche una cronaca, e io sono un po' un appassionato della cronaca, della cronaca delle cose, cioè il dove, il come, il quando, il perché, il chi, e appunto seguendo questa regola abbastanza semplice, abbastanza universale, si può costruire un libro dove i fatti non sono degli avvenimenti astratti che cadono dal cielo, ma sono azioni compiute da persone fisiche che hanno una moglie, dei figli, oppure un marito e dei figli, e abitano da qualche parte, hanno avuto una madre, hanno avuto un padre, una storia, insomma le storie. Ecco, si costruisce così, facendosi delle domande, andando a cercare le risposte. Ma sai, non si trovano risposte se non si fanno le domande.
3: E partire, diciamo, dalle tue risposte ci si potrebbero fare tantissime altre domande, quindi il libro potrebbe sulla base di questo se ne potrebbero costruire tantissimi. Partendo proprio dai questi 250 anni, ecco, nella prima parte del libro che è dedicata, diciamo, alla nascita degli Stati Uniti, molto complessa, in contrapposizione naturalmente all'Europa, una storia dove ritroviamo i dazi, che sono oggi tanto di attualità, la questione degli investimenti, dei debiti, della terra, ovviamente moltissime guerre. Ecco, se tu la volessi, diciamo, se volessi riassumere, ecco, quel periodo, come lo racconteresti?
4: Ma io lo riassumo in questo modo, prima di tutto ricordando un elemento che attraversa tutta la storia degli Stati Uniti, dall'inizio fino a Trump, che è l'avidità. Questa parola va intesa nel caso americano non soltanto in senso negativo, ma anche in senso positivo, nel senso che l'avidità è stata la spinta per crescere, la spinta che ha motivato i coloni dell'inizio. Bisogna ricordare che i coloni erano dei poveracci, dei morti di fame, che erano scappati in America facendo un viaggio tremendo per avere una speranza di costruirsi un futuro migliore. E una volta che questi coloni, che andavano in America con dei contratti che potevano durare fino a 7 anni e con la promessa che alla fine dei 7 anni avrebbero avuto 50 acri, cioè una ventina di ettari in regalo, durante i 7 anni non prendevano niente, solo vitto e alloggio, mangiare e dormire. E una volta avuto un pezzetto di terra, come sempre, quando uno ha qualcosa, vuole qualcosa di più. E quindi l'avidità come elemento di spinta, come elemento di cosa di entusiasmo per andare avanti. Ecco, l'altro elemento è l'entusiasmo. Il mito della frontiera in fondo si può riassumere in questo: la volontà dei coloni di crescere, la volontà degli americani di crescere. È un paese che non ha avuto mai aiuti dallo Stato, dove l'iniziativa privata, il far da sé, l'ha fatta da padrone, con tutto il male e tutto il bene che questo comporta. Ogni fatto, ogni medaglia ha il suo rovescio. Fino a Franklin Delano Roosevelt non c'è mai stata l'idea di costruire una strada, di costruire una ferrovia con i soldi pubblici. Hanno sempre fatto tutto le compagnie private. Certo, il governo federale metteva magari qualche aiuto, non so, per le ferrovie, per esempio, regalava i terreni che costeggiavano le ferrovie e le compagnie private che li avevano avuti in regalo li potevano vendere, ma diciamo, a parte questo, il rischio della ferrovia, degli indiani, dei bisonti, di tutta quell'epopea eccezionale che sta dietro alla costruzione delle due ferrovie transcontinentali che univano Pacifico e Atlantico e Pacifico, ecco, tutta quella roba è tutta sostanzialmente di iniziativa privata, compagnie private. E questa è un'altra caratteristica della storia americana.
3: Quello che ha detto Trump nel suo discorso, diciamo, in queste ultime ore al Monte Rushmore, dove si è scagliato contro i comunisti, riassunto, diciamo, di chi sono i comunisti oltre agli immigrati, sono quelli che vogliono vivere senza lavorare, insomma, in qualche modo rispecchia questa idea.
4: Ma forse sì, ma sai, Trump però è un esegeta molto, molto, molto particolare della storia americana. Io lo prenderei come un fenomeno, diciamo, finale, secondo me passeggero, cioè io non credo che gli Stati Uniti siano finiti, non credo che moriranno per colpa di Trump, penso che Trump sia un fenomeno passeggero come ce ne sono stati altri, diciamo, di tutti i tipi. La storia americana ha avuto altri presidenti con manie dittatoriali, non è il primo Trump, ci sono stati altri momenti di scontri violenti tra congresso e presidente. Insomma, storicamente, quando guarderemo questi anni dal punto di vista storico, cioè tra 100 anni, quelli che tra 100 anni guarderanno questo momento storico, secondo me giudicheranno come sempre la storia giudica, cioè se tu hai vinto sei uno bravo, se hai perso sei un fesso. La storia poi procede abbastanza semplicemente, no?
3: Eh sì.
4: La storia la scrivono i vincitori, ma è evidente, perché i vincitori sono quelli che poi hanno modificato la situazione. Non c'è il torto o la ragione, io sono contrario al giudizio morale sulla storia. La storia procede con criteri di forza.
3: Tornando alla storia di 250 anni fa, insomma, nasce questa unione tra americani, soprattutto in contrapposizione all'Inghilterra, ovviamente, come sappiamo, ma nasce anche con il sostegno dell'Europa, perché i francesi danno una mano.
4: Ah, certo. Diciamo, no, una mano. I francesi sono decisivi. Allora, ricordiamo questo punto, perché nei discorsi di queste ore, di questi giorni, si dà l'impressione che la dichiarazione di indipendenza coincida con l'indipendenza. No, la dichiarazione di indipendenza è un documento scritto da Thomas Jefferson su richiesta di tante persone che ormai consideravano gli inglesi come dei nemici, finalmente avevano capito che gli inglesi erano dei nemici, e è una dichiarazione di intenti. Dopo la dichiarazione segue una guerra di più di 7 anni per diventare veramente indipendenti. Le 13 colonie fanno la guerra tutte insieme, ma quando la guerra finisce hanno forti dubbi sul restare insieme. Anche il testo della dichiarazione di indipendenza, tu lo leggi con questo occhio, sì, che parla sempre degli stati, gli stati, cioè le colonie che devono diventare stati. Loro non pensavano di unirsi, erano abbastanza scettici sulla opportunità di mettersi insieme e fare gli Stati Uniti. Stati Uniti è scritto con la minuscola nella dichiarazione, certo, perché appunto, e sono costretti poi a unirsi per questioni finanziarie, cioè avevano dei debiti con le banche europee e non avrebbero più avuto soldi se non si fossero uniti, detto proprio così sbrigativamente.
3: Certo, ma non sapevano più andare a chi chiedere, diciamo, la restituzione del debito, non avrebbero potuto contrarne altri.
4: Certo, non c'era il soggetto, diciamo, non c'era la banca di ultima istanza, e quindi si sono uniti un po' a gioco forza, per questo e anche per paura delle rivolte. C'era stata una rivolta in Massachusetts molto preoccupante, e quindi alla fine anche per avere un esercito che tenesse a bada, anche se avevano un esercito piccolissimo ancora. Loro hanno sempre avuto un esercito piccolo, gli americani, sembra strano, ma fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale il loro esercito era fatto di poche migliaia di unità, serviva per tenere a bada gli indiani, nessuno pensava di fare la guerra mondiale.
3: Il rapporto con l'Europa, dunque, che insomma hai ben descritto per questa fase, poi come prosegue? E io mi domando, insomma, leggendo soprattutto queste prime pagine, se questi torti che noi europei riteniamo di subire in questa fase dagli Stati Uniti non possano avere l'effetto che ebbero all'epoca, diciamo, i debiti o i dazi inglesi su quelle colonie, di unirle alla fine.
4: No, sai, la questione iniziale, cioè, è molto diverso da adesso, perché gli americani avevano rapporti con l'Europa, nel senso che commerciavano con l'Europa, vendevano in Europa le loro merci, si facevano prestare i soldi dalle banche europee, perché le banche americane erano debolissime, e i rapporti, diciamo, con l'Europa fino all'ingresso in guerra nel 1917 sono stati più o meno sempre questi. L'America era un paese isolato, gli europei non si occupavano degli Stati Uniti. Quando un bambino faceva una marachella, la mamma gli diceva: ti mando in America, come forma di minaccia. Quindi fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'America era un paese, una cosa che sta lì. Sì, sappiamo che è forte, producono tanto, ma per esempio il dollaro era debolissimo, cioè non esisteva, non era possibile trattare in dollari, loro non avevano una banca centrale, non ce l'hanno avuta fino al 1913, quindi il dollaro era una valuta senza valore nel mondo. Poi cambia tutto con la Prima Guerra Mondiale, perché con la Prima Guerra Mondiale gli Stati Uniti si mettono a prestare dollari alle potenze, all'Inghilterra, all'Italia, alla Francia, da debitori che erano diventano creditori. Nel 17 entrano in guerra per timore di perdere il credito che avevano nei confronti degli europei, dato che anche con la presa del Palazzo d'Inverno Lenin aveva detto: dei 3 miliardi di dollari che vi dobbiamo non vediamo manco un centesimo. Quindi questa preoccupazione spinse gli americani a entrare in guerra, questa è stata la motivazione principale, qualunque cosa si legga sui libri di storia scritti dai professori, la verità è questa: follow the money e non ti sbagli mai. Quindi a quel punto si è rovesciato, gli americani erano creditori di 10 miliardi di dollari alla fine della guerra, pretesero di essere pagati, il dollaro era diventato una moneta credibile perché avevano fatto finalmente una banca centrale, e quello è il momento in cui gli Stati Uniti cominciano a diventare i padroni del mondo.
3: Torto Trump, questo periodo che viviamo di rapporti più freddi con i nostri alleati che ritenevamo storici fino a qualche anno fa, appunto la NATO in crisi, eccetera, insomma, sono prevedibili, è prevedibile questo momento, considerando i secoli che hai raccontato nel libro?
4: Potrebbe essere prevedibile, avremmo potuto prevederlo, perché la situazione finanziaria degli Stati Uniti da Reagan in poi, a parte l'intervallo di Clinton dovuto alla New Economy, è andato sempre peggiorando, il bilancio in termini di finanza degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno prodotto sempre di meno, oggi non producono niente, sono niente, pochissimo, a parte le grandi Apple, eccetera, cioè le grandi case del software e dell'intelligenza artificiale, ma la manifattura americana, diciamo, ha smesso di essere presente sul mercato mondiale. Gli americani comprano tutto fuori, oppure le loro aziende hanno dislocato fuori, prima in Messico, poi in Cina. Quindi lì c'è una debolezza strutturale che avremmo potuto prevedere, che questa debolezza strutturale avrebbe spinto la presidenza americana a fare un po' le bizze per recuperare dei soldi, quindi i soldi per la NATO. Loro devono trovare ogni anno 2.000 miliardi perché hanno un debito colossale, e quindi forse era prevedibile, però io penso che sia comunque un momento di transizione, e penso che i rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti torneranno a essere, forse non quelli di prima, comunque meno tempestosi. Anche noi un po' ci dobbiamo dare una regolata, perché è vero che tutta la difesa è stata a carico degli Stati Uniti, abbiamo messo pochissimi soldi noi europei su questo, abbiamo fatto il welfare e, diciamo, da soli non ci difendiamo in questo momento storico. Non è proprio normalissimo, se guardi la storia del mondo, che un paese non abbia un insieme di paesi non abbia la forza per difendersi da sé. Si debba difendere attraverso un'alleanza che, dove però predomina un soggetto solo, che sono gli Stati Uniti. Sai, gli Stati Uniti in armi spendono come tutto il resto del mondo messo insieme, quindi.
3: Tornando alla particolarità del tuo libro, sono tantissimi nomi che vengono citati in ogni pagina. Qual è l'aneddoto, una delle storie, insomma, più divertenti, ecco, che hai raccontato all'interno?
4: Non lo so, perché sono talmente tanti.
3: Se ce n'è uno che ti ha colpito. A me, per esempio, colpiscono molto questi personaggi politici che sono anche inventori, che hanno costruito le cose più strane. Ecco, questo è una cosa tipica, credo, americana.
4: Un aneddoto bello che spiega un po' anche, io mi sono molto soffermato sulla storia dell'inventore della sgranatrice del cotone, perché quando è stato inventato il modo per sgranare il cotone a fibra lunga, improvvisamente con questa macchinetta gli americani sono diventati i più grandi produttori di cotone del mondo. E il 70% del cotone mondiale prima della guerra civile era prodotto dagli americani grazie a questa macchinetta, e non è l'unico caso. Ci sono tanti casi in cui anche la sgranatrice, quella che, diciamo, aiutava la macchina che aiutava a sgranare il grano, anche quella è stata l'invenzione di un signore che, grazie a questa invenzione, ha reso gli americani produttori massicci di grano e capaci di esportare grano in tutto il mondo, di far causa concorrenza a tutti. Ce ne sono tanti di questi così, anche la guerra tra Tesla e Edison, per esempio, la guerra tra Tesla e Edison, tra corrente continua Edison e corrente alternata Tesla, è stato un momento, diciamo, fondamentale per gli Stati Uniti e anche per il mondo. Ce ne sono tante di cose così.
3: È sicuramente una cosa, insomma, da invidiare, ecco, agli americani, la capacità di, insomma, di perseguire sempre l'invenzione.
4: Sì, ma questo è un effetto, ti ripeto, è un effetto dell'avidità e della mistica del far da sé, della mistica del non avere aiuti da altri. Loro non proprio non li vogliono. Quando Roosevelt ha messo in piedi una grande politica per far uscire gli americani dalla crisi del 29, questo suo mettere denaro del governo federale, denaro dello Stato federale a disposizione di tutti per uscire dalla crisi, è stato vissuto da molti americani come uno scandalo, come socialismo, come comunismo, sì. Perché questo è proprio contrario alla loro mentalità. E infatti l'esperienza di Roosevelt non è stata poi ripetuta alla fine della guerra, hanno ricominciato a far da sé, perché fa parte proprio del loro spirito, del loro concetto.
3: Benissimo, allora il libro lo ricordiamo, si chiama America Nuda e Cruda, e l'autore è Giorgio Dell'Arti, che potete seguire anche su Instagram, io sono una tua follower appassionata, perché anche lì hai il dono della brevità, dell'aneddoto lasciato sospeso, in modo che possa appunto il follower pensare e riflettere su quello che è stato brevemente raccontato. Grazie davvero a Giorgio Dell'Arti e buon lavoro.
4: Bene, grazie a voi.
5: 13:35 minuti e questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi a Giorgio Dell'Arti, partendo dal libro, dal suo libro America Nuda e Cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump, edito dalla Garzanti. Noi proseguiamo, intanto ringraziamo la regia di Luciana Bruno e andiamo ad ascoltare Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
6: Radio Radicale, siamo collegati telefonicamente con Antonella Inverno, che abbiamo già sentito varie volte su Radio Radicale, perché è la responsabile ricerca e dati di Save the Children, e che oggi invece sentiamo per una sua fatica letteraria, potremmo definirla, il libro Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, edito da Treccani e con la prefazione del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Maria Zuppi. Benvenuta nuovamente su Radio Radicale, Antonella.
7: Grazie a voi per l'invito.
6: Allora, questo è un libro importante perché, come dire, c'è di mezzo il titolo Dentro le mura, si capisce che si parla di istituti per i minori, ma è come dice il sottotitolo, è proprio un viaggio nel mondo dei giovani e del disagio giovanile, e a mio avviso è molto interessante che, oltre a discutere, cioè a raccontare attraverso una prima parte tutta fatta di analisi con interviste anche a persone del settore, c'è poi una seconda parte invece di testimonianze dirette, è l'allargare appunto la visuale a tutti i comportamenti giovanili e anche appunto, come si dice a un certo punto, al dissenso. Tra l'altro dissenso che, diciamo, con i nuovi decreti sicurezza anche questo viene in qualche modo penalizzato. Allora io vorrei innanzitutto chiederti come è nata e come si è sviluppata l'idea di questo libro.
7: Lavorando con Save the Children, chiaramente ho uno sguardo privilegiato sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, e stavamo lavorando sulla violenza giovanile in generale, ho voluto allargare lo sguardo a quella che è la risposta dello Stato rispetto a diciamo problematiche che emergono dal punto di vista giovanile, quindi come diceva lei prima,

0: Volevo capire meglio che cos'è il tratto che accomuna questi comportamenti, quindi ho fatto tante interviste a ragazzi e ragazze in giro per l'Italia e poi però ho voluto capire e analizzare che cosa succede dentro al mondo della giustizia, anche perché anche questo è un tema di cui non si parla abbastanza e non se ne parla dal di dentro. Quello che io ho fatto è intervistare sia ragazzi detenuti, ma anche in misura penale esterna, nelle comunità, ma anche gli operatori che li seguono tutti i giorni, compresi alcuni agenti di polizia penitenziaria, per capire in modo più complesso quale fosse la situazione.
1: Ecco, tra l'altro, diciamo così, che la questione che mi pare, insomma, centrale è l'analisi di questa generazione che tu chiami alfa, no? Molto spesso si sente parlare di generazione Z e tu la chiami alfa. Devo dire, forse per mia ignoranza, è la prima volta che ho sentito definire così la nuova generazione. Mi sbaglio? Non è tua originale questa definizione?
0: No, in realtà sono i ragazzi un po' più piccoli. Noi sentiamo parlare spesso della generazione Z, ma già si parla di ultraventenni quando si parla di questa generazione. Io volevo capire il mondo degli adolescenti oggi, cioè quindi quei ragazzi e ragazze nate dal 2008 in poi, che durante la pandemia erano bambini chiusi dentro casa con telefonini e computer al posto delle maestre e delle interazioni sociali. Secondo me, ma non credo di essere l'unica a pensarlo, abbiamo sottovalutato le conseguenze dell'isolamento forzato che hanno avuto i bambini e le bambine in quel periodo. Le scuole in Italia sono state le prime a chiudere, le ultime a riaprire, e diciamo è una generazione, come dice bene Viola Ardone nel libro, che ha perso tutti i punti di riferimento che hanno caratterizzato le generazioni precedenti. La famiglia sta cambiando, il mondo del lavoro sta cambiando, le prospettive che si hanno rispetto al futuro cambiano, e è una generazione, credo questo forse per la prima volta, per questo parlo di un nuovo alfabeto, che non ci unisce più attraverso tratti distintivi culturali legati al territorio, quanto attraverso algoritmi online. Infatti anche le manifestazioni di cui parlavo prima, anche se partono magari da motivazioni non sempre uguali in diversi paesi, però hanno dei punti di riferimento comuni in tutti i paesi che attraversano. Ora ne cito uno sul libro, che è la bandiera di One Piece, che abbiamo visto sventolare in mezzo mondo.
1: Certo, One Piece è ricordiamolo che cos'è, infatti.
0: Sì, One Piece è un manga giapponese che parla appunto della rivoluzione contro questo governo globale centralizzato.
1: Sì, ecco, c'è una questione che io vorrei subito citare, perché diciamo... come viene affrontato, no, questo disagio giovanile che, come dicevi te, dopo la pandemia sembra essersi manifestato di più, no? E allora diciamo da parte delle forze governative si è andati verso sempre una maggiore penalizzazione, no, a livello proprio come con col decreto Caivano, cioè si è cercato di rispondere, o nuovo decreto sicurezza, le misure sui coltelli, cioè si è cercato di intervenire sull'effetto, ma diciamo, tu fai vedere molto bene nel libro che quello appunto è un effetto, invece ci sono le cause. Io vorrei citare solo due passi brevi in cui tu dici una cosa fondamentale, che poi è sempre stata un po' così, ma è sempre più dimenticata. Per esempio, a un certo punto del libro dici: Per molti dei ragazzi che ho intervistato per questo libro, la

0: Precarietà economica e la volontà di fare soldi velocemente in assenza di vie alternative credibili sono state determinanti nella decisione di commettere un reato. E poi più avanti dici, scusa, la violenza giovanile sembra permeata dalla cultura della sopraffazione dominante nelle nostre società che vivono di guerre, scontri e prepotenze. Quindi, come dire, non è un epifenomeno, fa parte di tutto un contesto.
1: Esattamente, quello che emerge peraltro dalle interviste è che almeno tutti i ragazzi, quasi tutti i ragazzi e una ragazza che io ho intervistato per il libro, che sono di più di quelli di cui ho riportato poi le interviste integrali nella seconda parte del volume, hanno esperienze di violenza vissute anche dentro casa, quindi questi sono ragazzi che non solo aprono il telefono e vedono senza filtri l'orrore che tutti noi vediamo delle guerre sempre più vicine, sempre più presenti, sempre più efferate, ma sperimentano anche l'educazione da parte dei propri genitori in maniera violenta. Tutti avevano preso degli schiaffi e, diciamo, piace dirlo, però molti mi hanno raccontato anche di aver preso degli schiaffi durante gli arresti, non in carcere, quello nessuno, anche se sappiamo che ci sono, nessuno me l'ha raccontato, però sappiamo che ci sono delle indagini in corso sia per quanto riguarda gli agenti dell'Istituto Beccaria che per quanto riguarda gli agenti di Casal del Marmo, che sono l'Istituto di Milano e quello di Roma, più grandi sostanzialmente a parte Nisida. E quindi sperimentano questi ragazzi comportamenti violenti da parte degli adulti molto molto spesso, quindi dal mio punto di vista c'è poco da stupirsi se poi li rimettono in campo a loro volta. Vero è che diciamo quello che sembra emergere come un tratto caratteristico di questa generazione è che sembrano aver perso proprio l'idea di quelle che sono le conseguenze pratiche, reali di quello che di comportamenti che mettono in campo. Cioè, io ho intervistato ragazzini che avevano accoltellato i loro coetanei, insomma, avevano messo in atto comportamenti molto violenti e nessuno di loro aveva esattamente la consapevolezza che l'altra persona sarebbe potuta morire, quindi questa cosa ci sarebbe tanto da studiare ancora, no? Come internet, i social media hanno cambiato proprio la percezione della corporeità, e lo vediamo anche peraltro da in tutto questo mondo in cui vengono scambiate foto intime con estrema facilità, c'è un'idea del corpo che è diversa da quella a cui siamo abituati noi, probabilmente.
0: Sì, diciamo si è persa la sua, come si dice, sacralità, ma questo indica due cose però. Allora, la prima che, e vorrei appunto da te un giudizio su questo, la prima che affrontare questo disagio è solo con norme repressive forse non è proprio utile, anche perché tu fai notare molto bene che questo disagio giovanile non è omologabile in un'indistinta categoria. Per capirlo bisogna fare analisi anche dei diversi contesti, la mafia, i maranza, i minori non accompagnati, ma anche i giovani senza apparenti background problematici, cioè semplificare la complessità con la repressione forse non serve?
1: Sicuramente è illusorio, cioè non si risolve nulla, anzi probabilmente si crea maggior disagio e maggiore criminalizzazione. Nel libro tento anche di spiegare quelli che sono i processi di criminalizzazione secondaria che scaturiscono poi dall'applicazione dei decreti di sicurezza. Diciamo, di sicurezza urbana se ne parla da 20 anni, quindi sicuramente c'è un uso molto forte negli ultimi anni, però insomma sono misure che sono nate già tempo fa. Oggi addirittura l'ammonimento, che è una misura per cui il ragazzino viene chiamato davanti al questore per ricevere appunto un ammonimento orale, è applicabile anche a bambini di 12 anni, che sono veramente bambini e bambine, e ci si scorda che applicando una misura del genere non è possibile, o quantomeno ancora non si fa, tirare in causa, chiamare in causa per esempio il tribunale per i minorenni, che potrebbe invece attivare delle misure di protezione civile, nel senso di delle misure civili di protezione, cioè aiutare un minore in difficoltà a trovare altre alternative, a trovare altre prospettive, e rispondere con misure di questo genere, che peraltro limitano l'accesso degli adolescenti allo spazio pubblico, ma lo spazio pubblico è per antonomasia lo spazio degli adolescenti che incontrano gli amici per strada, sostanzialmente può portare semplicemente al fatto che siano sempre in numero maggiore quelli che contravvengono al divieto di stazionamento, al divieto di accesso in porzioni del territorio, e quindi vanno incontro poi a misure ancora più gravi dal punto di vista penale, diventa effettivamente un reato, e questo chiaramente fa di tutta erba un fascio, come giustamente spiegava prima. Il reato è sempre una cosa personalissima, ci sono le storie, credo che lo spieghino abbastanza bene, le storie che ho raccontato nel libro, ci sono dei tratti comuni sicuramente, ma ognuno arriva alla commissione di un reato con il suo percorso personale, e questo dovrebbe orientare anche la risposta che viene data a quel reato, che quindi dovrebbe essere una risposta cucita su misura per il ragazzo o la ragazza che ci si trova davanti. E in effetti quello che sottolineo nel libro è che quando poi entra in campo una relazione di tipo autentico con adulti di riferimento consapevoli da questo punto di vista, effettivamente qualcosa cambia, la prospettiva di futuro si riesce a intravedere.
0: Certo, infatti ci arriviamo a questo, perché vorrei continuare in realtà a parlare ancora della spinta repressiva, perché questa ha avuto poi un impatto, no, sugli istituti per i minori, tanto da farti dire nel libro che sembra quasi che gli IPM abbiano perso la loro specificità e siano sempre più simili alle carceri per adulti, è così?
1: Intanto ricordo come è stato chiuso il centro studi di Nisida sull'esperienza minorile, della giustizia minorile, che è un segnale forse simbolico, ma un segnale importante. E peraltro, intervistando gli operatori che lavorano in questo campo da anni e che hanno visto le trasformazioni in corso, tutti concordavano nel dire che ci si sta muovendo sempre di più verso un modello che è simile a quello degli adulti, quindi un modello di tipo custodialistico. In una delle interviste uno di questi operatori mi dice addirittura: è come se adesso il lavoro dovesse essere quello di spostare le persone da un ambiente all'altro dell'IPM, no? E l'IPM è l'istituto penale per i minori, e questo però vuol dire non mettere più in campo un intervento educativo reale. Questo devo dire, intervistando tanti operatori, non è il risultato della mancanza di volontà da parte degli operatori, ma sicuramente di tagli alle risorse che ci sono stati nel corso degli anni, per cui ci sono pochi operatori, sono poco formati, a volte per nulla formati sui temi minorili. Nel libro racconto anche come l'ultima infornata di operatori sia arrivata da un concorso destinato agli istituti per adulti, quindi è chiaro che manca quella consapevolezza su come si ha a che fare con un adolescente. Sappiamo che l'adolescenza è un momento particolarissimo in cui i comportamenti oppositivi in campo anche come sfida evolutiva, e bisogna saper averci a che fare con questi ragazzi. Se si sbaglia il tipo di approccio che si mette in campo, si crea un disastro, tant'è che anche questo, diciamo, lo racconto nel libro, un po' la dinamica tra i minori stranieri, minori e giovani adulti, perché poi insomma si può rimanere in carcere per minori anche se si è commesso un reato da minorenne fino a 25 anni, anche su questo sono intervenuti gli ultimi decreti di sicurezza, per cui cioè, è molto più facile spostare un ragazzo dopo i 18 anni in un carcere per adulti, e la dinamica che racconto, ma la racconto perché a loro volta gli operatori l'hanno raccontata a me, tra agenti di polizia penitenziaria e ragazzi stranieri. Ovviamente io parlo di una delle carceri minorili che ho visitato, dove mi hanno raccontato questa cosa, è proprio una dinamica che si alza a livello simmetrico, perché anche gli agenti sono agenti molto giovani che non sono stati formati sugli elementi pedagogici necessari per trattare con minorenni, e quindi il livello dello scontro si alza enormemente, considerando anche che uno degli ultimi decreti sicurezza ha istituito il reato di rivolta in carcere anche per il rifiuto di obbedire a degli ordini partiti per la sicurezza e l'ordine dentro l'istituto, e questo banalmente vuol dire che un ragazzino rischia di entrare con un reato e di uscirne con 10.
0: Ecco, tra l'altro, nonostante questa situazione, che certo non favorisce appunto i percorsi riabilitativi, in realtà tu ne racconti molti nel libro, e racconti appunto come questi abbiano bisogno anche di un contesto che, come dire, non sia episodico. Per esempio, a un certo punto, raccontando dove c'è una testimonianza di uno dei ragazzi che tu hai intervistato, la conclusione è questa, e mi pare molto significativa. Quello che è certo è che la storia di questo ragazzo racconta un aspetto universale dei percorsi di cura. Il trauma non è solo un evento relegato alla sfera del passato, ma una ferita interna attiva, pronta a riaprirsi in qualsiasi momento di maggiore stress o frustrazione. Il processo di ricostruzione dell'identità è lungo una vita ed è pieno di interruzioni, ostacoli, ripartenze dal via, come in un gioco da tavola. Lavorare con gli adolescenti a rischio vuol dire allora anche accettare i passi indietro e le ricadute, nella consapevolezza che fanno parte del gioco, sperando che ogni volta ci sia una nuova elaborazione e il passaggio a un livello successivo. Ecco, questo descrive molto bene, secondo me, appunto, la complessità di un intervento in favore appunto dei giovani che hanno intrapreso un percorso sbagliato, possiamo dire, e però appunto di questo bisogna diventare coscienti, perché se si continua a rispondere in maniera così automatica, violenza con violenza, probabilmente tutto questo aggraverà la situazione.
1: Io devo dire, ora, quella storia da cui è tratta poi questo finale è anche dal mio punto di vista una storia emblematica, perché era un ragazzo che, nonostante venisse da un ambiente privilegiato dal punto di vista sociale, quantomeno forse anche economico, ha comunque sperimentato delle problematiche in famiglia che poi l'hanno portato, anche lì ancora una volta schiaffi in famiglia, che poi l'hanno portato a mettere in campo dei comportamenti molto violenti, anche se con un'altra natura, con finalità politica. E diciamo, per me, quando sono arrivata all'intervista, quella nella mia testa era un'intervista abbastanza facile perché sapevo che il percorso era riuscito bene, eppure anche lì c'era questo passo indietro fatto un paio di mesi prima dell'intervista, e che bisogna riuscire a come dire, a sapere che è possibile, che è possibile, che questo non vuol dire che si è ritornati al punto di partenza, semplicemente che c'è bisogno ancora di un accompagnamento ulteriore, così come diciamo è successo anche agli altri ragazzi che ho intervistato. Sono ragazzi che, ragazzi e ragazze, ognuno a modo suo, che si portano dietro un trauma, chi insomma qualcuno aveva perso il padre da piccola, e qualcuno aveva genitori, nonni in carcere, qualcuno aveva addirittura, questa forse è la storia che mi ha colpito di più per la mancanza totale di speranza rispetto a un futuro, un padre che l'aveva iniziato al lavoro nelle organizzazioni criminali mafiose, e quindi sono ragazzi che chiaramente hanno bisogno di un accompagnamento duraturo, di percorsi di autonomia che non finiscano con l'uscita dal carcere, perché altrimenti sarebbe veramente troppo facile ricadere in alcuni meccanismi, e di questo peraltro diciamo qui arriviamo già in una fase successiva. Noi forse dovremmo accorgerci di questi ragazzi e ragazze prima che arrivino a commettere dei reati così gravi, poi, perché quelli che ho raccontato sono tutti reati abbastanza gravi, e mettere in campo, come racconto nel libro, degli interventi educativi che riescano a dare alternative e prospettive di futuro diverse prima che qualcosa succeda, perché diciamo altrimenti diventa sicuramente più difficile, anche perché l'esperienza, soprattutto quella detentiva, come dice uno dei ragazzi, comunque nel 90% dei casi non è che ti migliora tantissimo.
0: Certo, e diciamo, chiudiamo con una nota positiva, quasi di ottimismo, perché tu appunto la tratti in questo modo, insomma, forse hai ragione, no? Perché come è stato ricordato anche prima, nella fascia giovanile, estremamente giovanile, c'è un ritorno anche alla partecipazione politica, e questo è un, come dire, fare uscire, no, anche il disagio dal rinchiuderlo nel privato. Non citiamo adesso gli hikikomori, che sono proprio l'esempio massimo di questo disagio, e si chiude in privato, ma appunto è un riuscire a come dire, esternare insieme agli altri, no, una propria voglia appunto di vivere al di fuori del disagio, no?
1: Eh sì, vedi, noi adulti ci lamentiamo spesso che gli adolescenti di oggi non siano più interessati a niente, stiano ore e ore a scrollare sui loro telefoni, però poi quando scendono per le strade la risposta è sempre solo di tipo, ancora una volta, repressivo. Questo almeno i ragazzi che ho intervistato lo raccontano abbastanza bene, e raccontano come questo tipo di risposta ci sia anche nelle scuole, e lì andrebbe fatta una riflessione su come la scuola dovrebbe in realtà essere come dire, una palestra di democrazia, no? Dove tutti i punti di vista sono accolti. E non è così che i ragazzi che ho intervistato vedono dirigenti scolastici e docenti in molti dei casi, anche se anche loro parlano ovviamente di alcune persone che sono diverse, però dai racconti che mi hanno fatto, la scuola è sempre più chiusa su se stessa, nella paura di fare qualcosa di sbagliato, e questi sono ragazzi e ragazze che in realtà quando sentono che viene toccato veramente uno degli elementi fondativi poi del vivere comune e del vivere in collettività, si fanno sentire come l'hanno fatto infatti col referendum, l'hanno fatto con l'aiuto, il sostegno alla Global Sumut Flottiglia, e lo fanno quando riguarda le loro scuole. Devo dire con rammarico che almeno dai loro racconti, ancora una volta la risposta è abbastanza violenta e repressiva, appunto. Non ci si ferma, non ci si ferma a chiedersi cosa sta succedendo e ad avviare un dialogo.
0: Certo, allora io mi fermerei qui, Antonella Inverno, perché mi sembra che abbiamo dato un'idea di questo tuo libro, Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a lei, buon lavoro.
2: 14:05 minuti, Radio Radicale, questa era Fortezza Italia, curata da Andrea Billau. Io ringrazio alla regia Luciana Bruno. Noi apriamo il nostro notiziario del primo pomeriggio, il notiziario di Radio Radicale. Per quanto riguarda i nostri approfondimenti, parleremo ancora di quel che è successo in Commissione Vigilanza Rai con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Riccardo Villari. Per quanto riguarda il consueto quadro sintetico delle notizie del giorno, lo facciamo sempre aiutandoci con i sommari dell'AGE e dell'ANSA. Entrambe aprono con il Papa a Lampedusa sulle tombe dei migranti, il Papa che chiede al mondo di essere più umano, e poi si passa a Mattarella e vediamo Mattarella che cosa dice. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Così il Presidente della Repubblica, in un messaggio inviato a Trump in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Parlando al Mount Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni, e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto. E poi si parla del conflitto in Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo Beglov ha confermato che un attacco su larga scala con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città, e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e a non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà stata eliminata. Colpito un terminale petrolifero, Zelensky ha lanciato l'allarme per un raid russo a Sumy. Ci sono dei morti, dopo lo andiamo a vedere. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo, confermate 4 vittime, tra cui un bambino, altre 27 persone sono rimaste ferite. Poi si passa a parlare di Teheran, dei 6 giorni di cerimonia per i funerali di Khamenei, migliaia nella moschea, slogan di vendetta contro gli USA e Israele. L'Iran ha ufficialmente dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America e vendetta, vendetta. Ancora tra le questioni odierne, intanto si parla del tifoso ferito al derby del 24 maggio, era un tifoso juventino, c'è un quadro indiziario grave per il tragico ferimento del tifoso juventino a carico di un operatore di polizia in forza al 5° reparto mobile di Torino, così il procuratore di Torino Giovanni Bombardieri in una nota sulla richiesta di domiciliari per il poliziotto che avrebbe sparato un lacrimogeno ferendo Marco Basoccu. E poi c'è la cronaca per quanto riguarda l'Italia, un omicidio nel Foggiano, ucciso un 35enne a colpi di fucile, la vittima favorì la latitanza del braccio destro del boss, l'uomo ucciso si chiamava Antonello Scirpoli, era già noto alle forze dell'ordine. E c'è anche un altro omicidio, un uomo è stato freddato con un colpo di pistola a Napoli. Ancora l'AGI ci ricorda il Venezuela, salgono a 2645 i morti, il bilancio dei morti del terremoto, a 9 giorni dalle scosse ritrovate persone ancora in vita. E ancora si parla del furto di fentanyl all'ospedale israelitico, la procura ha aperto un'inchiesta, c'è l'allarme naturalmente di Palazzo Chigi perché sono sparite dalla cassaforte della farmacia 80 fiale pari a circa 20.000 dosi sul mercato. Il Ministero della Salute ha attivato i NAS, dal nosocomio dicono siamo pronti a collaborare. L'AGI ci ricorda anche i saldi al via, naturalmente si parla anche di tennis, oggi in campo Berrettini, Cobolli, Sonego e Jasmine Paolini. E questo è il quadro delle notizie del giorno, poi come sempre andremo ad approfondirne alcune. Intanto ci sono i dati, a proposito di approfondimenti, ci sono i dati di Banca Italia, è pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia e dal CEPR, le prossime date di pubblicazione di Eurcoin saranno martedì 4 agosto e mercoledì 2 settembre, però è da confermare. Eurcoin è costruito mensilmente sfruttando un vasto insieme di serie storiche macroeconomiche, quali ad esempio gli indici di produzione industriale, i sondaggi congiunturali e gli indicatori di domanda e gli indici di borsa, da cui viene estratta l'informazione rilevante per la stima della dinamica di fondo del PIL dell'area. Eurcoin procede di alcuni mesi, la pubblicazione del dato ufficiale sulla crescita trimestrale del PIL dell'area dell'euro da parte di Eurostat e ne anticipa il segnale al netto delle componenti erratiche e di breve periodo. Insomma, in buona sostanza il resoconto di questa pubblicazione, di questo studio mensile, che la crescita dell'eurozona rallenta ancora a giugno. E chiudiamo il quadro con la settimana europea. La settimana europea è contrassegnata dal summit NATO di Ankara, dove si riuniranno i leader e dove sono attesi anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il Parlamento si riunisce in sessione plenaria a Strasburgo, dove affronta un'agenda particolarmente ampia, dai diritti dei passeggeri aerei alle relazioni 2025. 5 su Bay alla concorrenza e politica estera, mentre a Bruxelles sono attese le riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin. Sul fronte economico arrivano numerosi indicatori dell'Eurostat: prezzi alla produzione, commercio al dettaglio, servizi, costruzioni, integrazione dei migranti e istruzione, che offriranno una fotografia aggiornata dell'andamento economico dell'Unione Europea. E a questo punto noi andiamo ad ascoltare l'intervista, come vi dicevo poc'anzi, di Lanfranco Palazzolo a Riccardo Villari, dedicata al caos in vigilanza RAI.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Riccardo Villari, che, come ricorderete, è stato parlamentare prima della Margherita e credo poi di Forza Italia, ed è stato anche presidente della commissione di vigilanza RAI in un periodo molto contrastato, e la sua esperienza alla vigilanza RAI come presidente fu particolarmente tempestosa, perché a un certo punto ci fu un accordo per dimettere tutti i commissari della vigilanza RAI e quindi far decadere la commissione per rifarne un'altra. C'era stato un momento d'impasse nella vigilanza RAI, che doveva eleggere il suo presidente. A sorpresa venne eletto lei era senatore, se non ricordo male, il senatore Villari. Allora, ci spiega oggi cosa pensa nel vedere le dimissioni di massa della commissione di vigilanza RAI, un po' come accadde ai suoi danni.
4: A suo tempo sono due cose diverse. Oggi è un gesto, diciamo, simbolico, diciamo, è un gesto di protesta contro l'inerzia della commissione, e quindi il gesto simbolico rimane. Da un punto di vista invece della differenza, comparandolo con la mia esperienza, lì fu un caso diverso. Dal momento che le dimissioni, io non diedi le dimissioni secondo quanto il mio partito di allora, il Partito Democratico, mi impose. Gli schieramenti fecero un accordo per far sì che io venissi risarcionato dalla presidenza, quindi è una situazione diversa in qualche modo. Comunque, fermo restando le finalità diverse, rispetto ad oggi, che il gesto rimane, diciamo, oggi, perché è un fatto appunto simbolico, il dato vero è che quando si crea un precedente, poi bisogna fare i conti con le conseguenze del precedente. Da quello che io mi ricordo, perché se ne discusse molto ai miei tempi, il problema era che non c'era mai stata un'azione, diciamo così, violenta da parte dei presidenti delle Camere, che in buona sostanza dimissionarono tutta la commissione, ancorché i tre componenti non si dimisero, e in quell'occasione ricostituirono la commissione identica com'era. Quindi, voglio dire, fu un gesto abbastanza, diciamo, io dico infelice da un punto di vista costituzionale. Ma comunque, al di là di questo,
3: i presidenti della Camera e del Senato chi erano? Bertinotti e Marini?
4: No, erano Fini e Schifani.
3: Ah, Fini e Schifani, scusi, non mi ricordavo.
4: Cioè, io dico, alla fine, insomma, ecco, le finalità sono diverse. Oggi rimane un gesto di protesta, in quanto, secondo l'opposizione, la maggioranza non si mette d'accordo sulle elezioni del presidente, blocca la commissione, e quindi c'è una finalità diversa. A suo tempo, invece, fu un gesto, diciamo, questo signore non si dimette, come facciamo per farlo dimettere? Sciogliamo la commissione, adducendo il fatto che non funzionava. Il tema vero è che il regolamento della commissione prevede che all'atto delle dimissioni, le dimissioni di un commissario non valgono fino a che non viene sostituito. Di conseguenza, quelle dimissioni andavano soltanto integrate con nuovi componenti, invece si decise per lo scioglimento. Questo gesto piuttosto, diciamo, originale, chiamiamolo così, ha creato un precedente a cui si fa ricorso ogni volta. Perché qual è il modo, se non c'è il gradimento dei partiti o delle forze politiche, per cambiare le cose nella commissione? Le azzeriamo. E questo però è un meccanismo che poi, diciamo, è pericoloso, perché le istituzioni dovrebbero essere in qualche maniera terze rispetto alle forze politiche. E quindi questa situazione poi crea un precedente che puntualmente ormai è una debolezza del sistema, diciamo. Chi l'ha realizzata poi oggi ne vede le conseguenze. Ogni qualvolta c'è qualcosa che non funziona, si fa il gesto di dimissioni, che diventa anche una pressione, certo, nei confronti di qualcuno, e quindi non so quanto sia stata felice quella scelta.
3: Certo. Secondo lei, quindi, i problemi che pensavano di risolvere queste dimissioni in realtà li acuiranno?
4: No, io credo che adesso probabilmente, dico, il gesto simbolico è rimasto, quindi questo sicuramente servirà a dare uno scossone. Cosa succederà? A mio avviso sarà ricostituita la commissione più o meno con gli stessi componenti, si troverà un accordo diverso probabilmente sul presidente perché della RAI, che la commissione deve eleggere, che mi pare di capire quello poi è il problema di fondo.
3: Anche Media Freedom Act.
4: Insomma, si troverà un'intesa e si arriverà in commissione. Si è preso un po' di tempo, diciamo.
3: Si poteva fare diversamente? Come giudica questo muro contro muro? Se lei fosse stato il presidente della commissione di vigilanza RAI, come avrebbe affrontato la questione? Glielo chiedo perché gliel'hanno impedito in tutti i modi.
4: Glielo dico subito. Il tema vero è che paradossalmente in queste commissioni l'elezione avviene d'intesa tra maggioranza e opposizione, quindi l'intesa va trovata per forza, perché in genere il componente viene indicato, ad esempio nel caso mio il presidente della commissione viene eletto con i voti dell'opposizione, perché con i voti della maggioranza. La maggioranza non aveva rimettiamo indietro il nastro. Cioè il presidente è un presidente che va dato all'opposizione, l'opposizione non ha i voti per eleggerselo, di conseguenza deve fare un accordo con l'opposizione. Questo fu il cortocircuito a suo tempo. Ci fu un'imposizione su un nome che l'opposizione voleva imporre e la maggioranza non l'accettava. Invece di cercare un terzo nome, si fece il muro contro muro, che portò poi a quella situazione che mi riguardò. La verità è che in questi casi maggioranza e opposizione sono condannate a trovare un'intesa, e quindi se io oggi fossi il presidente della commissione metterei maggioranza e opposizione intorno a un tavolo fino a che non si trova una soluzione. Sì. La soluzione va trovata per forza, perché nessuno è autosufficiente, e quindi voglio dire bisogna trovare, del resto si è sempre trovata l'intesa. Poi ci sono in certi casi la conduzione politica, che nel caso mio fu assolutamente infelice, perché c'era l'allora segretario del PD Veltroni che si incaponì sull'elezione di un componente della commissione che era Leo Luca Orlando, se non sbaglio allora, che la maggioranza non digeriva, e quindi la maggioranza diceva scusami, cerchiamo un terzo nome, visto che dobbiamo votartelo, perlomeno che sia di gradimento anche nostro, come normalmente si fa. Invece con una posizione diciamo oltranzista lo si voleva imporre e le conseguenze furono quelle. Quindi secondo me il vero problema è che alla fine un presidente di commissione che potrebbe fare? Potrebbe convocare un ufficio di presidenza a permanenza in maniera che si capisca in maniera molto evidente che la soluzione va ricercata lì, perché alla fine è quella la sede in cui maggioranza e opposizione devono trovare una convergenza su un nominativo. Se non si trova...
3: Lei che idea si era fatta di Barbara Floridia come presidente...
4: Ma devo dire che l'ha esercitato poco il ruolo, quindi non c'ho un'idea precisa, perché voglio dire, si è trovata sicuramente in una condizione complicata, perché la commissione di fatto si era un po' paralizzata su tutto questo. Poi ci sono naturalmente delle situazioni che poi si determinano, che la paralisi determina delle situazioni che fanno comodo a qualcun altro, quindi qualcuno naturalmente tende a lasciare le cose come stanno, insomma sono piccole cose. Però questa è una commissione particolarmente rilevante, perlomeno da un punto di vista costituzionale. Per cui il tema è sempre lo stesso. Questa è una commissione che alla fine ha una sua rilevanza, però funziona sempre poco. E allora bisognerebbe affrontare in radice il problema e capire se è una commissione che ha ancora una sua validità e metterla in condizione di funzionare, impedendo questi veti che di fatto la bloccano. Che non è un bello spettacolo che il Presidente della Repubblica debba fare appello affinché si superi un impasse.
3: Certo, come lei prima mi ha accennato al segretario del Partito Democratico Veltroni, come si comportò umanamente nei suoi confronti? Lei poi decise di lasciare il Partito Democratico?
4: No, io in verità fui espulso dal Partito Democratico.
3: Venne espulso, questo non me lo ricordavo.
4: Con un gesto, voglio dire, che sia politicamente che umanamente io rimetto al mittente. Cioè l'umanità non è tante volte del mondo della politica, non sempre, però insomma, certe volte latita. Ma certo. Nel caso specifico fu un fatto che oggi col tempo che è passato definirei ridicolo, cioè, rispetto oggi, a quello che accade,
3: cioè, fa ridere oggi. Rispetto, sì, cioè, concordo, cioè, con
4: è
3: lei.
4: Ridicolo, è ridicolo, cioè, oggi espellere un componente di un parlamentare che si è macchiato di disobbedienza politica. Beh, no,
3: poi tra l'altro non è che lei ha fatto qualcosa, lei è stato eletto. Beh, c'è il divieto di mandato imperativo, le hanno chiesto di dimettersi, lei giustamente rispettando un articolo della Costituzione non l'ha fatto. Io non capisco la ragione delle, cioè è un'espulsione incostituzionale, sì, secondo
4: me. Io non mi vorrei nascondere dietro, cioè, certamente poi voglio dire, la politica ha le sue regole, probabilmente la mia fu una posizione da un punto di vista politico velleitaria, ma da un punto di vista istituzionale era una posizione impeccabile, perché io non avevo fatto nulla di male. È chiaro, io capisco la politica ha le sue regole. La verità è che là si inserirono anche degli elementi diversi, anche di tipo personale, cioè l'aggressione di cui io fui oggetto era veramente vergognosa, perché mi dipinsero come una persona che aveva chissà quali insomma quali schede nell'armadio, chissà quale amoralità nei propri comportamenti. Allora, dal momento che io nella mia attività politica, devo dire la verità, per fortuna o per altro, sono sempre stato senza macchia e senza paura da questo punto di vista, mi sembrava veramente paradossale essere, che si usasse l'arma, diciamo, del giudizio morale per fare una pressione su una politica. Diventò un fatto veramente, lei forse ricorderà, io ricordo di essere stato oggetto veramente di un'aggressione rispetto alla quale il mio partito non mi difese, perché a suo tempo evidentemente si pensava che quello fosse il modo per fare pressione su di me. Questo invece è un fatto anche caratteriale, che non dovrebbe entrare in queste faccende, ma nel caso specifico c'entrò. Io mi irrigidì ancora di più, la situazione poi si incartò. Tornassi dietro non lo rifarei. Non lo rifarei.
3: Certo, perché
4: perché mi rendo conto che, insomma, queste sono le regole del velletario, immaginare di cambiarle. Diciamo che il fatto evidenziò, la circostanza evidenziò la debolezza di certe regole, cioè di come veramente le forze politiche entravano troppo, in maniera troppo sfacciata, ecco. Certo. Nelle istituzioni.
3: Ma Leo Luca, che le disse all'epoca?
4: Devo dire non nulla, perché poi lui in questo fu designato dalla coalizione di allora, la cosa non si realizzò e lui ne prese atto. Non mi ricordo nulla di particolarmente, insomma, i veri protagonisti là furono i presidenti delle Camere, che si prestarono a un'iniziativa che, insomma, diciamo, da un punto di vista costituzionale era sicuramente discutibile, tant'è che se ne discute ancora oggi.
3: Ma certo, ieri se ne ricordavano tutti.
4: Che fu un episodio che ovviamente io ricordo che da allora mi pare che non si è mai sciolto una commissione parlamentare, mai.
3: No, non si è più sciolto.
4: Quindi quello fu un episodio unico, prima e dopo di quel episodio non ce ne furono altri. Io per questo dico, le conseguenze, quando si mette mano a queste cose, bisogna stare attenti, perché poi i precedenti fanno certo. Prassi, e diventa un problema. Il precedente diventa un qualcosa in cui rifugiarsi quando fa comodo. La verità che c'era, nelle buone abitudini del passato si trova sempre la soluzione. Io ricordo, non perché l'ho vissuta, ma perché me lo raccontavano, che i presidenti delle commissioni, una volta eletti, si dimettevano dal gruppo e si iscrivevano a un gruppo misto per in qualche modo evidenziare la propria terzietà. Cioè non si era più appartenente a un partito o a un gruppo, ma si diventava terzi rispetto al partito e rispetto al gruppo. Cioè questa terzietà era il vero tema, cioè un presidente di commissione è terzo, deve essere terzo rispetto alle commissioni e quindi sfugge alle pressioni politiche. Nel caso mio mi si voleva in qualche modo ricordare, tu fai parte di questa coalizione, la coalizione ti ha detto, i tuoi partiti dicono questo e tu devi assolvere a quello che ti dicono. E io in questo interpretai diversamente quella funzione, quel passaggio. Ci fu anche, non posso nasconderlo, ci fu anche, diciamo, da parte mia l'umana debolezza di dire, beh, è una cosa importante, politicamente un bel risultato. Io non ho fatto nulla per raggiungerlo, non ho fatto nessun accordo sotto banco, e adesso può essere anche un'occasione politica significativa. Voglio dire, ci sono tante componenti che è inutile nascondere, però chi deve in qualche modo custodire le regole, in quel caso i presidenti delle Camere, a mio avviso fecero molto male a prestarsi a questa
3: l'ultima domanda che le faccio, 2 anni dopo, no? Quando Fini, che era presidente della Camera, ha fondato un partito, Futuro e Libertà, e tutti gli chiedevano di dimetterti, volevano fare una mozione per farlo dimettere, da presidente della Camera. Lei è andato da lui per manifestargli la sua solidarietà, oppure ha pensato, ecco, anche tu adesso stai subendo quello che ho subito anch'io?
4: No, lui non ha subito quello. Lui, la verità, ha fatto un errore politico, perché io lo ricordo quell'episodio. Lui avrebbe dovuto dimettersi da presidente della Camera, fare il discorso in aula come capogruppo rappresentante di quella forza politica che in quel momento rappresentava, Futuro e Libertà, e forse le sorti sarebbero andate diversamente. Cioè, il fatto che lui si arroccasse in quella funzione fu visto anche da, mi ricordo, anche da alcuni dei suoi fedelissimi, come un gesto non apprezzabile, per cui molti all'ultimo momento cambiarono e votarono contro di lui. E quindi fu un errore che lui fece, perché certo, fu politico. Se lui si fosse dimesso, avrebbe dato molto più forza a una posizione e molto più limpidezza. Fu il primo di una serie di errori che poi politicamente, lo dico senza nessuna soddisfazione perché ho simpatia personale per Fini, ma comunque evidentemente era un periodo che non era particolarmente lucido politicamente, ha pagato veramente duramente, quindi diciamo da questo punto di vista mi dispiace dal punto di vista politico, certo. Però tant'è.
3: Va bene, senta, io non so come ringraziarla per la sua disponibilità, chissà se magari oggi fosse in Parlamento la proporrebbero come presidente della vigilanza, sarebbe stato interessante il dibattito. Io la ringrazio Riccardo Villari, col quale abbiamo ricordato questo episodio di qualche legislatura fa, quando fu costretto a dimettersi con la dimissionato con le dimissioni di massa della vigilanza, cosa che è capitata anche adesso per
4: ricordiamo il gesto di Pannella, e attenzione,
3: Pannella, sì, certo, no,
4: assolutamente limpido e trasparente, sciopero della fame, della sete, sì, per protestare contro questa invadenza partitica all'interno delle istituzioni.
3: Sì, sì, mi ricordo, feci la diretta io davanti la vigilanza Rai per la radio, per seguire il sit-in di Pannella, me lo ricordo perfettamente. Grazie.
2: E questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, a Riccardo Villari, già presidente della commissione di vigilanza. Noi ci fermiamo qui con il nostro notiziario del primo pomeriggio. Io ringrazio la regia di Luciana Bruno e proseguiamo come sempre il sabato con la trasmissione autogestita Il Maratoneta dell'Associazione Luca Coscioni.
5: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
6: Sabato 4 luglio 2026. Un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. La puntata del Maratoneta di oggi proporrà due approfondimenti relativi rispettivamente alla ricerca sugli psichedelici e alla legge 194, a seguito di alcuni aggiornamenti sulle relative iniziative della Coscioni incentrate su queste due istanze. Nei giorni scorsi, in vista della celebrazione della Giornata Mondiale contro Abuso e Traffico Illecito di Stupefacenti del 26 giugno, Associazione Coscioni ha infatti divulgato una mappa interattiva che fa il punto a livello mondiale delle regolamentazioni sugli utilizzi delle sostanze psichedeliche, iniziativa a sostegno della campagna L'Italia apra alle terapie psichedeliche. Contestualmente sono state divulgate le statistiche della nuova edizione dell'indagine Mai Dati sull'applicazione della legge 194, come sempre a cura di Chiara Lalli e Sonia Montegiove. Questi i principali temi di puntata, ma come ogni primo sabato del mese noi iniziamo dal punto mensile a cura della segretaria Filomena Gallo.
7: Lo scorso 23 giugno siamo tornati in Corte Costituzionale perché il Tribunale di Bologna ha sollevato incidente di costituzionalità sul requisito dell'essere tenuti in vita da trattamento di sostegno vitale. Di nuovo, che significa e cosa è successo? Paola aveva 89 anni e una grave forma di Parkinson. Non riusciva più a muoversi e non riusciva quasi più a parlare. Aveva bisogno di aiuto per fare anche le cose più semplici, ma non aveva un trattamento di sostegno vitale inteso come un macchinario o dei farmaci, la cui interruzione avrebbero causato la sua morte in tempi rapidi. Qual era la paura di Paola? Di peggiorare e di perdere completamente la capacità di comunicare la sua volontà. Ecco perché ha deciso di andare in Svizzera e di chiedere aiuto a Marco Cappato. Nel febbraio 2023 è stata accompagnata da Felicetta Maltese e da Virginia Fiume, che poi si sono autodenunciate. È stato il GIP a settembre 2025 a sollevare il dubbio di legittimità costituzionale, perché il sostegno vitale causerebbe una discriminazione tra le persone che dipendono da un presidio medico o da un trattamento farmacologico e le persone che non ne dipendono ancora. Che cosa deve decidere ora la Corte? Se il requisito del sostegno vitale, che è uno di quelli indicati dalla sentenza 242 del 2019, la sentenza Cappato-Antoniani, è giusto e ha senso. In questi anni ci sono state tante persone in condizioni simili a quelle di Paola, capaci di decidere con una malattia irreversibile e con una sofferenza intollerabile, ma senza un macchinario. E a tante di queste persone la possibilità di morire a casa è stata negata. Questo requisito, insomma, esclude ingiustamente alcune persone e sembra chiedere una cosa orribile, moralmente ripugnante, il peggioramento della malattia e della sofferenza. Il requisito chiede di aspettare di aver bisogno di un macchinario per esercitare un diritto. Nella mia discussione in corte ho chiesto che dopo le sentenze 135 del 2024 e 66 del 2025, che hanno allargato i confini del sostegno vitale, ora la Corte si spinga fino a dichiarare quel criterio incostituzionale, perché tratta diversamente delle persone che invece dovrebbero essere trattate allo stesso modo, garantendo loro la possibilità di scegliere. Un'altra cosa, considerare questo requisito come necessario non protegge nessuno e non è un indicatore delle altre condizioni, l'irreversibilità della malattia, la capacità di decidere e la sofferenza. È una variabile accidentale che dovrebbe essere considerata come tale. Come ho detto nella mia discussione in corte, Paola non era meno libera, meno consapevole o meno sofferente delle 17 persone che in Italia, grazie alla giurisprudenza della Corte, sono state già ritenute ricomprese nell'ambito applicativo della sentenza 242 del 2019. Anche Paola avrebbe dovuto poter scegliere. Alcuni dati sull'aborto. Torna l'indagine Mai Dati di Chiara Lalli e Sonia Montegiove, che da anni chiedono dati aperti, aggiornati e per singola struttura sull'interruzione volontaria della gravidanza. Questa volta la loro richiesta riguardava il numero degli aborti farmacologici e chirurgici per gli anni 2023, 2024 e 2025. I dati resi disponibili alle autrici in collaborazione con l'associazione Ondata li potete leggere e scaricare dal sito dell'associazione Luca Coscioni. Al di là delle singole risposte, della crescita del ricorso al metodo farmacologico e del ritardo cronico con cui il Ministero della Salute pubblica le relazioni di attuazione, quella pubblicata quest'anno a dati definitivi del 2023, stiamo parlando di 3 anni fa, a colpire è la carenza e la bassa qualità di queste informazioni. Non è un problema che riguarda solo i dati sull'aborto. A 10 anni dal FOIA, ancora molte pubbliche amministrazioni rispondono in ritardo e in modo insoddisfacente. non solo, l'accesso a dati che riguardano diritti fondamentali ancora passano per decine e centinaia di richieste di accessi civici e non da una pubblicazione aggiornata in tempo reale, aperta e confrontabile. Come hanno commentato Lalli e Montegiove, non è pensabile che non ci sia ancora l'accesso alle informazioni su un servizio come l'interruzione volontaria della gravidanza o sugli altri diritti fondamentali e servizi pubblici. Il FOIA resta uno strumento importante, ma non può sostituire una politica dei dati aperti, aggiornati e realmente accessibili. Oggi chiediamo un passo ulteriore, la pubblicazione sistematica e standardizzata e disaggregata dei dati, senza costringere ogni volta a mandare centinaia di richieste per ottenerli. Infine, mercoledì prossimo, l'8 luglio, ci sarà una tavola rotonda sulla campagna PMA per tutte. La volta scorsa vi avevo parlato della proposta di legge di iniziativa popolare sulla fecondazione assistita che abbiamo depositato lo scorso 28 maggio. Questa proposta di legge vuole eliminare gli ultimi divieti della legge 40 per renderla finalmente una legge giusta. L'ho detto tante volte, oggi questa legge è meno ingiusta rispetto a quando è stata approvata nel 2004. Da allora ho difeso molte persone grazie a loro e alle

0: tavola rotonda, PMA per tutte, a che punto siamo e cosa succede dopo le 50.000 firme. Mi pare importante che in poco tempo la legge popolare sia stata firmata da così tante persone e vogliamo fare il punto su quello che abbiamo già fatto e su quello che c'è ancora da fare. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, garantire la libertà e la possibilità di scegliere.
1: E questo era il punto mensile a cura della segretaria Filomena Gallo. Come premesso in apertura, l'associazione Luca Coscioni ha comunicato alla stampa la nuova indagine Mai Dati, a cura di Chiara Lalli e Sonia Montegiove, sui dati relativi all'interruzione volontaria di gravidanza e all'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica più aggiornati rispetto a quelli finora diffusi dal Ministero, in ritardo sulla relazione al Parlamento. In merito alla RU486, l'aborto farmacologico, l'uso della pillola RU486, sta aumentando in Italia, superando il 50% in 15 delle 17 regioni che hanno risposto ai dati per il 2024. In 5 regioni l'uso è superiore al 70%. Tuttavia ci sono variazioni significative con il Friuli, Venezia Giulia e le Marche che registrano tassi più bassi. I dati dell'associazione Luca Coscioni indicano un aumento complessivo dell'aborto farmacologico, ma con flessioni in alcune regioni. Il Lazio ha il tasso di abortività più elevato e la raccolta dati da parte del Ministero della Salute evidenzia che l'aborto farmacologico rappresenta il 59% delle interruzioni volontarie di gravidanza, un dato in crescita dal 52% del 2022. Tuttavia ci sono problemi di disponibilità e validità dei dati in alcune regioni, come per il Piemonte e per la Calabria. Dall'indagine di Lalli e Montegiove è stato ricavato un dataset, da cui è possibile accedere tramite il sito dell'associazione Luca Coscioni, che raccoglie i numeri delle interruzioni volontarie di gravidanza, sia chirurgiche che farmacologiche, e le modalità erogative delle regioni italiane e delle province autonome per gli anni 2023, 2024 e 2025. A ciascuna regione ASL sono state infatti poste 5 domande. Il numero totale di interruzioni volontarie di gravidanza chirurgiche e farmacologiche negli anni che vanno dal 2023 al 2025. In secondo luogo, se è stato previsto il ricovero ordinario per le interruzioni volontarie di gravidanza del primo trimestre, in che modo vengono effettuate e se sono effettuate anche in consultorio le IVG ambulatoriali. Quarto punto, se si fanno IVG ambulatoriali è possibile anche contare sull'autosomministrazione. E infine, quali tariffe e rimborsi sono previsti per le varie procedure e regimi assistenziali. Tutte le 20 regioni più l'Istituto Superiore di Sanità hanno risposto e nessuna ha ignorato la richiesta. Sottolineo che la raccolta, la pulizia e la pubblicazione come dati aperti sono curati da Ondata in collaborazione con le autrici. Io mi limito a citare alcuni dati. Come dicevamo, il ricorso all'aborto farmacologico è ormai prevalente, infatti in 15 delle 17 regioni che hanno risposto all'accesso civico con dati completi, la pratica supera il 50% delle interruzioni volontarie di gravidanza totali. In 5 regioni, ovvero Molise, Basilicata, Lazio, Emilia-Romagna e Umbria, la pratica supera il 70% con un picco dell'88,7% in Molise, relativo al 2024, mentre i valori più bassi si registrano in Friuli-Venezia Giulia, 40,2%, e Marche, 41,5%. La crescita di IVG farmacologica tra il 2023 e il 2024 è significativa ma disomogenea. La Sardegna registra un aumento di circa 16 punti percentuali, il Veneto di 8 e la Sicilia parimenti di 8, mentre l'Umbria mostra una lieve flessione con un meno 4%. Io ricordo che l'ultima relazione del Ministero della Salute presenta i dati del 2023. E quindi si tratta di un documento che, oltre a presentare dati obsoleti, propone anche un'aggregazione dei dati per media regionale che risulta assolutamente poco utile. Accanto a questi dati si registrano anche varie anomalie, ne cito soltanto alcune. la calamità.

0: Calabria non ha trasmesso dati numerici, la provincia autonoma di Trento rimanda le singole strutture e non fornisce dati numerici, il Piemonte è presente con le tre annualità, quindi dal 2003 al 2025, ma senza valori, perché i dati risultano non validati in verifica o in lavorazione. La Liguria ha fornito una risposta parziale perché i dati comunicati si riferiscono a una sola struttura. Il Friuli Venezia Giulia ha pubblicato dei dati che rappresentano però i totali regionali e manca il 2025. E per concludere, riguardo il 2025, le statistiche non sono fornite da alcune regioni come Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta, che quindi risultano rappresentate solo per gli anni 2023 e 2024. Questo giusto per fornire una prospettiva globale dell'indagine MyData, ma per avere maggiori dettagli nonché un'analisi più approfondita, abbiamo chiesto un commento a Sonia Montegiove, giornalista e coautrice dell'indagine.
1: Insieme a Chiara Lalli, per credo la quinta volta, quest'anno abbiamo rifatto gli accessi civici generalizzati e questa volta, a differenza degli anni passati, abbiamo chiesto i dati riferiti alle interruzioni volontarie di gravidanza, chirurgiche e farmacologiche, che non troviamo ancora nella relazione ministeriale, che ovviamente esce sempre più tardi e con dati ovviamente vecchi. Per cui abbiamo chiesto i dati del 2023, 2024 e 2025 regionali rispetto al numero di VG chirurgiche e farmacologiche che sono state diciamo effettuate. Il dato, se vogliamo, che purtroppo non ci ha sorpreso, ma che è invece tra i più preoccupanti, è che abbiamo ancora regioni che a fronte di accessi civici generalizzati rispondono in ritardo o con dati parziali o diciamo non esaurendo l'intero elenco di domande che sono state fatte. Per cui abbiamo anche una disomogeneità tra regione e regione, che, come dire, è un po' poco spiegabile. Quindi, a fronte di regioni che ci hanno fornito anche i dati del 2025, altre ci dicono che non sono consolidati e ci può stare perché magari le altre ce le hanno dati non consolidati, oppure addirittura abbiamo avuto il Piemonte che ci ha risposto che i dati 2023, 2024 e 2025 non sono stati ancora validati dal Ministero della Salute, detto che non credo che il Ministero vada a validare i dati, quanto a raccoglierli, analizzarli per poi, diciamo, metterli all'interno di una relazione. Questo è quello che solitamente il Ministero fa. E per quanto riguarda il 2023, i dati sono già stati pubblicati, ecco, sono gli ultimi che abbiamo, quindi già ci è sembrata, diciamo, abbastanza bizzarra questa risposta. Altre regioni ci hanno rimandato magari alle singole strutture, e anche qui è abbastanza strana come risposta, visto che è regione a raccogliere tutti i dati e poi a trasmetterli al Ministero. La prima volta che facemmo con Chiara Lalli, appunto, il primo MyData, il primo accesso civico generalizzato, effettivamente avevamo scritto a tutte le aziende sanitarie e agli ospedali d'Italia, quindi una mole di PEC veramente impressionante, e all'epoca lo avevamo fatto perché stavamo, diciamo, cercando i dati sull'obiezione di coscienza. Poi abbiamo capito, anche grazie a Istat, a cui insomma avevamo chiesto, che le regioni fanno da collettore dei dati, per cui non aveva molto senso, insomma, andarle a chiedere singolarmente. E stavolta però abbiamo avuto anche questo tipo di risposta. La notizia, diciamo, la buona notizia che emerge, ma che diciamo in parte c'era già anche nella relazione ministeriale, è quella che finalmente possiamo dire, insomma, che le interruzioni volontarie di gravidanza farmacologiche stanno superando quelle chirurgiche, ancora non proprio, come dire, senza ricovero, come invece anche, diciamo, come Associazione Coscioni si sta chiedendo di fare, visto che è possibile ed è, diciamo, qualcosa di assolutamente sicuro e consigliato. Quindi molti ospedali e quindi molte regioni prevedono ancora il ricovero ordinario addirittura, se non il day hospital, quindi costringono le donne a essere ricoverate quando appunto la pillola abortiva può essere, diciamo, data nei consultori e poi anche a domicilio. Quindi ci sono alcune regioni che invece questa cosa la fanno e sono, se vogliamo, virtuose. E poi c'è anche qui altro dato preoccupante, direi, lo stesso preoccupante, visto che quando parliamo di salute pubblica ci si aspetterebbe che in un paese come l'Italia, a prescindere dall'ospedale al quale ci si rivolge, si possa avere, diciamo, una stessa tipologia, una stessa qualità di intervento. In realtà questo non è così, perché le percentuali di IVG farmacologica variano tantissimo da regione a regione e quindi c'è una elevata variabilità geografica, per cui partiamo da un 88% del Molise per arrivare invece a un 40% del Friuli Venezia Giulia o a un 41% delle Marche, dove la percentuale è riferita alla quota di IVG farmacologiche sul totale delle interruzioni volontarie di gravidanza. Quindi un divario molto, molto grande. C'è per fortuna una crescita costante del farmacologico tra il 23 e il 24. Noi abbiamo soprattutto dati del 24 e in parte del 25, ma anche qui, insomma, è tutto abbastanza non uniforme. Quello che, come dire, volevamo dimostrare insieme a Chiara Lalli, con quest'ultimo accesso civico, era sostanzialmente riferito al fatto che abbiamo ancora bisogno di scrivere delle PEC per avere dei dati aggiornati, per avere dei dati che potrebbero essere pubblicati in tempo reale, in formato aperto. Noi, stavolta, grazie alla collaborazione con l'associazione Ondata, abbiamo deciso anche di pulire questi dati, trasformarli, diciamo, in qualcosa di pubblicabile, nel senso che grazie a loro li abbiamo descritti, abbiamo aggiunto dei metadati e li abbiamo pubblicati noi al posto, no, del Ministero. Questa è una cosa che tendenzialmente, insomma, dovrebbero fare le pubbliche amministrazioni e non né i giornalisti né nei privati cittadini, per cui ci chiediamo come mai a fronte di dati disponibili non c'è ancora la possibilità di avere queste informazioni in tempo reale sui siti ufficiali, rinunciando così o agli accessi civici o peggio ancora a delle raccolte dal basso che a volte appunto vengono realizzate anche grazie alla buona volontà di tante altre associazioni che però comunque non sono dati ufficiali. Altra cosa che ci piaceva appunto andare a indagare attraverso questi ultimi accessi civici, e devo dire che stiamo ancora analizzando alcuni dati, per cui qualcuno ci faceva notare: ma questi dati forse esistono già? Sì, i dati del 2024 non esistono nella relazione ministeriale e sono stati pubblicati in epicentro per struttura, per ospedale, insomma, o azienda sanitaria rispetto ai IVG farmacologiche e chirurgiche. Insieme a Chiara abbiamo chiesto altri dati, quali appunto quelli dei giorni di ricovero, della tipologia di ricovero e dei costi dell'IVG farmacologica e chirurgica, visto che chiaramente c'è un costo diverso a carico dello Stato per un tipo, diciamo, di IVG al posto dell'altro. Cos'altro possiamo dire rispetto a... a questo nostro ultimo accesso civico, che sono passati 10 anni dal FOIA, che sappiamo consentire appunto alle persone l'accesso civico generalizzato, a prescindere dall'interesse rispetto ad una specifica informazione, ma nonostante siano passati 10 anni, nel momento in cui abbiamo pubbliche amministrazioni che non rispondono agli accessi civici, i cittadini non hanno, come dire, la possibilità, se non rivolgendosi a un legale, di fare altre azioni. Noi, per avere alcuni dati, abbiamo dovuto chiedere un sollecito. Il sollecito si fa solitamente al responsabile della trasparenza, ma questo porta via ancora del tempo, porta via delle risorse. E quindi possiamo probabilmente dire, non che il FOIA non funzioni, perché anzi, meno male che c'è, visto che attraverso questo quantomeno riusciamo a fare accessi civici e ad avere qualche dato in più. Ma ci chiediamo appunto perché non si faccia invece un intervento diverso, che è quello di apertura del dato, dove l'apertura del dato credo che possa rappresentare oggi un diritto per tutti i cittadini e per tutte le cittadine, che a fronte di un patrimonio informativo che le pubbliche amministrazioni custodiscono, raccolgono, analizzano, devono avere restituito per diverse ragioni. La prima potrebbe essere semplicemente informativa, la seconda potrebbe essere anche di protesta. Leggevo qualche tempo fa su un paper scientifico che teneva dentro, insomma, un'analisi rispetto all'open data e data commons, quindi al dato come bene comune, perché appunto il dato deve essere visto come un bene comune e come tale deve essere reso disponibile non solo per un esercizio di trasparenza, ma per consentire alle persone di analizzarlo, di studiarlo, di capire cosa sta avvenendo e quindi anche di protestare a fronte di una situazione che magari dall'esterno non necessariamente è percepita come critica, ma che invece attraverso i dati potrebbe essere letta in questo modo.
0: Questa è l'analisi di Sonia Montegiove, a cui abbiamo inoltre chiesto quali siano state le difficoltà riscontrate nel corso dell'indagine, nonché dell'importanza dei dati al fine del monitoraggio del fenomeno. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
1: Sì, allora, difficoltà ci sono state rispetto alle tempistiche di risposta delle diverse pubbliche amministrazioni, perché alcune appunto hanno fatto passare i 30 giorni canonici, abbiamo dovuto fare dei solleciti. Però avere appunto questi dati, dicevamo, che è fondamentale, perché ci consente, per esempio, di far emergere delle criticità. Se pensiamo a quelli che avevamo raccolto intorno all'obiezione di coscienza, lì erano venute fuori delle strutture con un'obiezione di coscienza al 100% per alcuni ospedali, ed è chiaro che quella è una criticità che magari non è evidente. Io credo a volte, forse neppure alle stesse regioni, sicuramente è evidente alle strutture, però nel momento in cui appunto si espone un dato come questo, noi abbiamo visto che la situazione per quanto riguarda alcune regioni, per esempio rispetto al primo accesso ad oggi, è migliorata. Quindi questo ci porta a dire che probabilmente anche il far emergere un dato critico, grazie all'analisi, grazie alla rappresentazione grafica dei dati, grazie anche semplicemente al racconto che dei dati esternamente si può fare, porta ad una migliore, a migliore, diciamo, a migliori politiche pubbliche, a migliori decisioni all'interno delle pubbliche amministrazioni.
0: Ringraziamo nuovamente Sonia Montegiove, giornalista e coautrice dell'indagine Mai Dati insieme a Chiara Lalli, e apriamo la pagina della ricerca sulle terapie psichedeliche. Si è celebrato lo scorso 26 giugno, infatti, la giornata mondiale contro abuso e traffico illecito di stupefacenti, una ricorrenza che viene puntualmente accompagnata da un tipo di comunicazione un po' propagandistica e solitamente poco attenta alle evidenze scientifiche. evidenze scientifiche alle quali Associazione Luca Coscioni, come ben sappiamo, riserva invece particolare attenzione, soprattutto in merito alla ricerca sulle molecole psichedeliche. Si è tenuta proprio il 26 giugno a Pavia la tavola rotonda che ha chiuso il congresso organizzato dalla Società Italiana Funghi Medicinali. Per parlarne abbiamo qui Claudia Moretti, avvocata, consigliera generale e coordinatrice delle iniziative della Coscioni sugli psichedelici, che ringrazio e a cui chiederei una presentazione dell'evento.
2: Sì, buongiorno Beppe, buongiorno a tutte e a tutti. Abbiamo partecipato a questa tavola rotonda organizzata nell'ambito di questo convegno e di questo congresso. Devo dire che da più parti è emersa la solita esigenza, quella di chiamare al tavolo i decisori e i regolatori su un aspetto importante che ci riguarda ed è la salute mentale, che come sappiamo da molto tempo non gode di innovazione farmacologica o comunque innovazione effettiva di sostegno. Le ricerche ci sono, ma sono ancora molto poche rispetto ad altri ambiti della ricerca in campo medico, e questi nuovi strumenti terapeutici devono poter essere conosciuti e possibilmente praticati anche con accesso precoce nell'attesa che diventino veri e propri farmaci e veri e propri protocolli ordinari di cura. E dunque questo è stato detto, è stato ricordato e si è svolta nella aula, all'orto botanico, un posto molto bello dell'Università di Pavia. Avevamo con noi il professor Venturella dell'Università di Palermo, col quale abbiamo cominciato un dialogo serrato su come promuovere anche ed eventualmente la possibilità per i laboratori di ricerca di fare ricerca con una molecola naturale possibilmente o sintetica che in qualche maniera ci elimini il dovere di importarla, e quindi questo vale sia per la ricerca preclinica che clinica, ma anche per l'eventuale futuro, si spera prossimo, uso compassionevole, che come ricordo a me stessa è l'uso che non è per compassione, diciamo, è un uso di un farmaco sperimentale che è un diritto, fa parte dei diritti alla scienza, no? La scienza non è, Peppe, solo quella che abbiamo una volta che abbiamo l'autorizzazione in commercio. La scienza è anche tutto quello che viene prima, le evidenze che piano piano si accumulano, e quindi questo è stato ridetto, diciamo, e ridetto da più voci. Lorenzo Goppa, che è tra l'altro l'assessore l'assessore del Comune di Pavia, che ha in qualche maniera non solo presentato i suoi risultati di ricerca, ma anche in qualche maniera perorato la causa insieme a noi, e si trova adesso a fare anche per suo conto ad aggiungersi alle nostre iniziative.
0: Hai fatto subito accenno a questioni inerenti la regolamentazione e vorrei soffermarmi un attimo su quelle. Sempre in occasione del 26 giugno è stato pubblicato il Libro Bianco sulle droghe, che è un report indipendente curato da varie associazioni del terzo settore, tra cui Associazione Coscioni, principalmente sull'impatto della legislazione sulle droghe in merito al carcere, ma non solo, infatti si parla anche di ricerca scientifica e temi politici. Nel tuo pezzo, cofirmato con Marco Cappato, affronti diverse questioni in merito alle terapie psichedeliche. Volevo chiederti se potessi spiegare l'interessante paradosso che illustri riguardo il fatto che siano proprio gli effetti psicotropi, a cui si devono gli effetti terapeutici, a determinare l'inserimento di queste molecole all'interno delle tabelle delle sostanze illecite.
2: Sì, Peppe, allora questo è veramente il paradosso italiano, ma non solo italiano, ma particolarmente italiano per come è formulata la normativa sulle tabelle e in particolare l'articolo 14 del DPR 309 del 90. Per essere inseriti nelle tabelle è sufficiente il fatto di produrre effetti psicotropi. E quando si parla di effetti psicotropi si intendono effetti che alterano le funzioni ordinarie del pensiero, del comportamento e diciamo dell'umore e tutto quello che riguarda, diciamo, l'ordinario e il comportamento standard. Bene, questi effetti psicotropi dunque sono di per sé motivo di tabellazione. Questo non lo dico io, lo dice il TAR, il Consiglio di Stato nel caso Ayahuasca, che a fronte di molte, molte perizie che i tecnici hanno portato, il Santo Daime ha portato a dimostrazione invece degli effetti curativi di questa pianta, e rispondono che non è un problema di se cura o non cura, è un problema di effetto psicotropo o meno. E quindi, come vedete, non è una quisquilia legale, è effettivamente così. Ora, qual è il paradosso di cui tu fai cenno? Il paradosso consiste nel fatto che, man mano che i trial vanno avanti e che si accumulano evidenze scientifiche, pare proprio che siano questi eventi di picco, e cioè queste uscite dallo stato ordinario della coscienza, e che viene poi definito in clinica anche stadio espanso della coscienza, allargato, quindi non necessariamente alterato e basta, ma più ampio, più complessivo. Sono proprio questi effetti che pare non siano eliminabili e siano anzi l'effetto che veramente cura. E mi riferisco in particolar modo agli effetti della psilocibina, soprattutto nelle applicazioni del fine vita, quindi nel distress esistenziale da diagnosi infausta o incerta, quindi dalla paura esistenziale della morte, che grazie agli effetti di allargamento della coscienza e di comunione che coloro che provano riportano, ecco, come effetto della sostanza, bene, in questa è proprio grazie a questo sentire allargato e alterato che si hanno e si producono gli effetti. Dunque, quello che in medicina cura, la nostra legge lo vieta. Questa è la situazione paradossale di cui facevi cenno.
0: E sempre a proposito di molecole psichedeliche, io ricordo che come associazione Luca Coscioni abbiamo messo a punto e divulgato una mappa sulle regolamentazioni psichedeliche a livello mondiale che trovate sul sito di associazione Luca Coscioni e che costituisce un importante strumento di conoscenza e di orientamento per quanto riguarda la materia. Sempre a proposito di leggi e di legislazione, Associazione Luca Coscioni ed Humans hanno proposto tre azioni collegate tra loro, quindi a livello europeo, che sono state pubblicate nei documenti di lavoro intitolati Terapie psichedeliche e resistenza al trattamento, una proposta europea e il registro sulla farmacoresistenza in psichiatria. Potresti dirci di più anche su questo?
2: Sì, allora, noi facciamo parte di una rete di, chiamiamoli stakeholder, ma comunque di associazioni e di società psichedeliche che operano sul territorio europeo e che, diciamo, si occupano di portare avanti, le iniziative anche a livello europeo. E abbiamo sentito il bisogno di dare il nostro contributo su questo, proprio perché la stessa disciplina sulle compassionevoli è una disciplina che discende da un regolamento europeo, per cui ogni Stato la declina come ritiene, ma di fatto ha una base legale che è strettamente eurocomunitaria. E dunque ci siamo chiesti cosa potrebbe fare il CHMP, che è il Comitato per i Farmaci ad Uso Umano ed è quello che stabilisce le linee guida sulle compassionevoli, per venire incontro agli stati che con i propri regolamenti interni hanno dato attuazione agli articoli di riferimento, cosa può fare? Può rafforzare con dei pareri, con delle linee guida di nuovo, comunque con delle indicazioni anche di soft law, tutto l'apparato anche entrando nel merito delle singole categorie applicative e delle singole molecole degli studi, diciamo che si possono già ritenere a livello comunitario un utile strumento per accedere alle compassionevoli, e quindi noi questo chiediamo. Allo stesso modo riteniamo, con la seconda proposta, quella sul registro della farmacoresistenza in psichiatria con dati di real world, crediamo che sia necessario indagare il fenomeno e restituirne a livello comunitario un aspetto, diciamo, di dati utili. Cosa sono i dati utili? Cioè quelli utili al regolatore, cioè dati che sono tra di loro interoperabili e che raccontino il fenomeno ben oltre il farmaco, ma perché sappiamo che il farmaco in salute mentale è solo uno dei tanti aspetti riguarda poi la terapia, e quindi abbiamo bisogno di indagarlo come? Cercando di capire se la farmacoresistenza, che come sappiamo ha degli altissimi livelli, almeno il 50, ma c'è chi dice anche il 70% delle persone non vengono utilmente trattate con i farmaci oggi in commercio. Quindi, facendo un'analisi vera, anche la storia psicoterapeutica della persona, anche il contesto sociale, i determinanti, cioè la salute mentale deve trovare albergo anche con dei dati più utili e interoperabili, proprio là dove si decidono le sorti dei trattamenti, e cioè all'EMA, oltre che ovviamente poi nei contesti più allargati, ma comunque anche all'EMA. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di una regolamentazione di farmaci per la salute mentale che tengano conto delle multifattorialità che comporta una cura vera ed effettiva. La terza ed ultima proposta è quella di far parte e anche, come dire, coordinare, se serve, una rete di legali e una rete, diciamo, di giuristi che si occupi di farmaci, che in qualche maniera possa coordinare a livello domestico degli stati membri le iniziative che, per esempio, qua in Italia noi svolgiamo come Associazione Coscioni: l'appello Italia apra le terapie psichedeliche per un conto, oppure le richieste alle varie autorità regolatorie, oppure coordinare le richieste congiunte delle varie autorità degli stati membri affinché EMA e il CHMP ascoltino e lavorino insieme a stretto raggio anche con gli stati membri. Queste sono le nostre proposte e speriamo di riuscire a portarle avanti in un contesto aggregato come quello di Parea, che è il nostro partner, diciamo, a livello europeo, e che ci aiuta in questo, a portare avanti queste iniziative.
0: In conclusione vorrei chiederti un commento su una riflessione che questa tua risposta mi ha suscitato, ma c'è prima un altro aspetto maggiormente tecnico che approfondirei. Nel documento appena citato si evidenzia l'importanza del concetto di real world evidence. Potresti spiegarci di cosa si tratta e perché è così rilevante?
2: Sì, allora, la scienza sta cambiando proprio paradigma. Noi sappiamo che al momento il gold standard per ritenere sufficientemente provata l'efficacia e la sicurezza e l'effettività, diciamo, poi dei risultati che ci si aspetta da un farmaco, sono il frutto di un percorso, l'RCT, cioè gli studi randomizzati, i trial randomizzati in doppio cieco, cioè tutti quei protocolli attraverso cui la scienza dà valore universale alle scoperte che fa, il che vuol dire, ad esempio, che per un farmaco prendiamo un gruppo che viene a cui viene dato diciamo il farmaco, e poi l'altro gruppo di controllo a cui il farmaco non viene dato ma viene dato un placebo. Il doppio cieco significa che nemmeno l'operatore che dà il farmaco è consapevole di darlo, così come chi lo riceve non è consapevole se sta prendendo quello sperimentale o il placebo. Questo consente di venire, diciamo, a parte infatti senza i bias, diciamo, che condizionano poi i risultati o condizionerebbero i risultati sia per chi lo offre sia per chi lo riceve. Ma questi protocolli, che pure sono importantissimi e fondamentali, non offrono sempre il loro massimo valore di conoscenza, non comportano effettiva conoscenza, perché esistono tutta un'altra serie di dati che vengono definiti dati di registro o dati di real world evidence, che è un paradigma scientifico. Non sto parlando di cose che non entrano nelle logiche del regolatore. Dunque, questi dati sono quelli che vengono aggiunti rispetto a queste modalità, che sono strettamente connesse alle misurazioni, no? E comunque a dei protocolli specifici, e danno il completamento delle caratteristiche della efficacia e dell'effettività di un farmaco. Per gli psichedelici voi sapete, e sappiamo tutti, quanto è difficile rimanere sul doppio cieco. Chi prende lo psichedelico non avrà un effetto placebo, verosimilmente. Questo mette in crisi la metodologia di ricerca su queste sostanze, ed è per questo che nel nostro desiderio e nelle nostre iniziative l'aspetto della real world evidence deve poter andare a braccetto con i giusti e sacrosanti paletti di diciamo tradizionali dell'RCT, e quindi portarsi avanti con un lavoro di vera indagine. Questo già l'Europa lo sta facendo, ci sono già degli strumenti europei che esistono, normativi e applicativi, con cui l'Europa cerca di fare questa indagine. Darwin.eu, per esempio, è un sistema che importa a livello però, diciamo, di non cogente, ma di accordi interstatali, comporta la raccolta di questi dati. Non sono sufficienti, occorre avere una strategia per produrre dati utili, come dicevo, per arrivare poi davanti alle grandi innovazioni che ci aspettano sulla salute mentale e che urgono, con un po' più di conoscenza effettiva del problema.
0: Grazie per questa spiegazione, perché credo che il concetto andasse approfondito, e a questo punto chiuderei con un commento che penso possa tornare utile in maniera indiretta in merito alle approvazioni in sede di regolamentazione. Gli psichedelici vengono spesso indicati come nuovi farmaci, nonostante a ben vedere i loro utilizzi siano antecedenti e in alcuni casi molto antecedenti rispetto a quelli di molti farmaci definiti tradizionali. Non si tratta di un aspetto che dovrebbe portare a una riflessione maggiormente storicizzata in sede decisionale?
2: Allora, sì, certo. Fra l'altro, queste sono sostanze che nascono come medicine. Nascono nei laboratori della Sandez, nascono come medicine, quindi non hanno una valenza di per sé, non nascono nelle strade, non nascono ai rave. Il fatto che poi nel tempo, grazie alla censura che se ne è poi fatto, abbiano subito una sorta di uscita dai laboratori e di discontrollo, e quindi poi di regolamentazione così severa, non altera la loro natura di medicinale. Faccio per esempio riferimento all'MDMA, che è una sostanza che è stata studiata nel tempo addirittura per le riabilitazioni delle donne stuprate, perché è empatogena e perché è in grado di superare i traumi anche diciamo a livello sessuale. Quindi ora non voglio entrare nei dettagli, però ci sono delle ragioni per le quali già nel Novecento queste molecole venivano studiate. È importante fare il punto su questo, e quindi non chiamarle droghe, ma chiamarle sostanze psicoattive che hanno e offrono alla psichiatria un futuro diverso, un futuro integrato con anche la disciplina della parola e l'integrazione psichedelica. Questo è molto importante. Non sono farmaci che agiscono da soli e basta, sono farmaci che devono essere devono trovare albergo in un setting dove la persona ha la possibilità di integrare i contenuti di questi viaggi terapeutici.
0: E allora, dopo questa riflessione condivisa, io ricordo che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni avete ancora la possibilità di sottoscrivere l'appello L'Italia apre alle terapie psichedeliche, nonché di consultare la mappa interattiva sulle regolamentazioni a livello mondiale. Io ringrazio nuovamente Claudia Moretti, avvocata consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni e coordinatrice delle iniziative sugli psichedelici. Grazie Claudia e buon pomeriggio.
2: Grazie a te Peppe, arrivederci a tutti.
0: Lo scorso 5 giugno la scrittrice Chiara Tagliaferri ha presentato a Terni il suo libro Arkansas, che racconta della nascita della figlia tramite gestazione per altri. E a proposito di diritti riproduttivi, io ricordo che è ancora possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolare PMA per tutte, lanciata da Associazione Luca Coscioni al fine di allargare l'accesso alla pratica anche alle donne single e alle coppie di donne. Alla presentazione di Terni, come dicevamo, era presente Alessia Cicatelli, avvocata e membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni, e vi proponiamo allora un estratto del suo intervento.
3: Alessia Cicatelli, abbiamo l'avvocata dell'Associazione Luca Coscioni, che non è soltanto un membro di giunta, ma è colei che ha materialmente telefonato o scritto un'email back a tutti gli stati dove questa pratica è legale, perché se in Italia è un reato universale, adesso ce lo dirò lei quanti stati, è perfettamente legale e regolamentata, Arkansas compreso. Quindi adesso ci racconti di questa cartina e ci parli un po' di questo reato universale.
4: Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie Chiara, grazie Maria Sole per questa importante occasione di confronto su un tema così delicato e purtroppo poco conosciuto, perché quando se ne parla sempre male e senza fonti, senza conoscenza di che cos'è un percorso di gestazione per altri, di gravidanza per altri, senza sapere che dietro un percorso del genere ci sono famiglie, ci sono storie, ci sono tanti anni di sofferenza. E quindi molto spesso si va a sminuire il tema che si sta trattando, quando in realtà è di importanza fondamentale, perché parliamo di persone che vogliono semplicemente, tra virgolette, mettere al mondo un figlio, una figlia, formare una famiglia, creare amore, nulla di più, nulla di meno. E proprio nei mesi in cui si stava discutendo l'allora, perché parliamo della legislazione precedente, della legislatura precedente a quella che ha approvato poi il progetto di legge Vacchi, la legge Vacchi, lo stesso testo era già stato oggetto di discussione parlamentare ed era prima firma Meloni e Carfagna. Poi non andò, ci riprovarono con la legislatura successiva e purtroppo poi non ne stiamo parlando perché effettivamente è diventata legge. In quei mesi quindi ci siamo fatti una domanda, cioè, ma in quanti stati è possibile accedere ad un percorso che è un percorso di fecondazione assistita, la gravidanza per altri? È un tipo di tecnica di fecondazione assistita a tutti gli effetti. Quali sono i paesi che lo permettono? E sono iniziati lunghi mesi di indagine. Avevo il computer addirittura con ricerche in coreano, e ovviamente non so il coreano, quindi con Google Traduttore a cercare di capire cosa dicesse la legge della Corea del Nord e della Corea del Sud in materia, e dopo tanti mesi siamo arrivati a una mappatura completa che comunque continuiamo ovviamente ad aggiornare, e ad oggi il calcolo di paesi in cui è possibile accedere alla gestazione e alla gravidanza per altri, che sia per norma di legge o per prassi giurisprudenziali, sono addirittura 71, perché l'anno scorso anche in Ruanda, in Africa, ha approvato una legge in materia di gravidanza per altri altruistica, e noi in Italia invece andiamo a estendere i confini della punibilità di quella che è una tecnica di fecondazione assistita. Perché non parlo di reato universale in questa sede, perché reato universale è più una bandiera politica, è un proclama. E ha fatto però il suo effetto, perché effettivamente ha avuto dei grandi effetti poi di depotenziare questa tecnica e quindi disincentivare le coppie italiane ad andare all'estero per accedere a questa tecnica. Per Perché? Perché la legge Vacchi ha stabilito che la pena prevista dall'articolo 12,6 della legge 40, quindi della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da 600.000 euro o 1 milione di euro, è applicabile anche a tutte quelle persone che dal dicembre, dal gennaio poi 2025 effettivamente abbiano avuto accesso all'estero, in uno dei 71 paesi dove è possibile accedere alla gravidanza per altri, a questa tecnica. Non parlo di reato universale perché in realtà quando parliamo di reato universale noi parliamo di un fatto talmente tanto grave che è riconosciuto da tutti gli ordinamenti come un fatto meritevole di sanzione penale, come un reato. Però se ci sono 71 stati che permettono questa pratica, va da sé che non può essere un reato universale, perché ci sono 71 stati che dicono che quella è una tecnica di fecondazione assistita accessibile in alcuni casi solamente alle coppie eterosessuali, in altri anche a coppie dello stesso sesso, in altri casi anche agli stranieri, in alcune occasioni invece solamente ai cittadini residenti in quello stato, però sono 71 gli stati che lo permettono. Quindi reato universale è quella parola che fa paura, che è stata utilizzata e che ha fatto paura. Anche perché la difficoltà quale sarà? Allora, devo essere sincera, già prima della legge Vacchi alcune procure avviavano indagini contro le coppie che facevano ricorso a questa tecnica all'estero. Indagini che però per nostra conoscenza sono state tutte archiviate, perché ovviamente vai all'estero a fare un percorso medico che lì è previsto dalla legge, torni in Italia con un figlio e una figlia, non hai commesso nessun reato, quindi venivano archiviati. Molto spesso si diceva, ma voi avete detto il falso, vi contesto il reato di alterazione di stato civile, perché la donna, ovviamente, o nel caso di coppie dello stesso sesso l'uomo, non può aver portato a termine la gravidanza, non può, quindi non è madre, quindi state attestando il falso. Poi però le procure dicevano, no, non c'è nessun reato neanche in questo caso. Perché? Perché il bambino è nato all'estero, c'è un atto di nascita apostillato dall'autorità giudiziaria straniera che dice che quel bambino è figlio di Tizia e Caio, quindi Tizia non ha commesso nessun falso, non ha dichiarato il falso. Quindi è mamma a tutti gli effetti, anche per la legge italiana. E venivano trascritti gli atti di nascita. In alcuni casi anche lì, prima della legge Vacchi, c'erano dei problemi di trascrizione, ma per le coppie, ad esempio, che come team legale dell'associazione Luca Coscioni abbiamo seguito in questi anni, siamo sempre riusciti ad ottenere la trascrizione integrale o prima di andare in giudizio o per ordine del giudice. Il problema però adesso è che ovviamente la pratica è altamente disincentivata. Noi abbiamo sentito tantissime persone che per paura delle conseguenze penali hanno bloccato percorsi già intrapresi o comunque hanno detto aspettiamo, vediamo che cosa succederà, non corriamo questo rischio. Perché il rischio per quanto riguarda la reclusione è minimo, nel senso che nel nostro ordinamento una pena detentiva così bassa viene sospesa. Tu per 5 anni se non commetti nessun altro reato stai tranquillo. Quindi il problema però sono 600.000 euro, 1 milione di euro, che non è a coppia, è a persona. Le persone avevano timore che una volta intrapreso il percorso e concluso con un esito positivo, quindi con la nascita di un bambino o di una bambina, magari tornato in Italia l'avrebbero portato via. Quindi il clima di terrore è stato alto a seguito di questa legge. E però sono anche qui onesta con voi, ad oggi non siamo ancora a conoscenza di nascite di bambini adesi dopo la legge Vacchi, quindi di gravidanze avviate dopo la legge Vacchi con nascita del bambino e coppie rientrate in Italia che sono state sottoposte a indagini, e quindi non si sa effettivamente se poi tutti i bambini, parliamo quindi nati da dopo il settembre ottobre 2025 per fare un calcolo proprio in termini di gestazione, e se quelle coppie sono state effettivamente sottoposte a indagini e né ovviamente come le procure poi stanno agendo in questi casi, perché per andare a punire un fatto che viene commesso all'estero la procura italiana deve chiedere le basi, le prove di quel reato, ma chi le chiede? All'altro stato. E gli altri stati come risponderanno in questi casi? Quindi su questo c'è ancora un grande punto interrogativo che speriamo però abbia una risposta positiva per chi ha avuto il coraggio di continuare questo percorso.
5: Scusate, posso aggiungere due cose che mi sono venute in mente ora che parlava Chiara?
4: Uno, la prima cosa che ovviamente a me viene sempre alla mente quando parliamo di questi temi è in un clima, soprattutto durante l'approvazione della legge Varchi e dopo l'approvazione della legge Varchi, in cui una coppia che è riuscita ad avere finalmente un figlio dopo aver attraversato anni di sfide, di difficoltà, l'unica cosa che vorrebbe fare è una festa immensa con tutti i parenti, gli amici, festeggiare finalmente l'arrivo di una vita, e invece tutte queste coppie, tante di queste coppie, si sono dovute nascondere. Non l'hanno detto magari alla famiglia, ai propri affetti, per paura che venissero coinvolti, che venissero interrogati dall'autorità giudiziaria, per tutelare una vita nata invece di festeggiarla. Quindi per me questo è uno degli aspetti più dolorosi di tutta questa vicenda che le famiglie devono attraversare, perché in un momento in cui vorrebbero condividere la gioia più grande della loro vita si trovano a doverla nascondere. E su questo che dici evidenzio una cosa ancora peggiore forse, perché non è che chi è contro questa pratica parla di GPA, parla di utero in affitto, che quindi è ancora più stigmatizzante, ancora peggio, perché viene utilizzata proprio una terminologia che ha una natura volta a stigmatizzare quella che è, ripeto, una tecnica di fecondazione assistita, come la fecondazione eterologa, la diagnosi preimpianto, la fecondazione omologa. Quindi parliamo di una procedura medica. Poi si può essere contrari, non si può essere contrari, ma qui torniamo sempre allo stesso punto, cioè vietare in modo assoluto una tecnica senza che ci sia un bene giuridico contrapposto che va ad essere tutelato da quel divieto assoluto, non ha senso, perché crea oltre un clima di terrore, ma giuridicamente è una situazione veramente per me senza senso, perché se io pongo questo divieto assoluto, non permetto l'accesso ad una tecnica di fecondazione assistita, che cosa sto andando a fare? Creo l'illegalità, creo questo purtroppo, perché lo dicevi bene tu, l'abbiamo visto con l'aborto, ma se ne parla da sempre anche con l'eutanasia. Quando c'è un divieto del genere, non ci sono regole chiare e precise che vanno a tutelare tutti i soggetti coinvolti, si crea la clandestinità, e nella clandestinità purtroppo c'è l'approfittarsi di situazioni che sono particolari, magari persone che hanno un vissuto particolarmente delicato e debole, quindi ci approfittiamo di una situazione vulnerabile, non poniamo delle regole, soprattutto in procedure medicalizzate, quindi mettiamo a rischio la vita di tante persone, della gestante, del nascituro, di tantissime persone che sono coinvolte in questa tecnica, e quindi stiamo creando più che un beneficio, un danno, anche perché la legge 40 del 2004 è una legge che è quella che contiene il divieto, e proprio la legge parla di surrogazione di maternità, che è la gravidanza per altri, è una legge che nasce piena di divieti. Divieti che dal 2004 in poi sono stati smontati passo passo da Filomena Gallo nei tribunali e davanti alla Corte Costituzionale. Rimangono due divieti grandi, tre divieti: l'accesso alla procreazione medicalmente assistita da parte di persone singole e coppie dello stesso sesso, la gravidanza per altri e la donazione degli embrioni alla ricerca scientifica. Ok? In 22 anni di vigenza della legge, il legislatore non è mai intervenuto per modificarla, è sempre intervenuto il giudice, sempre la Corte Costituzionale. L'unica volta che è intervenuto il legislatore è stata con la legge Varchi per porre un divieto assoluto e parlare a pieni programmi, a pieni polmoni, di un reato universale. Quindi capiamo qual è l'orientamento del nostro governo, e proprio su questa scorta, però, nel momento in cui fu discusso il progetto di legge, poi diventata legge Varchi, noi in realtà avevamo depositato una proposta di legge, grazie alla senatrice Marilina Castellone, sulla gravidanza per altri solidale in Italia. E una legge buona deve tutelare tutti i soggetti coinvolti. E come lo fa? Ponendo anche dei divieti, ma non soltanto dei divieti, diritti e divieti, doveri e diritti. Nella nostra proposta di legge noi addirittura abbiamo ipotizzato, abbiamo aggiunto un nuovo reato all'articolo 600 del codice penale, cioè la riduzione e l'induzione di una donna a fare da gestante per una coppia dietro motivi di vulnerabilità. Quindi che vuol dire? Che se una coppia, ipoteticamente, se questa legge fosse approvata e passasse, e quindi fosse possibile la gravidanza per altri solidale in Italia con questa proposta di legge, se una donna fosse diciamo, la sua posizione di vulnerabilità perché magari non ambiente, perché economicamente non stabile, una donna fragile, forse come posso dire? Circuita proprio dalla coppia per portare avanti una gravidanza, quella coppia rischierebbe fino a 20 anni di carcere. Quindi una legge serve una legge buona che tuteli tutti i soggetti coinvolti, e sicuramente non è un divieto assoluto a fare questo.
0: Questo l'intervento di Alessia Cicatelli durante la presentazione del libro Arkansas di Chiara Tagliaferri. Prima di chiudere, un aggiornamento sulla vicenda di Domenico, 59enne cittadino lombardo affetto da SLA, che da 7 mesi attende risposta alla richiesta di verifica delle condizioni per accedere all'aiuto medico alla morte volontaria da parte dell'azienda sanitaria territoriale Ovest Milanese. Dopo numerosi solleciti e una diffida da adempiere nei confronti dell'azienda sanitaria, il team legale di Domenico, coordinato dall'avvocata Filomena Gallo, ha depositato in tribunale un ricorso di urgenza per ottenere la relazione medica dell'AST e il parere del comitato etico. Dagli atti depositati dall'azienda sanitaria è emerso che la commissione medica multidisciplinare aveva concluso e sottoscritto la propria relazione già il 18 maggio 2026. La commissione ha accertato, a maggioranza, la sussistenza dei 4 requisiti indicati dalla Corte Costituzionale per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e ha individuato anche le modalità con cui procedere, indicando i farmaci, i dosaggi e il meccanismo di autosomministrazione. Il contenuto della relazione, favorevole alla richiesta di Domenico, è stato conosciuto dalla sua difesa soltanto attraverso la documentazione prodotta dall'azienda sanitaria territoriale nel corso del giudizio, nonostante le ripetute diffide. La relazione è datata 18 maggio, ma per oltre un mese nessuno lo aveva comunicato a Domenico. Emerge dunque che dal 20 maggio la relazione è stata inviata al comitato etico e il 25 giugno l'azienda sanitaria territoriale ha comunicato di aver ricevuto dal comitato etico un'ulteriore richiesta di approfondimento delle condizioni di Domenico. Per questo, lo scorso 1 luglio, alcuni componenti della commissione medica sono tornati nella struttura in cui vive Domenico per sottoporlo a una nuova visita. Nel corso dell'udienza del 23 giugno scorso, Domenico ha espresso direttamente al giudice il peso umano di questa attesa. «Sono stanco, non ne posso più», le sue dichiarazioni. In merito è intervenuto anche Marco Cappato affermando: «Non mettiamo in discussione la necessità che il comitato etico disponga di tutti gli elementi e svolga gli approfondimenti che ritiene necessari, ma non si può ignorare la distanza ormai enorme tra il tempo delle procedure e il tempo vissuto da una persona che si trova ogni giorno in una condizione di sofferenza insopportabile e irreversibile. Quando si svolgerà il nuovo accesso saranno trascorsi quasi 8 mesi dalla richiesta di Domenico. Gli approfondimenti devono essere accurati, ma anche svolti in tempi compatibili con le condizioni e con i diritti di chi attende. Lo afferma anche la Corte Costituzionale. Dopo quasi 8 mesi, Domenico ha diritto a una risposta definitiva e a tempi certi». E con questo aggiornamento chiudiamo la puntata del 4 luglio 2026 de Il Maratoneta, non prima di aver ricordato che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, nonché le varie modalità di sostegno economico alle nostre iniziative, tra cui la donazione del 5 per 1000. Fatto questo promemoria, non resta che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
5: 15:37 Il Maratoneta, Radio Radicale.
6: Trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
5: 15:37 minuti, Radio Radicale, questa era la trasmissione autogestita, Il Maratoneta, a cura dell'Associazione Luca Coscioni. Io torno a ringraziare la regia di Luciana Bruno, noi proseguiamo con il nostro pomeriggio, torniamo al 19° congresso nazionale della UIL, intitolato Lavoro, Futuro, Impegno, Presente, Innovazione, Persone e Diritti nell'Era dell'Intelligenza Artificiale. Vi proponiamo un'ampia sintesi dell'ultima giornata.
7: Buongiorno, popolo della UIL. Delegate e delegati, coraggio, prendete posto che iniziamo. Siamo alle battute conclusive di questo meraviglioso congresso. Coraggio. E allora, iniziamo subito con gli interventi. Prima di intervenire, Chiara Maffè, segretaria generale della UIL Piemonte.

Buongiorno a tutte e a tutti. È bellissimo, allo stesso tempo molto molto emozionante parlare da questo palco per il mio primo intervento come segretaria generale della UIL Piemonte.

orgogliosa di rappresentare. È una regione che conosce profondamente il valore del lavoro, una terra industriale, manufatturiera, produttiva, costruita sulla competenza, sulla fatica e sulla professionalità di donne e uomini che hanno contribuito allo sviluppo del nostro paese. Negli ultimi anni il Piemonte ha scoperto anche una crescente vocazione turistica, fatta di bellezze naturali, di cultura, enogastronomia e territori straordinari. Ma accogliere significa anche costruire servizi, infrastrutture, lavoro qualificato e sviluppo che non lasci indietro nessuno. In questi anni non abbiamo scelto la strada più facile, abbiamo scelto la strada più giusta, quella della presenza, dell'ascolto, della contrattazione e della responsabilità. Siamo stati nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, nei cantieri, negli uffici, nei servizi, nei campi, nei territori più esposti alle difficoltà economiche e sociali. Lo abbiamo fatto anche quando il clima era complicato, quando difendere il lavoro significava affrontare vertenze difficili, crisi industriali, ristrutturazioni e trasformazioni profonde. L'abbiamo fatto con la concretezza che appartiene alla storia della UIL: difendere l'occupazione, tutelare i salari, promuovere il lavoro stabile e di qualità, rivendicare sicurezza, formazione, diritti e dignità. Oggi il Piemonte vive tutte le contraddizioni di una fase complessa. Da un lato ci sono crisi profonde come nell'automotive e nella manifattura, dall'altro ci sono settori che generano occupazione senza garantire sempre lavoro di qualità, come accade troppo spesso nella logistica e in alcune aree dei servizi. Allo stesso tempo il nostro territorio ospita poli di eccellenza straordinari, dall'aerospazio all'intelligenza artificiale fino alla ricerca clinica di sanità. Questa convivenza tra crisi e innovazioni racconta bene la complessità del Piemonte di oggi. I cambiamenti non sono per noi concetti astratti, sono fabbriche che si trasformano, filiere che cambiano, imprese che riorganizzano e lavoratrici e lavoratori che convivono ogni giorno con l'incertezza. Quando la UIL dice che bisogna mettere al centro la persona, compie una scelta politica chiara e non negoziabile. Parliamo di sanità. A chi lavora in sanità non possiamo continuare a chiedere sempre di più, offendo sempre di meno. Difendere la sanità pubblica significa difendere un diritto universale, un principio di uguaglianza e un pilastro della democrazia sociale. Quando una persona rinuncia a curarsi, non siamo più soltanto davanti a un problema sanitario, siamo davanti a una frattura sociale. La salute non può dipendere dal reddito o dal territorio in cui si vive, e lo stesso vale per il pubblico impiego. Non è un costo da tagliare, ma una risorsa strategica da valorizzare. Il PNRR è stata una prova decisiva per il Piemonte. Sono stati avviati e in parte conclusi interventi importanti, ma restano però opere fondamentali da completare: case e ospedali di comunità che andranno riempite con personale, edilizia scolastica, messa in sicurezza del territorio, infrastrutture e servizi di prossimità. Non basta spendere le risorse, bisogna trasformarle in lavoro stabile e sicuro, servizi migliori, legalità negli appalti, qualità dell'occupazione e benefici concreti per la comunità. C'è poi una battaglia che attraversa tutta la storia di questa UIL, della salute e la sicurezza sul lavoro. In Piemonte, come nel resto d'Italia, si continua a morire lavorando e ogni volta c'è qualcuno che prova a dire che è stata una fatalità. No, non è una fatalità, è il risultato di scelte precise quando si fanno mancare prevenzione, controlli, formazione, investimenti e responsabilità. Continueremo con questa battaglia fino a quando zero morti sul lavoro sarà una cosa concreta e non solo un obiettivo a contendere. La transizione non può essere lasciata alle sole logiche del mercato e non può essere scaricata sulle spalle dei lavoratori.
Non possiamo accettare che la parola innovazione diventi sinonimo di licenza.

0: finanziamenti, precarietà, riduzione dei diritti e impoverimento del lavoro. Servono politiche industriali serie, investimenti pubblici e privati, formazione continua, riqualificazione professionale, strumenti di accompagnamento, contrattazione e pieno coinvolgimento del sindacato. Concludendo, care compagne e cari compagni, siamo un sindacato libero, autonomo e riformista. Diciamo sì allo sviluppo, ma solo se produce buon lavoro. Diciamo sì all'innovazione, ma solo se tutela le persone. Diciamo sì alle transizioni, ma solo se sono accompagnate da giustizia sociale, formazione, sicurezza e partecipazione. Noi sappiamo da che parte stare, dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, dei giovani che chiedono futuro, delle famiglie che chiedono servizi e dei territori che chiedono dignità. Quindi, mente lucida, cuore caldo, mani forti e al lavoro.
1: Grazie, grazie Chiara. Ed ora la parola al segretario generale della UIL Abruzzo, Michele Lombardo.
2: Grazie, grazie Presidente. Grazie Pierpaolo, grazie a tutta la segreteria confederale della UIL e al suo tesoriere. Io voglio sottolineare un dato, per questo vi ringrazio, perché in questi tre giorni la UIL, il segretario generale della UIL, ha saputo scrivere una nuova pagina per il sindacalismo confederale italiano. E mi spiego bene quello che voglio dire, e mi spiego bene. La cifra di questo congresso sta nei numeri, sta nella bellezza del congresso, ma sta in un messaggio chiaro che in questo paese, è il messaggio che tu Pierpaolo hai voluto lanciare, che in questo paese il sindacato confederale non è il sindacato che rappresenta i due poli, ma è il sindacato che rappresenta una parte complessiva del mondo del lavoro, del mondo dei pensionati, del mondo dei lavoratori e dei ragazzi che cercano un lavoro. Ed allora questo punto, che non era scontato, fino a qualche mese fa tutti pensavano che la UIL fosse un sindacato superfluo. Ci poteva stare la CISL che guardava a destra, la CGIL che guardava a sinistra, perché un terzo sindacato? La capacità di Pierpaolo, e per questo ti faccio un applauso e ti dico grazie, è aver salvato il sindacato confederale italiano della parte laica e riformista. Grazie. Ed allora, visto che il tempo è tiranno, ci sono alcuni punti che hanno sottolineato questo congresso. Il primo, la capacità che ha avuto la UIL di allargare la prospettiva oltre i confini nazionali. Oggi la UIL è un riferimento per il mondo sindacale europeo e per il mondo sindacale mondiale. Oggi il sindacato europeo e il sindacato mondiale, quando parla del sindacato italiano, parla guardando la UIL. E questo era un altro dato che fino a qualche anno fa non era scontato e per il quale la segreteria nazionale va ringraziata. E alcuni punti: la battaglia europea. La battaglia in Europa va fatta per salvaguardare il nostro sistema sociale, per salvaguardare il nostro sistema scolastico, per salvaguardare il nostro sistema formativo, il nostro sistema sanitario pubblico. Ma la nostra battaglia in Europa, e questo lo dico da ex lavoratore dell'industria, va fatta per salvare il nostro sistema industriale. Non dimentichiamo mai che noi siamo il secondo paese produttore in termini industriali in Europa, e questo lo dobbiamo salvaguardare. Quando Pierpaolo dice con chiarezza che il sistema dell'automotive, il sistema della microelettronica, il sistema dell'intelligenza artificiale in termini di tenuta industriale è un sistema che poi si riverbera nel sistema sociale del nostro paese, fa una scelta netta e dice al paese che noi dobbiamo diventare elemento trainante in Europa per quello che riguarda l'economia e per quello che riguarda il sociale. Così come io credo che la battaglia che la Segreteria Nazionale, il nostro Segretario Generale, sta facendo per l'abbassamento delle tasse sul lavoro dipendente e sui pensionati è una battaglia sacrosanta, e da questo palco io mi assumo la parte di responsabilità come segretario regionale per fare insieme a voi, insieme a te, la battaglia affinché anche l'Abruzzo possa abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti abruzzesi e ai pensionati. Così come la tutela della sanità pubblica, la tutela della scuola pubblica è un valore assoluto per la nostra organizzazione sindacale. È un valore assoluto che noi dobbiamo tenere ben fermo, perché io credo, e lo dico dalla parte della generazione mia, che così come noi abbiamo avuto la possibilità di poter migliorare la nostra condizione di vita rispetto ai nostri padri e ai nostri nonni, il nostro dovere è consentire che quella ripresa dell'ascensore sociale lo possano avere anche le nuove generazioni. E poi c'è il tema che riguarda la nostra regione, l'Abruzzo. L'Abruzzo è una piccola regione, una regione di 1.280.000 abitanti, ma è una regione che oggi è la settima regione in Italia per presenza industriale. Ecco, noi quel sistema, a partire dall'automotive, lo vogliamo salvaguardare con forza, perché quel sistema occupa più di 200.000 abruzzesi ed è un sistema che tiene il sistema sociale della nostra regione. Lo rivendichiamo sempre con forza. E poi consentitemi di ricordare un altro dei temi che come Abruzzo stiamo portando avanti e che voglio consegnare alla segreteria. C'è una questione che nessuno cita ormai da tempo, che riguarda l'economia dell'Appennino centrale. Noi dobbiamo aiutare le nostre aree interne. Se non riavviamo un processo virtuoso di crescita e di sviluppo nelle aree interne, io credo che il problema ce l'abbiamo. Ed allora, visto che ho finito, caro Pierpaolo, cara segreteria, da segretario della UIL Abruzzo convintamente vi dico che la UIL Abruzzo compattamente voterà il segretario generale Pierpaolo Bombardieri e la segreteria che ci proporrà, e sono convinto, tu lo hai detto, che i prossimi 10 anni saranno 10 anni di crescita per la nostra organizzazione. La UIL Abruzzo è a fianco a voi. Grazie
1: Michele. Adesso la parola al segretario generale della UIL Lombardia, Antonio Albrizio.

0: Grazie alla segreteria, grazie per Paolo, un saluto a tutti i delegati da parte della UIL Lombardia. Abbiamo ascoltato una grande relazione da parte di Pierpaolo, una relazione che non poteva essere altrimenti, è una relazione che porta in sé, al proprio interno, il lavoro fatto in questi anni, il lavoro fatto con grande passione, con grande lungimiranza e che è la testimonianza dell'impegno speso e di una visione per il futuro e per i prossimi 10 anni per questo Paese, per cambiare questo Paese, per renderlo più giusto e più equo. Grazie Pierpaolo, grazie a tutta la segreteria per quello che avete fatto. Ora noi abbiamo un compito come territori, come categorie, abbiamo il compito di quello di portare a terra, di portare nei nostri territori queste istanze, queste battaglie, e dobbiamo farlo insieme a tutte le categorie, a tutti i delegati, a tutti gli RLS, ai dipendenti, agli operatori dei servizi che operano nei nostri territori. E io approfitto dell'occasione per ringraziare quelli che operano in Lombardia, che ogni giorno mettono la faccia e combattono per questo. Oggi finisce un percorso congressuale importante, pieno di significato, pieno di contenuti. Per me è stato inaspettatamente doppio. Sono stato eletto il 20 maggio. Dal giorno dopo avevo la voglia di buttarmi a capofitto sulla scrivania, studiare, analizzare, progettare il futuro. Ho dovuto però fare i conti con un'agenda diversa, un'agenda che mi diceva di partecipare alle fasi finali, ai congressi delle categorie e di altri territori. Mi sono anche chiesto, ma io devo lavorare, devo progettare, devo fare cose, come faccio ad andare in giro? Mi sembrava quasi, non dico di perdere tempo, ma di non concentrarmi su quello che avrei dovuto fare. Ne ho parlato con Pierpaolo, mi ricordo, al congresso dell'Emilia Romagna a Bologna, e Pierpaolo con 3 parole mi ha fatto capire il valore di vivere quel percorso, e devo dire che è stata un'esperienza molto importante, di valore, di condivisione, di conoscenza. E a questo proposito ringrazio sia i segretari generali delle categorie che degli altri territori, che sono stati molto molto disponibili e hanno accolto tutti gli altri segretari, perché sì, nulla si fa da soli. Noi non possiamo pensare di essere chiusi nei nostri palazzi. Tutto si tiene, e questo non vale solo per il sindacato. Io veniamo da una regione che è considerata la locomotiva del paese, produce il 22-23% del PIL nazionale, ha un tessuto economico industriale rilevante in Italia, ma anche è uno dei motori d'Europa. Ma è una regione che però spesso pensa di convincersi che possa fare da sola e che l'autonomia differenziata possa essere la soluzione a tutti i problemi. Poi però, se scavi, se guardi un po' quello che succede davvero nella regione, capisci che Milano è un centro economico di assoluta eccellenza, ma che perde più cervelli di quanti ne acquista. È molto attrattiva, ma all'estero vanno 12.000 laureati all'anno, mentre ne rientrano 2.000. È vero, abbiamo una forte accoglienza di persone, di studenti che vengono da altre parti del paese, ma su questo dovremmo fare una riflessione. La Lombardia vanta una sanità d'eccellenza, è vero, è la regione che ha più migrazione sanitaria, ma anche questo ci induce a fare una riflessione sul sistema paese. E dall'altra parte però ha delle liste d'attesa lunghissime, ha mancanza di personale, ha condizioni a cui vengono sottoposti i lavoratori che sono inaccettabili, con turni che sono difficilissimi, con rapporti con l'utenza che sono complicati, proprio perché non si investe come si dovrebbe nella sanità pubblica, e noi questo non possiamo permetterlo, dobbiamo combattere perché questo sia una delle priorità, come deve essere una priorità quella della lotta alle aggressioni. In Lombardia ci sono il 20% del totale di aggressione a lavoratrici e lavoratori del nostro paese. È un fenomeno inaccettabile. Un lavoratore non può alzarsi la mattina e non sapere se potrà tornare a casa la sera. Anche questa deve essere una priorità assoluta e sta dentro la campagna Zero Morti sul Lavoro, sta dentro la campagna sulla sicurezza del lavoro. Per noi deve essere una priorità. Dobbiamo pensare che in Lombardia, la grande Lombardia, esistono situazioni di difficoltà e noi le rappresentiamo. Abbiamo persone che lavorano ma fanno fatica a viverci. Abbiamo persone che non possono accedere alla sanità. Abbiamo persone che hanno, abbiamo famiglie che si sacrificano per far studiare i propri figli e poi se ne devono andare all'estero. Abbiamo anche quelle che si sacrificherebbero volentieri ma non ce la fanno. E quindi non è tutto oro ciò che luccica. Noi non vogliamo un paese a due velocità. Noi vogliamo, non vogliamo una regione che pensi solo a diventare più forte, più ricca, ma poi per chi? Non certo per le persone che noi rappresentiamo. Chiudo perché vedo che sta finendo il tempo. Ho assistito nei vari appuntamenti congressuali a delle storie di grande umanità. Veniva citata da Marcello la storia di Alice, da Stefano la storia di Pinuccio Fazio a Barivecchia. Mi ricordo la classe terza superiore che in Calabria con una grande emozione ha parlato di un progetto sulla sicurezza del lavoro. E allora capisco anche perché Don Gino Rigoldi, che è una grande persona a Milano, a un congresso, quello della Fenea regionale, abbia finito il suo intervento chiedendo: ma non c'è la tessera della Will Preti? Perché ha capito quelli che sono i valori che noi portiamo avanti, e sono valori umani, sono valori umani che porteremo avanti anche nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Antonio, grazie.
0: Ho finito. E l'intelligenza artificiale, se potessi chiedere all'intelligenza artificiale di parlare con quel ragazzo che a 20 anni a Malpensa si iscrisse alla UIL, ecco, a lui direi: hai fatto la scelta giusta, perché sei in un sindacato che non ti fa rimanere indifferente, è un sindacato che si batte contro le ingiustizie e sta dalla parte dei più deboli. Questa è la UIL, è una UIL piena di valori e io mi sento a casa. Grazie UIL e forza UIL.
1: Grazie a te. Grazie Antonio, vi chiedo il rispetto dei tempi. La parola a Daniela Piras, segretaria generale della Wiltech.
2: Buongiorno a tutte e a tutti. È bellissimo stare qui, anche molto emozionante. Bene, io vorrei ricordare perché siamo qui e che importanza ha questa, hanno avuto queste tre giornate veramente importanti, indimenticabili. Io mi ripeto, così come ha fatto il nostro segretario generale, un saluto a Pierpaolo e alla segreteria tutta. Il congresso è il momento più importante della nostra vita sindacale, è il momento nel quale esercitiamo la democrazia della nostra organizzazione, il momento nel quale come gruppo dirigente ci sottoponiamo anche al giudizio del congresso, che deve tirare la linea rispetto a ciò che è stato fatto, rispetto ai risultati, agli obiettivi raggiunti, a quelli non ancora raggiunti. E quindi tirare la linea di ciò che è stato da oggi all'indietro per gli scorsi 4 anni è quello che abbiamo tentato di fare i giorni scorsi. Ma io credo che il momento dal quale si debba tirare la linea non è il giorno del congresso del 2002, ma invece è quel consiglio straordinario che esattamente 6 anni fa, il 4 luglio del 2020, ha visto tracciare, così come era scritto nello slogan di quella giornata, il più grande cambiamento del nostro tempo. Ecco, io credo che sia evidente che tutto è cambiato e mi fa piacere, permettetemi di ricordare una delle cose che è accaduta in quella giornata, che ovviamente nessuno di noi può dimenticare. Io ricordo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'allora Presidente Conte, aveva partecipato a quella giornata, ai lavori di quella giornata, ma non ricordo tante polemiche rispetto alla sua presenza. Era stata considerata una presenza importante, autorevole, ma sicuramente il giorno dopo i giornali non hanno festeggiato un matrimonio o chissà quale novità, come invece è accaduto o hanno tentato di far accadere i giorni scorsi. Io credo che non sia cambiato niente. Il grande cambiamento che è stato tracciato in quella giornata del 4 luglio del 2020 è esattamente ciò che abbiamo perseguito giorno per giorno in questi 6 anni. L'unica differenza è che ormai non siamo più un'organizzazione sindacale che non è protagonista di questo grande cambiamento e del tempo che stiamo vivendo. Ora è inevitabile confrontarsi con noi e di sicuro fa notizia, anche perché non so se, come dire, abbia fatto più notizia per noi o abbia fatto più notizia per la Presidente del Consiglio aver ricevuto un invito a questa all'assise che noi abbiamo rappresentato in questi 3 giorni. Quindi io dico coerenti ancora una volta. La differenza è che in questa occasione siamo riusciti a portare a casa dei risultati. Allora forse siamo noi che non riusciamo a comunicare in maniera corretta il risultato che riusciamo a portare a casa. Quindi questo è il più grande, la più grande celebrazione che voglio fare al lavoro di questi ultimi 6 anni. Sicuramente Pierpaolo nella sua relazione ha dato tanti spunti di riflessione, sarebbe impossibile sintetizzarli tutti in 7 minuti che sono già passati per la maggior parte, ma di sicuro quella relazione è la linea politica che noi dovremo affrontare per i prossimi 4 anni nella nostra organizzazione. È una linea politica che definisce la nostra responsabilità e l'opportunità che abbiamo di svolgere un ruolo da protagonisti nei cambiamenti e nelle sfide che stiamo affrontando. Abbiamo parlato di politiche industriali, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo parlato di contrattazione. Tutti i cambiamenti, tutte le sfide che sono state al centro della nostra discussione impattano in modo molto importante sulla categoria, sulla Wiltech che mi onoro di rappresentare ogni giorno e che i delegati e le delegate della nostra organizzazione oggi mi hanno dato l'opportunità appunto di rappresentare. Impattano direttamente su di noi e noi abbiamo deciso insieme alla nostra confederazione di non stare a guardare ma di partecipare al cambiamento. Ovviamente una delle cose più importanti, Pierpaolo, è stata quella di dare un'importanza fondamentale alla presenza dei rappresentanti internazionali e globali, perché è evidente che ciò che stiamo affrontando e le sfide che ci aspettano non hanno più una dimensione nazionale. Ormai le politiche industriali del nostro paese non coincidono più con i confini politici del nostro paese. Ora dobbiamo confrontarci con ciò che viene deciso altrove, spesso in Europa. E allora tante di quelle ricadute, tante di quelle scelte che hanno avuto soprattutto uno spirito ideologico, oggi ci mettono nelle condizioni di non essere competitivi con l'estero. Uno dei problemi più importanti è sicuramente il costo energetico. Questo per noi è uno dei motivi per i quali non siamo competitivi e non riusciamo a mantenere la nostra condizione di protagonisti a livello industriale, a livello globale. E allora noi abbiamo le nostre proposte, noi non stiamo a guardare, noi abbiamo deciso di puntare su quello che per noi è un obiettivo fondamentale, che è quello della neutralità tecnologica, ma spesso le scelte, come dicevo, che vengono fatte altrove non permettono diciamo, di raggiungere questi obiettivi in maniera adeguata. Ieri Pierpaolo ha fatto delle proposte molto chiare. Il nostro paese ha bisogno di aumentare la sua indipendenza dall'estero dal punto di vista energetico. Questo si fa attraverso maggiori estrazioni di gas, si fa attraverso una scelta che tenga conto delle peculiarità del nostro paese. Abbiamo lanciato la scelta di puntare su l'energia idroelettrica, Vi garantisco che è difficile perché ho finito il tempo e avrei dovuto... Porca miseria! Allora, molto, molto umilmente, ci sono delle cose che devono essere fondamentali. Noi non siamo aziende, noi non siamo politici, noi siamo contrattualisti. Credo che la sintesi perfetta di ciò che è accaduto in questi ultimi 3 giorni sia stato dimostrare che il nostro obiettivo, quello che ci siamo posti il 4 luglio del 2020, dovesse essere l'obiettivo di contrattualizzare ogni tipo di ricaduta che sarebbe stata subita sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo. Questo è quello che accade anche con l'intelligenza artificiale. È per questo, Pierpaolo, e ho sforato di un minuto, che noi riteniamo sia fondamentale proclamare i risultati che abbiamo portato a casa. Questo perché anche l'obiettivo della conferma della detassazione dei rinnovi contrattuali significa potenziare quello che è lo strumento che noi dobbiamo usare per tutelare le lavoratrici e i lavoratori che rappresentiamo.
1: Grazie Daniela.
2: La nuova pagina è una pagina confederale. È una nuova pagina confederale ed è quella dove noi come Willtech, è veramente, scusatemi, ma non me l'aspettavo poi di andare così, Quello che io voglio dire è che la nuova pagina confederale è quella dove una categoria non si sente più piccola, ma si sente più forte. La linea politica che hai indicato sarà la linea politica che noi ti aiuteremo ogni giorno a mettere in atto, così come hai fatto in questi ultimi 6 anni.
1: Grazie a Daniela. Vorrei chiedere alle delegate e ai delegati che stanno in sala di rispettare chi parla, chi interviene, per cui se l'argomento non interessa potete anche stare fuori. Diamo la parola a Maria Elena Senese, segretaria generale della UIL Calabria.
3: 16 e 12 minuti di Radio Radicale, vi ricordiamo che stiamo seguendo un'ampia sintesi dei lavori dell'ultima giornata della giornata odierna del 19° congresso nazionale della UIL.
4: Delegate, delegati, amiche e amici della UIL, c'è una frase che spiega bene, secondo me, questo congresso. Questo è il congresso della svolta, una svolta che coincide con il nuovo sentire della società, attraversata da una profonda trasformazione destinata a modificare gli scenari e ad apportare una profonda rivisitazione del ruolo del sindacato. E le linee guida sono state tracciate con estrema chiarezza dal nostro segretario generale nella sua relazione e rafforzate, lasciatemi passare il termine, dal riconoscimento della Presidente del Consiglio. Una relazione, quella del nostro segretario, che non ha soltanto delineato una strategia, ma ha indicato una direzione, quella di una UIL capace di leggere il presente, ma soprattutto di anticipare il futuro. L'epoca nuova si è aperta oggi qui, a Padova, visibile negli occhi delle delegate e dei delegati, nelle parole ascoltate, negli entusiasmi che si respirano. Non era facile immaginare un cambio di paradigma, una rivoluzione delle abitudini consolidate. Questa è la nostra UIL, Questa è la guilla di Pierpaolo Bombardieri, di un'organizzazione pronta a difendere e costruire, non nelle forme tradizionali, ma nel coraggio di osare, di andare oltre, di immaginare possibilità ad oggi inesplorate, con quella straordinaria capacità di proporre, affiancare, determinare. Il cambiamento è nel pensiero, nelle azioni, nella centralità della persona, nella consapevolezza di essere un sindacato moderno, dinamico e interattivo. Ogni nostra campagna è diventata una campagna nazionale. E il fatto di aver aperto questo congresso annunciando che la prossima campagna della GUIL sarà dedicata alle donne, al valore delle donne, al merito delle donne, alla violenza sulle donne, è il segno più evidente di una scelta precisa: non rincorrere i temi del dibattito pubblico, ma dettare l'agenda politica di questo Paese. Perché chi vuole guidare il cambiamento sa che la questione femminile non è una questione di genere, ma è la misura della qualità della nostra democrazia, del nostro lavoro e della nostra capacità di costruire il futuro. E dunque noi tutti abbiamo una grande responsabilità: orientare e accompagnare i lavoratori in questa complicata fase del riposizionamento e nella gestione delle istanze mutate. La GUIL è capofila della transizione, si è assunta ruolo e compiti, lo è per vocazione, per capacità di lettura dei fenomeni, lo è da nord a sud del Paese, per il modo di accogliere al suo interno le fibrillazioni e le ansie e tradurle subito dopo in idee e progetti. Questo congresso, ma anche i nostri congressi regionali, non sono stati l'esaltazione di un'organizzazione che raccoglie i frutti del suo lavoro, ma di un'organizzazione che lancia e accoglie al tempo stesso una sfida che fa tremare i polsi, ma affascina e coinvolge ognuno di noi, chiamato a misurarsi con scenari completamente nuovi. Da domani torneremo nei luoghi di lavoro, tra le persone, nelle nostre sedi, ed è lì che questo congresso dovrà dimostrare il suo lavoro, perché le idee camminano solo se diventano scelte e le parole di Pierpaolo contano veramente solo se da domani diventeranno azioni. Se oggi possiamo parlare di svolta, sarà il lavoro di ciascuno di noi a darle significato. Ed è una responsabilità che dobbiamo onorare fino in fondo, ed io ne sono certa. Viva la GUIL!
1: Grazie Maria Elena. Grazie per il tuo intervento. Bene, continuiamo i nostri lavori. Due comunicazioni di servizio per chi in questi giorni si fosse recato presso lo stand della Liguria, ha partecipato a un'estrazione. Mi chiedono di comunicare i numeri dei vincenti: 5264 e 5340. Rivolgetevi allo stand della Liguria. Poi volevo condividere con il congresso un valore che spero non sia stato sottovalutato nella prima giornata, quando sono intervenuti sia il presidente della regione che il sindaco di Padova, ed è apprezzabile, per questo chiedo il riconoscimento a tutto il congresso, è apprezzabile la disponibilità, la voglia di esserci e di partecipare del sindaco di Padova, nonostante abbia dovuto rinunciare a una riabilitazione e a un percorso di recupero che stava avendo. Quindi lo ringraziamo. Bene, abbiamo un po' modificato la scaletta, perché sapete, è il bello della diretta: quando siamo in diretta e nella nostra organizzazione siamo ormai abituati a essere dinamici, elastici e flessibili a tutto quello che avviene. Quindi adesso parte un contributo video, chiedo alla regia di dare inizio. Bene, sono convinto che ognuno di noi si sia rivisto in questa campagna che stiamo continuando a portare avanti. A tale proposito avete notato che nella casa Will che è stata allestita fuori abbiamo riprodotto un esempio delle campagne che abbiamo sostenuto in questi anni, e quindi là si possono rivedere anche le immagini delle varie piazze dove siamo arrivati con la nostra organizzazione. Bene, riprendiamo il dibattito. Chiamo ad intervenire il segretario generale della FENEAL UIL, Mauro Franzolini. Si prepari Vincenzo Tortorelli.
5: Buongiorno a tutti, delegate e delegate, amici e compagni. Vi porto il saluto della FENEAL UIL, la categoria che ho l'onore di rappresentare, e di tutti i lavoratori della filiera delle costruzioni. Lavoratori, donne e uomini che spesso iniziano la loro giornata di lavoro quando le città dormono ancora e lavorano con competenze antiche e nuove tecnologie. Troppo spesso chi costruisce il paese resta invisibile. Questo congresso della UIL deve servire anche a questo, a rendere visibile il lavoro, dare voce a chi non ha abbastanza. Per la FENEAL la confederalità non è una parola astratta, è il modo con cui una categoria porta la propria esperienza dentro un progetto più grande. Perché un lavoratore edile non ha bisogno soltanto di un contratto giusto, ha bisogno di una sanità pubblica che funzioni, di pensioni dignitose e di servizi sociali efficienti. Ecco perché siamo UIL, perché sappiamo che la vita delle persone non si divide in compartimenti stagni. La tutela contrattuale sociale deve stare dentro una visione unica, quella di un sindacato confederale, moderno e libero. E con questo congresso quella visione è ancora più nitida. Le guerre purtroppo creano vittime innocenti, civili innocenti, uccisi da bombe pseudo-intelligenti, e comportano crisi energetiche, instabilità delle materie prime, povertà che cresce anche tra chi lavora. Noi diciamo che la strada dello scaricare sul lavoro e sulle lavoratrici e sui lavoratori questi problemi è una strada inaccettabile. La filiera delle costruzioni in questo ha un ruolo decisivo. Siamo una grande infrastruttura economica, sociale e ambientale dell'Italia. Quando parte un nostro cantiere, parte un indotto enorme, ma dobbiamo dirlo con chiarezza. Abbiamo bisogno di un settore moderno e regolare, imprese qualificate, contratti applicati correttamente e una forte bilateralità. Formule di contrasto al dumping e ai contratti pirata. Abbiamo avuto un periodo molto favorevole col PNRR e gli incentivi fiscali. Ora abbiamo una fase nuova, assolutamente nuova, e serve una politica industriale della filiera delle costruzioni, non fatta di bonus improvvisati, ma una programmazione pluriennale. E il tema della casa, in questo caso, è centrale, perché la casa non è solo un bene privato, è condizione di libertà, autonomia, affetti e futuro. Un giovane o una famiglia che non può permettersi una casa non è davvero libera di costruire la propria vita. Per questo ogni piano casa, ogni investimento, ogni politica lavorativa dovrà essere giudicata su un punto concreto: quanti cantieri apre, quale lavoro produce. E c'è un punto che per noi viene prima di tutti gli altri, quello sulla sicurezza sul lavoro. Per il nostro settore la sicurezza è la misura della sua civiltà. Se una persona esce di casa per andare a lavorare e non ritorna, tutto il resto perde senso. Basta cordoglio dopo ogni tragedia. Noi vogliamo prevenzione vera, controlli veri, formazione vera. Vogliamo che la sicurezza nasca prima dell'incidente. Il nostro obiettivo è chiaro: zero morti sul lavoro. Qualcuno dice che è uno slogan impossibile. Noi diciamo che è l'unico obiettivo moralmente accettabile. E la persona deve restare al centro sempre. Per questo guardiamo con grande attenzione e convinzione anche alla piattaforma unitaria di CGIL e CISL e UIL per un nuovo accordo quadro interconfederale. È un passaggio importante perché rimette insieme temi che per noi sono inseparabili, i temi del sindacato. Questo è un segnale politico forte, significa che il sindacato confederale sa ancora fare sintesi, sa ancora parlare con una voce sola quando in gioco ci sono gli interessi dei lavoratori. E la proposta di recupero degli scostamenti dell'IPCA va nella direzione di un effettivo recupero salariale, difendendo ancora una volta le scelte accorte che ha fatto la nostra UIL molti anni fa sul tema della lotta all'inflazione. E la crescita dei salari non è solo una rivendicazione della categoria, è una scelta utile al Paese, perché se il Paese è povero si impoverisce anche l'economia, se il lavoro è rispettato cresce tutta la comunità nazionale. Per attrarre i giovani nel nostro settore non basta dire che ci sono posti di lavoro. Bisogna offrire percorsi, deve esserci una prospettiva di vita e di tornare a casa sano. E permettetemi, in molte delle nostre regioni, nelle nostre casse edili, i migranti sono oltre il 40% dei lavoratori occupati e noi dobbiamo tutelarli. Non solo come manodopera necessaria e indispensabile, ma come persone titolari degli stessi diritti, dello stesso contratto, quegli esseri umani saranno gli italiani di domani. Questa è confederalità concreta, tenere insieme il Paese. Quando il sindacato è credibile, le persone si iscrivono, quando è presente si fidano, quando è utile restano. E quando la nostra UIL chiede scelte coraggiose sulla previdenza integrativa, noi ne siamo orgogliosi. E quando la nostra UIL chiede la regolarizzazione dei migranti che già lavorano da tempo nei nostri cantieri, noi siamo orgogliosi. E quando la nostra UIL impone la nostra linea politica sulla detassazione degli aumenti contrattuali, noi siamo orgogliosi. E quando tutti insieme usiamo la parola comunità, noi siamo la UIL. E Pierpaolo, quando concludi la tua relazione richiamando la follia delle persone che pensando di poter cambiare il mondo alla fine lo cambiano davvero, ti posso assicurare che di pazzi così nella FENEAL, nella UIL, ce ne sono molti e sono tutti al tuo fianco. Grazie.
1: Grazie, grazie Mauro. Volevo recuperare un ringraziamento e un saluto da fare al dottor Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria. Lo ringraziamo per essere stato con noi e lo salutiamo calorosamente. Grazie. Bene, la parola a Vincenzo Tortorelli, segretario generale della UIL Basilicata.
6: Grazie a tutti. Ho rinunciato a un minuto del mio intervento perché queste immagini sono più forti delle mie parole e grazie a tutti quelli che hanno realizzato insieme a me questo importante viaggio che vi racconterò. Pierpaolo, Emanuele, Ivana, Santo, Vera e Benedetto, grazie e complimenti a voi per questo grande congresso e a tutto lo staff. Il blu della UIL si vede, ma soprattutto si respira. Abbiamo fatto 600 chilometri per arrivare qui a Padova, un lungo viaggio anche perché, come sapete, le infrastrutture non sono certo dalle nostre parti in Basilicata. Oggi non parlo di cosa ho fatto io, ma di cosa ha fatto la UIL di Basilicata, e saluto e ringrazio ad uno a uno tutta la delegazione della UIL di Basilicata presente qui con me, numerose. Grazie, grazie. Ma c'è un viaggio che mi piace raccontare molto di più, una buona pratica di fare sindacato che consegno a tutti voi. È stato un viaggio lungo, migliaia di chilometri, quello che avete visto nelle immagini poco fa, un cammino fatto di strade provinciali, di curve, paesi arroccati, aree interne e comunità che troppo spesso si sentono lontane da tutto. È il viaggio di On the Way 131, il progetto con cui la UIL di Basilicata, le categorie, i servizi hanno deciso di raggiungere uno per uno tutti i 131 comuni lucani. Non abbiamo organizzato, guardate, un'iniziativa formale, né una campagna di comunicazione. Abbiamo scelto di fare una cosa molto più semplice e concreta: metterci in cammino, seguire la strada, la nostra strada. L'iniziativa è nata un anno fa, il 26 giugno, condivisa dall'esecutivo regionale della UIL, nel quale dovevamo decidere se la fase congressuale si dovesse svolgere nelle nostre stanze, oppure nei luoghi di lavoro, nelle comunità. Ovviamente, come avete visto, abbiamo fatto un'altra scelta. 9 mesi siamo partiti da Brindisi di Montagna, passando per Terranova del Pollino, il paese più piccolo della Basilicata, 200 abitanti, per chiudere nel capoluogo di regione a Potenza, insieme al presidente dell'ANCE, oltre 60 tappe, unendo più comuni nella stessa giornata, anche 5-6 comuni al giorno, per riuscire a raggiungere tutti i 131 comuni. Abbiamo realizzato documenti e approfondimenti con dati su sanità, lavoro, welfare, servizi, tassazione locale, anziani, donne, giovani, che abbiamo utilizzato e consegnato al confronto alle sindache e ai sindaci. Documenti che sono delle proposte e sulle quali ritorneremo a discutere con loro. Quindi 9 mesi di cammino, ma di tante speranze, guardate, perché non basta più raccontarlo il disagio. Noi dobbiamo organizzare la speranza delle persone, una speranza che noi abbiamo il dovere di alimentare con la nostra passione e la nostra azione, con quella delle nostre delegate e dei delegati, delle iscritte e degli iscritti sul territorio. Quindi abbiamo ascoltato centinaia di storie delle persone, perché dietro ogni incontro, dietro ogni persona, una lavoratrice, un lavoratore, un pensionato, una pensionata, una giovane che vorrebbe restare in Basilicata, o un imprenditore, un artigiano che non vuole arrendersi, o un amministratore che amministra con difficoltà i nostri territori, bisogna credere nella propria comunità e rafforzare la nostra comunità. E allora il progetto On the Way è stato un atto politico, sociale e sindacale, perché la UIL ha scelto di essere quel sindacato, di andare e di muoversi, ed è questo forse il significato più profondo di On the Way dei 131: essere presenti, essere riconoscibili, essere una comunità che incontra le altre comunità, essere un sindacato che non accetta il declino, che non accetta disuguaglianze tra persone nei territori. Noi nei territori ci siamo da sempre, con grandi sacrifici, trovando spazio nelle pieghe dei bilanci per tenere aperte le nostre case UIL. Ma volevamo esserci in maniera diversa. Mi avvio alle conclusioni. In Basilicata conviviamo ogni giorno con lo spopolamento, con i giovani che partono. E guardate, in Basilicata l'aeroporto non c'è, l'alta velocità non c'è, e i giovani comunque vanno via. Non possiamo fare nient'altro che accettare questa condizione, ma dobbiamo affrontare vertenze difficili: Stellantis, l'indotto di Stellantis, Colmat, Natuzzi, il petrolio, le battaglie contro il caporalato, per la sicurezza sul lavoro, la sanità e infrastrutture e diritti. Ma la Basilicata non è una terra da lasciare, noi diciamo sempre una terra da ascoltare e da scegliere. Per questo oggi vi chiedo un messaggio di sostegno: da soli noi non ce la possiamo fare, insieme sì. E allora voglio ribadirlo da qui, da questo congresso con forza ai lavoratori della Basilicata e Lucana. Non siete da soli, la UIL è con voi, questo congresso è con voi. Caro Pierpaolo, abbiamo presentato nel nostro congresso la Magna Carta della Basilicata, perché tutto questo viaggio è diventato una proposta. Vorremmo andare oltre il capolavoro di Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli, perché la Basilicata non può più fermarsi, è tempo che la sua voce arrivi fino a Roma. La Basilicata e il Sud tornino al centro della politica, dove manca il lavoro, scompaiono anche rappresentanze e diritti. Per
7: Vincenzo,
6: questo
7: ti chiedo di concludere.
6: Serve un confronto con il governo, serve più fiducia. E allora, il destino delle persone non può essere legato alla città e al paese dove siamo nati. Noi abbiamo scelto questa strada perché la UIL, prima di essere un sindacato, è un'organizzazione che dà presenza concreta nei territori. E si sa, come ho detto nelle conclusioni nel terzo congresso, il vento quando inizia a soffrare non lo ferma nessuno. E questa è la UIL, e questa è la UIL che noi vogliamo nei prossimi anni. Grazie a tutti.
7: Grazie Vincenzo. Chiedo al segretario organizzativo Emanuele Ronzoni di raggiungere il palco.

come dico sempre, grazie dell'applauso preventivo. Ancora non ho detto nulla sulla fiducia e vi faccio veramente, ne sono grato. Intanto spero, mi auguro, che ogni delegato, ogni delegata che è entrato in questo congresso già dall'altro giorno, soltanto quando ha varcato la porta di entrata abbia vissuto l'emozione di sentirsi a casa. Abbiamo voluto chiamare quello spazio Casa Will perché questa è la nostra casa, di tutti i nostri iscritti, le nostre iscritte, i delegati e le delegate. E nella casa, come in tutte le case siamo abituati, si discute, ci si vuole bene, si affrontano i problemi, così come noi cerchiamo di fare nella nostra organizzazione. La UIL è un'organizzazione che gode di ottima salute. Abbiamo chiuso il tesseramento dello scorso anno con una crescita del 2,7%. Grazie a voi. Ci aiuteranno queste slide a vedere come l'organizzazione sta crescendo. Rispetto a 4 anni fa, vedete i numeri sono la certificazione di quello che è la verità dell'organizzazione. La UIL è cresciuta di oltre 52.000 iscritti nei 4 anni, grazie all'impegno delle categorie, dei nostri servizi, di tutte le strutture confederali. Andiamo avanti con la slide. E vedete che c'è una ripartizione settore per settore che ci ha visto in crescita. Dobbiamo continuare su questo percorso. E ancora velocemente, vediamo come sono divisi i nostri iscritti nel territorio. Potete vedere, non c'è bisogno di commenti, nord-est, nord-ovest, centro, sud, isole, tutte con il dato positivo. E l'altro elemento è la composizione percentuale della presenza nella nostra organizzazione. Rispetto a qualche anno fa siamo cresciuti nella presenza di donne e abbiamo, come vedete, raggiunto il 47,22% di iscritte. Dobbiamo fare però, ed è l'impegno che ci dobbiamo assumere tutti, uno sforzo per cercare di andare a riequilibrare anche negli organismi queste percentuali, queste presenze. Abbiamo anche visto, e questa è l'altra immagine, la distribuzione per fasce di età. Rispetto al 2022, vedete, è aumentato, anche se leggermente, la presenza degli under 45, no? Mentre è scesa quella dai 56 in su come fasce di età. Questo perché stiamo cercando di parlare sempre di più ai giovani, di coinvolgerli, di renderli partecipi della nostra organizzazione. Però c'è un però. Noi siamo cresciuti, abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti, ma se andiamo a fare una comparazione tra gli iscritti che abbiamo e i voti che prendiamo ogni volta che ci presentiamo nelle RSU al cospetto del giudizio delle lavoratrici e dei lavoratori, dobbiamo sottolineare che abbiamo ancora una carenza. Nel pubblico potremmo potenzialmente avere una crescita dell'oltre 55,9% di iscritti se solo riuscissimo a far iscrivere tutti quelli che votano le nostre liste. E nel privato il 93%. Allora, cosa voglio dire con questo? Dobbiamo assumerci un impegno. Siamo dirigenti. Io non posso accettare che quando mi arrivano i dati dell'RSU vado a riscontrare che in un posto di lavoro abbiamo ottenuto 674 voti e poi vado a vedere quanti iscritti abbiamo lì e abbiamo 16 iscritti. C'è qualcosa che non funziona. Dobbiamo migliorare in questo. Quei voti sono la dimostrazione che quelle lavoratrici, quei lavoratori hanno scelto la UIL, hanno condiviso la linea politica della UIL, hanno apprezzato la linea della UIL, le idee, le proposte, l'impegno. E allora aspetta a noi, dirigenti, trasferire quei voti in iscritti. Lo dobbiamo fare perché il nostro lavoro, perché è degno della nostra storia, di un'organizzazione che non guarda e non ha paura di nessuno. Dobbiamo andare avanti. E allora questi voti
debbono trasferirsi in iscritti. Questo è l'impegno che dobbiamo assumerci. Perché? Perché la bontà delle nostre idee l'abbiamo ormai riscontrata. Non c'è bisogno

Abbiamo votato qualche anno fa la regionalizzazione, abbiamo votato la sburocratizzazione della nostra organizzazione, dobbiamo continuarlo questo percorso. Siamo a buon punto, siamo andati avanti, abbiamo ancora un pezzetto da fare, allora dobbiamo essere coerenti, altrimenti non facciamo un buon servizio alle persone che rappresentiamo, ma soprattutto alla nostra organizzazione. E come diceva Pierpaolo, ci siamo buttati in questo mare senza sapere dove arriveremo, come nuoteremo, quello dello sport. Nei prossimi giorni saremo chiamati ancora una volta a metterci la faccia, e noi lo facciamo sempre ogni volta che ci hanno chiesto di farlo, perché quello è un mondo che vive di lavoro nero, che vive di sommerso, centinaia di migliaia di persone che non hanno diritti, che non hanno tutele, e noi abbiamo l'obbligo di rappresentarli a dispetto di tutti, anche delle lobby e delle logiche di potere nel calcio, nello sport, che noi vogliamo contrastare con tutta la nostra forza. Lo stiamo facendo. Guardate la dimostrazione che 500 arbitri si sono iscritti alla UIL nonostante siano stati minacciati dal coordinatore, dal designatore Rocchi, che in una riunione ufficialmente ha detto: non fate entrare il sindacato nelle nostre sezioni. Era rivolta a noi, perché solo noi ci siamo impegnati da questo punto di vista. Bene, il signor Rocchi dopo qualche settimana non è più il designatore degli arbitri. E ancora, mi piace sottolineare come in questo periodo, l'avete notato anche in questi giorni, c'è stato questa condivisione su alcuni valori, su alcuni temi che ci uniscono con il mondo della Chiesa, un mondo che per troppi anni nella nostra organizzazione era sconosciuto ed era distante. Ecco, un'organizzazione come la nostra, aperta, democratica, che non ha vincoli, che è libera, un'organizzazione che ha deciso di essere il sindacato delle persone, è giusto che si confronti anche con quel mondo, perché ci sono dei punti di equilibrio, dei valori che sono condivisi. Continueremo a farlo insieme a tutti i livelli. Dicevo, stiamo andando avanti con gli impegni che ci siamo assunti. Voglio solo riepilogare l'impegno organizzativo che in questi 4 anni ci ha contraddistinto tutti insieme. Siamo intervenuti in modo straordinario, ma alcune volte anche per sostenere, aiutare e accompagnare la riorganizzazione di alcune nostre strutture. Penso a Bolzano, penso alla Puglia, alla Liguria, al Lazio, alla Sardegna, alla Lombardia. Lo abbiamo fatto sempre con lo spirito costruttivo, abbiamo cercato sempre di recuperare anche con i dirigenti del territorio quel rapporto e dando dignità a chi ha lavorato in modo serio e trasparente per l'organizzazione. Continueremo a farlo se è necessario, perché per raggiungere quegli obiettivi a cui faceva riferimento Pierpaolo, per continuare la nostra crescita, per arrivare a essere la prima organizzazione di questo paese, dobbiamo migliorare anche noi al nostro interno, e dobbiamo continuare a farlo insieme. Siamo anche quell'organizzazione che in questi 4 anni ha dimostrato ancora una volta quali sono i valori che ci contraddistinguono in questi 76 anni di vita: la solidarietà, lo stare insieme, il pensare agli altri, la condivisione. E allora siamo intervenuti per primi quando siamo andati in Ucraina, siamo intervenuti senza mettere manifesti, senza fare pubblicità, nel concreto sul territorio di Gaza. E vorrei far partire una foto che dà la dimostrazione di quello che è anche l'impegno della nostra organizzazione. Grazie al vostro contributo, vi abbiamo chiesto di darci una mano quando abbiamo raccolto i fondi, li abbiamo mandati direttamente a Gaza, e questa è un'immagine che dimostra il senso di solidarietà, di partecipazione, di attenzione della nostra organizzazione. Non parole, non immagini, non prime pagine, non scioperi e non manifestazioni per Gaza, ma fatti concreti, come noi siamo sempre abituati a fare. Grazie alle categorie, grazie alle strutture, grazie ai nostri servizi, questa è l'immagine della UIL. Continueranno ad arrivare altre immagini. Ancora la situazione lì a Gaza non è tranquilla. Noi ci siamo resi disponibili, perché appena sarà possibile una delegazione della UIL sarà chiamata ad andare lì sul territorio a Gaza per andare a verificare di persona com'è la situazione, appena, ripeto, le condizioni ce lo permetteranno. Attraverso l'impegno della UIL, oltre agli aiuti umanitari che vedete in questo tir, vi do

0: alcuni numeri: 202 famiglie sostenute con beni di prima necessità, 191 famiglie sostenute con un'assistenza economica, 565 persone a cui sono state distribuite, udite udite, scarpe che non avevano, e 147 bambini ai quali è stata data la possibilità di poter giocare e di poter leggere e disegnare. Grazie a voi, grazie alla UIL, grazie a noi. E allora, se vogliamo continuare a essere protagonisti, come vogliamo, se vogliamo raggiungere l'obiettivo di essere la prima organizzazione sindacale, ci dobbiamo guardare in faccia. Dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo essere meno timidi, perché alcuni di noi ancora non si rendono conto del protagonismo e della forza della nostra organizzazione. È finito il tempo in cui ci si appoggiava o ci si faceva trainare da altre organizzazioni. Oggi chi traina il mondo sindacale è Pierpaolo Bombardieri, è la UIL, siamo tutti noi. Però è un obiettivo importante. Se siamo convinti di raggiungere quell'obiettivo, e lo possiamo raggiungere perché ormai non siamo più secondi a nessuno dal punto di vista delle idee, delle azioni, delle intuizioni, non siamo più secondi a nessuno dal punto di vista organizzativo, e qua un ringraziamento a tutte le nostre strutture, perché ogni qualvolta siamo chiamati a scendere in piazza i colori della nostra organizzazione primeggiano e sono gli unici che si vedono nelle piazze. Grazie, perché oggi non c'è più quella paura, quella timidezza nel portare le nostre bandiere, i nostri colori. Siamo diventati orgogliosi di poter avere i nostri colori azzurri che sventolano e che riempono le nostre piazze, e questo non era scontato. Dicevo, però, serve un atto di grande responsabilità. Ieri sera il segretario generale ci ha fatto un richiamo importante. Chi oggi è stato delegato al congresso nazionale della UIL lo ha fatto perché porta con sé una grande responsabilità, rappresenta qualcuno che lo ha delegato, rappresenta la voce di chi non è potuto essere qui e ha detto: mi vai a rappresentare tu. E allora, se io e te siamo stati delegati da qualcuno, è responsabilità mia e tua di partecipare ai congressi, di stare in sala, di dare un contributo, non di fare la vacanza, non di stare qui a passare il tempo e a fare il turista per Padova, perché altrimenti stiamo facendo due danni all'organizzazione. E guardate, chi mi ha ascoltato durante il periodo congressuale sa che queste cose le ho già dette, ma mi piace e mi va di ridirle anche oggi. Tra qualche minuto saranno proposti gli organismi della UIL e vedrete che ho ragione. Sarà il momento in cui la sala sarà piena, ci sarà il massimo del silenzio e tutti saranno ad ascoltare se il proprio nome verrà proclamato. E però è bello, fa piacere a tutti umanamente sentire il proprio nome quando viene eletto, che fai parte degli organismi, va benissimo. Magari in questi mesi abbiamo anche sgomitato perché siamo andati dal nostro segretario di riferimento a dire: oh, ricordati che io ci sono, Poi magari si sparisce, si ritorna dopo 4 anni per rivendicare ancora una presenza. Non è più possibile, lo voglio ribadire con forza, non ce lo possiamo più permettere. Si sta negli organismi perché bisogna dare un contributo all'organizzazione, si sta negli organismi perché bisogna continuare a far crescere la UIL. Se non te la senti di rimboccarti le maniche e di lavorare con quegli impegni che ci ricordava Pierpaolo già a partire da settembre, quando torneremo sulle piazze, andremo in giro, staremo in mezzo ai lavoratori, ai cittadini, ai pensionati, bene, se non te la senti è meglio che non tu fai un passo indietro e non entri negli organismi, perché pure qui fai due danni: uno, perché stai in un organismo senza dare un contributo; due, occupi un posto che potrebbe essere utilizzato da chi invece quel contributo lo vuole dare, c'ha voglia di lavorare, c'ha voglia di fare. E allora è arrivato il momento della responsabilità di ognuno di noi. Io non so come la mattina io e te ci guardiamo allo specchio, ma io voglio continuare a guardarmi allo specchio negli occhi dicendo: sto cercando di fare il massimo per la mia organizzazione, per non tradire la fiducia di chi mi ha dato, di chi mi ha votato, di chi mi ha voluto in quel ruolo. E allora dobbiamo tutti assumerci questa responsabilità, perché questa organizzazione deve continuare a correre. Quel treno che è partito 4 anni fa, ricorderete quando l'ho lanciato dicendo che la motrice di questo treno di altissima velocità è il nostro segretario generale, sta continuando ad andare ancora più veloce, e su quel treno non possiamo portare passeggeri, non possiamo portare zavorre. I passeggeri li lasciamo a terra, le zavorre le lasciamo a terra. Si sale sul treno solo per farlo andare più veloce, per spingerlo, perché ce lo chiedono le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati, i giovani, ce lo chiede la nostra coscienza di organizzazione. Scusate se sono sempre molto così brusco in alcuni ragionamenti, ma credo che sia giusto che tra di noi le cose ce le diciamo, e ce le diciamo con franchezza per il bene della nostra organizzazione. Chiudo ringraziandovi veramente tutti, tutte le nostre strutture, ma lo farà poi il nostro segretario generale. Io però mi voglio permettere di ringraziare chi con me in questo periodo ha sudato, ha lavorato, mi ha sopportato nei miei isterismi, nei miei nervosismi, per realizzare insieme quello che oggi vedete nel congresso nazionale della UIL. Grazie Luca, grazie Eliana e Alessandro, Letizia, Paola, Luciano, Franco, Alessandra e Claudia. Grazie, grazie per il lavoro che fate, grazie perché avete la pazienza di sopportarmi, non è facile. Grazie delegate, grazie delegati.
1: Grazie al segretario organizzativo che ci ha ricordato quanto sia necessario, attraverso il nostro ruolo di sindacalisti e sindacaliste, essere responsabili, autorevoli, coscienziosi. E io do la parola di nuovo al presidente.
0: Grazie, grazie a tutti. Come da programma, perché ho visto che è arrivato il nostro ospite Gino Cecchettin, quindi riprendiamo. Do la parola alla collega Ivana Veronese.

0: Diciamo no alla violenza contro le donne. Chi potrebbe mai tirarsi fuori da questa dichiarazione? Se fermassimo qualcuno per strada, se lo chiedessimo al collega di lavoro, a parenti ed amici, a chi vi siede accanto in questo momento, sei favorevole alla violenza contro le donne? Beh, sfido chiunque a trovare qualcuno che risponda di sì. Certo, ultimamente la realtà sembra superare anche la più fervida immaginazione, ma diciamo che in linea generale la risposta sarebbe unanime. Dire no però è facile, è veloce, non costa nulla e in qualche modo rischia perfino di deresponsabilizzarci. Tutti diciamo no alla violenza di genere, eppure la violenza continua a prosperare nella nostra società. Continuano i femminicidi, continuano gli episodi di violenza domestica, continuano le moleste e le violenze nei luoghi di lavoro e continuano molto più di quanto noi riusciamo a vedere, tracciare e contare, perché sappiamo bene quanto sia difficile denunciare. Allora, dire no non basta più. Per dare forza al no, delle singole donne che si trovano in situazioni di violenza, di qualunque genere essa sia, quel no deve diventare un noi. Deve diventare un impegno collettivo e condiviso, non solo contro la violenza, che è il punto finale e più visibile di una piramide molto più ampia, per gran parte sommersa e invisibile. Parliamo di discriminazioni, di stereotipi, di sessismo, di misoginia, di controllo, di dipendenza economica, di ruoli di genere e squilibri nei carichi di cura. È qui che serve il noi. Serve per contrastare la violenza, certo, ma soprattutto per sradicare tutto ciò che costruisce il terreno fertile nel quale la violenza nasce e si alimenta. Serve un impegno quotidiano e incessante, un impegno condiviso e profondamente convinto. Ci state? La UIL questa convinzione ce l'ha, tanto da aver scelto di fare di questo impegno una priorità sul palco del nostro congresso nazionale. Rivediamo la campagna lanciata ieri da Pierpaolo.
1: Un gesto per cambiare. Cambiare noi stessi è il modo di vedere il mondo. Eliminare le discriminazioni di genere. Rifiutare ogni tipo di differenza tra donne e uomini e scegliere la parità.

0: Il no alla violenza e alle disuguaglianze è un gesto e un impegno condiviso.
1: Da anni la UIL è in prima linea per l'uguaglianza tra donne e uomini, contro ogni forma di violenza di genere, fisica ma anche economica, psicologica, sociale, culturale, legata all'etnia o all'orientamento sessuale. E questo gesto, che viene dal linguaggio italiano dei segni, vuol dire che la parità deve essere un valore riconosciuto da tutti. Nessuna discriminazione, nessuna sopraffazione può sopravvivere nella comunità umana a cui tutti sentiamo di appartenere. Tutti devono dire no e costruire con la forza del noi la vera uguaglianza, perché una società più giusta per le donne è una società più giusta per tutti.
0: E il tuo no diventa noi. La parità di genere si costruisce insieme.

Abbiamo elaborato anche una campagna di comunicazione nella quale il no alle violenze evolve in una responsabilità collettiva, la responsabilità di ciascuno e di ciascuna di noi di cambiare le cose, di prendere posizione nel quotidiano, in famiglia, sul lavoro, nell'azione sindacale. Noi non vogliamo soltanto combattere la violenza, vogliamo costruire contesti di vita e di lavoro che ne impediscano la nascita e lo sviluppo. Vogliamo costruire parità. Abbiamo scelto un approccio costruttivo, mettendo al centro ciò che possiamo e dobbiamo fare insieme per costruire la parità in tutte le sue dimensioni. Il gesto scelto che Pierpaolo ha presentato nel video e che molti di voi già nel primo giorno facevano è un gesto che vi chiediamo di replicare, di diffondere, partecipando anche alla campagna social, ma anche nei luoghi di lavoro, nelle sedi sindacali. C'è ampio spazio per la creatività di tutte e tutti noi, che sarà centrale per far arrivare ovunque il nostro messaggio. Ma per assumere fino in fondo questo impegno, dobbiamo farci trovare pronte e pronti. Per questo la scelta immediatamente successiva a questa campagna è stata quella di investire sulla formazione. Un percorso ampio, nuovo, laboratoriale, che ci metta tutte e tutti in gioco, che ci aiuti a sfidare i nostri stereotipi più o meno consapevoli e a diventare delegate e delegati, sindacalisti e sindacaliste migliori, più capaci di contrastare, di contrattare su questi temi, di contrastare le discriminazioni, di intercettare difficoltà, bisogni e tutelare ancora meglio i diritti di tutte le persone, senza giudizi, con un solo obiettivo: crescere individualmente e come organizzazione. Per questo abbiamo scelto un partner d'eccezione in questo nostro percorso, la Fondazione Giulia Cecchettin, che non ha bisogno di presentazioni.

La Fondazione ha progettato e gestirà direttamente due moduli del programma formativo. Uno sarà sulla maschilità consapevole. Il corso è rivolto a uomini e donne che vogliono migliorare la propria consapevolezza, la propria competenza, la propria capacità di agire, che vogliono impegnarsi per un cambiamento. E adesso, con emozione e con gratitudine, lascio la parola a una persona che, trasformando un dolore immenso in un impegno civile per tutto il Paese, ci ricorda ogni giorno perché il nostro no deve diventare noi. Gino Cecchettin.

Io giro tutto questo applauso a Giulia, che è lei che mi dà la forza per fare tutto questo. Beh, innanzitutto vi ringrazio, ringrazio voi delegati, ringrazio il segretario nazionale, ringrazio anche Giuliano Gargano, con cui già in tempi passati avevamo iniziato a lavorare, e ringrazio tutti i lavoratori, perché è proprio da lì che bisogna iniziare. Noi, quando abbiamo costituito la Fondazione Giulia Cecchettin, ci siamo chiesti su cosa potessimo impegnarsi, e molti pensavano che l'attività principale fosse un centro antiviolenza, uno sportello per l'assistenza psicologica, che sono tutte attività molto importanti, che tra l'altro sosteniamo. Ma noi abbiamo scelto un'altra strada, abbiamo deciso di lavorare soprattutto sulla cultura, perché ci siamo posti una domanda molto semplice: se vogliamo un domani con meno vittime, è sufficiente intervenire contro la violenza che è già avvenuta, oppure dobbiamo prevenirla e quindi bisogna agire prima? La nostra risposta è stata chiara: dobbiamo lavorare nel luogo in cui nascono le idee, in cui i linguaggi e le relazioni hanno origine. È lì che si costruisce il rispetto, è lì che si previene la violenza. Per questo la nostra missione è promuovere un cambiamento culturale attraverso l'educazione, attraverso la formazione e la sensibilizzazione. È proprio per questo contesto che si inserisce il programma di formazione di cui vi ha appena parlato la dottoressa Veronese. La scelta di attivare questi percorsi formativi significa investire sulle persone, su di voi. Significa aver compreso che il benessere nei luoghi di lavoro non dipende soltanto dai diritti che vengono garantiti, ma anche dalla qualità delle relazioni che ogni giorno costruiamo. Proprio su questo palco qui a Padova, un paio di giorni fa, la Presidente Meloni ha detto che il futuro dell'Italia dipende dalle donne, in particolare dalle donne lavoratrici. Ha aggiunto una frase che mi ha colpito, e che è questa: la questione è anche di natura culturale. Ecco, su questo punto so che c'è piena condivisione, e sono contento che lo abbia detto, perché è proprio da qui che vorrei partire e da dove siamo già partiti come fondazione. Oggi il tasso di occupazione femminile in Italia è del 53% circa, mentre quello maschile supera il 71%, quindi sono 18 punti di differenza, il divario più alto all'interno della comunità europea. Sono felice quando sento indicare un obiettivo così ambizioso, che dobbiamo colmare quel divario, ma ogni obiettivo passa per la realtà, e per la realtà bisogna costruirla, quindi creare una strada, e quella strada ancora oggi è fatta di scelte culturali, perché quel 18% non è solo un numero asettico, è fatto di asili nido che non ci sono, di tempo pieno insufficiente, di servizi che mancano quando le scuole chiudono e invece il lavoro continua. È fatto anche dell'idea troppo diffusa che il lavoro di cura appartenga solo alla donna, mentre la genitorialità dovrebbe essere una responsabilità condivisa. È fatto di padri che dovrebbero usufruire dei congedi parentali, ma spesso non lo fanno, di aziende che faticano a ripensare l'organizzazione del lavoro e di stereotipi inconsapevoli che continuano a influenzare assunzioni, promozioni e percorsi di carriera. Ma c'è un pezzo di questa strada che avviene ancora prima del lavoro: l'educazione. È su questo che la Fondazione Giulia Cecchettin concentra il proprio impegno, perché il cambiamento non comincia quando una ragazza, una donna entra in azienda, comincia molto prima, quando cresciamo, e spesso, senza che nessuno ce lo dica esplicitamente, impariamo che esistono professioni da uomo e professioni da donna, emozioni che un uomo non può provare, che dovrebbe anzi nascondere, comportamenti che consideriamo normali
semplicemente perché li abbiamo sempre visti. Formazione, educazione, sensibilizzazione non sono parole di circostanza, sono le uniche leve che possono produrre cambiamenti duraturi. Le leggi sono indispensabili, certo, gli incentivi economici lo sono anche loro, importantissimi, ma da soli non cambiano il modo in cui una società pensa, comunica e costruisce le proprie relazioni. Io ringrazio di vero cuore gli enti, le scuole, le aziende, chi come la UIL ha scelto di investire in percorsi di formazione, una scelta che come fondazione consideriamo lungimirante, perché significa riconoscere che la qualità del lavoro passa anche dalla qualità delle relazioni umane. Spesso si pensa che la prevenzione della violenza di genere riguardi soprattutto le nuove generazioni. In parte è vero, perché su di loro possiamo lavorare fin da subito. Ma in questi mesi abbiamo imparato una cosa molto importante. Il cambiamento non può essere affidato solamente ai giovani. Abbiamo bisogno anche noi adulti di continuare a formarci. Io ho l'impressione che mano a mano che progrediamo con il tempo in questa società c'è un imbruttimento che si acuisce, lo vedo nel linguaggio, lo vedo nei rapporti personali, nei luoghi di lavoro, nelle famiglie, lo vedo nelle risposte che diamo sui social e non riusciamo neppure a accettare chi la pensa diversamente. Sembra che ci siamo disabituati ad ascoltare e ad ascoltarci. In questi anni mi sono trovato a guardare negli occhi alcune delle emozioni più dure: il dolore, la rabbia, la paura, il senso di smarrimento. E devo dire che proprio da queste emozioni ho imparato una cosa importante: che le emozioni non sono nostre nemiche. Il problema nasce quando non sappiamo riconoscerle, quando non sappiamo dare loro un nome e finiamo per subirle o, peggio, agire d'istinto. La rabbia non è violenza, la gelosia non è amore, la paura non è debolezza,

Essere tristi non è una colpa. Le emozioni sono tutti segnali. Ai ragazzi, quando li incontro, dico: immaginate il cruscotto di un'auto dove ogni emozione si accende. Ci parlano di ciò che stiamo vivendo, ma non decidono il nostro futuro. Non decidono loro il posto nostro. Tra ciò che proviamo e ciò che scegliamo di fare esiste sempre uno spazio di libertà. Ed è proprio in quello spazio che nasce la nostra responsabilità. In quello spazio Filippo poteva decidere. Forse abbiamo dedicato molto tempo ad insegnare competenze tecniche, troppo poco a educare alle relazioni. Abbiamo insegnato a risolvere

Abbiamo insegnato ai nostri ragazzi a risolvere le equazioni, ma non sempre ad affrontare un rifiuto, a parlare una lingua straniera e a non riconoscere una frustrazione, a usare la tecnologia e a non dialogare con noi stessi. Io penso che si possano fare entrambe le cose. Credo che il vero cambiamento culturale cominci proprio da qui, imparare a conoscere noi stessi per imparare a star meglio con gli altri. Perché una società che sa riconoscere le proprie emozioni è una società che ha meno paura del confronto, meno bisogno di alzare la voce e più capacità di costruire relazioni fondate sul rispetto. Ed è qui che nasce la sfida vera. Nessuna fondazione, nessun sindacato, nessuna scuola, nessuna istituzione o azienda potrà cambiare da sola la cultura del paese. Possiamo riuscirci soltanto facendo rete, mettendo insieme tutte le nostre competenze, esperienze, responsabilità, riconoscendoci parte dello stesso progetto. La cultura del rispetto verso il prossimo non si costruisce con un grande gesto, ma con migliaia di piccoli gesti quotidiani, compiuti da persone che scelgono di camminare nella stessa direzione. La domanda che dovremmo farci ogni sera è non è che cosa abbiamo fatto oggi, ma come ho contribuito oggi alla comunità di cui faccio parte. E vi invito a farlo come esercizio tutte le sere. È dalla risposta proprio a questa domanda che nasce una cultura capace di rendere più libere, più sicure e più rispettose le nostre relazioni. E quello spazio di libertà di cui parlavo poco fa, lo spazio tra ciò che proviamo e ciò che scegliamo di fare, è lo stesso spazio in cui si è giocato tutto, ogni volta che una vita è stata spezzata dalla violenza. Io porto con me ogni giorno il nome e il volto di una ragazza che non c'è più. Non posso cambiare ciò che è accaduto. Ma

Questo applauso lo dedico alla mamma che ho abbracciato poco prima di salire sul palco, che anche lei, come me, ha dovuto piangere una figlia. Noi non possiamo cambiare ciò che è già accaduto, però possiamo costruire una società nella quale sempre più ragazzi e ragazze imparino che amare non significa possedere, che rispettare significa riconoscere la libertà dell'altro e che una relazione è l'incontro tra due persone, ma non il dominio di una sull'altra. La società che consegneremo alle nuove generazioni dipenderà molto da ciò che avranno visto fare a noi. Se oggi usciamo da questa sala con la consapevolezza in più che con la volontà di costruire relazioni migliori, allora questo incontro avrà già avuto un senso, perché ogni cambiamento culturale comincia quando qualcuno decide di fare qualcosa insieme agli altri e di fare quel primo passo che tanto dobbiamo. Grazie.

0: Grazie, ringraziamo veramente di cuore Gino Cecchettin. Grazie. Grazie ancora a Gino Cecchettin, un saluto anche a Emma Marrazzo che abbiamo già salutato anche l'altro giorno. Andiamo avanti dopo questa testimonianza forte con i nostri lavori. È il momento di dare la parola al segretario generale della UIL Scuola, Giuseppe D'Aprile.
1: In questi mesi ho imparato un'altra cosa. La prevenzione della violenza non inizia nei tribunali, inizia nelle classi. Inizia quando un ragazzo capisce che può chiedere aiuto, quando una ragazza smette di sentirsi in colpa per un no, quando un gruppo impara a non ridere di una battuta sessista. Grazie al signor Cecchettin per il messaggio che porta nelle scuole tutti i giorni, dove si costruisce il futuro del nostro paese. Grazie a nome di tutta la comunità educante. Un caro saluto al tavolo della presidenza, alle delegate e delegati, a tutti i dirigenti sindacali e agli ospiti presenti. È ridondante fare i complimenti per il tema del congresso, che racchiude implicitamente la nostra cultura riformista, che ci impone di sostenere le graduali trasformazioni, le riforme utili, i cambiamenti necessari, quelli possibili, quelli non minacciati o addirittura imposti. Noi crediamo che il nostro sindacato faccia benissimo ad adeguarsi e stare al passo con i tempi, che cambiano celermente, senza perdere di vista i valori di riferimento che lo hanno contraddistinto da sempre e i principi che da sempre hanno guidato le nostre rivendicazioni. Ho cercato di calibrare il mio breve contributo rimanendo confinato sui temi del nostro congresso. L'innovazione dovrà essere gestita dalle persone, che a loro volta dovranno garantire i diritti individuali e collettivi per emarginare l'attuale incertezza, ad esempio tra perdita e creazione di posti di lavoro, tra la scomparsa di alcuni mestieri e il cambiamento di altri. Ciò richiede di anticipare il cambiamento, fornendo le competenze necessarie ai lavoratori e alle imprese, e diventa fondamentale e urgente gestire preventivamente tutte le criticità e rischi di un quadro regolamentare definito e soprattutto con la contrattazione collettiva, per evitare un'anarchia digitale che invece di portare progresso rischierebbe di creare un nuovo medioevo digitale, affinché l'intelletto non venga sostituito. In questo contesto c'è la scuola, dove le persone insegnano a loro volta a pensare in modo libero e critico, formano i cittadini del domani. Per questo la nostra posizione verso l'intelligenza artificiale non è né di paura o di chiusura, non siamo tecnofobici. E non è né di passiva accettazione, ma di ricerca attiva di soluzioni che mettano sempre al centro le persone, salvaguardando il loro pensiero critico. Il nostro ministero ci dice che l'intelligenza artificiale è già entrata nel sistema educativo italiano, con l'inserimento dell'informatica e di elementi di intelligenza artificiale nei programmi. Il percorso per integrare questa tecnologia nella formazione si articola su più livelli. Scuola primaria, vengono introdotti i primi rudimenti dell'informatica. Scuola secondaria, alfabetizzazione mediatica e funzionamento degli algoritmi. Formazione dei docenti, introdotti percorsi di aggiornamento dedicati. E allora, cosa può fare la scuola? Nel 2026 ricorrono 53 anni dell'introduzione delle 150 ore per il diritto allo studio. Il fenomeno delle 150 ore epocale straordinario portò per la prima volta a un connubio rivoluzionario, vale a dire quello tra fabbrica e scuola. Nel 1973 veniva firmato un contratto nazionale che consentiva ai lavoratori operai di fruire di un massimo di 150 ore di permessi retribuiti con l'obiettivo di favorire la crescita culturale dei lavoratori, la loro partecipazione alla vita sociale e l'ottenimento del titolo di studio di scuola media inferiore per coloro che ne erano sprovvisti. La scuola e la fabbrica si unirono per la prima volta creando un'opportunità per 1,5 milioni di lavoratori. Abbiamo assistito a una riqualificazione professionale degli operai che impararono a gestire le macchine, l'aumento della produttività. In sintesi, la scuola delle 150 ore non ha solo istruito i singoli, ma ha democratizzato la cultura, dimostrando che il progresso non può esistere senza il progresso culturale dei lavoratori. La vera domanda è: la scuola è pronta? A nostro parere, la risposta a questa domanda non può prescindere dalla risoluzione a monte di alcuni problemi atavici che attanagliano la scuola italiana e che diventano propedeutici all'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle aule scolastiche. Ne cito solo due. Precariato diffuso. Come pensiamo di formare i docenti fantasmi? Nella scuola i precari sono 280.000, gente assunta a settembre e licenziata in tronco a giugno. Sono d'accordo con l'onorevole Martelli che ci dice di formare la classe docente, ma la classe docente deve essere una classe docente stabile, strutturata per essere formata. Edilizia scolastica. Solo la metà delle scuole italiane ha un collegamento internet, con notevoli disuguaglianze digitali fra nord e sud. Su 40.000 edifici scolastici, 36.000 non dispongono delle certificazioni obbligatorie. Il 40% non ha il collaudo statico. Il 66% è stato costruito prima del 75 e ancora il 23% non è stato progettato per uso scolastico. Affermazioni come: un giovane laureato vale come un giovane che non ha scelto di farlo per andare a lavorare, gridano vendetta. E allora, saluto la segretaria del Partito Democratico che è appena arrivata in sala. E sono anche contento che ascolti la parte finale della mia relazione. Cara segretaria, mi rivolgo a lei in questo momento, ma mi rivolgo a tutta la platea. Il rischio di asservire la scuola al mercato, sacrificando ore di italiano, di geografia, di lingue, addirittura con il tentativo di eliminare, ridurre lo studio da autori umanistici quale Marx e Spinoza, non può passare inosservato.

0: Perché un alunno diplomato al tecnico o al professionale non dovrebbe conoscere l'etimologia della parola tornio, da tornios che deriva dal latino piuttosto che dal greco antico? Perché? E allora, carissimi, è per questo che noi, al contrario dei fautori della parola competenza, pensiamo che la scuola sarà pronta solo se il termine conoscenza resisterà alle incursioni del termine competenza, in quanto le grandi trasformazioni, le grandi innovazioni che necessitano di competenze, siamo convinti che si costruiscono sulle conoscenze. Senza basi solide rischiano di essere fragili le competenze. Detto ciò, l'intelligenza artificiale può rappresentare un importante strumento per la scuola, ma è importante utilizzarla con cautela. Bisogna insegnare ai ragazzi che questi rimangono sempre strumenti e che la loro autodeterminazione, il loro cervello, il loro pensiero devono rimanere sempre autonomi e quindi devono governare questi processi, non farsi governare. Le innovazioni quindi vanno governate, non subite. In un tempo complesso segnato anche da conflitti, è ancora più importante ricordare che al centro di tutto deve esserci la persona. La tecnologia è uno strumento, non è il fine. Quindi servono tre cose fondamentali. Formazione per tutto il personale, caro segretario. Linee guida nazionali chiare e condivise basate su etica e trasparenza e un riferimento ai modelli europei più avanzati che puntano molto sulla formazione ma che allo stesso tempo valorizzano e promuovono la libertà di insegnamento. Quindi è necessario ripensare il tutto in termini di umanesimo tecnologico per rispondere alla volontà di porre nuovamente l'essere umano al centro. Non in opposizione alla tecnologia, ma usando quest'ultima in vista di un miglior servizio all'umanità. La vera sfida sarà garantire un equilibrio costante e reale tra innovazione, persone e diritti.
1: Giuseppe,
0: mi prendo altri 20 secondi perché il segretario organizzativo mi aveva autorizzato. Scusate. Scusate. Mi prendo 20 secondi. Perché una cosa qui, si dice dalle mie parti, ce l'ho troppo dentro, da tanto tempo. E scusate se esco fuori dal tema congressuale, ma visto che siete tutti qui, non c'è occasione migliore per dire che nel 2022, il giorno della mia elezione, affermavo: siamo pronti a percorrere strade comuni con gli altri, quando si propongono idee e finalità valide. Diversamente, con la coerenza che ci contraddistingue, siamo pronti ad andare da soli con la forza di un'organizzazione sana, forte e credibile. E per questo, viste le note vicende contrattuali che ci hanno coinvolto, vi volevo ringraziare a nome dell'intera categoria. Ci hanno detto che saremmo rimasti da soli. In questo quadriennio ci siamo sentiti invece sempre sostenuti e mai da soli. Questo per noi è stato molto importante, abbiamo lavorato tutti insieme con la consapevolezza che il supporto, le proposte e le azioni della Confederazione, con la Confederazione, insieme alle altre categorie che sono state poi riproposte e condivise nei territori, dimostrano che lavorando in sinergia tutti insieme i risultati non tardano ad arrivare. Viva la UIL!
1: Grazie. Bene, abbiamo già salutato, ma lo facciamo ancora una volta ufficialmente, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. E con lei salutiamo anche Alessandro Zan, deputato del Parlamento Europeo. E ora diamo la parola alla segretaria generale della UILA, Enrica Mammucari.

Ben trovate tutti e tutte, ben trovati in questa assise congressuale dove hanno rimbombato dentro il mio cuore, dentro la nostra anima, le emozioni, le condivisioni, il senso di appartenenza, il senso di quella tensione morale che diventa militanza sindacale e che ci fa essere una grande organizzazione. C'è un sentimento che credo possiamo affermare abbia attraversato tutti quanti noi, è quello della fierezza. Vedete, la fierezza presuppone consapevolezza e presuppone audacia, e la consapevolezza del nostro valore, di quella cifra unica che tiene assieme etica di innovazione, che tiene assieme la capacità di rappresentare gli ultimi, e non lo fa soltanto con le parole, lo fa con i fatti, la fierezza che in questo congresso... La fierezza che in questo congresso, Pierpaolo, dove sei? Io li ho letti i giornali, ma sai, siamo abituati a non farci dettare le agende né dai giornalisti e né dai partiti. E sai perché siamo fieri? Perché di quei 3,5 milioni di lavoratori poveri, la UILA rappresenta più di 1 milione, e quei lavoratori ti hanno detto grazie. La detassazione degli aumenti contrattuali, quelle misure sono state le misure giuste, e la fierezza di poter rappresentare persone che con le non solo con le loro mani, non solo con i loro corpi, non solo con i loro bagaglio di competenze e di professionalità tengono in vita la vita. Guardate, sono stagionali, sono quelli dell'agricoltura, sono quelli dei lavoratori dei consorsi di bonifica, non sono solo i precari, sono lavoratori e lavoratrici che sono collegati ad attività stagionali, perché naturalmente stagionali. Quelle lavoratrici e quei lavoratori hanno visto incrementato attraverso il rinnovo del contratto il proprio salario, e questo significa essere giusti. Essere liberi non dai sequestri ideologici, partitici, non perché noi non abbiamo una coscienza. E ve ne dico un'altra, non accettiamo lezioni di etica da nessuno che viene qui a mo' di comizio a spiegarci che cosa sono i modelli contrattuali. Li abbiamo scritti 20 anni fa nei nostri contratti. E mi dispiace che qualcuno abbia pensato che si trattasse di un piatto di lenticchie. Bene, le abbiamo contate una ad una quelle lenticchie, e meno male che sono il frutto della terra, perché quelle lenticchie hanno salvato salario, reddito e coesione sociale. Perché vedete, mentre parliamo qui di umanizzazione delle macchine, a volte parliamo di umanizzazione del mercato, il linguaggio, quante volte diciamo intelligente, sistemi intelligenti, il mercato fa capricci, il mercato reagisce, il mercato vediamo oggi che cosa dice. Mentre abbiamo fatto questo, abbiamo violato il lavoro, e abbiamo violato quel lavoro manuale, quel lavoro concreto, quel lavoro che ha edificato le fondamenta della nostra democrazia e del nostro patto sociale. Allora oggi qui quell'intelligenza, quell'innovazione tecnologica deve servire non solo a migliorare le condizioni di lavoro, ma nell'era dell'intelligenza artificiale io voglio scovare i delinquenti che lucrano sulla pelle dei lavoratori. Voglio capire com'è possibile che un'azienda di 1,000 ettari possa ricevere contributi e violare. Perché mentre abbiamo umanizzato, abbiamo bruciato le anime da Mendolara.
Li abbiamo bruciati a Latina con Satnam Singh, abbiamo bruciato i corpi, e quei corpi sono figli di quella cultura della violenza che dentro la competizione globale ha mercificato i corpi, le vite umane, i corpi dei migranti, di chi ci ha bisogno. E quella cultura è quella che arriva dentro le nostre modalità di relazione, è quella che viola ad ogni livello le relazioni umane, ed è per questo che il fondamento delle relazioni umane deve essere scelto come scelta politica. Perché vedete, l'agroalimentare di questo paese non è fatto solo di lavoratori sfruttati e di imprese che sfruttano. Vedo la segretaria. Segretaria, noi ad Amendolara volevamo essere unitari, non solo un'organizzazione. Perché se io sono figlia di un bracciante agricolo e ho più titolo di chi pensa di venire in un palco a spiegarci che cosa significa la fatica. Io la conosco quella fatica, conosco quella violazione, conosco quell'umiliazione, ed è per questo che non accetterò mai che il sindacato unitario di questo paese si divida su temi come quello.

0: Noi abbiamo fatto del territorio la nostra cifra unica. La UIL è la prima organizzazione in agricoltura e lo abbiamo fatto perché insieme alla lotta e alla partecipazione sappiamo contrattare, sappiamo difendere le imprese giuste che rispettano il lavoro e abbiamo lottato assieme a voi per la condizionalità sociale. La condizionalità sociale è minata, allora ci andiamo tutti a Bruxelles a fare una grande battaglia per difendere la condizionalità sociale? Ci andiamo tutti insieme in mezzo ai lavoratori, perché insieme a quella bandiera del lavoro, dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ci deve essere la bandiera delle pari opportunità. E vedo che stanno finendo i secondi. Guardate, le pari opportunità non sono uno slogan, sono una responsabilità sociale, ma sono una responsabilità individuale oltre che politica. Noi le abbiamo fatte diventare norme nei nostri contratti, lo abbiamo fatto perché era la cosa giusta, mettendo a disposizione delle vittime di violenza tutti gli strumenti ulteriori, perché la contrattazione, il lavoro come binario comune per l'evoluzione di quella coscienza collettiva che significa risvegliare la responsabilità di costruire modalità di relazioni basate su un unico registro, che è quello della reciprocità. Perché se ti ascolti, se ci si ascolta profondamente, come ci diceva quel padre, violati sono i corpi delle donne, i corpi dei migranti, i corpi dei giovani, che di quella violenza stanno brandendo una bandiera diversa. Chiudo dicendo che la UIL ha adottato un'altra bandiera, che è quella delle pari opportunità, e anche la nostra, dentro quel noi, c'è il volto di donna. Grazie a tutti.
1: Grazie. Grazie Enrica. Ci avviamo verso la conclusione dei nostri lavori. Diamo la parola per l'ultimo intervento dei delegati al segretario generale della UIL Tux, Paolo Andrea.

nostra storia, una storia importante, significativa, coinvolgente. Lo possiamo chiamare scontro identitario o confronto culturale. Di certo negli ultimi 4 anni ci siamo misurati dentro e fuori l'organizzazione. Lo abbiamo fatto nel merito delle proposte e anche nella modalità di assumere le decisioni. Stiamo ridefinendo i rapporti unitari, quelli con la politica e con l'impresa. Ed è nel tempo dell'appartenenza, la nostra appartenenza, l'appartenenza ad una comunità di scopo e ad un'agenzia educativa, che dobbiamo investire le nostre migliori energie nell'affermare un laburismo pragmatico, che è cultura, che è disegno politico del sindacato che vogliamo. Oggi diamo forza ad un'organizzazione che è inclusiva, che si batte per una società più giusta e si conferma quale sindacato del contratto e sindacato del confronto sociale. Noi pratichiamo un pluralismo che è esplicito, che è libertà di esprimersi e che è pronta ad affrontare dentro il confronto interculturale l'obiettivo dell'inclusione, dell'integrazione. Siamo la linfa di una quercia che ormai è secolare, ma che ha delle solide radici in quei 5 pilastri fondanti della nostra fondazione e che si candida a diventare il primo sindacato in questo Paese. È un'esperienza solida che si nutre in quel compromesso talmente nobile e indiscutibile costituzionale della Repubblica fondata sul lavoro e si fonda nel segno dell'Europa sociale e politica. È dunque un'idea di organizzazione che è comunità di scopo e che è agenzia educativa. Nulla a che fare con la notte dell'indifferenza, della rassegnazione, delle compromesse abitudini che non cambiano. Quelle, siano esse l'espressione di una malata cultura patriarcale, la rappresentazione palese di uno sbagliato rapporto tra capitale e lavoro, oppure di una rabbiosa rendita di posizione. Noi stiamo battendo le rendite di posizione e se pensano di farci male, faremo più male a loro. Tutto ha a che fare con il giorno dell'etica della responsabilità, presente in un lascito per noi straordinariamente importante, quello del pensiero pulito di Altiero Spinelli. Nulla a che fare con l'ombra di quel movimentismo per il blocco sociale contro il nemico, non sta nella nostra natura, perché quella funzione là per legittimarsi quale minoranza che ha paura di governare la complessità non sta in noi. Noi siamo tutto a che fare con la luce del dubbio e del dialogo di quel Norberto Bobbio che ci guida culturalmente. Ciò nella convinzione più profonda che dobbiamo perseguire l'unità con CGIL e CISL. La stagione dei contratti è di nuovo qui. Noi siamo il sindacato del contratto. E in un paese sospeso a mezz'aria tra un sistema di potere che vacilla intorno ad una premier quale nuova forza di supremazia culturale e un'opposizione per nulla unita nella proposta, dove la parola dovere manca come l'ossigeno e la parola nemico annebbia le menti, noi ci battiamo per 3 cose fondamentali. La crescita del potere d'acquisto, non più la difesa del potere d'acquisto, ma la crescita del potere d'acquisto. Ci battiamo per le parità di genere e ci battiamo per fermare le morti sui luoghi di lavoro. 10 contratti nazionali per 5 milioni di lavoratrici e di lavoratori poveri, precari, fantasmi.

0: nel terziario sono già alle porte. Ci prepariamo nell'ambito dell'accordo interconfederale realizzato, in piena coerenza e in pieno spirito di questo accordo, a realizzare una cosa straordinaria: per la prima volta realizzare il rinnovo dei contratti prima che scadano. Ci prepariamo già a fare le piattaforme, ci prepareremo a identificare una proposta economica e ci prepariamo, noi della UIL, a creare un fondo per la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, perché sappiamo, lo sappiamo già, che dovremo lottare perché le imprese non ci concederanno nulla. Siamo stati certamente ascoltati dal governo rispetto alla messa in campo di provvedimenti che ci aiutano nei rinnovi contrattuali e anche rispetto ad avvicinarci a quel tema fondamentale per noi, per tutte le lavoratrici e i lavoratori: il riconoscimento dei contratti collettivi più produttivi. Ma ci dobbiamo subito rimettere lì e sfidare il governo sul tema delle politiche fiscali più eque, su una sanità efficace per tutti coloro che rappresentiamo e su politica estera che possa essere davvero europeista. Noi questo lo facciamo perché ormai lo spartiacque è avvenuto. Noi siamo un pezzo di quello spartiacque, ci mettiamo la faccia, non abbiamo paura. E quindi la sfida è tra il giorno e la notte. La notte è rappresentata da quelle due Americhe che ormai sono separate in casa, il giorno dal nostro Presidente della Repubblica. E tra la notte e il giorno si colloca la sfida sull'intelligenza artificiale. Noi dobbiamo battere le discriminazioni, dividere, far dividere la produttività che viene creata. Ed è in questo contesto che la UIL Tux, assieme alla UIL, è pronta per battersi nell'ambito del terziario di mercato, quella frontiera sconosciuta, problematica, dove tutti i lavori cambiano, a rappresentarlo quel mondo del lavoro. Siamo pronti a contarci anche nelle piccole imprese e siamo pronti, se serve, a cambiare pelle. Ci si leva la giacca e si va dentro le imprese. Sobrietà e competenza, umiltà e senso di appartenenza, militanza e pensare pulito sono le caratteristiche della nostra carta d'identità. Quello dello spartiacque che sia consumato anche dentro l'organizzazione, al plenipotenziario supponente, dovunque esso sia, sempre in credito e mai a debito, noi preferiamo il dubbio e il dialogo, che da sempre si sposano con l'utopia, nell'io o in sogno di Martin Luther King. Pierpaolo, hai saputo guidarci nel migliore dei modi. Confidiamo su di te, saremo al fianco con te per battere le rendite di posizione.
1: Grazie Paolo. Con l'intervento di Paolo sono terminati gli interventi dei delegati e delle delegate. Quindi stiamo giungendo al termine di questo percorso, di questa 3 giorni intensa, molto partecipata, ricca di contenuti, di ospiti che hanno dato lustro anche al nostro congresso. Volevo anche condividere con voi e quindi aggiornare tutte le delegate e delegati dell'impegno che la UIL sta portando avanti anche nel mondo della FITEL. La FITEL è la Federazione Italiana del Tempo Libero. La presidenza nazionale della FITEL è questa volta nostra, con Felice Alfonsi che è il nostro presidente per questo triennio. Grazie Felice anche a te. Bene, ora proponiamo al congresso la lettura del documento finale che è stato elaborato dalla Commissione. Quindi do la parola a Santo Biondo.

0: Bene, buongiorno a tutti. Intanto vorrei dirvi che come commissione del documento finale abbiamo inteso e condiviso questa mattina un documento finale snello, un documento finale almeno snello rispetto ai precedenti, dato che la nostra bella stagione congressuale 2026, che si completa oggi con il nostro congresso nazionale di Padova, ci lascia in dote, tra le altre cose, una significativa parte documentale che parte dalle tesi congressuali, dalle relazioni che sono state fatte nei congressi confederali regionali delle categorie nazionali fino alla relazione di Pierpaolo. Dunque è questo documento finale ha l'obiettivo fondamentale di marcare la traccia della nostra organizzazione che ha compiuto in questi anni, una traccia che dovrà essenzialmente, sostanzialmente, formalmente continuare nei prossimi 4 anni. Dunque partiamo. Il Congresso Nazionale della UIL, riunito a Padova dal 2 al 4 di luglio, approva la relazione del segretario generale e ne assume gli indirizzi politici e programmatici quale riferimento dell'azione dell'organizzazione per il prossimo quadriennio. Il congresso si svolge in una fase storica segnata da profondi cambiamenti economici, sociali, tecnologici e geopolitici che stanno modificando il lavoro, la produzione, i sistemi di welfare e gli equilibri democratici. Ai conflitti internazionali, alle tensioni economiche, all'instabilità globale si aggiungono le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione, delle transizioni ecologica e digitale e dell'aumento delle disuguaglianze sociali e territoriali. In questo scenario la UIL ribadisce la propria identità di sindacato delle persone, libero, autonomo, riformista e confederale, radicato nei luoghi di lavoro e nei territori, capace di rappresentare il lavoro in tutte le sue forme e di interpretare i bisogni della società. Il cambiamento non può essere subito, ma governato attraverso la partecipazione, la contrattazione e il dialogo sociale. Solo una politica capace di programmare il futuro può impedire che le trasformazioni in atto producano nuove esclusioni, impoveriscano il lavoro e allarghino ulteriormente le disuguaglianze. La tutela della vita di chi lavora resta la priorità assoluta della UIL. La campagna Zero Morti sul Lavoro continua a rappresentare il principale impegno politico e sindacale dell'organizzazione, nella convinzione che nessuna esigenza produttiva e nessun interesse economico possano giustificare la perdita di una vita umana. Il congresso impegna la UIL a rafforzare la prevenzione, aumentare i controlli, contrastare gli appalti al massimo ribasso, estendere la rappresentanza della salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro e promuovere una vera cultura della prevenzione che coinvolga istituzioni nazionali e territoriali, imprese e parti sociali. Allo stesso tempo ribadisce la richiesta di introdurre il reato di omicidio sul lavoro e di istituire una procura nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro capace di coordinare le indagini sugli infortuni mortali e sulle gravi violazioni della normativa. La qualità del lavoro rappresenta la principale sfida del prossimo quadriennio. Il salario non consiste soltanto nella retribuzione, ma rappresenta la dignità e l'essenza della persona. Per questo la UIL continuerà a rivendicare il recupero del potere d'acquisto di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati attraverso il rinnovo dei contratti, la riduzione strutturale del cuneo fiscale, la detassazione strutturale degli aumenti contrattuali, la piena indicizzazione delle pensioni e politiche pubbliche capaci di sostenere occupazione stabile e lavoro di qualità. Il congresso conferma l'impegno contro ogni forma di precarietà, sfruttamento e dumping contrattuale, contro i contratti che per noi oggi sono i contratti banditi e che devono essere banditi dal mercato del lavoro italiano, e deve tornare a essere la regola, e la flessibilità deve essere governata dalla contrattazione collettiva, non dalle sole esigenze del mercato. La UIL continuerà a contrastare il lavoro povero, il part-time volontario, il caporalato, il lavoro irregolare, le false partite IVA e lo sfruttamento nelle piattaforme digitali. La contrattazione collettiva resta il cuore dell'azione politica sindacale della UIL. Il Congresso considera prioritario rafforzare il ruolo dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente maggiormente più rappresentative, rilanciare un nuovo accordo sulle relazioni industriali, estendere universalmente la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso il voto nelle elezioni, nei luoghi di lavoro, dare piena attuazione al principio dell'articolo 39 della Costituzione affinché rappresentanza ed efficacia dei contratti diventino strumenti di tutela universale. L'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale rappresentano una grande opportunità, ma devono essere governate. La UIL rifiuta ogni visione che affidi il futuro del lavoro esclusivamente alla tecnologia e rivendica un modello nel quale l'innovazione resti sempre al servizio della persona. Il Congresso impegna l'organizzazione a promuovere una piattaforma nazionale sull'intelligenza artificiale fondata sulla trasparenza degli algoritmi, sul controllo umano delle decisioni automatizzate, sulla tutela dell'occupazione, sul diritto alla formazione permanente, sulla redistribuzione dei benefici della produttività e sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Il Congresso impegna la UIL nel riaffermare, nel confronto con le istituzioni nazionali ed europee, che ogni finanziamento pubblico deve essere destinato a quelle imprese che applicano i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative e che tutelano la qualità del lavoro e rispettano la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'Italia e l'Europa hanno bisogno di una nuova politica industriale, delle infrastrutture edilizie che fondi la competitività su innovazione, ricerca, investimenti, formazione, compresa la formazione continua di lavoratori e lavoratrici, e qualità del lavoro e non sulla riduzione del costo del lavoro. La UIL continuerà a sostenere una strategia europea per la reindustrializzazione, il rafforzamento della filiera produttiva, la sicurezza alimentare, la politica agricola europea che tenga insieme cibo, acqua, ambiente, l'autonomia tecnologica e gli investimenti nei settori strategici, accompagnando la transizione ecologica con adeguate garanzie sociali e politiche energetiche capaci di coniugare sostenibilità, sicurezza e sviluppo. L'Europa deve tornare a essere protagonista di un progetto fondato sulla pace, sul lavoro, sulla coesione sociale e sulla solidarietà, superando definitivamente le politiche di austerità che hanno indebolito il modello sociale europeo. La UIL conferma il proprio impegno per una riforma fiscale informata ai principi costituzionali di equità, progressività e capacità contributiva. È indispensabile ridurre stabilmente il peso fiscale sul lavoro dipendente e sulle pensioni, contrastare efficacemente evasione ed elusione fiscale, assicurare una tassazione equa delle grandi multinazionali digitali e destinare una quota degli extra profitti al rafforzamento della coesione sociale e dello sviluppo. Allo stesso tempo, il Congresso ribadisce la netta contrarietà ad ogni ulteriore aumento della pressione fiscale regionale e comunale che continua a gravare soprattutto sul lavoro e pensioni. Il Congresso considera indispensabile una nuova stagione di riforme del welfare fondate sul rafforzamento della sanità pubblica, della previdenza, del diritto all'abitare, dei servizi territoriali e delle politiche per la non autosufficienza. Questi rappresentano i pilastri della coesione sociale e dell'unità del Paese e devono essere sostenuti attraverso una programmazione di lungo periodo e adeguati investimenti pubblici. La UIL continuerà a battersi per una riforma del sistema previdenziale che restituisca equità, flessibilità e dignità alle lavoratrici e lavoratori italiani ed europei. È necessario superare regole ormai inadeguate rispetto a profondi cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro, garantendo una maggiore flessibilità nell'accesso alla pensione, il pieno riconoscimento dei lavori gravosi e usuranti, una pensione di garanzia per le giovani generazioni, la valorizzazione del lavoro di cura, il rilancio della previdenza complementare universale e un piano nazionale per la non autosufficienza. Non possiamo accettare che le giovani generazioni siano destinate a diventare pensionati poveri di domani. Difendere il diritto a una pensione adeguata significa rafforzare il patto tra le generazioni e costruire un paese più giusto e più solidale. Il Servizio Sanitario Nazionale costituisce uno dei fondamenti della democrazia e della coesione sociale. La salute è un diritto universale che deve essere garantito a tutti indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza. Per questo la UIL continuerà a chiedere un deciso incremento degli investimenti nella sanità pubblica, il giusto equilibrio tra settore pubblico e privato, l'assunzione di personale, la riduzione delle liste d'attesa, il rafforzamento della medicina territoriale e della prevenzione e maggiori risorse per la salute mentale e livelli essenziali di assistenza realmente uniformi su tutto il territorio nazionale. Il Congresso afferma l'impegno della UIL per la piena parità di genere e contro ogni forma di violenza sulle donne, parità salariale, qualità dell'occupazione femminile, tutela della maternità, condivisione dei carichi di cura, conciliazione tra vita e lavoro. Contrasto alle molestie e ai femminicidi continueranno a rappresentare priorità irrinunciabili dell'azione sindacale. Allo stesso modo, la UIL considera l'immigrazione una questione strutturale per l'Italia e per l'Europa che va governata e sostiene politiche fondate sulla legalità, sulla lotta alle mafie, sull'integrazione e sul lavoro regolare, contrastando con determinazione il caporalato, il lavoro nero e ogni forma di sfruttamento e di schiavismo del lavoro straniero. Il Congresso ribadisce che il rilancio del Mezzogiorno rappresenta una priorità nazionale e richiede un piano straordinario di investimenti per ridurre i divari economici, sociali e infrastrutturali. In questo quadro, la UIL conferma la propria netta contrarietà a qualsiasi forma di autonomia differenziata che possa compromettere l'unità del Paese, aumentare le disuguaglianze territoriali e mettere in discussione l'universalità dei diritti di cittadinanza delle persone. Lo diciamo con forza, il Paese va unito e non diviso. Alla competizione tra le regioni preferiamo la cooperazione. La UIL continuerà inoltre a rafforzare la propria presenza nei territori, nei luoghi di lavoro, tra le nuove generazioni, investendo nella formazione sindacale dei giovani, protagonisti del presente e del futuro, e nella rappresentanza dei nuovi lavori e nell'apertura di nuove sedi, irrobustendo la propria rete dei servizi per essere sempre più vicina alle persone e alla comunità. L'organizzazione promuoverà una stagione permanente di informazione, sensibilizzazione e mobilitazione sui grandi temi della sicurezza sul lavoro, della giustizia sociale e tassazione locale, della difesa del Servizio Sanitario Nazionale e del contrasto alla violenza di genere, consolidando un modello di sindacato presente nelle comunità e protagoniste del cambiamento. Nel confermare il valore del pluralismo sindacale, il Congresso ribadisce la volontà della UIL di continuare a costruire percorsi unitari con CGIL e CISL, nella consapevolezza che un sindacato confederale forte e autorevole rappresenti un presidio essenziale della democrazia, della libertà del nostro Paese e dell'Europa. In questo ambito ribadiamo il recupero delle aree interne attraverso la presenza dei servizi alla persona quali sanità, scuola, servizi sociali e bancari. La UIL proseguirà il confronto con le associazioni datoriali e con tutte le istituzioni nazionali ed europee, mantenendo intatta la propria autonomia, la propria libertà di giudizio e la propria capacità di proposta. La UIL proseguirà il lavoro nel sindacato europeo rafforzando il proprio impegno per un'Europa più giusta, sociale e solidale. Il nostro obiettivo si conferma nel costruire un'Europa del lavoro di qualità, della giustizia sociale, della solidarietà tra le persone e del dialogo sociale quale strumento per rafforzare i diritti e il processo di integrazione tra gli Stati membri. Care delegate, cari delegati, amici, compagni, il 19° Congresso Nazionale qui a Pado affida a tutta l'organizzazione il compito di tradurre questi indirizzi in piattaforme, contratti, iniziative e mobilitazioni. La UIL continuerà a essere il sindacato delle persone, protagonista nei luoghi di lavoro, nei territori e nelle istituzioni per difendere la dignità del lavoro, rafforzare la giustizia sociale e governare le grandi trasformazioni del nostro tempo. Con questo spirito, il 19° Congresso rinnova il proprio impegno a costruire un'Italia più giusta, più solidale, più moderna e più inclusiva, nella quale sviluppo, innovazione, partecipazione, diritti sociali e qualità del lavoro procedano insieme. È questa la strada per rafforzare la democrazia, consolidare la coesione sociale e garantire alle nuove generazioni il futuro di libertà, dignità e pari opportunità. Care delegate, cari delegati, amici e compagni, insieme possiamo immaginare un paese e un'Europa migliore, insieme dobbiamo contribuire a costruirli. Grazie, a te la parola, Emanuele.
1: Sì, grazie Santo. Dall'applauso si capisce che è un documento condiviso, però per quelle ragioni che ho provato a dire oggi nel mio intervento, adesso se si vota vuol dire che quello che c'è scritto nel documento deve diventare pane quotidiano dell'azione di ciascuno di noi. Con questa consapevolezza vi chiedo chi è d'accordo su questo documento. Grazie. Contrari? Astenuti? Il documento è approvato all'unanimità. Nel frattempo ringrazio le due commissioni che abbiamo nominato il primo giorno, che stanno operando, la Commissione Verifica Poteri e la Commissione Elettorale, per la certificazione dei nostri lavori. Si propone adesso una delibera, così come abbiamo fatto 4 anni fa al precedente congresso, si chiede alle delegate e ai delegati del congresso della UIL di delegare il Consiglio nazionale, che sarà eletto fra poco, entro 12 mesi ad apportare le giuste modifiche e gli aggiornamenti allo statuto nazionale e al regolamento nazionale della nostra organizzazione. Vi leggo brevemente la delibera. 19° congresso della UIL, riunitesi presso la Fiera di Padova dal 2 al 4 luglio 2026 al fine di adeguare lo Statuto Nazionale Confederale alla modificata realtà organizzativa e ai nuovi compiti e impegni della futura stagione sindacale, conferisce mandato al Consiglio Confederale Nazionale di adottare entro 12 mesi le opportune modifiche statutarie con votazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione Statuto, che si identifica con l'Esecutivo Confederale Nazionale e che è presieduta dal Segretario Organizzativo Nazionale, che sarà poi eletto oggi poc'anzi, fra poco. Chi è d'accordo? Giù le deleghe. Contrari? Astenuti? Approvata all'unanimità. Diamo adesso lettura della proposta di composizione del Consiglio nazionale della UIL. La proposta è la seguente: Bombardieri Pierpaolo, Ronzoni Emanuele, Biondo Santo, Bonomo Vera, Veronese Ivana, Attili Benedetto, Accogli Maria Cristina, Acquisto Calogero, Alacqui Ipsan, Albanese Domenico, Albrizio Antonio, Andreani Giorgio, Andreani Paolo, Andreano Concetta, Angeletti Luigi, Angileri Giovanni, Anselmi Giancarlo, Bailo Daniele, Bailo Mario, Bagliocchi Francesca, Baldessarri Mauro, Ballabio Daniele, Barbagallo Carmelo, Barone Claudio, Bauco Edoardo, Bellissima Giovanni, Benedetti Fabio, Benedetti Claudio, Bianchi Enrico, Bilanzuoli Giuseppe, Bizzarro Giovanni, Bonatesta Igor, Bordini Andrea, Borghetti Marcello, Borruto Antonio, Bosco Patrizia, Brandino Daniela, Bridda Sonia, Bruno Paola, Buschi Monica, Caliolo Fabrizio, Cantonetti Bruno, Carcassi Paolo, Carella Tiziana, Carletto Elisa, Carlicchi Alessandro, Carra Giorgio, Carta Elena, Cavicchioli Roberta, Cerusa Luca, Chietti Ciro, Cirillo Sonia, Commissari Marco, Contucci Alessandro, Cosentino Salvatore, Costa Stefano, Cretella Paolo, Croce Francesco, D'Angelo Anna Maria, D'Aprile Giuseppe, D'Avola Giovanni, De Gasperi Gabriele, De Laurenzi Cecilia, De Rosa Teresa, De Simone Vincenza, Del Grosso Colonna Marzio, Di Pietro Massimo, Di Prisco Eleonora, Di Sabato Rosalia, Donnarumma Carmine, Esposito Dario, Estero Pierluigi, Fantappie Paolo, Ficco Gianluca, Fiordelmondo Andrea, Fioretti Mauro, Flauto Marianna, Fortuna Alessandro, Franzolini Mauro, Ficher Wunder Aiden Risk Robert, Frisenna Pierpaolo, Frontini Stefano, Furlan Fulvio, Galiero Ersilia, Gambardella Guglielmo, Gennaro Francesco Maria, Gerli Silvia, Giordano Angela, Giuliani Lorenzo, Gulli Giuseppe, Guttilla Salvatore, Iamonte Erika, Imolesi Enrico, Iovino Camilla, Lago Maurizio, Landi Ilaria, Larger Walter, Librando Giovanni, Lionti Luigia, Lograsso Franco, Lombardo Michele, Longobardi Rita, Loi Guglielmo, Lucia Pasquale, Magaddino Tommaso, Maffè Chiara, Maggio Luca, Mairone Guido, Mamucari Enrica, Mancini Giulio, Manfrini Rossella, Manzelli Paolo, Mattei Antonio, Mattone Giancarlo, Mazzar Ilenia, Mazzucchelli Claudia, Meli Vincenza, Merli Andrea, Merlo Samantha, Minelli Sara, Mischi Pierpaolo, Mocci Alice, Molinari Maurizio, Montaghi Federica, Mori Alberto, Morittu Attilio, Mosca Maria Cristina, Mudaro Vincenzo, Murinni Giuseppe, Murru Fulvia, Musu Roberta, Oliva Gennaro, Pagliara Angelo, Palladino Maria, Pancrazio Raimondo, Pantò Marco, Panzarella Vito, Parente Abele, Pasquale Raimondo, Pellegrini Pietro, Pennati Fabio, Piazzolla Emanuele, Pirani Paolo, Piras Daniela, Pizzo Paolo, Potenza Rocco, Prestileo Carmelo, Proietti Domenico, Proietti Paolo, Raciti Alessandra, Raffaglio Livia, Ranieri Noemi, Rea Anna, Ricci Giovanni, Ricci Francesca, Ricci Giovanna, Rinaldi Roberto, Rizzo Giuseppe, Sabatino Massimo, Sacchetta Maurizio, Saggese Emilio, Salvatore Francesca, Sama Carlo, Sambataro Elisa, Sannino Francesco, Sarti Vittorio, Sasso Mauro, Schetter Rosa, Secci Marco, Senese Maria Elena, Serri Riccardo, Servetto Sciba, Sgambati Giovanni, Sileo Diego, Siracusa Ninetta, Solfaroli Claudio, Sperti Davide, Stara Marianna, Strazzullo Gennaro, Tartaglione Michele, Tesan Ezio, Tiritiello Maria Grazia, Toigo Roberto, Tolomei Claudia, Tortorelli Vincenzo, Tripodi Ivan, Troiano Stella, Truono Fabrizio, Ugliarolo Salvatore, Vario Patrizia, Verde Raffaella, Verrone Virginia, Verzari Marco, Viglietti Ivan, Vingiani Daniela, Visentini Luca, Zanella Ilenia, Zanirato Massimo, Zignani Giuliano, Zonca William, Zorn Matteo. Ci sono poi, in base allo statuto attuale della UIL, quelli che sono i componenti di diritto, che lo statuto recita, e poi ci sono quelli che hanno il voto consultivo, che sono Alfonsi Felice, Campo Roberto, Costantini Vincenzo, Piscozzo Vincenzo, Pucci Rosaria, Tarallo Antonio. Questa è la proposta del Consiglio nazionale. Metto in votazione, delegati e delegate, chi è d'accordo? Grazie. Contrari? Non vedo io contrari, la Commissione sta lavorando. Astenuti? Il Consiglio è approvato all'unanimità. Ci sono poi, come consuetudine anche dallo scorso congresso, degli invitati che la segreteria di volta in volta nel Consiglio terrà in considerazione. Collegio dei Sindaci, la proposta: Bove Francesco, Cavallaro Gianluca, Nisi Filippo, Petricca Luca, Quartararo Fabio come effettivi, Pagnotta Mario, Tarantino Maria come supplenti. Chi è d'accordo? Grazie. Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Avevo ragione che questo era il momento del silenzio. Tutti attenti, fate bene. Proposta per il collegio di garanzia: Barbieri Donaddio Noemi, Bencista Giulio, Bonora Antonio, Bonzani Claudio, Capobianco Oscar, Colonna Luca Maria, Cupaioli Nicolino, Dell'Anna Marco, Foschi Luigi, Garofani Roberto, La Rosa Mario, Massafra Antonio, Pagani Massimiliano, Panzieri Mauro, Papaglianni Pasquale, Perris Silvia, Sette Raffaella, Turchetti Giancarlo. Come supplenti: Amendola Mario, Carrazza Erika, Ciotti Isabella, Cirulli Alessandro, Giammaraccia Monica, Giangreco Eliana, Pezzente Giuseppe, Segale Daniela, Spinelli Patrizia. Chi è d'accordo sulla delega? Grazie. Contrari? Astenuti? Bene, anche il collegio di garanzia è approvato all'unanimità. Ora tutti i collegi. Il congresso volge al termine, quindi formalmente io dichiaro chiuso il 19° congresso nazionale della UIL. Seduta stante è convocato il Consiglio nazionale che è stato poc'anzi eletto, e quindi da questo momento sono chiamati a votare i componenti appena eletti del Consiglio, ai quali propongo la composizione dell'esecutivo: Albrizio Antonio, Andreani Paolo, Angileri Giovanni, Attili Benedetto, Baiocchi Francesca, Baldessarri Mauro, Barbagallo Carmelo, Biondo Santo, Bombardieri Pierpaolo, Borghetti Marcello, Buonomo Vera, Commissari Marco, D'Aprile Giuseppe, Fantappiepaolo, Franzolini Mauro, Frontini Stefano, Furlan Fulvio, Iamonte Erika, Lago Maurizio, Larger Walter, Lionti Luigia, Lombardo Michele, Longobardi Rita, Maffè Chiara, Mairone Guido, Mammucari Enrica, Mancini Giulio, Mazzucchelli Claudia, Merlo Samantha, Molinari Maurizio, Mudaro Vincenzo, Murru Fulvia, Panton Marco, Panzarella Vito, Piras Daniela, Ricci Francesca, Ricci Gianni, Romanazzi Chiara, Ronzoni Emanuele, Senese Maria Elena, Serri Riccardo, Sgambati Giovanni, Solfaroli Claudio, Sperti Davide, Toigo Roberto, Tortorelli Vincenzo, Ugliarolo Salvatore, Veronese Ivana, Versari Marco, Zignani Giuliano, Zorn Matteo. A questi vanno aggiunti, come da statuto, anche qui i componenti di diritto con voto consultivo: Carcassi Paolo, Di Pietro Massimo, Fortuna Alessandro, Gennaro Francesco Maria, Loi Guglielmo, Pagliara Angelo, Pellegrini Pietro, Pirani Paolo, Prestileo Carmelo, Proietti Domenico, Rea Anna, Sasso Mauro. Anche qui vale il criterio che la segreteria ha la facoltà di individuare degli invitati ai lavori dell'esecutivo in base ai ruoli e alle responsabilità che ritiene opportuno. Metto in votazione. Chi è d'accordo? Grazie. Contrari? Astenuti? approvato all'unanimità. E ora spetta a me fare la proposta più importante del nostro 19° congresso. Dopo tante riflessioni, dopo tanti aver esaminato tanti candidati, vi proponiamo come segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri.

bisogna votare, bisogna votare, grazie. Mettiamo ai voti, chi è d'accordo, chi è... alzi la mano, grazie, contrari, astenuti. Adesso c'è l'ufficialità. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL.

0: bomba, bomba, bomba, bomba, bomba,
1: bomba, bomba, bomba.
2: Vi ringrazio di cuore della fiducia e spero, come sempre dico, di essere all'altezza del vostro, della vostra fiducia e dell'incarico che mi avete assegnato. Sempre con grande umiltà, con grande voglia di lavorare e per continuare questa splendida avventura che abbiamo cominciato insieme un po' di tempo fa. Ovviamente non la posso fare da solo e squadra che vince non si cambia, tocca a me proporre la segreteria. Ivana, Santo, Vera ed Emanuele continueranno a lavorare con me e vi propongo come nuova segreteria. Ovviamente deve votare il consiglio, quindi chi fa parte del consiglio vi chiedo di alzare la mano. Ringrazio, controprova, contrari, astenuti. Anche questo all'unanimità, grazie, buon lavoro. Bisogna eleggere il tesoriere. Prima di partire Benedetto mi ha detto, prima di partire 2 minuti fa, dice, ma sei sicuro che mi rieleggi? Dico, vorresti scappare? Mi dispiace, non è così. Proponiamo Benedetto come tesoriere della nostra organizzazione. Anche qui controprova, consiglio, favorevoli, grazie, contrari, ma nemmeno con Benedetto ne ha astenuto. Astenuti all'unanimità. Ovviamente io ho detto alla segreteria, a Benedetto, se volevano accompagnarmi e stare qui con me mentre facevo la replica finale. Qualcuno mi ha detto, tu sei scemo, te raggiungiamo strada facendo, però ho promesso che non sarò lunghissimo, insomma, però vi aspetto qui insieme a me perché ovviamente qualcosa bisogna dire e devo fare dei ringraziamenti. Il primo, permettetemi di farlo a Roberto Toigo. Non so dove sta, eccolo, lo faccio a lui, a tutta la struttura della Will Veneto che ha lavorato e si è caricato quest'anno con grande risultato di 2 eventi importanti. Il 1° maggio è un congresso nazionale, sono cose che non capitano tutti gli anni. Grazie Roberto, a te e a tutta la tua struttura. Un ringraziamento, non li chiamo più tecnici o società, ai nostri amici che hanno permesso e hanno lavorato per fare tutta questa grande organizzazione, che hanno lavorato prima, hanno cominciato a lavorare una settimana prima per tirare su quello che, come noi avevamo detto all'inizio, era un luogo vuoto e che si è riempito strada facendo della democrazia, dei nostri congressi, della nostra partecipazione. Ovviamente fatemi fare il ringraziamento agli uomini e alle donne dell'organizzazione che hanno lavorato per la riuscita di questo congresso, stanno con noi, hanno lavorato da per tanto tempo. Sapete che il percorso congressuale equivale ad una maratona per impegni, chilometri, no? Io continuo a dire che nessuno di noi fa uso di sostanze stupefacenti, siamo assolutamente puliti, ma continuiamo a correre per il piacere di stare insieme e di far crescere questa organizzazione. Quindi un grazie agli uomini e alle donne dell'organizzazione. Fatemi ringraziare la mia segreteria, dico mia nel senso che è quella nuova, ma è la segreteria con la quale ho condiviso 4 anni splendidi. Ci siamo messi insieme e abbiamo lavorato rispettando le peculiarità e le diversità di ognuno. E la cosa più bella quando ognuno di noi ha diversità nel carattere, nell'approccio, e la cosa più bella è quella di riuscire a metterli insieme, di riuscire a tenerli insieme per lavorare tutti insieme con una logica di squadra, è quella che abbiamo sempre praticato. Quindi ringrazio loro. Fatemi fare una menzione particolare per Emanuele, perché si è fatto carico di tante situazioni in questo periodo, è diventato quasi tenente dopo tanti commissariamenti, e ovviamente grazie Emanuele per aver dato prova di impegno come tutti gli altri, ma ringrazio anche il tesoriere, che alla fine non è cattivo così come lo si dipinge, perché intanto è stato votato all'unanimità e quindi evidentemente mi sa che devi ancora diventare più cattivo, ma anche grazie a Benedetto che si è fatto carico di una scelta che noi abbiamo fatto dall'inizio, perché io ricordo 5 anni fa, quando ci dicevano, 6 anni fa, ci dicevano, ma noi non siamo una società, perché dobbiamo fare il bilancio certificato? Perché dobbiamo avere 2 società esterne che ci certificano il bilancio, e perché dobbiamo fare una scelta di questo tipo? E abbiamo risposto, sapendo che quella scelta era complicata, che la coerenza ci impone, che se vogliamo andare a dare fastidio al governo e alle controparti, dobbiamo ragionare e operare allo stesso modo, dobbiamo essere coerenti, dobbiamo avere i nostri bilanci a posto. Ed è stato un percorso lungo, complicato, nel quale sicuramente non ci siamo fatti tanti amici, ma abbiamo le spalle larghe e, come diciamo sempre, soldi e paura mai avuti e mai ne avremo. Fatemi velocissimamente ringraziare chi mi sta più vicino. Intanto Antonio Passolo, dove sta il nostro capo ufficio stampa? Dove stai Antonio? Fatti inquadrare. Ha superato questa prova e noi avevamo dei dubbi, lo abbiamo tenuto insieme e supportato, però è veramente importante il lavoro che fa, di grande aiuto anche lui, come dire, un pezzo importantissimo della squadra. Ovviamente insieme a lui fatemi ringraziare tutto l'ufficio comunicazione, molte cose delle cose che avete visto, dell'impegno costante, e grazie a loro, al direttore che cammina e lavora su questi grandi temi. Ovviamente devo ringraziare chi tutti i giorni mi sopporta in ufficio, Claudia, Rita e Valentina che lavorano con me, e ovviamente sono quelle che ogni mattina cercano di vedere quanto sto stranito, no? Prima di entrare nell'ufficio. E un ringraziamento particolare alla squadra che lavora tutti i giorni con me operativamente, a Francesco, ad Alessandro, ad Angelo, al nuovo arrivato disoccupato Vincenzo. Sono quelli che non si fermano mai, né sabato né domenica, né giorno né notte, continuano a lavorare con me. Ovviamente devo ringraziare, è una cosa che mi porto da 4 anni dietro, mi dispiace chiamarli, per me sono ormai parte della squadra, parte della famiglia, ma Nicola, Paolo, Antonio e Salvatore, che fanno parte del nucleo antiterrorismo e sono la mia scorta, li ringrazio di cuore. Fanno parte della squadra. E ovviamente tocca fare un ringraziamento particolare a chi ci sta vicino, a chi ci sta vicino in silenzio, a chi spesso ti dà la possibilità di trovare un ambiente sereno, di stare sereno, di trovare e di potersi staccare dal mondo quotidiano. sono persone che ci stanno vicino, che spesso voi non vedete, che spesso non vediamo nemmeno noi, ma che sappiamo che ci stanno vicino perché ci vogliono bene. E ovviamente io, per quello che mi riguarda, ringrazio tutte le persone care che mi stanno vicino e lo fanno, ma permettetemi di ringraziare la mia famiglia che in questi anni stanno qui, hanno voluto condividere con me. Mi fa molto piacere, ma attraverso loro permettetemi di ringraziare le famiglie, i compagni, le compagne di ognuno di noi. Stare vicino a chi fa questo lavoro non è facile. E quindi un grazie di cuore alle donne e agli uomini che ci accompagnano, che sacrificano il proprio tempo, spesso la propria famiglia, i propri interessi, i propri hobby, per darci la possibilità di fare quello che è il lavoro più bello del mondo. Ovviamente vorrei dire qualcosa anche di politico sindacale. Ringrazio Elli per la sua venuta e mi ha fatto molto piacere. Grazie Elli. Ho dimenticato un oggetto, quindi allora, noi abbiamo fatto una scelta che è quello di organizzare, ci abbiamo lavorato, voi vedete il prodotto finito, ma l'idea di questa predisposizione è un'idea che parte un anno fa, un anno e mezzo fa, e che sta in linea, in continuità con quello che noi abbiamo sempre sostenuto. Ricordando le vecchie foto, si usava così, quelle del Politburo, vedo qui Luigi, no? Dove c'era al centro chi parlava e dietro tutti i dirigenti, i funzionari avvenivano anche nei partiti, e c'era la discussione su chi stava dietro, perché rientrava nelle fotografie e come si trovava l'equilibrio fra uomini e donne, fra categorie del privato, categorie del pubblico. Ecco, noi tutta questa cosa l'abbiamo rimossa. Abbiamo pensato che sia corretto spiegare e dare un messaggio nel quale chi è al centro è la persona e tutti noi intorno. Abbiamo nascosto i segretari, abbiamo nascosto i dirigenti, perché chi è al centro del nostro lavoro sono le persone, i delegati, le delegate. Ed è quello che abbiamo voluto fare. Avete visto, sono stati due giorni intensi. E noi siamo abituati, ho visto, vedo qui Arrica, come dire, a fare le battaglie e a sentirci spesso sotto tiro. Purtroppo non solo da questo punto di vista, grazie. E perché ovviamente il dibattito politico spesso tende a tirarci per la giacchetta da una parte e dall'altra. E ovviamente io c'ho un sassolino dentro la scarpa e me lo devo levare. Sapete come sono fatto, mi conoscete. Sempre per legittima difesa. Però quando si apre un dibattito con un'organizzazione sindacale importante, si deve essere disposti poi a ricevere le controdeduzioni, mettiamola così. Allora, noi abbiamo fatto una storia del nostro sindacato che è contraddistinta dal fatto che quando viene un lavoratore o una lavoratrice dentro la nostra sede sindacale ad iscriversi o a chiederci aiuto, non chiediamo e non chiederemo mai per quale partito ha votato. Da noi si scrivono le persone. E io dico spesso, le persone che si scrivono da noi votano e chiedono a noi di difenderle dal voto che hanno dato. Però, vabbè, ci sa, no? Spesso avviene questo. E lo dico perché questa storia che ogni volta ci tirano da una parte o dall'altra, quando facevamo lo sciopero con Landini eravamo comunisti, una cellula comunista, perché poi il tentativo di disprezzarti lo vedi. Adesso che abbiamo aperto una trattativa con il governo siamo diventati un'altra cosa. La cosa che più mi ha infastidito è leggere sul Fatto Quotidiano. Il centrodestra si allarga, Meloni conquista la guida. Vorrei spiegare al Fatto Quotidiano, magari al suo direttore, che la GUIL non è mai e mai sarà terra di conquista per nessuno. Mai!

vorrei spiegare al Fatto Quotidiano che noi ci teniamo alla nostra autonomia dai partiti, non dalla politica, e siamo in grado di farci rispettare anche quando diciamo di no e anche quando i partiti sono all'opposizione. Siamo persone serie. Allora, io ieri sera mi è venuto in mente di utilizzare un goniometro, lo manderò al Fatto Quotidiano, perché voi sapete che a me piace fare i regali, abbiamo fatti anche alla Presidenza del Consiglio, perché magari a legge e scrivere spero che ci saranno da soli in grado, insomma, fa lo spostamento per capire l'angolo, se è più a destra o più a sinistra, questi li può aiutare. Quindi manderemo un goniometro al Fatto Quotidiano. Non ho finito ancora, perché sempre in quell'articolo c'è scritto: a lungo schierata con i partiti di opposizione a sostegno della proposta di 9 euro l'ora. Fermi, c'è il segretario del Partito Democratico, quindi, come dire, se dico una stupidaggine da qui può confermare. Allora, devo spiegare anche qui al Fatto Quotidiano che non è che noi siamo stati schierati con i partiti di opposizione. Caro Fatto Quotidiano, caro direttore, studiate. La proposta sul salario minimo l'abbiamo scritta noi,

E allora, caro Fatto Quotidiano, studiate, prendetevi quella direttiva e magari sottolineate con l'evidenziatore giallo quali sono le parti che riguardano la stragrande maggioranza dei paesi europei e quale la parte che riguarda un pezzo d'Europa, pochi paesi, dove ci sono i contratti. E per quei paesi dove ci sono i contratti non c'è scritto che non bisogna applicarla. Non lo abbiamo mai detto. Dovete essere onesti se fate i giornalisti. Dovete dire la verità, non dovete interpretare le cose. Ma il Fatto Quotidiano non è la prima volta che lo faccio, è cascato già un'altra volta per quello che mi riguarda. Allora, sul salario minimo, noi non abbiamo mai detto di essere contrari e non abbiamo mai detto che il salario minimo è in contrasto con l'applicazione dei contratti. Abbiamo sempre detto che si inserisce il salario minimo, noi siamo per l'applicazione dei contratti. Perché vorrei spiegare al Fatto Quotidiano che un sindacalista serio non si accontenta dei 9 euro l'ora, vuole i contratti, vuole i diritti, vuole la possibilità di tutelare le persone. Poi è chiaro che se tu mi dici non posso applicare i contratti, applico il salario minimo, ti dico non sono contrario. Ma noi diciamo che vogliamo i contratti, non lo diciamo, lavoriamo per fare questo. Perché i giornalisti del Fatto Quotidiano, se uscissero dai salotti del centro storico di Roma e leggessero un po' gli atti di CGIL, CISL e GUE, scoprirebbero che non c'è solo una dichiarazione. Ci sono fatti concreti, c'è un documento di CGIL, CISL e UIL che dice come noi vogliamo definire le relazioni industriali e i contratti in questo paese. Fate uno sforzo, applicatevi, leggete. Se avete problemi, e lo dico con grande affetto, invece di parlare solo con Conte, che doveva venire ieri e non è venuto, sarà una combinazione, ogni tanto parlate con noi, siamo disponibili a spiegarvi e a farvi capire che cosa succede sull'applicazione dei contratti.

0: No, perché quando uscirò delle cose io penso sempre, la dico o non la dico, mi viene sempre il... lo so che voi mi dite. Allora, il foglio col quale, devo dire, con Claudio Cerasi c'è un buon rapporto, ogni tanto scherziamo, ci dice che siamo stati strappati dalla Meloni dall'abbraccio di Maurizio Landini.
1: No,
0: Maurizio è un amico e gli voglio bene, così come ne voglio a Daniela, ma vorrei spiegare al foglio, gli abbracci noi li facciamo come saluto, poi siamo abituati a camminare per conto nostro e in modo autonomo. Io vorrei, capisco che è complicato, vorrei che un pezzo della stampa, un pezzo dei commentatori politici si facesse una ragione. Nel sistema di rappresentanza sindacale italiano non c'è e non ci sarà mai un sistema bipolare, perché ci sarà un'organizzazione laica, riformista, che è in grado di valutare sul merito delle cose.

0: è la nostra collocazione naturale, è quello che abbiamo sempre fatto. Non eravamo comunisti quando facevamo lo sciopero insieme alla CGIL e non siamo diventati di destra adesso che riconosciamo al governo di aver fatto delle cose che erano le nostre proposte. Ed è ovvio, ne abbiamo parlato, che la detassazione dei mutui contrattuali ha riguardato 4 milioni di persone, non ha riguardato lavoratori e lavoratrici privilegiate, l'ho detto Rica. Cioè, io sono andato a Viterbo al primo congresso della Lega di Viterbo, ho incontrato i lavoratori migranti che mi hanno detto grazie. Mentre qualche collega della FIUM ci diceva che ci eravamo accontentati da un tozzo di pane. Allora a quel collega io dico, forse prima di dire che noi ci siamo accontentati di un tozzo di pane, sarebbe il caso che tu facessi un'analisi sui contratti che non hai o hai firmato nel settore dei metalmeccanici, prima di venirci a dare lezioni. Però il pluralismo sindacale è bello per questo, perché possiamo discutere anche animatamente e poi riusciamo a trovare delle soluzioni, delle mediazioni. E questa è la libertà che noi pretendiamo. Siamo fatti così, forse anche un po' anarchici, no? Però la libertà è quello che attraversa la nostra vita, è quello che ci permette di essere così tanti, di crescere, di aumentare. E allora vorrei, su quello che invece è il punto della detassazione degli aumenti contrattuali, non ho visto, se non in qualche caso, un elemento sottolineato, che la detassazione non è solo un modo per mettere più soldi in busta paga, ma è un modo per incentivare i rinnovi, magari per evitare qualche giornata di sciopero. È un modo per sostenere che i contratti collettivi sono quelli che fanno aumentare la crescita delle retribuzioni. E forse c'è una filosofia di fondo, che se si chiudono i contratti prima, i nostri lavoratori, le nostre lavoratrici stanno meglio. Che allora è una roba quasi semplice. Ed è quello che ci ha portato a firmare questo accordo, l'ha detto Maurizio, io lo voglio risottolineare insieme a Daniele. Sulla non firma di quell'accordo c'erano scommesse che, non so, datemi un'agenzia, Angelo, dove sta? SNAI? Aveva chiuso le scommesse perché tutti hanno scommesso sul fatto che quell'accordo non si sarebbe fatto. E invece CGIL e CISL e UIL hanno chiuso l'accordo e hanno fatto una proposta di discussione seria alle controparti e al governo, se riterrà opportuno sostenere quell'accordo, se si farà, di come saranno le relazioni industriali nei prossimi anni. E ripeto, anche se sono stato eletto oggi, è un tema che riguarderà un periodo di tempo che travalica i nostri incarichi. Dall'ultimo accordo sono passati 25 anni. Noi ci siamo sentiti sulle spalle la responsabilità di chiudere un accordo per migliorare la capacità del lavoro di essere rappresentato attraverso i contratti. Ed è il lavoro che abbiamo fatto. Nessuno ci credeva. Non ci avrebbe scommesso nessuno. Maurizio ha detto dentro casa mia sicuramente no, devo dire che noi invece eravamo convinti. Noi abbiamo cominciato 2 anni fa a Caserta e c'è stato un percorso unitario di discussione condiviso, anche da chissà che avrà qualche difficoltà, perché sappiamo che quella è la strada, percorso unitario che definisce il contratto come elemento centrale di democrazia economica. Perché parliamo di questo, non parliamo solo di salari, parliamo di come in questo paese noi rivendichiamo la democrazia economica, che è un concetto più ampio. Ed è chiaro che per fare questo sarà necessario fare un accordo. Noi intanto abbiamo definito alcune cose, mi fermo solo su un paio. Quando abbiamo definito il TEC, c'è un elemento molto rigido, ma molto chiaro, che vale per tutti, anche per noi. Perché quando si è provato a dire che nel decreto primo maggio c'era l'equiparazione dei contratti pirata ai nostri contratti, uno degli elementi che era stato messo sul tavolo era quello del welfare. E allora noi abbiamo spiegato che per quello che ci riguarda, e CGIL e CISL lo hanno sottoscritto insieme a noi, il welfare doveva essere universale, esigibile ed economicamente quantificabile. Detto così, come vedete, non fa nessun effetto. Se io invece dico che nell'equiparazione dei contratti bisognava e bisogna farla finita di mettere i soldi nella bilateralità per pagare gli enti bilaterali, i presidenti e gli organismi dei contratti pirata, allora si capisce. Perché un pezzo di quel welfare non è welfare che va ai lavoratori e alle lavoratrici. Ecco perché è importante quel documento. Perché chiarisce quali sono i criteri di valutazione. Perché altrimenti è facile. Ci sono associazioni datoriali pirata. Confimi è una di quelle, Pirelli. So che l'avete incontrata ed è giusto che l'abbiate fatta, l'ha incontrata anche il sindaco Gualtieri, che firmano contratti che provano a mettere il valore dei reddito dei lavoratori più basso rispetto a quello che firmiamo noi. E ci sono altre associazioni datoriali che firmano contratti e quando definiscono il welfare mettono i soldi che servono a pagare la bilateralità, o meglio i presidenti e i direttori generali. E le aziende pagano e quei soldi non vanno ai lavoratori. Ecco perché quell'accordo è importante. Perché in quell'accordo c'è scritto che quando si parla di welfare, se vogliamo parificare, identificare quello che succede, ci deve essere un riferimento a dei dati. Quel welfare deve essere universale, esigibile e si deve contare quanti soldi paga l'azienda e quanto di quei soldi va nelle tasche dei lavoratori. Sarà impegnativo anche per noi nei contratti, nella definizione del welfare. Vedo qui Mauro e posso citare l'esempio che ho utilizzato per dare l'idea di che cosa vuol dire. Le casse edili hanno un sistema di welfare molto preciso, all'avanguardia. È un sistema che funziona perfettamente. Alcune di queste associazioni che abbiamo nominato hanno provato a smontarlo, spiegando che le casse edili non servivano. Le casse edili sono quelle che danno le disposizioni, i dispositivi di sicurezza, che fanno la formazione. Perché dicono che quei soldi sono soldi che vanno alla bilateralità e non servono. E noi abbiamo utilizzato quello come esempio perché le casse edili danno il buono per comprare i libri ai figli dei lavoratori e delle lavoratrici. E noi abbiamo detto, guardate, questa cosa non è possibile perché chi ha deciso di non avere figli o non li ha sarebbe in una situazione diversa e svantaggiata rispetto a chi invece li ha. Quando diciamo universali, esigibili ed economicamente quantificabili, intendiamo questo. È ovvio che questo avrà una ricaduta anche sulla definizione dei confini contrattuali. La dico così, è finita. Possiamo dirla? Non si possono e non si potranno sottoscrivere contratti che hanno gli stessi codici Ateco e che si sovrappongono. Noi questa roba non la tollereremo, a partire da casa nostra. perché non possiamo dire fuori questa roba non si fa e poi qualcuno dentro casa nostra si inventa che ci sono i contratti. No, in quell'accordo c'è scritto che ci sono i codici Ateco e si verificano con la Confederazione, perché altrimenti la gara ce la facciamo fra di noi. L'ultima cosa ovviamente riguarda, io penso, un grande risultato che abbiamo ottenuto, che è quello che abbiamo superato un ostacolo importante, che era la clausola di salvaguardia, che forse, io quando parlo di sta roba batto le mani, ma le mani battono sempre tiepide, capisco, però diciamo quella clausola di salvaguardia aveva un significato nel momento in cui 20 anni fa è stata inserita. 20 anni fa si diceva: noi andiamo ad eleggere le RSU e quindi per eleggere le RSU CGIL, CISL e UIL devono essere d'accordo. Se una delle tre non era d'accordo non si votava. Voi capite che noi non avremmo mai accettato che un diritto fondamentale costituzionalmente riconosciuto, che è quello del voto, fosse condizionato da una delle organizzazioni sindacali. E quindi noi siamo sempre convinti che sia il caso di arrivare ad un election day. Lo si fa nel pubblico impiego. Ogni 3 anni si vota per la disperazione dei nostri delegati e delle nostre RSU che devono ricominciare. Trovare i delegati, raccogliere le firme, presentare le liste, fare la campagna elettorale. Però lì mi pare che ormai, lo abbiamo già detto in altre occasioni, i numeri dicono che CGIL e CISL e UIL siamo lì. No, Giuseppe? Ce la giochiamo. Ci arrivo dopo. Noi pensiamo che quel meccanismo possa e debba essere utilizzato anche nel settore privato. Per noi sarebbe bello che ogni 3 anni Landini, Bombardieri, Fumarola si confrontassero e spiegassero a tutto il mondo del lavoro privato perché dovrebbero votare CGIL e CISL e UIL. È una competizione. Spero che il segretario della FIM non si offenda più di tanto. No, perché ogni volta che parlo di ECI non è una competizione. E se 3 forze sindacali dicono votate e scegliete, come si chiama? Per me è democrazia, ma se si dice competizione democratica non penso che ci sia qualcuno che ci possa tirare le orecchie. È quella. Nel testo dell'accordo c'è scritto che noi allarghiamo la presenza e la votazione dell'RSU. Il diritto di bloccare le elezioni per l'RSU adesso non ce l'ha più nessuno. Non c'è scritto nel testo che abbiamo mandato a Confindustria, a Confcommercio e gli altri, ma in qualsiasi posto di lavoro dove il 30% dei lavoratori e delle lavoratrici chiederà di votare, lì si dovrà votare. L'applauso non parte adesso. Ciao ragazzi. Significa anche qui, e i miei amici mettono le canici che ridono. Sì, guarda, volevo fare una battuta, l'altra volta non l'ho fatta. Perché i miei amici metalmeccanici di Genova e di qualche altro, vi faccio fare un corso di autodifesa. Cioè, se fate le scazzottate dentro le fabbriche una volta ogni tanto, fate strigliare gli altri, cazzo, no? Dai, su! Allora, per carità, non è che mando quelli giusti che li mando io lo so, però come dove capita, no? Il dibattito sindacale è bello noi ne abbiamo fatte di scazzottate in giro, no? Ecco, ogni tanto però difendetevi. Se no facciamo un corso di autodifesa sul serio, eh? Allora, al di là delle battute che spero che non siano interpretate male, è soltanto la competizione. Però dicevo, questa cosa significa che si vota dappertutto. Significa che noi ci dobbiamo attrezzare per presentare le liste in tutti i posti di lavoro. Ma ancora non ha fatto l'accordo, sì, ma noi ci dobbiamo già preparare per farlo. Significa che i nostri delegati, le nostre delegate, i nostri segretari e le nostre segretarie, i nostri dirigenti e le nostre dirigenti, la mattina, quando si alzano, non prendono l'elenco dei posti dove siamo i primi, prendono l'elenco dei posti di lavoro e dei territori dove noi non ci siamo. Li andiamo a presidiare e andiamo a predisporre, perché sennò la storia che vogliamo diventare il primo sindacato non funziona, eh? Non pensate che i lavoratori e le lavoratrici ci vengano a trovare a casa. Siamo noi che dobbiamo andare a trovarli. Siamo noi che dobbiamo andare a lavorare sul territorio, dirò alla fine che cosa vogliamo fare. Però rischio di farla troppo lunga, vedo i miei colleghi che non si muovono, quindi so. Volevo dire qualcosa sulle politiche industriali perché ho sentito degli interventi. Ovviamente noi abbiamo delle idee, abbiamo parlato di fondo sovrano, abbiamo parlato di SURE, però vorrei dire che noi dobbiamo provare a fare un salto in avanti. Cioè noi dobbiamo convincerci che dobbiamo fare politica industriale. Noi non dobbiamo solo dire difendiamo l'industria e non molleremo mai, che è una roba giusta, corretta, figurati, ci mancherebbe. Ma dobbiamo spiegare come lo facciamo facendo proposte alternative e costruendo il dibattito con il governo, tutte le forze politiche a livello nazionale e a livello europeo. Lo dico con un pizzico, no, voglio dire, quando parliamo di politiche industriali, vorrei che se ne parlasse di più. Noi abbiamo nella relazione detto che cosa pensiamo, abbiamo attaccato dicendo che vogliamo parlare di competitività, di produttività, sfidiamo le parti datoriali a parlare di produttività. Abbiamo chiesto al governo di fare interventi per dare la possibilità alle piccole aziende di mettersi insieme. Poi noi dobbiamo avere le idee chiare su quello che faremo dopo. Perché se diciamo solo noi difendiamo il lavoro, sì, bene, va bene davanti all'assemblea e a un cancello di un posto di lavoro, ma quando vai a parlare con il governo, quando vai a parlare a Bruxelles, devi portare proposte, devi portare soluzioni, perché noi siamo un sindacato riformista che guarda più avanti. Non serve spiegare al nostro congresso che difendiamo i posti di lavoro, ce ne mancherebbe altro. Magari difendiamoli con un po' più di rabbia. Ogni tanto incazziamoci un po' di più. Perché io poi alcune contraddizioni le vedo e non riesco a star zitto. Dove sono? Oh, finalmente, dai. È un modo gentile per dirmi falla finita, chiudi. Sì, si è capito. Però fatemi fare subliminale. Messaggio subliminale, vado a chiudere. Cioè, quando noi facciamo la battaglia per la Beko e vedo i miei amici metalmeccanici che invitano il presidente della regione toscana e gli mettono i tappetini, io evidentemente non capisco, non so come si fa a non buttarlo dalla finestra, perché non è mai andata a bussare al Monte dei Paschi di Siena. Sbaglio? O dico io? Tanto tu ormai stai fuori, che te frega? E guardate, abbiamo citato Stellantis, anche qui. Io sono contento, ho parlato spesso con i metalmeccanici, ci siamo confrontati. Noi siamo contenti quando si difendono i posti di lavoro. E quando Stellantis dice noi al massimo recuperiamo l'attività produttiva, c'è da recuperare Cassino. Però io comunque continuo a chiedere quali sono, l'abbiamo detto nella relazione iniziale, quali sono le strategie sull'automotive. Perché va bene dire difendiamo Cassino, ma a parlare di Stellantis in Francia con la CFDT ci sono andato io, non le categorie. E allora svegliatevi! Svegliatevi! E la stessa cosa dico sull'Ilva. Io so, ne abbiamo parlato con i metalmeccanici, con Rocco, con il nuovo segretario. Io continuo a dire che l'Ilva è chiusa. Io lo so che ogni volta che dico questa, faccio questa affermazione, dobbiamo però discutere. Se noi ai lavoratori diciamo che difendiamo la loro cassa integrazione o se noi abbiamo l'ambizione di dire che vogliamo posti di lavoro e dignità per chi sta in situazioni di cassa integrazione da 20 anni. A quei lavoratori dell'Ilva noi dobbiamo dare lavoro, non sussidi. E allora dobbiamo costringere il governo a decidere. E se il governo non decide, se la regione non decide, se il ministro Urso non decide, dobbiamo prendere noi l'iniziativa. Lo so che è scomodo, ma siamo fatti così. Dobbiamo lavorare per dare risposte, per dare dignità a quei lavoratori e a quelle lavoratrici. E aggiungo, per pacificare quel territorio. Per pacificare quel territorio. Mi viene da dire che chi rappresenta il lavoro non può limitarsi a rincorrere il futuro. Deve arrivarci prima. Perché le organizzazioni che aspettano il cambiamento lo subiscono. Ed è chiaro che il nostro compito non è difendere il passato, ma dare forma al futuro del lavoro. Abbiamo parlato di innovazione, abbiamo detto che il sindacato migliore è quello che reagisce ai problemi e ovviamente li previene. Chi arriva per primo non occupa semplicemente uno spazio, indica una direzione. E per chiudere questa riflessione aggiungo che la nostra organizzazione non può accontentarsi di essere presente quando i problemi esplodono. Dobbiamo essere presenti prima, quando i cambiamenti nascono, perché il sindacato che arriva prima è quello che tutela meglio le persone. Vado velocemente alla conclusione. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo citato 10 punti che diventeranno per noi la carta di Padova, sulla quale fare una discussione fra di noi, la manderemo in giro, i diritti, la contrattazione, la produttività, l'intelligenza artificiale, come parliamo di sovranità tecnologica, di condizionalità, sono gli elementi che manderemo su un documento più allargato, intanto ai nostri, e poi a CGL e CISL e poi al governo. Mia nipote che strilla dice babà, c'ha ragione, comincia a strillare subito. Poi, per essere coerenti, a metà settembre faremo il Consiglio Confederale. Appuntatelo, sarà settimana prima, settimana dopo, perché noi siamo coerenti. Intanto abbiamo detto che apriremo 100 sedi. E per aprire 100 sedi voi capite che quello è uno sforzo economico importante. No? Sbiancato subito. Ma che non volevi accettare, però te tocca. Però prepariamoci, perché quando noi diciamo che apriremo 100 sedi, chiediamo alle categorie intanto di farci sapere quali territori e quali posti di lavoro loro non presidiano. Non è una vergogna, è un modo per lavorare insieme per arrivare lì, e questo lavoro lo chiediamo alle categorie, ma lo chiediamo ai territori. Perché se vogliamo andare a votare dappertutto e vogliamo investire per essere il primo sindacato, 100 sedi, noi le dobbiamo aprire lì dove c'è bisogno. Lo faremo insieme. Accanto a questo, ovviamente, nel Consiglio daremo i nuovi incarichi rispetto alle nostre associazioni, ai dipartimenti. Voglio ringraziare chi si è presentato qui e ha detto: è il mio ultimo congresso, ho finito. Io penso che questa organizzazione abbia bisogno di tutti e di tutte. Un grazie per il lavoro che è stato fatto, ed è sempre... Ma non posso più dire che ci sono le porte aperte, perché mo, a detta la Meloni, diventa complicato. Quindi, come dire, da noi le porte sono chiuse, ma sono sempre aperte. Teniamo chi ha dato tanto dentro, ma deve essere chiaro. Noi dobbiamo avviare un periodo e un percorso di ricambio generazionale, dando a uomini e donne la possibilità di crescere e di sbagliare. Ricambio generazionale significa che nostre donne sono a mano, le donne e gli uomini dell'organizzazione, è stata a far venire un complesso questa storia, che le donne e gli uomini dell'organizzazione possono sbagliare, perché dentro l'organizzazione si può fare un errore, soprattutto se si è giovani, se si arriva per la prima volta agli incarichi. Quindi benvenute e benvenuti a chi oggi prende incarichi per la prima volta, ci sarà sempre la copertura dell'organizzazione. Insieme al Consiglio e dentro il Consiglio noi definiremo la campagna invernale. Ho capito, voi mi avete letto, è stata colpa vostra, io ve l'avevo detto durante i congressi. Non mi eleggete se pensate che questo modello non va bene. Avete fatto st'errore. Quindi noi a settembre ricominciamo. Perché il problema della tassazione regionale e del peso della tassazione regionale sollevato solo da noi è un tema che sta aprendo un dibattito nel Paese. E noi dobbiamo continuare a farlo. E spiegheremo anche qui che non è un tema di destra o di sinistra. A me dispiace che si sia stranito più di altri qualche presidente di regione vicino a noi. Però vorrei che il messaggio fosse chiaro. Se per un reddito di tra 20 e 40 mila euro nel Lazio si pagano 1.500 euro di tasse, per noi questo è insostenibile. Bisogna restituire i soldi ai lavoratori, perché altrimenti le discussioni che noi facciamo sui contratti, sugli aumenti contrattuali, sul welfare, servono a niente. Se io i soldi che prendo li devo poi pagare a Rocca e a Gualtieri, così ne prendo uno di centrodestra e uno di centrosinistra, non si offende nessuno. E magari a Gualtieri gli do anche i 1.000 euro per la macchina per entrare al centro, dopo che ho comprato la macchina elettrica. Allora, da settembre si riparte. Ma guardate che il rapporto che noi abbiamo con i partiti e con i segretari dei partiti è così. Noi quando parliamo e loro quando parlano siamo abituati a dirci sulle cose che siamo d'accordo e sulle cose sulle quali non siamo d'accordo. Ma non è che per questo, no, siamo... Finisco. Vorrei sottolineare che la scelta di coinvolgere Gino Cecchettin e Emma Marrazzo dà il senso della sensibilità e della voglia di questa organizzazione sui diritti umani e sulla violenza contro le donne. È una battaglia di civiltà, è una battaglia che dobbiamo fare insieme, è una battaglia sulla quale non possiamo abbassare la guardia. E voglio dire ultime due cose. Abbiamo parlato in questi giorni di caporalato e mafia. È vero, l'ha detto Enrica, ci sono fatti, stragi, nelle quali è auspicabile che l'azione sia unitaria. Perché se non è unitaria non si capisce. Però, come dire, siamo abituati, può succedere, per carità. Io però su quella vicenda voglio sottolineare due cose. La prima, sapete che sono calabrese e insisto, nessuno ci racconti che in quelle terre si fa la battaglia solo contro il caporalato, perché la mafia pakistana è scollegata dalla mafia calabrese. Questa roba è una balla. Quando maturano i pomodori e le arance, non lo so solo io. E allora aumentiamo i controlli. Andate a trovarli prima. Prendeteli prima. Prima che li ammazzano. E ovviamente, siccome parlavamo di migranti, fatemelo dire, perché in questo paese non si dice più. I migranti sono persone, persone. La nostra organizzazione non fa distinzioni, non solo di sesso, ma di etnia, di religione, di colore della pelle. E allora io qui mi sento di fare una proposta al governo, alle tante aziende che ci dicono ogni volta che non riescono a trovare i lavoratori e le lavoratrici. La prima battuta è: pagateli bene che li trovate. No. Noi abbiamo sempre i video del nostro ufficio comunicazione che con una telecamera nascosta sono andati in giro per i bar e i ristoranti di Roma dove c'erano offerte di lavoro. Una vergogna. Quindi la prima indicazione: pagateli bene. La seconda: se non si trovano, in questo paese ci sono più di 300.000 migranti irregolari. Io capisco che quando si tocca questo argomento la pancia non è sempre collegata con il cervello e mai con il cuore. Però noi dobbiamo avere il coraggio di dire che quei 300.000 migranti che sono qui in Italia sono irregolari. Li dobbiamo regolarizzare, fare un corso di formazione e mandare a lavorare. Sono persone che scappano dalle guerre, dalle dittature. Regolarizziamo! Nessun Vannacci ci potrà mai convincere che le persone sono diverse. Non abbiamo paura di dirlo. Sono persone, scappano spesso con i figli, muoiono nel Mediterraneo e per noi questo continua ad essere inaccettabile. Perché i principi sui quali lavoriamo sono quelli della solidarietà, della vicinanza a chi soffre. Chiudo. No, c'era un ultimo tema. Tanto noi ci rivediamo fra un po' di tempo, quindi come dire, dai. No, l'ultimo tema riguarda gli anziani. Diceva Ivana giustamente. ci diventiamo tutti, poi benedetto che più e ci speriamo, no. Ci diventiamo tutti. Un tema è il nostro organizzativo, ce lo siamo detti, eh? Dove sta Carmelo? Lo abbiamo deciso insieme, ho visto Vito. C'è un tema che riguarda gli anziani e i pensionati. Noi vediamo che gli anziani e i pensionati sono sempre più soli, sono spesso abbandonati nelle città, nelle periferie. Li vediamo un po' sbandati, perché spesso le famiglie non sono in grado di assisterle come vorrebbero. Ci dobbiamo far carico di questa cosa. Ci dobbiamo far carico aumentando le nostre rivendicazioni nei confronti delle nostre controparti. Penso al governo, penso alle regioni, al fondo della legge sulla non autosufficienza. Penso che però noi dobbiamo fare qualcosa di più. Noi abbiamo centinaia di sedi sui nostri territori. Apriamo quelle sedi e facciamoli diventare centri di aggregazione per i nostri anziani che si sentono soli e che hanno bisogno di una mano. Così come abbiamo detto con Carmelo, siccome noi vogliamo diventare il primo sindacato, questa storia che ogni tanto qualcuno mi dice, beh, sai, però noi rispetto a CGIL e CISL abbiamo meno iscritti ai pensionati e più iscritti fra lavoratori attivi. Non funziona. Non ce fregate più. Se vogliamo diventare il primo sindacato, noi siamo il sindacato delle persone. E le persone sono gli anziani, i lavoratori, le lavoratrici, i giovani che non trovano un posto di lavoro, i precari. E allora noi dobbiamo fare insieme una campagna per dare risposta a queste esigenze, il che significa che bisogna aumentare gli iscritti. E anche qui, come nel caso del settore privato e del settore pubblico, la mattina i nostri pensionati e i nostri dirigenti sindacali dei pensionati si devono alzare e chiedere e verificare dove possono andare a fare iscritti alla UIL pensionati. Aspetta che a me, che siccome l'applauso è tiepido, faccio capire meglio. Gli iscritti dei servizi non saranno più dei pensionati. O fate i pensionati o non ci saranno i ristorni. È chiaro? Allora, sono andato in media congressuale. Penso insieme agli amici, all'amica, ai colleghi e ai colleghi della segreteria, a tutti voi, di aver scritto, pensiamo di aver scritto una bella pagina per questa organizzazione, una pagina importante nella quale abbiamo come sempre posto al centro dei temi che magari incominceremo a discutere fra qualche mese e fra qualche anno. Abbiamo dimostrato di essere interlocutori del governo e della politica, non per una logica di schieramento, ma perché stiamo nel merito delle proposte e vogliamo confrontarci e cambiare il paese. Guardate, io lo dico con grande rispetto della politica tutta. Chi decide di fare politica, non sindacato, ma politica, anche chi decide di fare politica si impegna per cambiare e migliorare le cose. C'è un grande rispetto per chi fa politica. Però ricordiamoci che noi siamo un sindacato e facciamo politica sindacale e dobbiamo stare sul merito e sui fatti concreti delle cose che portano un risultato ai lavoratori. Questo sarà l'impegno sul quale vi chiedo di lavorare insieme. Questo sarà l'impegno sul quale vi chiedo di camminare insieme. Perché così come abbiamo cominciato con la canzone di Mr. Ray, nella quale dicevamo grazie ai nostri eroi, io vorrei che voi che siete i nostri eroi, continuerate a camminare con noi e a fermare il vento dentro gli uragani. Ce la possiamo fare. Avanti insieme, grazie.
1: 19:27 era la voce di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL. Avete ascoltato la sintesi dei lavori del 20° congresso nazionale della UIL. Il titolo è Lavoro futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'intelligenza artificiale. Era l'ultima giornata e questo era l'intervento conclusivo del segretario. Prima del prossimo programma, un aggiornamento dalle notizie che arriva dalla Sicilia. Sono un centinaio i detenuti della casa circondariale di Enna che stamattina hanno preso il controllo di alcune sezioni detentive dell'Ala Vecchia. La protesta, sfociata poi in rivolta, è iniziata alle 11. I detenuti hanno distrutto le telecamere di sorveglianza e danneggiato le sezioni del padiglione vecchio, ala nella quale si trovano quelli comuni, mentre il padiglione nuovo è riservato ai protetti, colpevoli di reati sessuali o collaboratori di giustizia. Poco fa c'è stato un comunicato del sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni. La rivolta al carcere di Enna è stata sedata grazie al grande lavoro degli agenti penitenziari. Tutti i detenuti sono stati riportati nelle camere di pernottamento e sono in corso perquisizioni e arresti dei promotori, che verranno trasferiti in altri istituti. Il motivo dei disordini, dice Balboni, è stata l'intercettazione tra le 10 e le 10:30 di 4 pacchi lanciati dall'esterno e contenente materiale illecito diretto ai detenuti, in particolare cellulari e stupefacenti. Continua il sottosegretario: anche oggi la polizia penitenziaria ha evitato conseguenze tragiche, per questo rivolgo agli agenti il mio applauso per lo straordinario sforzo compiuto. Invece una associazione degli agenti, la CONSIPE, che è la Confederazione Sindacati Polizia Penitenziaria, ha diramato un comunicato: da mesi denunciamo la grave carenza di personale nella casa di Enna e avevamo chiesto che i detenuti fossero sfollati per permettere la ristrutturazione dell'istituto. La propaganda del governo e del ministro Nordio si infrange con la realtà delle carceri italiane. Ci sono 65.000 detenuti dentro istituti che sono vere e proprie polveriere, così dice Nicotra. Enna, i detenuti, invece di essere sfollati, sono stati trasferiti in altre sezioni dello stesso istituto e la situazione è gravissima. Andiamo avanti con il palinsesto, sono le 19:29, vi proponiamo, 19:30 in questo istante, un'intervista di Rume della Rocca ad Alessio Pellegrino, presidente dell'organizzazione DROR, e a Mazzal Tazzazzo.
2: Radio Radicale oggi ospiti da Israele, da un posto molto particolare, Alessio Pellegrino e Mazzal Tazzazzo. Benvenuti a Radio Radicale, Alessio e Mazzal.
3: Grazie Ruben.
2: Allora, un posto molto particolare perché in questo momento Alessio Pellegrino, assieme a una delegazione di ragazzi italiani, dei giovani ragazzi italiani di una leadership di avvocati, medici, studenti, ricercatori, sono in visita in Israele e hanno avuto modo di essere già nei siti governativi, di andare a fare delle visite nella città, un viaggio per conoscere Israele, la sua realtà multiforme, e in questo momento loro si trovano al Nova Festival, nei pressi del Kibbutz Re'im, dove accadde l'efferratezza della strage nazi-islamista di Hamas. Solo a Nova 378 furono le vittime assassinate dai terroristi di Hamas, 44 furono i rapiti. Ricordiamo che in totale quel giorno, quel 7 ottobre del 2023, 1200 furono gli assassinati e 251 i rapiti. E quindi Alessio, intanto ti chiedo, tu sei con una sopravvissuta, con Mazzal Tazzazzo, ed è un grande privilegio avere lei con noi. Quindi intanto puoi spiegare chi siamo come Radio Radicale e dirle che non solo lei era benvenuta qui, ma in questa radio abbiamo sperato tutti i giorni che i rapiti tornassero a casa, abbiamo pregato, io personalmente ho pregato perché i rapiti tornassero indenni nelle loro case, e abbiamo pianto molto per quel 7 ottobre 2023. Questa è una cosa che ci tengo a dirla a Mazzal prima di parlare di quello che state vedendo e quello che sta accadendo.
3: Madal, again, thank you for being with us today. We know that it is a tough moment. It is always difficult to remember what happened here, but Ruben and all Radio Radicale wanted to share with you their feelings, the fact that they did whatever they could. They prayed with us and they cried with us after the moment of October the 7th and the subsequent period with all the hostages in Gaza. So again, thank you for being with us to share your story and your feelings.
2: Alessio, che cos'è questo viaggio che state facendo innanzitutto? Dammi un racconto di quello che sta accadendo.
3: Beh, un viaggio, l'hai anticipato bene tu, di giovani ragazzi italiani di varie età, diciamo tra i 20 e i 35 anni, che provengono da diversi contesti, tu hai citato avvocati, hai citato ricercatori e così via. Ragazzi che sono in Israele per capire la realtà di questo splendido paese troppo spesso incompreso in Occidente, perché sfortunatamente viviamo un periodo in cui tante volte si confonde aggressore con aggredito e soprattutto si dà una lettura di quanto sta avvenendo nel teatro medio orientale, in Israele tanto, qui a Gaza, lo ricordo, siamo a poco più di 3 chilometri dalla striscia di Gaza, quanto nel confine nord verso il Libano, ecco, letture che sono distorte, che non comprendono realmente la verità dei fatti e la battaglia esistenziale che Israele combatte da ormai 3 anni, da quel fatidico 7 ottobre, che ha completamente cambiato la storia e la percezione del Medio Oriente.
2: E oggi nel vostro tragitto voi appunto siete, nelle vostre tappe, siete nel luogo tremendo del Nova Festival, che per il popolo ebraico un po' ricorda la Shoah, perché è uno di quei luoghi simbolo, evidentemente, e che ci fa stringere il cuore, così come i kibbutzim attaccati in quel giorno, così come la città di Sderot, attaccata costantemente, continuamente, ancora prima del 7 ottobre. Mazal, tu che cosa ci vuoi raccontare? Il mio microfono è aperto per te e tu puoi dire qualsiasi cosa. Io non voglio fare domande, ma soprattutto ascoltarti.
3: We are here to listen to you, not to ask you questions. So share with us whatever you want and whatever you feel in this moment to tell us.
4: Okay, I will start with say thank you, because I get a lot of support and I know that we have a lot of support in your country and around the world, even that it's look like that we have a lot of people that hate us, but I believe it's not like that. So thank you on that. And about what's happening here, it's, you know, place that was only love, the dissonance about what's happening 10 minutes before, it's crazy, it's really big. And it took something like about pure innocence that we have, they took something, but we are stronger and I believe that we are succeed to do what we want to do. It's to make the world better, you know, safe. And my dream is to change the image about Israel, that Hamas work so hard so many years to make that image about Israel that it's racist and don't give the same rights to everyone, not the Arab people, not the black people, not the I don't know, refugees people, but it's not like that. This is the big lie that Israel
2: is... Ecco Alessio, può tradurre così ci fermiamo un attimo. Esatto,
3: Mazal ci ha raccontato che il grande obiettivo, che è fondamentale, è capire che cos'è realmente Israele. Israele che non è un paese razzista, Israele che sta combattendo ogni giorno con le grandi, grandissime bugie che sono state messe in piedi in anni di propaganda da parte di Hamas e, mi permetto di aggiungere io, dei suoi finanziatori nei paesi diciamo iraniani e dell'Iran e dei suoi amici. Mazal ci ha ringraziato per la vicinanza che abbiamo espresso noi nello specifico e come italiani di fronte a quello che è successo, e il suo grande sogno è appunto che quello che sta accadendo ora in Israele, che riguarda Israele, sia appunto la direzione giusta, cioè risolvere una situazione che porti in parallelo a proprio capire perché quanto sta accadendo è inevitabile e di per sé non potrebbe essere diverso.
2: Ecco Alessio, io vorrei anche raccontare al nostro pubblico la storia di Mazal, la racconto io in pochi istanti. Mazal era come tanti giovani a divertirsi, a ballare, a cantare, a stare assieme, giovani che non erano solo israeliani, ma erano di tanti paesi, giovani che non erano solo ebrei, ma erano di tante religioni ed etnie. E la mattina all'alba, appunto, il nuovo festival viene attaccato assieme al resto di Israele. E la storia di Masal è incredibile perché Masal riesce a sopravvivere alla strage, pur da ferita, ferita gravemente, facendo finta che era morta. E i suoi due amici non ci sono più, quelli che erano con lei. E lei ha avuto una forza d'animo incredibile, una forza della vita. Chayyam, si dice in ebraico, una forza vera di vita e la voglia di sopravvivere e anche di raccontare. Allora, la domanda che voglio fare a Masal, magari questa gliela faccio perché è d'obbligo, Alessio, in questo momento, soprattutto le donne israeliane, le donne, quelle, soprattutto quelle rapite e le sopravvissute ai tunnel di Gaza, stanno raccontando quello che è accaduto. Quello che hanno subito, gli stupri, le violenze, e a volte si trovano davanti gente che non le crede, non le crede. Sembra impossibile perché poi abbiamo i video, abbiamo i filmati, li ha fatti Hamas, non è che li abbiamo fatti noi, no? È evidente. Però da donna, oltre che da sopravvissuta, che non cambia il genere evidentemente, ma da donna, quanta rabbia può fare in più sapere che le sue amiche, le donne vicine, le israeliane, stanno raccontando e a volte non vengono credute.
3: Ruben has a tough question for you. Now we are experiencing a period where we see several medias telling us that rape has never happened in Gaza, that violence against women was absolutely not real. How do you feel knowing that the testimony of a lot of people that came back from Gaza, a lot of women came back from Gaza, are not believed now in a lot of the Western society? And which are your feelings regarding this as a woman, as a person who suffered the tragedy of the Nova and of the October the 7th?
4: So this is the big problem, I think, that they don't believe. They don't believe what they do us. They really believe that they come and fight against the soldiers, that they didn't kill civilians and rape them again and again and again. I have a friend that she was evidence to see how they rape again and again and cut the breast of her with a knife and things very bad. I'm sorry that but this is what's really happening. We have a lot of videos. It's not something that it's not only experience of person that only talk. We have videos, we have picture how they use the body of them to I don't know to set the war. I don't know why they do it. But we have all the evidence and it's very scary and I need all the world need to be scary about the fact that people very strong that sitting in the UN and I don't know what ignore because something like that start to happening around the world like in Europa in Europe it start to come start to be a lot of places and I don't know what we more need to do to make them understand that we are fighting against group of psycho, group of terror, group of I don't know what, but they did it and we have the facts. So
3: Masal ci dice che è successo, sono fatti, abbiamo le testimonianze, come dicevi tu Ruben, abbiamo i video ed è profondamente inquietante che in tante parti dell'Europa e non solo nel mondo in generale, alle stesse Nazioni Unite, purtroppo accada che qualcuno neghi quella che è l'evidenza, neghi la brutalità di donne che sono state massacrate, che sono state stuprate più e più volte, donne che sono state uccise e i cui corpi sono stati poi stuprati, smembrati, quindi è profondamente inquietante ed è svilente per tutti, svilente in primis per una donna, vedere che purtroppo c'è chi chiude gli occhi e si gira dall'altra parte.
2: Masal, un appello agli italiani che ci stanno ascoltando per Radio Radicale, cosa vuoi dirci dal tuo cuore?
3: What do you want to tell from your heart to the Italians that are listening to us here at Radio Radicale?
4: That please stop to believe all the propaganda of the Hamas. Believe me that I'm talking like I'm civilians that born here and raised here all my life. And we want that everybody be safe and happy, included the people that live in Gaza. We don't have problem with the people there, like we don't have problem with the Muslim that live here. And we only want to make sure that the image about Israel is gonna change and they're gonna really see the truth.

0: io e iniziare a capire che davvero ciò che vogliamo, ciò che vuole tutto il mondo, ciò che vuole Israele in primis, è davvero la pace.
1: Alessio, prima di salutarci, le tue sensazioni.
0: Beh, Ruben, essere qui al sito del massacro del Nova è sempre molto toccante. Non è per me la prima volta che sono venuto, ma ogni volta che passo qui è come se fosse la prima, perché si vedono questi cartelloni molto grandi con le immagini, con le fotografie di tutti i ragazzi e ragazze che hanno perso la vita quel giorno solo perché avevano deciso di passare una serata ad ascoltare della musica e a ballare. È un momento triste, è un luogo che unisce una forte malinconia, se vogliamo, per una situazione orribile che si è verificata, ma che secondo me può anche essere un luogo di speranza perché questa commemorazione ricorda tutte le vittime, tanto del Nova Festival quanto degli attacchi ai vari kibbutzim e alle città limitrofe che hai ricordato prima, possano non accadere più e si possa davvero ambire a un Medio Oriente in pace, una Israele sicura all'interno dei propri confini con i propri vicini.
1: E tu poi venite dal kibbutz Niroz, no?
0: Veniamo
1: Eravate
0: da
1: stati lì
0: Niroz.
1: fino a...
0: Niroz è stato uno dei kibbutzim più colpiti dalla strage del 6
1: so.
0: ottobre, a poco più di 2 chilometri da Khan Yunis, la diciamo, grande città all'interno della striscia di Gaza, nella parte un pochino più vicina all'Egitto, un kibbutz che ha visto decimata la propria popolazione ancora oggi, a differenza degli altri kibbutzim vicini, come possono essere quello di Re'im o quello di Be'eri in particolare, dove tutte le aree che sono state colpite dai terroristi di Hamas sono state oggi abbattute, ecco, al kibbutz invece di Niroz continuano a esserci delle aree con le case bruciate, le porte divelte. È una sensazione terribile perché ti avvicini a delle abitazioni che sai che erano un luogo sacro per le famiglie che ci stavano e vedi la scatoletta delle loro lenti a contatto, gli occhiali ancora appoggiati sul comodino, un frigorifero aperto, una lavastoviglie con dentro dei piatti che non sono mai stati ritirati, non sono mai stati messi a posto. Perché? Perché in quelle case sono state massacrati dei civili innocenti. Lo ricordo, Niroz è anche il kibbutz da cui sono stati rapiti la famiglia Bibas, una delle famiglie la cui storia è forse più toccante ed emblematica di quanto è successo il 7 ottobre e nei mesi a venire. Vedere la casa dei fratellini Bibas e della loro famiglia aperta con le porte spalancate, con delle scritte in ebraico sulle mura per dire che l'esercito era poi passato ore e ore dopo a verificare che non ci fosse nessuno dentro, è un qualcosa di straziante, soprattutto perché sappiamo come quella storia è finita.
1: Li abbiamo nel cuore, Alessio, grazie, Alessio Pellegrino, grazie,
0: Grazie.
1: Masalta Zazu, grazie,
0: Grazie.
1: da Balev, e grazie veramente di cuore. Masalta, ti aspettiamo a Roma, qui Radio
0: Welcome to
1: Radicale,
0: Italy, in
1: il
0: Roma.
1: nostro
0: Grazie.
1: microfono è aperto
0: No,
1: per
0: welcome.
1: te.
0: I never was there, you know. I want to come
1: Ok,
0: there. You are
1: come here in
0: here.
1: Rome, ok, con Alessio. E grazie e buon proseguimento a voi in questo viaggio in Israele. Adesso ci tieni informati sulle tue attività, su quelle di Dror. Teniamoci in contatto perché abbiamo bisogno dei tuoi racconti che sono molto, molto, molto importanti per noi. Grazie ad Alessio Pellegrino, grazie a Masalla.
0: Grazie.
2: L'intervista era di Rubén Della Rocca, 19:46 minuti, è il momento di Radical Nonviolent News a cura di Matteo Angioli.
3: Eccoci a Radical Nonviolent News, per una puntata che sarà dedicata al Regno Unito e in particolare a una ricorrenza, un altro decennale dopo quello della morte di Marco Pannella, un decennale che riguarda la pubblicazione di un documento, ovvero il rapporto Chilcot, la relazione finale di una commissione d'inchiesta avviata nel 2009 dal governo Brown e terminata appunto il 6 luglio 2016. 10 anni fa, una commissione voluta anche sull'onda di una pressione pubblica nel Regno Unito molto importante, che ha fatto luce sulle motivazioni dell'entrata in guerra nel 2003 da parte del Regno Unito a fianco degli Stati Uniti e di altri paesi alleati in Iraq contro l'Iraq di Saddam Hussein. Una guerra che iniziò nel marzo 2003 voluta dall'allora amministrazione Bush.

0: con il sostegno, la complicità molto importante del Regno Unito e del governo di Tony Blair. La giustificazione di tale intervento militare fu la grande quantità di armi di distruzione di massa che, a dire dell'amministrazione statunitense, Saddam Hussein stava nascondendo nel suo paese e che avrebbe, e con la quale avrebbe potuto attaccare l'Europa in qualsiasi momento e colpirla in tempi molto molto stretti. Si parlava addirittura di alcuni missili con testate nucleari in grado di colpire Londra nel giro di 45 minuti dopo il lancio. Un'operazione che aveva coinvolto il Parlamento, i parlamenti americano e britannico, i servizi di intelligence, una parte del giornalismo britannico e americano per sostenere una tesi che si è poi rivelata assolutamente falsa e che ha danneggiato seriamente il prestigio e il funzionamento delle istituzioni democratiche. L'Europa, l'Unione Europea, anche in quel caso si rivelò irrilevante, essendo spaccata appunto tra la Francia, la Germania da una parte e il Regno Unito, che ancora era in UE, dall'altra. L'Italia, da parte sua, tentò di avanzare una proposta che era quella concepita da Marco Pannella e dal Partito Radicale, quella di un esilio di Saddam Hussein per scongiurare l'attacco anglo-americano, che non fu colta appieno perché non ci fu la necessaria convinzione da parte del governo Berlusconi di allora. Si trattava però di una possibilità che nel mondo arabo, in particolare nella Lega Araba, aveva trovato orecchie attente. E allora andiamo a ripercorrere alcuni momenti di quella fase, ma soprattutto della pubblicazione del rapporto Chilcot, con cui il Regno Unito ha fatto i conti con quella decisione sciagurata di unirsi all'operazione militare in Iraq, e andare a vedere che cosa aveva stabilito quella commissione, che nell'arco di 6 anni ha audito personaggi politici del mondo del giornalismo, del mondo dei servizi di intelligence, non solo britannici, ma anche di altri paesi europei e americani, funzionari, osservatori, esperti di ogni settore hanno potuto contribuire alla stesura di un rapporto composto da ben 12 volumi. L'esito del rapporto è che la guerra in Iraq fu decisa da parte britannica senza che tutte le opzioni pacifiche fossero state prima tentate. Incominciamo dunque con una dichiarazione di Marco Pannella resa il 27 luglio 2015 a margine di una conferenza internazionale che tenemmo al Senato sulla importanza di codificare un diritto alla conoscenza che si era proprio formato in seguito a questa guerra in Iraq. Sentiamo cosa disse Marco Pannella rispetto all'importanza della commissione Chilcot, che già faticava ad arrivare alla fine dei suoi lavori per le varie operazioni di interferenza, di ostruzione che venivano fatte contro la commissione.
1: Che come questa leggenda, questa storia infinita della commissione Chilcot è una vergogna, ed è una vergogna per la nostra Gran Bretagna, per noi che crediamo da sempre sul contributo grande che può dare e deve dare alla storia nostra, non solo europea, mondiale, proprio la storia britannica.
2: Quindi il diritto alla conoscenza, però, qualora diventasse un diritto umano tra i fondamentali...
1: Ma quello basta, lavoreremo perché tutto questo diventi una legalizzazione della conoscenza, non la liberalizzazione, come è successo su un altro campo, quando abbiamo cominciato a dire legalizzare. A me solo i bambini dicevano legalizza da Marco. Tutti parlavano, i potenti, liberalizzazione o no. Adesso stiamo andando verso un mondo che sta scegliendo sicuramente la legalizzazione, mentre ancora adesso nella nostra Gran Bretagna questa storia della Cicco se non ci fosse sullo sfondo Sua Maestà, la graziosa Sua Maestà Regina, che è la più intelligente e la più riformatrice per il momento che abbiamo, cioè questa vergogna appunto della Cicco proibita, presa in giro ed altro.
0: Così dunque Marco Pannella, che esprimeva un duro giudizio dell'ostruzionismo e delle difficoltà che la commissione Chilcot incontrava nel suo lavoro. Effettivamente una azione, che un'analisi che sembrava dover durare per circa 2 anni durò ben 6 anni. E come avete sentito, Marco Pannella ha anche avuto parole di elogio per l'unica persona intelligente e davvero riformatrice del momento, ovvero la regina Elisabetta II, che all'epoca era molto adirata e molto contrariata per quanto avevano fatto i suoi primi ministri, Tony Blair in particolare, con la decisione appunto di schierare le truppe britanniche in Iraq, ma anche con il suo successore Gordon Brown, che di Blair era il ministro delle finanze, quindi colui che staccava gli assegni per mandare i soldati britannici a morire in Iraq. Il 6 luglio dunque del 2016 il presidente di quella commissione, John Chilcot, rese una dichiarazione, una lunga dichiarazione, nella quale disse, tra l'altro: abbiamo concluso che il Regno Unito ha scelto di unirsi all'invasione dell'Iraq prima che le opzioni pacifiche per il disarmo fossero esaurite. L'azione militare in quel momento non era l'ultima risorsa. Abbiamo anche concluso che i giudizi sulla gravità della minaccia rappresentata dalle armi di distruzione di massa irachene sono stati presentati con una certezza non giustificata. Nonostante gli avvertimenti espliciti, le conseguenze dell'invasione sono state sottovalutate. La pianificazione e i preparativi per l'Iraq dopo Saddam Hussein sono stati del tutto inadeguati. Il governo non è riuscito a raggiungere gli obiettivi dichiarati. Questo è quanto dichiarò Sir John Chilcot il 6 luglio 2016, in occasione della pubblicazione del rapporto della sua omonima commissione. Da lì sarebbe poi nata l'iniziativa per il diritto alla conoscenza, che ha avuto un riconoscimento presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel 2021. Radical Nonviolent News termina qua, l'appuntamento per la settimana prossima.
3: Grazie a Matteo Angeli, adesso è il momento del bandolo a cura di Valeria Manieri. Poi ci sentiremo per le 20:30 con il notiziario serale. Attenzione, ancora qualche... Il bandolo, Valeria Manieri.
4: Ben ritrovati all'appuntamento con il bandolo qui su Radio Radicale insieme alla Fondazione CERM e il Centro Einaudi. Chi vi parla? Valeria Manieri. Abbiamo diversi ospiti quest'oggi, torniamo a parlare di economia e di finanza, politiche monetarie, approfittando del simposio del forum della Banca Centrale Europea in Portogallo a Sintra, dove appunto è stato tracciato una sorta di nuovo manifesto programmatico della Banca Centrale Europea, un ritorno alle basi e nella gestione appunto dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione. Una Unione Europea e un'economia europea che diciamo non brilla, è piuttosto stagnante, ma che si mostra comunque resiliente di fronte a volatilità e grandi incertezze geopolitiche, come le fiammate chiaramente sul caro energie, sul settore appunto del commercio. Tutto questo in qualche modo viene anche rimandato a una certa solidità della Banca Centrale Europea, questo continuo aggiustamento sui tassi di interesse che da una parte preoccupa i mercati e le aziende e l'economia reale, perché insomma un'economia stagnante, un po' di liquidità in più probabilmente farebbe comodo, però in realtà rassicura anche perché insomma nonostante le tempeste l'Europa sembra reggere bene. C'è stato il discorso di Christine Lagarde che ha ribadito molto chiaramente a Sintra come l'era degli acquisti massicci di titolo di Stato, di titoli di Stato e dei prestiti d'emergenza alle banche sia definitivamente conclusa. C'è stata ormai la rottamazione ufficiale della Forward Guidance, la BCE quindi non fornirà più impegni stringenti a lungo termine sulle traiettorie future dei tassi e quindi Christine Lagarde ha difeso fermamente le ultime manovre restrittive attuate a giugno, sembrano scongiurate appunto su luglio ulteriori rialzi dei tassi. Ha definito queste ultime manovre necessarie per impedire che l'inflazione rimanesse strutturalmente al di sopra del target del 2%. In realtà, poi lo vedremo, l'inflazione sta dando qualche segnale più positivo del previsto e anche di questo ovviamente si è parlato a Sintra. Per parlare di tutto questo, come di consueto, Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi, economista, collegato da Torino, collegato da Milano, c'è Giorgio Alfaras, economista, saggista, Fondazione CERM e Centro Einaudi, e collegato da Torino per La Stampa abbiamo il giornalista esperto proprio di politica economica e che segue da vicino tutto quello che riguarda la Banca Centrale Europea, Fabrizio Goria. Ben ritrovato, Fabrizio.
5: Grazie mille.
4: Io parto proprio da te per capire appunto che cosa ne viene fuori in poche parole dal consueto simposio di Sintra, se veramente, insomma, come dicono in molti, entriamo in un'altra fase macroeconomica di continui aggiustamenti, non brillantissima, insomma, in cui in qualche modo si rivendica questa solidità poi eratica europea.
5: Sì, io partirei però prima da quello che è successo, la cosa più e che era nell'aria fondamentalmente dal Peñalonga Resort di Sintra, appunto in Portogallo, dove si è appena svolto il forum annuale della Banca Centrale Europea, che di fatto è il più importante appuntamento di ricerca per Francoforte. Ora, come ha detto Christine Lagarde il 29 in apertura, nella cena d'apertura, la politica monetaria sta tornando alle origini. In realtà bisognerebbe dire, o forse no, perché in realtà tutte le banche centrali si sono occupate di tassi di interesse fin dalla loro nascita. Quello che differenzia l'ultima fase, l'ultimo anno, sempre che lo completi del tutto, di Christine Lagarde alla guida della Banca Centrale Europea, è la fine della straordinarietà delle misure adottate. Questo significa che dal 2007 in poi, quindi dall'agosto 2007, quando furono congelati i tre fondi Parvest di BNP Paribas, che diettero il via, diciamo così, alla crisi di liquidità scaturita dal crollo del mercato dei mutui subprime statunitensi, a oggi abbiamo avuto misure straordinarie a ripetizione. Possiamo parlare del TARP negli Stati Uniti, possiamo parlare di tantissimi altri programmi, le OMTs in Europa, il TPI appunto sempre in Europa dopo la pandemia. Ora questo bisogna fare un passo indietro, dice Lagarde. Questo però non significa un ritorno a un passato idealizzato. Questo l'ha detto apertamente durante la cena, anche perché se mai fosse esistita una cosa di questo genere nella politica monetaria, diciamo così, sarebbe stato un outlier, un'anomalia. Piuttosto io leggo nelle parole di Lagarde, che poi tra poco spiegavo perché non sono state solo quelle di Lagarde, un ritorno a quello che il governatore, ex governatore della Banca d'Inghilterra, Mervyn King, descriveva così: our job is to be boring, il nostro lavoro è quello di essere noiosi.
4: Esatto.
5: Ora la grande novità de facto è l'addio alle indicazioni prospettiche, ovvero alle promesse ai mercati sui tassi. Questo, la forward guidance, quindi le indicazioni prospettiche, sono state cancellate, ma non soltanto dalla Banca Centrale Europea. Perché nel panel di ieri, dove c'erano anche Kevin Warsh, il presidente della Federal Reserve, Andrew Bailey, il numero uno della Bank of England, e Macklem, che è il numero uno della Bank of Canada, hanno ribadito la stessa cosa. Non possiamo dare indicazioni sui tassi ai mercati. Il motivo è soltanto uno: l'incertezza. L'incertezza globale, infatti, l'abbiamo già visto l'anno scorso con l'introduzione, con il Liberation Day, dei dazi statunitensi, abbiamo visto quanto è stata l'incertezza quante sono state le incognite anche per le banche centrali, e lo abbiamo visto ancora di più quest'anno con il 28 di febbraio, quindi l'avvio degli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. In un contesto del genere, tutti i banchieri centrali, i maggiori banchieri centrali presenti appunto a Sintra, hanno ribadito una cosa: noi siamo pronti ad agire, però sulla base dei dati, e i dati vedremo di mese in mese quanto arrivano. Banca Centrale Europea attualmente nel suo modello utilizza più di 450 variabili. Quello che ha detto Lagarde è che la prima mossa di rialzo dei tassi all'11 giugno è stata assolutamente all'unanimità, e questo c'è conferma appunto anche dai colloqui che abbiamo tenuto con i vari singoli governatori. Per quanto riguarda luglio, bisogna vedere prima di tutto quanto è fragile questa tregua con Iran, Stati Uniti e Israele e Libano. E poi soprattutto un altro fattore: lo stretto di Hormuz è veramente libero oppure no? Perché è vero che alcune navi sono uscite, ma se io sono un armatore e devo decidere di ricaricare il mio tanker, cosa faccio? Rientro nello stretto di Hormuz e quindi nel Golfo Persico, con il rischio intrinseco che poi possono riuscire? Forse no. E in questo contesto di totale incertezza anche da un punto di vista dell'intelligenza artificiale, perché buona parte del discorso di Kevin Warsh è stata sull'intelligenza artificiale, ovvero noi abbiamo una mole di investimenti incredibile negli Stati Uniti, ma abbiamo attualmente dei ritorni molto bassi. E dobbiamo ancora capire, dice Kevin Warsh, fino a che punto tutta questa incredibile liquidità che c'è sui mercati, con una regolamentazione tutto sommato molto lasca, possa impattare effettivamente sulla politica monetaria. Quello che dice Warsh, che è un allievo di Alan Greenspan, che ci ha lasciato poche settimane fa, è proprio questo: noi dobbiamo calibrare la nostra politica monetaria in un clima di totale incertezza, e dobbiamo farlo in modo assolutamente indipendente da quello che sono i voleri del presidente Trump. In questo caso Walsh da Sintra è vero che parlava davanti a una platea di colleghi, quindi poteva sentirsi tra virgolette un pochino più protetto, però rispondendo alle domande di Sarah Heisen di CNBC è stato molto chiaro: la Federal Reserve era e sarà indipendente dalle scelte della politica. Ha fatto soltanto un meeting, vediamo poi che cosa succederà. Due allarmi però sono stati lanciati: il primo sulla persistenza dell'inflazione dovuta al Medio Oriente, e il secondo al rischio enorme per la stabilità finanziaria di tutta questa mole e questa circolarità di investimenti nell'artificial intelligence a livello globale. È come se, mi spiegava un banchiere centrale, è come se avessimo immesso talmente tanta liquidità e talmente tanta fede, la parola che ho utilizzato è fede, nell'intelligenza artificiale come diciamo così la soluzione, la rivoluzione tecnologica con meno danni sociali possibili. In realtà bisogna capire se effettivamente ogni rivoluzione, la storia, come potranno dirci Giorgio e Beppe, ce lo insegna, delle rivoluzioni industriali non è mai a somma zero. Di conseguenza ci saranno dei vincitori e dei vinti. Il problema è che i vinti dell'intelligenza artificiale non sono noti, e i vincitori per ora non sono noti.
4: Grazie per questa prima overview a Fabrizio Goria. Arrivo proprio da Giuseppe Russo per un suo parere appunto su Sintra e in generale appunto la politica monetaria fatta di cacciavite e in qualche modo di aggiustamenti istantanei, no? Questa ammissione di una rinuncia di, insomma, in qualche modo di individuare una traiettoria, dicendo sostanzialmente noi quello che dobbiamo fare è essere noiosi, garantire stabilità, garantire il fatto di essere solidi. È così? E poi è davvero così, Russo?
6: No, non sono solidi, perché sono al guinzaglio dei bilanci pubblici. 20 anni fa i bilanci pubblici avevano un debito che era più o meno 40% del PIL, oggi è più o meno del 100% del PIL, e quindi non possono fare a meno di considerare, diciamo, l'impatto delle loro decisioni sul bilanciamento pubblico. Si chiama dominanza fiscale e credo che ormai tutte le banche centrali siano, diciamo, condizionate dalla dominanza fiscale. Sul fatto di non, e tanto che, nonostante tutto quello che si dice, cioè tutti questi proclami di cercare di rimediare all'inflazione, in realtà, se si considera come, diciamo, metro di misura del livello effettivo della politica monetaria, il tasso reale, cioè quello che prende il tasso nominale e toglie da questo, diciamo, l'inflazione, bisognerebbe togliere l'inflazione attesa, che però non esiste, quindi non è misurabile, ma comunque togliere l'inflazione, e quello che si ottiene è che in realtà rispetto a un anno fa, tutte le politiche fiscali, cioè tutte le politiche monetarie sono più espansive e comunque, voglio dire, non c'è nessuna banca centrale che abbia, dati i tassi di inflazione attuale, una politica, diciamo, rigorosa, cioè restrittiva. Cioè, quindi noi ascoltiamo banchieri centrali che parlano di rigore con tassi reali negativi che sostanzialmente sconfessano il rigore, tanto che, voglio dire, i mercati crescono e toccano i massimi, superano i massimi precedenti, si formano bolle da una parte e dall'altra, e tutto questo, voglio dire, continua, cioè, voglio dire, il circo fuori continua a produrre le sue manifestazioni dovute a eccessi di liquidità immessi che non si possono ritirare.
4: Riassorbire così,
6: Cioè,
4: certo.
6: l'altra cosa che, tra virgolette, bisogna dire è che il mestiere di controllare l'inflazione dal punto di vista dei banchieri centrali è diventato terribilmente complicato negli ultimi 3-4 anni. Perché l'inflazione in realtà non è più uguale per tutti, cioè non, tenete presente che normalmente quando viene ogni banca centrale ha il suo riferimento preferito per l'inflazione. Però se voi domani mattina prendete, andate al mercato, anzi al mercato, al supermercato, e guardate nei carrelli, io questa è una cosa che ho fatto, non ci sono due carrelli vicini che hanno gli stessi prodotti. Cioè nel capitalismo c'è la varietà di ciò che si produce, e c'è anche la libertà delle preferenze. Questo fa sì che l'inflazione, per esempio, per me, che per esempio, faccio per ipotesi, detesto le automobili e amo la tecnologia, è molto bassa. Ma se per esempio Valeria Manieri amasse le automobili e detestasse la tecnologia, la sua inflazione sarebbe molto, molto bassa. Oltre a
4: Un po'
6: questo, c'è il
4: vicino alla
6: fatto.
4: realtà, in realtà, questa ipotesi, però.
6: Quindi ognuno ha il suo di tasso di inflazione. Oltre a questo c'è il fatto che gli istituti di statistica sono stati compiacenti e con questo hanno tradito il mandato, tradito, in particolare quelli europei, perché non rappresentano un tasso di inflazione veritiero, ma rappresentano un tasso di inflazione che fa sostanzialmente piacere a chi governa. Vi faccio un esempio. Più o meno un terzo del valore del budget di noi tutti va nel servizio dell'abitazione. E beh, sappiate che l'inflazione armonizzata europea dentro, cioè l'indice dei prezzi, non ha il servizio dell'abitazione prodotto e ha un peso degli affitti di mercato dell'ordine del 3%. Quindi è totalmente inaffidabile. Totalmente inaffidabile. Cioè il tasso di inflazione che produce Eurostat e che riproducono tutti gli istituti di statistica è un tasso di inflazione sostanzialmente farlocco per decisione politica ed è un tasso di inflazione che, voglio dire, oggi sottostima l'inflazione che esiste e che magari in passato l'ha sovrastimata, però è una misura scorretta. Quindi noi abbiamo banchieri centrali che non possono dispiacere i poteri dello Stato perché altrimenti, il costo del finanziamento del debito pubblico sale troppo. E abbiamo istituti di statistica compiacente che producono indici di inflazione dove il costo dell'abitazione, voglio dire, è incluso per il 3% dell'indice totale, che come dire, che come, è come dire che l'inflazione, che l'abitazione non conta, che tutti quanti possiamo abitare sotto le stelle, metterci una tenda nel piazzale sotto casa e va bene ugualmente. Quindi stiamo in qualche modo contemplando un sistema che, tra virgolette, sta cercando di calciare la lattina un po' avanti vedendo quello che succede. La realtà è che la gran parte dell'inflazione di oggi non può essere arrestata facilmente dai banchieri centrali, perché è finito l'eldorado della globalizzazione che ci permetteva di importare beni cinesi a bassissimo costo, primo, cinesi o asiatici, B, è finito l'eldorado dell'inflazione che ci permetteva di importare materie prime a bassissimo costo, e quindi il tema fondamentale di questa cosa è che dobbiamo prendere coscienza che un mondo a bassa inflazione non c'è più, mentre il mondo ad alto debito esiste già. E come fare a mettere insieme in questo caso i banchieri centrali e i governi? Quelli che cercano di fare è quello di, diciamo, posso dire, è quello di addormentare il pubblico dicendo va tutto bene, noi siamo dei severi guardiani dell'inflazione, non potendo controllare i prezzi delle case, non potendo controllare il prezzo dei beni importati, non potendo controllare i prezzi dei fertilizzanti che non ci sono più, e non potendo controllare tutto il resto. Quindi, diciamo, c'è una commedia. Io dovessi prendere delle scommesse, direi che l'inflazione al 2% non ci sarà mai più, a meno che continuiamo a misurarla con sistemi come quello attuale, che sono dei sistemi farlocchi.
4: Allora, no, grazie Giuseppe Russo. Io arrivo a Giorgio Alfaras, sia per raccogliere un suo commento su Sintra, sia per introdurre un'altra parte della nostra discussione che riguarda l'annual report, l'annual economic report 2026 della BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali, o nota in inglese come BIS, quindi Bank for International Settlements, che insomma, per chi non lo sapesse è sostanzialmente la più antica istituzione finanziaria internazionale al mondo, datata 1930, viene spesso definita la banca delle banche centrali, perché insomma al proprio interno ha praticamente le più importanti banche centrali, che esce appunto con questo documento, a cui tra l'altro la stampa pochi giorni fa ha dedicato un ampio approfondimento, con un focus rispetto a come va l'economia globale, esaminando le performance del sistema finanziario, mettendo insieme anche le sfide politiche che hanno davanti le banche centrali di tutto il mondo. Tra i focus c'è il boom, ovviamente un'analisi sul boom dell'intelligenza artificiale, il tema del debito pubblico elevato e il rischio appunto di nuove fiammate inflattive. Il documento quest'anno è intitolato From Resilience to Robustness, quindi dalla resilienza alla robustezza, e insomma ci sono una serie di alert. Giorgio, intanto prima di commentare questo ti chiederei se hai altro da aggiungere sul simposio di Sintra, e poi ci dedichiamo appunto a un focus sul BRI o BIS, che dir si voglia.
7: Quello che è stato detto diciamo così, dai banchieri centrali europei, direi che la cosa che colpisce è che dichiarano che certe cose non le vogliono più fare. Cioè, tipo intervenire se c'è bisogno, perché c'è una crisi. O meglio, dicono che loro vorrebbero non farlo, che è ancora più sottile. E se la situazione è quella che richiederà degli interventi, questi interverranno.
4: Ma secondo te questo, diciamo, in qualche modo risponde molti anni dopo al fatto che se ci dovesse essere bisogno di un altro whatever it takes non ci sarebbe?
7: Che poi... No, escludilo, perché si tornerebbe dagli anni 30.
4: Appunto. No, perché poi nel concreto che cosa significa, no?
7: Allora, il punto è che la politica governa. sia la politica monetaria che la politica fiscale che la politica politica. Cioè l'idea di tornare agli anni 30, dove tu di fronte a una crisi non muovi un dito perché l'economia si autoaggiusta, non esiste, perché avresti un sfacelo incontrollabile. Quindi niente, si interverrà. Se succede qualcosa, si interverrà. Tanto più che la situazione è piuttosto complessa, perché se c'è una crisi con debiti intorno al 100%, non puoi permettere di non intervenire. Tanto più, per esempio, altre cose che mi vengono in mente, che però sono anche prese dalla relazione della Banca dei Regolamenti Internazionali, un terzo degli ultimi acquisti di debito pubblico americano è stato fatto a leva degli hedge fund. Ora voi immaginate cosa può succedere se questi chiudono le posizioni perché c'è incertezza oppure perché i tassi di interesse aumentano. Quindi è impensabile che la banca centrale non intervenga. E infatti tutti pensano che interverrà. Dopodiché, per ragioni di immagine, dirà che loro resisteranno fino in fondo. Ma voglio dire, se veramente la gente credesse che si può tornare a una situazione come quella degli anni 30, ci sarebbe una sì, crisi in corso. Siccome nessuno ci crede, la crisi non c'è. Secondo me è molto, molto così il discorso, relativamente a quello che si sono detti i banchieri centrali. Per quello che riguarda invece l'inflazione, certo lì il problema è che è sottovalutato, poi appunto ognuno ha il suo tasso di inflazione, ma il punto non è questo, che ognuno ha il suo tasso di inflazione, il punto è che se questa viene sistematicamente sottovalutata perché bisogna far vedere che non c'è, è un grosso problema una volta che non riesci più a sottostimarla. Ma dov'è che non si sottostima? Non è tanto perché, ecco, mettiamo che il settore, cioè che i prezzi delle case o gli affitti invece di essere il 3% siano come ragionevole un terzo o un quarto del reddito, sia che lo paghi sia figurativamente. Non è tanto lì il punto è un altro che è stato citato prima da Beppe, e che sta cambiando il mondo, cioè il mondo della deflazione con tassi bassi, al di là di come è calcolata l'inflazione, quindi il mondo senza inflazione, al di là di come è calcolata, con i tassi di interesse bassi che ne seguono, è frutto di una situazione straordinaria, che è l'ingresso nell'economia mondiale di 1 miliardo di cinesi, ma non solo 1 miliardo di cinesi, anche 100 milioni di persone dell'est Europa che sono entrati nel mercato del lavoro. E ancora di più tutti i baby boomers, e ancora di più tutte le donne. Quindi c'è stato uno shock di offerta di lavoro di tali dimensioni che l'economia si è deflazionata. Questa storia va esaurendosi, al di là di ogni cosa che tu ti puoi inventare. Quindi il futuro è probabilmente un futuro con un tasso di inflazione molto più alto. Molto più alto il tasso di inflazione. Con questo non intendo l'inflazione 22% degli anni 70, dico però più alto, e il punto è sollevato anche
4: ma stabilmente prima, sopra il 2 sostanzialmente.
7: Ma fai che sia il 2 e il 4, il punto è che questo 2 e 4 si manifesta nei rendimenti richiesti sul debito pubblico che va in scadenza e deve essere rinnovato, e si manifesta sui prezzi del debito pubblico che è già stato emesso, che non possono che scendere i prezzi, a ragione che salgono i tassi correnti attesi. Conseguenza, tutte le banche che hanno investimenti in obbligazioni si ritrovano a dover registrare dei prezzi più bassi delle obbligazioni che hanno in portafoglio. E via andando, adesso qui diventa tecnico.
4: Andando al documento BRI, che così, insomma, questi ultimi minuti sì, andiamo proprio un po' più nel dettaglio, no? Che so che ci tenete.
7: Sì. Sì, allora la storia è semplice, loro intitolano Resilienza e fortuna, va bene? E secondo me nel titolo c'è tutto. Allora, ci sono state gravi crisi oppure vissute come gravi crisi. Una è le tariffe di Trump. Allora, le tariffe di Trump non hanno funzionato perché erano troppo specificate per paese. Allora i cinesi sono messi a produrre nei altri paesi asiatici che hanno incrementato le proprie esportazioni verso gli Stati Uniti. Quindi in Asia non si è manifestata la crisi perché hanno continuato a esportare, perché le tariffe erano differenziate. E questo è un caso di fortuna, no? Abbiamo detto resilienza e fortuna. Questa storia ha prodotto resilienza, perché non c'è stata crisi nei paesi asiatici. La seconda cosa è l'intelligenza artificiale, che ha fatto esplodere il volume di investimenti, trascinando l'economia americana. e nello stesso tempo ha trascinato la borsa, perché sono esplosi i titoli dell'intelligenza artificiale, sono quindi esplosi gli indici, e siccome ci sono gli investitori passivi che comprano gli indici, è esplosa tutta la borsa, perché l'investimento nelle azioni dell'intelligenza artificiale ha trascinato tutte le altre, a ragione dei meccanismi automatici di investimento. E questo è un altro caso di fortuna, no? Perché se gli investimenti non fossero passivi ma fossero attivi, probabilmente salirebbero solo intelligenza artificiale e gli altri si vedrebbero. E la terza cosa è che Hormuz non ha prodotto la crisi che ha prodotto a ragione delle enormi riserve petrolifere della Cina che la Cina ha messo nel mercato. Quindi, nonostante tre crisi gravi, la crisi non c'è stata. Tre crisi locali gravi, la crisi non si è manifestata. Perché uno dice, accidenti, come resiliente l'economia mondiale. Il che fa piacere, però uno deve andare più in là. Sto citando, spero, in maniera precisa cosa racconta la Banca dei Regolamenti Internazionali. Che faccio notare, nasce per gestire il debito di guerra della Germania. Dopo la prima guerra mondiale, quindi ha una storia. Infatti, dentro c'è l'Italia, tutti i vincitori della prima guerra mondiale sono i primi soci. Allora, cosa succede? Che l'inflazione, quello ce lo siamo appena detti, non è detto che resista così bassa. Gli investimenti in intelligenza artificiale sono abnormi rispetto a quello che si può immaginare che possa accadere. In questo caso potrebbero produrre una grave crisi di borsa, perché le società di intelligenza artificiale pesano parecchio, così come potrebbe avere un effetto devastante sul saggio di investimento, perché questi di colpo smettono di investire. Faccio notare che non sono solo quotate in borsa, sono anche molto indebitate, d'accordo? Quindi siamo in una situazione in cui potrebbe esserci una specie di panico di mercato se le cose prendessero la piega peggiore. Dopodiché c'è il debito pubblico che in caso di crisi, essendo così grosso, potrebbe essere salvato dalle banche centrali che si rimettono a fare quantitative easing, e così via. Però c'è ci sono due vulnerabilità rispetto al debito pubblico degli anni 80. La prima è che non è più il 40% ma il 100% in media, e la seconda è che negli anni 80, per quel che ne so io, non c'erano gli acquisti a leva. Non è che uno comprava i titoli di Stato a debito.
4: Certo.
7: Fino al punto da comprare un terzo del debito nuovo, di nuova emissione, così. Quindi siamo scampati a una serie di crisi che avrebbero potuto manifestarsi. L'economia mondiale si è liberata resiliente, ma ha avuto anche, chiamiamola, fortuna. Loro la chiamano luck. Però andando avanti e, diciamo così, svolgendo verso il peggio tutte le variabili che abbiamo analizzato, viene fuori che la situazione non è quella priva di pericolo. Questo mi riporta, e ho finito, a commentare i primi due interventi, e cioè se tutto questo è vero, la banca centrale, le banche centrali dovranno tornare a essere attive, che insomma, gli piacciono o non gli piacciono, e saranno tutto fuorché noiose.
4: Questo mi sembra un buon modo per, diciamo, chiudere il cerchio. Io allora su questa chiave di lettura ridò la parola proprio a Fabrizio Goria per un'ultima battuta, che ne pensi anche alla luce appunto dell'altro documento di cui abbiamo parlato, l'annual report BRI.
5: Sì, grazie, ci sono quattro considerazioni fondamentalmente da fare. La prima è che l'immagine più chiara, più nitida, più lucida che ho in testa per descrivere la situazione in cui siamo adesso è una sala da ballo in cui ognuno dei danzanti ha un elmetto prussiano in testa, quelli con la punta, e sopra c'è un tetto con tanti piccoli palloncini. Alcuni sono riempiti di acqua, alcuni di Coca-Cola, che è un po' più fastidiosa, appiccicosa, quindi può dare un po' di fastidio sul tuxedo o sul frac. Alcuni invece sono ripieni di, purtroppo, roba ben più persistente e noiosa da togliere dall'abito. Ecco, questi palloncini fondamentalmente sarebbero quattro. Uno è il private credit, di cui appunto anche le banche hanno giovato tantissimo negli ultimi anni, soprattutto dopo il whatever it takes, perché il whatever it takes ha cristallizzato fondamentalmente il mercato dei titoli obbligazionari sovrani e non ha mitigato il rischio, l'ha trasferito, e di conseguenza anche le big tech dell'artificial intelligence utilizzano il private credit in modo assolutamente massiccio. Il secondo è la poca capacità di lettura dei modelli analitici delle banche centrali, perché fondamentalmente lo sappiamo, utilizzano più o meno tutti lo stesso modello statistico. La terza è l'incredibile hype che c'è, l'euforia che c'è sull'artificial intelligence. Come si diceva prima, purtroppo ogni trasformazione, ogni rivoluzione industriale rappresenta non un gioco a somma zero, ma un gioco tra vincitori e vinti. E soprattutto parlando appunto di debito, purtroppo nessuno parla del debito, perché sembra che il debito sia ormai, il debito pubblico intendo chiaramente, sembra che ormai sia diventato, chi se ne frega, c'è il debito e basta. E no, in realtà no. E l'indebitamento invece, in questo caso dei privati, che poi spingono molte società a quotarsi, non facciamo nomi, ma lo stiamo vedendo, quante società si stanno quotando con posizioni debitorie assolutamente significative, rischiano di rovinare appunto quello che è il ballo, perché un conto se è una mazurka, un conto se è un valzer, un conto se è una quadriglia. Se il tetto con i palloncini continua a scendere e noi ne urtiamo uno, un conto se urtiamo l'acqua e possiamo continuare a ballare, un conto se urtiamo quello con la Coca-Cola o la bevanda un po' appiccicosa, e un conto invece se urtiamo quello con dei liquidi un po' più fastidiosi. Il problema per le banche centrali e le autorità di vigilanza è che tutto quello che si è spostato al di fuori dagli asset bancari, dei bilanci bancari, quindi nelle non banking financial institutions, ovvero la cosiddetta finanza ombra, le autorità di vigilanza e di sorveglianza non hanno una piena visibilità. Speriamo che alla luce di questo forum di Sintra ci possa essere veramente un monito anche verso i banchieri centrali stessi ad aumentare questa vigilanza, perché quando lo storico economico Adam Tooze parlò di policrisi qualche anno fa, poi ripreso un po' da
4: Questo
5: tutti, dalla Lagarde stessa, eccetera, ecco, la situazione
4: quadro.
5: credo che sia un po' peggiorata.
4: E come diceva Giorgio, insomma, ci aspettiamo tutto tranne che la noia. In realtà, e quindi anche le banche probabilmente si augurano di poter tornare a essere noiose, posto che non lo sono state neanche almeno negli ultimi 15 anni, almeno anzi, forse anche 20. Ma probabilmente, visto il contesto, non lo potranno essere strutturalmente, nonostante i wishful thinking usciti da Sintra. Grazie, grazie a Fabrizio Goria, a Giuseppe Russo, a Giorgio Alfaras per essere stati con noi per questa bella puntata del bandolo. Grazie a voi che ci seguite sempre con grande attenzione. Alla prossima.
3: Grazie a Valeria Manieri, sono le 20:30, è il momento del notiziario di Radio Radicale, Ivan Radice Finna regia, Antonello De Fortuna al microfono. Ci occuperemo di Iran, del 4 luglio negli Stati Uniti, del Papa a Lampedusa e anche dello scisma con un'intervista al professor Antonio Fucillo. Andiamo in Iran, rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri che dureranno 6 giorni, attesi circa 20 milioni di persone, Mojtaba Khamenei, il figlio dell'Ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, circa l'11, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. Occupiamoci del 4 luglio negli Stati Uniti, accuse agli estremisti, l'invito identitario a difendere la specificità di essere americani. È questo il 4 luglio di Trump che al Mount Rushmore agita il rischio comunisti, noi non lo saremo mai, e dà l'allarme di un'identità nazionale sotto attacco. Lo sguardo è sempre alla prova delle elezioni di midterm, che dice possiamo perdere solo se ci comportiamo da stupidi. Il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti si consuma in un'America torrida, il caldo annulla, fa annullare la tradizionale parata a Washington. Nella nottata italiana il discorso di Trump. Il Papa in visita A Lampedusa un monito potente all'Europa chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa, per molti ancora il confine da superare, una vita migliore, e consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Leone XIV si è raccolto in preghiera sulle tombe dei migranti, ha attraversato la porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che simboleggia il vecchio continente. Poi alcuni incontri con i migranti, l'hotspot e la benedizione della targa intitolata Francesco, che visitò l'isola nel 2013. La Chiesa, che però è alle prese anche in queste ultima settimana con lo scisma e la scomunica dei lefevriani, vi proponiamo l'intervista di Lanfranco Palazzolo al professor Antonio Fuccillo.
8: Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Antonio Fuccillo, docente di diritto ecclesiastico all'Università della Campania Vanvitelli, per parlare con lui dello scisma che deve affrontare Leone XIV da parte della fraternita Pio X. Allora, la questione era nota agli addetti ai lavori, però insomma sulla grande stampa è arrivata in questi ultimi giorni, quando il Papa ha pregato la fraternità Pio X di non ordinare dei vescovi, cosa che puntualmente però è accaduta a Decon in Svizzera. E adesso, da quello che ho capito, ieri è partita la scomunica. Esiste adesso una doppia strada da parte della Chiesa Cattolica per assorbire questo scisma. Primo, attraverso una dichiarazione scritta dei sacerdoti. L'altra è quella di una semplice firma da parte dei fedeli. È curioso che all'indomani di uno scisma la Chiesa si preoccupi subito di riassorbire quelli che sono usciti. La questione dello scisma dei cosiddetti lefebriani è antica, risale dopo il Concilio Vaticano II, perché la fraternità Pio X non ha mai accettato alcune innovazioni stabilite dal Concilio Vaticano II. Era possibile una mediazione, ci hanno provato Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI in più vesti, da prefetto della Congregazione della Fede a Papa, e anche Papa Francesco con un approccio più buonista, un po' che, vabbè, inutile tornare su Papa Francesco, lo abbiamo conosciuto recentemente. Adesso che succede e soprattutto che impatto avrà? E le volevo chiedere innanzitutto se secondo lei Leone XIV ha dimostrato di essere un buon diplomatico in questa vicenda.
9: Allora, innanzitutto è uno scisma singolare, perché in realtà è uno scisma che prevede da parte dei fedeli della congregazione Pio X l'intenzione, l'idea di rimanere in comunione con la Chiesa Cattolica. Loro infatti si definiscono cattolici e quindi, rispetto alla storia millenaria della Chiesa, dove lo scisma invece porta solitamente ad una frattura tra la Chiesa di Roma e le chiese locali nascenti, in questo caso ciò non si verifica o sembra non verificarsi. Qual è il punto? Il punto è il magistero petrino, perché nella storia della Chiesa il primato del Papa è stato spesso messo in discussione rispetto alla collegialità dei vescovi, perché in realtà nell'ordine sacro è il vescovo ad avere la centralità, cioè la guida della Chiesa locale. Il Papa è primo tra pari, come San Pietro era primo tra gli apostoli, ma tra pari, cioè nel collegio degli apostoli. Nella storia quindi anche conciliare della Chiesa, la rilevanza del primato petrino è uno dei problemi legati appunto al diritto di nomina dei vescovi, ed è qui che sorge una frizione, perché in realtà quelle sulla ritualità, per esempio la messa in latino, o per esempio l'utilizzo di paramenti sontuosi, guanti, le spalle al popolo durante le celebrazioni, sono tutti facilmente superabili. Tanto
8: La
9: vero che
8: messa
9: abbiamo
8: in
9: detto
8: latino.
9: la messa in latino, certo, ma addirittura il fatto che i sacerdoti davano le spalle al popolo, come si chiamava una volta, no? Cioè, la Chiesa che esce dal Concilio Vaticano II è molto più friendly perché era una chiesa in uscita, per dirla con le parole di Papa Francesco, cioè una chiesa vicina alla gente. Ecco, i lefebriani vogliono invece una chiesa più solenne, la chiesa che resta sul pulpito e sugli altari e che fa della ritualità uno dei suoi elementi di identificazione. Potremmo definirla una chiesa radicale, ecco, rispetto alla chiesa conciliare. Però tutto ciò è facilmente superabile. Dove il Papa non può in alcun modo derogare è sul fatto che nominare i vescovi senza l'assenso pontificio nega in sé uno dei principi della Chiesa Cattolica moderna, cioè il primato di Pietro e quindi il primato del Papa. Leone che può fare? Quello che sta facendo, dimostrare elasticità e fermezza. Fermezza nel condannare la nomina dei vescovi fuori della comunione con il Papa, ma allo stesso tempo essere accogliente nel far sì che queste persone, questi fedeli, che non sono pochissimi, al contrario di quello che si possa pensare, possano rientrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica, che è poi quello che vogliono anche loro.
8: Lei ha letto il decreto di scomunica?
9: Sì. L'ho letto, in realtà più che un decreto di scomunica, la scomunica è late sentenziae, che vuol dire nel diritto canonico chi fa alcuni delitti, chi compie alcuni delitti, e questo è appunto uno dei delitti peggiori, il delitto di scisma, cioè rompere l'unità della Chiesa, viene punito automaticamente, cioè senza bisogno di un processo, di una sanzione conclamata. Quindi, più che decreto di scomunica, è un decreto di comunicazione degli effetti della scomunica late sentenze, che ripeto è automatica. Qual è il vero problema? È che nel diritto canonico tutto è derogabile, tutto è messo e sottomesso alla gerarchia. Per cui, se i fedeli rientrano in piena comunione con la Chiesa, come dire, la scomunica cessa immediatamente. Quindi, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emesso vari documenti sulla vicenda, tra cui quelli più interessanti sono appunto quelli di cosiddetti recupero, cioè dice ai celebranti e ai vescovi nominati: tornate in comunione con la Chiesa Cattolica rinunciando a quello che avete fatto, e ai fedeli non uniformatevi a ciò che porta una frattura con la Chiesa di Roma.
8: Dunque, quando nel decreto si parla di questo, della consacrazione dei vescovi, si dice, lo si definisce atto di natura scismatica. Questo
9: Certo.
8: equivale allo scisma.
9: Assolutamente sì, però non provoca direttamente lo scisma, sono tutti gli atti che possono comportare il rischio di scisma, perché la particolarità della congregazione lefebriana è che, a partire dal suo fondatore, appunto il francese Lefebvre, non vogliono uscire fuori dalla Chiesa Cattolica. Loro si definiscono cattolici, apostolici, romani, con una profonda differenza. Loro ritengono che sia la Chiesa con sede a Roma, cioè che sia il papato a non difendere la tradizione cattolica pura. Loro ritengono di essere coloro che, applicando i principi rigidi del cattolicesimo, difendono l'istituzione. Cioè loro non vogliono creare una Chiesa, per esempio, come fu con lo scisma di Enrico VIII, la Chiesa anglicana, no? Nasce anche per compiacere il potere politico, quindi la volontà scismatica era presente sin dall'inizio della frattura. In questo caso no, in questo caso loro vogliono stare all'interno della Chiesa Cattolica, ma la Chiesa Cattolica può concedere ritualità diverse, sia ben chiaro. Quello che non può concedere è il fatto che venga in contestazione che il Papa sia l'unico che può nominare i vescovi. I vescovi li nomina il Papa e questa è la frattura. Quindi l'atto in sé è prodromico ad un atto che che potrebbe comportare lo scisma, perché se tu non segui il principio base del diritto canonico, cioè il primato del Romano Pontefice in quanto vescovo di Roma, perché la particolarità è questa: il Papa è Papa perché è vescovo di Roma, cioè la diocesi nella quale la Chiesa Cattolica ha la sua sede principale. Questa è un po' la ragione.
8: La Chiesa ha mediato abbastanza? Perché

0: Quando Papa Giovanni indice il Concilio Vaticano II, nella Chiesa nasce un terremoto. Perché Papa Giovanni, nell'idea dei cardinali, doveva essere un papa di transizione, era anziano, malato, si muoveva con difficoltà. In realtà poi è diventato un papa di rottura tra il vecchio papato e i pontificati moderni. Transita la Chiesa nell'era della modernità. Il Concilio è stato un'opera straordinaria, ma che nessuno si aspettava e forse pochi volevano. Ecco, Monsignore Febbre vede il Concilio come un atto di debolezza. La Chiesa ha paura di confrontarsi col mondo dichiarando qual è la sua missione e quindi scende a compromesso con le altre fedi, ad esempio l'ecumenismo, per esempio con la società dei mercati, con la società plutocratica. Ma quello che prima Giovanni Paolo II, perché Paolo VI aveva un atteggiamento di rigore conforme al personaggio. Giovanni Paolo II invece è stato ancora più rigido perché lui arriva direttamente allo scontro con Monsignor Lefebvre. Successivamente però, Benedetto XVI, da grande teologo, cerca di ricondurre ad unità il movimento, riconoscendo che in realtà era un movimento che si era formato all'interno della stessa Chiesa Cattolica e quindi revoca la scomunica. Papa Francesco non poteva apprezzare alcuni atteggiamenti delle Frejani, per esempio quella sontuosità di abiti, no? Per dire forse la cosa più banale, ma contrastava completamente con l'idea della Chiesa povera, la Chiesa di missione, per la quale Francesco si è battuto durante il suo pontificato. Leone è un papa USA, lui è un papa di missione ma anche un papa di curia. Non dimentichiamo che Papa Leone, prima di essere eletto, era il prefetto per la Congregazione per i Vescovi, cioè proprio l'organismo della sede apostolica deputato alla nomina, al controllo di tutte le diocesi del mondo. E quindi persona estremamente pragmatica, e credo che anche l'atteggiamento che ha assunto la Congregazione per la Dottrina della Fede sia un atteggiamento giusto, perché in questo contesto cercare di ricondurre ad unità con proprie regole la Congregazione San Pio X di fatto è buona cosa. Certo, la Chiesa non ha bisogno di un altro scisma, né il mondo di una proliferazione di religioni delle quali non capirebbe la differenza, appunto basata su ritualità, abiti e cose di questo genere.
1: Come giudica il fatto che il Cardinal Fernandez, che è il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, abbia, diciamo, messo in un certo rilievo che la scomunica, quindi lo scisma, non so se ho sbagliato a dire questa cosa insieme, avrà effetto anche per i laici, a mettere l'accento su questo?
0: Assolutamente sì, perché il diritto canonico, nella parte legata alle norme penali, punisce chiunque operi contro la comunione della Chiesa. Quindi, di fatto, se io fedele seguo le cerimonie e mi conformo a quello che è palesemente un atto contrario alla comunione della Chiesa, commetto delitto di scisma e di conseguenza vengo punito con la scomunica late sententiae. C'è poco da fare. L'ordinamento canonico è particolare, no? Per i nostri ascoltatori è un ordinamento ad adesione volontaria ed è un ordinamento che ha una finalità ultraterrena, cioè la salus animarum. L'ordinamento canonico mira a salvare le anime dei fedeli, non a rendere migliore la vita terrena. Quindi, di conseguenza, rispetto agli ordinamenti secolari, ha questa particolarità che quando io devo salvarti l'anima, posso anche autorizzarti, derogare, suggerire piuttosto che punire. Ecco, le pene canoniche servono a questo. La scomunica poi cos'è? Oggi non ha conseguenze civili. Esci dalla comunione con la Chiesa Cattolica. La conseguenza è spirituale, perché se sei credente ed esci fuori dalla comunione della Chiesa Cattolica, la tua punizione sarà nell'altra vita, non certo in

0: questa. Una volta lei se lo ricorderà, la scomunica invece era uno strumento di potere, perché se io scomunicavo l'imperatore, poi non poteva più essere imperatore del Sacro Romano Impero, e allora aveva conseguenze civili, perché ti privava, ad esempio, degli unici istituti che erano riconosciuti, no? Il matrimonio religioso è stato l'unico matrimonio per 1500 anni di storia dell'umanità. E allora, se ti scomunicavo, non ti potevi sposare. Ma oggi la conseguenza è simbolica più che realmente giuridica.
1: Se fosse stata concessa la prelatura personale, così come è stato all'Opus Dei, oggi in che situazione saremmo? Non ci sarebbe questa necessità di diciamo nominare nuovi vescovi? Allora, visto che la Chiesa Cattolica è stata un passo da questa concessione nei confronti della Fraternita Pio X, che cosa possiamo dire?
0: E gliela devono dare. Se io fossi il Papa, per fortuna non lo sono, soprattutto per fortuna del 1,5 miliardo di cattolici nel mondo, io gliela avrei data.
1: Potrebbe fare un decreto alla fine dell'intervista.
0: Come no? Però
1: Glielo manda Fernandez.
0: Domando Fernandez, però di fatto gliela avrei anche data, perché in realtà, secondo me, questa è l'idea di Papa Leone. Cioè fare in modo che la congregazione San Pio X abbia delle regole particolari, gliel'hanno detto. Se lei guarda bene i documenti della dottrina per la fede, si rende conto che quello che gli stanno dicendo, dice: ma fatti la messa in latino e parla con le spalle ai fedeli. Se volete essere cattolici rigidi, in fin dei conti siamo contenti di questo. Quello di cui non siamo contenti è che non mi puoi mettere in discussione il primato pontificio. Cioè, i vescovi non possono essere autonominati all'interno di una congregazione. Questo creerebbe un vulnus all'interno delle regole della Chiesa Cattolica, che sarebbe devastante. Se lei pensi ai 50 anni di relazioni traumatiche tra Santa Sede e Cina, dove nascono? Proprio su questo. La Repubblica Popolare Cinese dice: io nomino i vescovi. O ti devo perlomeno approvare quelli che hai nominato tu. Ecco, e non ricordiamoci la guerra per le investiture. Il concordato di Worms chiude una pagina buia della storia europea, ma su cosa si è combattuto e morto per 30 anni? Su chi nominava i vescovi. Allora, è centrale questo, dal Concilio di Trento, ma direi anche col Concilio di Basilea, il primato del Pontefice è una delle regole inderogabili della Chiesa Cattolica. Al di fuori di questa, se qualunque prelatura personale o qualunque congregazione si autonomina ai vescovi, è finita, cioè il primato pontificio termina.
1: Perché questo non è successo con l'Opus Dei?
0: Perché l'Opus Dei non nomina vescovi. L'Opus
1: Perché gliel'hanno dato,
0: Dei non nomina vescovi.
1: cioè loro
0: Cioè,
1: per arrivare alla prelatura personale.
0: per arrivare alla prelatura personale devi accettare il primato pontificio, cioè il punto di frattura tra le Freriani e Santa Sede. È proprio questo. Cioè loro ritengono che, allora, il passo evangelico è noto a tutti, no? Gesù riunisce attorno al fuoco i discepoli e poi pronuncia la famosa frase: tu sei Pietro, su te costruirò la mia chiesa. Allora, il concetto della sinodalità, la collegialità all'interno della Chiesa. Chi è il vescovo di Roma? È colui che governa l'intera Chiesa o è uno tra i vescovi? Sì, primo tra i vescovi perché ha la diocesi più importante della Chiesa, ma comanda? C'è spazio per la collegialità? Lei pensi che al Concilio di Basilea si dovette decidere se nel diritto canonico aveva prevalenza la sanior pars o la maior pars. Cioè, se vinceva la maggioranza tra i prelati conciliari o dovesse vincere chi avesse ragione, la sanior pars. Ma chi aveva ragione? Chi decide? Lei immagina di applicare questa regola a una moderna democrazia, no? Lei che fa il giornalista parlamentare. Qual è la sanior pars rispetto alla maior? Allora noi accettiamo tutto il principio della maior: chi ha più voti approva la legge, chi ne ha meno soccombe in virtù del clero democratico, ma questo non è il principio al quale si uniforma la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica si uniforma ad un principio di stretta gerarchia, e mettere in dubbio la stretta gerarchia comporta una rilettura totale della storia bimillenaria della Chiesa, che non credo il Papa possa accettare, ma che non accetterebbe neanche la stragrande maggioranza dei cattolici.
1: Allora, lei ha fatto una valutazione giusta, però se nel 1988 Giovanni Paolo II dice vi permetto di ordinare un vescovo, ne potete ordinare uno, poi non ne potete ordinare altro, è lui stesso che mette in discussione il suo potere a quel punto,
0: No,
1: perché
0: perché gliel'ha dato. È stato lui a concederlo, è un atto concessorio. D'altra parte, se lei guarda il concordato che abbiamo citato prima, cioè i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, per arrivare ad un compromesso, Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese hanno trovato un'intesa sulla nomina dei vescovi. Cioè, il concetto è: se io, Papa, ti dico falli quattro vescovi, va
1: Allora,
0: bene perché ti ho
1: va bene.
0: delegato. Ti ho delegato la mia potestà.
1: Allora, in conclusione, possiamo dire che basterà una buona trattativa per poi far rientrare questa scomunica e questo scisma, un po' come accadde dopo Paolo VI?
0: Spero di sì, penso di sì e credo di sì, perché penso che alla fine la volontà precisa della Congregazione San Pio X sia quello di rimanere in comunione con la Chiesa Cattolica. Certo, un punto di compromesso sarà complesso da raggiungere senza rinunciare ai quattro vescovi nominati e occorre un passo indietro da parte loro e sono sicuro che si troverà facilmente poi un'intesa su tutto il resto.
1: Bene, grazie, grazie al professor Antonio
0: Grazie, grazie
1: Fucillo,
0: a lei.
1: docente di diritto ecclesiastico all'Università Vanvitelli della Campania, col quale abbiamo parlato della speranza di un accordo tra gli scismatici della Fraternità Pio X e Leone XIV. Grazie.
0: Grazie a lei.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, 20:55. Ancora una notizia: andiamo in Sicilia. Un centinaio di detenuti della casa circondariale di Enna sono riusciti in mattinata a prendere il controllo di alcune sezioni detentive. C'è un comunicato del sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni di poco fa. La rivolta al carcere di Enna è stata sedata. Tutti i detenuti sono stati riportati nelle camere di pernottamento e sono in corso le perquisizioni e gli arresti dei promotori. Il motivo del disordine è stata l'intercettazione tra le 10 e le 10:30 di quattro pacchi lanciati dall'esterno e contenenti quello che viene definito materiale illecito diretto ai detenuti, in particolare cellulari e stupefacenti. Noi ci fermiamo qui con il notiziario. Un ringraziamento da Iva Radice Finregia, Antonello De Fortuna al microfono. E vi lasciamo con lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero, incentrato sul processo per la morte di Giulio Regeni.
3: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Siamo ancora sul processo per il sequestro, la tortura e la morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore universitario italiano, scomparso e poi ritrovato senza vita al Cairo, la capitale egiziana, una decina di anni fa. Il processo ha incontrato molti ostacoli procedurali, ma comunque ha ripreso recentemente il suo corso. Sono imputati quattro appartenenti o ex appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di essere direttamente implicati nella morte di Giulio Regeni. L'udienza è sempre quella di una durata fiume del 23 giugno scorso, caratterizzata dalla requisitoria del pubblico ministero Sergio Colaiocco, ma la prima voce che sentirete è quella del procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lovoi, che è intervenuto in segno di appoggio di tutto l'ufficio della pubblica accusa al lavoro del rappresentante della procura in aula e nel momento in cui sta parlando si sta occupando del ruolo che ha svolto nell'ambito di questo processo con diverse pronunce la Corte Costituzionale, che ha valutato alcune eccezioni della difesa che erano state riprese dalla Corte d'Assise di Roma e sottoposte all'attenzione della Consulta. La parola quindi, dopo la fine dell'intervento di Lo Voi, ripassa al PM Colaiocco e si arriva fino alla conclusione di questa parte del suo ragionamento, ma torneremo comunque sull'argomento in una delle prossime puntate dello speciale giustizia. Buon ascolto.
4: La nostra Corte Costituzionale ci ha detto che la mancata cooperazione giudiziaria è talmente compenetrata nel nostro sistema giuridico, non solo per i richiami dell'articolo 11 della Costituzione e così via, ma anche per le necessità di operare secondo i principi del 111 da una parte e di tante altre norme della Costituzione o del codice penale, di procedura penale dall'altro, che la mancata osservanza di queste norme, proprio con riferimento e in particolare con riferimento al reato di tortura, non può essere ammessa come diciamo causa, perdonatemi il termine poco tecnico, come causa di giustificazione di una assenza perché lo stato destinatario della richiesta di consegna dell'avviso di procedimento, del decreto di citazione e di tutto quello che serve appunto a dare avvio ad un processo non può essere considerato motivo valido per sottrarsi al processo, fermo restando ovviamente che qualora chiunque dei soggetti oggi imputati che dovesse in futuro avere interesse, dimostrando quindi in quel caso l'avvenuta conoscenza diretta del processo e del suo esito, quello che sarà, dovesse avere un interesse specifico e particolare alla, anche qui perdonatemi la tecnicismo, alla sua revisione e alla sua rinnovazione, al suo rifacimento in sua presenza stavolta, avrebbe ovviamente tutto il diritto di farlo. Quindi non c'è una chiusura, non siamo di fronte ad un muro che è stato abbattuto ed è stato sostituito con un altro muro, assolutamente no. Siamo di fronte ad un muro che è stato abbattuto, ma che è un muro che consente il passaggio delle tesi dell'accusa, come consente il passaggio delle tesi della difesa, ed è stato appunto, come dicevo prima, ulteriormente dimostrato dalla sentenza successiva, quella che è stata adottata ed emessa sul ricorso appunto dei difensori. Perché il passaggio anche delle istanze difensive? Proprio perché rimane comunque in piedi il diritto dell'imputato, qualora di suo interesse, qualora condannato, qualora ne ravvisasse le ragioni, di poter richiedere la rinnovazione di ciò che non è stato fatto in sua presenza, ma non è stato fatto in sua presenza perché è venuta a mancare una delle forme principali, al di là della specifica convenzione sulla tortura, che nel caso di specie ha il suo rilievo fondamentale, che vede appunto ormai pienamente integrate le forme di cooperazione giudiziaria nel nostro ordinamento penale. Quindi è anche grazie a questo che e anche grazie all'intervento della Corte Costituzionale che si è potuto superare quella fase a cui non si sapeva, dalla quale non si sapeva bene come venir fuori, perché appunto ci si trovava in una sorta di stagnazione che nella migliore delle ipotesi avrebbe potuto addirittura portare ad una sentenza di non luogo a procedere, avverso la quale non avremmo potuto assolutamente inventare alcun altro rimedio. Ma ci siamo resi conto che il rimedio c'era, ci siamo resi conto che se ne parla tanto, a volte qualcuno ne parla anche a sproposito, che una Costituzione c'è, una Costituzione nella nostra Repubblica c'è, una Costituzione nella nostra Repubblica non solo c'è, ma si occupa delle norme anche quando queste sono state revisionate di recente. La revisione era del 2022-2023. No, era del 2022, nel 2023 è arrivata invece la sentenza della Corte Costituzionale che per l'appunto ha inserito questa modifica. Bene, io credo di potermi, anzi dovermi fermare qui, giusto perché abbiamo pensato di fare brevemente il punto su quelle che erano le cause della mancata cooperazione, su quelle che potevano essere le conseguenze giuridiche e processuali della mancata cooperazione, ma anche, se me lo consentite, per dirvi, e non lo dirò solo io, lo dirà anche il collega in conclusione del nostro intervento, per offrire uno spazio alle difese, per offrire uno spazio agli imputati, perché oggi gli imputati hanno uno spazio. In altre condizioni e con altre affermazioni e con altro tipo di legislazione gli imputati non avrebbero avuto altro spazio. Oggi ce l'hanno, se vogliono ce l'hanno, ce l'avranno, indipendentemente da quelli che potrebbero essere così i suggerimenti, le indicazioni, gli ordini dei loro superiori, del loro stato di appartenenza. Ma oggi col nostro ordinamento e con la nostra Costituzione uno spazio di difesa a fronte di uno spazio per l'accusa la nostra Costituzione lo consente. E vi ringrazio per l'attenzione e col vostro permesso cederei nuovamente l'intervento al procuratore aggiunto Colaiocco.
5: Alla fase di mancata collaborazione, alla fase di ostruzionismo nella cooperazione giudiziaria, si è accompagnata la negazione di quanto ricostruito dall'Italia e si è provveduto dopo il 25 gennaio alla costruzione di una verità alternativa, con tutti i depistaggi che abbiamo conosciuto e abbiamo ascoltato. Ma proprio paradossalmente le attività poste in essere per depistare e occultare hanno finito, a mio parere, a nostro parere, in questo processo per assumere in realtà un valore indiziario. Penso soprattutto alle vicende del passaporto, di cui parleremo da qui a qualche minuto. E quindi anche le condotte tenute dagli imputati dopo il 25 gennaio contribuiscono a delinearne la responsabilità diretta e personale per i fatti come contestati. Per quanto riguarda il colonnello Ater Kamal, abbiamo già visto il suo ruolo nella ricostruzione dei fatti anteriori al 25 gennaio. E come unico tra gli odierni imputati a non appartenere formalmente alla National Security, abbia svolto una funzione di supporto essenziale all'azione degli altri correi. Tale funzione gli deriva dal rapporto privilegiato costruito ben prima dell'inizio di questi fatti con il sindacalista Said Abdallah. Il colonnello Ader Kamal era appartenente alla direzione generale investigativa del governatorato del Cairo e in particolare era comandante della sezione infrastrutture e mercati. Si trovava infatti in una posizione professionale che gli consentiva di utilizzare la vicenda di Giulio come occasione di avanzamento. Il passaggio dalla polizia giudiziaria investigativa alla national security, cioè all'intelligence. Era in sostanza un ufficiale collocato in una posizione di rilievo che per analogia potremmo accostare a quella di un ufficiale del reparto operativo dei carabinieri. La sua sezione aveva competenza proprio sui mercati e sui luoghi di lavoro dei venditori ambulanti. Dunque, una brillante attività investigativa, nata all'interno del mondo dei rivenditori ambulanti, poteva costituire per lui un evidente trampolino di lancio. Questo spiega perché accompagna personalmente Said Abdallah a fare la denuncia presso la National Security nell'autunno 2015 e perché successivamente interviene attivamente nel progressivo accerchiamento di Giulio e soprattutto perché il suo ruolo non si arresta con il sequestro del 25 gennaio ma prosegue anche nella fase successiva. Ed il dato che illumina in modo decisivo questa prosecuzione dopo il 25 gennaio è la disponibilità del passaporto di Giulio. Noi sappiamo che secondo la ricostruzione ufficiale egiziana il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio sarebbero oggetto della banda criminale e che prove della loro responsabilità sarebbe il rinvenimento presso l'abitazione del presunto capobanda del passaporto e dei documenti di Giulio. Ma sappiamo altrettanto bene oggi che questa ricostruzione è in realtà un depistaggio, una narrazione di comodo, una verità costruita artificialmente per offrire all'Italia un colpevole purché sia. Lo ha dimostrato con puntualità il dottor Gallo del Servizio Centrale Operativo, che era componente del team investigativo italiano, illustrando in quest'aula tutte le ragioni dell'assoluta infondatezza di quella versione. Ed è significativo che inizialmente la stessa magistratura egiziana avesse incriminato i partecipanti all'operazione del 24 marzo per omicidio volontario, salvo poi, una volta deterioratesi i rapporti di cooperazione, riaffermare la veridicità di quel depistaggio nel successivo memorandum. Citiamo solo per semplicità i molteplici elementi che dimostrano il carattere artefatto di questa ricostruzione e che lo qualificano come depistaggio. I 5 deceduti risultavano dediti a truffe e non a sequestri. Il modus operandi della banda, come riferito dal test Castradori, prevedeva come primo atto un prelievo in banca, che nel caso di Giulio Regeni non c'è stato. È del tutto illogico che quella banda abbia conservato per oltre un mese, dai primi di febbraio fino al 24 marzo, i documenti e in particolare il passaporto di Giulio, che erano privi di qualsiasi utilità se non a dimostrare la propria responsabilità di un omicidio di cui stava parlando tutto il mondo. La dinamica della sparatoria, che non appare coerente con gli altri elementi acquisiti, e soprattutto, come già detto, la localizzazione dell'utenza in uso al presunto capo della banda criminale. E a dire il vero, non risulta neanche da quanto ci ha fornito l'Egitto che i 5 deceduti costituissero realmente una banda organizzata, posto che i loro cellulari non agganciano mai la stessa cella. Tutto questo, come abbiamo detto più volte, conduce a una sola conclusione. Quella del 24 marzo è stata una messa in scena. E da questa messa in scena però nasce una domanda. Come ha fatto il passaporto di Giulio, che lui aveva con sé la sera del 25 gennaio, a riapparire nelle mani del colonnello Andy il 24 marzo? La risposta viene dalle dichiarazioni del testimone Z, rese il 21 gennaio 2017 ed acquisite con vostra ordinanza del 12 dicembre 2024. Come già osservato per le altre fonti dichiarative, tali dichiarazioni devono essere vagliate con il massimo rigore, sia nella modalità di acquisizione, sia nella corrispondenza dei dati esterni ai dati di contesto. Quanto alle modalità, le dichiarazioni del test Z sono state rese alla Procura di Roma nel gennaio e nel febbraio del 2017, quando il fascicolo era contro ignoti e non era possibile un incidente probatorio. Sono stati verbalizzati da organi di polizia giudiziaria italiani, sottoscritti da tutti i presenti secondo le forme del codice di rito. Quanto poi ai riscontri esterni, risulta accertata la presenza del test Z nel medesimo carcere dove si trovava Gamal Abdel Ibrahim, cognato di uno dei soggetti uccisi il 24 marzo. È stata acquisita al dibattimento la conversazione registrata tra Z e un altro detenuto. La registrazione è stata effettuata fortunosamente mediante cellulari ottenuti in carcere ed è stata realizzata all'insaputa dell'interlocutore. A ciò si deve aggiungere, per completezza, la corrispondenza temporale tra il periodo indicato dal test e il suo effettivo stato di detenzione, come ci ha riferito il colonnello Panebianco. La perfetta sovrapponibilità del racconto riferito da Gamal con la ricostruzione effettuata dal dottor Gallo sulla base di riscontri oggettivi. L'indicazione della persona del colonnello Endi, quale ufficiale che eseguì la perquisizione, circostanza confermata dallo stesso nel verbale del 24 marzo 2016 ed acquisito su richiesta della difesa agli atti. Ed allora quelle dichiarazioni diventano decisive.
6: Sin dall'inizio della mia detenzione, iniziata il 25 aprile 2016, ho avuto occasione di vedere una persona che gli altri chiamavano Gamal Recep. Mi fu spiegato che era una persona che viveva nella casa dove erano stati ritrovati i documenti di Recep. Ho atteso un po' di tempo per entrare in confidenza con questa persona prima di farmi raccontare i fatti. Nel corso dei miei colloqui con Gamal, tre sono stati i punti principali che mi ha riferito. Il primo è che l'ufficiale che ha effettuato la perquisizione è arrivato in casa portando in mano il passaporto di Giulio Recepi. È stato l'ufficiale che mi dava perquisizione a tirar fuori il passaporto di Giulio Recepi. Questo racconto Gamal l'ha fatto a me in più occasioni ed anche ad altri compagni di cella. Non sono stati gli agenti che hanno perquisito la stanza a trovare il passaporto nelle borse, ma è stato l'ufficiale a mostrare il passaporto. Il passaporto, infatti, era nella disponibilità ufficiale, perché prima che lo tirasse fuori, nessun agente si era avvicinato a lui. E di questo Gamal dice di essere sicuro, perché è sempre stato con lui, con l'ufficiale, sin dal momento in cui è entrato in casa fino a quando è apparso il passaporto.
5: Le parole del test Z che abbiamo testé ascoltato trovano conferma nelle dichiarazioni di Gamal, registrate nell'audio che avete acquisito e fatto tradurre da un perito della Corte e depositato il 18 febbraio 2025. Leggiamo in quanto depositato dal perito. È entrato un ufficiale con in mano un passaporto. Dopo pochi minuti tira fuori il passaporto dalla mano sinistra e mi dice: «Sai cos'è questo, Gamal?» È il passaporto di Regeni. Il capo della polizia si chiamava colonnello Endi ed è lui quello che è entrato a casa mia. Mi ha detto Endi: questo è il passaporto di Regeni. Poi ha chiamato delle persone che erano con lui e gli ha detto di andare a perquisire la stanza. Dunque, un dato certo dalle dichiarazioni del test Z e dalle registrazioni di Gamal è acquisito. Il passaporto di Regeni non era nella disponibilità della banda criminale, era nella disponibilità del colonnello Endi prima che iniziasse la perquisizione. Era nella disponibilità del colonnello Endi al momento dell'accesso nell'abitazione di Gamal. E allora la domanda a cui occorre ora rispondere è un'altra. Come è arrivato il passaporto di Regeni nelle mani del colonnello Endi? Il passaporto non viene quindi, per quello che abbiamo detto finora, rinvenuto casualmente nella perquisizione del 24 marzo. Le dichiarazioni di Gamal dimostrano al contrario che il documento era già nella disponibilità del colonnello Endi, prima ancora dell'inizio delle attività di ricerca all'interno dell'abitazione. occorre allora individuare il percorso attraverso il quale quel documento è arrivato nelle sue mani. E sotto questo profilo assumono rilievo le relazioni personali e professionali emerse nel corso delle indagini. Lo stesso Andy riferisce di aver frequentato il corso ufficiali insieme all'imputato Ater Kamal, di aver lavorato con lui e di aver condiviso la stessa destinazione presso il commissariato al-Nusr I. Non solo. Gli accertamenti sui tabulati mostrano contatti telefonici tra il colonnello Andy e l'imputato Kamal nei giorni immediatamente precedenti il 24 marzo e mostrano ulteriori rapporti tra Kamal, Bashandi e il superiore di quest'ultimo, Ahmed Karini. La rete di rapporti che emerge dalle risultanze istruttorie conduce quindi costantemente verso il medesimo soggetto, l'imputato Ater Kamal. E non si tratta, come ben sappiamo, di un soggetto estraneo alle vicende di Giulio. Al contrario, come abbiamo visto, Ater Kamal compare sin dalle prime fasi della storia, a partire dai rapporti con Said Abdallah e dalle attività di interesse sviluppate nei confronti di Giulio. È vero, non abbiamo una prova diretta del momento in cui il passaporto è passato di mano. Tuttavia, abbiamo la prova che da un lato Andy disponeva del documento il 24 marzo e che dall'altro Kamal era il soggetto che si trovava al centro della rete di relazioni che collega i protagonisti dell'operazione di depistaggio con coloro che avevano eseguito la vicenda di Regeni fin dall'inizio. Non può essere trascurato che Kamal era tra i soggetti coinvolti quello che aveva un interesse concreto, come abbiamo detto, ai fini della carriera, a spendere queste conoscenze con la National Security per fare un salto di qualità della propria carriera. Ma il tema tornerà tra poco. Per il momento è sufficiente osservare che il passaporto non arriva nelle mani del colonnello Andy attraverso un percorso casuale. È dunque ragionevole, secondo massime di esperienza, ritenere che il collegamento tra il documento e il colonnello Andy sia transitato proprio attraverso l'imputato Ater Kamal, unico soggetto che per posizione, relazioni e coinvolgimento nella vicenda costituisce il punto di raccordo tra chi disponeva del documento e chi lo utilizzò nel depistaggio del 24 marzo. Venendo ora agli appartenenti alla National Security, è opportuno iniziare dal più alto in grado, il generale Tareq Sabir. Tra l'autunno 2015 e i primi mesi del 2016, il generale Sabir era al vertice della catena di comando, costituita dai soggetti che oggi abbiamo citato, l'agente ignoto 1, l'agente Ibrahim, il maggiore Sharif e il colonnello Elmi. Era il capo del Dipartimento della National Security preposto al monitoraggio dei sindacati indipendenti delle ONG politiche. Il quadro emerso delinea la sua corresponsabilità, non soltanto in ragione della sovraordinazione gerarchica, ma per aver fornito un contributo personale, materiale e morale alle azioni poste in essere contro Giulio. Gli elementi raccolti sono significativi. Certamente anche il ruolo apicale all'interno del Dipartimento che è attestato dal memorandum. La sua presenza la notte in cui Said Abdallah denuncia Regeni alla National Security, l'aver impartito al colonnello Elmi e al maggiore Sharif di aprire un fascicolo su Giulio, l'essersi complimentato con Abdallah il 5 febbraio 2016 presso l'ufficio del maggiore Sharif per l'attività svolta. È vero, il generale Sabir è l'unico per il quale non disponiamo dei riscontri dei tabulati telefonici. Ma ciò dipende da una scelta dell'Egitto, quella di proteggere un generale. I tabulati non sono mai stati consegnati, non è mai stata indicata la sua utenza cellulare personale. Non si tratta quindi di un dato negativo, ma di un dato assente. Ed in questo contesto assume invece particolare rilievo il materiale audiovisivo acquisito agli atti, e che abbiamo visto in quest'aula, costituito dalle videointerviste rese da due cittadini palestinesi, i cui nomi, come sapete, sono stati segretati. Ascoltiamo questa clip.
7: Nel nome di Dio, misericordioso e compassionevole, mi chiamo Abdallah. I due soggetti di cui abbiamo riconosciuto l'altra persona e la dimensione di un sacco. Invece per quanto non c'è negatività negativa di genere, se l'abbiamo visto, e speriamo che quello abbiamo visto, come già detto precedentemente, è stato visto nei giorni 28 e 29 di mese di gennaio 2016. Il giorno 28 è stato mettere una mezza giorno prima di fare il pomeriggio, aveva trascorso circa 6 ore nella sala di media motore. Era arrivato a metà di indietro, pochi blindati, con molto due guardie carcerate. Invece il giorno successivo sia il 29, la durata dell'interrogatorio è inferiore rispetto al primo giorno. L'interrogatorio è durato in circa 4 ore. Il periodo intercorreva dal tardo pomeriggio fino al tramonto. Comunque non sono in grado di determinare il orario preciso. La convergenza e l'uscita dall'interrogatorio non era nulla. Indossava gli stessi abiti per entrare in sala interrogatorio. Indossava un pantalone abbastanza largo, di colore blu e una maglietta bianca. Non riportava segni di sanità, ma apparente sofferenza da tortura subita, un aspetto di affaticamento visibile, tutto sommato non è che ci fossero segni chiari. Per quanto riguarda la domanda se abbiamo parlato con Reggeri, assolutamente non abbiamo parlato con lui in nessuna lingua, l'abbiamo solo visto e sentito. L'unità che aveva interrogato Reggeri si distingueva da quella che si è fatta da altri detenuti, come ad esempio il colonnello Adnet, che è un psicologo. Mai esistito nessun altro interrogatorio prima di là, fuorché quello di Reggeri e poi il colonnello Trek, ripetutamente al sistema di rappresentare l'interrogatorio, cosa mai successa in altri interrogatori al di fuori di quelli di Giulia. Quelli da noi riconosciuti che appartengono a questo dipartimento sono gli ufficiali che avevano avuto a che fare con voi, come già detto prima. Sono il generale Trek, il colonnello Batman e lo sciatore.
5: Quella che abbiamo visto è la registrazione originale di una delle dichiarazioni rese da uno dei due palestinesi ad un giornalista dell'emittente Al Arabiya. Si tratta di una fonte documentale formatasi al di fuori del processo e successivamente acquisita agli atti con la vostra ordinanza del 24 aprile 24. Il giornalista autore dell'intervista, come ricorderete, è stato inserito nella lista dei testimoniali e la Procura ha attivato gli strumenti di cooperazione internazionale per procedere alla sua audizione, ai sensi dell'articolo 16 del secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria, tentativo che non ha avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione acquisita il 20 gennaio 2025. La presenza di due cittadini palestinesi nel luogo di detenzione di Giulio trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal test Delta all'udienza del 19 febbraio 25. Il quale ha riferito che nel carcere erano presenti anche detenuti palestinesi. Sono stati inoltre acquisiti e sottoposti a verifica i documenti identificativi dei due dichiaranti. Ci troviamo quindi di fronte a soggetti identificati, localizzati, non direttamente scutibili perché residenti nella striscia di Gaza. Le loro dichiarazioni, come è evidente, assumono rilievo sotto due distinti profili. La descrizione delle condizioni fisiche in cui versava Giulio durante la detenzione, l'indicazione degli appartenenti alla National Security che avrebbe avuto un ruolo nella vicenda della sua custodia. E tra i nominativi menzionati compare anche quello del generale Tarek Sabir. Naturalmente, il valore probatorio di tale indicazione deve essere valutato unitamente agli altri elementi acquisiti nel processo. Tuttavia, essa rappresenta un dato che, se letto insieme al memorandum e agli ulteriori riscontri raccolti, contribuisce a collocare il generale Sabir non soltanto nella catena gerarchica della National Security, ma anche nel contesto operativo della gestione della detenzione di Giulio. Come emerso con chiarezza dall'istruttoria dibattimentale, il colonnello Elmi occupava una posizione apicale immediatamente subordinata a quella del generale Tarek Sabir, nella catena di comando del Dipartimento della National Security preposto al monitoraggio dei sindacati indipendenti. Si tratta di un ruolo che non emerge soltanto dal memorandum trasmesso dalla Procura egiziana, ma che trova conferma nell'ordinanza di questa Corte sulla certa identificazione degli imputati, nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e, soprattutto, in terzo luogo, nella ricostruzione convergente dei fatti anteriori e successivi al 25 gennaio. È dunque un dato acquisito che Elmi non fosse un funzionario periferico o meramente esecutivo, bensì uno dei soggetti centrali del Dipartimento della National Security che aveva preso in carico Giulio nei mesi precedenti al sequestro. Ed è proprio alla luce di quanto appena detto che assume rilievo la circostanza successiva. Nell'immediatezza del ritrovamento del corpo di Giulio, il colonnello Elmi entra prontamente a far parte del team investigativo italo-egiziano incaricato di accertare le cause del sequestro, delle torture e dell'omicidio. E qui si impone una domanda importante e che quindi non può essere elusa. Quale senso aveva la presenza in una squadra che doveva essere in teoria deputata ad indagare su un sequestro di persone e un omicidio di un ufficiale dell'intelligence addetto al controllo delle associazioni ritenute sovversive? In altri termini, cosa c'entrava il colonnello Elmi, ufficiale dell'antispionaggio politico, con una vicenda che almeno nelle prime rappresentazioni ufficiali avrebbe potuto essere letta come rapina, delitto sessuale, criminalità comune o fatto privato? La risposta in realtà è una sola. La presenza del colonnello Elmi al team investigativo non aveva alcuna giustificazione investigativa neutra. Aveva invece una chiarissima funzione di controllo. Il controllo era sulle attività svolte dagli altri componenti del team investigativo egiziano, sulle informazioni che potevano emergere, ma soprattutto sul lavoro svolto dagli italiani, che fin dai primi giorni stava imprimendo una direzione investigativa incompatibile con le versioni di comodo fornite dagli egiziani. Elmi si deve ritenere, quindi, in altri termini, non entra nel team per cercare i responsabili. Entra nel team perché quei responsabili deve proteggerli. Ed il primo dato che depone in modo fortemente indiziario per questa conclusione è il suo silenzio assoluto su tutto quello che la National Security e lui stesso avevano posto in essere prima del 25 gennaio. Elmi infatti tace. Tace sulla denuncia presentata da Said Abdallah contro Regeni. Tace sull'acquisizione delle fotografie di Giulio. Tace sul pedinamento effettuato da Abdallah, tace sull'acquisizione dei fogli della Fondazione Antipode, tace sulla registrazione del 7 gennaio. Tutte queste attività appartengono proprio al Dipartimento di cui Elmi è uno dei vertici operativi. Eppure egli non riferisce nulla né agli investigatori italiani né, con ogni probabilità, allo stesso team investigativo egiziano. E questo, ovviamente, non è stato un semplice difetto di comunicazione. È la scelta deliberata di occultare il precedente investigativo che conduce direttamente a coloro che hanno sequestrato e ucciso Giulio. Perché chi conosce il prima e tace il dopo, mentre finge di indagare sul dopo, non sta cercando la verità, sta governando il depistaggio. Il ruolo di Elmi, d'altronde, per come ce l'hanno raccontato i testimoni, non è marginale all'interno del team investigativo congiunto. Sappiamo dalla deposizione del colonnello Biscardi De Ross nelle udienze del 21 maggio e del 3 luglio 2024 che il colonnello Elmi era sempre presente a tutti e 10 gli incontri investigativi svolti, che partecipava attivamente, che interveniva nelle discussioni e che orientava gli approfondimenti. In particolare, il colonnello Elmi era presente all'esame del sindacalista Said Abdallah, interviene sul ruolo di Zaccaria e sugli ultimi giorni di Giulio. Era presente, come vediamo dalla slide, al momento del sopralluogo sul ritrovamento del corpo di Giulio. È protagonista, secondo quanto ci ha riferito il testimone dottor Gallo, degli incontri concernenti il depistaggio del 24 marzo. Non si è trattata quindi quella del colonnello Elmi di una presenza notarile o di cortesia istituzionale. Si è trattato di una presenza di direzione e vigilanza. Elmi è il controllore interno del racconto investigativo. È il soggetto chiamato a verificare che nulla emerga di incompatibile con la piena tutela dei Correi. Ma la prova più significativa, la vera prova di collegamento tra il prima e il dopo 25 gennaio, riguarda l'azione sistematicamente posta in essere per impedire il recupero della prova video delle metropolitane del Cairo. Il direttore dello SCOD, dottor Niccolì, lo ha riferito con estrema chiarezza in quest'aula. Noi insistevamo per avere le telecamere della metropolitana. Il colonnello Biscardi ha ricostruito puntualmente la cronologia delle continue richieste italiane e delle continue risposte elusive del team egiziano, nel quale Elmi era stato presente sempre. Attenzione alle date. Il 7 febbraio viene riferito che i video erano stati esaminati e che Regeni non compariva nella stazione El Bous. Il 15 febbraio viene ribadito che non vi erano immagini utili neppure in altre stazioni. Il 29 febbraio si sostiene che le riprese non erano più disponibili perché sovrascritte e che comunque la loro consegna sarebbe stata subordinata ad una rogatoria formale. Ma nel frattempo il team investigativo italiano verifica di persona che le videocamere esistevano ed erano perfettamente funzionanti. Il colonnello Panebianco ci ha fornito poi un dato decisivo. La rogatoria italiana per ottenere i video era già stata presentata l'8 febbraio, ma la magistratura cairota procederà al sequestro soltanto il 3 marzo. E questo vuol dire che con un sistema di conservazione della durata massima di 15 giorni, alla data del sequestro, il 3 marzo, il materiale relativo al 25 gennaio era già stato inevitabilmente sovrascritto ed era uscito dalla finestra ordinaria di recupero di questo materiale. E già questo basterebbe a far comprendere la volontà dilatoria del team investigativo egiziano del colonnello Elmi. Ma vi è di più. Tra il 25 gennaio e il 3 marzo, guarda caso, la società metropolitana cambia il software del sistema di videosorveglianza. Qual è il risultato? È che tutti i video anteriori al 13 febbraio sono privi dei file di log. Cosa sono i file di log? Sono quei file che ci avrebbero consentito di ricostruire la storia degli interventi e della manipolazione sui video. Ma la sequenza, se presa da sola, potrebbe ancora essere letta come semplice negligenza. Diventa invece una prova di intervento consapevole quanto si salda con quanto riferito dai consulenti tecnici della Procura di Roma all'udienza del 25 maggio 2024. Dall'esame del materiale sequestrato emerge infatti un accesso ai sistemi in data 6 febbraio. E questa è la data decisiva, perché esattamente il giorno prima in cui Elmi e il team investigativo egiziano comunicano agli italiani di aver visionato i filmati della metropolitana. I consulenti rilevano che proprio il 6 febbraio vi era stata una modifica dei dati pregressi, desumibile dal fatto che la data di creazione dei file è anteriore a quella dell'ultimo salvataggio e vi è quindi una discrasia tra la data di creazione e la data dell'ultimo salvataggio. In altri termini, qualcuno, il 6 febbraio, prima di riferire al team investigativo che non vi erano immagini di Giulio, ha aperto, visionato e manipolato il sistema. E si aggiunga, i file di log che ci avrebbero consentito di capire con precisione il tipo di attività svolta non esistono più, perché nel frattempo, come abbiamo detto, è stato cambiato il software della metropolitana del Cairo. E non sono neanche recuperabili, perché la copia forense realizzata dal consulente egiziano che è intervenuto e ha recuperato i video è priva dei codici ASCII che ogni prassi internazionale richiedono come essenziale per consacrare quanto è contenuto in un supporto informatico. A ciò si aggiunga un altro dato, il più impressionante probabilmente. Gli unici frame mancanti nella ricostruzione fatta dagli stessi egiziani sono proprio quelli relativi alla mezz'ora intorno alla scomparsa di Giulio la sera del 25 gennaio. La conclusione è allora logicamente stringente. Si deve ritenere ragionevolmente provato che la National Security abbia avuto accesso ai video in data 6 febbraio, abbia visionato le immagini utili e abbia cancellato proprio la finestra temporale che avrebbe mostrato i soggetti che accompagnarono Giulio fuori dalla metropolitana e ne determinarono il fermo illecito. E allora ci si deve domandare chi all'interno del sistema aveva contemporaneamente quattro requisiti: conoscenza dell'operazione anteriore al 25 gennaio, posizione di vertice nel dipartimento interessato, presenza costante nel team investigativo, capacità per ruolo di orientare e frenare le richieste italiane? La risposta converge inevitabilmente sul colonnello Elmi. È Elmi il soggetto che collega i due mondi, quello dell'azione clandestina prima del sequestro e quello dell'occultamento investigativo dopo il ritrovamento del corpo. È Elmi che, facendo parte del team congiunto, anestetizza ogni tentativo di acquisire la prova regina dei video della metropolitana. Ed è particolarmente significativo sotto questo profilo anche quanto avvenuto tra dicembre 2016 e febbraio 2017 in ordine al tentativo di recupero tecnico dei video. L'Egitto chiede all'autorità giudiziaria italiana, alla Procura di Roma, di procedere direttamente ad accertamenti tecnici tramite una società da loro indicata, la società tedesca Crollon Track. Allora la Procura di Roma, in stretto raccordo con i colleghi egiziani, organizza tutta l'operazione di una consulenza da effettuarsi al Cairo. Si dovranno fare copia forense degli hard disk della metropolitana del Cairo alla presenza della Polizia Giudiziaria Italiana e della magistratura cairota. La spesa di 100.000 euro viene appositamente autorizzata su richiesta della Procura di Roma dal Ministero della Giustizia italiano. Quando tutto è pronto, 3 giorni prima dell'attività, il procuratore egiziano blocca tutto. Telefona al procuratore di Roma e afferma che avrebbero provveduto loro direttamente a effettuare questa attività senza la collaborazione dell'Italia. In realtà, dal febbraio 2017 passerà ancora più di un anno. La società tedesca si rifiuterà di andare al Cairo senza la presenza della PG italiana per ragioni di sicurezza. E quindi gli egiziani affideranno il recupero ad un tecnico che opererà, come abbiamo visto, in violazione di tutti i protocolli internazionali di acquisizione forense. Anche qui la linea è sempre la stessa: ritardare, controllare, impedire una genuina cristallizzazione della prova. E questa linea è perfettamente coerente con il ruolo che il colonnello Elmi aveva assunto sin dal febbraio 2016. Non cercare i responsabili, ma sorvegliare che i responsabili non emergano. Veniamo ora alla posizione del maggiore sceriffo. Come sappiamo, tra il 2015 e il 2016 egli presta servizio presso la National Security e presso il Dipartimento dove sono anche tutti gli altri ufficiali. Opera sotto la diretta responsabilità del colonnello Elmi, a sua volta dipendente dal generale Tarek Sabir. In ragione di tale collocazione, l'imputato Sharif emerge come colui che segue e dirige costantemente le attività del sindacalista Abdalla, organizza e custodisce il video del 7 gennaio, assume un ruolo di preminenza nelle attività di osservazione e controllo fino al 25 gennaio. Ma da qui adesso occorre compiere un passo ulteriore, che è un passo decisivo, perché riprendendo una delle testimonianze chiave di questo processo, quella del test Delta, possiamo finalmente ricostruire dall'interno che cosa accadde dopo il sequestro di Giulio a partire dalle ore 19:41 del 25 gennaio. Per giorni dopo il 25 gennaio Giulio sembra dissolversi nel buio. Un buio investigativo, un buio umano, un buio costruito. Ma questo processo, a distanza di anni, ha permesso di restituire una fenditura dentro quel buio. E quella fenditura ha un nome, quello del test Delta. La testimonianza del test Delta, le cui generalità sono state segretate anche in questo caso per motivi di sicurezza, grazie allo straordinario spirito civico di questa persona, è una vera e propria testimonianza dibattimentale. Delta, infatti, come sapete, come ricorderete, è comparso in

0: alle valutazioni, è opportuno ripercorrere i passaggi fondamentali del suo racconto, così come l'ha reso in quest'Aula il 3 dicembre 2024.
1: Parlava della rivoluzione del 25 gennaio e del fatto che Assisi è un criminale, ma non immaginavo che qualcuno la potesse vedere. Invece mi sono svegliato la mattina e ho visto che ha avuto mezzo milione di visualizzazioni. Poi mi ha chiamato un amico che lavora nella polizia e mi ha detto: guarda che la polizia ti sta cercando. Allora ho cancellato il video di lui e sono partito per il carico. Avevo alcuni amici già lavoravano in Italia ed ho iniziato a lavorare con loro come artigiano. Il 25 gennaio è stata per me una giornata di lavoro, pur essendo l'anniversario della polizia. Il luogo dove lavoravamo era vicino a Piazza Capri, al centro. Nel pomeriggio stavo andando a comprare qualcosa da mangiare e mi hanno fermato. Hanno visto il mio documento e poi mi hanno portato al commissariato. Arrivato in commissariato mi hanno fatto sedere il corridoio e io ho visto questo ragazzo che già era lì davanti alla porta della stanza. Il ragazzo era di altezza media, aveva dei jeans, una maglietta e un pullover di un colore che era azzurro celeste. Aveva un po' di barba, ma era tutto leggera. Era intorno ai 30 anni. Sono venute le persone che ci hanno portato via il tram, ci hanno fatto salire su una macchina, di quelli che utilizzano solitamente gli agenti della NET. Mi hanno detto di togliere una maglietta o il pullover e hanno usato per blindare gli occhi. E la stessa cosa hanno fatto all'altro ragazzo, infatti, come ho detto. Anche lui aveva un pullover con maniche avvolte intorno, davanti al collo, sul petto, e tolto il pullover, aveva sotto una maglietta. Noi eravamo un quarto sul sedile di spettatore, e lui era il ragazzo ha parlato e ha detto: voglio un avvocato. E allora io ho detto a loro: vuoi un avvocato? E mi hanno dato un pugno. Mi hanno detto: ma che stai facendo? Stai facendo il traduttore? Gli stai facendo da interprete? Vuoi fare l'interprete come lavoro? Parla arabo meglio di te. Quando sono entrato dentro, ho capito che mi trovavo nell'ufficio della National Security, alla Supreme, che è il cimitero dei Kiv. Lì ci sono due sezioni, di cui una per gli stranieri, il ragazzo non l'ho più visto, perché siamo andati in due sezioni diverse. Ma ho sentito quando veniva picchiato e parlava italiano. Nei giorni successivi mi hanno torturato usando un bastone, mi hanno legato le mani dietro le ginocchia, mi hanno picchiato e poi sono stato con le manette attaccato alla rete del letto e hanno usato le scosse elettriche. Questi segni di tortura ci sono ancora sul mio corpo. I nomi delle persone che ci hanno fatto tutto questo è che ho sentito sono Isha, Sharif e Mohammed. Nel carcere vi erano ristretti anche dei palestinesi successivamente. Sulla stampa ho visto la foto di Giulio Regeni e l'ho riconosciuto come la persona che era con me al commissariato e che con me era stato portato alla Supreme. Successivamente riuscì ad arrivare in Italia con documenti e permesso di soggiorno di un'altra persona. Voglio aggiungere che arrivato in Germania ho avuto una relazione con una donna tedesca, ma anche se lei voleva sposarmi, alla fine non l'ho lasciato, malgrado il fatto che avrei ottenuto la cittadinanza tedesca dopo due anni dal matrimonio. Successivamente, mentre ero in Europa, l'avvocato Ballerini mi ha chiamato, ma io mi sono deciso a testimoniare solo dopo aver parlato con la madre di Giulio, perché la vedevo come fosse mia madre, e pertanto mi sono impegnato a venire a testimoniare.
0: Questa testimonianza, questo racconto del test Delta è solido. Può essere posto a fondamento di una sentenza di condanna? La risposta, ad avviso di questo ufficio, è nettamente positiva.

0: Per quanto riguarda l'attendibilità intrinseca, il racconto è coerente e lineare. Scrivere una canzone contro il regime, viene ricercato, fugge al Cairo, viene fermato il 25 gennaio a Piazza Tahrir, viene affidato alla National Security, viene condotto alla Zoghli, subisce torture, poi fugge dall'Egitto e approda in Europa. È chiaro a tutti come non vi siano salti logici, non vi sono contraddizioni narrative, non vi sono artifici. La sua condotta personale è perfettamente compatibile con quella di chi tenta prima di nascondersi e poi di scappare definitivamente da un apparato repressivo. Il suo racconto è logico e conforme alle regole di esperienza relative al contesto egiziano. La repressione del dissenso, gli arresti arbitrari il 25 gennaio, l'affidamento dei soggetti alla National Security, l'uso sistematico della tortura, la detenzione illegale alla Zoghli. Tutto torna, tutto si inserisce senza frizioni nel quadro generale che abbiamo già accertato. Il racconto è poi analitico e ricco di dettagli. Il tipo di auto, la benda improvvisata col pullover, la frase pronunciata da Giulio, gli oggetti sequestrati, le modalità del viaggio, le torture subite, la successiva fuga in Europa. È il racconto tipico di chi ricorda un fatto vissuto, non di chi costruisce una menzogna. Per quanto riguarda l'attendibilità estrinseca, ma che cos'è esattamente l'attendibilità estrinseca? È la verifica, non già della sola coerenza interna del racconto che abbiamo ora visto, ma del modo in cui quel racconto si inserisce nel quadro complessivo delle risultanze processuali, dal modo in cui dialoga con gli altri elementi di prova acquisiti nel dibattimento. Ebbene, le difese hanno lungamente insistito nel controesame del test Delta su quello che è stato prospettato come il possibile punto di frattura della sua deposizione, l'orario dei fatti. Abbiamo già ricordato come Delta, premettendo di non portare l'orologio e di non ricordare con precisione l'orario, abbia inizialmente collocato il proprio arresto attorno alle ore 16:30. Solo successivamente, a seguito di contestazione, precisa però che eravamo a fine giornata e aggiunge poi che era pomeriggio, specificando a tal proposito: ero al termine del lavoro e volevo mangiare. Noi sappiamo che Giulio viene sequestrato attorno alle 19:41. Ed allora, ad una lettura superficiale, questa collocazione temporale potrebbe apparire un'insanabile contraddizione. Ma lo è davvero? O siamo piuttosto davanti ad una fisiologica imprecisione mnemonica su un dato periferico del racconto? Credo che questo sia il punto, perché Delta non afferma mai di aver guardato un orologio, non fornisce una scansione cronologica matematica, non pretende di indicare un orario preciso. Colloca i fatti in una fascia temporale percepita soggettivamente come pomeriggio, in una situazione di privazione della libertà, di disorientamento e di assenza di riferimenti esterni. E qui credo vada evitato un errore metodologico, quello di sovrapporre automaticamente categorie temporali occidentali ad un diverso contesto linguistico e culturale. Il 25 gennaio al Cairo il sole tramonta attorno alle 17:30. Dopo quell'ora, in assenza di strumenti di orientamento temporale, la percezione del tempo diventa inevitabilmente approssimativa. Ma vi è di più. Nella lingua e nella cultura araba il concetto di pomeriggio non coincide rigidamente con quello occidentale. L'espressione Masai El Karei, il corrispondente del nostro buon pomeriggio, viene comunemente utilizzato sino a tarda sera, anche fino a mezzanotte. Ecco perché il riferimento al pomeriggio deve essere valutato, credo, dalla Corte, con prudenza, evitando di trasferire automaticamente categorie culturali nostre in un diverso ambiente linguistico e sociale. Vi è poi un ulteriore elemento che sul piano logico depone nel senso della genuinità della deposizione. L'orario della scomparsa di Giulio alle 19:41 è un dato notissimo reperibile ovunque anche in rete. Ora, se Delta avesse voluto costruire artificiosamente una falsa narrazione, quale sarebbe stata, secondo voi, la condotta più naturale? Credo che sarebbe stata proprio quella di aderire perfettamente a un dato pubblico e conosciuto. Avrebbe indicato un orario preciso, avrebbe ricostruito il racconto sulle coordinate già note. E invece lui fa il contrario, riferisce un dato temporale generico, approssimativo, persino esposto a possibili contestazioni. Ed è proprio questo fatto, questa imperfezione, che a nostro avviso rafforza e non indebolisce la genuinità del racconto. Perché i racconti costruiti tendono alla precisione artificiale, mentre le esperienze realmente vissute conservano margini di approssimazione, soprattutto sui dati periferici, mentre mantengono straordinaria nitidezza sugli elementi essenziali. Ed allora la vera domanda non è se Delta sappia indicare con precisione l'ora. La vera domanda è un'altra. Come fa Delta a conoscere tutto il resto? Come può conoscere il commissariato di Docchi quale luogo di primo transito? Il trasferimento operato da uomini della National Security, la struttura di Lazzogli, il sequestro degli effetti personali di Giulio, la richiesta dell'avvocato formulata da Giulio in italiano, il particolare dell'abbigliamento, il colore del pullover, la benda ricavata dagli indumenti. Questi erano tutti dettagli che non erano noti pubblicamente. Ed è questo il cuore della valutazione estrinseca. Perché l'attendibilità non credo si debba misurare isolando un singolo margine di imprecisione per trasformarlo artificialmente in una contraddizione insanabile. La valutazione estrinseca si misura verificando se il nucleo centrale della deposizione trovi conferma negli altri elementi di prova. E qui i riscontri esterni sono molteplici, convergenti e indipendenti. Delta colloca Giulio nel commissariato più vicino al luogo dove è stato spento il cellulare, nel circuito di Lazzogli, all'interno di una struttura clandestina, in un contesto coerente con tutte le altre risultanze dibattimentali. La sua narrazione si inserisce perfettamente nel mosaico ricostruito del processo. Ed allora l'insistenza difensiva sull'orario finisce per assumere un significato preciso, quello di concentrare l'attenzione su un margine periferico perché il nucleo centrale della deposizione del test Delta risulta difficilmente scalfibile. Tra i dati di riscontro esterni positivi dobbiamo osservare come la testimonianza di Delta si salda in modo impressionante con i dati oggettivi acquisiti dal processo. Il luogo, la descrizione fisica di Giulio, barba leggera, jeans, pullover portato sulle spalle, i tre oggetti sequestrati, il passaporto, il cellulare e il portafoglio, ma ve ne sono altri due, oltre questi tre, di straordinaria importanza. Il primo. La frase che abbiamo ascoltato, pronunciata dagli agenti. Che gli fai da interprete? Lui conosce l'arabo. Questa frase, lui conosce l'arabo, è un elemento ulteriore incompatibile con l'ipotesi di un controllo occasionale. Si tratta infatti di un'informazione che gli operanti non avrebbero potuto desumere da quanto stava succedendo. Giulio era italiano e in quel momento stava parlando italiano. Nulla nella situazione concreta consentiva di comprendere che possedesse una conoscenza della lingua araba. Eppure tale circostanza era nota agli agenti, era nota all'imputato Sharif. Ed è una conoscenza che trova una spiegazione logica soltanto nell'esistenza di un'attività di monitoraggio già in corso da parte proprio di quei soggetti. Ed è proprio ovviamente il video del 7 gennaio a fornire la chiave di lettura di questo dato. In quel video Giulio conversa in arabo con Abdallah. Ne consegue che l'informazione relativa alla sua conoscenza dell'arabo poteva essere nota soltanto a chi aveva avuto accesso a quel materiale o comunque stava seguendo Giulio Regeni prima del 25 gennaio. Anche sotto questo profilo, dunque, la frase degli agenti non rivela una occasionale fermo, rivela una conoscenza progressa e con essa il collegamento col monitoraggio già avviato nei confronti di Giulio. Ma un altro riscontro è di particolare importanza sulla che ci dà la prova della attendibilità della ricostruzione del test Delta, ed è il fatto di descrivere esattamente il colore del pullover di Giulio. Ed è un riscontro assolutamente decisivo, direi clamoroso. Perché Delta riferisce questa particolare nel verbale reso alla Procura di Roma l'8 novembre 2019, che è stato aperto, attenzione agli orari, alle 15.30 e chiuso alle 19.40. E quindi lui, prima delle 19.40, descrive un pullover, una felpa azzurra, celeste più o meno. Ebbene, solo dopo la chiusura del verbale, come vedete da questo WhatsApp, alle 19.50, come emerge dal verbale dell'udienza del 21 gennaio 2025 a pagina 12, e come ci ha raccontato Paola De Fendi, è lei stessa a inviare alla Procura, alle 19.50, 10 minuti dopo la chiusura del verbale, su richiesta dell'avvocato Ballerini, la fotografia di Giulio con il maglione color carta da zucchero con i risvolti bianchi che state vedendo. Dunque, Delta indica il colore prima che la Procura stessa ne abbia una conferma fotografica. Non poteva saperlo perché nessuno lo sapeva quando lui lo ha detto. Poteva solo averlo visto. E se lo ha visto, allora ha visto davvero Giulio nel commissariato di Docchi. Se dunque, a parere della Procura di Roma, Delta è attendibile, le sue dichiarazioni introducono nel processo alcuni apporti conoscitivi nuovi e decisivi. Che Reggeni, dopo essere stato fermato all'interno della metropolitana di Docchi, viene portato al commissariato più vicino, il commissariato di Docchi. Che la sparizione illecita è opera della National Security e dell'imputato Sharif. Che il passaporto, cellulare e portafoglio vengono sequestrati lì. Che Reggeni viene trasferito alla Zogli. Che lì viene detenuto illegalmente e torturato. Che chiede ripetutamente un avvocato. Il quadro che ne emerge è dunque un quadro estremamente significativo, soprattutto a carico del maggiore Sharif, di cui il testimone Delta fa esplicitamente il nome, perché a questo punto Sharif non è più soltanto l'ufficiale che si è occupato di Giulio prima del 25 gennaio, è l'ufficiale che ricompare al momento della sparizione. Lo ritroviamo poi nel luogo della detenzione clandestina. Lo ritroviamo accanto alla vittima quando il controllo si trasforma in privazione della libertà. Sharif collega l'attività di monitoraggio alla fase esecutiva del sequestro. Ma vi è di più, perché se Delta colloca Sharif all'interno della vicenda, vi è poi il test gamma che introduce un elemento ulteriore e ancor più significativo, non più soltanto per la presenza dell'imputato nei luoghi della detenzione, ma il racconto di ciò che lo stesso Sharif avrebbe successivamente fatto in quella vicenda. Ed è per questa ragione che la testimonianza del test gamma costituisce uno dei passaggi centrali dell'intero impianto accusatorio. Anche nel caso del test gamma, è bene sottolinearlo, siamo in presenza di una vera e propria testimonianza dibattimentale, perché il test, come ricorderete, è comparso innanzi a voi e si è sottoposto non solo al mio esame, ma anche, e devo dire in maniera particolarmente penetrante, al controesame delle difese, delle parti civili e alle domande vostre della Corte d'Assise. Ne deriva che il relativo materiale dichiarativo si colloca al massimo livello del contraddittorio processuale. La peculiarità della testimonianza del test gamma risiede nel fatto che essa non contiene soltanto un racconto dei fatti, ma il riferimento ad una vera e propria confessione stragiudiziale, attribuita a uno degli imputati, il maggiore Sharif, il quale avrebbe ammesso il proprio coinvolgimento nella morte di Giulio Reggeni attraverso parole che per brutalità e forza evocativa assumono in questo processo un rilievo centrale. We crushed him. Tre parole soltanto. Tre parole che sembrano restituire, più di molte altre prove, il linguaggio reale dell'apparato che ha avuto in mano Giulio. Ascoltiamo quanto ci ha detto il testimone Gamma.
1: Tra la fine di agosto per il settembre 2017 io vedevo lui privatamente, nel senso che il consegnato dove mi veniva richiesto, e verso le 11 mi sono recato in un ristorante per la consegna di un libro. Ho passato complessivamente 2 ore al tavolo del ristorante ad aspettare la persona con cui avevo appuntamento, ma la stessa non è mai arrivata. Ad un certo punto però la mia attenzione è stata attratta dalla conversazione che avveniva a circa 2 metri da me, tra 2 persone che erano entrate poco prima nel ristorante. L'uno era un funzionario sceso da un veicolo diplomatico egiziano e l'altro era un poliziotto che è nota. Io non avevo da fare nulla e stavo solo aspettando, ed essendo poche persone nel ristorante e loro seduti a solo 2 metri da me, iniziare ad ascoltare la loro conversazione relativa alle recenti elezioni presidenziali tenutesi in Kenya. Le loro chiacchiere erano in particolare relative alle tensioni e ai conflitti che erano stati in Kenya per le elezioni e che hanno portato anche ad alcuni scontri con le forze di polizia. In particolare il poliziotto Kenyota sembrava un po' frustrato dal fatto che le forze di polizia non potevano avere il polso fermo nei confronti dei manifestanti per l'attenzione e le critiche che venivano dall'Unione Europea. A quel punto il funzionario egiziano ha annuito affermando che l'Unione Europea è un problema anche in Egitto e ha proseguito dicendo che nel nostro paese abbiamo avuto il caso di questo studioso italiano che pensavamo fosse un agente della CIA che interagiva con gli egiziani, con la popolazione dei mercati, ed era un accademico che aveva la disponibilità di fondi da parte di una ONG. Noi alla fine lo abbiamo preso, abbiamo trattato con lui, noi lo abbiamo picchiato e alla fine io l'ho colpito. Ricordo che parlavano di registrare conversazioni e che fosse stato preso dopo la festa, sì, ad un certo punto, raccontando, è passato da noi a io e ha detto: io l'ho colpito. We crashed him, per noi in Kenya, questo verbo. To crash, ovvero distruggere, fare a pezzi, è effettivamente l'ultimo atto, dare il colpo di grazia prima della fine. In Kenya le forze di polizia non usano mai il verbo uccidere, usano questo distruggere. È un eufemismo perché significa uccidere, ma non lo dicono espressamente. Il poliziotto Kenyota si era rivolto al funzionario egiziano chiamandolo Sharif, sia nel corso della conversazione, sia quando si sono salutati, in particolare mettendosi la mano sul petto al momento dei saluti. Il funzionario egiziano ha detto Ibrahim Mahdi Sharif.
0: Sotto il profilo intrinseco, la narrazione del test Gamma si presenta coerente, perché il racconto è lineare, privo di contraddizioni logiche e sostanzialmente stabile nel tempo. Rende le prime dichiarazioni nel 2019, in fase investigativa, e risultano sostanzialmente confermate in dibattimento nel 2024, a distanza di anni, ovviamente, senza previa rilettura degli atti resi nel 2019. È logico e verosimile, perché si inserisce in un contesto ordinario di percezione incidentale di conversazioni tra terzi in un luogo pubblico. È esperienza comune che in ambienti ristretti e informali, in un ristorante, sulle spiagge, le conversazioni tra soggetti vicini possono essere percepite involontariamente da chi si trova nelle immediate vicinanze. Analitico e dettagliato, perché il test fornisce elementi concreti e specifici: disposizione dei tavoli, distanza tra i soggetti, modalità di interazione, scambio di biglietti da visita, riconoscimento dei soggetti e riferimenti contestuali. La ricchezza del dettaglio costituisce, secondo consolidata massima di esperienza, indice di genuinità del ricordo. Anche qui, un profilo che merita particolare attenzione è quello delle apparenti lacune della memoria del test. Occorre cioè stabilire se tali vuoti siano sintomo di inattendibilità o, al contrario, fisiologica conseguenza del tempo trascorso. Dall'esame attento del verbale delle dichiarazioni del test emerge che le difficoltà di memoria non sono selettive a favore di una parte processuale, riguardano indifferentemente domande della pubblica accusa, della difesa e della parte civile e si manifestano su dettagli secondari e non su elementi centrali del nucleo narrativo. Ciò, credo, consente serenamente di escludere una costruzione opportunistica del ricordo. Al contrario, il test, dalla lettura delle trascrizioni, si mostra costantemente ancorato a ciò che effettivamente ricorda, anche a costo di dichiarare di non sapere o di non ricordare circostanze chiaramente attese da chi poneva le domande. Tale atteggiamento costituisce, credo, indice significativo di spontaneità dichiarativa, poiché un soggetto che intenda costruire una versione artefatta tenderebbe, al contrario, a colmare le lacune con risposte assertive e coerenti rispetto alle domande che gli sono fatte. Come tutte le dichiarazioni sin qui citate, riteniamo che anche le dichiarazioni del test Gamma trovino numerosi e significativi riscontri esterni, inserendosi perfettamente nel complesso probatorio acquisito. Tra i principali elementi di convergenza evidenziamo la qualificazione di Regeni come accademico, il riferimento alla sua presenza nei mercati, il richiamo ai rapporti con le ONG, la menzione di attività di monitoraggio e registrazione di conversazioni a suo carico, il riferimento a Piazza Tahrir, la distinzione che il test riferisce fatta dall'imputato Sharif tra le fasi di percosse e la fase finale dell'azione violenta, che come abbiamo visto stamattina corrisponde esattamente agli esiti dell'autopsia italiana. La conoscenza del fatto che Giulio aveva una conoscenza dell'arabo, l'identificazione nominativa completa del maggiore Sharif, la compatibilità con le risultanze medico-legali, la coerenza con tutte le attività investigative documentate. Si tratta quindi di convergenze plurime, non isolate, che rafforzano significativamente la credibilità del nucleo dichiarativo. Il test Gamma ha spiegato le proprie motivazioni, richiamando una forte sensibilità ai diritti umani, maturata anche a seguito di eventi personali traumatici legati alla perdita della moglie, in contesti di violenza politica. Tale elemento non solo appare plausibile, ma contribuisce a spiegare la decisione di riferire fatti appresi incidentalmente, senza che ne siano derivati vantaggi personali. Non emergono infatti utilità processuali o personali derivanti dalla sua collaborazione con la Procura di Roma, il che rafforza ulteriormente la percezione di una scelta dichiarativa non strumentale. E nell'ambito della testimonianza del test Gamma, particolare importanza rileva la confessione stragiudiziale, per la quale occorre richiamare il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui anche la confessione stragiudiziale dell'imputato può costituire elemento di prova, ove valutata unitamente al contesto e alle circostanze in cui è stata resa. Nel caso di specie, la dichiarazione attribuita al maggiore Sharif presenta caratteri di spontaneità, trattandosi di una conversazione informale tra colleghi, assenza di finalità difensive, non essendo ipotizzabile un intento autoaccusatorio del colpevole, una coerenza contestuale, inserendosi in un dialogo su pratiche operative di repressione di due ufficiali di polizia di stati diversi, plausibilità ambientale, essendo resa in un contesto estero, in Kenya, e informale, un ristorante, privo quindi di percezione di controllo esterno dei due soggetti che tra loro colloquiano. È dunque altamente verosimile che in tale contesto l'imputato Sharif abbia potuto esprimersi con maggiore franchezza, fino a formulare l'ammissione sintetica e brutale: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Le difese hanno sviluppato plurimi rilievi critici nei confronti della deposizione del test Gamma, concentrandosi principalmente su tre profili. l'affidabilità del ricordo a distanza di anni, le modalità percettive della conversazione, l'identificazione del maggiore sharif quale interlocutore. Tali rilievi, pur meritevoli di attenta considerazione, non appaiono, a parere di questo ufficio, idonei a incidere sulla tenuta complessiva del compendio dichiarativo. In primo luogo, le imprecisioni evidenziate nel controesame riguardano circostanze accessorie e priva di autonoma rilevanza dimostrativa. Il nominativo della persona che il teste attendeva a cui doveva vendere dei libri, i dettagli logistici dell'incontro, la successione di alcune telefonate. Nessuna contraddizione significativa, invece, è emersa con riferimento al nucleo centrale della narrazione. Analogamente, le contestazioni concernenti le modalità di percezione della conversazione non hanno trovato nessun riscontro oggettivo. Il controesame ha prospettato ipotesi astrattamente alternative, ma non ha evidenziato elementi concreti tali da dimostrare l'impossibilità o l'inattendibilità di quanto riferito dal test. Quanto all'identificazione dell'imputato Sharif, la difesa non mi sembra abbia indicato alcun elemento positivo incompatibile con la ricostruzione accusatoria. Al contrario, la stessa reazione delle autorità egiziane, intervenute pubblicamente dopo l'emersione della testimonianza, si è concentrata, come abbiamo visto nell'atto acquisito anche questa mattina, non sulla negazione dell'identità del soggetto indicato dal test, quindi non nel negare la presenza di Sharif al ristorante nell'agosto 17, bensì sulla diversa affermazione che nessun incontro ufficiale tra la polizia keniota ed egiziana vi era stato nell'agosto 17 a Nairobi. Nessuno ha invece escluso la presenza di Sharif in Kenya in quel periodo. In definitiva, le censure difensive non ne compromettono l'utilizzabilità e non escludono l'attendibilità. Esse soprattutto non spiegano come il test gamma poteva sapere quanto ha riferito, cioè una serie di informazioni specifiche che hanno trovato successiva conferma nelle acquisizioni dibattimentali. Concludendo sul punto, gli elementi di attendibilità intrinseca ed estrinseca della testimonianza del test gamma, unitamente alla coerenza della confessione stragiudiziale riferita, appaiono dotati di tale forza dimostrativa, tale da superare ampiamente le fisiologiche imprecisioni mnemoniche riscontrate. Ne consegue che il contributo conoscitivo del test gamma deve ritenersi pienamente utilizzabile e idoneo a concorrere alla formazione del convincimento della Corte, sia quanto alla ricostruzione dei fatti, sia quanto alla provenienza delle condotte contestate al maggiore Sharif. A questo punto, però, il percorso probatorio deve compiere un ulteriore passaggio, che è quello relativo al tema della identificazione degli imputati, per il quale però, Presidente, io chiederei una pausa di qualche minuto. Nella parte finale di questa requisitoria dobbiamo concentrarci sempre di più sulle responsabilità individualizzanti dei quattro imputati e dobbiamo fare qualche cenno sulla certezza della loro identità, sulle qualifiche rivestite e sulla traslitterazione dei nomi. A proposito della certezza dell'identità, nell'ordinanza del 10 aprile 24 a pagina 12 e 13 voi stessi avete affrontato su specifica sollecitazione della difesa il tema della completa identificazione degli imputati. Riporto per semplicità quanto voi avete scritto. Le generalità con cui gli imputati sono stati tratti a giudizio risultano da autodichiarazioni rese dagli stessi ad alti pubblici ufficiali egiziani e sono stati già oggetto di identificazione da parte degli inquirenti e corredate dalle indicazioni di qualifiche e funzioni di rilievo istituzionale. La Corte osserva inoltre nella medesima ordinanza che i medesimi soggetti sono più volte richiamati nel memorandum del 26 dicembre 2020, trasmesso dalla Procura Generale del Cairo, e tale documento, il memorandum, è conclusivo delle attività investigative egiziane e rafforza ulteriormente la corrispondenza identitaria di ciascun imputato, nonché la loro precisa collocazione funzionale all'interno di apparati dei pubblici poteri. E se quindi possiamo dare per acquisita con certezza l'identità degli imputati, vi è poi il tema delle qualifiche rivestite dagli stessi. Nella stessa ordinanza del 10 aprile 24, a pagina 12, si dà atto da parte vostra dell'appartenenza di tutti e quattro gli imputati ad apparati pubblici, sulla base delle medesime autodichiarazioni già ritenute attendibili ai fini identificativi. Partendo da tale base probatoria, deve rilevarsi, come già detto più volte, che tre dei quattro imputati risultano appartenere allo specifico dipartimento della National Security che si occupava del monitoraggio dei sindacati indipendenti. Abbiamo già parlato del ruolo di vertice, quale generale, di Tareq Sabir, del ruolo di colonnello di Usam Helmi, del fatto di essere il maggiore operante nel medesimo dipartimento di Sharif Magdi Ibrahim e del ruolo di Ater Kamal come appartenente non alla National Security ma alla direzione delle investigazioni del Cairo. A questo punto si impongono due verifiche essenziali: se le identità e qualifiche trovino riscontro nei verbali dei testimoni escussi e quali siano le utenze telefoniche effettivamente riconducibili a ciascuno imputato. Quanto al primo punto, con ordinanza del 16 aprile 24, voi avete già affrontato il tema della traslitterazione dei nomi dall'arabo all'italiano ed è stato chiarito che le difformità riscontrate nelle generalità derivano da fisiologici fenomeni di traslitterazione tra sistemi linguistici differenti. Come riferito anche dal colonnello Panebianco all'udienza dell'8 aprile, la resa fonetica e grafica dei nomi arabi in caratteri latini può dar luogo a varianti da generare apparenti difformità identitarie. La Procura, come ricorderete, ha quindi prodotto un prospetto comparativo delle traslitterazioni che è stato confermato pienamente davanti a voi all'udienza del 4 giugno ultimo scorso. Nel prospetto si prendono come riferimento le generalità già ritenute certe dalla Corte sulla base delle autodichiarazioni e sulla base degli atti egiziani. In tale prospettiva il criterio dirimente non è ovviamente la forma italiana del nome, bensì la corrispondenza del segno grafico in lingua araba nei verbali originari. Sotto tale profilo emerge una piena identità dei segni grafici nei documenti acquisiti, tale da escludere qualsiasi ambiguità riferibile a soggetti diversi. Ne consegue che, indipendentemente dalla traslitterazione adottata, i riferimenti a Sharif, Helmi, Kamal e al generale Tareq Sabir riguardano sempre e univocamente i medesimi soggetti. A ulteriore conferma, la lettura sistematica dei verbali acquisiti consente di individuare una costante coerenza interna. Il medesimo ufficiale della National Security, indicato attraverso il sindacalista Abdallah come autore delle attività investigative su Giulio, è sempre il medesimo in tutte le fonti dichiarative. L'ultimo ulteriore elemento identificativo è rappresentato dalle utenze telefoniche. La convergenza tra fonti diverse consente infatti di attribuire in modo univoco specifici numeri agli imputati. In primo luogo, i tabulati telefonici acquisiti al fascicolo già al momento dell'udienza preliminare riportano l'intestazione delle utenze così come comunicata dagli operatori telefonici egiziani, realizzando un primo livello di associazione tra identità degli imputati e numerazione a loro attribuita. In secondo luogo, numerosi verbali acquisiti nel corso delle indagini contengono dichiarazioni rese da soggetti che, su richiesta dell'autorità egiziana, leggono direttamente dai dispositivi mobili i numeri degli appartenenti agli apparati. In particolare, come vedete dalla slide, quanto al generale Tareq Sabir, non risultano, come abbiamo già detto, non risultano trasmessi i tabulati relativi ad utenze, circostanze che costituisce una lacuna informativa dell'attività di cooperazione. Il numero che nella slide è attribuito al colonnello Kamal è attribuito tramite le dichiarazioni del sindacalista Abdallah confermate dal colonnello Bashandi. il numero attribuito al colonnello Elmi è attribuito tramite le dichiarazioni dal verbale del 10 maggio 2016 del sindacalista Abdalla e viene confermato dal verbale acquisito al fascicolo dell'ufficiale Mabab. Il numero attribuito al maggiore Sharif è attribuito dal sindacalista Abdalla e confermato dall'agente turistico Rami. Il dato complessivo è quindi inequivoco. Le stesse utenze emergono da fonti indipendenti e convergenti, con perfetta sovrapposizione tra dati tecnici e dati dichiarativi. Ne discende che gli elementi considerati consentono di affermare non solo la piena certezza dell'identità fisica degli imputati, ma anche le loro qualifiche istituzionali e quindi la loro appartenenza al Dipartimento che si occupava del monitoraggio dei sindacati dipendenti, e la costante riconducibilità delle utenze telefoniche a ciascuno di essi, secondo un quadro probatorio, unitario, coerente e convergente. Avviandoci alle conclusioni, dobbiamo porci un'altra domanda importante, sulla quale già si è soffermato il procuratore. È stato questo un processo in cui sono state introdotte deroghe al codice di procedura penale o interpretazioni singolari delle sue deroghe? Certo, la possibilità stessa di celebrare questo giudizio trova il proprio fondamento nella pronuncia della Corte Costituzionale, intervenuta nel settembre di 2 anni fa. La Corte ci ha detto che è un diritto fondamentale non solo della vittima e dei suoi familiari che lo Stato persegua i crimini che consistano in atti di tortura. L'accertamento della verità processuale sulla perpetrazione di tali crimini è un diritto dell'intero consorzio umano. Sono parole di straordinaria forza costituzionale che restituiscono il significato profondo di questo processo. E se guardiamo all'attenzione internazionale che esso ha suscitato, comprendiamo immediatamente la concreta portata di tale affermazione. Non si tratta soltanto della presenza delle numerose testate giornalistiche, anche straniere, oggi in aula. Si tratta soprattutto dell'attenzione costante, spesso silenziosa, ma non per questo meno intensa, con cui la parte sana della società egiziana guarda a questo procedimento. Guarda a questo procedimento ad uno spazio possibile di verità, di giustizia e di riaffermazione della dignità della persona. Perché questo processo, prima ancora che un fatto giudiziario, rappresenta la dimostrazione che nessun apparato, nessun potere, nessun regime può pretendere di sottrarsi per sempre al giudizio del diritto. Ma proprio perché il valore di questo giudizio è così alto, occorre oggi sgombrare il campo da ogni equivoco. Ci domandavamo: è stato dunque un processo in cui sono state introdotte deroghe al giusto processo? Si è forse piegata la procedura penale all'eccezionalità del caso? Non posso che riportarmi alle parole del procuratore, ribadendo che la risposta netta alla domanda è no. Il dibattimento si è svolto integralmente nel perimetro delle regole del codice di procedura penale, senza alcuna deroga o compressione delle garanzie. La Corte Costituzionale è stata investita più volte proprio da questioni sollevate nell'ambito del presente giudizio. Prima con la sentenza del 2023 ha consentito l'instaurazione di questo dibattimento. Poi con la sentenza del gennaio di quest'anno, pronunciata su una questione sollevata proprio da questa Corte d'Assise, ha ulteriormente ampliato le garanzie difensive, consentendo giustamente ai difensori di ufficio di avvalersi di consulenze tecnici di parte a spese dello Stato. Il contraddittorio dunque non è stato compromesso, anzi è stato progressivamente rafforzato. Lo dimostra il concreto svolgimento del dibattimento, oltre 2 anni di processo, decine di udienze, oltre 25 testimoni escussi, migliaia di pagine di verbale, centinaia di domande formulate nel controesame delle difese, produzioni documentali, consulenze tecniche ed eccezioni processuali. Le difese hanno sollevato questioni di giurisdizione, questioni di costituzionalità, eccezioni di nullità, contestazioni sull'utilizzabilità degli atti e delle dichiarazioni. Hanno controesaminato pressoché tutti i testimoni dell'accusa e hanno interloquito su ogni singolo passaggio istruttorio. Non siamo quindi di fronte ad un processo nel quale le difese, cui desidero rivolgere in questa occasione un sincero ringraziamento per il ruolo svolto e per il contributo offerto al contraddittorio, siano state poste nell'impossibilità di esercitare pienamente le proprie prerogative. Soltanto per tre fonti dichiarative, come oggi abbiamo detto, non è stato possibile procedere a un controesame diretto. Ma anche in tali casi il mancato confronto dibattimentale è stato compensato dagli strumenti indicati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Piena conoscibilità degli atti, possibilità di contestarne il contenuto e attendibilità, attività difensiva senza limitazioni e presenza di plurimi elementi di riscontro esterno. Siamo di fronte ad un processo nel quale, pur a fronte delle difficoltà oggettive e senza precedenti, il contraddittorio è stato, davanti a questa Corte d'Assise, assicurato nella massima estensione concretamente possibile. Ogni potenziale limite difensivo è stato oggetto di un costante controllo giurisdizionale ed è stato affrontato attraverso gli interventi di questa Corte d'Assise, della Corte Costituzionale, mediante tutte le garanzie offerte dall'ordinamento. Per questa ragione può concludersi che il presente giudizio si è svolto nel pieno rispetto dei principi del giusto processo di cui è l'articolo 111 della Costituzione e dell'equilibrio tra le posizioni delle parti. Ed è proprio questa piena fisiologia processuale che impone ora di valutarne il materiale raccolto secondo i criteri rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha infatti ripetutamente chiarito che il giudizio penale non può essere fondato né su intuizioni soggettive né su mere probabilità, ma deve svilupparsi attraverso un percorso argomentativo verificabile. Secondo l'insegnamento delle sezioni unite, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non richiede una certezza assoluta, impossibile nel processo storico, ma una certezza processuale razionalmente fondata, capace di resistere alle ipotesi alternative concretamente plausibili. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre costantemente chiarito che il giudice deve evitare due errori speculari: la frammentazione atomistica della prova o la sommatoria meccanica degli indizi. Il metodo che la Corte di Cassazione ci indica è diverso. Prima occorre verificare, come abbiamo fatto oggi, la consistenza del singolo elemento e solo dopo occorre valutare la capacità dell'insieme di convergere verso una spiegazione unitaria. E dunque mi pare contrario ai principi regolatori della prova penale pretendere che ogni singolo dato, isolatamente considerato, esaurisca da solo l'intera dimostrazione del fatto. La prova indiziaria vive per sua natura di correlazione. A questo proposito, la Cassazione ha chiarito che la convergenza di plurimi elementi autonomi può attribuire certezza a dati che, singolarmente considerati, avrebbero soltanto una valenza possibilistica. Questo principio assume particolare rilievo nei procedimenti concernenti fatti complessi come questi, dove il giudice deve valorizzare la convergenza delle fonti. Stando attenti che la frammentazione non distrugga artificialmente ciò che processualmente è nato unito. Le difese, svolgendo il loro ruolo, hanno tentato di enfatizzare talune discrasie, come abbiamo detto, presenti nelle dichiarazioni testimoniali. Ma la Cassazione, mi pare, ci insegni che la concordanza richiesta dall'articolo 192 non implica un'identità perfetta di dati dichiarativi, ma richiede una convergenza sostanziale sul nucleo storico essenziale del fatto. Le imprecisioni marginali, le oscillazioni cronologiche, i fisiologici vuoti mnemonici non determinano inattendibilità quando il nucleo essenziale del narrato resta coerente. Ove anche si volesse espungere ogni profilo marginalmente incerto, resterebbe il fermo, illecito. Resterebbe d'occhi, resterebbe la zogli, resterebbero le torture, il depistaggio, il possesso clandestino del passaporto, il 7 gennaio, resterebbe il movente. ed il quadro continuerebbe comunque a convergere verso la medesima conclusione. Il giudizio di questa Corte, quindi, non deve, credo, consistere nel verificare se ogni singolo segmento dichiarativo sia perfetto in ogni dettaglio, ma se il quadro complessivo presenti coerenza interna. Ed è proprio il criterio della resistenza alle ipotesi alternative a costituire il cuore del paradigma elaborato dalla Cassazione dopo la riforma del 533 del Codice di Procedura Penale. Ne deriva che il dubbio che rileva processualmente non può essere immaginario, ipotetico, puramente speculativo, costruito mediante un'artificiosa scomposizione del quadro probatorio. Ed è quindi alla luce di questi principi che devono essere esaminati gli elementi raccolti in questo processo. Perché, a mio parere, il compendio probatorio emerso nel dibattimento presenta i caratteri richiesti dagli articoli 192 e 533. E soprattutto, il quadro complessivo non lascia emergere una diversa ricostruzione capace di spiegare simultaneamente tutti i dati acquisiti. E questo è un punto centrale, perché le ipotesi alternative non spiegano cumulativamente tutti gli elementi raccolti. Le ipotesi alternative aggrediscono singoli segmenti, ma non costituiscono una diversa narrazione complessiva dotata di autosufficienza logica. Ed è precisamente questa che possiamo definire una incapacità esplicativa alternativa che consente il superamento, secondo la Cassazione, della soglia di cui all'articolo 533 CPP dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Perché il processo richiede una verità processuale razionalmente fondata. Alla luce dei criteri giuridici sin qui richiamati, la domanda centrale che a questo punto il processo impone è semplice nella sua drammaticità. Perché Giulio Regeni ha subito il suo tragico destino? Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono state progressivamente escluse tutte le ipotesi che non hanno trovato alcun riscontro negli elementi acquisiti. Si tratta di ricostruzioni privi di aggancio fattuale, fondate su narrazioni astratte o incompatibili col quadro probatorio. Ne consegue che la risposta deve essere cercata esclusivamente nella ricostruzione che emerge dagli indizi disponibili, valutati, come abbiamo detto, nel loro insieme. Il primo elemento strutturale è la ricostruzione del movente. Perché Giulio, a differenza di altri studiosi, è stato individuato e seguito e infine eliminato? La risposta, secondo la prospettazione della Procura di Roma, è il risultato di una convergenza di fattori. Il primo elemento riguarda il contesto politico-istituzionale egiziano, nel periodo tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, caratterizzato da una fase di consolidamento del potere e da tensioni interne tra apparati di intelligence, come abbiamo visto questa mattina. In tale contesto, la National Security Agency, già individuata come struttura centrale nel presente procedimento, operava in un quadro di competizione interna rispetto ad altri settori del sistema di sicurezza. Per questo, la possibilità di individuare un soggetto percepito come spia poteva assumere sul piano logico un valore anche in termini di rafforzamento interno dell'agenzia e dell'avanzamento di carriera dei singoli soggetti. Ma il fattore scatenante è rappresentato dalla denuncia del sindacalista Abdalla, che ha attivato l'attenzione degli apparati su Giulio. Non è possibile determinare con certezza se tale iniziativa sia stata motivata da timore o da opportunismo personale. Ciò che qui rileva è che essa ha determinato l'avvio dell'attenzione investigativa nei confronti di Giulio. Un ulteriore elemento di aggravamento del quadro del sospetto è rappresentato dalla vicenda del finanziamento dell'Antipode Foundation. La prospettiva di un coinvolgimento economico nella distribuzione dei fondi ai venditori ambulanti ha determinato un incremento dell'interesse investigativo da parte degli imputati, inserendosi nella progressiva costruzione del sospetto. Ma il momento determinante è rappresentato dall'uscita di casa di Giulio la sera del 25 gennaio. Tale circostanza è stata interpretata dagli apparati come conferma della presunta attività sovversiva o di intelligence attribuita alla vittima. Quella sera si consolida l'errata convinzione che Giulio fosse una spia, collegato a servizi stranieri e impegnato nel sostegno all'opposizione interna al regime. L'insieme di questi elementi conduce alla ricostruzione del movente come un'errata percezione di attività di intelligence ostile. Il sequestro e le successive torture si collocano in questa prospettiva come strumenti utilizzati per ottenere informazioni che la vittima non era in grado di fornire. La ricostruzione degli apparati egiziani si rivela, alla luce degli elementi acquisiti, radicalmente infondata. Le stesse modalità della tortura, nella loro durata ed efferatezza, confermano, come abbiamo visto, la dinamica persecutoria di un apparato pubblico sino al tragico esito finale. Se questo è il primo punto fermo, il secondo riguarda la riconducibilità delle condotte al Dipartimento della National Security competente per il controllo dei sindacati indipendenti. Tale conclusione costituisce la conseguenza logica del primo dato, non negato neanche dalla difesa, mi pare, e ormai pacificamente acquisito. Giulio Regeni fu vittima di un fermo non ufficiale. Come già illustrato, le modalità della scomparsa, il contesto in cui avvenne, l'assenza di qualsiasi iniziativa dell'autorità giudiziaria, dimostra come tutto ciò sia avvenuto al di fuori di qualsiasi procedura legale. Ma una volta accertata la natura del fermo non ufficiale dell'azione, occorre domandarsi chi, nell'assetto istituzionale egiziano, fosse concretamente in grado di realizzare questa attività. E la risposta emerge dagli stessi elementi probatori acquisiti. Il controllo della sicurezza interna, come ci ha spiegato il professor Dentice, è attribuito alla National Security Agency. Nell'ambito di questa vi è uno specifico dipartimento che controlla le organizzazioni sindacali indipendenti. E chi erano gli ufficiali addetti a questo dipartimento nel 2016? Erano, come ormai ben sappiamo, gli imputati. La riconducibilità agli imputati dei fatti non deriva quindi da una mera ipotesi, ma deriva in primo luogo dalla convergenza tra il movente accertato e le competenze istituzionali dell'organismo che quel movente era chiamato a presidiare. Anche a voler ipotizzare, in via meramente teorica, che Regeni sia stato fermato da soggetti diversi da quelli che lo monitoravano, quindi dagli imputati, tale ricostruzione si scontra con le più elementari regole della logica e dell'esperienza. Perché Giulio non era semplicemente un oggetto di attività informativa. Giulio era seguito, pedinato, monitorato nei suoi spostamenti concreti. Lo dimostra anche il fatto che viene intercettato praticamente nell'immediatezza dell'uscita di casa la sera del 25 gennaio. E allora occorre domandarsi che cosa sarebbe accaduto se davvero il fermo fosse stato eseguito da un diverso apparato? Proviamo a immaginare. L'agente incaricato del pedinamento assiste sotto casa di Giulio al controllo e alla sottrazione del soggetto che stava seguendo. Avrà informato i suoi superiori. Riferisce che Regeni, da mesi monitorato, è stato fermato da altri. Ma i suoi superiori gli avrebbero inevitabilmente chiesto chi lo ha preso, per quale ragione, dove lo stanno portando, chi ha autorizzato l'intervento. Nulla di tutto questo emerge dagli atti. Al contrario, ciò che emerge è una perfetta continuità tra il pedinamento precedente il 25 gennaio e quanto accade dopo la scomparsa di Giulio. E vi è un dato oggettivo che rende tale continuità ancor più evidente. Come si è visto, il maggiore Sharif e il generale Tarek Sabir non scompaiono dalla scena dopo il fermo non ufficiale. Al contrario, ritroviamo il maggiore Sharif presso il commissariato di Dokhi e il generale Sabir alla Zogli, il luogo delle torture. Compaiono prima del sequestro, compaiono nella fase della detenzione. Sono la linea che unisce il prima e il dopo, che non si interrompe mai. Per questa ragione appare coerente con le risultanze processuali perché irragionevole e verosimile, secondo le comuni massime di esperienza, ritenere che il fermo non ufficiale sia stato eseguito proprio da coloro che già seguivano

pienamente possibile. L'istruttoria ha infatti consentito di collocare nominativamente ciascun imputato in segmenti diversi ma reciprocamente saldati dell'operazione. Ne emerge una responsabilità concorsuale a struttura progressiva, nella quale ogni imputato occupa un ruolo funzionale specifico. La responsabilità del generale Tariq Saber emerge, ad avviso di questo ufficio, da un quadro probatorio unitario, convergente e progressivamente individualizzante, che consente di collocare l'imputato al vertice dell'attività di monitoraggio. Come già illustrato, il memorandum trasmesso dalla Procura del Cairo lo colloca alla direzione del Dipartimento competente per il controllo dei sindacati indipendenti. Dallo stesso documento emerge altresì la dipendenza gerarchico-funzionale dal generale Sabir, del maggiore Sharif e del colonnello Elmi. Come abbiamo detto, se tale dato, considerato isolatamente, non sarebbe sufficiente ad affermare la penale responsabilità, assume però decisivo rilievo se letto unitamente agli altri ulteriori elementi emersi. In questa prospettiva assumono particolare importanza le dichiarazioni del sindacalista Abdallah, il quale ci riferisce non solo della presenza dell'imputato in vari momenti del monitoraggio, bensì e soprattutto per il fatto che la presa in carico della vicenda di Regeni avviene all'interno della struttura della National Security e degli uffici a cui il generale Tariq Saber era preposto. All'interno di tale quadro assume uno specifico rilievo il video del 7 gennaio. Il dato assume rilevanza non solo perché dimostra che il monitoraggio attivo è attivo, ma soprattutto perché evidenzia il carattere sofisticato dell'operazione e il coinvolgimento necessario dei più alti vertici della National Security. Un ulteriore rilievo assume poi quanto riferito in ordine all'incontro successivo alla morte di Regeni, nel corso del quale, secondo il racconto di Abdallah, il generale Tariq Saber lo avrebbe ringraziato per il contributo fornito all'attività svolta contro il ricercatore italiano. Il nucleo probatorio di maggiore rilevanza è costituito comunque dalle dichiarazioni dei due cittadini palestinesi che abbiamo ascoltato. Le dichiarazioni assumono particolare rilievo perché introducono un elemento ulteriore rispetto alle attività di monitoraggio, cioè la collocazione di Giulio all'interno di una struttura clandestina riconducibile agli apparati di sicurezza sotto la direzione proprio del generale Saber. Nel loro complesso, quindi, il ruolo apicale rivestito, la presa in carico direttamente della denuncia di Abdallah, il coordinamento dell'attività di controllo, la prosecuzione del monitoraggio fino al 25 gennaio, le dichiarazioni relative alla struttura di Lazzogli, il successivo comportamento tenuto nei confronti di Abdallah e le dichiarazioni dei palestinesi costituiscono un quadro probatorio grave, preciso e concordante circa il coinvolgimento del generale Tariq Saber nella gestione almeno del sequestro di Giulio. La responsabilità del colonnello Ater Kamal emerge con evidenza anche qui dalle dichiarazioni di Said Abdallah e da tutti gli elementi che oggi abbiamo analizzato ed esaminato. In particolare ci riferisce che fu Ater Kamal a introdurlo presso gli uffici della National Security, che l'imputato seguì da quel momento costantemente la vicenda Regeni, che fu lui a mantenere i contatti operativi col sindacalista, che fu lui a contribuire all'organizzazione del video del 7 gennaio. Tali dati dichiarativi assumono significativi riscontri attraverso i tabulati telefonici acquisiti. Tabulati che ci dimostrano la frequenza delle comunicazioni tra Abdallah e Ater Kamal nei momenti chiave di questa vicenda, la loro intensificazione in coincidenza con la realizzazione del video, la prosecuzione per tutto il mese di gennaio. Ma l'elemento maggiormente compromettente per il colonnello Ater Kamal è la disponibilità del passaporto. Come abbiamo visto, dagli atti emerge con chiarezza che il passaporto viene successivamente fatto rinvenire nell'ambito della falsa pista della banda criminale. E abbiamo ricostruito oggi come attraverso documenti e testimonianze
è possibile affermare che il colonnello Kamal

0: avesse la disponibilità materiale del documento e avesse organizzato insieme al colonnello Endi la sua collocazione presso l'abitazione dei presunti criminali. La disponibilità del passaporto, quindi, dimostra un contatto diretto con ciò che è stato sottratto alla vittima. Implica la conoscenza e la partecipazione all'intera attività. Attesta la partecipazione attiva al depistaggio del 24 marzo. Rivela la volontà di occultare la responsabilità della National Security. Questo ufficio ritiene logicamente insostenibile che un soggetto estraneo al sequestro possa entrare in possesso dei documenti personali della vittima e utilizzarli per costruire una falsa ricostruzione investigativa. Il depistaggio dunque non rappresenta un episodio autonomo, ma la prosecuzione dell'originaria azione criminosa. Nel loro insieme, le dichiarazioni di Abdalla, i tabulati telefonici, la gestione del video, la disponibilità del passaporto, la costruzione della falsa pista investigativa costituiscono un quadro probatorio unitario, coerente e convergente, idoneo a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del colonnello Kamal nel delitto di sequestro di persona aggravato e nelle successive attività di depistaggio effettuate. La responsabilità del colonnello Elmi emerge da un articolato compendio probatorio che lo colloca in una posizione centrale, tanto nella fase di monitoraggio quanto nella fase di occultamento e depistaggio. La rilevanza della posizione dell'imputato discende, come per gli altri, dal ruolo operativo da lui rivestito all'interno del Dipartimento della National Security. La prova del coinvolgimento dell'imputato nella fase antecedente al sequestro deriva in primo luogo dalle dichiarazioni di Abdalla. Questo ufficio però attribuisce particolare rilevanza probatoria per la responsabilità del colonnello Elmi alla vicenda concernente i filmati della metropolitana del Cairo. Abbiamo visto che dall'acquisizione emerge come i file relativi alle telecamere furono modificati il 6 febbraio 2016, che proprio in quella data operatori della National Security ebbero accesso ai sistemi, che risultano mancanti le immagini della sera del 25 gennaio nell'orario in cui Giulio usciva dalla metropolitana. I file di log di sistema vennero distrutti o resi inutilizzabili. Ed infine il software di gestione delle immagini venne sostituito nei giorni immediatamente successivi. La cancellazione selettiva delle immagini non costituisce quindi una mera anomalia tecnica, ma una condotta deliberata di inquinamento probatorio. In tale contesto, la presenza di Elmi nel team investigativo assume peculiare valore sintomatico. Deve pertanto affermarsi la penale responsabilità del colonnello Elmi per il delitto di sequestro di persona aggravato, avendo egli contribuito in maniera consapevole e volontaria sia alla fase di monitoraggio e cattura della vittima, sia alle successive attività di depistaggio finalizzate a garantire l'impunità degli appartenenti alla National Security coinvolti nelle torture e nell'omicidio di Giulio. Infine, la posizione del maggiore Sharif, che si colloca al centro dell'intera vicenda criminosa, emergendo quale protagonista operativo del sequestro, ma anche della detenzione clandestina, delle torture e della successiva uccisione di Giulio. La responsabilità dell'imputato trova fondamento in tutta una massa enorme di elementi probatori reciprocamente convergenti: dichiarazioni testimoniali, la confessione stragiudiziale, le evidenze documentali, i riscontri medico-legali, le condotte di depistaggio e subornazione, a cui vanno aggiunti il particolare rilievo che assumono le dichiarazioni del test Delta, che ha visto Giulio nel commissariato di Docchi, che è stato con lui nel corso del trasferimento, che ha udito le torture inflitte a Giulio e che ha identificato Sharif come ufficiale presente alla Zogli nella fase di accompagnamento e delle torture.
1: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia era ancora una volta dedicata alla lunga udienza del 23 giugno scorso nell'aula della Corte d'Assise di Roma, impegnata nel processo sul sequestro, la tortura e la morte di Giulio Regeni, risalente ormai a una decina di anni fa in Egitto. Udienza del 23 giugno caratterizzata dalla requisitoria del pubblico ministero Sergio Colaiocco, con intervento anche del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi. L'esito del ragionamento della pubblica accusa, lo ricordiamo, è stata la richiesta di condanna per tutti e quattro gli imputati, appartenenti o ex appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani. Una condanna all'ergastolo in particolare e altre tre a 17 anni e mezzo di carcere. Torneremo sull'argomento in ogni caso in una delle prossime puntate dello speciale giustizia.
2: Grazie a Bruno Ruggero, sono le 22:55 minuti, uno sguardo al palinsesto, tra poco vi trasmetteremo un'intervista di Cristiana Pugliese, Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti, si occupa di economia, e poi alle 23:30 Visto dall'America a cura di Anna Guaita, a mezzanotte poi ci risentiremo per la lettura delle prime pagine. Allora, adesso spazio a Cristiana Pugliese che intervista Natale D'Amico. Il titolo dell'intervista è Il parallelismo programmatico tra la Fed americana e la Banca Centrale Europea.
3: Radio Radicale, torniamo a conversare con il consigliere della Corte dei Conti Natale D'Amico, a cui diamo il benvenuto. Buonasera consigliere, bentornato.
4: Buonasera, buonasera.
3: E allora oggi lei torna a parlare di banche centrali, torniamo a commentare le parole dei presidenti delle due tra le banche più importanti al mondo, la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea. Parlo naturalmente di Walsh e della Lagarde, si sono incontrati a Sintra. E in più poi lì hanno fatto una serie di dichiarazioni e poi la Lagarde ha rilasciato anche un'importante intervista anche per motivi interni verso il suo paese, all'Execo. Io le sottoporrei subito un quesito. Walsh dice che bisogna tornare ai principi fondamentali e parla di tassi di interesse. La Lagarde dice che la politica monetaria deve tornare alle basi e parla di tassi, dell'uso solo dei tassi di interesse, o prevalentemente, insomma.
4: Esattamente, una delle cose che è emersa a Sintra, ricordiamolo, il forum annuale sul central banking organizzato dalla Banca Centrale Europea, è una qualche convergenza su questo punto fra la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea. Ricordiamolo, diciamo, tradizionalmente cosa si diceva? La Banca Centrale può manovrare i tassi di interesse e così avere un effetto sulla quantità di moneta.
3: Certo.
4: Oppure può manovrare la quantità e allora i tassi reagiranno di conseguenza.
3: Sì.
4: Negli ultimi anni le banche centrali sono messe a fare, sono state poco legate all'ortodossia, cioè hanno fatto contemporaneamente manovra dei tassi di interesse e diffusi intervento sui mercati, cioè comprando in particolare titoli di Stato. Quindi hanno manovrato anche il loro bilancio, hanno influenzato nel momento in cui una banca centrale compra dei titoli di Stato, tipicamente sul mercato, cosa fa? Immette moneta sul mercato, moneta della banca centrale, cioè moneta ad alto potenziale, insomma aumenta la quantità di moneta. Le banche centrali hanno fatto insieme queste due cose in modo molto esteso, come non si era mai visto prima, tant'è vero che i bilanci delle banche centrali si sono ingrossati enormemente. La banca centrale appunto emette moneta, compra titoli, il suo bilancio si ingrossa. Walsh in particolare,
3: sì,
4: ha detto, è stato molto netto sul punto, secondo me bisogna tornare all'ortodossia, ha detto, le banche centrali manovrano i prezzi della moneta e per questa via influenzano le quantità di moneta, non manovrano direttamente le quantità di moneta. Ricordiamo che questa è la posizione che Walsh aveva espresso anche in passato, lui era stato contrario all'espansione del bilancio della Federal Reserve quando era nel board della Federal Reserve, si era opposto, l'abbiamo ricordato, a Bernanke, che
3: sì,
4: praticò un'estesa politica per cui il bilancio si è ingrossato come mai in passato il rapporto alla dimensione dell'economia, Lui dice: ora torniamo alla regola ortodossa, noi manovriamo i tassi di interesse, e questa è una novità. Anche la Lagarde ha un po' seguito. Consideriamo che Walsh ha annunciato che ridurrà il bilancio della Federal Reserve, cioè smobiliterà questi titoli, in particolare i titoli pubblici, ma non solo, che rendono gigantesco questo bilancio, e appunto si affiderà d'ora in poi, per la regolazione monetaria, si affiderà ai tassi di interesse. La Banca Centrale Europea lo ha detto, la Lagarde, la Banca Centrale Europea lo sta già facendo. Gradatamente, sostanzialmente, la grande quantità di titoli, in particolare i titoli di Stato che sono stati comprati durante l'ultima crisi finanziaria, sostanzialmente la Banca Centrale Europea non li rinnova alla scadenza, quindi gradatamente il bilancio si sta riducendo. Su questo punto le due banche centrali sembrano viaggiare ora nella stessa direzione. L'altro punto è: le banche centrali ormai da numerosi anni si erano affidati a questa forward guidance, cioè cosa, annunciavano un percorso.
3: Esatto, le indicazioni prospettiche.
4: Guardate che ora per esempio sto alzando i tassi di interesse, ma prevediamo di continuare a rialzarli finché, che ne so, eccetera. Ovvero abbiamo avviato una politica di riduzione dei tassi di interesse e proseguirà. Quindi fornivano ai mercati un'indicazione su quali sarebbero stati non solo i tassi immediati, la decisione che veniva presa in riunione dei rispettivi boards, ma quali sarebbero state le decisioni future.
3: Sì.
4: Questa cosa l'aveva particolarmente accentuata Powell, il governatore della Federal Reserve, predecessore di Walsh, quello che è stato in carica fino a 2 settimane. E Walsh ha detto: noi l'abbandoniamo questa cosa, d'ora in poi noi saremo guidati dai numeri, dai dati, quindi non vi diciamo a priori se alzeremo i tassi, dove saranno i tassi a fine anno, dove saranno i tassi a un anno da ora, ma vi diciamo di volta in volta, ogni volta che si riunisce il board, decideremo in funzione dei dati, in particolare dei dati relativi all'inflazione e all'andamento dell'economia. Questa cosa la sta facendo anche la Banca Centrale Europea da un po' di tempo.
3: Sì.
4: Loro dicono ogni comunicato, poi la conferenza stampa: no, la nostra guida sono i dati che emergono. Quindi, come dire, da questo punto di vista c'è una convergenza fra le due banche centrali. Ci sono un po' di cose un po' strane, perché un po' strane è il fatto che nel frattempo Walsh ha costituito dei gruppi per riconsiderare primo gli strumenti, mentre ribadisce lo strumento per noi sono i tassi, dice: beh, però dobbiamo ragionare sugli strumenti, quindi come dire, come se fosse pronto a rimettere in discussione questa cosa che annuncia. La seconda cosa, mentre dice noi decideremo sui dati, uno dei gruppi che ha costruito di alto livello per valutare come riformare l'azione della Federal Reserve, esattamente dice: ma quali sono i dati rilevanti? È la domanda che gli viene posta. Quindi, insomma, qualche dice un po' strano, dice: d'ora in poi i dati, ma ridiscutiamo quali dati? Quindi, voglio dire, un po' di incertezza, secondo me, questo lo crea sul mercato. Quindi revisione degli strumenti e revisione dei dati rilevanti. Nel frattempo cosa succede? Succede che negli Stati Uniti i mercati si aspettavano forse, direi, un po' se l'aspetta, ma ora meno, che la Federal Reserve alzasse i tassi di interesse da qui a fine anno. Come sappiamo, ormai da 5 anni l'inflazione è sopra il target, l'economia americana va complessivamente bene, continua a crescere a un ritmo decisamente superiore a quello europeo, ci sono le condizioni, secondo i mercati, per cui la Federal Reserve alzi i propri tassi di interesse, si presumeva di un quarto di punto, di mezzo punto da qui alla fine dell'anno. E i dati di giugno sul mercato del lavoro americano sono meno buoni delle attese. Comunque l'economia americana ha prodotto anche nel mese di giugno più posti di lavoro, 57.000, ma le attese erano superiori. La disoccupazione si è ridotta, ma si è ridotta marginalmente, dal 4,3 al 4,2. L'inflazione dà segnali di riduzione dopo, come dire, che sostanzialmente la caduta dei prezzi del petrolio dopo la tregua in Medio Oriente. E quindi in questa situazione comincia a essere messo in dubbio se davvero la Federal Reserve alzerà i tassi da qui alla fine dell'anno. E quello pone il problema, come sappiamo, della indipendenza della banca centrale.
3: Che lui ha ribadito.
4: Ecco. Lui è sostanzialmente sospettato di aver venduto l'anima al diavolo.
3: Sappiamo chi è il diavolo.
4: Sappiamo chi è il diavolo. E pur di farsi dominare, ha lasciato intendere che ci sarebbero state condizioni per ridurre i tassi di interesse, la cosa che preme tanto a Trump. Questo è il sospetto. Lui ci ha tenuto a ribadire: guardate che io rimango dell'idea che le banche centrali debbano restare indipendenti dalla politica. Da questo punto di vista, dice, non ci sono novità. Ci sono novità, ridiscuteremo gli strumenti, ridiscuteremo i dati, ma l'autonomia dalla politica è essenziale. Nel frattempo anche la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribadito il punto.
3: Sì.
4: Noi avevamo già parlato
3: di
4: Liza Cook. Liza Cook era questa membra del board, questa componente del board che era stata accusata dall'autorità, figuriamoci che si occupa dei mutui, di aver sostanzialmente preso due mutui prima casa, ecco, diciamo, sì, la italiana. E anziché uno, insomma, quindi come di aver detto che era residente in due posti diversi, insomma, è una cosa così. Non c'è mai stata un'indagine penale sulla faccenda, diciamo, quindi non c'era stato, però l'amministrazione l'aveva destituita. Liza Cook si è appellata al giudice, i giudici hanno confermato, avevano fin qui già confermato che l'amministrazione non poteva licenziarla. Ora è intervenuta una decisione rilevante della Corte Suprema. Rilevante presa sul filo di lana, nel senso che la decisione è stata assunta 5-4, la decisione ribadisce che l'amministrazione non può destituire Liza Cook, non può destituirla senza interpellarla, senza dare l'opportunità di rispondere, insomma non è un processo, come dire, semplice, per cui l'amministrazione dice devi andare a casa. In particolare il presidente della Corte Suprema, ricordiamolo, un presidente conservatore, ha ribadito che secondo lui, secondo la Federal Reserve occupa una posizione costituzionale unica dovuta a una lunga tradizione volta a isolare la politica monetaria dalle interferenze politiche. Quindi la Corte Suprema degli Stati Uniti ha difeso l'indipendenza della Banca Centrale Americana e l'ha difesa con una decisione, insomma, niente affatto scontata e, ripeto, combattuta, e l'ha difesa con una decisione firmata dal suo presidente, ripeto, un presidente che si presumeva, ma ripeto, tutte le valutazioni, l'ho detto più volte, tutte le valutazioni, certo, che formulano, come dire, le aspettative sulla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti in base a chi è stato l'autore della nomina dei singoli componenti, non funziona, lì c'è un sistema molto di garanzia per l'autonomia della Corte.
3: Beh, ricordiamo che sono cariche a vita.
4: Esattamente, il massimo.
3: Che già quello, insomma, è un'ottima garanzia.
4: Per tutelare l'indipendenza, certo, diciamo, più di così non ci possiamo fare. Però questa cosa si dimostra funzionare alla, sì, fine, perché, ripeto, mi pare che le decisioni di altri no. È una decisione rilevante perché nel frattempo la Corte Suprema ha detto invece per le altre autorità indipendenti l'amministrazione può intervenire. Quindi sostanzialmente ha posto la banca centrale al di sopra dal punto di vista della tutela costituzionale, almeno di tutte le altre autorità amministrative indipendenti che via via gli Stati Uniti, come anche i paesi europei, come anche l'Italia, hanno via via istituito. La Corte Suprema degli Stati Uniti dice no, guardate che la banca centrale è una cosa a sé rispetto a queste altre, per la banca centrale vale una garanzia che non vale per gli altri. E quindi una decisione molto rilevante sull'autonomia della banca centrale e l'autonomia della banca centrale che viene ribadita anche dalla Lagarde a Sintra ovviamente, però qui c'è un problema, comincia ad essere abbastanza delegato alla cosa che lei diceva all'inizio. Ricordiamo perché serve l'autonomia della banca centrale, perché i politici pensano alle prossime elezioni, ovviamente, quindi se c'è più moneta in giro la gente è più contenta, se i tassi di interesse sono più bassi la gente è più contenta perché più facilmente si compra la casa facendo il mutuo, l'automobile a debito, costa di meno fare il debito per comprare l'automobile, per comprarsi la casa, la gente è più contenta e in più è più contento il governo, perché il governo c'è tanto debito, se risparmia dei soldi sul tasso di interesse, paga meno interessi, c'ha più soldi per fare altre cose che portano negli auspici del governo consenso da parte degli cittadini. In questa situazione l'ipotesi è che una politica monetaria prigioniera della politica tout court è una politica monetaria sbagliata, nel senso che in realtà genera inflazione. Nel breve termine, vabbè, le cose possono andare meglio per questo o per quello, ma nel lungo termine vanno peggio per tutti. Questo è il motivo per cui la politica deve stare fuori dalla politica monetaria. La politica monetaria, addirittura sappiamo che in Europa abbiamo creato il massimo di autonomia possibile, abbiamo dato una garanzia costituzionale esplicita all'autonomia della Banca Centrale. Gli Stati Uniti non ce l'hanno, però ora, dopo la sentenza della Corte Suprema, è come se l'avessero anche loro scritta, diciamo, in Costituzione, perché è scritta nella sentenza. Però fuori la politica dalla politica monetaria vuol dire anche fuori la politica monetaria dalla politica. Non so se è chiaro, è difficile immaginare che la politica monetaria non... Noi abbiamo...
3: Insomma, non sono ambiti così impermeabili.
4: Non dovrebbero essere, perché noi diciamo, ma non vogliamo che le decisioni di politica monetaria siano legate all'obiettivo di breve termine del politico. Ma forse dovremmo dire, non vogliamo che la politica monetaria sia legata agli obiettivi politici di breve termine di chi fa la politica monetaria. E perché il problema si sta ponendo? E perché ormai la politica monetaria è diventata un canale di accesso ai vertici della politica. L'ultima manifestazione l'abbiamo con la Lagarde. La Lagarde, che aveva fin qui ribadito ogni volta, ma guardate che no, non è vero, quello che aveva a un certo punto detto addirittura il Financial Times, che se ne sarebbe andata per andare a fare, non ricordo più che il, vabbè, il chairman di, vabbè, non mi ricordo di dove. Insomma, non è vero, io resterò qui fino alla fine del mandato, eccetera. Ha fatto l'intervista che le diceva, ma no. Un'intervista in cui lei non è che si rende disponibile a essere candidata alla presidenza francese, avanza la sua candidatura alla presidenza francese, è un po' strano presentarla come si rende disponibile a... No, dice io sono in campo, diciamo, penso che in questa campagna presidenziale debba esserci una voce europea e io sono disponibile, quindi sto avanzando la mia candidatura per essere io quella voce europea. Però lei e la Lagarde fa questa scelta e forse
3: vabbè, lei ha parlato di due candidati con cui vorrà sicuramente parlare, che sono due candidati di estrema destra e che, come sappiamo, sono anti-europeisti.
4: Esattamente, sì, ecco, però
3: la situazione lei ne ha parlato, mi scusi se l'ho interrotta, ne ha parlato spesso, però, della Francia, insomma è pericoloso questo gioco,
4: ma non c'è dubbio, però questo è il fatto che oggi la politica, il capo della politica monetaria della BCE è un possibile candidato,
3: come diciamo, dire, c'è un precedente,
4: ecco, ma i precedenti cominciano a essere tanti. Cioè, l'attuale premier canadese, Mark Carney, no? L'autore del famoso discorso che è piaciuto tanto, quello che debbono fare gli alleati degli Stati Uniti di fronte al cambiamento della posizione degli Stati Uniti, è stato governatore della Banca del Canada dal 2008 al 2013, è stato governatore della Bank of England dal 2013 al 2020, dal 25 fa il premier. Greenspan è morto questa settimana, Greenspan aveva 100 anni, Greenspan è forse il banchiere centrale più famoso del Novecento, insomma, a lungo governatore della Federal Reserve, diciamo capo della Federal Reserve con Reagan, con Bush, con Clinton, autore di cose molto importanti nella politica monetaria, di scelte importanti, anche impopolari, insomma, ricordiamo che Bush contestò sempre a Greenspan di aver perso le elezioni per colpa sua, che rialzò i tassi di interesse prima, durante la campagna elettorale, invece perde le elezioni, non so se è vero, ma insomma, autore di quindi decisioni anche molto coraggiose, diciamo, che hanno manifestato indipendenza dalla politica. Però era uno che viveva impastato nella politica, cioè voglio dire, lui continuava a pronunciarsi su cose che con la politica monetaria non avevano niente a che fare, diciamo, si incontrava settimanalmente col consigliere economico di Clinton dopo che c'era stato un incidente, Rubin l'aveva criticato e Clinton aveva affermato mai più l'amministrazione dirà pubblicamente qualcosa sulle decisioni della Federal Reserve, diciamo, non si è attenuto a questa linea, come evidente il presidente Trump, però voglio dire, era uno che si pronunciava su come dovrebbe essere fatto il sistema pensionistico, su decisioni che tenevano strettamente al congresso, su come quale doveva essere il livello della pressione fiscale, come doveva essere fatta la riforma fiscale negli Stati Uniti e così via, che è uno che ha vissuto, come dire, molto influenzando la politica. Se noi veniamo a noi, no? L'Italia, Ciampi non si candidò a funzioni, come dire, mai ad elezioni per chiedere il consenso popolare, però voglio dire, Ciampi fu ministro, presidente del Consiglio, come sappiamo, presidente della Repubblica, ce ne sono tanti, perché il mio amico Alberto Dini, Tommaso Padoa-Schioppa, Masera, un ministro, Rainer Masera, Ossola in tempi più lontani, Rinaldo Ossola che era vicedirettore generale della Banca d'Italia, fu ministro del commercio con l'estero, anch'io ho fatto nel mio piccolo l'economista in Banca d'Italia a lungo e poi ho fatto il parlamentare e il sottosegretario, cioè, spesso per tornare più indietro, pensiamo a Carli, ministro, più volte ministro in realtà, Guido Carli, governatore a lungo della Banca d'Italia, lo stesso Einaudi fu ministro e governatore. Cioè, il punto è questo, che nel momento in cui questa cosa, come dire, probabilmente supplisce, no, alla difficoltà dei partiti a essere canali
3: delle sicure riserve di Stato.
4: Esattamente, voglio dire, quelli dove dovrebbe formarsi, diciamo, la guida politica di un paese? Mm-hmm. Nei partiti, diciamo, le democrazie moderne sono democrazie di partito e nei partiti dovrebbero essere i luoghi nei quali si forma la classe dirigente politica. Probabilmente i partiti funzionano meno,
3: come sappiamo,
4: meno, hanno meno partecipazione, insomma, no? Sabino Tarsese ribadisce ogni volta, guardate, confrontate i numeri degli iscritti ai partiti di oggi con quelli di 30 anni fa e già questo basta a capire il declino dei partiti, non funzionano comunque come meccanismo di formazione e di selezione di classe dirigente e quindi vai altrove. In Italia più che altrove, ma un po' anche altrove ormai possiamo dire, dal Canada alla Francia, un canale al quale la politica attinge, dal quale si arriva alla politica, sono diventate le banche centrali. Noi abbiamo avuto addirittura in Italia un caso veramente estremo, le banche centrali normalmente cosa dicono alla politica? Arrivano a dire sì, io faccio la politica monetaria, ma perché io la posso fare, tu non bene, tu non... Non devi fare troppo debito pubblico, no? Tipicamente. Ma noi abbiamo avuto addirittura la lettera famosa nel 2011 di Trichet e Draghi, in cui non solo dicevano al governo Berlusconi, non dicevano solo quale deficit devi fare, devi fare meno deficit, per esempio il numero, ma addirittura come in un programma di governo, c'era scritto, mi ricordo, devi abolire le province. Poi perché, voglio dire, non si capisce bene perché. C'erano misure molto specifiche. Cioè, nel momento in cui però tanto spesso le banche centrali diventano, come dire, fonte di alimentazione di ceto politico, e comincia a generarsi il sospetto, ma allora forse alcune decisioni che assumi da banchiere centrali sono funzionali alla tua carriera politica. Non sto dicendo che questo sia avvenuto per le persone che stiamo
3: parlando. No, chiaro, chiaro il discorso. Dicendo,
4: però certamente l'indipendenza presupporrebbe anche un certo grado di separatezza. Questa separatezza ormai è stata travolta integralmente e questo mette in dubbio nel lungo termine, secondo me, l'autonomia delle banche centrali, perché se si genera anche solo il sospetto che le banche centrali assumono le loro decisioni, alcune volte dolorose, alzare i tassi di interesse è quasi sempre una situazione dolorosa, certo. I mercati scendono e quindi la gente perde in borsa, c'è un mutuo, il tasso variabile, paga più di rado, no, sono decisioni impopolari. Allora se tu le giustifichi sul piano tecnico, vabbè, abbiamo un'autorità tecnica, confidiamo di aver scelto i tecnici bravi per fare questo mestiere, ma se comincia solo a insinuarsi il dubbio, no, lo stai facendo perché così alle prossime elezioni, che ne so, diventi ministro o governatore, secondo me è difficile che quell'autonomia regga. Quindi secondo me oggi è importante che il governatore della Federal Reserve abbia ribadito la sua, il suo committente, il suo impegno a difendere l'autonomia della Federal Reserve. È importante la decisione della Corte Suprema che, come dire, la
3: conferma.
4: È importante che la Lagarde dica che l'autonomia è un pilastro della Banca Centrale, della costruzione della Banca Centrale Europea, e non può essere infranta da niente e da nessuno. E però l'altra cosa, sarebbe necessario che un po' più di separatezza ci fosse tra la politica e la politica monetaria, perché altrimenti se si genera il sospetto che quelle decisioni non sono decisioni tecniche ma sono decisioni politiche, e beh, allora i meccanismi nella politica fanno valere le sue ragioni, in politica conta chi ha il consenso, la lunga, certo. non chi. E quindi in questo senso io credo che si stia ponendo un problema, e un po' la questione della Lagarde lo amplifica, no? lo porta all'attenzione, dopodiché magari per la Francia, voglio dire, se la Francia venisse fuori dal rischio di vittoria della destra e della sinistra di estrema, diciamo, di Mélenchon, venisse fuori con una presidenza Lagarde, forse è la cosa migliore possibile per la Francia, non lo so, però certamente non è la cosa migliore
3: per la BCE, per
4: lungo periodo, per l'autonomia delle banche centrali.
3: Vabbè, noi abbiamo avuto Draghi, come dire.
4: Sì, appunto, ormai sono tanti gli esempi, ecco, non sono più... lì forse c'è la riserva della Repubblica, ma il dubbio è che non sia più la riserva della Repubblica, ma sia la fonte di alimentazione principale, ma una delle fonti di alimentazione del ceto politico. Così io lo dico, ripeto, come dire,
3: a prescindere
4: un percorso così, ma l'ho seguito proprio perché, come dire, perché l'ho potuto seguire, l'ho seguito non solo da me, perché c'è un'evidente crisi della politica, no? Dopo la crisi del 92, dopo il referendum, Tangentopoli, eccetera, la politica è in crisi, ma insomma la politica poi riprende il suo ruolo, ed è bene che chi ha svolto funzioni di supplenza, se vuole tutelare la propria autonomia, smetta di svolgerle, le riduca queste funzioni di supplenza, ritorni semmai, come dire, a canali di comunicazione con la politica più riservati, meno espliciti, e ripeto, la questione della Lagarde mi pare che un problema lo ponga, diciamo, in prospettiva da questo punto di vista.
3: Senta, però in chiusura gliela faccio la domanda, perché noi ne abbiamo già parlato, insomma, la Francia è in pericolo, anche per la situazione economica.
4: Ma non c'è dubbio, no? Non sto dicendo che...
3: No, ma era al di là di questo discorso, ha pienamente ragione.
4: Io sono abbastanza convinto che se la Francia non riesce ad uscire da questa situazione di con un governo ragionevole, non solo la Francia è in pericolo, ma l'Unione Europea è in pericolo. Le elezioni francesi si gioca la sopravvivenza. Non esiste l'Europa senza Francia, non esiste l'Europa senza un ruolo positivo della Francia. Poi sappiamo, la Francia ha strappato più volte nella costruzione dell'Unione Europea, pensiamo solo al progetto di difesa comune, al rapporto complicato con la NATO,
3: la Costituzione,
4: la bocciatura della Costituzione avvenuta per mano del popolo francese, non dell'elite politica francese. Quindi, come dire, però certamente immaginare di una Francia che svolge un ruolo negativo, distruttivo nell'Unione Europea, come potrebbe avvenire ora se vincesse la sinistra estrema o la destra estrema francese, probabilmente mette in discussione non solo il benessere futuro della Francia ma la stessa sopravvivenza dell'Unione Europea. Bisogna anche dire che i timori c'erano sul ruolo in Italia della vittoria della destra, che allora era la destra qualche volta più estrema, che era quella di Fratelli d'Italia, diciamo.
3: Sì.
4: Ma dopodiché, come dire, nella condizione data, la stessa Meloni ha cambiato molte delle sue posizioni riguardo all'Unione Europea,
3: certo.
4: No? Evidente. Quindi la responsabilità di governo ti chiama anche a un maggiore realismo nei tuoi comportamenti, e quindi non lo so, potrebbe essere così anche forse per la destra francese, ma certamente lì si gioca una parte importante che riguarda il futuro dell'Europa. E devo dire che dopo aver detto questo pericolo che vedo per l'autonomia delle banche centrali, no, potrebbe anche essere la soluzione migliore per la Francia.
3: Non si vedono candidature, insomma, di rilievo al momento. di tipo non almeno
4: riesco a giudicare quale sia il suo grado di popolarità in Francia.
3: Ah, questo
4: vedremo,
3: non lo so.
4: Vedremo i sondaggi. Di solito i banchieri centrali non sono molto popolari. Mm. Però non lo so, lei è una persona.
3: È una delle regole populiste.
4: Sì, i populisti se la prendono, ma non lo so, tutti, immaginiamo tutte le costruzioni contro questa cosa misteriosa del signoraggio, il luogo del complotto, dei complotti più vari, cioè, di solito. Però dopodiché non lo so, cioè, non so come andrà a finire e non so se davvero poi decollerà la sua candidatura. Mm. Mi pare abbastanza evidente che l'area centrale sta cercando una persona intorno a cui unificarsi,
3: sì.
4: e fin qui non l'ha trovata, ce ne sono diverse in campo, ma fin qui nessuno ha raggiunto il consenso necessario, e lei in questo vuoto sostanzialmente dice: guardate che io sono disponibile, ci sono anch'io pronta a svolgere questo, a provare a svolgere questo ruolo di candidata, diciamo sostanzialmente dell'area centrale, se vogliamo dell'establishment, della parte di Francia più vicina alle tematiche della costruzione europea e così via. E non è detto, non sto dicendo che sarebbe una cattiva soluzione, non so, detto estremo per estremo, se votassi in Francia forse ci sarà lei candidata, voterei la Lagarde io di fronte
3: a Mélenchon o alle Pen.
4: Le Pen o Bardella.
3: Sì.
4: Però certamente questa stessa, cioè, bisogna trovare il modo recuperare un po' di separatezza, perché altrimenti la stessa autonomia, e quindi nel lungo andare la politica monetaria, come dire, solida, che difenda davvero il valore nel tempo della moneta, viene messa in discussione.
3: Questo stesso discorso può vale allo stesso livello anche per il campo della giustizia? Lei sa benissimo quanti magistrati sono finiti in politica.
4: Sì,
3: a suo dire?
4: Assolutamente sì, e questo è un problema, anche la politica vive, la giustizia vive in Italia una crisi di credibilità,
3: sì.
4: Perché è evidente che a un certo punto la politica, come dire, una parte rilevante dei magistrati hanno svolto un ruolo politico, in qualche modo, ricordiamolo, costruito allora dal Partito Comunista,
3: come no?
4: Non una cosa spontanea, ecco, una costruzione organizzata, diciamo,
3: sì,
4: di un ruolo politico anche teorizzato della magistratura, fino al passaggio, secondo me clamoroso, forse non abbastanza sottolineato, dell'associazione magistrati che si è fatta parte politica in un referendum.
3: Sì.
4: Che si è costituita parte politica in un referendum, cioè ha costruito un proprio comitato per il no al referendum sulla giustizia, e questo secondo me alla lunga indebolisce anche l'autonomia dei magistrati, la credibilità della giustizia. Ricordiamo, noi abbiamo una serie di regole, no, che diceva il magistrato non può fare alcune cose, se no deve andare in aspettativa, non può stare in aspettativa il più tempo, ma diciamo dopo le vicende che abbiamo visto, anche recenti, diciamo tutte queste regole sono state travolte, e la questione è sempre molto delicata, il cittadino perde i suoi diritti perché è magistrato? Ovviamente no, però per esempio noi abbiamo un divieto che io ho rispettato severamente quando sono stato magistrato contabile nel mio caso, ma insomma è un divieto di iscrizione ai partiti politici, io ero sempre stato iscritto al Partito Radicale, non mi sono iscritto, in realtà anche quello forse non è sufficiente, forse bisognerebbe riconsiderare. È sempre delicato mettere dei limiti,
3: certo,
4: alla capacità,
3: certo,
4: oggettiva delle persone, eccetera, però certamente, insomma, io in particolare sono stato abbastanza scandalizzato, lo dico con franchezza, del fatto che l'associazione di categorie, il sindacato, diciamo la verità, dei magistrati a un certo punto si è fatto parte politica, una vicenda, nella più politica delle vicende che abbiamo vissuto in Italia negli ultimi anni, cioè il referendum sulla giustizia, diciamo, non è stato proprio un concentrato di scontro politico, in questo scontro politico c'era una parte che era fatta dai magistrati. Io credo che anche lì forse, come dire, un maggior grado di separatezza, uno fa delle scelte nella vita poi, e questo hanno delle conseguenze, io credo che aiuterebbe un maggior grado di separatezza anche in questo caso.
3: Ne torneremo a parlare, a me non rimane che ringraziarla. Ringraziamo Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti. Naturalmente grazie. L'appuntamento per i suoi ascoltatori alla prossima settimana. Grazie consigliere.
4: Buonasera, arrivederci allora, a risentirci, ci sentiamo la prossima settimana.
3: Grazie.
4: Grazie, buonasera.
2: L'intervista era di Cristiana Pugliese, sono le 23:29. Piccolo focus sul 4 luglio americano, tra poco verrà aperta al pubblico l'area monumentale di Washington che ospiterà le celebrazioni per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, l'atto fondativo degli Stati Uniti. Il programma prevede un sorvolo aereo, incluso quello del nuovo Air Force One presidenziale donato a Trump dal Qatar, ma l'ondata di calore sta preoccupando gli organizzatori. Tutta la zona è presidiata dai soldati della Guardia Nazionale e dagli agenti del Secret Service. Ci sarà spazio per eventi musicali, rievocazioni storiche, poi in serata intorno alle 21:45 locali, quando in Italia saranno le 3:45, atteso il discorso alla nazione di Trump, che ha parlato qualche ora fa al Mount Rushmore con accuse agli estremisti e l'invito identitario a difendere la specificità di essere americani. Trump ha agitato il rischio comunisti, non lo saremo mai, e l'allarme, ha parlato di un allarme di una identità nazionale sotto attacco. C'è stato anche il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella alla Casa Bianca, in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, ha scritto Mattarella. È essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e gli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Così Mattarella. Del 4 luglio e non solo ha parlato Anna Guaita in Visto dall'America. Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Ben trovata, Anna.
5: Grazie Antonello, ben trovati anche a tutti gli ascoltatori.
2: Il nostro sommario di oggi, che è 4 luglio, parleremo ovviamente di una delle festività più importanti per gli Stati Uniti, ma prima vogliamo toccare la questione di un pronunciamento della Corte Suprema sullo Ius Soli, che è andato, diciamo, contro alle aspettative di Donald Trump, con un dibattito giuridico molto forte all'interno della stessa Corte, proprio su come intendere lo Ius Soli e come è stata la storia di questo diritto negli Stati Uniti. Allora, cominciamo dalla Corte Suprema, che ha bocciato un decreto che Trump voleva restrittivo, no? Contro la cittadinanza per diritto di nascita.
5: Esatto, Trump è fissato su questa cosa, nonostante sia sancita dalla Costituzione sin dal 1868. Allora, andiamo per ordine. La Corte Suprema si è schierata 6-3, quindi ai tre giudici liberal si sono uniti tre giudici conservatori, e questo è significativo, molto significativo. Però nell'immaginario, nell'attenzione di tutti, quello che ha colpito moltissimo è stato lo scontro fra i due giudici afroamericani, fra Clarence Thomas e Ketanji Brown Jackson. Clarence Thomas, che è un originalista, un conservatore durissimo, che sostiene che la Costituzione vada letta secondo quello che intendevano i padri fondatori al momento. Mentre la Ketanji Brown Jackson è convinta, l'ha detto più volte, l'ha detto anche in questa sentenza, che la Costituzione abbia una funzione di tutela dei diritti e dello Stato di diritto, per cui debba evolversi per proteggere le libertà fondamentali di cui tutti vogliamo godere. Allora, nella lettura originalista di Clarence Thomas, il 14° emendamento del 1868, che introduceva la cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti, originariamente nella sua lettura era solo per gli ex schiavi che erano stati liberati con la guerra civile e che si trovavano a vivere in questo nuovo paese, ma non avevano più una patria, e quindi nella sua mente l'emendamento alla Costituzione era stato firmato solo per garantire la cittadinanza a questi individui. Nella visione della Ketanji Brown Jackson e degli altri cinque che hanno votato con lei, limitare questo diritto significa di fatto mettere in discussione non una qualsiasi norma, ma uno dei cardini, proprio dei cardini su cui si è ricostruita, attenzione a quello che dico, ricostruita la democrazia americana dopo la guerra civile. Lei dice che il significato del 14° emendamento è universale, cioè non riguarda un gruppetto di persone che erano lì al momento, ma riguarda l'universo intero.
6: Cioè, è ancora attivo il suo valore, ecco, insomma, non è
5: anche perché l'emendamento, voglio dire, introduce la cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti, ma garantisce uguale protezione della legge a ogni persona, non dice a ogni cittadino. Quindi è un emendamento di portata fondamentale, fondamentale per quello che poi è stato gli Stati Uniti. Però è importante che nella sua sentenza, nel suo parere, la Ketanji Brown Jackson abbia sostenuto che che il 14° emendamento è il cardine della seconda fondazione degli Stati Uniti. Allora, c'è un pilastro di questa seconda rifondazione. E allora qua bisogna un po' chiarire, perché chi non conosce un po' la storia americana, almeno un pochino, non ci capisce niente cos'è la seconda rifondazione. In realtà qua abbiamo avuto sia una seconda rifondazione sia una seconda ricostruzione, perché come molti sostengono, tra questi Barack Obama, gli Stati Uniti vivono momenti di ampliamento e momenti di restrizione o di costrizione dei diritti. Allora, tutto nasce nel 1776 con la dichiarazione di indipendenza, quella che festeggiamo oggi, 4 luglio. Nella dichiarazione di indipendenza c'è una frase molto importante che vi leggo attentamente. Dice: i padri fondatori, che staccavano le 13 colonie dalla patria britannica, sostenevano, tra le altre cose: noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi vi sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Siamo nel pieno dell'illuminismo, inutile ricordare agli italiani che qua ci rileggiamo un po' di tutto l'illuminismo europeo. Ma comunque, detto tutto questo,
6: parole importanti,
5: ma sono dichiarazioni di principio, non è una norma. Pochi anni dopo, nel 1787, viene firmata la Costituzione, che forma la legge del paese, nella quale non si dice che tutti sono uguali, anzi c'è il famoso compromesso dei 3/5, in cui gli schiavi non vengono neanche citati come schiavi, ma vengono definiti altre persone, per distinguerli dagli schiavi, che invece sono cittadini liberi, e che valgono appunto 3/5 di un cittadino libero. Quindi nella Costituzione non viene portato a fioritura questa dichiarazione di principio della dichiarazione di indipendenza sull'eguaglianza. Dobbiamo aspettare, ci vuole quasi un secolo e una guerra civile sanguinosissima che spacca il paese, e questo è un elemento che solo quando sono venuta negli Stati Uniti, pur avendo io studiato all'università storia americana, non avevo veramente capito la gravità, la profondità, la tragicità di quello che è stato la guerra civile degli Stati Uniti, il sangue che è stato versato, la guerra che ha diviso il paese, cioè che l'odio, nasceva l'odio dalla divisione del paese, esprimeva la divisione profondissima di questo paese fra il nord, che si era liberato da tempo dalla schiavitù, e il sud, che viveva ancora della schiavitù. Quindi nel 1861 scoppia la guerra civile, che si conclude nel 1865, e nel 1865, sotto la presidenza di Abraham Lincoln, il 13° emendamento abolisce la schiavitù in tutto il territorio che viene unito, del nuovo paese. E poco dopo purtroppo Lincoln, che ha già fatto tanto per questo paese, per la sua per il suo sviluppo economico, industriale, sociale, eccetera, viene ucciso. Però ci sono questi altri due emendamenti, il 14° emendamento, quello che garantisce la cittadinanza a tutti coloro, tutte le persone nate negli Stati Uniti, e garantisce uguale protezione della legge a ogni persona. E poi il 15° emendamento nel 1870, che vieta di negare il diritto di voto in base alla razza. Ora, secondo la, per ritornare a monte, secondo la giudice Katanji Brown Jackson, questi tre emendamenti, e secondo tutta una scuola di pensiero americana, rappresentano la seconda fondazione degli Stati Uniti, perché portano alla Costituzione quello che la Costituzione un secolo prima non aveva avuto il coraggio, la voglia, l'interesse di fare, e cioè di dichiarare che tutti gli uomini sono veramente uguali, come era stato detto nella Dichiarazione di Indipendenza. Quindi questi tre emendamenti,
6: quasi una lezione di storia, di giuridica tra i due, diciamo, tra i due giudici.
5: Sì. Ora, cosa succede? Perché, come dicevo prima, quello che ha detto Barack Obama tante volte, che la storia degli Stati Uniti è una successione di espansione e contrazione dei diritti, è un progetto incompiuto, un progetto che può migliorarsi, ma compie anche passi indietro. Dopo questo momento della seconda fondazione, che è un momento quasi magico, perché nel Sud c'è ancora l'occupazione dell'esercito vincitore del Nord, vengono protetti i diritti degli ex schiavi, si crea tutta una classe politica di afroamericani, si crea un'industria, si creano aziende, c'è un momento di grande fioritura della cultura afroamericana nel Sud. Però questa, che si chiama la ricostruzione, la fase della ricostruzione, in cui si ricostruisce il paese dopo la guerra civile, questa ricostruzione dura solo 12 anni. E cosa succede? C'è una crisi economica, il Nord è un po' stufo di finanziare questa occupazione del Sud e finanziare la sua ripresa economica, e il Sud poi ne fa di tutti i colori. E a un certo punto si arriva, ora io non posso fare una lezione di storia di due ore, ma si arriva a un rischio di una forte crisi istituzionale nelle elezioni presidenziali del 1877. A quel punto viene firmato quello che si chiama il Compromise of 1877, il compromesso del 1877. E con questo compromesso la fase della ricostruzione e dell'occupazione del Sud finisce. L'esercito del nord si ritira, tutti gli ex stati schiavisti vengono lasciati liberi e comincia la famigerata età di Jim Crow, cioè i governi bianchi schiavisti fino ad avantieri tornano al potere, comincia una soppressione sistematica del voto degli afroamericani, nascono le leggi di segregazione, tutte le leggi Jim Crow, il Ku Klux Klan si espande, prende potere, ci sono gli linciaggi, è una storia buia nel Sud, brutta, nascono gruppi suprematisti, eccetera. Ci vuole un altro secolo, di nuovo, e un'altra, e questa è la seconda ricostruzione, quando alla fine degli anni 50 e negli anni 60 ci sono le grandi lotte, ci sono le grandi lotte dei diritti civili, Martin Luther King, le grandi
6: manifestazioni. Questa è storia più recente che noi magari conosciamo.
5: E che noi conosciamo. E questa è la seconda ricostruzione.
6: Esatto.
5: Però per dirti, la Katanji Brown Jackson ha ricordato la seconda fondazione, cioè l'epoca nell'Ottocento in cui vengono votati gli emendamenti che completano la Costituzione, ma ha ricordato anche come la seconda ricostruzione, quella delle leggi, dei diritti civili, viene in questo momento indebolita, annacquata dalle nuove le nuove sentenze della Corte Suprema. E così ho cercato di spiegarvi, spero chiaramente, questo anda e rianda che abbiamo nella storia americana e l'importanza enorme che ha questa sentenza sul Ius Soli, in cui tre giudici conservatori si uniscono a tre giudici liberal per dire sì, è vero, questa è un dettato costituzionale irreversibile. E così speriamo che Donald Trump
6: e non se ne parli più, anche se Trump non si arrenderà, ha detto, insomma,
5: no, non si arrenderà, perché quello che sta facendo è sta cercando di fare passare delle leggi che vietino l'ingresso di donne incinte negli Stati Uniti per paura che le donne

0: momento della seconda fondazione dell'Ottocento e i tre emendamenti. Ora, bisogna vedere se la Katangi, che sta fiorendo alla Corte Suprema e sta esprimendo è chiaramente una grande giurista e può essere veramente la portabandiera della difesa della, scusatemi, tutta questa storia della
1: No, no,
0: seconda
1: ma è
0: ricostruzione.
1: interessante e ci fa capire tante cose. Ti leggo una dichiarazione, poi ti dico di chi è, ma tu
0: Sì.
1: l'avrai letta. Dice, l'America è un grande paese e gli immigrati l'hanno plasmato. Non è l'inquilino della Casa Bianca, ma è il Papa. Ora, che questo tipo
0: Ah,
1: di principio, che insomma fino a ieri sembrava pacifico, venga dalla Santa Sede, insomma è importante, ma insomma la dice lunga sul momento, appunto, come dici tu, di contrazione che sta vivendo, almeno dal punto di vista governativo, gli Stati Uniti, che stanno vivendo gli Stati
0: ora,
1: Uniti.
0: Papa americano, non
1: Certo.
0: vogliamo dimenticarlo, e che non solo è americano, ma ha lavorato in Sud America, ha conosciuto le popolazioni che poi cercano spesso di venire negli Stati Uniti e trovare fuggono dai loro dittatori per venire negli Stati Uniti a trovare libertà. Insomma, io ricordo sempre che è un agostiniano e quindi ha una cognizione dello Stato anche, che è importante, il nostro Papa, il
1: Ecco,
0: Papa che abbiamo adesso.
1: oggi 4 luglio, una giornata di festa fondamentale per gli Stati Uniti. Come lo sta vivendo Trump e come lo stanno vivendo gli americani?
0: Male. Scusa se sono onesta qui, perché guarda, Antonello e ascoltatori tutti molto cari, e mi siete tutti molto cari. Ci sono due feste negli Stati Uniti che io personalmente, Anna Guaita, e qua vi sto parlando da cittadina americana privata, io amo molto due feste negli Stati Uniti, il 4 luglio e Thanksgiving, perché sono due feste che da quando sono negli Stati Uniti, anno 1979, le ho viste e le ho vissute e ho visto che tutti, come me, le vivevano allo stesso modo, sono feste super partes, super religiose, cioè Thanksgiving è una festa che molti interpretano come religiosa, ma in realtà è una festa laica in cui tutti rendono grazie, chi a Dio, chi alla sorte, chi alla fortuna, chi alla storia. Si fa un'analisi di come è andato il tuo anno e rendi grazie a chi ti senti di rendere grazie. E il 4 luglio è il giorno in cui tutti festeggiamo insieme la nascita di questo paese. Cioè, festeggiamo il 1776, la dichiarazione di indipendenza, quella che vi ho letto, quella che diceva tutti gli esseri umani, tutti siamo uguali davanti a Dio, eccetera. Quindi è una festa assolutamente non partitica, non politica, è una festa in cui si celebra la nascita di una repubblica che nel 1776, pensate, nel 1776 ha il coraggio, la forza, la determinazione, il senso illuminato di dire no, noi ci stacchiamo dalla monarchia e fondiamo un nuovo paese che è una repubblica. Quindi questo si celebra il 4 di luglio. Invece qua è diventata la festa del signor
1: Vanno
0: Donald Trump.
1: diversi, sì.
0: È diventato tutt'altro. È stato veramente un esproprio di non proletario, proprio politico di questa festa da parte di Donald Trump. E ne avevamo parlato brevemente quando ci sono venuta di persona lì a Radio Radicale, li ho visti tutti, abbiamo parlato con i nostri ascoltatori, che in realtà da 10 anni era stata fondata una commissione bipartisan in cui, pensate, era stata fondata da Barack Obama e George Bush insieme, per dirvi quanto era bipartisan, che si chiamava America 250 e che doveva organizzare, pianificare un intero anno di celebrazioni assolutamente neutrali, slegate completamente dai colori politici, feste, fuochi d'artificio, mostre, gare di fotografie, feste musicali, insomma, una grande festa di compleanno, quella che è una festa di compleanno, quando tu hai una festa di

0: compleanno e fai questo, la torta, i regali, la gioia, questa doveva essere.
1: Esatto.
0: E invece è stato veramente dirottato perché Trump ha cercato di far entrare i suoi uomini in questa America 250, però non ci è riuscito. Allora cosa ha fatto? Ha creato una commissione sua, che si chiama Freedom 250, e ha girato completamente questa commissione bipartisan, ha praticamente anche, si è anche praticamente dirottato, diciamo dirottato i fondi, perché ha congelato tutti i finanziamenti che dovevano andare a questa commissione bipartisan e invece ha stanziato i soldi a questa Freedom 250 e tutte le celebrazioni sono cominciate niente di meno che con il suo compleanno, il 14 giugno. Vi ricordate quando ha fatto
1: Con la lotta
0: la
1: libera sul prato della
0: lotta
1: Casa Bianca.
0: libera sul prato della Casa Bianca? Ora, stasera noi stiamo parlandoci a qualche ora da quello che dovrebbe essere il discorso di Trump, che doveva essere nel pomeriggio, ma per la temperatura, perché ci sono in questo momento ci sono 39 o 40 gradi a Washington, e tenete presente che Washington è una città estremamente umida, quindi si soffoca, è una città soffocante. E lui aveva detto che avrebbe fatto un discorso lunghissimo perché voleva dimostrare che lui può fare tutto, però i suoi, che hanno
1: Gli hanno
0: veramente paura che gli
1: consigliato
0: venga un
1: di
0: coccolone, francamente, hanno,
1: l'hanno
0: sì,
1: convinto.
0: l'hanno spostato alle 9:45, che sarebbe in Italia alle 3:45 del mattino. Quindi, ora ha promesso fuochi d'artificio per un'ora. Non ti dico tutti i proprietari di cani come sono arrabbiati a Washington, perché sai,
1: No, un
0: americani,
1: capodanno, praticamente, un capodanno.
0: beh, sì, un'ora, ma un'ora di fuochi d'artificio è tanto, eh. Però questa doveva essere anche questa una festa, dovevano venire i cantanti, doveva esserci musica. Quando tutti i cantanti si sono resi, gli artisti che dovevano partecipare, si sono resi conto che questa era praticamente un raduno elettorale invece che la festa di compleanno della nazione statunitense, hanno dato forfè, si sono rifiutati di partecipare e quindi ancora di più avrà il carattere di un raduno elettorale. Io mi chiedo quanta gente ci sarà anche per il caldo, però sento dire che molta gente ha deciso di spostarsi, di andare ad Arlington per vedere i fuochi d'artificio da Arlington e non essere nel Mall, quella grande spianata dei monumenti, dove Trump si aspetta che ci siano grandi folle, ma non ci sono state folle, ha fatto questa fiera che doveva
1: Ecco, questo
0: unire.
1: ti volevo chiedere, come
0: Oh,
1: stanno andando le altre iniziative, diciamo, che lui
0: male,
1: ha
0: male,
1: messo in
0: malissimo,
1: piedi?
0: proprio male, stanno andando
1: La fiera
0: male
1: non è
0: perché
1: andata bene.
0: la fiera non è andata bene, guarda, perché voglio dire una cosa per cui lo so che molti mi criticheranno, però voglio dire uno dei motivi per cui io penso che Trump non riuscirà di diventare veramente un dittatore degli Stati Uniti è perché è un incompetente, lui. E tutti quelli che lo circondano sono incompetenti. Perché vedi anche come organizzano queste cose. Le organizzano male. E questo che poteva essere anche, per lui, se gli riusciva, anche un modo per attrarre dei simpatizzanti o comunque gente che magari avrebbe detto, però ha fatto questa cosa bene. Invece no, questa fiera che doveva essere la fiera nazionale di tutti gli stati. A parte che alcuni stati hanno detto noi spendere tutti questi soldi per venire lì a incensare questo presidente, che poi non so se avete visto, ultimissimi giorni è venuto fuori che Trump, l'amministrazione Trump ha garantito soccorsi in caso di abbiamo avuto incendi, piccoli terremoti, alluvioni, inondazioni, tutti i problemi di questi tipi che abbiamo continuamente negli Stati Uniti, ha dato finanziamenti federali agli stati che hanno votato per lui, mentre il 64% dei finanziamenti è andato a stati che hanno votato per lui. Gli stati che non hanno votato per lui invece sono penalizzati, ricevono meno finanziamenti. E questa è una federazione, quindi dovrebbero essere divisi equamente i finanziamenti. Quindi molti governatori democratici hanno detto: ma noi dobbiamo spendere tutti questi soldi per andare lì da un presidente che poi non ci aiuta. Allora fanno le loro feste nei singoli stati. E quindi già è nata
1: Però
0: così
1: diciamo,
0: male
1: questa è
0: questa fine.
1: un'occasione persa,
0: Poi,
1: più
0: ma
1: che
0: non è solo
1: diciamo.
0: questo, Antonello, è saltata la luce elettrica, per cui gli stand con i gelati si sono squagliati tutti i gelati, e si è guastata la ruota che doveva portare, sai, la ruota, quella che con la
1: Panorami.
0: ruota panoramica, si è guastata, l'hanno dovuta chiudere. Addirittura è successo che il casotto della Fox, della TV Fox, si sono accorti che c'erano dei fili elettrici vivi, non so come si dice esattamente,
1: Scoperti,
0: live,
1: scoperti, quindi
0: scoperti. Hanno
1: pericolosi,
0: dovuto
1: certo.
0: lasciare tutti di corsa perché la costruzione era in ferro, quindi rischiavano la pelle. Per il caldo non c'erano ventilatori, non c'era aria condizionata, la gente sveniva a destra e a manca, hanno dovuto in extremis organizzare che andavano a distribuire acqua fresca. Insomma, è stato organizzato con i piedi, quindi è gente anche inetta. E se pensi quanta gente è andata a questa mangiatoia, tutti alleati politici, tutti fedelissimi MAGA, per la gestione di questi eventi che sono stati gestiti in questo modo. E insomma, la figura.
1: No, ma è a quel discorso che fai sulla competenza potrebbe essere, diciamo, traslato su questioni più gravi e più importanti. Pensiamo alla conduzione della guerra, per esempio, contro l'Iran.
0: Secco,
1: Quindi,
0: bravo,
1: diciamo che
0: esatto.
1: ne avremmo, insomma, si può fare un tipo di politica di un certo tipo, diciamo, di un certo indirizzo, ma anche dei danni gravi, diciamo, non, proprio per come
0: Sì.
1: vengono attuate le cose. Anna, abbiamo 2 minuti. Facciamo una mini riunione di redazione in vista della prossima settimana. Volevo sapere, qui c'è stato un furto di fentanyl in un ospedale romano e si temono, insomma, migliaia di dosi che possono arrivare sul mercato. Qui non si conosce quasi per nulla. Volevo solo chiederti adesso se è
0: Questo mi fa
1: un
0: molta paura.
1: problema, perché è una vera emergenza, vero? Solo questo ti chiedo e lanciamo l'argomento della settimana prossima.
0: Guarda, il fentanyl è veramente è molto diminuito, ma è stato una delle crisi più spaventose che abbiamo vissuto negli Stati Uniti. Uno è anche diventato poi un tema politico, eccetera, eccetera. Ma dovete tenere presente che il fentanyl è 50 volte più potente dell'eroina, 100 volte più potente della morfina. Quindi chi non conosce questa droga e ci arriva da altre droghe può commettere l'errore fatale, perché muore, di usare dosi eccessive. Poi un altro elemento che è importante: al fentanyl ci sono molti arrivano negli Stati Uniti, molti sono arrivati dagli oppioidi. Cosa succede? Che moltissime persone che hanno avuto operazioni e sono state protette dal dolore, dal mal, dal dolore fisico durante le operazioni o subito dopo le operazioni, negli ospedali con prescrizioni di oppioidi, poi non sono stati capaci di smettere l'uso di.
1: Di uscirne.
0: E
1: E gli
0: quindi
1: effetti poi sono devastanti perché vediamo
0: sono
1: dei
0: devastanti.
1: video.
0: Noi, e ci sono cadute anche persone di alto livello, persone istruite, persone che conoscevano i rischi che correvano. Pensate, ricordate il cantante Prince? Prince è morto ancora giovane per un'overdose proprio di fentanyl, perché lui aveva avuto un'operazione, non mi ricordo, all'anca, e quindi pensate che, che ne so,
1: Non è andato oltre, è andato oltre la terapia. Anna, ci fermiamo perché
0: sì,
1: poi lo affronteremo tra 7 giorni.
0: va bene,
1: Ti
0: ok.
1: ringrazio, appuntamento quindi tra 7 giorni. La nostra
0: Sì.
1: mail è vista dall'America, chiocciola@protonmail.com.
0: Un abbraccio a tutti, cercate di star freschi.
2: Radio Radicale, il momento delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, domenica 5 luglio 2026. Due gli argomenti principali che troviamo su tutte le prime pagine e due personaggi. Il primo è Trump e le celebrazioni del 4 luglio negli Stati Uniti, e l'altro è Leone XIV per la visita che ha fatto a Lampedusa, ha parlato di migranti, e questa contrapposizione domina le prime pagine dei giornali. Iniziamo dal Domani. Trump delira anche il 4 luglio. Il presidente americano apre le celebrazioni dell'Independence Day con uno show da guerra fredda. A Lampedusa, e qui come vedete anche qua il riferimento nello stesso articolo invece a Papa Leone XIV, l'abbraccio di Prevost ai migranti, l'Unione Europea ha una responsabilità epocale. E poi nello stesso articolo l'occhiello, i droni di Kiev, qui si parla di Ucraina, colpiscono di nuovo San Pietroburgo, capitale in fuga, inflazione, la Russia è al verde. Gli articoli di fondo, c'è quello di Guido Rampoldi verso il vertice di Ankara, si parla del vertice NATO che sarà in programma a inizio prossima settimana. NATO allo sbando, quei valori diversi tra MAGA e l'Europa, scrive Rampoldi. Trump e 31 leader occidentali convengono martedì ad Ankara per un vertice della NATO che si annuncia movimentato, data l'umoralità tendente alla protervia del presidente americano e la recente indisponibilità degli europei a lasciarsi malmenare. Di sicuro questo happening atlantico non ricalcherà il summit 2025, nel quale Trump umiliò gli europei trattandoli da vassalli scrocconi e li obbligò ad aumentare la spesa militare, soprattutto a vantaggio dell'industria bellica USA, senza provocare altra reazione che sorrisi imbarazzati e sottomessi. A distanza di un anno non pare che i vassalli di ieri siano attraversati da fiero patriottismo europeista, ma neppure sembrano più rassegnati a subire passivamente né le pretese di Trump né il ruolo dominante degli Stati Uniti. Questo è l'inizio dell'editoriale di Rampoldi. E poi invece l'altro commento è quello di Marco da Milano. Il Papa ricorda all'America da dove viene. Ieri mattina l'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, è arrivato a Cefalù a bordo del suo yacht nell'ambito del suo tour di Coastal Diplomacy per l'Italia, hanno informato le agenzie. Alla stessa ora il Papa americano Robert Francis Prevost si fermava da solo di fronte alla Porta d'Europa di Mimmo Paladino a Lampedusa, che ricorda i migranti morti nel Mar Mediterraneo. Due modi di essere americani nel mondo, in Europa e in Italia. In Sicilia, nel giorno che ricorderà i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Lo sfarzo esibito dal miliardario rappresentante di Trump, il silenzio del rappresentante di Cristo in terra di fronte al grido dei migranti. Dal Domani, prima pagina di Libero si occupa di politica italiana, i fratoiani fanno la guerra ai ricchi ma guadagnano come 10 operai, e l'articolo di Alessandro Gonzato si occupa del reddito dei due esponenti di Alleanza Verdi Sinistra. In taglio alto, il 4 luglio di Trump contro i comunisti, sono i nemici della nostra civiltà, o leali a Karl Marx o all'America, con il Monte Rushmore alle spalle, alla vigilia delle celebrazioni per i 250 anni di indipendenza americana, Trump ha dichiarato guerra al comunismo di ritorno. Alberto Mingardi, che è dell'Istituto Bruno Leoni, rincara: di comunisti ce ne sono più in Occidente che in Cina, primo paese al mondo per i miliardari e senza patrimoniale. Da noi si chiamano Campo Largo, il loro collante è la patrimoniale. Questo l'inizio dell'articolo di Cavalli e di Senaldi. Taglio centrale, il Libero si occupa del centrodestra, in particolare della situazione di Futuro Nazionale, lo scisma dei Vannacciani, scontro in Futuro Nazionale, circola un appello per cacciare le Ferriani dal partito, convocato vertice col generale, dubbi sul ruolo delle Manno, scrive Fabio Rubini, altro che butade, altro che esagerazioni, col nostro titolo di venerdì scorso, il Papa scomunica pure Vannacci, ci avevamo preso in pieno e ora dopo la scomunica rischia di arrivare pure lo scisma interno a Futuro Nazionale, tutto per quanto successo a Econ in Svizzera mercoledì scorso. Il riferimento è appunto alla nomina di quattro vescovi, una nomina che ha causato poi la scomunica da parte della Santa Sede. Taglio basso, Leone Lampedusa, con le parole del Papa non si può far politica, questo avvisa Nicolò Zanon. Le immagini e le parole di Papa Leone a Lampedusa sono potenti ed evocative. Bisogna far tutto quanto è nelle possibilità umane per evitare le continue stragi di innocenti nel Mar Mediterraneo, e anche il fatto che il messaggio arrivi il giorno della festa dell'indipendenza USA ha il suo significato, questo scrive Zanon. E accanto c'è un commento di Antonio Socci, anche sulle parole del Papa: provocare Europa e USA è una scelta sbagliata. Alcuni titoli, scrive Socci, delle prime pagine dei giornali di ieri: Corriere della Sera, Leone sfida Trump, Repubblica, migranti, il 4 luglio del Papa, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli Stati Uniti. La Stampa, sfida del Papa a Trump, domani, il 4 luglio, antitrampiano. E per sapere perché è sbagliato contrapporre queste cose bisognerà poi girare nelle pagine interne. A proposito di questo, della questione Lampedusa, visita Lampedusa, Avvenire, la foto centrale è quella che troveremo in diversi giornali, c'è cioè il Papa che attraversa appunto la Porta d'Europa, il monumento dedicato ai migranti morti nel Mediterraneo. Il titolo dell'Avvenire è chiamata epocale, l'appello del Papa alla responsabilità dell'Europa, i morti in mare vittime di decisioni mancate e decisioni prese. Serve un piano per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. A Lampedusa, sulle orme di Francesco, Leone XIV chiede a istituzione e chiesa di non passare oltre. Il servizio editoriale di Marina Corradi si intitola Una tomba, Yusuf e noi. Appena ha toccato il suolo di Lampedusa è andato da loro, dai migranti sepolti sotto croci di legno, senza un nome. Nemmeno il nome, come se non fossero mai esistiti, ma su una croce c'era un nome. E lì Leone si è soffermato in silenzio. Yusuf, morto 6 mesi appena nel 2020, strappato dal mare alla sua giovanissima mamma. Venivano dalla Guinea, 17 anni aveva quella madre su un barcone, una bambina, lei stessa. E chissà quanto, nel fragore del mare che si alzava improvvisamente nemico, la mamma bambina stringeva a sé il suo bambino con ogni sua forza, ma la tempesta era tanto più potente delle sue braccia. Un'onda rabbiosa le strappa Yusuf. I soccorsi lo recuperano, che ancora respira, ma è troppo tardi, il bambino era assiderato. Lo seppellirono, bianco fagotto così leggero, nella terra di Lampedusa. 6 mesi aveva, e lo sapete come sono i bambini, 6 mesi, con quegli occhi luminosi e i primi sorrisi. E qui è la foto del Papa, appunto, sul posto dove sono sepolti i migranti che non ce l'hanno fatta. Lasciamo Avvenire per vedere il titolo del Manifesto, stessa foto di Papa Leone XIV alla Porta d'Europa. Il titolo è Parole al vento. Da Lampedusa, estremo lembro d'Europa, Papa Leone accusa il vecchio continente. I morti in mare sono vittime sia di decisioni prese che di decisioni mancate, ma attacca anche l'America di Trump. I migranti hanno fatto la storia del nostro paese. Luca Casarini, nell'articolo di commento che si intitola L'accusa di Prevost colpisce due viltà. Ognuno qui negli Stati Uniti ha il suo 4 luglio. Trump, con un ridicolo discorso dei suoi, trasforma il giorno dell'indipendenza in una festa contro il comunismo. Nella Central Valley, California rurale, dei campesinos, si celebra messa tra le casette di legno dei braccianti stagionali senza green card che raccolgono frutta e mandorle. E poi c'è unico tra le prime pagine che abbiamo visto oggi, una notizia sull'Ucraina che è abbastanza scomparsa dai radar dei quotidiani. Kramatorsk, ultima trincea in Donbass, c'è un reportage dalla città ucraina sotto un cielo di droni. Leggiamo l'inizio. Kramatorsk si è trasformata negli ultimi mesi, la capitale del Donetsk ucraino è ora bersaglio quotidiano dei droni russi. Alcune strade sono sovrastate dalle reti antidrone. Intorno alla città ci sono le trincee, 3 linee di difesa con fossi anticarro, mine, filo spinato e denti di drago cementati da ogni lato. I russi sono a circa 10 km di distanza e, secondo alcuni militari, a piccoli gruppi riescono a infiltrarsi già nelle case. Più ne ammazziamo, più ne arrivano. Arrivano a gruppetti per non farsi individuare dai droni e muoiono quasi tutti, ma poi ne arrivano altri. La strategia è accerchiare Kramatorsk E qui si svolgerà l'ultima battaglia per il Donbass. Kiev risponde sulla distanza. Droni ucraini ieri hanno preso di mira San Pietroburgo e colpito un altro terminal petrolifero. Taglio basso sul manifesto, rivolta a Enna, si parla di carceri. È solo la prima. Un fulmine ha fatto saltare i collegamenti telefonici nella mattinata di ieri. In 100 detenuti hanno preso uno dei padiglioni del carcere di Enna fino all'intervento delle forze speciali. Ci saranno altre rivolte se non si interviene sul sovraffollamento, dicono i sindacati degli agenti. E un riferimento anche alla notizia che arriva, alle notizie che arrivano da Teheran: il funerale di Khamenei, una mappa diplomatica. I funerali di Ali Khamenei non sono solo esequi, sono una mappa del consenso interno ed esterno. Ci sono i sostenitori e c'è l'assenza come forma di protesta dei dissidenti, ma soprattutto nelle delegazioni straniere c'è un blocco emergente di alleanze orientali e regionali. Questa è la lettura dei funerali del leader iraniano ucciso in guerra. Il giornale mette a confronto la foto del Papa, appunto, che abbiamo visto in tutte le prime pagine. A Lampedusa, Papa Leone sferza l'Europa, responsabilità epocale. La notizia a fianco però è quella dell'emergenza sicurezza, coltellate e maranza, migranti fuori controllo. E ora anche a sinistra chiedono i rimpatri. Dal tentato omicidio di Milano ai raid delle gang nordafricane è allarme. Il sondaggio, il 73% vuole espellere dall'Italia i clandestini. Questo sulla prima pagina del giornale, che poi in taglio basso parla della questione dei lavori della commissione Covid. I non so di Conte finiscono in procura. La commissione pronta al maxi esposto per la gestione Covid, l'ex premier e quelle sospette disattenzioni. In basso, in taglio basso, Mattarella ricorda a Trump il ruolo dell'America libera, essenziale lavorare insieme. Questo il virgolettato del messaggio del Quirinale alla Casa Bianca, la lettera per i 250 anni degli Stati Uniti, appunto, nella quale Mattarella ha ricordato l'amicizia tra Italia e Stati Uniti nel quadro però appunto delle organizzazioni multilaterali della NATO e dell'ONU. Il giorno, aprite questa porta. Papa Leone XIV a Lampedusa, sulle tombe dei migranti, vittime di decisioni mancate. L'Unione Europea ha una responsabilità epocale, questo è il concetto espresso dal Papa e riportato dai quotidiani. Poi c'è un'intervista all'ammiraglio Cavo Dragone, che si occupa di NATO alla vigilia del vertice di Ankara. Più investimenti per la nuova NATO, armarci è una necessità. Ancora in taglio basso si parla del concerto a Tor Vergata di Ultimo, gigantismo show, l'ultimo fenomeno, Ultimo con la U maiuscola, concerto record a Tor Vergata, il cantante arriva in elicottero. Il Fatto Quotidiano invece dedica la sua notizia principale ai giochi del Mediterraneo. A Taranto, mini giochi, maxi sprechi, costi saliti a 400 milioni, sciacalli a Taranto, 25 opere da finire, impianti per 14 giorni e fai i conti, appunto, il Fatto, 41 milioni per la piscina, 6,8 sul tiro con l'arco, e questo è il regalo a Fitto. Sulla questione NATO e spese militari, e quindi anche il vertice prossimo di Ankara, NATO i nordici, cioè i paesi nordici, il 5% o fuori, ma Mosca spende un ottavo. Questo è il paragone tra la NATO e le spese militari russe, che insomma resta l'aggressore. Solo 24 ore, debito USA verso i 40 miliardi di dollari, Trump, minaccia comunista al paese. Qui si riferisce al discorso fatto ai piedi del Monte Rushmore. L'Independence Day, gli interessi passivi hanno infranto la barriera dei 1.000 miliardi di dollari, il presidente rispolvera il vecchio tema dell'identità del paese sotto attacco. Anche sul Sole 24 Ore, il Papa, migranti, chiamata epocale per l'Europa, il viaggio di Leone XIV a Lampedusa. Noi ci fermiamo qui per una lettura più approfondita dei quotidiani, vi rimando alle 7.30, Stampa e Regime.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, bentrovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che apriremo con un appuntamento della giornata di ieri, di venerdì 3 luglio, un evento che si è tenuto online, profili di incostituzionalità del DL Sicurezza, un appuntamento che ha visto la partecipazione di Giuseppe Lo Sappi, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Paolo Pardolesi, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Bari, Gianluigi Gatta, ordinario di diritto penale all'Università di Milano, Emilio Dolcini, emerito di diritto penale all'Università di Milano, Stefano Fiore, ordinario di diritto penale all'Università degli Studi del Molise, Marco Dagnolo, componente dell'Osservatorio della Corte Costituzionale dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Federico Febbo, componente dell'Osservatorio Corte Costituzionale, anche lui dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Ettore Grenci, componente dello stesso osservatorio, Adelmo Manna, che è coordinatore dell'osservatorio, e Maria Turco, anche lei componente dell'osservatorio. Questo fino alle 3:30 circa, quando vi faremo ascoltare il seminario di discussione a partire dal nuovo studio di Corrado Marcetti dal titolo Sollicciano, storia di un carcere, a cura del garante della regione Toscana, tenutosi a Firenze giovedì scorso, organizzato dall'archivio Sandro Margare, dal garante dei diritti dei detenuti del comune di Firenze e dalla società della regione con il patrocinio della regione Toscana, con gli interventi di Katia Ponetti dell'ufficio del garante regionale della Toscana, Franco Corleone, presidente onorario della società della regione, Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti della regione Toscana, Nicola Paulesu, assessore al welfare del comune di Firenze, Corrado Marcetti, autore del libro e già detenuto, Patrizia Meringolo, già consigliera comunale del comune di Firenze, Daria Colombrina della comunità di Sant'Egidio, Vincenzo Russo di Casa Caciolle, Dimitri Palagi, consigliere comunale di Firenze, Monica Tocaldo della società della regione, Serena Spinelli, consigliera della regione Toscana, Fatima Aigiu di Pantagruel, Mariella Orsi, sociologa, Giulia Melani, presidente della società della regione. Il tutto fino alle 6 del mattino, quando troverà posto 15° emendamento con Simone Santucci. Alle 6:30 poi le prime pagine dei quotidiani, alle 6:45 domani vi proporremo Rivoluzione in corso, una conversazione di Antonello De Fortuna con il professor Renato Brunetta, alle 7 quindi la rassegna della stampa vaticana di Giuseppe Di Leo e alle 7:30 torneremo in diretta con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, nell'edizione domenicale a cura di Marco Cappato. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che, come detto, apriamo con profili di incostituzionalità del DL Sicurezza di venerdì scorso.
1: Passo senz'altro la parola al professor Paolo Pardolesi, che ringrazio per la presenza. Credo di aver commesso un errore nella versione definitiva della locandina, perché l'ho indicato come ordinario di diritto penale, ci abbiamo arruolato.
2: Ordinario, va bene, penale comparato.
1: Penale comparato, ordinario di diritto privato comparato. È direttore del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari. Prego, direttore, grazie per la partecipazione.
3: Grazie Giuseppe, buonasera a tutti e a tutte. Insomma, per me è davvero un piacere poter aprire, diciamo, con i saluti istituzionali questo webinar. In qualità di direttore di un dipartimento, il Dipartimento Ionico, che ha la sua forza nella interdisciplinarità, nella contaminazione dei saperi, non potrebbe essere altrimenti, annoverando, diciamo così, un'anima, per chi non lo conosce, giuridica, economica e umanistica, e poi poter intervenire in un convegno così importante sul tema delicato, affascinante del decreto sicurezza, fortemente voluto e brillantemente organizzato dall'amico professor Giuseppe Lo Sappi, che ringrazio e che raccoglie tanti prestigiosi relatori nella giornata di oggi. Mi piace sottolineare come il nostro è un dipartimento che svolga tanta attività di cross innovation, cross fertilization su questi temi, cerca di coinvolgere attivamente, diciamo così, la comunità, e cerca di avere anche un reale impatto. E quindi queste, che sono tematiche preziose, rientrano sicuramente nell'ambito, diciamo, di quelli che sono i profili scientifico e disciplinari del nostro dipartimento. Venendo più nello specifico, il tema che andiamo ad affrontare oggi è sicuramente di attualità e di straordinario rilievo costituzionale. E del resto, ogni intervento legislativo in materia di sicurezza pone il giurista, diciamo così, di fronte alla necessità di misurarsi con il delicato equilibrio, la necessità di trovare un balance, diciamo così, tra esigenze di tutela della collettività da un lato e salvaguardia dei diritti fondamentali della persona. È proprio nei momenti in cui il legislatore interviene su temi sensibili che il confronto scientifico, a mio parere, assume un valore essenziale. E non per esprimere ovviamente giudizi politici, ma per verificare la coerenza delle scelte normative con quelli che sono i principi dello Stato costituzionale di diritto. Allora, l'università, vado alla chiusura, ha il dovere di offrire uno spazio, come posso dire, chiaro, compiuto, preciso, di discussione, rigoroso, libero e possibilmente pluralista, nel quale il diritto possa essere analizzato con gli strumenti della ricerca scientifica e anche del confronto tra diverse sensibilità culturali e professionali. Ci sarebbe ancora molto altro da dire, ma io non intendo sottrarre tempo prezioso a tutti i relatori che verranno dopo di me, quindi vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, mi scuso se a un certo punto dovrò allontanarmi, ma ho tra mezz'ora un'altra riunione, quindi sarò necessariamente costretto ad allontanarmi. Buon lavoro a tutti.
1: Grazie, grazie al professor Pardolesi, darò rapidissimo in una brevissima introduzione di questo convegno che sta assumendo una cadenza annuale, ma non perché l'abbiamo scelto noi, ma per la reiterazione dei decreti di sicurezza che presentano profili di tensione con la Costituzione e che quindi sollecitano le competenze dell'Osservatorio Corte Costituzionale dell'Unione delle Camere Penali che coordino insieme con Ademmo Manna. Siamo quindi al secondo appuntamento a distanza quasi di un anno, secondo appuntamento di riflessione sull'ennesimo decreto sicurezza. Non so se qualcuno li ha contati con più precisione di me, ma io ne ho a partire dalla fine degli anni 90 ne ho contati 12, ma potrei anche aver sbagliato o per eccesso o per difetto. Quest'anno non abbiamo il patrocinio, la cotutela dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, ma è evidente la presenza del Presidente, il professor Gianluigi Gatta, uno dei componenti del direttivo, del professor Stefano Fiore. Quindi questa collaborazione, sia pure senza la formalità del patrocinio, continua. E non potrebbe essere diversamente perché i temi del decreto sicurezza sono temi che attraversano l'esperienza applicativa e la riflessione teorico generale. Credo di non dover aggiungere altro se non avvertire e comunicare ai presenti che è in corso la registrazione sul sito delle Camere Penali e quindi questo testo, questo documento poi, oltre a essere seguito sul canale delle Camere Penali, sarà disponibile sul sito dell'Unione. L'introduzione di Gianluigi Gatta e la relazione introduttiva di Emilio Dolcini mi esimono da qualsiasi ulteriore considerazione di merito, come il resto di tutte le altre relazioni, e quindi passo senz'altro la parola al professor Luigi Gatta, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano, presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, che ringrazio per l'adesione e la partecipazione a questa iniziativa. Prego Gianluigi.
4: Grazie Giuseppe, buon pomeriggio a tutti. Intanto appunto un ringraziamento al Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, all'Unione Italiana delle Camere Penali per l'organizzazione dell'iniziativa, naturalmente all'amico e collega Giuseppe Sassi. Il mio intervento, diciamo, più che un'introduzione, sarà, diciamo, un saluto introduttivo, ecco, nel senso che poi ci sarà una vera e propria relazione introduttiva affidata al professor Dolcini, e poi naturalmente tanti altri interventi, compreso appunto come sottosegretario di Stefano Fiore tra i componenti del direttivo, ci sta seguendo anche Gianpaolo De Luca. Allora, sì, sicuramente, come tu hai segnalato, i decreti di sicurezza che si sono andati nel corso degli anni moltiplicando e sono diventati quasi un appuntamento fisso oramai, come c'è appunto la legge comunitaria, anche con la legge di bilancio, quasi abbiamo un decreto di sicurezza all'anno, e questo è sicuramente un segno di come la sicurezza si è entrata nel lessico della politica e anche della politica criminale ormai da anni, e tende ad essere sempre presente come tema centrale nell'agenda politica, che è un'agenda politica nella quale è centrale il diritto penale come strumento spesso a posto zero, che comunque non richiede una norma di supporto finanziario degli interventi, diritto penale che viene utilizzato spesso in chiave simbolica, ma non solo simbolica, perché tante delle norme delle quali parleremo anche in questo incontro non sono fatto simboliche, incidono sulla realtà e sui diritti fondamentali. Però in periodi soprattutto di crisi economica e sociale, il diritto penale, questo ci insegna la storia degli ultimi decenni, non solo in Italia ma anche nel panorama internazionale, a partire dalle politiche law and order negli Stati Uniti dagli anni 70 in poi, il diritto penale appunto acquista centralità e sicuramente la sicurezza, così come l'immigrazione o le condotte violente o le forme, diciamo, di reati predatori del patrimonio, sono tra quegli aspetti che nella politica criminale coltivano l'interesse del legislatore volto a utilizzare lo strumento penale per acquisire consenso elettorale, per mostrare agli elettori il volto di un legislatore che fa sul serio, introduce reati, aumenta le pene e tende a dare sempre più poteri all'apparato amministrativo, quindi alle forze di polizia. Comunque c'è anche un tema sullo sfondo anche di questo ultimo intervento, che sicuramente tornerà nelle relazioni che seguiranno, che è anche quello di un diritto penale non solo di un approccio al tema sicurezza che non è solo repressivo penale ma è anche di natura preventiva, con poteri di polizia. È emblematico il tema del fermo preventivo in quest'ultimo provvedimento. Ecco, in questo quadro è chiaro che questi interventi producono degli effetti che si misurano sotto profili diversi, cioè quello della formazione delle leggi, con una centralità sempre maggiore che viene acquisita dai decreti legge, quindi dagli atti dei governi, un indebolimento del Parlamento nel ruolo delle scelte politico-criminali, effetti che si producono sul sistema giudiziario, che è un sistema appunto già aggravato, che avrebbe bisogno, come si dice, da anni di interventi di depenalizzazione, e invece gli interventi sono in senso della penalizzazione, soprattutto quando sono indirizzate verso reati comuni.
1: Per favore, insomma,
4: ecco,
5: informativo per nuovi mediatori. Allora, ci ha chiesto se abbiamo attivato.
4: Non so se vuoi disattivare tutti e poi riattivo.
6: Credo che abbia provveduto, vedo l'audio disattivato, può proseguire, dottore.
4: Ecco, dicevo che un sistema processuale che è sovraccarico avrebbe bisogno di interventi di depenalizzazione e di riduzione dell'area del penale, invece questi interventi vanno in direzione esattamente opposta. Così come c'è un tema di crisi del carcere, emblematica la situazione del sovraffollamento, ma non solo, anche delle condizioni detentive, e rispetto a questa situazione sicuramente interventi come quelli che sono stati effettuati negli ultimi anni con il decreto Caivano e poi anche con questo decreto sicurezza sull'articolo 73 quinto comma, volti a da un lato alzare le pene e dall'altro lato a ridurre l'ambito di applicazione dell'ipotesi del fatto di identità, contribuiscono, come altri interventi, ad aggravare il problema del sovraffollamento carcerario. Quindi, dicevo, effetti sul procedimento di formazione delle leggi, effetti sul carico giudiziario, effetti sul carcere, sul sovraffollamento carcerario e naturalmente effetti sulla politica criminale, perché questi sono interventi che stanno orientando in modo netto la politica criminale degli ultimi anni, che è sempre più diretta, in particolare verso un inasprimento del trattamento per forme di criminalità comune o da strada, o criminalità del dissenso. Ecco. Quindi c'è una selezione particolare delle forme di criminalità verso le quali si indirizza l'intervento del legislatore. Colpisce che gli unici interventi di depenalizzazione abbiano riguardato l'abuso d'ufficio e il traffico di influenze illecite, quindi reati dei colletti bianchi. E al di là del merito della vicenda, sul quale naturalmente non entro, però tutta la polemica che si è scatenata attorno alla vicenda della condanna di Moretti, per carità, ragioni di perplessità ci sono sicuramente, però riguardano ancora la condanna del colletto bianco. Ecco, altrettanta attenzione mi sembra che manchi rispetto alla quotidianità dei problemi, anche nel rapporto all'ingresso in carcere, che riguardano invece gli autori di reati comuni. E quindi è giusto che la nostra attenzione, che l'attenzione dell'avvocatura e dell'Accademia naturalmente, sia diretta anche verso le forme di criminalità che sono oggetto di questo intervento. L'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale è intervenuta con un comunicato e un'iniziativa in occasione del precedente decreto sicurezza. In quel contesto avevamo appunto organizzato una serie di iniziative in varie sedi universitarie, compresa l'iniziativa che tu hai ricordato, Giuseppe, analoga a questa dell'anno scorso. E sicuramente manteniamo anche noi l'attenzione su quel che avviene, così come mi piace sottolineare, alla luce del titolo di questa iniziativa che è dedicata ai confini di costituzionalità, anche una certa sinergia di intenti, ecco, con l'Unione delle Camere Penali rispetto all'Osservatorio sulle questioni di legittimità costituzionale che è animato all'interno dell'Unione, tra l'altro appunto dai colleghi Ademo Manna, Giuseppe Losatio, che parallelamente è costituito anche all'interno dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e ha presentato, è capitato, ecco, che entrambe le associazioni presentassero anche rispetto alle stesse questioni, da ultimo quella che riguarda la situazione di Sogniciano, degli amici Curie. E sicuramente tenere alta l'attenzione sui profili di legittimità costituzionale relativi a quest'ultimo decreto sicurezza, come anche quelli precedenti, è un'iniziativa meritevole di interesse. Perché? Perché tanti, la ragione d'essere di questo incontro, evidentemente emergerà nel corso del dibattito, sono i diversi profili di dubbia, di quantomeno dubbia compatibilità con questo o quel principio costituzionale di un intervento che incide su diversi diritti fondamentali in chiave limitativa e che pone anche sotto svariati principi penalistici problemi di rilevanza costituzionale, problemi di, per l'appunto di legittimità costituzionale. Quindi appunto, sicuramente un'iniziativa meritevole che seguiamo con grande interesse, anche con la consapevolezza di come sia importante che riflessioni di questo genere maturino all'interno dell'avvocatura, perché lo stimolo per presentare questioni di legittimità costituzionale viene evidentemente in primis dall'avvocatura, dagli avvocati. E ci sono già alcune prime questioni che sono state sollevate, in particolare il rapporto al precedente decreto sicurezza, e pian piano si porranno sicuramente anche rispetto a questo intervento, tanto più che le tipologie di fattispecie che vengono comunque gli interventi che vengono in rilievo riguardano ipotesi che in molti casi hanno implicazioni diffuse nella prassi, quindi sono questioni di problemi che si possono porre con una certa frequenza. E quindi ecco, chiudo qui questo mio saluto introduttivo, lasciando Giuseppe a te la ripresa del seguito e la vera e propria relazione introduttiva. Prego. Non ti sentiamo, Giuseppe.
7: Dicevo grazie per la tua introduzione, e no, non devo fare altro che passare la parola al professor Emilio Dolcini, non ha bisogno di presentazione, è un riferimento di tutti coloro che hanno anche soltanto frequentato le aule universitarie con il celebre manuale, al quale peraltro partecipa da qualche anno anche il professor Gatta con il compianto, mai abbastanza compianto, Giorgio Marino. Il professor Emilio Dolcini è merito di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano, e davvero anche con un pizzico di emozione gli cedo la parola per la relazione introduttiva, ringraziandolo moltissimo per la sua partecipazione.
8: Grazie a te, caro Giuseppe, e grazie agli amici dell'Università di Bari per questo invito particolarmente gradito. Gianluigi ha presentato ha sfiorato molti dei profili più dolenti di questo provvedimento. Cercherò di mettere il dito su una serie di piaghe più da vicino, in un'esposizione che vorrei articolare in tre parti. Un primo momento sarà dedicato al decreto legge sicurezza, cioè la versione originaria, quella del decreto legge 24 febbraio 2026, numero 23. Secondo momento dedicato alla legge di conversione, la legge 24 aprile 2026, numero 54, e infine dirò del decreto legge correttivo, il decreto legge 24 aprile 2026, numero 55. Sono tre momenti che tutti si prestano a considerazioni critiche e che molto danno danno da pensare. Per quanto riguarda il decreto legge nella versione originaria, il numero 23 del 2026, fermerei l'attenzione innanzitutto sul fermo di prevenzione in vista di manifestazioni pubbliche. Mi riferisco all'articolo 7,2 del decreto legge, perché mi astengo da qualsiasi considerazione critica, le ho fatte in molte occasioni, in merito all'uso dello strumento del decreto legge in materia penale. Qui mi sembra che si possa entrare direttamente nel merito di istituti, di nuove disposizioni, perché è il loro contenuto, è la loro fisionomia che fa pugni, a mio avviso, con la Costituzione. Il fermo di prevenzione riguarda persone pericolose per il pacifico svolgimento di una manifestazione pubblica, persone che vengono individuate, tra l'altro, in ragione del possesso di alcuni oggetti come armi o sfollagente, in ragione di precedenti penali e o di segnalazioni di polizia relative a reati commessi con violenza nel corso di manifestazioni pubbliche nei 5 anni precedenti. Costoro possono essere accompagnati al posto di polizia e qui trattenuti per accertamenti fino a 12 ore. Il fermo deve essere immediatamente comunicato al pubblico ministero. Ora, è ben noto che la Costituzione, all'articolo 13,3, prevede vi siano casi nei quali, casi eccezionali di necessità e di urgenza, nei quali l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale, purché questi casi siano indicati tassativamente dalla legge. Ora, tutto si può dire di questa previsione, quella dell'articolo 7,2, ma non che si tratti di un'ipotesi in cui i presupposti vengono individuati in modo tassativo. Si fa riferimento anche al possesso di alcuni oggetti. Si appiantano ai precedenti penali segnalazioni di polizia, evidentemente ipotesi in cui alla segnalazione non è seguita una condanna. In che cosa consistono poi gli accertamenti di polizia in questione? Non è ben chiaro, non è affatto chiaro. Sicuramente si tratta di qualcosa di più e di ulteriore rispetto all'identificazione, ma in buona sostanza mi sembra che si tratti poco più che di un pretesto per neutralizzare la persona nel tempo in cui si svolge la manifestazione. Detto diversamente, mi sembra che questa disciplina contrasti frontalmente con la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione. Qualche dubbio avrei anche rispetto alla libertà di riunione di quell'articolo 17 della Costituzione. Un'altra disposizione che a mio avviso suscita enormi perplessità e riserve sotto il profilo della legittimità costituzionale è quella dell'articolo 15 del decreto legge in materia di operazioni sotto copertura, così la rubrica, operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari. È una norma che estende la previsione di una causa di non punibilità

reati commessi, che sarebbero commessi in carcere, reati commessi in occasione di rivolte in carcere, agevolazione della comunicazione con altri detenuti al 41 bis, violenza sessuale, spaccio di stupefacenti. Ecco, in sede di accertamento, di indagine su questi reati, gli agenti di polizia penitenziaria possono, tra l'altro, ricevere, sostituire, occultare denaro o altre utilità o cose oggetto di reato e possono dare a promettere denaro per remunerare un pubblico ufficiale. L'effetto quale sarà? L'effetto sul carcere sarà un carcere dominato dal sospetto. Sospetto è un po' la parola chiave, a mio avviso, nella lettura di questo decreto sicurezza. A fronte di qualsiasi nuovo arrivato, il detenuto si domanderà se non si tratti di un poliziotto che agisca sotto copertura. Mi sembra di poter dire che l'articolo 15 del decreto legge sicurezza introduce un ulteriore elemento tossico all'interno del carcere. Mette ulteriormente a rischio i detenuti e gli stessi agenti di polizia penitenziaria. In frontale contrasto con la rubrica che richiamavo prima, apposta alla disposizione, il carcere diventa ancor meno sicuro e la pena detentiva è sempre più lontana dal volto costituzionale che l'articolo 27, comma terzo, reclama per ogni pena. Per la pena, ma per ogni pena. Vengo al punto 2. Alla legge di conversione del decreto legge 23-2026, cioè alla legge numero 54 del 24 aprile 2026. È accaduto che nell'ambito dell'elaborazione della legge di conversione sono stati inseriti nel testo originario alcune novità. Novità che acuiscono i problemi di legittimità costituzionale già posti dalla disciplina originaria. Le materie interessate sono quella del contrasto all'immigrazione irregolare e quella del controllo penale degli stupefacenti. Contrasto all'immigrazione irregolare. Viene introdotto un nuovo articolo 30 bis in materia di rimpatri volontari assistiti, che modifica l'articolo 14 ter del testo unico immigrazione. Che cosa prevede? Prevede che al rappresentante legale, munito di mandato, il quale abbia fornito assistenza ad uno straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatri volontari assistito, sia riconosciuto ad esito della partenza dello straniero, un compenso in denaro di ammontare pari a 615 euro. Nasce così, per effetto di questa disposizione, una strana figura di avvocato che è contemporaneamente un agente ausiliario della remigrazione. È stato detto efficacemente che si dà una paghetta a questa nuova strana figura purché incentivi lo straniero ad andarsene al rimpatrio volontario. Ora, è vero che potranno darsi situazioni nelle quali il rimpatrio sia effettivamente la soluzione più coerente con gli interessi di quel singolo straniero che si trova nel territorio nazionale. Tuttavia è chiaro che è una valutazione che l'avvocato dovrebbe poter compiere in maniera del tutto autonoma, secondo quanto prevede la disciplina dell'ordinamento della professione forense. E non è un caso che per una volta, nei confronti di questa disposizione, si siano levate all'unisono le voci critiche sia dei vertici dell'avvocatura sia dell'Associazione Nazionale Magistrati. In definitiva, a mio avviso,
una disposizione.

0: decisione che comporta un gravissimo vulnus al diritto alla difesa di quell'articolo 24 della Costituzione. L'altro punto su cui richiamo l'attenzione riguarda il controllo penale degli stupefacenti. Mi riferisco all'articolo 5,1 bis della legge di conversione, la legge 54 del 2026, che modifica l'articolo 73,5 del testo unico stupefacenti. Questo è il tenore della norma. Dopo il primo periodo del 73,5, è inserito il seguente: il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma primo risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Che cosa succede? Ci troviamo di fronte ad una disciplina che distingue tra fatti di lieve entità puniti ai sensi dell'articolo 73,5 primo periodo, per i quali la pena della reclusione potrà spaziare tra 6 mesi e 5 anni. Fatti di lieve entità di carattere non occasionale, unita norma dell'articolo 73,5, ultimo periodo, per i quali la pena della reclusione spazierà da 18 mesi a 5 anni. Fatti di lieve entità che per il loro carattere continuativo e abituale vengono riassorbiti nella sfera dell'articolo 73,1, per i quali la pena spazierà da 6 a 20 anni di reclusione. Ora, è difficile scorgere un barlume di ragionevolezza in una disciplina così articolata. L'inquadramento del caso concreto tra i fatti non occasionali, ovvero tra i fatti continuativi e abituali, come è stato scritto, è un vero e proprio rompicapo. È possibile che la giurisprudenza arrivi ad un aggiustamento, a qualcosa che metta ordine nel disordine contenuto nel testo della legge, ma con tutta evidenza è la legge che dovrebbe parlare chiaro e non affidarsi ad un'opera, come dire, di riordino affidata alla giurisprudenza. Comunque venga interpretata questa disciplina, l'effetto sarà quello di ridurre l'ambito applicativo dell'articolo 73,5, il che significa che per effetto di reati legati alla droga, aumenteranno gli ingressi in carcere, sarà più lungo il tempo di permanenza in carcere di autori di reati di droga e sappiamo bene come già oggi il ruolo dei reati di droga tra quelli che aprono le porte del carcere sia rilevantissimo. Sappiamo qual è la quota, oltre all'incirca un terzo, dei tossicodipendenti nella popolazione penitenziaria. Da questa disposizione non si può che attendere un drammatico ulteriore incremento della popolazione penitenziaria, con gli effetti sul sovraffollamento di cui siamo tutti consapevoli, effetti che sono destinati ad acuirsi con tutti gli ulteriori corollari che conosciamo, soprattutto in termini di atti di autolesionismo. Vengo al terzo punto, spero di aver più o meno rispettato i miei tempi. Vengo al decreto legge correttivo, il decreto legge 24 aprile 2026, numero 55. Che cosa è successo? È successo che alla maggioranza di governo Non sono passati 60 giorni messi a disposizione dall'articolo 77, comma terzo della Costituzione, per formulare una legge di conversione che sanasse i vizi di legittimità costituzionale presenti nel decreto legge. La Presidente del Consiglio, in un dialogo informale con alcuni giornalisti, ha parlato in proposito di rilievi tecnici venuti dalla Presidenza della Repubblica, negando che sul decreto sicurezza sia in atto un pasticcio istituzionale. In realtà non erano proprio rilievi tecnici, a mio avviso erano censure di illegittimità costituzionale. La via d'uscita che si è escogitato si è scogitata è piuttosto singolare. La legge di conversione è rimasta così com'era, con gli arricchimenti, dico arricchimenti tra virgolette, derivanti dall'iter parlamentare. A quella legge di conversione si era affiancato un ulteriore decreto legge 24 aprile 2026, numero 55, che avrebbe dovuto eliminare i vizi di legittimità costituzionale presenti nella legge di conversione, una sorta di acrobazia istituzionale. Un'acrobazia istituzionale che però lascia totalmente irrisolto una serie di temi cruciali, lascia irrisolto il tema del controllo penale degli stupefacenti, il tema del fermo di prevenzione, quello dell'operazione sotto copertura in carcere da parte della polizia penitenziaria. Parziali ripensamenti riguardano soltanto i rimpatri volontari assistiti. Il cosiddetto bonus rimpatri verrà ora attribuito non più ad esito della partenza dello straniero, bensì a conclusione del procedimento. Dunque si direbbe anche nel caso in cui lo straniero non parta, non accede in definitiva a rimpatrio volontario assistito. Rimane però un'evidente pressione esercitata su chi fondamentalmente su un avvocato, perché non si parla più di rappresentante legale munito di mandato, si parla di rappresentante munito di mandato, ma questo rappresentante, con tutta evidenza, nella stragrande maggioranza dei casi, sarà un avvocato. Si dà qualche pennellata ulteriore di ripulitura, ma la mia impressione è che anche questo decreto sicurezza darà molto, molto da fare alla Corte Costituzionale. Grazie.
1: Grazie, grazie al professor Dolcini. Mi unisco all'applauso virtuale. Giusto, volevo riprendere, prima di proseguire, due aspetti. Sicuramente il penultimo, quello della fattispecie di non saprei come definirla, di lieve entità non lieve. Con questo carattere di non occasionalità che, come tra gli altri hanno rilevato la relazione del massimario, non solo presenta difficoltà di distinzione rispetto alla fattispecie di identità non occasionale, ma anche con la fattispecie associativa, perché alcuni elementi nella descrizione del fatto sembrano evocando quelli dell'associazione. E sappiamo tutti che ormai storico libro di Michele Papa sulle qualificazioni multiple, le qualificazioni multiple determinano una situazione di imprecisione della legge, come abbiamo ricordato il professor Dolcini. Aggiungerei un aspetto che secondo me è fondamentale ed è stato echeggiato sia anche nella introduzione di Gian Luigi Gatta, ed è il ricorso al decreto legge. È un tema che nei manuali viene affrontato e risolto in diversi modi, ma credo che all'alba o al tramonto, non so come dire, un sistema elettorale nel quale una minoranza, peraltro in un contesto di partecipazione elettorale che si va affievolendo, si garantirà un cospicuo premio elettorale. È chiaro che il tema della decretazione d'urgenza in campo penale torna a diventare un tema che non riflette più soltanto quella aspirazione per certi versi geometrica all'ordine del sistema, ma davvero riflette delle istanze di garanzia di fondo che peraltro proprio nella vicenda tortuosa che ha ricordato il professor Dolcini, risolta in modo peraltro non appagante, dimostra come l'argomento della legge di conversione ormai, anche quell'argomento che in qualche modo era un sedativo rispetto alle preoccupazioni espresse da chi ha ritenuto che il decreto legge non potesse essere fonte di norme penali, ovviamente sfavorevoli, e la legge di conversione è un sedativo che adesso non sembra aver perso la sua efficacia. Per restare in questo clima di riflessioni di carattere generale, se gli altri relatori non se ne hanno a male, io inviterei il professor Stefano Fiore, ordinario di diritto penale presso l'Università di Tutte Molite e componente del direttivo dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, a porgere la sua relazione su politica criminale orientale.
2: Grazie professor Fiore, grazie Stefano. Grazie a te Giuseppe, io sono veramente lieto di aver accolto il tuo invito a partecipare a questa iniziativa delle Camere Penali, perché questo mi consente di riannodare un legame, quello con l'avvocatura, che in realtà non si è mai interrotto, né dal punto di vista sentimentale né da quello culturale. Quello che sono, beh, male lo devo anche agli oltre due decenni di intensa attività professionale, è da un po' che non esercito più la professione, ma in contesti come questi non mi sentirò mai un ospite, insomma, esterno. Ma anche in assenza di questa premessa molto personale, il senso di appartenenza a occasioni come questa sarebbe comunque garantito dalla percezione molto concreta della sensibilità dell'avvocatura verso questi temi e dal suo impegno, che non è certo legato alle contingenze, anche se, come ha ricordato Giuseppe, ormai diciamo, le contingenze sono dettate dall'esterno e non da sequenze temporali, diciamo, casuali. È stato già ricordato insomma, negli interventi introduttivi che la deriva securitaria della legislazione penale non è più da tempo una contingenza, ma assunto un carattere decisamente sistemico. E questo indiscutibile rilievo determina anche un cambiamento della prospettiva dalla quale dobbiamo guardare al tema che mi è stato chiesto di affrontare. Perché evidentemente non si tratta più, non ci si può più limitare a misurare la distanza che separa certe scelte normative dai modelli costituzionali sui quali invece dovrebbero essere ricalcate. Si tratterebbe di una lettura decisamente riduttiva e in un certo senso anche consolatoria. Il panorama con il quale oggi noi ci confrontiamo richiede di fare una verifica diversa, cioè di verificare dove si è spostato il punto di convergenza tra le politiche penali della sicurezza e la loro legittimazione costituzionale. Le deviazioni dal percorso costituzionale della politica criminale che ha generato questa legislazione ci hanno portato così lontano che non sono più sufficienti gli sforzi ermeneutici che pure vengono fatti, e abbiamo ascoltato anche dal professore Dolcini che ci ricorda sempre le ragioni per le quali dobbiamo essere tutti molto grati, o magari da qualche pronuncia costituzionale, per ritornare sulla retta via dopo una inopinata deviazione. Non è più così, Noi addirittura oggi potremmo domandarci se sia necessario interrogarsi su un dato così evidente. Noi, anche se ci collochiamo solo sulla superficie della legislazione che stiamo esaminando, non sappiamo proprio il carattere più elementare, abbiamo sentito degli eloquenti esempi pochi minuti fa, possiamo dare per scontato, prendendone atto amaramente, che quella legislazione è il prodotto di un progressivo riorientamento, prima graduale, poi più deciso, delle scelte di politica criminale che sono state completamente resettate sulla base di riferimenti astrologici e teleologici disallineati rispetto a quelli costituzionali. Se questo è evidente, però l'evidenza non esime dall'analisi, anzi, l'analisi appare non solo utile, ma probabilmente necessaria per individuare almeno i punti nei quali in futuro sarà possibile inserire le leve che, essendoci la volontà politica, oggi non si vedrà esserci, potrebbero essere in grado di smontare l'apparato securitario e repressivo che è stato pazientemente costruito, decreto sicurezza su decreto sicurezza. Un'ultima brevissima premessa prima di iniziare, ma sarò comunque in generale, nei tempi che mi sono stati assegnati. La mia collocazione scientifico-disciplinare in sede di diritto penale mi porta ovviamente ad assumere come punto di osservazione le scelte del diritto sostanziale. È implicito, e voi lo sapete bene, che se assumessi come punto di osservazione il processo troverei speculari conferme, questo non solo per la insuperabile ragione che queste due dimensioni sono avvinte dalla comune appartenenza sistematica, ma anche dalla ragione specifica, perché all'interno del modello al quale noi ci riferiamo, queste le due dimensioni operano realmente in sinergia. Ciascuna delle parti del sistema, all'interno di ciascuna delle parti del sistema, vengono compiute scelte che sono funzionali a sostenere e ad amplificare gli effetti che si producono nell'altra dimensione sistematica. Le possiamo leggere in una specularità molto puntuale. Ma partiamo dalla descrizione dello stato delle cose, perché quando si era agli albori della stagione securitaria, e questo da intendere nel senso di un tempo in cui i picchi securitari emergevano in maniera più sporadica, questi erano immediatamente riconoscibili per differenza. Le scelte contenute in quei provvedimenti, la filosofia che li ispirava, erano correttamente leggibili attraverso la lente, se non proprio dell'eccezione, quantomeno della mirata singolarità rispetto ai canoni costituzionali. Oggi questa chiave di lettura sarebbe non solo insufficiente, ma decisamente impropria, perché, abbiamo detto, il discorso va collocato in una dimensione tipo strutturale, al cui interno è stato elaborato un vero e proprio modello che è in grado di circolare nel sistema. Circolare nel sistema senza che il sistema mostri più segni di rigetto per gli innesti che invece in passato erano avvertiti almeno in una certa misura come strani. Era spesso necessario somministrare dei farmaci ermeneutici anti-rigetto, ma adesso questo non è più necessario. Il sistema riconosce e assimila quelle che un tempo apparivano o erano avvertite come anomalie genetiche, che invece non stanno modificando il DNA ordinamentale. Siamo ben oltre la dimensione dell'eccezione. E anche se ovviamente una sequenza temporale che neanche io sono in grado di ricostruire sarebbe comunque esista e ci racconti una storia di decenni, sarebbe però arbitrario provare a fissare anche solo convenzionalmente, non dico una data, ma una fase di inizio dell'era securitaria. Ma questo non solo è impossibile, ma sarebbe un imperdonabile errore di prospettiva cercare nella storia recente del diritto penale un momento in cui assistiamo a una sorta di cambio d'abito, se non addirittura di cambio di personalità, ma che ci porta davanti un protagonista diverso da quello che conoscevamo fino all'allora. Ragionare in questi termini significherebbe ignorare la natura del diritto penale e ignorare qual è il vero problema dal punto di vista politico-criminale. Spero mi perdonerete il parallelo un po' banalizzante, ma il diritto penale è un po' come lo scorpione della notissima favola attribuita ad Esopo. Non può evitare di agire se non secondo la sua natura, che è una natura violenta, repressiva, afflittiva. Ed è per questo che esistono regole, principi, limiti che negli ordinamenti democratici vengono resi cogenti attribuendogli rilevanza costituzionale e oggi anche sovranazionale. Sono principi e limiti che sono chiamati a contenere non gli eccessi, ma a contenere la libera espressione del suo modo di essere, ad evitare cioè che la sua natura prenda il sopravvento sulla razionalità, peraltro autodistruggendosi. In questo la favoletta riflette perfettamente il meccanismo autodistruttivo, no? Lo scorpione affoga dopo aver ucciso, perché quella è la sua natura, la rana sul cui dorso stava attraversando il corso d'acqua. gli stessi esiti autodistruttivi sarebbero conseguiti, e questo sta avvenendo, da un sistema penale lasciato libero di agire assecondando la propria naturale ferocia. E allora proviamo, invece di cercare le svolte, i cambiamenti di personalità, proviamo a cambiare approccio, a domandarci se e in che termini è possibile parlare, questo è stato chiesto, di una politica criminale costituzionalmente orientata, e soprattutto se l'esistenza di indirizzi costituzionali per la definizione degli obiettivi politico-criminali e quindi anche degli strumenti attuativi di quelle scelte è in grado di creare vincoli che sono in qualche misura giustiziabili o nella specifica dimensione del giudizio di legittimità costituzionale, sono stati ricordati molti casi nei quali questo è avvenuto, oppure più diffusamente guidando l'operazione di riorientamento ermeneutico delle disposizioni per provare almeno a accorciare, a richiudere parzialmente la forbice tra gli strumenti penali e parapenali usati per il governo della sicurezza e i principi a base costituzionale che dovrebbero orientare le scelte della politica criminale. E per provare a dare una risposta più chiusa, naturalmente bisognerebbe percorrere l'intera trama costituzionale che alla ricerca degli elementi che sono in grado di illuminare il percorso politico-criminale che la carta traccia per il legislatore. Non abbiamo ovviamente il tempo per farlo, quindi però a tracciarli dall'alto, no? A tracciare le linee che congiungono i punti di partenza e quelli di arrivo. Un punto di partenza è ad esempio quello rappresentato dalla verifica fondamentale nell'economia dei rapporti tra scelte di politica criminale e strumenti attuativi di quelle scelte relativi all'esistenza o meno di un bene giuridico in grado di fare da riferimento primario, da guida per i giudizi di conformità e difformità, adeguatezza e inadeguatezza agli scopi di tutela, proporzione e sproporzione, coerenza e incoerenza. Ora, sappiamo tutti benissimo che la eventuale individuazione di un interesse costituzionalmente significativo non esaurisce la portata problematica della domanda che ci stiamo ponendo, però si tratta di un passaggio che è in grado di condizionare tutti gli altri. E la sicurezza, nel significato che a noi interessa ovviamente, compare effettivamente in Costituzione, spesso non a caso accoppiata all'ordine pubblico e sempre in funzione tendenzialmente limitativa del pieno esercizio di alcuni diritti fondamentali. Questo avviene ad esempio dall'articolo 17 della Costituzione, sul quale tornerò molto brevemente più avanti, che prevede la possibilità di limitare per legge la libertà di circolazione per motivi di sanità o di sicurezza. Analogamente, analoga la previsione del successivo articolo 17 con riguardo alla libertà di riunione. Non vi è dubbio, secondo me, ma per fortuna non credo ci siano costituzionalisti collegati, quindi mi azzardo, non vi è dubbio che l'ottica del legislatore costituente era quella di garantire innanzitutto la sicurezza dell'esercizio di quei diritti, imponendo cioè una sorta di onere dimostrativo, oltre che di sembra legge, all'autorità circa la necessità di una loro limitazione. Oggi la logica sembra rovesciarsi, si tende ad usare la sicurezza in funzione di legittimazione originaria per la limitazione all'esercizio dei diritti, come se quei diritti nascessero limitati perché ci sono ragioni immanenti di sicurezza. È una cosa ben diversa, evidentemente. Quando approcciamo il tema della individuazione di un referente costituzionale per le politiche penali della sicurezza, noi ci troviamo di fronte a una parabola che tanto noto da costituire ormai una sorta di premessa implicita di tutte le analisi dei provvedimenti che portano il bollino securitario, e anche per questo, per ragioni di tempo, mi limito solo alla sua enunciazione. È questa parabola, nel suo primo tratto, coincide con il faticoso cammino che aveva portato l'ordine pubblico ad assumere connotati, almeno tendenzialmente compatibili con l'assetto dei principi costituzionali, sia pure con i continui strappi che nella dimensione applicativa ne slambravano i margini. Quel cammino non solo si è interrotto ben prima di raggiungere l'assetto auspicato, ma con ogni evidenza, dopo aver invertito il corso, addirittura cambiato direzione. L'incerto fondamento costituzionale, che bene o male era offerto dall'ordine pubblico, non aveva impedito che questo concetto si elevasse, selezionando alcuni dei suoi significati fino alla dignità di un bene giuridico costituzionalmente rilevante, che era chiamato a svolgere, con molti limiti, una funzione comunque di circoscrizione dell'area del penalmente significativo. L'irruzione sulla scena della sicurezza segna un cambio di passo di politico-criminale che è chiaramente leggibile nel fatto che il legislatore, prima in misura limitata e settoriale, poi sempre più ampia e sempre più esplicita, si riferisce ad essa, alla sicurezza e non all'ordine pubblico, per identificare se non l'oggetto, quantomeno la cornice valoriale nella quale iscrivere l'intervento penale. Si tratta però, come tutti ben sappiamo, di un riferimento dotato di scarsissima capacità selettiva per la natura proteiforme di un concetto adattabile alle più diverse esigenze politico-criminali, ben più di quanto già non lo fosse l'ordine pubblico. Vedete, l'uso reiterato e seriale del riferimento alla sicurezza nella intitolazione dei provvedimenti normativi diventa, in termini comunicativi, una strategia autoconfermativa dell'attitudine di questo concetto a sostenere la legittimazione pubblica, anzi la sua capacità di creare, di trovare nuovi spazi di incriminazione a copertura di reali o pretese esigenze di sicurezza, che poi a questo punto, una volta avuta questa legittimazione generale, vengono declinate in forme progressivamente sempre più svincolate dal riferimento alle condizioni che assicurano il mantenimento dell'ordine pubblico inteso in senso materiale. È un concetto che, come è noto a tutti, rinvia oggettivamente alle condizioni di sicurezza della convivenza associata, che inteso in chiave soggettiva arriva a considerare anche la percezione che di quelle condizioni i consociati hanno. Ora qui il mio compito non è quello di esaminare le disposizioni, e infatti non lo farò, ma di definire una delle cornici entro le quali collocare l'analisi di quelle disposizioni. Ed è in questa prospettiva che farò una brevissima, funzionale incursione nei contenuti, accennando ad una vicenda che è emblematica del polimorfismo del concetto di sicurezza e della sua equivocità costituzionale. Il riferimento è al DASP urbano. Torniamo agli albori, il decreto Minniti 2017, erano tanti anni fa. Ne è passata di acqua securitaria sotto i ponti della legislazione penale. DASPO è la posizione che però, assai più di recente, la Corte Costituzionale ha assunto nel 2024, sentenza 47, con una sentenza per la verità molto discutibile. La Consulta ha rigettato le plurime questioni di legittimità che erano state sollevate rispetto all'articolo 10 che disciplina il DASPO urbano, ritenendo che il termine sicurezza contenuto nell'articolo 10 doveva essere inteso nel senso coerente con la natura di misura di prevenzione atipica dell'istituto, che rimandava all'idea sostanzialmente dell'ordine pubblico materiale. E questo nonostante che l'articolo 4, nel definire la sicurezza alla quale si faceva riferimento, alla quale era riferito l'articolo 10, testualmente dice: ai fini del presente decreto si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Quindi non c'era nessun dubbio che il legislatore si riferisse al decoro urbano e non alla sicurezza, che invece è quella che viene in gioco nell'articolo 16 della Costituzione come possibile criterio delimitativo della libertà di circolazione costituzionalmente garantita in quell'articolo. È evidente come la manipolabilità di questo concetto sia pure, diciamo, con buone intenzioni da parte della Corte Costituzionale, ma in realtà buone intenzioni non sono, perché questa lettura ha consentito alla Corte Costituzionale di non dichiarare la legittimità della norma, cosa che avrebbe dovuto e potuto fare abbastanza facilmente se avesse riferito quella misura di prevenzione al suo reale oggetto, cioè al decoro urbano. La dice lunga su che cosa maneggiamo, qual è il tipo di materiale che stiamo maneggiando, ma penso anche solo quest'altro ulteriore riferimento alla nuova giovinezza vissuta da quella vecchia anticaglia del foglio di via, che è una misura oggi adottabile per ipotesi del tutto generiche di pericolosità che sono commisurate proprio con riferimento al valore flessibile parametro della sicurezza. E basterebbe pensare all'uso che è stato fatto in maniera anche consistente nei confronti di attivisti, in particolare attivisti ambientali, autori di condotte, peraltro normalmente non connotate da violenza, ma connotate ideologicamente in maniera condivisibile o meno. Ora, questi esempi, che sarebbe interessante, ma ovviamente non è possibile approfondire, mi danno solo la possibilità di dedicare una battuta al fenomeno che forse con la maggiore evidenza segnala l'abbandono delle coordinate costituzionali lungo le vie che portano alla sicurezza. La scelta chiarissima per una debordante ipertrofia preventiva che viene realizzata attraverso il riversamento nell'ordinamento di tonnellate di misure di prevenzione, è infatti la dichiarazione più esplicita e inequivoca della volontà di sbilanciare la politica criminale sul versante meno sensibile ai limiti costituzionali, utilizzando strumenti che per loro natura, ancora una volta, la natura delle cose, sono refrattari e sottostare a questi limiti. Se il legislatore sceglie una politica criminale sbilanciata sulle misure di prevenzione, vuol dire che i suoi riferimenti non sono quelli della Costituzione. E allora, se per politica criminale costituzionalmente orientata intendiamo innanzitutto riferirci a quella orientata alla tutela di beni che strutturalmente, funzionalmente sono coerenti con il progetto costituzionale di mettere al sicuro i diritti dall'interferenza repressiva, questo è il progetto costituzionale, è evidente che la direzione presa sia invece una direzione ostinatamente, spudoratamente contraria. Viene modellata una politica criminale programmaticamente orientata a utilizzare la sicurezza contro i diritti. Vedete, questo è particolarmente pericoloso, oltre che per ragioni intuibili, anche perché trasferire programmi politici di sicurezza, che sono in sé legittimi, non è in discussione questo, ma trasferire i programmi politici di sicurezza nelle categorie tecniche del diritto penale significa rendere quei programmi cogenti nell'interpretazione dei singoli istituti o delle incriminazioni. Entrano a far parte del modo in cui quelle norme si applicano. Oppure, se non si vuole assecondare quei significati, significa costringere l'interprete ad azzardati esercizi ermeneutici, a forzature anche della legalità formale, che neppure sono una prospettiva particolarmente augurabile. Ora è chiaro che a queste condizioni diventa difficile immaginare che sia possibile mantenere l'allineamento della politica criminale con la sociologia costituzionale, la cui attuazione passa invece attraverso cose che noi conosciamo, ma che stiamo iniziando a dimenticare: estremazione, determinatezza, ci serve la legge, è stato citato l'uso eversivo dei decreti legge funzionale ad accreditare l'esistenza di un'emergenza, sicurezza, promozione sanzionatoria, eccetera, eccetera. Non mi dilungo, perché nel finale, negli ultimissimi minuti di questo mio intervento, c'è un'altra traiettoria delle politiche securitarie che mi interessa sottolineare come tradimento dell'orientamento costituzionale della politica criminale, cioè l'indifferenza al risultato. Una politica criminale costituzionalmente orientata è una politica criminale orientata a garantire i diritti, anche quello alla sicurezza del conto sociale. E questa legislazione non serve a questo scopo. La legislazione securitaria, essendo un passepartout per l'accesso al consenso, assolve, abbiamo detto sempre, alla funzione essenzialmente, se non esclusivamente, simbolico-espressiva, restando totalmente indifferente alla dimensione applicativa. Il suo compito è solo quello di riflettere un oggetto di bisogno di sicurezza che, già deformato dalla propaganda, viene poi reso visibile, gli viene dato un corpo riconoscibile, condensandolo in un messaggio molto semplice, quello che è contenuto nella norma penale che veicola quel tipo di esigenza. La soluzione offerta da questa legislazione sta e si esaurisce nello strumento, non negli esiti dell'immaginario utilizzo di norme che restano totalmente indifferenti alla dimensione applicativa. Possono essere applicate o meno, ma non è questo che interessa al legislatore. In un duplice senso, innanzitutto al legislatore non interessa che le norme siano applicate più pure o che sia più o meno facile applicarle, perché questo è irrilevante nella logica veloce e feroce che fonda la bulimia punitiva di cui sono figlie. Bisognerebbe aspettare anni per apprezzare eventuali risultati, mentre il dividendo elettorale va riscosso subito. Poi nel caso si potrà sempre dare la colpa a qualcun altro, alla magistratura, agli avvocati che fanno valere i diritti dei loro assistiti, ma guarda un po'. L'indifferenza però si estende anche al rischio di inevitabile concretizzazione, e infatti questo avviene, che l'applicazione, quando c'è, perché quell'applicazione c'è, sia sperequata, irragionevole, casuale, si presti a forzature ampliative o restrittive, secondo un andamento totalmente randomico, con buona pace dei principi che dovrebbero guidare gli obiettivi politici di una politica criminale costituzionalmente orientata: uguaglianza, protezione, adeguatezza allo scopo, presunzione di non colpevolezza, con i quali dovremmo appunto misurare il grado dell'orientamento costituzionale rispetto alle scelte di politica criminale. E allora concludo riannodandomi a quanto detto in sede di introduzione sulla lampante evidenza delle cose che confusamente vi ho rappresentato. Perché anche l'evidenza, oltre all'apparenza, a volte può ingannare, almeno nel senso che quando, come nel nostro caso, siamo di fronte ad una assoluta evidenza, potremmo essere tentati di fermarci lì, allargando le braccia come si fa di fronte all'ineluttabile. Vale invece la pena di analizzare, di andare in profondità, perché potrebbe essere persino peggio di quello che appare, potrebbe essere persino peggio di quanto l'evidenza ci dica, e in questo caso io temo che lo sia, e bisogna esserne consapevoli. Grazie.
1: Grazie al professor Fiore, anche a te l'applauso virtuale. E proseguiamo i lavori. E l'avvocato Marco Dagnolo del Foro di Pesaro, componente dell'Osservatorio Corte Costituzionale dell'Unione delle Camere Penali, che presenta una riflessione sulla nuova annotazione preliminare per i fatti commessi in presenza di una causa di giustificazione. Articoli 12, 13, 14 del decreto sicurezza, consentimi solo una nota introduttiva, e il diritto penale sicuritario è asimmetrico per sua natura e quindi toglie libertà, o meglio sacrifica libertà e diritti in nome della sicurezza, ma allo stesso tempo in un'ottica che può essere quella del privilegio o può essere letta in altro modo, ma in ogni caso è contrapposta, aumenta degli spazi di libertà sempre in relazione a questo caso, è abbastanza evidente, una ulteriore enfasi delle istanze sicuritarie. Prego, avvocato Dagnolo, grazie per la partecipazione.
3: Sì, grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari per questo prestigioso invito. Ringrazio anche i professori Giuseppe Rusappio e Adelmo Manna, coordinatori dell'Osservatorio Corte Costituzionale di cui faccio parte, che diciamo, a loro rischio e pericolo mi hanno voluto affidare questo piccolo spazio. E colgo immediatamente l'input che mi ha dato il professor Giuseppe Rosappio per dire questo, che in effetti le norme di cui mi devo occupare, secondo i commenti più diffusi, non rispondono immediatamente ad una logica securitaria, ma indirettamente sì, perché nascono, almeno nelle intenzioni iniziali del governo, come norme da dedicare specificamente agli appartenenti alle forze dell'ordine, e da qui tutta una serie poi di conseguenze, sebbene il testo definitivo dell'articolato abbia preso una direzione diversa rispetto a quelle che erano le idee iniziali che erano circolate, sulle quali a livello politico c'era stato un grosso dibattito e anche delle prese di posizione piuttosto forti. Si era parlato addirittura dell'intenzione del governo di creare uno scudo penale a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine, non solo, ma anche delle forze armate impegnate in servizio di ordine pubblico e dei appartenenti ai vigili del fuoco, ma allo scopo primario di dare loro maggiori libertà di azione, fino al punto, se fosse mai stato possibile giuridicamente, di consentire loro di operare senza poi dover rispondere di determinati fatti. Ovviamente questo è una cosa che giuridicamente non è possibile, e quindi adesso abbiamo il prodotto normativo che è uscito dalla legge di conversione, e cercherò di illustrarlo molto velocemente in questi 20 minuti, per poi soffermarmi su alcuni possibili profili di frizione a livello costituzionale che effettivamente su queste norme sono probabilmente più ridotti, meno evidenti e anche meno significativi rispetto invece alle altre disposizioni del decreto. Allora, io penso che come punto di partenza si debba fare un passo indietro, forse due, e partire a... Le norme di cui mi devo occupare io sono gli articoli 12, 13, 14, quindi sono norme del capo secondo del decreto, e cioè norme che attengono alla parte che introduce disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione. Sono norme che intervengono sull'articolo 335 e non solo, e quindi sulla iscrizione della notizia di reato, adesso lo dico in termini generici, e l'articolo 13 è semplicemente una norma che attribuisce al Ministero della Giustizia, al Ministro della Giustizia, il potere di adottare con proprio decreto un nuovo modello all'interno del registro delle notizie di reato. Infine l'articolo 14 detta delle normative, delle previsioni in tema di tutela legale degli appartenenti alle forze dell'ordine. Allora, come dicevo, bisogna partire facendo un passo indietro e quindi partire dal testo originale dell'articolo 335 del codice, che come è noto prevedeva che il PM iscrivesse immediatamente nel registro ogni notizia di reato che gli fosse pervenuta, che avesse acquisito di sua iniziativa, e contestualmente o nel momento in cui fosse risultato il nominativo della persona alla quale il reato era attribuito. E questa era una previsione tutto sommato molto semplice, che però ha dato luogo a una notevole elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che è stata diretta a stabilirne la portata. In particolare l'elaborazione giurisprudenziale è stata stimolata dal problema della tempestività dell'iscrizione del nome dell'indagato, vale a dire quindi dal problema della insorgenza, delle condizioni di insorgenza dell'obbligo del pubblico ministero di provvedere all'iscrizione, e al correlato problema della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge per le indagini preliminari, decorrenti appunto dal momento dell'iscrizione del nominativo della persona nel registro e non dall'iscrizione della notizia di reato. Ora, semplificando, la Cassazione, comprese le sezioni unite, due famose sentenze, la sentenza Tammaro del 2000 e la sentenza Lattanzi del 2009, hanno un po' definito il concetto di notizia di reato come atto struttura complessa che prevedeva una componente oggettiva relativa al fatto e una componente soggettiva che concerneva ovviamente la persona alla quale il fatto veniva attribuito. E avevano stabilito sostanzialmente che non ogni informazione raccolta o ricevuta relativa a un fatto ipoteticamente rilevante potesse essere oggetto o dovesse essere oggetto di iscrizione, ma che fossero necessari gravi indizi e certamente non dei meri sospetti. Queste basi concettuali sono state, diciamo, lungamente alla base di una gestione delle diverse situazioni da parte dei pubblici ministeri attraverso la possibilità di iscrizione delle notizie in tre distinti registri o modelli. E per la precisione, il modello 45, che è il cosiddetto modello degli atti non costituenti notizia di reato, che è particolarmente importante ai fini che qui ci occupano, perché è nato, diciamo, in origine come un registro destinato alle notizie di reato deliranti, estruse, comunque destinate alla cestinazione, cioè al potere stesso del pubblico ministero di chiudere un provvedimento senza dover chiedere al GIP di essere esonerato dall'esercizio dell'azione penale, ha nel tempo visto progressivamente mutare questa sua funzione ed è stato utilizzato gradualmente proprio al fine di gestire le notizie di reato di cui si occupa il decreto 23 del 2026, vale a dire quelle relative a fatti commessi in presenza di una causa di giustificazione. Poi il modello 44, cioè il modello ignoti, e il modello 21, che è il modello noti. Ora, sorvolando su alcune deviazioni che ci sono state nella prassi nell'utilizzo di questi registri, quindi nella gestione un po' forzata delle iscrizioni e del passaggio da un registro all'altro da parte di alcune procure, in alcuni casi più eclatanti, anche salite in onore delle cronache, al fine soprattutto di discorre di tempi più ampi per lo svolgimento delle attività di indagine, il punto da cui la questione da cui prende origine poi anche il decreto 23 del 2026 è che nel tempo, non tanto a livello giuridico, perché qui chiaramente parliamo non specificamente di un problema giuridico, quanto piuttosto di un problema di percezione all'esterno, quindi in particolare a livello mediatico, quindi nell'opinione pubblica e nel sentire collettivo, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome di una determinata persona dà atto in un certo senso dovuto, quindi di garanzia, o comunque neutro rispetto all'accertamento della fondatezza della notizia di reato, è stato sempre più associato ad una, gli è stata sempre più annessa una valenza negativa, pregiudizievole, soprattutto sul piano reputazionale. Allora, di fronte a questa situazione, un primo intervento, un primo tentativo di rimediare è stato fatto dalla riforma cartaria, quindi dal decreto legislativo 150/2022, che da un lato è intervenuto innanzitutto proprio sull'articolo 335 di cui dicevo prima, modificando il comma 1 e aggiungendo un comma 1 bis. Qual è stato l'intento? È stato quello di precisare meglio, dettando per la prima volta una nozione normativa di notizia di reato, di quindi definire meglio le condizioni alle quali, in presenza delle quali diventa obbligatorio procedere alla iscrizione. E ha così distinto una iscrizione oggettiva, dicendo che il pubblico ministero scrive ogni notizia di reato per tale dovendosi intendere quella relativa a un fatto determinato, non inverosimile e in ipotesi riconducibile ad una fattispecie di reato, e prevedendo al comma 1 bis nuovo invece che l'iscrizione soggettiva, cioè l'iscrizione del nome della persona, a questa iscrizione si dovesse procedere solo nel momento in cui sussistevano indizi a carico di quella persona, indizi che secondo la giurisprudenza non dovevano necessariamente, non devono, anche la giurisprudenza più recente, parliamo di sentenze della Cassazione di quest'anno, dell'anno scorso, non devono necessariamente raggiungere lo spessore degli indizi che giustificano, dei gravi indizi che giustificano l'adozione di misure restrittive, ma devono avere una specifica capacità individualizzante, e questo è quindi ancora una volta escludendosi i meri sospetti di coinvolgimento nel reato, anche questa è una norma posta, che è stata posta a tutela della persona, per evitare che appunto la mera iscrizione della notizia, del nome della persona nel registro della notizia di reato fosse foriero di potenziali pregiudizi. Al contempo la riforma Cartabia ha proprio su questo secondo versante introdotto l'articolo 335 bis, secondo il quale la sola iscrizione la mera iscrizione nel registro di cui l'articolo 335 non può essere di per sé, non può determinare alcun effetto pregiudizievole né di natura civile né amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Questo è stato il tentativo del decreto 150/2022 di arginare un fenomeno che, diciamo così, era degradato nei precedenti 20 anni. Ora, il decreto legislativo 2026 numero 23 ritorna su questo specifico tema, e nella relazione illustrativa della legge di conversione si dice espressamente che l'articolo 12 in particolare risponde all'esigenza generale di evitare, rispetto a situazioni caratterizzate dalla presenza di una causa di giustificazione, supportata dall'evidenza, l'effetto stigmatizzante che oggi è riconnesso all'iscrizione nel registro degli indagati, ma anche di escludere ogni residuo effetto giuridico negativo che è ancora riconnesso a quell'iscrizione malgrado il disposto dell'articolo 335 bis CPP. Come dire, i rimedi che sono stati apportati dalla legge, dalla riforma Cartabia per ovviare questi inconvenienti non sono stati idonei effettivamente a rimuovere il problema. Quindi occorre nuovamente intervenire sullo stesso versante per evitare appunto i pregiudizi residui che ancora si registrano rispetto al fatto in sé per sé considerato della avvenuta iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato. E questo occorre fare in particolare nei casi in cui la condotta appare essere stata commessa in presenza di una causa di giustificazione, salvo poi vedere come questo presupposto viene realizzato e tutte le problematiche che esso si porta dietro. Nello schema di decreto, invece, a queste considerazioni si aggiunge che la finalità della norma è quella di incrementare le tutele per i cittadini e anche per le forze di polizia. Allora, a prescindere dal fatto che alcuni commenti hanno dubitato che effettivamente queste esigenze sussistessero, proprio alla luce dell'articolo 335 bis e dell'articolo anche 115 bis, che è una norma che è stata introdotta nell'ordinamento in attuazione della direttiva europea sulla tutela della presunzione di innocenza e che regola il contenuto degli atti dei provvedimenti diversi da quelli di merito, nei quali occorre evitare quindi di rappresentare l'interessato come una persona colpevole, quindi norme che sono volte a salvaguardare la presunzione di non colpevolezza fin dalla fase delle indagini, e anche in considerazione di una recente sentenza, la 41 del 2024, con cui la Corte Costituzionale ha ribadito il carattere, la neutralità dell'iscrizione della notizia, dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, che non implica alcun vaglio, neppure, come dire, provvisorio sulla fondatezza d'accusa. Ecco, nonostante queste critiche, o sebbene insomma sia stato evidenziato che queste esigenze non siano effettive, ecco, il governo ha inteso comunque soddisfarle proprio con gli articoli 12, 13 e 14. In che modo? Allora, l'articolo 12,1 interviene nuovamente sull'articolo 335 introducendo un comma 1 bis punto 1, che si pone in un rapporto da regola a eccezione rispetto al comma 1 bis già introdotto dalla riforma Cartabia, così che oggi la previsione nel suo complesso, dopo aver detto della iscrizione oggettiva e dopo aver individuato i presupposti per procedere all'iscrizione soggettiva, quindi l'esistenza di indizi a carico della persona, prosegue dicendo che tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare in separato modello del nome della persona a cui è attribuito il fatto medesimo. E in tal caso non si applica la disposizione proprio di cui al comma 1 bis, cioè quella della iscrizione nel registro ordinario. Quindi, come dire, si vuole distinguere la persona che si ipotizza aver commesso un fatto in presenza di una causa di giustificazione rispetto a chi non si trova in questa condizione, anche ricorrendo a una nomenclatura diversa da quella di iscrizione nel registro delle notizie di reato, per parlare semplicemente di annotazione, come a voler, come dire, a voler esibire il fatto che essere un soggetto annotato denota una condizione giuridica diversa da quella di essere un soggetto iscritto nel registro degli indagati. Ecco, questo è. Ma ovviamente non voglio dire che siamo di fronte a una a una truffa delle etichette, perché non è così, perché certamente poi il procedimento di indagine prende una fisionomia in questi casi ben diversa da quella ordinaria, ma certamente

0: dell'indagato, che poi sono le stesse dell'imputato in virtù dell'articolo 61 del codice di procedura penale. E quindi, da un punto di vista giuridico, la posizione dell'annotato è esattamente la stessa. Ovviamente, in un'ottica positiva di riconoscimento di diritti, di possibilità di nominare un difensore, di accesso agli atti, di possibilità di accedere a gratuito patrocinio, di ricevere gli avvisi, le comunicazioni, di poter interloquire. Ecco, però resta questo dato per cui si è voluta utilizzare questa nomenclatura di annotato per dire si tratta di una persona che è in una posizione diversa, se non altro perché il suo destino, nell'ambito dell'accertamento penale che è in corso, potrebbe essere molto diverso da quello invece di chi è ordinariamente iscritto. E allora, brevissimamente, per che cosa accade? Che il pubblico ministero, dal punto di vista del procedimento, il pubblico ministero ha 30 giorni di tempo, se non deve procedere ad ulteriori accertamenti, per determinarsi in ordine alla archiviazione. Quindi, se invece ritiene necessari ulteriori accertamenti, li deve compiere nel termine di 120 giorni, al termine del quale deve nuovamente determinarsi per l'archiviazione oppure per l'iscrizione ordinaria. E quindi il senso della normativa è quello di aver introdotto un procedimento, una forma di gestione molto celere, molto rapida di questo tipo di notizie di reato, una specie di canale privilegiato ad hoc con tempi serrati che è orientato fondamentalmente alla verifica di un tema di prova specifico, che è quello della sussistenza o meno della causa di giustificazione, e il cui esito naturale nelle intenzioni del legislatore dovrebbe essere tendenzialmente quello dell'archiviazione, ovviamente ai sensi dell'articolo 408, perché in presenza di una causa di giustificazione è evidentemente impossibile formulare una ragionevole previsione di condanna. Quindi, in questo senso, un iter inteso ad assicurare una rapida fuoriuscita dal circuito penale, minimizzando i rischi di stigmatizzazione. Allora, adesso, molto brevemente, se ho ancora qualche minuto,
1: Sì, rapidamente, perché hai esaurito il tempo a tua disposizione.
0: Ah,
1: Comunque.
0: ecco, va bene. Allora, no, allora saltando le problematiche legate all'interpretazione del concetto di apparente evidenza della sussistenza della causa di giustificazione, che di per sé è un'espressione antinomica e che quindi finisce un po' per creare il pericolo che l'operatività dello strumento sia estremamente circoscritta, quindi compressa tra un articolo, un modello 45, dove vanno iscritti i fatti quando l'esistenza della causa di giustificazione è evidente, e l'articolo 21, il modello 21, dove si scrivono le notizie nei casi in cui c'è un dubbio, perché allora le notizie di reato vanno gestite ordinariamente. Volevo solo dire questo a questo punto, che in realtà il principale problema, potenzialmente parlando, di frizione costituzionale di questa normativa è venuto meno nel momento in cui si è passati dall'idea iniziale del testo a quella poi tradottasi nel decreto. E perché? Perché da una previsione specificamente dedicata agli appartenenti alle forze dell'ordine si è passati invece ad una previsione di ordine generale, relativa a tutti coloro che commettono dei fatti in ipotesi, in presenza di una causa di giustificazione, così superando problemi di un'eventuale irragionevole disparità di trattamento. Però si è anche segnalato, e concludo, che questa normativa rischia, per una sorta di eterogenesi dei fini, di creare un pregiudizio al contrario nei confronti di chi viene iscritto nel registro della notizia di reato rispetto a chi viene semplicemente annotato. E questo anche in considerazione del fatto che, pur essendo entrambi i soggetti assistiti, ovviamente, dalla presunzione di non colpevolezza, c'è il rischio che si possa essere che si possa finire in un registro oppure in un altro, quindi beneficiare o non beneficiare di un circuito.

0: in un certo senso privilegiato e maggiormente garantito, sulla base di una valutazione tecnica discrezionale inevitabile da parte del pubblico ministero circa la ritenuta apparente esistenza della causa di giustificazione, che oltretutto è un rischio aumentato proprio dalla elasticità e dall'incertezza del concetto stesso di apparente esistenza della causa di giustificazione. Io a questo punto quindi mi fermo. E vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie, grazie Avvocato Dagnolo. Aggiungo solo che forzando, non senza un intento polemico, potremmo anche in qualche modo sostenere che anche la circolazione stradale è assistita da una causa di giustificazione, perché in fondo quella circolazione stradale è l'esercizio di un diritto. Meno polemicamente potremmo pensare, per esempio, a tutto il tema della colpa professionale. Naturalmente anche questo, diciamo, sono cose buttate lì con l'accetta, perché sappiamo tutti quanto è complesso il tema del fondamento dell'esercizio della professione sanitaria, però, rispetto ad una formulazione così ampia, qualche interrogativo si pone. E sono gli esiti evidentemente di un processo di differenziazione del sistema penale che in materia di colpa in qualche modo sta conoscendo una vera e propria apoteosi, non a caso nel progetto Adelchi di Ippolito in materia di colpa professionale si abbozza una soluzione simile per quanto riguarda i casi appunto di colpa professionale. Ed è chiaro che le tensioni con il principio di ragionevolezza e ragionevolezza è poi diciamo, tali da integrare il livello della manifesta ragionevolezza e quindi dell'illegittimità costituzionale, quello no, è un altro tema, ma è evidente che siamo in una linea di tensione con questo principio. Grazie, Avvocato Dagnolo, passo senz'altro la parola all'avvocato Federico Pebbo del Foro di Prato, anche di componente dell'Osservatorio Corte Costituzionale, che proporrà una riflessione sulle disposizioni in materia di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Prego tutti i relatori di contenersi nel tempo dei 20 minuti. Grazie. Prego, avvocato Pebbo.
0: Sì, buonasera a tutti.
1: Federico, il professor Dolcini mi ha anticipato che tra poco dovrà lasciarci. Lo ringrazio di cuore per la sua partecipazione, per la lucidissima relazione. Lo abbraccio e gli auguro di trascorrere un sereno fine settimana con una temperatura magari più gradevole di quella attuale. Grazie, professor Dolcini. Grazie
2: Grazie professor Dolcini, grazie, a presto. Grazie.
1: Prego Federico, a te.
3: Sì, buonasera a tutti, ringrazio naturalmente l'Università di Bari e l'Osservatorio per la Corte Costituzionale dell'Unione Camere Penali per l'invito. Le nuove misure di contrasto al narcotraffico sono previste dall'articolo 5 del decreto sicurezza e sono, a mio avviso, l'ultima manifestazione plastica in ordine cronologico della crisi in cui versa la legalità penale, ma andiamo con ordine. Il nuovo decreto sicurezza interviene, come è stato già detto, in materie tra loro eterogenee, il cui profilo unificante è rappresentato dalla necessità di placare quella che è stata definita una sorta di incontinenza securitaria che caratterizza la nostra democrazia emotiva, percorsa da un pandemico senso di precarietà, alimentato anche dal circuito mass mediatico. Come i precedenti, infatti, anche il presente decreto sicurezza si fonda su una legislazione penale compulsiva, caratterizzata dal pindarico convincimento che l'introduzione di nuove fattispecie di reato e l'inasprimento del regime sanzionatorio per quelle già esistenti siano idonei a contenere i fenomeni di devianza che sono stati individuati ed elevati quale nemici primari della pubblica sicurezza, senza implementare contestualmente quegli strumenti di controllo del territorio, di sensibilizzazione pubblica e fianco di scolarizzazione e di formazione che sono rectius, sarebbero indispensabili per incidere alla radice su quelle criticità sociali e culturali che innescano le problematiche inerenti alla pubblica sicurezza che si vogliono affrontare. E il modus operandi è quello già usato: introduzione a metodo di decretazione d'urgenza di nuove fattispecie di reato, inasprimento del regime sanzionatorio di quelle già esistenti, introduzione di modifiche al codice di diritto penale e la posizione della questione di fiducia in sede di conversione parlamentare, per cui il testo di riforma giunge da via Arenula direttamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale senza alcuna discussione parlamentare. E ammetto che l'ordinario iter legislativo è il solo idoneo a garantire un contraddittorio parlamentare sul testo legislativo e il coinvolgimento anche delle minoranze. Ora, le nuove misure di contrasto al narcotraffico sono ispirate ad una logica rigorista che si pone in ideale continuità con l'ultimo decreto sicurezza del 2025, il quale ha proceduto alla sostanziale criminalizzazione della cannabis light. Io rammento che alla data del 31 dicembre scorso, in base ai dati ufficiali che sono stati pubblicati dal Ministero della Giustizia, il numero di soggetti ristretti in carcere per titoli di reato in materia di traffico illecito di sostanze stupefacenti è di 21.604 su una popolazione carceraria complessiva di oltre 64.000 unità. Quindi il rapporto è pari ad un detenuto su tre cautelato ristretto a titolo definitivo per questo titolo di reato. La principale novità è stata introdotta in sede di conversione e concerne il fatto di identità. Si tratta dell'ennesima novellazione della fattispecie di identità che va ad innestarsi su una delle più travagliate disposizioni del nostro ordinamento, a conferma che la disciplina penale degli stupefacenti è materia connotata da una rilevante carica ideologica, fluttuante tra istanze repressive e pulsioni antiproibizioniste, nel quale la disordinata stratificazione normativa, gli esiti referendari e le plurime declaratorie di illegittimità costituzionale hanno composto una disciplina a tratti contraddittoria. La fattispecie di identità, infatti, fu introdotta con il decreto presidenziale del 1990 sotto forma di circostanza attenuante a effetto speciale, al dichiarato fine di adeguare la risposta sanzionatoria ai fatti di minore gravità, in ossequio ai principi di proporzionalità ed offensività, onde sottrarli all'applicazione delle pene draconiane previste dal primo comma dell'articolo 73. Successivamente, il decreto legge 24 dicembre 2013 numero 146 ha trasformato inopinatamente la fattispecie di identità da circostanza attenuante effetto speciale in fattispecie autonoma di reato, in spregio ai criteri di specialità e consunzione previsti dall'articolo 15 del codice penale. Direi che non è revocabile il dubbio, infatti, che la fattispecie attenuata di cui l'articolo 73, quinto comma, contenga tutti gli elementi descrittivi della fattispecie base prevista dal primo comma, con l'addizionale dell'elemento specializzante degli elementi descrittivi che connotano appunto il fatto come lieve. La norma è stata nuovamente interpolata dalla legge 16 maggio 2014, numero 79, che ha previsto per tutti i fatti di identità un'unica cornice editale, superando la dicotomia fondata sulla distinzione tra sostanze stupefacenti leggere e pesanti, che connota tuttora invece la fattispecie base, per cui il fatto di identità che si consuma con un'unica azione ed abbia ad oggetto contestualmente sostanze stupefacenti di diversa natura integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso, principio che è stato cristallizzato anche dal diritto vivente a sezioni unite, rammento la nota sentenza ricorrente Murolo. Per effetto, la normativa attuale, all'indomani della nota sentenza numero 32 del 2014